0: il primo tempo ovviamente, volevo andare all'intervallo 2-1 perché sapevo che poi la partita, poi dopo, finché la tieni viva, la tieni in vita, gli episodi accadono, nonostante si fosse già vista la differenza. Quando parliamo di essere perfetti, forse di essere anche un po' fortunato, perché loro non hanno solo una grande mole di gioco, non hanno solo questo fisico, ma ti possono pareggiare anche come hanno fatto, cioè un giro palla, un tiro da 20-25 metri all'angolino, quindi è frustrante, non c'è niente di sbagliato in quello che fanno loro, ma è frustrante perché comunque soffri, porti la partita sul piano che volevi portare, sul quale volevi portare, fai gol con una giocata che abbiamo provato in tutta la settimana, sempre così, abbiamo messo Baldanzi dalla parte opposta proprio per questo tipo di giocate, e poi dopo speri di mantenere il risultato, speri di riuscire a spingerli un pochino, a sputarli un pochino fuori dalla tua metà campo, ma loro non ne vogliono, non erano dello stesso avviso. E per quanto riguarda avanti, secondo me sì, abbiamo fatto delle cose interessanti, hanno giocato bene insieme, anche quelli che sono entrati nel secondo tempo sono stati attivi, hanno cercato di creare qualcosa, dobbiamo lavorare meglio dal punto di vista della pressione, ma Mili ci ha lavorato veramente poco, è arrivato da poco e dal punto di vista difensivo e di pressione alta lui ha fatto meno lavoro rispetto a Vitigna, rispetto agli altri che conoscono meglio quello che facciamo, ma si è sacrificato, ha lottato, è andato in profondità, sono fiducioso per il futuro perché il reparto d'attacco, nonostante i piccoli problemi fisici che hanno alcuni giocatori, quelli di più qualità, di maggiore qualità, è un reparto d'attacco che ha tante armi diverse.
1: Buonasera mister, sono arrivati segnali positivi anche appunto da Messias, Mektrig, erano già arrivati a Roma, sono armi che comunque potranno tornare utili anche nelle prossime partite, magari già a partire dalla prossima col Frosinone?
0: Assolutamente sì, Junior è un discorso un po' a parte, noi Junior lo valutiamo anche cercando sempre di dargli un minutaggio inferiore a quello che vorremmo, perché è un giocatore che ogni volta che entra fa vedere perché ha giocato gran parte della sua carriera in una squadra come Milan, ma dobbiamo anche un po' centellinare i minuti che gioca, viene da un infortunio, è stato nella quale ha lavorato a parte. Però penso anche lui che stia in un momento buono e magari possiamo dargli più minuti anche a lui. Mektri ha fatto bene a Roma, è entrato bene anche oggi, lo stesso Ellerson ha spinto quando ha potuto, Baldanzi io l'ho visto abbastanza frizzante. Sai, è difficile analizzare un 4-1 e dire che i giocatori hanno fatto delle buone prestazioni, ma secondo me gli posso ricriminare poco, ripeto, erano molto forti loro. I giocatori loro sono stati più forti di noi, l'allenatore loro è stato più forte di me e in questo momento è una situazione abbastanza lampante.
2: Dopo la clamorosa rimonta dalla 19ª posizione e il trionfo nel Gran Premio d'Italia a Monza, Kimi Antonelli celebra sui social il suo primo successo a casa, festeggiando persino con gli spaghetti mangiati direttamente dal trofeo. Un'impresa che monopolizza le prime pagine dei quotidiani. Kimi prodigio, scrive la Gazzetta dello Sport. Monza canta con Kimi, sarà perché ti amo, per il Corriere dello Sport. Kimi re di Monza, volare o su tutto sport. L'Italia celebra così il primo vincitore tricolore sul circuito di casa dopo 60 anni. Un trionfo indimenticabile per Kimi Antonelli, che nel dopogara festeggia la sua 7ª vittoria stagionale, riallungando a più 66 in classifica generale su George Russell. Non avrei mai potuto immaginare tutto questo, è assurdo, è il giorno più bello della mia vita, me lo ricorderò per sempre, esclama. Ci ho creduto fino in fondo, specialmente quando ero dietro a George. Vedevo il pubblico nelle tribune che mi incitava e mi sono gasato tantissimo. A fargli eco la soddisfazione del team principal Mercedes Toto Wolff, che dice Kimi ha tutto il potenziale per diventare uno dei più grandi della storia. Calcio all'Allianz Stadium, finisce 1-1 il posticipo e big match della terza giornata di Serie A tra Juventus e Milan. Dopo un primo tempo a reti bianche e una traversa colpita da Conceição, con un diagonale preciso di Cis su assi di Chiquez, nel finale Spalletti avanza Gatti in attacco e la mossa funziona, perché al 92esimo il difensore svetta di testa su pennellata di Cobb Miners e firma il definitivo pareggio. Bianconeri e rossoneri salgono a quota 7 punti in classifica. Ribaltone improvviso in casa fiorentina, la società Ha sollevato dall'incarico Fabio Grosso dopo 3 sconfitte consecutive nelle prime 3 giornate di campionato. Decisivo un confronto notturno dai toni accesi tra il tecnico e il direttore sportivo Fabio Paratici sulle scelte tattiche e sulla gestione della squadra. Al suo posto la dirigenza viola ha deciso di richiamare Paolo Vanoli, già pronto a dirigere l'allenamento pomeridiano in vista dell'anticipo di venerdì a Venezia. L'Inter è partita alla volta di Madrid per l'esordio di domani in Champions League al Bernabéu contro Real Madrid dell'ex José Mourinho. Tra i convocati non figura Federico Di Marco. Dopo la lieve distorsione al ginocchio sinistro, rimediata contro Napoli, lo staff medico nerazzurro ha scelto la linea della prudenza lasciando l'esterno a Milano. A sinistra giocherà Carlos Augusto. Mourinho ha intanto speso parole di stima per Christian Kivu. Ho capito subito che sarebbe diventato un grande allenatore. Mercoledì sera Napoli debutterà in Champions al Maradona contro l'Arsenal cercando riscatto dopo il KO di San Siro. Mister Massimiliano Allegri è pronto a lanciare per la prima volta da titolare Kevin De Bruyne, schierato sulla tre quarti al posto di Vergara per punire la sua vittima preferita, a cui ha già segnato 8 reti in carriera. Possibili novità anche sulle corsie esterne in mediana, con Oliveira e Gilmore candidati a una maglia dal primo minuto. Tennis, avanza la regione statunitense agli US Open. Ben Shelton supera Tsitsipas in 3-7 e regolerà i conti ai quarti contro Carlos Alcaraz, vittorioso su Tommy Paul. Avanza anche Francis Tiafoe dopo la maratona vinta contro Medvedev. Per lui ci sarà il derby con Mickelson. Nel tabellone maschile le speranze azzurre sono tutte riposte su Luciano Darderi, impegnato stasera nella sfida contro la testa di serie numero 1 Alexander Zverev. Nel doppio avanzano agli ottavi Simone Bolelli e Andrea Vavassori.
3: Kimi Antonelli, come Sinner, ruba le prime pagine dei giornali sportivi al calcio e devo dire che tutto questo mi rasserena, anche perché di gran calcio di sti tempi non se ne vede e poi perché onestamente il ragazzino di 20 anni, bolognese, su una Mercedes e fa suonare l'inno nazionale in un momento storico, una vittoria italiana a Monza dopo 60 anni da Scarpiotti, mi pare che meriti non solo una ma 100 prime pagine e credo che le abbia avute anche in giro per il mondo. Tutto questo è molto bello e mi sono anche commosso onestamente a vedere l'ultima impresa e gli ultimi chilometri della gara, è stata veramente una bellezza. Io ho pensato al vecchio, quando tagliato il traguardo, l'intero mondo ferrarista che arrossava la zona di Monza, mi sono chiesto con un entusiasmo straordinario, erano tutti lì che cantavano anche, lo chiamavano Kimi Kimi, mi sono chiesto ma cosa avrebbe pensato il vecchio a vedere il suo esercito che festeggiava il nemico, inteso come Mercedes, rappresentato da un ragazzo emiliano di 20 anni. E ho semplicemente pensato che avrebbe goduto anche lui, perché il Drake, il commendatore, l'ingegnere, era un italiano grandissimo, con un cuore italiano straordinario. E quel momento di nazionalismo sportivo l'avrebbe vissuto fino in fondo. Poi, rasserenandosi, chetandosi un attimo, avrebbe detto: domani a quelli lì gliela faccio pagare. Quelli lì che si sono lasciati scappare da Marmello, un campione del volante che abitava a pochi chilometri. Ecco, il Ferrari che ho riconosciuto in me, nella mia memoria, nell'amicizia che mi ha legato lui per tanti anni, è questo. Domani a quelli della Ferrari gliela faccio pagare.
4: Buon lunedì e buona settimana a tutti. Chi mi conosce bene, e so che siete in tantissimi a frequentare questo canale, e di questo vi ringrazierò sempre perché leggo i vostri commenti. Certe volte mi fate un po' arrossire, sono molto contento di quello che scrivete, accetto le critiche, i confronti, anche le polemiche che siano costruttive. Ma chi mi conosce bene sa che io non lavoro con i filtri, non baratto una notizia con un atteggiamento compiacente. Siccome mi dai la notizia, per me sei il più bravo di tutti. Non più tardi di

due o tre giorni fa ho fatto un video anche parlando di Fabiani, e ho lavorato sulla Lazio bene, anche in anteprima, Gudmundsson, l'ultimo Diogo Leite, notizie che non erano uscite, Sutalo, Pinamonti, ma non c'è un condizionamento, cioè tu fai il bravo con me e quindi ti do le notizie. So che altri fanno scelte di questo tipo, a me non interessa. Io devo essere fino in fondo libero ed esprimere i miei pareri senza alcun tipo di spinta opposta o contraria. Perché vi faccio questa premessa? Perché tocco un argomento molto delicato a Fiorentina. Il mercato della Fiorentina è stato un mercato particolare, sono contento anche delle notizie che abbiamo portato in una baraonda, perché è stata una baraonda: Pellegrino, Fazzini, Gudmundsson, Fortini, Ngie, tutte notizie certificate ma senza spinte, non ci sono baratti. Io devo essere libero, fin quando avrò questo canale aperto, fin quando farò questa professione, di esprimere i miei giudizi. Non mi fai acquietare dicendomi una cosa e comportati bene. Mi rendo conto che questo non sia un discorso generale, generico, perché ognuno può regolarsi diversamente. C'è gente che non fa mai una critica, neanche sotto tortura. Io rispetto, ma un'altra linea, un'altra strada. E quindi devo fare un video molto libero, senza condizionamenti, facendo i complimenti al mio amico Flavio Ognissanti, che tra l'altro ormai sono anni e anni che abbiamo questo appuntamento fisso, i tre mesi di estate, giugno, luglio, agosto e poi a gennaio sul mercato. Mi piace molto perché lui ha un modo di fare giornalismo che mi rivedo in questo modo, perché alla sua età facevo anch'io così e non ero condizionato, condizionabile. Gli faccio i complimenti perché, a parte Mastantuono, a parte Ulai, ieri ha preso una notizia che nessuno conosceva, cioè l'esonero di Grosso e poi Vanoli in dirittura d'arrivo per un ritorno. E qui sono le notizie che voi seguite con attenzione e che dobbiamo sempre certificare. Poi ci sono i commenti, che devono essere liberi e dobbiamo stare così, con la schiena dritta. Quello che è successo alla Fiorentina è qualcosa di clamoroso, che credo abbia pochi precedenti, perché hanno bruciato Grosso dopo tre partite e hanno ripreso Vanoli, che era sconsiderato tre mesi fa inadeguato per un processo di crescita che avrebbe comportato un mercato da circa 150 milioni. Una cosa che ha pochi precedenti, perché dimostra la superficialità e l'improvvisazione della Fiorentina nel leggere la vicenda più importante che ci possa essere nella vita di una società: l'allenatore, la tua guida tecnica dentro il mercato più importante che tu abbia fatto negli ultimi anni, con la benedizione della famiglia Commisso. Grande generosità, grande disponibilità, cassaforte aperta, bancomat in mano a Paratici, che ha fatto tutto ciò che ha voluto. Sul mercato della Fiorentina, un mese e mezzo fa ero partito da 8, poi sono sceso a 7,5, poi sono sceso a 7, il voto non lo danno neanche a scuola, poi sarei sceso anche a 6,5, ma sulla gestione di certe cose per me il voto è sotto il 5. Vi ho parlato della vicenda Ken. Una società come la Fiorentina non può farsi portare a spasso fino all'ultimo giorno, avendo deciso Ken di andare via, avendo deciso il Como di attuare una strategia assolutamente vincente e che ha trovato il tappetino della Fiorentina, che si è fatta calpestare, nel senso che si è fatta portare a spasso fino agli ultimi giorni di mercato, e l'epilogo lo conoscevamo. Poi è più bravo Beto, è meno bravo Beto, ma la strategia è molto più importante dei soldi. Ora spiegatemi il senso, perché aiutatemi voi a capire il senso di una società all'avanguardia, con una grande proprietà, una famiglia immensa che conosco abbastanza bene, perché avevo un rapporto importante di stima, di affetto con Rocco Commisso, ma anche a Rocco Commisso ho fatto delle critiche quando era il caso di fare delle critiche opinabili. Ditemi il senso di un direttore sportivo che arriva a gennaio, spende, Fabian non c'è più, è stato ceduto in prestito al Parma, spende 14, 15, 10, 12 e spende male, benissimo, si era appena approcciato, può commettere degli errori, e poi ha tutto il tempo per valutare Vanoli, che fa qualcosa di miracoloso, una salvezza che sembrava impossibile, ci mette il lavoro e alla fine tu devi decidere se
trattenerlo oppure no, se confermarlo oppure no, decidi di cambiare perché lo ritieni non adatto, inadeguato per il nuovo progetto vincente che affidi a Fabio Grosso, malgrado le perplessità della piazza, che chiaramente non decide, decide sempre il dirigente, perché tu conosci, tu Paratici, conosci Grosso da una vita, sai che è Grosso, ti metto io le garanzie sul fatto che sia un allenatore giusto, le parole durante la conferenza stampa, e dopo 3 settimane, dopo 3 giornate lo bruci, dalla sera alla mattina, con un comunicato che io forse ho letto male, non contiene anche i ringraziamenti che avrebbe dovuto contenere, per riprendere l'allenatore che tu pensavi non fosse adeguato perché l'allenatore è giusto per la salvezza ma non giusto per il tuo profilo di crescita. Assurdo. Quando io dico, e voi potete essere di un'altra idea, che in Italia abbiamo i soldi, abbiamo le proprietà, ma non abbiamo tanti dirigenti bravi. Parlo dei dirigenti, non mi permetterei mai di parlare della persona, lungi da me, ma dei dirigenti posso parlare, poi potete non essere d'accordo, dei dirigenti che siano coerenti, bravi e competenti. In questo caso mancano tutte e 3 le componenti. Bravi non sono bravi se non a spendere, coerenti non sono coerenti perché hanno richiamato un allenatore bruciando Grosso dopo 3 partite, e quindi non sono neanche troppo competenti, perché se tu mi mandi una barchetta nell'oceano così, la barchetta fa acqua da tutte le parti e viene inghiottita dalle onde. Ora, premesso che io auguro a Vanoli di vincere tutte e di lottare per la Champions, questo nulla toglie rispetto al discorso che sto facendo. Dobbiamo essere chiari fin dall'inizio. A me piaceva la Fiorentina di Gio Barone, pace all'anima sua, di Rocco Commisso, pace all'anima sua, che decidevano in 2, potevano sbagliare o indovinare le scelte, il direttore sportivo, l'allenatore, ma c'era un senso di compiutezza. Da quando non c'è più Barone, le cose sono cambiate, non c'è il controllo della situazione e succedono delle cose, dal mio punto di vista, inammissibili. Quindi la Fiorentina ha fatto un anno sabbatico e 3 anni indietro. L'anno sabbatico è stata la sofferenza per la salvezza, l'anno del centenario è stato rovinato purtroppo da figuracce, l'ultima porta Paratici ad essere attore protagonista di Scherzi a parte. Per me lui è il nuovo produttore di Scherzi a parte. Ora, Paratici può piacere oppure no, io vado a constatare quello che è stato il suo percorso con Marotta e senza Marotta. Con Marotta, dirigente competente ma con un grande scudo davanti. Senza Marotta la sua Juve non ha fatto bene, il suo Tottenham non ha fatto bene e la sua Fiorentina probabilmente farà bene, ma la partenza è una partenza sbagliata. La Fiorentina di prima funzionava perché Commisso, Barone, Barone, Commisso, poi gli altri, i collaboratori, il responsabile dell'ufficio stampa, Ferrari, non era il direttore generale, che dal mio punto di vista non può esserlo, perché il direttore generale deve fare degli interventi precisi, chiari, coerenti, a tutela della Fiorentina, soprattutto in vicende come quella di Ken. E i risultati sono qui davanti agli occhi di tutti. Ora, voi direte, siamo al 7 di settembre, c'è tutto il tempo. Chiaramente c'è tutto il tempo, ma dovrebbero intanto spiegare le motivazioni che hanno portato a sollevare Grosso, perché tra Grosso e Paratici non c'era più alcun tipo di feeling. Per quale motivo un allenatore 3 mesi prima viene ritenuto il salvatore, il nuovo profeta, il rinascimento della restaurazione per un grande campionato, e 3 mesi dopo viene scartato a favore di chi probabilmente avrebbe meritato 3 mesi prima di essere confermato, per non essere richiamato 3 mesi dopo su una squadra non costruita da lui, con tante belle figurine, costose, 150 milioni di euro. Ma ricordatevi, cari amici della Fiorentina, che serve l'album. Perché se hai le figurine e non sai dove metterle sull'album, è come se non le avessi. E soprattutto la partenza è sbagliata. Quindi oggi vorrei chiedere alla famiglia Commisso, ma voi cosa pensate di tutto questo? Perché la Fiorentina deve essere inserita in questo vicolo cieco che si poteva tranquillamente evitare con un minimo di programmazione? Com'è possibile bruciare un allenatore dopo 3 settimane di campionato, dopo 3 giornate e dopo appena 3 mesi? Com'è possibile fare un passo indietro su un allenatore che avevi prima e ritenevi inadeguato?
Com'è possibile che il mercato della Fiorentina, che ripeto, la gestione, i voti li ho dati, per me li ho dati, la gestione per me è sotto il 6, abbondantemente anche sotto il 5, com'è

possibile che accada tutto e il contrario di tutto, che Parati ci sia il nuovo produttore di Scherzi a Parte, che un allenatore inadeguato diventi l'allenatore della tua salvezza, che ti aveva salvato ma lo ritenevi non giusto, e nello stesso tempo viaggerai sull'onda delle incompiute. Io auguro il meglio ai miei amici della Fiorentina, ma auguro il meglio soprattutto nella stanza dei bottoni. E credetemi, Barone Joe e commisso Rocco avevano fatto della Fiorentina un modello. Bisognerebbe soprattutto non calpestare quel modello di coerenza, perché tutto il resto viene dopo. Ditemi cosa ne pensate, vi ringrazio per l'attenzione come sempre e vi auguro un buon proseguimento. Ciao.

Bentornati a questa nuova edizione del TG di 3B e partiamo facendo un elenco di quello che capiterà questa settimana. Settimana che in realtà parte ancora all'insegna del gran caldo. Oggi e domani, cioè lunedì e martedì, ancora temperature elevate sull'Italia, anche oltre 35 gradi. Ma mercoledì arrivano dei temporali al nord, quindi calano le temperature al nord, e da giovedì anche al centro-sud caldo in attenuazione. Però a rovescio della medaglia, appunto, l'arrivo di questi temporali che localmente potrebbero essere anche di forte intensità. Non è proprio la fine dell'estate, no, diciamola tutta, avremo ancora momenti con tempo bello, con il sole protagonista, ma le temperature finalmente fanno un passettino indietro. Dico finalmente perché eravamo di gran lunga al di sopra della norma. La situazione al momento vede ancora infatti questa bolla d'aria calda dal Nord Africa investire il Mediterraneo e l'Italia, e quindi al momento ancora a temperature alte, ma quest'area più fredda presente sul nord Europa riuscirà finalmente a raggiungere in parte anche l'Italia. E così le temperature per ora sono ancora elevate. Questo lunedì pomeriggio temperature fino anche a 35-36 gradi. Martedì si replica, ancora c'è da sudare, localmente oltre 35 gradi, ma mercoledì netto calo delle temperature al nord, sotto i 30 gradi, e cominciamo a perdere qualche grado anche al centro-sud. L'immagine del satellite ci mostra la perturbazione della svolta, è questa qua. Questa sulle isole britanniche, ancora lontana dall'Italia, ma ci raggiungerà nella giornata di mercoledì. Vediamo infatti la discesa di queste piogge dalle isole britanniche verso la Francia e l'Europa centrale martedì, e poi mercoledì, eccole raggiungere le regioni settentrionali e la Toscana. Quindi insomma temporali però anche forti, e si rischiano grandine, si rischiano raffiche di vento improvvise. Chiudo con il vento, che per il momento è ancora debole, qualche rinforzo sulla Puglia, sul canale d'Otranto, ma in attenuazione. I venti però torneranno a intensificarsi con l'arrivo della perturbazione mercoledì. Ma per dettagli sulle vostre zone, come sempre, c'è l'app gratuita di 3B Meteo.

0: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali.
1: Affida la tua comunicazione a Comi. Realizza le tue insegne luminose, fisse e mobili. Rivolgiti a noi per i tuoi manifesti pubblicitari, gli striscioni, i volantini. Ci occuperemo della stampa, della affissione e della distribuzione. Forniamo, montiamo e manuteniamo impianti pubblicitari di vario genere su aree, spazi pubblici e privati. Noleggiamo automezzi pubblicitari e schermi digitali per far conoscere la tua azienda. Comi si occupa della tua immagine. Rivolgiti ai professionisti. Comi, un marchio, una garanzia. Consorzio Management Imprese. Via del Fosso dell'Osa 576, 00132, Roma. Telefono 06 22 46 02 88.
2: Il consorzio Conart, società consortile a responsabilità limitata, acquisisce appalti di progettazione, costruzione, ristrutturazione e manutenzione di opere di edilizia, opere stradali, opere impiantistiche civili, industriali ed infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Conart nasce nel 2006 per un

Unire le capacità imprenditoriali delle imprese consorziate operanti nel settore dell'edilizia classica e dell'edilizia avanzata per aggredire con maggiori possibilità nuove fasce di mercato.

0: visita il sito www.nexoitaly.it. Riempi la tua vita di colore. Da Mr. Mac puoi trovare pitture, smalti e vernici delle migliori marche. Decorativi dei design Boero, Caparol, Benjamin Moore, Graesan, Nova Color. Vieni a scoprire il tuo colore preferito e se devi ristrutturare, ampio assortimento di materiale edile, sistemi a cappotto, isolanti, cartongesso, attrezzatura professionale. Con oltre mezzo secolo di esperienza, Mr. Mac può fornirti tutto il necessario per realizzare i tuoi progetti. Mr. Mac, coloriamo il tuo mondo. A San Cesareo, Palestrina, Ladispoli e Belletri.
1: Rogedil Servizi è una società di ingegneria con esperienza pluriennale nelle opere pubbliche e private. Opera da più di 40 anni nell'ambito delle infrastrutture marittime, viarie e ferroviarie. L'applicazione di nuove tecniche frutto di un equilibrio tra obiettivi di sostenibilità ambientale, economica e sociale è ora il fulcro delle attività del team tecnico. Per informazioni e contatti www.rogedil.com.
2: Dal 2015 a Valmontone, Pe General Contractor è il punto di riferimento per lavori edili di costruzione e ristrutturazione. Dal progetto alla consegna, seguiamo ogni fase con meticolosità e competenza. Che sia una nuova casa, una ristrutturazione o un intervento complesso, garantiamo solidità, qualità e innovazione. La soddisfazione dei nostri clienti parla per noi. Per preventivi e sopralluoghi, scrivi a pe.generalcontractorsrl@gmail.com. Pe General Contractor. Costruiamo valore giorno dopo giorno.
0: Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti www.impresitlavori.it.
3: Siete sorelle, avete delle sorelle, immaginate se riusciste veramente ad andare a letto con vostro cognato. All'epoca dei fatti, perché sono andata a indagare questa cosa, non è vero quello che poi hanno riportato i giornali, all'epoca del fatto, e si parla del 2021 mi pare, Ignazio e Cecilia non erano ancora sposati, non c'era ancora la bambina, lei non era incinta, perché ovviamente a sapere una cosa del genere è ancora più grave, tua sorella è incinta, tu vai a letto con il marito. A quanto pare non era Cecilia incinta, non credo fossero ancora sposati, ma non sono andata lì a vedere quando si sono sposati, però so perfettamente che era vero, nel mondo dello spettacolo si vocifera il fatto che Cecilia chiudesse un po' in casa Ignazio perché avesse questa predisposizione nel far compagnia anche altre belle donne. E Cecilia, amandolo fortissimo, sapendo di questa debolezza del compagno, vedeva bene di tenerlo sempre molto sott'occhio, insomma. Però da questo a dire che anche mia sorella è andata a letto con il mio compagno, che comunque il mio compagno ci ha provato, vuol dire che al limite Mosera ha dei problemi. se non riesci a tenertelo nei pantaloni hai dei seri problemi, parliamoci chiaro, quanti come lui? Probabilmente molti, però a livello patologico ti devi far curare. Comunque io sono rimasta indietro, no, questo fine settimana, perché ho elaborato la mia congettura è quella di probabilmente, e se fosse che è tutto spettacolo. Voi sapete che Belen sta passando un periodo molto molto triste, terribile a livello psicologico, a livello lavorativo. L'unico modo che ha per stare tra di noi e stare sempre hype è quello di sono i suoi canali social. In realtà poi è solamente Instagram, dove pubblica tantissime cose a tutte le ore, milioni di storie, e a volte qualche post lo fa. Corona e lei hanno sempre detto di volersi bene, nonostante la fine del loro rapporto. Si pensa che lei lo abbia tradito con De Martino, ma poi si dice che non è vero, non stavano già più insieme. Lui dice invece,

Poi altri dicono sì, invece stavano insieme, sei innamorata di De Martino, ma se una persona si innamora di un'altra vuol dire che non è più innamorata di quella. Avanti, su, cioè non ha, la nostra età, le favole non ce le dobbiamo raccontare. Comunque, che sia una vendetta fredda di Corona, ne ho sentite di tutti i colori. Poi ho ascoltato e ho chiesto a una collega cosa ne pensasse e abbiamo elaborato questo pensiero del fatto che, ragazzi, è spettacolo e... Il fatto che sia spettacolo, che siano persone di spettacolo, poniamo il caso che sia una farsa. Poniamo il caso che sia tutto preparato a tavolino. Poniamo il caso che si vogliano bene queste due persone. E lui dice: stai attraversando un bruttissimo periodo, quella che ti ruba il contratto con Mediaset, forse vai a Ballando con le Stelle, fai il giudice. Insomma, lei ha bisogno di rimanere in hype. Poi c'è quella che abbiamo letto, quel suo sfogo del fatto che comunque ha 40 anni, non ne ha più 20. In un paese maschilista come l'Italia, se non hai le chiappe sode, non lavori. E poi c'è stata. Ci sono state persone che gli hanno detto: Ciccia, ma in 20 anni ti potevi anche erudire, imparare a fare qualcosa. Cioè, se avevi sicuramente qualche talento, perché non lo hai coltivato? Perché è quello che facciamo noi comuni mortali. Non tutti hanno la possibilità. Io, a me è capitato spesso di sentire delle voci angeliche, ma non tutte le voci angeliche sono portate per lo spettacolo, sono perché probabilmente mancano di aspetto o mancano di altre cose, non so spiegarvelo. Lei è nel mondo dello spettacolo, però cosa succede? Succede che proviamo ad immaginare il fatto che Corona voglia aiutare Belen, voglia dire, diciamo, questa grandissima cazzata, roba che può far indignare tutti, persino i sassi. E le piante grassi, diciamo questa cosa terribile, tanto io non le ho le prove. Tu ti coalizzi contro di me, tanto io comunque per il nostro paese sono la feccia, sono l'uomo più odiato e temuto d'Italia, a me non cambia niente che mi amino, che mi odino, me ne frego, io devo monetizzare, io devo fare denaro. E chi meglio di Belen può di nuovo aiutare a fargli denaro? Chi meglio di questa stranissima, strampalata coppia, che non è più coppia, agli inizi 20 anni fa ha fatto guadagnare entrambi miliardi? Lei è diventata quello che è diventata, lui ha guadagnato fantastigliardi grazie alla sua bellezza, vendendo le foto, perché comunque è un essere meschino, sappiamo, però anche lì quanto lei non sapesse, noi non lo sappiamo. E stavolta, scusatemi, ma non potrebbe essere la stessa cosa? Non potrebbe essere la stessa cosa che in un momento di bisogno comune ci si allea, si dice questa grandissima cosa che veramente ha fatto tremare le persone, perché oh, quante indignazioni, quanti pro e contro Belen, quanti pro e contro Corona, ma la differenza è che a lui non gli frega niente, infatti. Nelle sue puntate di Falsissimo, cosa fa? La prima puntata sapeva perfettamente, è un genio, se ci pensate è un genio. La prima puntata ha messo Belen, perché sapeva perfettamente quanto comunque invidia, curiosità, suscita ancora il suo nome, quanto desiderio suscita ancora il nome di Belen, di chi la vorrebbe a fianco a sé e di chi la vorrebbe invece che sparisse. È un genio. La prima puntata parla di Belen. La prima puntata parla di cose misteriose. Lui vuole avere ragione. Lui, se avesse le prove, penso che le avrebbe fatte vedere. Io rimango sempre il se fosse, perché ancora nessuno di noi ha visto le prove e lui continua a parlare. Ma cosa succede a noi italiani? Che fino alla prossima puntata, che non so se è stasera o domani, quello che lui poi rivelerà, se parlerà d'altro, noi dimenticheremo Belen. Ma nel frattempo, cosa è successo in tutta questa settimana? Belen ha avuto un hype altissimo. Le sue foto sono girate dappertutto, giornali cartacei, giornali in internet. Sicuramente qualche brand l'avrà contattata. Perché? Perché
tendenzialmente Belen è una brava persona, non è una persona che farebbe del male, e io di questo ne sono certa, la vedi quando parla, quando comunque cerca sempre comunque un entourage di persone che le vogliono bene, che può essere la sua famiglia, ne abbiamo parlato diverse volte, e non ci credo, amando così forte la sua famiglia, se veramente Ignazio ci avesse provato, avrebbe provato ad avvicinarsi in qualche modo, secondo me lei l'avrebbe menato. Perché non è l'avrebbe menato, perché non è una persona che si fa problemi a spaccarti un piatto in testa. Quindi non ci sono arrivata a questa conclusione, perché ci guadagnano tutti. Ci riflettete un attimo, ci guadagna lui con visualizzazioni, con gli abbonamenti, perché costa credo 5 euro. L'anno scorso, 2 anni fa, se non mi ricordo, all'epoca dei signorini costava 5 euro abbonarsi, quindi è pochissimo, manco 10 euro, 5 euro. Quindi lui ti dà l'input, sei curioso? Ok, paga l'abbonamento e vado avanti a parlare. E quindi tutte quelle pagine di informazione, scusate, o pseudo-informazione hanno pagato questi 5 euro, si sono abbonati, perché fa comodo a tutti sapere. Cioè, quello che fa il lavoro vostro, cioè quello che ormai gossip non lo fa più nessuno, perché raccontate delle cose talmente menose che stufano tutti, mentre lui fa il lavoro sporco per tutti, e poi voi vi rivendete tutto ciò che... Ovviamente dice, ma io l'ho pagato, quindi è mio, l'abbonamento è mio, me lo posso rivendere. Fate quello che volete. Io mi sono assentata questo fine settimana perché abbiamo avuto parecchio da fare, sia a livello lavorativo che a livello personale, ovviamente. Però poi sono arrivata a vedere su delle pagine gli aggiornamenti, gli aggiornamenti di questa favola. Continua a dividere sempre più, continua, scusate, a diventare sempre più intricata la vicenda che sta coinvolgendo Belén Rodríguez e Fabrizio Corona. A scatenarla è stato lo stesso ex re dei paparazzi, con l'ultima puntata di Falsissimo, durante la quale ha fatto alcune rivelazioni sulla showgirl argentina e sulla sua vita sentimentale. Le parole, smentite dalla diretta interessata, hanno generato una serie di reazioni nelle persone che le sono vicine e che sono state coinvolte indirettamente. Io questa cosa ancora non la sapevo, la leggo con voi per la prima volta. Magari qualcuno sarà super aggiornato, qualcuno un po' meno, ma vediamo un attimo di cosa si tratta, di questa fantastica favola noir. Tra queste c'è il fidanzato Gaetano Fidanzati, che non è stato menzionato da Corona, ma che con molta probabilità non ha apprezzato le dichiarazioni nei confronti della compagna, per quanto senza prove. Il personal trainer non ha commentato, ma ha pubblicato una foto che lo ritrae insieme a Tony F, che da tempo allena. Ma che cosa c'entra il rapper con il compagno ma cosa c'entra? Scusate, no, hanno sbagliato. Cosa c'entra ora il personal trainer? Cosa c'entra? Ma cosa c'entra il rapper, ora compagno di Giulia De Lellis, in tutta questa storia? Perché a me non interessava dirvi questa cosa, e quindi non il mio cervello meccanicamente isolava quella frase. Cioè, ero obbligata a dirlo, ma nello stesso tempo il mio cervello diceva: no, non leggere perché non me ne frega niente, e quindi mi ingrippo. Vabbè, scusatemi. A renderlo parte dei fatti è stato Corona, che durante l'ultima puntata di Falsissimo ha raccontato che tra lui e Belen c'è stata una vicinanza intima, in un periodo in cui lui era già fidanzato. In realtà non c'è prova di questo e non rappresenterebbe in alcun modo una minaccia per le rispettive relazioni. Gaetano Fidanzati non. Scusate, Gaetano Fidanzati non sarebbe però più un punto di riferimento per Belen, almeno questo per quanto è quanto sembra trasparire dalle parole della showgirl. In un momento di difficoltà in cui il compagno sarebbe dovuto essere la prima persona al suo fianco, Rodriguez parla di persone che spariscono al primo segno di difficoltà e che per questo perdono spazio nella sua vita. Secondo chi scrive, il riferimento potrebbe essere proprio al personal trainer. Vedete, ha un rapporto arrivato alla fine, in un momento delicato della sua vita. A supporto di questa ipotesi, anche il fatto che la Rodriguez ha smesso di seguire il suo profilo, oltre a non mostrarsi da tempo al suo fianco. Ora, ma a noi veramente interessa tutto questo? Allora, io penso che una persona come lei dovrebbe veramente prendersi del tempo per se stessa e spiantarla di andare con chi che sia. Ma
ma ti manca veramente un uomo? Ma sei così bella. Cioè, io ho persino una carissima amica che ha una valigetta piena di felicità che usa quando è sola. Fattala anche tu una valigetta.

Leggetta di felicità. Scusa, ma devi per forza stare con degli uomini. Ma che du. Che poi c'è sempre il genio di turno che li elenca tutti. Datti anche una tregua. A me non mi frega niente, però datti una tregua. Perché se è vero, allora, vi ricordate quello che avevamo detto l'altra settimana? Credo l'altra settimana, prima di Ferragosto addirittura, quando Parpiglia, Parcapiglia, quello che è, disse che la fotografava da sola, l'ha fotografata con qualcun altro che non era il fidanzato, che era da sola, e lei tutta. A me manca il fiato. A me manca il fiato perché io capisco che cioè, vi rendete conto che senza di noi questa gente smetterebbe di fare quello che fa e dire Ticio, calmati adesso, anche meno. Ma invece noi bramiamo, siamo curiosi, compriamo giornali, facciamo click e quindi alimentiamo questa industria delle falsità. Io non voglio fare della morale a nessuno, ma ci mancherebbe, ma ci mancherebbe. Però, ma non dite anche voi. Marone, non dite anche voi una cosa del genere? Adesso, ma per favore, ma non c'è qualcosa di più bello nella vita che avere questa brama di sapere che quella che non è più ricca o non sta più con quello? Ma lo sappiamo tutti. Ma quando dicono, oh, il nuovo fidanzato di Michelle Hunziker, oh, il nuovo fidanzato di Belen, raga, durano tutti da Natale Santo Stefano, tutti. Tutti, ma chi se ne frega, quantomeno non, hanno il pudore, alcune, di non parlare d'amore, di non farsi vedere super innamorate, ma stai insieme a una persona. Ma ci sta, ragazzi, ma ci sta. Ma poi, voglio dire, per me, gli amici, l'uomo che dice di amarci, è colui che si vede nel momento del bisogno, ma è vero questo, non è modo di dire. Quando lei è stata male e ha avuto quella crisi psicotica, chi è corso da lei? Stefano. Probabilmente lo avrebbe fatto anche se lei non fosse stata la madre di suo figlio. Perché? Perché è stata sua moglie, lo ha legato un sentimento fortissimo. E quello che comunque c'è tra loro, i giornali non lo potranno mai sapere. Corona non potrà mai sapere la verità delle cose. Fa delle congetture, ce le butta lì, come chi dice: ah, non lo segue più. Sì, può essere che sia incazzata, può essere che abbia scoperto. Perché tutti noi, quando conosciamo una persona che ci piace tanto, diamo il meglio di noi stessi, o sbaglio? Poi, se siamo veramente quel meglio dura, anzi, questa persona ci fa stare così bene che diventiamo sempre, sempre migliori, sempre fantastici, perché questa persona ci rende migliori. Però poi quando comincia una persona, lei conosce questo, come diavolo si chiama? Aspetta, come si chiama? Lei conosce questo Gaetano, super hype, super figo, super wow. E lui si vende per quello che vuole far credere di essere. Ma non è innamorato di Belen. Quante persone non sono state innamorate di Belen, ma l'hanno solo usata per avere risonanza, per uscire per avere questi minuti di celebrità, questo mese di celebrità, tantissimi. Probabilmente chi non l'ha mai usata è stato Stefano De Martino che l'ha amata davvero ed è quello che è corso da lei quando non è stata bene. Tutti gli altri, li metto in fila tutti, l'hanno tutti usata, chi più, chi meno. Magari sicuramente anche lei ha pensato, pensavo fosse amore e invece era un calesse. Per l'amor del cielo, ci sta, è un essere umano. Però secondo me molti di più quelli che le hanno fatto credere di essere qualcosa, qualcuno in realtà non lo erano. Perché? Perché se tu sei follemente innamorato di una persona, anche se lei sta insieme da poco e la vedi in difficoltà, non la molli, non la molli. E poi le delusioni, beh, mi dispiace tantissimo, di delusioni una a 40 anni dovrebbe anche aver imparato in un certo senso, probabilmente hai anche una corazza bella, bella tosta, sicuramente dettata anche dal carattere, dato anche tutto quello che tu hai passato da ragazza, da bambina, cose che a volte ti va di raccontare, a volte non ti va di raccontare. Sicuramente le persone amano di più fare delle congetture per riempire spazi. L'editore, il direttore ti dice: ah, devi farmi un articolo di tot numeri. Tot parole e quindi
ci buttano dentro. Almeno io dico, se fosse, posso avere l'idea che potrebbe essere come non potrebbe essere. Si fanno dei pensieri, si fanno delle congetture, ma sicuramente non per far del male, ma poter pensare che se davvero è come vi ho detto io, che è una spettacolarizzazione, se è il fatto che Belen dice va bene dai facciamo sta cosa, mi dai il 10%, qualche soldino in più, lei è in hype, quindi tutti cercano le notizie, tutti cercano di sapere cosa ha detto, cosa ha fatto, eccetera, e quindi lei è tornata, cioè non va a stagnare. Ma io dico, ma c'è veramente questa paura? E a me non piace questa cosa, a me fa veramente molta molta paura questo malessere che travolge queste persone che fanno di tutto nella vita per essere sempre belle, sempre al centro dell'attenzione, perché se non hai questa bellezza che ti contraddistingue, allora sei finita. Ma sei una dea e invecchia, cioè, tu conosci, cara Belen, la nostra Virnalisi? Virnalisi non si è mai voluta far toccare da un bisturi. Aveva sicuramente anche lei le sue routine di bellezza, sicuramente non portava abiti come i tuoi, ma parliamo anche di un'epoca diversa. Però quando la vita, quando la natura ti dà una tale bellezza, sicuramente ti fai anche un mazzo tanto, perché io non t'ho mai giudicata sul divano mentre mi mangiavo il gelato e tu invece ti facevi degli squat. Io ho detto, madonna, che brava che è. E così tante altre persone equilibrate e non invidiose, perché io non sono invidiosa, non sono gelosa, non l'ho mai conosciuta nella mia vita. Ecco, rancorosa non direi, ma... Il rancore è molto brutto, perché il rancore in sé non è una sorta di odio sotto le braci, no? Sotto la cenere. Il rancore è qualcosa che non si affievolisce mai. Non è odio, ma il rancore è secondo me anche peggio, perché se tu odi una persona, magari in realtà poi non è quello il vero sentimento, ma quando porti rancore per una persona, il rancore è peggio, perché sedimenta, è una brace che è sotto la cenere ma che non si spegne mai. Però cosa succede? Ti logora. E allora non ha senso portare rancore alle persone, è più onorevole, secondo me, dire a una persona ciò che si pensa di lei, se proprio siamo costretti, attenzione, piuttosto che portare rancore a questa persona. Almeno questa persona sa cosa pensiamo di lei, l'hai inteso come persona, e basta. Magari dirà la sua, magari ci siamo sbagliate a portare rancore, ma l'importante è che non portiamo noi il peso, perché veramente vivere con il rancore è qualcosa che può, come vivere con i sensi di colpa, è qualcosa che ti dilania, è qualcosa che ti fa perdere lucidità a seconda di quello che si commette. Voi, secondo voi, io non ci voglio credere, ma secondo voi una persona come Belen davvero potrebbe aver fatto una roba del genere con il marito di sua sorella, con il fidanzato? Ma è una cosa lontana anni luce. Poi giustamente dice non ci sono le prove. L'unica cosa che io mi sento da sorella maggiore, perché sono più grande di Belen, è dire basta, finiscila, fatti veramente una valigetta di felicità come la mia amica e come altre amiche, suppongo, e basta uomini, non interessa, ogni estate esplodi con questa cosa, ma lascia perdere, ma lascia stare, ti usano e basta, e non hai bisogno, hai bisogno veramente di persone che ti amano davvero, ma non... persone che senza di te non avrebbero né arte né parte, non brillerebbero neanche. Quindi la mia idea rimane questa, è tutta spettacolarizzazione, è tutto un modo di Corona che vuole bene a Belen perché deve tanto a Belen, diciamo che reciprocamente si devono molto, tipo Emma, lei gli ha chiuso il profilo Instagram, sì, ma lui non guadagna con quel profilo Instagram, lui guadagna con altro. Non gliene frega niente. E credete che gli avvocati abbiano davvero di nuovo tutta sta porta e velocità nel far chiudere un profilo? È tutto preparato. La tranquillità di Cecilia e di Ignazio è perché anche loro avranno sicuramente la loro fettina,
Sicuramente. Per quanto riguarda poi il tizio che con cui stava il personal trainer, a coloro non gliene frega niente di infangarlo, ma assolutamente niente.

niente, che puoi infangarlo. Magari è vero, però è sempre lì, a Fabri, le prove ci servono, noi vogliamo vederle. Ma poi sappiamo anche una cosa, che non c'era semplicemente 2 anni fa l'uso dell'intelligenza artificiale per creare delle cose. Quest'anno, più di qualsiasi anno passato, c'è e puoi creare qualsiasi cosa, qualsiasi formato, quindi dobbiamo stare sempre molto attenti, sempre, sempre, sempre, sempre, perché veramente non è un gioco la vita delle persone. E chi pensa di poterci giocare deve stare molto attento, perché vi ricordo cos'era successo a Selvaggia Lucarelli quando imbrattò la reputazione di una signora, ora non ricordo esattamente, ma andò su tutti i giornali, in televisione, lei si suicidò. Perché? Perché era talmente tanta l'onta e gli insulti a questa persona che non ha retto. Questo è, dovete stare attenti, cari, voi che avete il potere di fare del male alle persone. Perché lo fate? Cioè, capite che non ha senso? Voglio dire, lo fate per spettacolarizzare, lo fate per monetizzare, perché probabilmente se andate da Tizio, gli dite: Tizio, guarda, io ho le prove che hai fatto questo. Lui probabilmente i soldi che sarebbe in grado di darti non sono sufficienti, hai fatto due conti, a quello che potresti guadagnare a rivenderlo a chiunque. Ma perché rovinare le persone? Ma chi ti ha fatto del male? Chi ha fatto del male nella tua vita è una persona che non puoi distruggere. Chi ha fatto del male a tuo padre e ha rovinato la tua famiglia, in un certo senso, è morto. E i suoi eredi sono intoccabili. E quindi cos'è tutta sta cosa? Perché hai paura anche tu di sparire nel nulla? Perché non hai scelto Belen invece che una Flavia Vento? Perché Belen ti fa fare un sacco di soldi. Perché sono passati 20 anni, ma lei continua a farti fare un sacco di soldi. Perché nel bene o nel male, a noi italiani, a lei piace. C'è chi le vuole bene, chi la idolatra, chi chiude gli occhi e ce l'ha al posto della moglie. Io credo che avere un'idea su queste cose può bastare. Io ho la mia idea, adesso passiamo oltre. Io, a meno che non ci siano delle prove, non ne parleremo più, parleremo di tante altre cose. Però volevo chiudere il cerchio con quest'ultimo pensiero. Io vi saluto, vi mando un grande bacio, ci vediamo domani e parleremo di tantissime. A meno che non butti un'altra bomba o carne agli squali. D'accordo? Ci vediamo domani. Un bacio grande, buonanotte.

0: Cari amici di TMV News, buonasera, ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con la nostra trasmissione. Come sempre, tante notizie, tanti argomenti da affrontare, a partire dalla novità in casa fiorentina, l'esonero di Grosso, il ritorno di Vanoli, ma ovviamente ci soffermeremo anche sul campionato, su quello che ha detto la terza giornata della Serie A. Andiamo subito a salutare in collegamento con noi Gianluca Presicci. Ciao Gianluca, ben ritrovato.
1: Ciao Lorenzo, grazie.
0: La notizia del giorno è quella che riguarda la Fiorentina, l'esonero nella notte scorsa di Fabio Grosso e la decisione di tornare a puntare su Vanoli, l'allenatore che aveva condotto alla salvezza non senza problemi la Fiorentina l'anno scorso e che poi era stato messo alla porta, tra virgolette, non c'erano state, secondo Paratici, le condizioni per andare avanti. Paratici voleva puntare per un nuovo corso su Fabio Grosso, ma i risultati sono stati disastrosi da parte della Fiorentina: 3 sconfitte consecutive, 9 gol subiti, uno soltanto segnato, insomma un inizio davvero horror per la Fiorentina.
1: Guarda Lorenzo, questa notizia ovviamente credo che non dire che è sorprendente nonostante i 0 punti sia poco, ma per un semplice motivo, perché una società come la Fiorentina, che prendendo Paratici ha sulla carta intrapreso un percorso serio, un percorso adulto, un percorso fatto di sapere, quindi non decidi di non tenere Vanoli.

0: che aveva fatto il suo l'anno scorso e anche più del suo. Prendere un allenatore, tra virgolette, emergente che a Sassuolo aveva fatto bene, specialmente insomma, il girone di ritorno. E dopo 3 partite, dove comunque la Fiorentina ha raccolto niente, dove sicuramente ci sono tante critiche da muovere, perché obiettivamente abbiamo visto degli errori veramente da dilettanti, però specialmente le prime 2 partite ha creato. E dopo 3 partite, capovolgere completamente tutto quello che avevi programmato quest'estate, onestamente, parlo da addetto ai lavori, mi sorprende un po'. Da una parte credo che sia giusto che venga ri riconosciuto e ridato a Vanoli quello che magari, non dico che non gli fosse stato riconosciuto. Però insomma, l'anno scorso, quando ormai alla fine ha raggiunto la salvezza, nessuno parlava della riconferma, perché già si guardava su nuovi orizzonti, come poi è stato. Quindi adesso, onestamente, ogni parola diventa difficile da interpretare, perlomeno per me, perché, come tu ho appena detto, è stata una decisione, non dico incomprensibile, perché dopo 3 partite e 0 punti, insomma, e grosse lacune ci poteva stare, non è uno scandalo, però insomma, visto la programmazione che avevano fatto, onestamente mi sorprende.
1: Ecco, l'impressione è che al di là dei risultati negativi, al di là del fatto che il gioco non si sia mai visto in queste 3 partite, non ci sia mai stata un'autentica identità da parte della squadra, dicevo, l'impressione è che ci sia stata anche una diversità di vedute tra Grosso e Paratici sul valore della rosa, sugli acquisti che sono stati conclusi da parte della Fiorentina. Tanti giovani, ma evidentemente Grosso chiedeva, aveva bisogno di qualche giocatore d'esperienza in più e su questa linea evidentemente non sembrava concordare Fabio Paratici, che ha posto le basi per una Fiorentina che possa durare nel tempo. Cosa ne pensi?
0: Ecco, hai tradotto quello che ho detto prima in poche parole. È questa la cosa sorprendente, no? Cioè, io decido di prendere Lorenzo e ti faccio il contratto fra 20 giorni, ma in questi 20 giorni io e te di cosa parliamo? È un po' quello che è successo in nazionale, no? Con Maldini e Leonardo. Cioè, se io decido di prendere un allenatore, uno staff, io credo che prima di arrivare alla firma discutiamo della rosa, che è la prima cosa, discutiamo dei collaboratori, discutiamo dello staff. Se nel momento in cui te firmi e non ci troviamo d'accordo su quello che è stato messo in tavola, è questa la cosa che è sorprendente, no? Io posso capire un allenatore che subentra in un momento di mercato e poi magari il mercato non viene, non soddisfa le esigenze dell'allenatore, ci può stare, ma quando io decido subito di cambiare allenatore e punto nettamente su Grosso, di cosa ci parlo con Grosso prima di farlo venire a Firenze? Di quello che sarà la Fiorentina. È questo che è sorprendente. Io mi ricordo un Marcello Carli, direttore sportivo dell'Empoli, che prese Sarri conoscendolo per filo e per segno, e se, ora non ricordo bene, ma mi sembra che in Serie B le prime 3, 4, 5 partite le perse o
1: Sì,
0: fece
1: no, ma
0: zero
1: guarda,
0: punti.
1: un altro esempio che si può fare è quello di Gasperini all'Atalanta. Nella sua prima stagione all'Atalanta iniziò malissimo, ma l'Atalanta lo difese, lo ha protetto e
0: Brava,
1: poi sono arrivati i
0: brava.
1: risultati. L'Atalanta è diventata
0: È
1: l'Atalanta.
0: questo che sorprende, capito? Un dirigente come Paratici che fa un mercato, è ovvio che deve tener conto dell'allenatore che va a prendere, perché una rosa può essere buona per me, ma non può essere buona per un altro. E quindi è questo che, onestamente, però ormai siamo abituati, ti ho detto, più o meno è successo anche nella nazionale, no? Perché te parli con Maldini e sai che Maldini vogliono prendere questi due, ma poi se questi due no, che sono Ancelotti e Guardiola, ma poi se Ancelotti e Guardiola ti dicono di no, avranno parlato di Pirlo, e qual è la sorpresa? È questo che sorprende, a meno che quello che poi è successo realmente sia diverso. Questo chiaramente lo possiamo soltanto immaginare.
1: Ecco, comunque l'impegno.

0: L'impressione è anche che Paratici abbia voluto mettere a segno una serie di colpi anche molto velocemente per far vedere di essere in grado di allestire una rosa da dare subito a disposizione al tecnico per il ritiro, e che però, come dicevamo in precedenza, insomma, c'è anche questa ipotesi che non ci sia stata tutta questa questo collegamento, comunque questa discussione, questa condivisione tra il direttore sportivo e l'allenatore. E poi la gestione degli ultimi giorni non è stata certo l'ideale, no, per un allenatore, perché il caso Ken, che è stato tirato per le lunghe, gli esterni che dovevano arrivare come primi rinforzi sono arrivati soltanto in extremis, e quindi sono anche grosso, si è trovato a dover gestire una Fiorentina pensata prima in un modo, poi l'ha dovuta ricostruire in un altro, poi si è trovato gli esterni e quindi è tornato al 4-3-3. Non sono mancati
1: problemi. No, ma guarda, hai detto forse una cosa che mi è sfuggita, che però è evidente. Il caso Ken, che insomma per la Fiorentina era il giocatore, diciamo, più importante, averlo avuto con quelle dinamiche sicuramente ha contribuito a creare le difficoltà. Poi ricordiamoci una cosa, che la Fiorentina l'ultimo anno, avendo già vissuto quella situazione, la paura è doppia, perché poi ci devi mettere, sai, non è un ambiente che comunque bene o male è abituato, cioè gli ultimi anni di Italiano, nonostante le grandi critiche, anche di quella di Palladino, sono state sempre comunque partenze buone, e quindi invece l'ultimo anno è stato un anno per i tifosi viola, per l'ambiente viola, è stato un anno, parliamoci chiaro, drammatico, quindi sì. Già la prima sconfitta t'ammazza, la seconda non ne parliamo, e adesso la terza diventa un baratro insormontabile, quindi c'è da considerare anche il recente passato delle dinamiche della Fiorentina, che anche questo, insieme a quello che abbiamo detto, e questo discorso di Kane, che sicuramente ha pesato molto, sommate insieme un grande dirigente, che però anche loro sbagliano, come Paratici, l'ha portato, che credo con grosso dispiacere, a dover rivedere le scelte fatte.
0: E insomma, diciamo che questa è la prima vera sconfitta di Paratici. Lui che aveva scommesso, tra virgolette, tutto su Fabio Grosso, adesso dopo 3 giornate si trova a doverlo esonerare, quindi è la prima vera sconfitta del suo lavoro.
1: Certo.
0: Parliamo un po' del campionato. C'è una Roma che continua a vincere, altra vittoria, la terza consecutiva contro l'Atalanta, sia pure in extremis, ma questa Roma fa sul serio anche per lo scudetto.
1: Ma guarda, io ero a vederla la Roma, e ti dico è stata veramente una partita. Io guarda, credo che qualcosa quest'anno nel campionato italiano, in meglio, credo, stia cambiando. Ci sono dei segnali, no? In partenza qualche giovane che viene buttato dentro, qualche straniero che finalmente sono stranieri di insomma, non dico di primissimo livello, ma comunque con grandissime prospettive. La Roma, se continua a mantenere, diciamo, questa condizione fisica, che conoscendo Gasperini non credo che cambi di molto, è veramente uno spettacolo. Perché ricordiamoci che il primo tempo è stato clamoroso, non ha fatto gol, alla prima sortita in avanti l'Atalanta ha fatto gol, sono stati 10 minuti di scoramento, poi sono ripartiti, e anche se hanno fatto gol gli ultimi minuti, ma è stata una roba proprio, cioè lì c'era proprio una spinta dal pubblico, anche perché adesso è in fiducia, quello che si diceva dalla Fiorentina, no? La Fiorentina viene da un anno drammatico e quindi il tifoso purtroppo è condizionato, al contrario la Roma, che è arrivata in Champions, si ritrova che basta una scintilla per far ripartire l'entusiasmo. Poi non me ne vogliono gli altri allenatori, però riparliamo sempre di un allenatore che dà un'impronta alla squadra, magari un allenatore un po' antipatico, a volte in alcune dichiarazioni si arrabbia se non gli fa la domanda giusta, però è un allenatore che lo vedi che c'ha la squadra in mano, che lo vedi che sa dove intervenire durante i 90 minuti, che ha fatto un mercato insieme alla società che è mirato a quelle che sono la sua visione del calcio, tanta roba.
0: Ecco, a proposito della Roma, diceva in un'intervista alla Gazzetta dello Sport oggi Fabio Capello che vede dei giocatori che per adesso riescono anche tutti a sacrificarsi, cioè si sono mentalizzati sulle richieste di Gasperini, le stanno esaudendo tutte.
1: Io penso che quello che hai detto te adesso sia una delle priorità che un allenatore deve instaurare con la squadra, perché al di là delle caratteristiche del 4-3-3, del 4-2-3-1 che ogni allenatore ha, al di là dei cambi, al di là di tutto, però credo che questo che hai appena detto avvenga quando l'allenatore diventa credibile, è quello che perché il problema, sai qual è? Il problema non è diciamo dei 12-13 titolari, il problema è di far capire a tutto il gruppo, e oggi le squadre non sono come ai tempi miei che eravamo 16-17, adesso le rose sono anche di 30 giocatori. Oggi se te sei un allenatore credibile, perché quello che dici poi si verifica la domenica, allora riesci a far remare tutto il gruppo dalla tua parte. Poi Gasperini non difetta neanche nel far giocare uno titolare dopo quattro tribune, tra virgolette, e quindi questo è secondo me la caratteristica doc di un allenatore per stare a certi livelli, far remare tutti con entusiasmo, anche chi gioca meno dalla tua parte.
0: Il pareggio di ieri tra Juventus e Milan non è stata una partita entusiasmante, alla fine la squadra di Spalletti è riuscita a recuperarla con un ingresso alla panchina, Gatti.
1: Sì, come leggevo stamattina, dice è meglio di Koulibaly come seconda punta. Sì, in effetti è stato un primo tempo bruttoccio, secondo tempo un pochino meglio, però sai, in questo momento sono comunque due squadre, anche vabbè, il Milan con Orin nuovo allenatore, ovviamente sono tutte, anche se già si vede qualcosa, però ci vuole chiaramente insomma un po' di tempo per cercare di amalgamare il gruppo. La Juventus ha cambiato molto. E onestamente pensavo che da un punto di vista organizzativo e anche di quello che dicevamo prima della Roma fosse un pochino più avanti, perché ecco, Spalletti a mio avviso, anche se nelle interviste devi prendere le ferie per ascoltarlo, sì, è un allenatore credibile, un allenatore preparato, che è quello che riesce a spiegare alla squadra. Poi si verifica in campo, e forse vedo un po' di poca juventinità nel gruppo, e dei momenti veramente insomma pensavo che fossero un po' più avanti. Per il Milan l'ho detto, penso che sia una cosa normale, però sono due buone squadre, tutte e due si sono rinforzate secondo il mio punto di vista rispetto all'anno passato.
0: Senti, il Napoli comincia ad essere già, sono passate soltanto 3 giornate naturalmente, però comincia a essere in ritardo, perché a fronte della vittoria iniziale alla prima giornata poi sono arrivati 2 KO, l'ultimo quello con l'Inter, tra l'altro dopo che si era portato in vantaggio per 2-0.
1: Sì, il Napoli secondo me è una situazione, è un'analisi molto molto molto difficile, perché i trascorsi di Allegri dopo Conte già ne abbiamo parlato, e quindi sono sempre andati benissimo. Adesso si trova in una situazione dove contro l'Inter onestamente diciamo che il 3-2 poteva essere 3-2 per il Napoli, invece è stato per l'Inter, perché se la palla di Luca, che poi è stata deviata, andava dentro, probabilmente al 90° la partita finiva 3-2. Al contrario hanno perso, e quindi purtroppo quel 3-2 ribalta ogni tipo di discorso sul Napoli. Onestamente credo che Allegri il problema più grosso ce l'abbia dietro, non tanto sulla formazione ma proprio sulle condizioni mentali dei giocatori, perché io da difensore scarso, però da difensore centrale ti posso dire che quei gol là non li prendevo nemmeno io, cioè i gol che hanno preso ultimamente sono tutti gol veramente evitabili, al di là di quelli presi con il Como, ma anche contro l'Inter, insomma, sono palle, quando ti arriva palla dritta per dritta in aria, il difensore deve rinviare di testa l'attaccante.

0: che sia la palla, le altre palle che la palla rimane mezz'ora in area di rigore, cioè lì ecco, deve lavorare proprio sulla cattiveria nella propria area di rigore, la fase difensiva più che la fase offensiva, perché comunque la fase offensiva Napoli le occasioni le crea, perché comunque una con Luca, una con Lund che l'ha tirato in bocca al portiere, due gol fatti, altre palle importanti, il problema ce l'ha dietro sulla solidità della difesa.
1: Senti, un'ultima considerazione anche sul Como, perché per come gioca fa paura. Vedendo anche la vittoria che ha ottenuto contro il Genoa, insomma, ha lanciato dei segnali precisi.
0: Guarda, io anni fa andai a vedere. Un po' di anni fa andai a vedere Roma-Real Madrid e Genova-Como mi è sembrata quella partita lì, cioè una squadra, il Como, tre categorie superiore al Genova, che pur provava a giocare, però in condizioni di pressione, perché ormai ti vengono a pressare, no? Però quando c'hai 10 giocatori di movimento che tecnicamente non sono mai in difficoltà, te esci facilmente fuori dalla pressione della squadra avversaria, perché comunque il Genova, anche se è passato in vantaggio, provava a pressare il Como, ma andava sempre a vuoto. Al contrario, quando il Como andava a pressare il Genova, si vedeva proprio la differenza, cioè controlli a 3-4 metri, ma indirizzati nella direzione giusta, e mi è sembrata una squadra forte, veramente forte, contro una squadra di bassa classifica italiana, e invece la partita era Genova-Como, e quindi il Como, che dire, il Como quest'anno può fare di tutto, può vincere veramente partite che sulla carta, dal nome della squadra, diventa impossibile preventivare. Perché c'ha, ripeto, c'ha un chi entra, entra, anche Kane è entrato. Sembra che fosse 6 mesi che giocava con loro. Lo stesso Ricci, cioè ormai c'è un allenatore, c'è uno staff che lavorano veramente sui principi di gioco, su cose che loro ritengono fondamentali, fondamentali, e si vede una squadra che in questo momento, secondo me, a pari dell'Inter, ma l'Inter c'ha giocatori che conosciamo di valore, il Como adesso meno, ma sono tutti semi sconosciuti. Il Como è veramente, come ci ha impressionato l'anno scorso, quest'anno probabilmente farà ancora meglio, a mio avviso.
1: E allora Gianluca, grazie mille per il tuo intervento, alla prossima, buona giornata.
0: Grazie a te, buona giornata anche a te. Ciao Lorenzo. Ciao.
1: E dunque, dopo questa chiacchierata con Gianluca Presicci, siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Appuntamento a domani, buona serata a tutti.

0: Allora, adesso è il momento del mio amico Mirko Nicolino. Ciao Mirko, ben ritrovato.
1: Ciao Enzo, un caro saluto a tutti, ben ritrovati.
0: Allora, prima ti voglio coinvolgere subito sulla prima panchina che salta, quella di Grosso, che tu conosci molto bene. Non gli è stato dato il tempo, non gli è stata costruita la squadra giusta, o è stata fatta una scelta sbagliata a monte da Paratici, che magari poteva dare ancora continuità a Vanoli, che poi non a caso è stato richiamato, perché comunque in certe piazze bisogna avere quella pelle dura, ecco, per allenare in determinate piazze. Cosa ha fallito?
1: Sì, sono d'accordo, parto proprio da qui, sono d'accordo sul fatto che allenare a Firenze non sia semplice. E, lo abbiamo visto negli ultimi anni, allenatori che altrove avevano fatto bene sono stati letteralmente triturati da un ambiente molto esigente, da situazioni che onestamente si ripetono, ecco. Cambiano gli interpreti, ma si ripetono. Grosso ha fatto

0: bene le sue ultime esperienze, evidentemente non era l'uomo giusto per la Fiorentina e la Fiorentina non era la squadra giusta per lui. Vanoli secondo me ha avuto tanto fegato a riprendersi questa patata bollente, ha già fatto bene lì, è chiaro che non avrà vita semplice ma ne è consapevole. Di sicuro dopo il mercato fatto la Fiorentina deve fare di più, assolutamente.
1: Era tra le otto sorelle, diciamo così, in realtà è finita, è ancora a zero punti con tre sconfitte, una più pesante dell'altra, quindi sicuramente deve avere un'inversione di tendenza e di rotta clamoroso. Inter, Como, Roma, chi ti ha impressionato di più fino adesso e perché?
0: La Roma. La Roma perché partiva già dal quarto posto, un quarto posto che gli è stato servito sul piatto d'argento dalla Juventus, che aveva in mano la qualificazione Champions e nelle ultime partite si è letteralmente suicidata sportivamente contro le ultime della classifica, e questo ha consentito alla Roma di fare uno step in avanti sia in termini di consapevolezza ma sia in termini di consolidamento della rosa. Oggi la Roma ha una squadra molto forte con diversi cambi importanti, l'abbiamo visto nell'ultima partita, e in più si ritrova un lavoro fatto bene da Gasperini, quindi credo in questo momento che la Roma sia la più accreditata antagonista dell'Inter, che rimane ovviamente una squadra superiore alle altre. Qualcuno dice non è l'Inter superiore alle altre, sono le altre che sono inferiori all'Inter, ma sempre lì andiamo a parare. È un campionato italiano il cui livello è sicuramente sceso in questi anni, e quindi se si abbassa il livello di alcune e altre mantengono un livello abbastanza medio-alto, è chiaro che quelle lì emergono. In questo momento l'Inter è la squadra più collaudata, ecco, per il campionato italiano. Cambia poco ogni anno, certo. Ha un'ossatura che funziona, gli allenatori che arrivano dopo toccano pochissimo, e questo porta ad avere una continuità nel tempo.
1: Cosa non ti ha convinto invece ancora del Como, evidentemente?
0: Ma il Como ha cambiato tanto, poi voglio vedere come si consolida nel tempo, perché, o meglio, può capitare, non è facile, può capitare di fare un exploit in un club di provincia, poi il difficile, come dice sempre Del Piero, è rimanere sempre a quegli alti livelli. Voglio ancora prendermi del tempo prima di dire che il Como è stabilmente una grande, anche se comunque in questo inizio di campionato ho fatto vedere di avere la stessa personalità e la stessa spavalderia, no, dello scorso anno. Andare a Napoli e giocare con quella personalità e con quella tranquillità anche, sono segnali di grande squadra, quindi vediamo se si consolidano poi nelle prossime settimane.
1: Adesso andiamo a parlare del big match di ieri sera, lo introduciamo, immagino, con questa nota vocale, andiamocela a sentire.
2: Buongiorno a tutti, Marco Moretta, ciao Mirko, ciao grande Vincenzo. Ciao, una considerazione da Mirko tecnica, che cosa ne pensa lui? Alla fine la Juve ieri ha fatto una discreta partita, potevamo concludere meglio in porta, ma alla fine l'attacco è quello che è, ormai il problema non si risolverà a mio avviso, perché i due attaccanti sono in questo modo, forse Ekator potrebbe essere quel centravanti che noi cerchiamo, vedremo. Ma la mia domanda è su questo: Locatelli, che gioca sempre in verticale, a questo punto è un peso secondo me nella Juve, che ne pensate? Tutte e due però, ciao, buona giornata, Marco Moretti.
1: Mi chiami in causa e ti dico: magari si giocasse sempre in verticale, meglio che giocare in orizzontale, quindi il punto secondo me, torniamo sempre sul discorso dei tempi, dei passaggi, perché spesso e volentieri sono tempi sbagliati, dopodiché lì davanti io più che dire si è tirato, non si è tirato bene, si è tirato poco. Vero, 5 tiri a 1 nello specchio, credo 23 complessivi. Non mi è dispiaciuta la Begovic, non mi è dispiaciuto come è entrato col Temade, non mi dispiace con Sesau che piano piano aggiusta la mira, però tira meglio quando da posizione centrale aggredisce la porta piuttosto che da laterale, quando poi magari a un certo punto ha preferito tirare di esterno, collo sinistro invece che di destra incrociare, che era la cosa più semplice. Il problema però è che Colomani proprio non si accende per adesso.

0: Per rispondere a Marco, che ringrazio per la domanda, cito l'amico Stefano Salandin, a cui va
1: grande
0: il mio
1: Stefano.
0: Saluto, che stamattina ha scritto una cosa bellissima su X: il calcio è tempo, più ne perdi meno fai. E quindi cosa significa? Che se tu più giochi in orizzontale,
1: esatto,
0: e meno fai lì davanti. Per questo io globalmente, Enzo, prima di andare sui singoli, non sono d'accordo con quello che ha detto Spalletti ieri sera, ovvero che la squadra ha avuto un'identità per tutta la partita, perché se per identità intendiamo il palleggio, allora sì, la Juventus ha un'identità, palleggia, e in orizzontale palleggia anche bene, e Locatelli per esempio nel primo tempo ha fatto molto bene, non ha sbagliato granché. Poi però, dal momento in cui viene sostituito e poi invece viene cambiata la sostituzione, fa tre passaggi filtranti, tutti e tre sbagliati, o per precisione o per forza. C'è addirittura un passaggio facile verso Conceição, che solo a destra lui tira un missile, come se avesse cacciato in porta.
1: Sì.
0: Ecco, questi sono errori tecnici e di scelte che un giocatore dell'età di Locatelli non si correggerà mai. Locatelli è questo e sempre sarà. Quindi sono d'accordo sul fatto che globalmente la Juventus ieri sera abbia fatto meglio del Milan, perché il Milan ha fatto nulla. Il Milan ieri sera ha fatto nulla.
1: Nulla.
0: Il problema è che la Juventus, davanti a questo nulla, ha fatto poco per vincere la partita, perché i tiri pericolosi nello specchio quanti sono stati?
1: Il palo di Conceição,
0: il tiro di Conceição al
1: quello di Nico, che però era centrale comunque.
0: Ecco, esatto. Poi per il resto il tiro di Voltemade, che finisce alto.
1: Sì.
0: Però dico, alla fine, no, io tutte queste parate di Maignan non le ricordo, tutte queste occasioni da gol non le ricordo, così come non vedo per esempio il cambio di passo dopo il gol subito. E non è un caso che il gol arrivi su un palla nella scatola, in the box, come dicono gli inglesi, e speriamo in un colpo di testa, che non può essere un canovaccio tattico stabile. Perché io sto leggendo tantissimi, anche diversi addetti ai lavori, che dicono: ah, ma a questo punto hai ceduto Vlahovic perché va fallito, Colomani ha già fallito, che si metta stabilmente Gatti come prima punta. Ma ragazzi, ma voi pensate che la Juventus con Gatti prima punta, Gatti faccia 30 gol? Cioè,
1: è la carta della disperazione che hai messo,
0: esatto,
1: in campo. Che però, permettimi, se non so se sei d'accordo su questo, allora, secondo me, Mirko, ti insegna come devi aggredire la porta. Cioè, Spalletti l'ha detto più volte: non bisogna chiedere il permesso, ma bisogna entrare. Gatti c'ha, esatto, quella faccia lì, Nico c'ha quella faccia lì, Colomani no, per esempio.
0: È vero, esatto. No, ma infatti la domanda che noi ci facciamo è: perché se in situazioni di emergenza la faccia ce la metti e vai a fare quel cross, mentre se la squadra arriva 20 volte sul fondo spesso, oppure al limite dell'area, si torna indietro e non ci si prende la responsabilità? È questo che fa rabbia di questa squadra, perché Locatelli ieri sera in conferenza stampa ripete per l'ennesima volta: abbiamo fatto meglio degli avversari, ma ci è mancata cattiveria, ci è mancata mentalità. Ma questa cosa qui la sentiamo e la risentiamo da 6 anni, e a volte si dice che la mentalità la deve dare l'allenatore, a volte si dice che la cattiveria la devono dare i giocatori nuovi. Ieri sera la Juventus ha schierato dall'inizio 7 giocatori nuovi e poi l'ottavo, Voltemade, è entrato a gara in corso. E però il canovaccio è sempre lo stesso, la mancanza di cattiveria è sempre la stessa. Qui la Juventus sembra essere in un loop dal quale non riesce ad uscire, perché secondo me ieri sera una grande occasione persa per la Juventus.
1: Sì.
0: Una partita in cui il Milan fa nulla, in cui Gonzalo Ramos non tocca un pallone, la prima punta del Milan. È un peccato essere usciti dal campo con un solo punto per la Juventus, addirittura col rischio di uscire dal campo con 0 punti. E questo cosa ti porta? Ti porta a pensare ai fantasmi che la Juventus vedeva lo scorso anno. Per questo che io dico, non vedo un'evoluzione. Sono contento da un certo punto di vista che Spalletti abbia preso male il fatto che ieri sera qualcuno gli abbia detto partite dietro Inter, Roma e Como, lui si è arrabbiato, dice ma in base a cosa lo dite? E però, signori miei, in base a quello che abbiamo visto nelle prime

0: Cioè, intanto se ti torna Kenanillis, intanto se hai Thuram, intanto se hai anche Sarr, intanto se hai, diciamo, una potenza maggiore, può cambiare qualcosa? O secondo te gli assenti non restituirebbero o restituiranno alla Juventus quello che manca?
1: Allora, tu lo sai, Enzo, cosa penso io della rosa della Juventus? E penso che tra i giocatori di livello superiore all'interno della rosa ci siano sicuramente Yildiz e Thuram. Per me queste sono le due assenze più pesanti, anche se, devo dire la verità, tifosi e addetti ai lavori negli ultimi tempi anche a Thuram e Yildiz ne hanno dette di tutti i colori, dicendo che non fanno la differenza. Alla fine la Juventus non va in Champions League con Thuram e Yildiz in campo. Attenzione! Non dimentichiamolo questo, che poi non stavano bene, è un dato di fatto, però la Juventus non va in Champions League con quei giocatori lì e allunga la rosa perché vuole appunto trovare soluzioni alternative. Gli altri, onestamente, Sarr ancora la Juventus non l'ha visto, non sappiamo cos'è. Cambiaso sta facendo panchina alla Juventus ed è uno dei più bersagliati dalla critica. Cabal non ha mai giocato, Ekator sostanzialmente non ha mai giocato, cioè McKennie, sì, McKennie può essere un rimpianto, però gli altri onestamente non credo possano essere assenze su cui recriminare. Ripeto, la Juventus è arrivata comunque sesta con quei giocatori lì e li ha voluto approfondire la rosa, allungarla e alzarne la qualità anche per salire da quel sesto posto. Quindi io non parlerei di assenti, anche perché comunque tu hai messo dentro l'Eibego, hai messo Nico Gonzalez. Io non so se ieri con Nico Gonzalez a disposizione, per esempio, un McKennie avrebbe giocato. Lo so, onestamente. Quindi non parlerei di assenti. Ieri sera, secondo me, la Juventus aveva abbastanza giocatori per battere quel Milan che non ha fatto sostanzialmente nulla.
0: Domanda su Cole Miners, lo stai vedendo un po' diverso? Perché entra col Parma e trova la via del gol, è entrato ieri, prima ha fatto il centrocampista, poi il difensore, poi ha messo quel cross al centro per Gatti, tagliato molto bene, quindi sembra avere degli impatti diversi. Può essere il giocatore da recuperare insieme a Douglas Luiz e ti chiedo anche un giudizio su Douglas Luiz.
1: Rimango dell'avviso, Enzo, che il test per capire se Cole Miners sia un altro o sia quello che era prima di arrivare alla Juventus ce lo dà solo una partita giocata dall'inizio. Se poi tu gli dai una chance dall'inizio e Cole Miners è quello dell'anno scorso ed è quello di 2 anni fa, vuol dire semplicemente che due spezzoni,
0: Sono due
1: due
0: fiammate.
1: rondini non fanno primavera. Douglas Luiz, o devo dire la verità, apprezzo sempre la sua pulizia nella
0: Nella giocata,
1: tecnica,
0: sì.
1: nella giocata. Poi però si prende spesso dei rischi che non sono permessi alla Juventus, soprattutto nei pressi della propria area di rigore. Di certo, secondo me, dopo 3 partite il bilancio di Douglas Luiz lo possiamo definire positivo, secondo me.
0: L'ingresso di Walter Madde ti ha convinto e a questo punto, in attesa di aspettare Colomani, detto che Spalletti adesso c'è sul carro di Colomani e ci sarà fino alla fine dopo avergli sparato a zero contro, è più facile provare a mettergli vicino anche Walter Madde, cambiare qualcosa dal punto di vista tattico?
1: Io credo intanto che per il lavoro che ho visto fare a Walter Madi alla Fontinassa, c'è bisogno di almeno un paio di settimane per avere una condizione, diciamo, tale da poter fare 90 minuti. È chiaro che questo Colomoni ti porta a pensare ad altre soluzioni, perché comunque mi sono arrivati pochi palloni, 4-5, ma li ha masticati tutti. Quindi, onestamente, fossi Spalletti, comunque un pensiero ad altre soluzioni lo farei sicuramente.
0: Invece, per quanto concerne, ti chiedono sostanzialmente quello che ha fatto vedere Spalletti, ha fatto vedere qualcosa di diverso. Provo a sintetizzare il messaggio del nostro amico rispetto all'anno scorso, anche lui deve mostrare qualcosa di diverso, qualche soluzione diversa.
1: Onestamente, la scorsa stagione, noi che osserviamo abbiamo sempre detto tante volte che avremmo voluto vedere una Juve allenata da Spalletti a partire dalla preparazione estiva. Onestamente, ad oggi, no, lunedì 7 settembre, non ho visto nulla di diverso rispetto allo scorso anno. Quindi, secondo me, qualcosa se la deve inventare anche lui.
0: Nota vocale, vai Andrea.

0: Buongiorno, sono Antonio da Milano.
1: Ciao.
0: Ma a me pare del tutto evidente che anche con in campo le assenze, le attuali assenze, questa squadra ha poco della Juventus. Juventus, insomma, quella che deve andare contro le corazzate in Europa e giocarsela. È una squadra che sembra quella che veniva dai due settimi posti di Marotta con Derneri e Ferrara, che è in costruzione. Quest'anno lo Carnevali lo sa, tutta la dirigenza lo sa. Quindi quest'anno la Juventus deve avere l'ambizione di vincere il campionato, perché è la Juventus, ma l'obiettivo realistico di entrare in Champions League, per poi cominciare a mettere sì un po' alla volta innesti che porteranno presumibilmente, speriamo, alla Juventus che conosciamo noi.
1: Lettura lucida, giusta secondo
2: nulla
1: me.
2: Nulla da aggiungere, onestamente.
1: È stato perfetto. Ci si può arrivare perfetto. Anche vincendo l'Europa League, o questa Juve non è abbastanza sì. Neanche per vincere l'Europa League?
2: No, Enzo, dai, allora va bene tutto, però vedendo anche le avversarie, questa Juventus intanto deve fare, come dico da tempo, almeno 6 vittorie su 8 in questa Europa League, e poi ha tutte le carte in regola per giocarsela, per andare fino in fondo. La Juventus secondo me deve puntare all'Europa League, deve provare a vincerla, anche perché vincere abitua a vincere, allena a vincere e aiuta a vincere tornei e trofei più importanti. È chiaro che l'Europa League non è la Champions, forse non è equiparabile nemmeno a un campionato, anche se ti dà l'accesso alla Champions League ed è comunque una coppa che alzi al cielo, però magari la Juventus vincesse l'Europa League.
1: Fulvio, tifoso del Milan, dice: ma perché allenatori come Gaspar arrivano a Roma e cambiano il corso della squadra, i giocatori, quando è arrivato la rosa non era il massimo, vedi Atalanta con Sarri è tornata normale? E dice: perché sono degli allenatori che incidono più degli altri?
2: Ma dipende dai contesti. Io penso che Gasperini abbia lasciato l'Atalanta in un contesto logoro ormai, e che fosse difficile fare di meglio, tanto è vero che chiunque è arrivato dopo si è trovato giocatori, alcuni anziani, alcuni logori, perché comunque il calcio di Gasperini logora, e non stia riuscendo a far meglio. Invece alla Roma Gasperini ha trovato un contesto intanto normalizzato da Ranieri dopo situazioni complicate, e dalla normalità poi ha aggiunto qualcosa di suo gli ha consentito di raggiungere i risultati che sta raggiungendo adesso.
1: Conte è un fantasma per qualcuno? E ti chiedo anche come ha visto il Milan in generale.
2: Per ora credo di no. Credo che Conte però potrebbe diventare un fantasma tra ottobre e novembre. Se le cose non dovessero migliorare. Allude alla Juventus, potrebbe essere anche il Milan, il Napoli non credo che vada a riprendere Conte qualora la situazione con Allegri precipitasse, però anche lì vedo una criticità.
1: Allora noi adesso andremo a parlare di Napoli, quindi faccio una domanda a te sul Napoli in modo che mi crei il legame per il prossimo collegamento. Ti ha stupito questo passo indietro di Allegri, che ha di fatto ammesso che sul 2-0 forse non doveva mettere il difensore, rintanarsi, roba che faceva in passato, e quindi questo suo dire forse ho sbagliato scelta, e quindi sta cominciando a capire che il calcio ha avuto un'evoluzione tale da metterti nelle condizioni che il risultato lo devi cercare sempre e comunque anche quando sei in vantaggio, e che difendersi ad oltranza non paga? E poi ti chiedo, raccontare da tifoso, da allenatore del Napoli a San Siro, ricordare quel 3-2 fatto all'Inter nella stagione che poi a Napoli ricordano molto bene, perché continuano a parlare del fallo di Pjanic eccetera, è stata uno scivolone, una comunicazione che proprio è uscita da dentro.
2: Parto da qui. Allegri, la comunicazione gli è venuta normale, perché comunque il legame che ha con la Juventus è un legame differente da altri ambienti, c'è poco da fare, quindi prendere o lasciare, chiunque deve rendersi conto che la situazione, l'amore, il sentimento, ecco, di Allegri per la Juventus è quello, ed è chiaro che quei momenti lì siano molto più facili da riportare alla memoria. Detto questo, non credo ci sia una marcia indietro nelle sue considerazioni post partita, credo semplicemente che siano appunto considerazioni a posteriori, però io, Enzo, la partita l'ho guardata tutta, e ho avuto l'impressione sul 2-0 che il Napoli potesse perdere quella partita,

0: l'avrebbe persa comunque perché continuava a commettere una serie di errori incredibili uno dietro l'altro, soprattutto nei pressi della propria area di rigore. Il Napoli nel giro di 6-7 minuti ha forse regalato 20 palloni all'Inter al limite dell'area dicendo agli avversari tira, tira in porta. E quando tu dai dei bonus, dai 20 bonus agli avversari, prima o poi li beccano. Anguissà ha regalato non so quanti palloni al limite dell'area nei minuti finali e poi ha sbagliato quel gol pazzesco. E poi capisco che Allegri si sia fidato di Badia Scile, ma il giocatore ha confermato
1: Male, male, male.
0: sia quanto di male ha fatto in Inghilterra e sia che oggi sia un giocatore onestamente inaffidabile. Oggi, poi magari si ripiglia, però ecco, sembra il Cop Miners della situazione. Male al Chelsea, male anche qui, onestamente, calciatore, tra l'altro, che anche la Juventus ha seguito in passato e che aveva una valutazione stratosferica e che invece si è completamente perso. E che onestamente capisco le dichiarazioni a posteriori, però tu metti un difensore di una certa caratura, non ti aspetti mai che commetta degli errori
1: Già.
0: clamorosi in quel modo. O che Meret, per esempio, dopo aver fatto delle belle parate, faccia degli strafalcioni come quelli che ha fatto nel finale. Quindi, onestamente, possiamo dire tutto. Magari Allegri avesse messo un attaccante e non avesse messo un difensore, ne avrebbe presi 5 nei minuti finali, non lo sappiamo. Quindi
1: Tirando la linea, vanno bene gli
0: vedo un
1: allenatori.
0: Napoli logoro. Vedo un Napoli
1: E
0: logoro.
1: vanno bene gli allenatori, ma facendo una linea su tutta l'analisi che abbiamo fatto, ma i giocatori poi continuano a fare la differenza, come è giusto che sia, dalla qualità
0: Sono quelli che vanno in
1: è quella.
0: campo e il Napoli, secondo me, ne ha troppi a fine ciclo, onestamente.
1: Grazie Mirko Nicolino, un grande abbraccio. Ciao
0: A te un
1: Mirko.
0: caro saluto a tutti, alla prossima.
1: Alla prossima, noi ci fermiamo, ultima pausa, rientro per Paolo Matroni e Alain Valnegri, vi aspetto.

A me dispiace dirlo, amici, mi dispiace veramente tanto, ma i Boney M con, in questo caso, Ma Baker, abbiamo sentito l'altra volta, abbiamo sentito Rasputin, ti giuro, lui mi sembra veramente il fratello scemo, perché è lì, loro cantano tutte tipe, fighe, brava, bella voce, lui mamma, e balla come un giuro, mi dispiace, ragazzi, giuro, mi dispiace, però vabbè, era un personaggio, i Boney M, personaggio della musica anni 70, la musica dance, che hanno fatto ballare e continuano a far ballare ovviamente generazioni di fans, e non solo, perché quando la metti in discoteca è automatico che poi si inizia a ballare. Benvenuti cari amici, una nuova puntata di SVR, prima parte da solo, poi arriverà Simona Monaco in mia compagnia, ma apriamo ufficialmente il programma come fanno i bravi presentatori. Signore e signori, benvenuti, per voi sigla. L'appuntamento dal lunedì al venerdì su Nexum Channel, su Teleroma 56, sono Mauro Caputi. Allora, oggi vi voglio raccontare, voglio iniziare questa prima parte, visto che non c'è ancora Simona, possiamo parlare di cose un po' più sconge, di cose un po' più particolari, di cose che sicuramente non fanno dire oh, a una gentil donzella, ma no, allora non è, attenzione, stiamo parlando di chissà che cosa, stiamo parlando di sondaggi, di storie, di leggende al mondo così, che riguardano il mondo del sesso dell'uomo, un po' così, sono delle leggende particolari. Alcune cose sono talmente assurde che sembrano inventate, ma in realtà poi si verrà a scoprire che sono reali. Iniziamo, giusto per farvi capire dell'argomento di cui parleremo oggi, da una scoperta sugli iscritti di Leonardo da Vinci. E fin qua, fa figo, oggi vi parlerò degli iscritti di Leonardo da Vinci. Ma ditemi voi, secondo voi Leonardo da Vinci, in tutti i suoi scritti, che cosa potrebbe aver anche scritto? Di cosa potrebbe anche aver parlato? Di quello che lui chiamava la verga. Beh, sì, sì, ha fatto un trattato sul membro maschile, sul membro maschile. Sì, ed è molto ironica la cosa, è comica, anche perché voi immaginatevi in un periodo storico, in un periodo in cui l'anatomia del nostro corpo era un po' complicata, cioè non è che tutti sapessero tutto, cioè tu te vedevi, capivi e dici ok, siamo questi qui, però non è che c'era il dottore, dice no, sai, c'hai questo, poi a quell'altro. Erano gli studi, era l'inizio del mondo dell'anatomia. E quindi anche Leonardo da Vinci, che era uno studioso, iniziò a studiare quello che era il corpo, e intorno al 1508, tra i suoi appunti anatomici, Leonardo inserì una nota intitolata appunto della verga. Andiamo a leggere, è interessante questa cosa. Secondo Leonardo da Vinci, il pene non obbediva sempre all'uomo. A volte sembrava avere intelletto per sé, cioè avere un suo intelletto, questo dalle scritture di Leonardo. Spesso l'uomo dorme e lui veglia, e quando l'uomo voleva usarlo, a volte lui non vuole. Questo è il tema, no? Questo è il tema un po' di Leonardo, che va a spiegare come molto spesso, appunto, su quello che succede a noi cari uomini, no? E che è quasi normale, che dici no, ma perché poi volevo. No, succede, ragazzi, succede anche questo. Leonardo arrivò perfino a definirlo un animale dotato di anima e intelletto separato dall'uomo. Vedete con quali parole, con quale grazia, con quale eleganza va a descrivere quello che è il reale augello che ci è stato dato a noi uomini, perché giustamente non è che cioè la volgarità nasce dopo, nasce poi con le persone volgari, mentre lui era soltanto di anatomicamente, parlava a livello di anatomia, perché
come abbiamo le mani, come abbiamo la testa, come abbiamo gli occhi, i capelli, tutto quanto, abbiamo anche quello, giustamente, che c'è. L'uomo, secondo lui, sbagliava a nasconderlo. Il pene andava ornato e mostrato con solennità come ministro dell'umana specie. Specie sarebbe specie, perché allora, per un intellettuale come Leonardo, cioè colui che fa in modo che la specie si tramandi, purtroppo anche in maniera spesso sbagliata, parliamoci chiaro, andava onorato, cioè quella parte più importante da cui nasce, da cui nasciamo, senza di quella non sarebbe possibile in nessuna specie animale e umana essere procreati, lo nascondiamo per vergogna. Ed è assurda questa cosa, perché in realtà è vero, cioè il Leonardo quello dice, cioè vediamo le facce di alcune persone che ci danno anche fastidio, ma quelli che l'hanno generato non lo vediamo. Perché? Perché nella nostra mente da sempre il pene è diventato qualcosa di, oh, sai quando i bambini si toccano, non te tocca, non te devi toccare, sa? Però vedete che Leonardo ha iniziato con questi studi proprio perché, studiando il corpo umano, quindi avrà sicuramente trattato anche della parte femminile, ma in questo caso ha analizzato, perché è vero, alcune volte ce vuoi, altre volte no, altre volte sì, altre volte no. Ma pensate un po', che cosa succede andando avanti nel futuro? Venne fuori una leggenda strana e migliaia di uomini in Cina, se non sbaglio, comunque nel sud-est asiatico, ecco questo in Asia, migliaia di uomini temevano che il loro pene gli sparisse nell'addome. E lì iniziò un'epidemia di paura. Adesso ve la vado a spiegare. Il coro, che è proprio definito così, il coro era la convinzione che il pene si stesse ritirando nell'addome. Fu documentato soprattutto in Cina e nel sud-est asiatico. E voi vi andrete a chiedere, ma com'è possibile una cosa del genere? Ma chi è che... ma cioè com'è ragionata una roba del genere? Adesso ve lo vado a spiegare. Non temevano soltanto di perdere il pene, molti erano convinti che una volta scomparso sarebbero morti tutti quanti. È così, boh, perché nel 1967 a Singapore, pensate, le fake news, meno male che oggi non ci sono, o meglio non è così, beh sì, no, ci sono uguali, sono tutti creduloni. Comunque, a Singapore una falsa voce, quindi una fake news, alimentò il panico. La carne dei maiali vaccinati avrebbe fatto ritirare il pene. Questa era la voce. Quindi se tu mangi un maiale vaccinato, il pene ti si ritira subito, pam, secco, via, pam, olè. Il legame in realtà non esisteva, ma non esiste, cioè non c'è. Ma furono registrati, pensate un po', 469 casi di coro. Cioè a queste persone gli si ritirava realmente il pene. Ora andate a capire perché, è molto semplice, si chiama psicologia

si chiama mente. Il fenomeno poi venne sopito e riapparve nel Guangdong tra il 1984 e il 1987. Due epidemie di panico coinvolsero oltre 2000 persone. 2000 persone, questa qua si chiama ignoranza, grande ignoranza, e questo per quello che i popoli poi, la gente dice, ah, ma perché veniamo governati da qui? Perché? Perché il popolo è ignorante, il popolo sarà sempre ignorante, e chi, come dai tempi di Leonardo in poi, eccetera, è stato governato, dai, perché qualcuno era più intelligente per sfruttare le paure del popolo. Pensate un po' che per impedire che il pene sparisse, alcuni lo tiravano o lo bloccavano con le mani, stavano tutto il giorno così, ma soprattutto anche lo bloccavano con strumenti, e la retrazione non era reale, però le ferite senza dubbio sì. Quindi il problema non era tanto ma è che gente si feriva in maniera crudele, si feriva in maniera decisamente pericolosa, e da lì nasceva la cosa. Hai sentito quello che non è riuscito a trattenerlo, si è ferito e gli erano dovuto tagliare? Ecco, questa è l'idea, e da lì nascono le paure. Geni, noi uomini siamo veramente dei geni. Per qualche motivo ci mettiamo in testa delle idee e quelle idee poi ce le portiamo avanti. Ma quale idea?

Piccata in discoteca con lo sguardo da serpente. Io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente. L'ho guardata, m'ha guardato e mi sono scatenato. Fred Astaire al mio confronto

passato un'aranciata, lei si è fatta una risata. Al mio whisky si è aggrappata e 5 litri si è scolata. Mi sembrava bella andata, ma baciato, l'ho baciata. A un tratto l'ho agganciata, dalle braccia m'è sgusciata. Ma guardata, l'ho bloccata, carezzata, sul visino sudifata. Ma sembrava una patata, l'ho acchiappata, l'ho frullata e ne ho fatto una frittata. Oh yeah! Si dice così, no?

Allora, di cosa abbiamo parlato finora? Adesso ci siamo appoggiati un attimino a quello che è un argomento un po', diciamo, un po' delicato, cioè nel senso la parte dell'uomo, ok? Cioè quella era la parte che noi utilizziamo di più, e quindi alcune teorie che se ne è parlato molto, ok? E su quello che è questa paura che la gente aveva che in qualche modo il pene si ritirasse. Ma siccome stiamo parlando di notizie così strane, rimanendo nell'argomento di oggi, c'è una notizia che appunto gira da un po', ed è un segnale che viene mandato in generale a coloro che dovessero trovarsi in situazioni di emergenza. E la notizia è questa: se un uomo cade a terra e ha un'erezione immediata, non muoverlo è segno di una lesione spinale. Allora, bisognerebbe andare a capire quanto sia reale o fake questa cosa, cioè nel senso, perché ora non c'è una spiegazione medica reale a questa notizia, no? Perché la gente dice non lo so, però sembra, dice, una notizia fake. Vediamo un po' chi, vediamo se dai commenti. La prima, essendo stato un soccorritore in ambulanza, lo sapevo, quindi sembrerebbe reale, questa cosa qua sembrerebbe reale. Vediamo un po'. Vabbè, questa qua non si sa. Comunque andiamo a leggere altre notizie. Allora, se ti è stata rimossa una costola e sei giovane, hai probabilità che ti ricresca. Lasciamo perdere il mondo della parte bassa e andiamo nelle altre parti, che a quanto pare appunto ci sono queste notizie che sembrano, in realtà sono false, ma sono vere ma sembrano false. Non puoi prendere il raffreddore stando fuori al freddo, è un mito, i raffreddori sono causati dal virus. Vabbè, questa cosa qua la sapevamo, ce la diceva la mamma. Gli uomini che consumano molta caffeina hanno maggiori probabilità di avere spermatozoi caffeinati. Ah, qualcuno ci può aiutare? Qualcuno di voi sa qualche cosa di questo? Nel senso, sono notizie che possono essere attendibili? Probabilmente sì. Poi c'è il delirio di Cotard, è una rara condizione psichiatrica in cui il paziente crede di essere morto, di non avere organi o di essere immortale. Ora, questa cosa qua si richiama un po' quello che era la paura, le fobie che c'erano per ritirarsi di, eccetera, perché sicuramente quando la mente arriva a credere così fortemente a determinate cose, senza dubbio, da qualche parte noi ci autoconvinciamo. È strano, è difficile non essere in qualche modo... Cioè, guardate quello che ci è successo anche durante il Covid, durante tutto quel periodo. Ci hanno messo veramente tanta paura, ci hanno veramente rinchiuso in casa, che tanto che adesso io sono contento di stare in casa perché così ci guardate e va bene. Ma in realtà molta gente preferisce stare in casa che uscire fuori, perché uscendo

fuori. Cioè, da questo è un circolo vizioso. Tu più guardi questo, più non hai voglia di uscire, perché su questo qui c'è il brutto, il più brutto del brutto del brutto. Ed è una conseguenza mentale che è uguale al discorso del pene che si ritira, né più né meno. Ci sta mettendo, comunque ci stiamo, perché è una scelta che facciamo noi di stare qui sopra e di vedere il brutto. Ora faccio un esempio. Seguivo le pagine di Borrelli, no? Di quel personaggio politico e di Borrelli. Lui condivide il brutto di tutto, il brutto della sua città, il brutto di Napoli, il brutto della campagna, il brutto dell'Italia, il brutto di tante cose. E c'è sempre stato, attenzione. E vedo che la gente si accanisce a mandargli il video del brutto della città di Napoli, della campagna, della costiera amalfitana, eccetera. Lo stesso succede con le barche. Ora, è vero, uno dice, da un lato dice, caspita, ma facciamole vedere queste cose. Magari la gente si vergogna, la gente capisce che sta sbagliando, la gente capisce che è brutto, non è bello. Però in questo caso tu rappresenti a un mondo intero quella che è solo e unicamente la bruttezza della tua città. Cioè, invece di parlare della bellezza, e ce ne sono di, non mi dire che non ci siano cose belle a Napoli, non mi dire che non ci siano cose belle in una città, in una campagna meravigliosa, in una costiera amalfitana. Però su cosa vai a puntare? Su cosa si va a puntare? Sulla bruttezza. Ed è un peccato perché chi guarda che non è di Napoli pensa, ecco, questi sono i napoletani. Ed è un peccato. State rovinando, volendo fare questa denuncia, state rovinando anche l'immagine della vostra città, non solo fatta da chi in realtà fa queste cose brutte. Comunque, ci vediamo tra poco con Simona Monaco, continueremo a parlarne. Vi ringrazio per essere stati con noi, per voi sigla.

0: La canzone più intelligente di questo mondo, cioè nel senso è veramente una genialata questa cosa, perché tutta una canzone intera, e ci sono anche in Italia alcune canzoni fatte così, cioè la canzone dice, il titolo della canzone è Disco, D-I-S-C-O, quindi disco, la discoteca, e non fa altro che durante tutta la canzone, a parte dire D-I-S-C-O, quindi disco, elencare tutti i pregi e i difetti della musica disco, quindi è incredible, tutto, beh, tutta la canzone così, che ha un ritmo, cioè il ritmo fa tutto, cioè la base,
1: avrebbero potuto
0: musica,
1: dire anche la lista della spesa. Bra,
0: esattamente. C'era una canzone anche di Jovanotti, di Lorenzo Cherubini, quando fece, si chiama The Rappers.
1: The Rappers.
0: Allora, fammi vedere, forse non voglio dire nulla, ma
1: non
0: è giusto,
1: voglio dire per, gatto,
0: se non ce l'ho nel sacco. Jovanotti Sound, no, è questa qua, è, era dell'album, di quest'album qua, giusto per farvi sentire qual è il genere di quegli anni, per chi magari non
1: se lo ricordasse
0: esattamente, però forse ce l'ho, aspetta, fermi tutti, no, te la devo far sentire, eccola qua, vedi che ce l'avevo, eccola qua. Ok, questa è la canzone di Jovanotti.
1: Madonna, come me la ricordo.
0: Vi faccio vedere un attimo l'album.
2: I know you can do it, Italy. We want to hear some rap tunes and some rap hits out there.
0: Ok, questo è l'album, ok? Jovanotti for President. C'è, già il sound richiamava un po' quello che era.
3: Yo, check this out.
0: Cioè, quello che chiamava. Rientriamo in studio noi intanto. Ecco, lasciamo. Senti qua il basso.
1: Beh, fighissima.
0: Qui quando aveva iniziato a esserci già Saturnino, no?
3: The rappers.
0: Questa canzone dura 5 minuti e 30.
1: The rappers.
0: Figa, cioè tu immagini io all'età di 13 anni. Allora, questo fa esattamente Jovanotti quello che facevano, che abbiamo visto fare in Piazza Salerno l'altro giorno, quindi le battle di rapper freestyle.
1: Ah, ok, sì.
0: E lui inizia dicendo I'm black or white, nel senso posso essere bianco o nero, mi chiamo Jovanotti, you wanna start to fight, vuoi iniziare a combattere, nel senso di slang di rapper, no? Ok, voglio lottare sul beat, voglio lottare quando sono occupato o quando sono ubriaco o quando sono libero.

0: ho creato il crime, il crimine, no? Quello viene, è uno slang americano.
1: Sì, che
0: dice,
1: carino che è.
0: Esatto. E fin qua, allora, inizia il pezzo. Da qui in poi, tra un po' inizia a elencare tutti i rappers

0: delle spiegazioni degli aggettivi, perché
1: colui che ha creato è il grande maestro,
0: è il Grandmaster Flash, perché si chiama Grandmaster Flash. LL Cool J ha create the sound, cioè che dà quello che è la storia dei rappers, no? Quando la fece, te l'ho già da ascoltare alla mia cugina di New York City.
1: Ti preso un film.
0: Cioè, perché mi disse, ma questi sta elencando, non capendolo l'inglese al tempo, sta elencando tutti i rapper americani uno dietro l'altro. Carino il sound, ma... The rappers.
1: Probabilmente non lo sapeva nemmeno lui l'inglese.
0: No, probabilmente sì, in qualche modo Cecchetto, figurati, l'ha portato avanti. Però invece la forza di Jovanotti in quegli anni di portare il rap, e non era evoluto come oggi, no?

0: Carpi Blu è un altro, no? Allora, giusto per proprio per capire, questi pezzi che lui prendeva erano i pezzi di intro delle tracce originali dei rappers, perché quando loro iniziavano a cantare, sai, come Fibra ha il suo intro, no? Che ognuno ha il suo modo di entrare o si presentano, lo stesso facevano i rappers. Quindi prima di entrare lui ha campionato LL Cool J oppure Grandmaster Flash, perché venivano presentati dagli MC che erano i Master of Ceremony, o se i Master della cerimonia, Ceremony, Ceremony, vabbè, Ceremony.
1: Giusto, l'hai detto giusto?
0: Ceremony, Ceremony, esatto, mi inceppano le cose. E quindi lo stesso era un periodo in cui non è che facessero chissà che testi di canzoni.
1: Non avevo dubbi.
0: Ed era questa. Comunque va bene, abbiamo iniziato.
1: Ma lui è un cicettino, guarda,
0: sì,
1: che
0: sì, era super figo. Era col chiodo, il cappello al contrario, i boxer, le scarpe alte, cioè era figo. E io, cioè, mi piaceva tanto, a me piaceva proprio tanto Jovanotti, e mi vestivo come lui, col cappellino al contrario, e mia madre diceva: ma dove vai con i pantaloni a zumpa fusso? Perché lui portava i pantaloni con la caviglietta da fuori come a crema.
1: Effettivamente, io amo tenere le caviglie fuori.
0: Carinissimo. Bene, possiamo iniziare, signore, sì? E signori, benvenuti per voi.
1: Sigla.

0: L'appuntamento dal lunedì al venerdì dove su Nexum Channel, su Teleroma 56, salutiamo tutti gli amici. Seconda parte della puntata, nella prima parte della puntata, mia dolce Simona Monaco, ho parlato di alcune fobie di alcuni personaggi che nel passato avevano paura che il pene gli si ritirasse se mangiavano carne di maiale. E quindi in Asia, nell'Asia, in Cina e nell'Asia, nell'est asiatico, ci fu questa corsa di tutti questi uomini dal medico o per prendere aggeggi per tenere il coso fuori, perché qualcuno mise in giro questa fake news dicendo
1: un vegetariano
0: esatto, sicuramente un vegano vegetariano, ui guarda che se mangi la carne di maiale con ti si ritira il pene e poi quando ti si ritira muori. Credo, e quelli tutti
1: col bilancino
0: per tenere, provocandosi ferite talmente gravi che poi glielo dovevano togliere e magari in quegli anni non c'era una cosa e quindi morivano e quindi si alimentava in automatico la cosa,
1: la leggenda
0: del che era tutto autoprocurato. Mentre poi abbiamo parlato anche di Leonardo da Vinci, che nei suoi studi anatomici creò un paragrafo chiamato Della Verga, senso dedicato ovviamente al reale Augello, definendolo definendolo un essere a sé stante. È bello che anche con la terminologia che usava, anche
1: elegante
0: in un uomo che quando si vuol svegliare da solo lo fa, ma quando ne hai tu la necessità tace e dorme, una roba del genere, no? Era molto carino, strutturato in una certa maniera. Quindi di cui abbiamo parlato di questo, ma ora non è che si collega, però più o meno si può collegare, perché volendola prendere alla larga, c'è un brand che tutti quanti noi conosciamo abbastanza bene perché l'abbiamo sempre utilizzato in qualche modo, noi che siamo tatuati più che altro.
1: Ma ecco, allora, in quel caso, no, non solo, ma d'inverno, vabbè, non qui, ma degli inverni rigidi, messa sulle labbra aiuta tantissimo a non fare in modo che il freddo non ti spacchi le labbra.
0: Esatto, se vai a sciare, vai in montagna, certo ci sono i labello. Io mi ricordo che avevo sempre dei labello nella tuta da sci,
1: la base è quella.
0: La base è quella, no? Te la mettevi, poi si squagliavano al caldo quando andavi e ti trovavi il labello sciolto nel pantalone, e lì ho iniziato a non metterli più. Perché poi vai, sci, è freddo, poi vai dentro in baita, ti metti di fianco al camino.
1: Che brutto, poi non te esatto. È un guaio. Quando?
0: Si scioglie.
1: Ma pensa che io l'ho acquistata perché mi serviva per uno dei miei lavori di ristrutturazione degli cioè ne basta veramente pochissima, penso che possa durare,
0: vabbè, dipende
1: che uso le fate, però la mia è ancora intonsa perché serve quel pochino
0: serve poco per la pittura, cos'era, per la mettere dove?
1: Sì, per il legno, adesso io
0: per il legno.
1: Sì, non mi ricordo più esattamente.
0: Comunque stiamo parlando della vasellina,
1: sì.
0: Ok, che veniva spesso utilizzata, cioè è una cosa antichissima, cioè veramente, però adesso è stata geniale in realtà, perché ha ribrandizzato il nome vaseline.
1: Ma è vero,
0: perché vi spiego. Qualche giorno fa, ormai qualche settimana fa, un influencer coreana ha pubblicato un video mostrando i prodotti vaseline, ma sbagliando la pronuncia.
1: Certo.
0: Perché da loro adesso ve lo facciamo ascoltare, che così capite un attimino. Me lo fai ascoltare per piacere? Ok.
2: Vaseline. Vaseline. Mini. Vaseline. Big. Mega. Vaseline. Lip. Vaseline. Foot. Vaseline. Body. Vaseline. Elbow. Vaseline. Bye bye. Vaseline.
0: Ok, quindi praticamente lei ha elencato tutte quante le possibilità che puoi avere, quindi per i piedi, per le labbra, per le décolleté, per tutto quello che puoi fare con Vaseline. Però siccome là in coreano il suono della V non esiste, è per quello che noi li prendiamo per il culo, vedo, perché ci sono delle cose.
1: Ma anche in spagnolo, se non sbaglio, cioè la B e la V.
0: Sì, si somigliano. Quindi, come nativo, viene reso come un qualcosa di più vicino alla B. Quindi, non nasce la lettera V, non esiste, ma assomiglia alla B. Quindi, questa qua ha iniziato a dire, invece di dire Vaseline, iniziava a dire Vaseline. Questo video è diventato subito virale.
1: I coreani sono per la pelle, sono esatto, i numeroni in assoluto.
0: Che ha ricevuto milioni e milioni di visualizzazioni, e quindi Vaseline ha cavalcato il trend facendo un finto rebranding. È finto rebranding perché ovviamente non è che lo puoi cambiare, che poi arriva un altro, se lo chiama e via. Ha cambiato il logo sui canali social, ha nominato l'influencer coreana CEO, quindi con capo, di Vaseline, e ha pubblicato un finto comunicato stampa che annuncia il rebrand con effetto immediato, okay? Dicendo questo, comunicato ufficiale da Vaseline: vi abbiamo ascoltati e vi diamo ragione. Dopo un'attenta analisi, ovvero circa un video visto da più di un milione di volte, dati alla mano, Vaseline annuncia il suo rebrand. Benvenuti in Vaseline, con effetto immediato. Stesso barattolo, stessa gelatina, stessa che usi e che vi siate e ci siamo inventati dal 1870, solo a quanto pare con una lettera iniziale leggermente diversa a seconda di dove nel mondo la si pronuncia. Perché è di questo che si parla di questa settimana. Vaseline viene pronunciata, adattata e resa locale in ogni angolo del mondo da 150 anni. Ogni accento, ogni versione, ogni modo sbagliato di dirla è la prova di quanta strada ha fatto quel barattolo. Questa settimana ne celebriamo una come si deve. E quindi cosa? Vaseline.
1: Perché mi viene in mente la mia amica, io avevo una carissima amica, ora mi sfugge il suo nome perché è tanti anni che... Cioè, ci siamo su Facebook, sì, intanto sì, ci vediamo, sì. Ma Martita, ecco, Martita, lei dice, invece di dire va bene, mi dice va bene.
0: Sì.
1: E anche i coreani. Allora, la V non sono abituati a dirlo perché probabilmente non c'è nel loro vocabolario, non lo so, probabilmente. Però non è difficile da poter pensare di provare a pronunciarla la V, forse non gli interessa neanche, probabilmente, non ho idea, perché noi ci sforziamo sempre quando dobbiamo imparare un'altra lingua ad essere in grado di poter la pronuncia giusta, l'accento giusto,
0: sì,
1: che poi mi corregge anche, per fortuna, abbastanza, però non vedo per quale motivo, cioè la conformazione della bocca, a meno che non avete un palato particolare, perché la V si pronuncia con denti e labbra. V.
0: Allora, quella si chiama ortopia, ti fanno spesso, ti vanno a quando sei bambino vai a studiare dal logopedista come si pronunciano, perché ti faccio esempio, ieri la famosa gli napoletana
1: non lo sanno dire,
0: gli. E sì, quindi sì, quando i bambini iniziano a parlare così, i figli.
1: Vedo, sì, è perché è
0: dialetto, o in alcune zone cambiano gli accenti.
1: Figli, è vero, è verissimo.
0: Vedo,
1: e ti accorgi anche da quello.
0: Vedi, avere mollica, mollica o mollica.
1: Quello però, cioè,
0: oppure altre parole che vengono spesso cambiate è...
1: Rubrica e rubrica.
0: Ma io non... vengo anche quando uno
1: Sai che però, allora, è mollica o mollica? Diciamo un attimo.
0: Mollica.
1: È mollica. Però quando a casa tu sempre dire sempre mollica, e non è qualcosa che penso si dica spesso a scuola, la parola mollica. Magari io durante gli interventi di cucina lo posso dire, ma se non sei tu che mi correggi, io sono nata con la parola mollica.
0: Esatto, ma perché in ogni regione c'ha la propria cadenza diversa, che appunto se l'italiano fosse unito ovunque determinate cose verrebbero corrette.
1: Sarebbe bello anche introdurre a scuola non solo educazione civica ma anche dizione, non sarebbe
0: male. Non sarebbe male. Ci ascoltiamo la canzone e poi torniamo in studio.

0: fa troppo ridere questa versione, non solo fa ridere ma è anche bella, perché comunque in questa homie, il modo che hanno il latinoamericano in America di parlare contigo, dice homie, non si sa perché parlano così.
1: Anche tu.
0: Vallo a capire, è un po' un atteggiamento che ha un modo di, che vedo, di slang che ogni popolo ha nel modificare la propria dialettica, la propria lingua, ed è un peccato anche intercalare, vedi, a Livorno il famoso boiadè, cioè, che è brutto da
1: sì,
0: sentire.
1: Ma tutto è brutto, anche quello che ogni tanto dici in veneziano, che è una cosa che detesto
0: sì, profondamente, è
1: proprio brutto.
0: Perché è volgare, diventa volgare.
2: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
3: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
4: Affida la tua comunicazione a Comi. Realizza le tue insegne luminose, fisse e mobili. Rivolgiti a noi per i tuoi manifesti pubblicitari, gli striscioni, i volantini. Ci occuperemo della stampa, della affissione e della distribuzione. Forniamo, montiamo e manuteniamo impianti pubblicitari di vario genere su aree, spazi pubblici e privati. Noleggiamo automezzi pubblicitari e schermi digitali per far conoscere la tua azienda. Comi si occupa della tua immagine. Rivolgiti ai professionisti. Comi, un marchio, una garanzia. Consorzio Management Imprese. Via del Fosso dell'Osa 576. 00132 Roma. Telefono 06 22 46 02 88.
3: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.

0: thing, baby. La old school batte tutti, comunque sempre e sarà sempre super figa, appunto questa New York, quindi quella zona lì, hai sentito il sound, hai sentito il ritmo, hai sentito quanto ti fa ballare, quanto ti fa muovere, quanto è piacevole ascoltarla anche di sottofondo facendo altro, ed è quello che facevano, e beh, il bello di quella che era la musica, anche rap di altri anni, non adesso deve essere una confusione in testa e dopo 5 minuti te viene male, dici basta.
1: Nelle due canzoni che hai messo in questa puntata, in quella precedente, a me sono piaciute molto.
0: Sì, certo, è bella musica, è quello che dovrebbe fare, poi dopo senza entrare poi nel mondo ovviamente del...
1: Sì. I gusti sono
0: dei gusti, non disputando mest, dicevano gli antichi romani, però, e funci sono sempre in giro, che non capisco, perché torniamo al discorso, vedi, della prima parte del pene. Se ti... se ti mettono in testa una cosa, il popolo poi la segue.
1: Sì, certo. Vero.
0: Cioè, se non facessero...
1: Detto che esatto, il popolo è pecora.
0: Se non mettessero determinata musica, se non la facessero condividere sui social, non ci fosse la possibilità di condividerla, nessuno l'ascolterebbe, nessuno arriverebbe dov'è. Con musica brutta,
1: certo,
0: e la gente magari penserebbe in qualche modo di fare invece musica un po' più bella. Bene, allora, terza parte, signore e signori, la beltà di Simona Monaco, e come fanno i bravi presentatori.
1: È da ieri che mi sta dicendo che sono bella.
0: No, da quando ti ho conosciuta, cioè 6 anni fa, quindi se no non sarei qui con te.
1: Non sopporteresti i miei sbalzi.
0: No, assolutamente. Detto questo, signori e signori, benvenuti per voi.
1: Sigla.

0: L'appuntamento dal lunedì al venerdì su Nexun Channel e su Teleroma 56, salutiamo tutti gli amici, quindi abbiamo iniziato parlando di, siamo finiti a parlare di, siamo arrivati alle parole, alcune parole di italiano che vengono dette in una maniera da una parte.
1: Ma quante cose c'hai no, elargito.
0: Io non insegno nulla.
1: No,
0: io
1: quante cose c'hai messo a conoscenza.
0: Sì, no, nel senso che c'è una parola che usi spesso tu, che è tipica, e c'è questo tipico errore che non è solo tuo, ma è proprio del nord, nel nord-ovest, quindi è Emilia-Romagna. No, nord-est è Veneto. Ovest ed è tu.
1: Io sono crema, Io sono sotto quindi, il Lombardo-Veneto.
0: È perfetto, sì, dell'Italia sei da verso, più verso nord-centro, mettiamola così. Comunque Emilia-Romagna, Lombardia. Adesso non mi viene, quando cioè, alcune volte la usi, che adesso non mi viene quella parola.
1: In che modo, in che momento, in che situazione?
0: Di stanchezza.
1: Sono bisinfia.
0: No, vabbè, no. Adesso non, ci giuro, mi ci sto scervellando e la sto cercando.
1: Ma no, perché quando sono stanca, morta e cotta, dico, vabbè, o sono brasata o sono bisinfia. Aspetta, ho capito, forse ho capito, aspetta. No, quella la uso quando sono piena di cibo, sono satolla.
0: Vabbè, ma satolla è italiano, quindi non è che non è sbagliato. Giuro, adesso non mi viene
1: solo
0: in mente.
1: Solo quando sono stanca la uso?
0: No, non è, adesso a me viene in mente quando sei stanca. In realtà magari mo mi sfugge il contesto dove la usi e quindi mi sfugge anche la parola.
1: No,
0: è sbagliata. Pindalici e pindare, vabbè, quella lì, altre robe, no, quella volta te la correggo sempre, no, l'ho sentito usare anche, ma ti ripeto, è un cambio di lettera tra O e U, inizia con la O e con la U, vabbè, non vi preoccupate amici, poi mi verrà in mente, quando mi verrà in mente...
1: Che inizia una parola che uso io che inizia con la U. Cosa brutto, cosa inizia
0: poi quando ti giuro quando
1: a parte
0: mi verrà
1: lupululi che stai lupulula
0: no non è lupo ululi e lupo ululà no, perché... no. Non mi viene, non è inutile, andiamo avanti a ore, adesso più ci penso meno mi viene. Allora, però abbiamo scoperto alcune parole, 5 parole italiane che secondo gli studiosi meritano di tornare. Poi sono parole che se le dici la gente ti guarda così, un po' perché rimane un po' perplessa.
1: Scusa, mi viene in mente una cosa. Dimmi. Che ogni tanto io uso delle parole un po' arcaiche.
0: Sì, tipo arcaica.
1: Tipo arcaico. Non saprei come altro dirlo. Ma non so perché. Probabilmente.
0: Desuete. Desueto? Antiche.
1: Antiche. Vabbè, è uguale.
0: Era comunque, sai che era bellissimo da piccolo, scusa, ti interrompo. E io adoravo il dizionario dei sinonimi e contrari.
1: Io l'ho divorato.
0: Mi piaceva tantissimo perché trovare un'altra parola o un giro di parole per arrivare alla stessa cosa era meraviglioso, mi divertiva
1: infatti
0: tantissimo.
1: Infatti una parola che ti evita di fare un giro di parole è bellissima, e soprattutto essendo io stata una grandissima grafomane, io scrivevo tantissimo, detestavo scrivere la stessa parola due volte, mi dava proprio fastidio, allora prendevo il mio...
0: No, fastidio, è scorretto, come nei messaggi scrivere le ripetizioni,
1: sì, però...
0: le maestre te lo sottolineavano di rosso.
1: Sì, io però prendevo il mio diario, me lo ricordo ancora, il dizionario aveva la copertina verde con la scritta blu,
0: okay.
1: Io me lo aprivo e andavo a cercare la parola, ma mi divertiva tantissimo questa cosa, e infatti tantissimi mi conoscono, ma tra l'altro non vorrei dire una sciocchezza,
0: no, non la dire,
1: credo probabilmente è no, forse sì, però forse è qui a casa, l'ho portato qui a Salerno, e insieme al dizionario di inglese, ma non so cosa mi serve, ci sono semplicemente molto legata probabilmente, riconoscendo anche il costo che ha avuto all'epoca per i miei genitori, sono cose che non si butteranno mai via, però forse è a casa di mamma. Beh, comunque, sì, è molto affascinante questa cosa, molto, molto, molto.
0: E
1: queste parole, no, che io uso a volte arcaiche, però mi sento deridere, parli come una vecchia, ma non è il fatto di parlare come una signora, che non è, cioè, è quello
0: parlare
1: che leggi,
0: come Jessica Fletcher,
1: è
0: no?
1: Quello che leggi, se io leggo La signora delle camelie, se io leggo Goethe, è normale che io abbia No, vabbè, non tutti. O cime tempestose, o...
0: Scusate, o voi barboni di merda. No, o se cime... io leggo cime, se io leggo Goethe, la... se io leggo cime tempestose...
1: E Jane Eyre, ovviamente.
0: E voi invece leggete 50 sfumature di porno grigio.
1: No, ho letto anche quello. Tutti e tre me li hanno regalati. Nel 2012, tra l'altro, se non sbaglio, è uscita la trilogia. Vabbè, comunque, dopo il primo che è wow, tutti gli altri tralasciavo perché veramente... E quindi anche quello che leggi ogni tanto ti butti fuori una parola, perché se leggi i sonetti di Shakespeare, se leggi, è ovvio che qualche parola magari ti rimane. E ecco perché a volte parlo come una vecchia.
0: Ma povera, ma no, non ti volevo, non volevo accusarti di vecchiaia.
1: No, ma insomma ci mancherebbe.
0: Però è un...
1: Però è così, me lo ammetto. Però mi piace.

0: piace ogni tanto buttare fuori qualche terminologia arcaica, ma lo faccio con una tale naturalezza che dico, io non ci faccio caso. Ecco, capito, è questa. Dimmi una di quelle parole.
1: Allora, una di queste parole, per esempio, è stracorrevole. Okay. Con l'accento sulla E, stracorrevole. Okay.
0: Stracorrevole.
1: Perfetto. Che significa estremamente fluido, rapido, facile da leggere e da seguire. Si usa per recensire libri, romanzi e articoli che si leggono d'un fiato, grazie a uno stile semplice, avvincente e dinamico.
0: Che bello.
1: Quindi sicuramente Goethe non è stracorrevole.
0: No, però vedi, io avrei detto strascorrevole, invece è stracorrevole.
1: Esatto.
0: Molto bello.
1: Certo. Perché... se è scorrevole già ti dice scorrevole,
0: se okay. È stracorrevole,
1: esatto.
0: C'è già una la S.
1: Un doppio è super scorrevole, invece stracorrevole come scorrevole.
0: Io ho finito un libro stracorrevole.
1: Perfetto. Ribuchielleggiare, riburchielleggiare.
0: Sono anch'io che è sparito.
1: È un verbo italiano raro e disuso che significa rimaneggiare o scrivere una frase usando uno stile oscuro, bizzarro e stravagante, imitando i modi enigmatici del poeta fiorentino del 400 Domenico di Giovanni, detto il Burchiello.
0: Riburchielleggiare. È come la lettera di Totò e Peppino, è un riburchielleggiamento.
1: Sì, vai a leggere. Allora, acceffare è un verbo antico della lingua italiana che significa afferrare o azzannare con il ceffo, cioè con la bocca o con i denti, come fa un cane con la preda.
0: Che brutto ceffo, esatto, che brutto muso,
1: esatto,
0: un brutto ceffo.
1: Esatto. Che il ceffo
0: è la bocca.
1: E da dove nascono.
0: Acceffare.
1: Molto carino
0: questa cosa.
1: Il ventisettaio è un termine desueto che indica fantozzi, cioè l'impiegato o il dipendente pubblico che aspetta con ansia il giorno 27 del mese per riscuotere lo stipendio.
0: Il ventisettaio.
1: Sei un povero che ti sposti con lo spostapoveri. Così. La offa. Per estensione letteraria questo termine indica un compenso, un vantaggio immediato che si offre a una persona per placarne l'avidità, comprarne il silenzio o l'appoggio, una tangente o anche detta offa.
0: Ah,
1: bene, mi metto un po' di
0: musica.
1: No, non è uffa, è offa. Metto un po' di musica e poi torniamo in studio.

0: Allora, Angelina Jolie, pericolosissima in questo film, di una bellezza veramente unica. E anche Nicolas Cage era giovane,
1: Si
0: figo.
1: stava già stempiando, però.
0: Si stava già stempiando, sì, e il film è fuori 60 secondi, filmone con una colonna sonora bellissima, tra cui questa è Flower di Moby, e poi il momento, proprio quello clou con Lowrider, il Lowrider che è la Lowrider, take a Lowrider, bellissima canzone, meravigliosa, e quindi colonna sonora importante, la macchina, la storica Mustang e Eleanor, che è diventata poi, ha acquisito dopo questo film un valore infinito, che ha macchine che costano quasi quanto una Ferrari, perché, eh sì, Eleanor è diventata proprio un'icona di quel tipo
1: Più
0: di...
1: della Gran Torino.
0: Ma no, poi se ne sono combattute perché Gran Torino è ritornata un po' in auge dopo il film di Clint Eastwood, però la Gran Torino era già quella di Starsky Hutch. Cioè, la Gran Torino è quella, la
1: Ah,
0: Gran Torino,
1: davvero? Sai che
0: sì,
1: non lo
0: la Gran
1: sapevo?
0: Torino è quella di
1: No, non lo sapevo,
0: Starsky Hutch,
1: non lo sapevo.
0: solo che nel film di Clint Eastwood era verde con la striscia bianca, Starsky Hutch, quella iconica rossa con la striscia bianca.
1: Generale Lee.
0: E, no, quella generale
1: Starsky Hutch,
0: lì,
1: perdonami, scusa, hai
0: Starsky
1: ragione, ragione, ho
0: Hutch.
1: fatto confusione io.
0: Per piacere.
1: Era rossa con la striscia bianca, mentre quella...
0: Starsky Hutch, il
1: Sì.
0: generale lì era
1: Sì,
0: arancione.
1: ho
0: Ok, il generale lì
1: sbagliato.
0: era
1: Hai detto
0: arancione.
1: Starsky Hutch e io ho pensato a Boy
0: Boh,
1: Duke.
0: ma se ho detto sta schiaccia,
1: E io ho
0: perché
1: pensato a
0: dovresti
1: Boy Duke. Senti, il
0: pensare
1: cervello di una bionda, capito? Quindi non è che puoi farci più di tanto.
0: Ah, è bellissima. E poi c'era appunto in questo caso la Mustang, però le macchine. Quella di Starsky Hutch, come le macchine dei film, come che ne so, il furgone dell'A-Team, oppure
1: Icone.
0: Kit, sono icone, ma non hanno preso un valore, cioè costano sì magari a prendere, però costano quanto una macchina normale. La Mustang Shelby GT 5000, creata, fatta, quella lì, l'Eleanor. Col fatto che è stata costruita da Shelby, che era colui che si è messo contro la Mustang, quindi contro Ford, hanno fatto anche un film, Ford vs. Shelby, per qualche motivo per i collezionisti è come l'Aston Martin in James Bond, cioè è quel pezzo che, cioè quello che devi avere, il Mustang, e costa,
1: Perché
0: quindi...
1: probabilmente è più di nicchia rispetto a Ford.
0: Sì, esattamente, perché è più di nicchia
1: Adesso
0: rispetto a
1: però tu mi hai
0: Ford o
1: fatto venire in
0: altro.
1: mente, ma non so che non ce l'hai perché non è una cosa che mi hai fatto venire voglia di riascoltare Gran Torino cantata da questo ragazzo e poi in seconda battuta proprio da Clint Eastwood. È una delle canzoni più tristi che io abbia mai sentito ed è la canzone che ogni volta che l'ascolto riesce, non so.
0: Farti piangere tantissimo,
1: Sì,
0: ma
1: vi
0: no.
1: giuro. E io faremo in pausa perché poi andremo nell'altro studio che c'è Gosvip. E io prima di. Devo. Non so se però è meglio
0: Ma
1: che
0: perché devi
1: l'ascolti.
0: ascoltare una canzone che ti fa piangere
1: Perché è
0: per...
1: bellissimo. Andate ad ascoltare, andate su YouTube e ascoltatela. Si chiama Gran Torino con Clint Eastwood. È veramente. No, veramente. No, no, non fatelo. Non fatelo. È lunedì. Non iniziate così lunedì. Non fatelo. Non fatelo perché è qualcosa che. No, no, no, no, neanche
0: No,
1: stasera, ma neanche di venerdì, forse è un martedì o un mercoledì di pioggia.
0: ma è di Jamie Callum.
1: Mi fai delle
0: Aspetta.
1: domande? Original?

0: Jamie Callum, ok.
1: So tenderly.
2: È lui.
1: Your story. Nothing more than what you see or what you've done or will become.
0: Ma la capisci almeno?
2: Chi se ne frega?
3: Ma come chi se ne frega?
2: Chi se ne frega? Mi fai ascoltare canzoni napoletano? Vuoi che mi interessi se capisco o meno l'inglese?
3: Ma no, è per quello il bello, perché dice delle parole bellissime. Cioè, allora, quelle ti dovrebbero commuovere, no? Perché è la voce di un vecchio.
2: Vabbè, la voce di un vecchio.
3: Cioè, capito?
2: Quando morirà Clint Eastwood, più tardi possibile, io piangerò.
3: Come quando è morta
2: George Michael, quando è morta Dolly Parton, quando è morto Freddie Mercury.
3: Quando muore chiunque, se lei piange.
2: Non è vero.
3: Di quelli là, di alcuni personaggi.
2: Vabbè, comunque sai cosa faccio? Mi hai dato un'ottima idea.
3: Sì.
2: Andrò a cercarmi la traduzione, poi l'ascolterò.
3: Bene, detto questo, noi vi ringraziamo per essere stati con noi. Ci vediamo domani. Continuiamo sempre qui in compagnia della bellezza unica. Non mi viene ancora la sua parola in tutto questo.
2: Mi verrà.
3: Mi verrà, sì.
2: In un giorno qualsiasi.
3: In un giorno qualsiasi.
2: In un orario qualsiasi.
3: Simona Monaco e da
2: sigla.
3: Mauro Caputi. Che aspetta,
2: no,
3: che sigla. Aspetta, Mauro Caputi, grazie a tutti.
2: Sai,
3: e per voi,
2: sigla.
3: Ecco.

0: hai di questo Via Lazio e che campionato può fare secondo te?
1: Io ho visto una grande Lazio, l'ho vista tutta la chiesa, visti molto, visti molto. Poi che reale passeggiare in un periodo anche che sono, non sono tantissimi e non è abbiano una qualità da parlando. Per questo momento si portano no bene, benissimo. Cioè io ho visto la squadra. Non è dopo, Cioè, io sono lasciato a fare che sono a Chiesa e guardo già alla mattina. C'è un po' di differenza, devo dire, diciamo. Poi devo dare una scuola vera.
0: E Gudmundsson che si è appresato subito con Goristo?
1: No, ma la mossa a Frattuso lì, per lì sono anche un po' di tutto, Andato, Frattisi ha messo Gudmundsson, ho detto, ma... Cioè, in vera l'ha tenuto bene, perché da quello che ho visto si può fare il centralità.
0: Stefano mi diceva questa cosa.
2: Cosa che ha detto, sì.
0: Oggi Stefano mi guarda secondo lo così un interno.
1: Sì, anche perché
2: lui gioca in nazionale, gioca più o meno come
1: sì, insomma, è un po' più esterno.
2: Sì, perché però fa come va dove vuole, insomma, un po' più.
1: Sì, io gli ho sempre rimproverato qui a Firenze perché secondo me che non è esterno, però io l'ho visto giocare nell'Islam, fa esterno. Lavora, parte e poi dopo in fase offensiva fa il che vuole, non farebbe altro, che vuole limitare, però in fase difensiva secondo me deve essere, si dà un po' più da fare. Poi ieri è andato tutto bene, sinceramente, tanto di capire la Lazio, perché poi l'Udinese la considera una buona squadra.
0: Anche lui sai, Sauro, abbiamo messo
1: da... Fa in calo, gli ha fatto male un paio. Sì. Ha visto a due soldi dei meccanismi e loro vivono di meccanismi.
0: È vero.
1: Hanno sofferto molto, perché hanno messo friggia lì. No, sì, però la Lazio sta brava. Veramente brava. Ha creato tanto.
0: Sì, soprattutto secondo te poi... Secondo tempo veramente...
1: Aveva fatto tantissimo, ha fatto anche tornata secondo me.
0: Vediamo un po' dove potrà arrivare. Vediamo un po'. C'è Giacomo Galassi da Radio Firenze Viola.
3: Giacomo. Sauro, fatto io posso anche andarmene. Stiamo ascoltando. Ciao a tutti.
1: Ciao.
0: Senti, ciao. Ben trovato, Giacomo.

0: Senti Giacomo, intanto vai a tira il giorno dopo.
1: Guarda, non te lo so dire, so che avevamo già fatto dei collegamenti le scorse settimane, qui a Firenze la perplessità è la padrona. Però ora è inutile tornare su quella che è stata un'estate, siamo nella versione più nera, torna Vanoli, io propongo, ecco, e credo che Sauro possa essere d'accordo con me,
0: Che
1: un
0: proponi?
1: attività attendista a questo punto. Cioè, vediamo che cosa succede. A Firenze la sofferenza veramente la fa la padrona. Io direi negli ultimi 8 anni, perché comunque il migliore risultato, se ci mettiamo anche gli ultimi anni della proprietà della Valle, negli ultimi 10 anni il miglior risultato è stato un primo posto. L'anno scorso pensavo di averle viste tutte, invece quest'anno, vedi, è la famosa teoria di Marti, al peggio non c'è mai fine, e quest'anno siamo riusciti a partire peggio. È la peggior partenza della storia della Fiorentina, perché l'anno scorso almeno con Pioli alle prime due, nelle prime due partite, 2 punti erano stati. Quest'anno sono 0, 9 consumiti, un solo gol fatto su un errore Perri, perché poi anche Pellegrino non sa neanche come ha fatto il gol contro il Torino, e segnano gli ex Gudmund, chiunque esce dalla Parc, praticamente candidato al pallone d'oro. Ieri assist Lazzini su Conte, gol di Gudmund, che a Firenze e Sauro quanto ha sbagliato di gol quello di ieri, 20,
2: Va
1: 30,
2: bene, non c'è
1: ieri
2: niente.
1: arrivi e la mette all'angolo. Quindi in questo momento è forse il silenzio, che tra l'altro ha scelto anche Vanoli, in strategia non parlerà
0: Vedevo,
1: della vicenda della partita contro il
0: vedevo. Ma non
1: Firenze,
0: sia che si
3: ma pure che fanno una conferenza di 3 ore ci racconta.
2: No, allora io l'anno scorso avevo suggerito alla stampa, che era la stampa, i ministri dovevano fare adesso stampa.
1: Di non fare più domande, è vero,
2: perché, no, perché quando si fa conferenza è devastante, è meglio parli, meno parli.
0: Ma chi? Ah,
1: Vanoli, anche Grosso non mi sembra, insomma, è
0: Oh.
1: rivista con
2: Sì, era un pochino più, ma Grosso secondo me si è fatto un grande di più, perché io, per come dico io, secondo me hanno avuto discussione, perché poi alla fine, come abbiamo già detto, secondo me pensava di facesse tutto questo, era l'ha lasciato un po' di ammigliato.
1: Questo lo sapeva lui, cioè è una
0: Però io posso dirvi una cosa. Voi avete visto in questo avvio di stagione, dopo la prima sconfitta, la seconda sconfitta, Paratici venire la faccia di vedere Grosso? E vi sembra una cosa male un direttore sportivo che sceglie un allenatore? Cioè, la seconda sconfitta pesante perché lascia perdere la prima. Roma si può perdere, non in quella maniera, ma vabbè, andiamo avanti. Frosinone in casa, perdi.
1: Sera
0: Lì
1: del
0: devi,
1: centenario.
0: lì, giorno del cerio, lì devi venire a mettere la faccia immediatamente.
2: No, infatti,
0: Immediatamente, Stefano, venire a dire signori, chiusiamo, siamo con Grosso, faremo di tutto. In
2: non l'ha
0: silenzio,
2: mai detto.
0: ragazzi,
2: Ma secondo me si è sentito ciò da solo, come capo espiatore. Poi
0: certo.
2: ha fatto gli errori anche lui.
0: No, no, ma gli errori fatti di Saulo, gli errori li ha fatti.
2: No, stai
0: Stefano ne ha
2: truffando.
0: sorignati una catena alla prima giornata
2: Sì, ma
0: delle
2: io
0: cose,
2: stai
0: figurate.
2: secondo me l'allenatore si deve anche imporre sui giocatori, si deve porre, cioè deve avere un po' di personalità anche verso il direttore sportivo, perché se no ragazzi si crea la marionetta. Io gli dico questo, di errore, con la verità, cioè
0: Ma
2: si deve essere netto, cioè certi giocatori, se tu mi dici
3: Sauro, io ho capito che era finita, che fosse finita, quando Mignotta era al posto, ma Santone ha detto è finita.
2: sì, ma è un po'
3: Quando Mignotta è entrato al posto di Santone ha detto è finita la corsa di
1: però
3: Rossi.
1: questo
2: Pioli
1: sospettano,
2: mise
3: No,
2: osso.
3: ma non è che voglio, sembra ironica la mia, non è una provocazione, cioè, se non te lo prendi a fare Santone.
1: Però
3: Rendetevi.
1: allora ti
3: Cioè,
1: riprendi a fare il Gnonto, nel senso
3: vabbè.
1: che con tutto bene possiamo volere il Gnonto,
3: No, però
1: non
3: ho
1: fa mai
3: sentito
1: finta
3: dire, però
1: di
3: Gnonto, la Fiorentina ha segnato, Gnonto fa i movimenti, ragazzi, non posso
2: lasciamo
3: più sentire
2: perdere.
3: queste cose, ragazzi. Gnonto fa i movimenti corretti, ma Santoro ancora... Allora, ragazzi, io mi arrendo
2: Però
3: e
2: non
3: mi
2: mi dire
3: prendo 3 giorni di
2: parole,
3: vacanza
2: allora,
3: e belle
2: io dico
3: ispirazioni,
2: una cosa
3: respirazioni,
2: soltanto.
3: meditazione, mi prendo 3 giorni di vacanza, perché se uno mette in discussione il talento di Santoro, stiamo parlando di calcio, eh? Poi si deve abituare al campionato
2: No,
3: italiano,
2: io
3: poi deve liberare la palla, non si deve innamorare, deve risolvere lui, deve fare tutto lui, poi inizio.

0: Però non mettere in discussione un acquisto come Mazzarone ha fatto i 13, lui non ti mette in discussione il suo. Capito? Si comincia proprio male. Va male.
1: No, però io si dico non è qui di discorso. Dal mio punto di vista tu l'hai messo anche un po' alla Berlino un po' tutti, perché se te lo metti 5-6 giovani, diciamo così, messi lì, diventa dura, diventa dura. Io lo sapevo.
0: Ma chi l'ha presa a fare Santuono allora?
1: No, ma te lui l'ha preso, va bene, secondo me Tarasi ci ha preso un po' la mano. Ha preso la mano perché io avevo detto prendiamo dei fatti giustamente giovani, perché a me piacciono i giovani, ho bisogno di inserire in un resto un pochino
0: più. Dai, non sa, sono tutti li ha abbassati il rendimento, sono tutti bravi giocatori, che passeggia, che fa le giocatine, le cose, giocatore formidabile, il lavoro tu, sì, tu fai l'allenatore, Sauro, scusa l'allenatore.
1: Però ti dirò, sono tutti formidabili, ma tu le succedi qui. Perché nel calcio ci vuole anche quelli che sanno le certe situazioni, che sono abituati, che con, guarda, io Mourinho lo posso vedere, però Oscar la dice che nel calcio si fa solo di calcio. Tante cose, cioè questi qui sono dei ragazzi che vengono a Firenze, cioè sarà di questi 10 andranno preso soldi, va bene? I titolari lo facevano un 2, cioè il resto erano gente che entrava, che usava, cioè e trovassi a parlare la piazza sono Firenze, perché sta tranquillo, se il grosso le ha solo. Già tutti i problemi.
2: È chiaro. Sentite, domanda che faccio, che ne pensate di questa Fiorentina che potrebbe disegnare Vanoli? Naturalmente negli opali, in difesa 4. Aspetta, dopo Gracic, Ranieri, Valdepeñas, sinistra, poi.
0: Bravo,
1: vedremo.
2: Poi difesa di Parisi, quindi tutta la difesa dell'anno scorso. Allora, poi Ndur, Fagioli, Ata. Poi davanti Mastantuono, Beto e Gonsalves, Ongi.
0: Sembra un'ottima squadra.
2: Mi dite che ne pensate, Giacomo?
3: Io per salvarsi,
2: per salvarsi.
3: Cioè, perché in questo momento a Firenze, insomma, anche a fronte di quella della scorsa stagione, l'obiettivo primario a questo punto, visto che deve essere rimettere in sicurezza la salvezza.
0: No, ma...
3: E poi e Fagioli e Ndur c'erano anche l'anno scorso,
2: esatto,
3: in squadra quindicesima. C'è Ata, che diceva anche Stefano, ma per ora a Firenze.
0: Però Giacomo, ora mi ricordi, Giacomo, tu che sei una sorta di archivio, mi fai un po' la somma dei punti conquistati al nel giro di ritorno? Sì.
3: L'anno scorso
1: 28 sembra.
0: Classifica.
3: La classifica comunque ti dice che con Vanoli l'anno scorso hai fatto un punto e 40, quindi più o meno facevi una quantina di punti.
0: No, giro intorno è settima la Fiorentina, settima ottava. Voglio dire, non è che sembra così scarso.
1: L'anno scorso era un
0: ho capito, dall'ultima questione non al giro di no.
1: Sì, però posso dire una cosa, ed era un'altra squadra,
0: Sì, questa però è questa almeno fa peggio dello scorso anno. Io non c'è.
2: Ma chi segna? Chi segna?
0: Beto.
2: Chi segna?
0: Chi segna era Beto? Chi c'è? Beto. Pellegrino.
3: Beto quelli. Gonzalez ce li potrebbe avere. Gonzalez è scarso. Una mucchia di scarso.
0: Vabbè, allora sono tutti scarsi.
2: No, non te sono scarsi.
0: No, in generale, resta Firenze, pensano che siano tutti scarsi. No, perché se sono... zero punti ti viene di prendere
1: no,
0: invece?
1: No, io non... Allora, se no non riesco a farmi capire. Ragazzo, non so, sì. Però quando io ho esordito anche giovanissimo, se posso essere una qualche mia, no? Io esordito giovanissimo, ma accanto Daniele Bettoni, Antonioni, non è che hanno detto Fattori stava la Fiorentina, cioè, capite che è
0: Invece
1: lui si chiama chiede a De Rassi. Ragazzi, siamo a chiedere che...
0: No, hai ragione, questo sì.
1: E che troppo meno, non ci hanno nascosti. Perché quando...
0: Vabbè, ma lì c'è il Sauro, ma lì l'allenatore deve intervenire, buonami.
1: Sì,
0: allora prendi manipolo di giovanotti, di belle speranze, avere un allenatore è bello piantato a Firenze, Firenze è esigente, non scommesse, per una piazza importante è un allenatore importante, come si dice, destini forti, uomini forti, qui Firenze, piazza forte, allenatore forte.

0: Oh, ci si sbaglia, Sauro.
1: Giacomo, volevi aggiungere?
2: No, allora, sulla questione delle bisogna vedere anche chi ha detto sì o no a... Perché, cioè, Parigi con Grosso trova accordo praticamente a Mille. Poi nei due successivi c'è qualcun altro e alla fine non trova nessuno.
1: Ma Sarri però non ha mai cercato.
2: Come?
1: Sarri non ha mai cercato.
2: Sarri non ha cercato, ma andando all'Atalanta, che buon Maurizio Sarri, non so tra l'Atalanta e Fiorentina che avrebbe scelto pur con tutti i messaggi d'amore. Sarri poteva essere una scelta, però a parte Sarri non è che ci fosse
3: una scelta.
1: Ma Sauro
3: la faceva Sarri, una squadra così non la faceva Sarri.
2: No.
3: Sarri tirava dopo mezz'ora, dai, su, ragazzi. Ora bisogna essere un pochino, cioè, se c'è un punto di vista.
1: Ma non la ma Parigi da Sarri non c'era dopo, perché non c'erano i porti. Se sincero,
0: allora qual è il progetto Fiorentina? Perdonami, però adesso seriamente facciamoci sapere. Lui che fa? Compra un sacco di giocatori giovani, sceglie l'allenatore giovane e quindi il progetto Fiorentina.
3: Piante Fiorentina dopo l'ingambavo lui, non mi ingambavo io.
0: No, qual, non fugge. Qual è lo scopo, la missione? Cioè tu hai un sogno, vedi, con uno scopo, qual è lo scopo? Io vado a dormire, il tifoso della Fiorentina,
3: vado a dormire, il sogno, sono felice, e poi
0: c'ho lo scopo. Qual è lo scopo?
2: Costruire una squadra per i prossimi anni. Però, sì, ad oggi...
3: Allora, io poi alla per i prossimi anni, allora basta tutto, se lo rifigia perché non è nessun di quell'altro è io le stavo un po' fare appassionata, e siccome succede alle fasi del numero del mondo, andiamo.
1: Ma chi lo dice?
3: Come dice le dalle da 2025, che sento dire che se ci fosse lui, forse probabilmente la Fiorentina non sarebbe nemmeno, allora, e cioè che lo fa lui, fa più bene, benissimo. Qui siamo con Vannoi, che se a me tre anni fa mi avessero proposto Beso da Luise, e molto qui sarebbe la rivoluzione, invece ora si è in realtà, cioè, capito? Il problema è qui.
2: Signora, sul mondo è che ci sia tutto l'entusiasmo, neanche adesso.
3: Però si è preso. Allora, devo prendere io, senti che ti dico, servo sottile.
1: Sì, sono d'accordo. Io sono d'accordo.
2: No, io non posso aspettarla, però va bene. Andiamo avanti.
3: Io lo sai, cioè, noi ora si ritrova, non si è preso tutti gli uomini e rigioca se c'è niente.
1: Vedrai come va a finire.
2: Anche commentare la forma, ne diceva prima Marco, che è una formazione che può essere bella anche sulle figurine, secondo me Panoli ripartirà poi da Pongracic, c'era Rigodò che verrà rimesso, Brescia indurre Fagioli, la formazione
3: scusa ma l'ho detto la smissione ontem, no, che cioè, l'altro ripartirà da quel forse, ma da chi lo riparta? Da Vieri? Ragazzi,
1: c'è Fulde scrive, l'unico che va bene a Firenze Conte, così sono tutti calmi.
3: Sì, ma cosa sai chi c'è Conte? A quanto ha speso 150 miliardi?
1: Allora,
3: cosa mi dà noia a me? Anche che diciamo venga scritto, lui ha provato il tattacconto, io mi auguro che lui non l'abbia messo, perché se lo chiamo...
1: Ma chi l'ha scritta questa cosa?
3: Però lo scrivano,
1: ma chi?
2: Se sì, sì, inizia, però se fa sogno è Conte. Sì, ma sì,
1: ha sogno, cioè, proprio così, poi ti svegli
3: tutto. Allora, le grandi conoscenze, sa quale sono, non prendere la IA 30 milioni, lei fare uno pagando 4 milioni, visto che c'è gente a giro e vede tutto, e che coprono i migliori del mondo,
1: certo.
3: E tu porti a 4 milioni, poi dopo come la fa tanta tempi, aspetta, pagare 30 milioni lì, non
1: tu sai, c'è un altro messaggio, aspetta, sa, Mastantuono a 17 anni era titolare capitano alla River, ok campionato minore, ma aspetta, ok campionato minore, ma sicuramente mancava la pressione, il problema sarà che l'ambiente sia un po' esagerato, anche con Italiano e Palladino.
3: Ma no, ascolta.
1: Io vi ripeto la domanda al nostro ascoltatore.
3: Ragazzi, anche la 2

0: studiando il 22, 23 in Argentina. Dai, su, campionato. Dai.
1: Già, comunque, Infantino arrivò da capitano del Rosario e non ha mai messo via in campo.
2: Allora, vede. Siamo a Mastuono e allora è andata così.
1: No, ma è questione della pressione, però, conto la questione del campionato.
3: Però mi fate dire,
2: ma andata al Madrid, ma capisco che
3: Stefano ti vuoi bene tantissimo, lo sai, ma
2: no, ma io mica dico che Maradona,
3: no, ma mica, però mi sgoncia che gioca come sta nel giardino casa sua,
2: ti credo, non gli dicono niente, ma c'è un allenatore, ma che ne so, c'è qualcosa,
1: qualcosa in queste tre partite, uno dei pochi ha fatto vedere, però non si può affidare a Santuono.
2: No, io dirò, mi sembra un po' Gemma in questo mercato, firma Paratici, capito? Gemma e Mastantuono, poi entra in conto, per carità.
0: Gemma le preferirei a Madrid, no, che nella Gemma. Allora, sì. Il concetto è questo. Allora, un bravo scout, ok? Se prende Sergio Lauri, sei veterano talenti, se ne diventa uno è contento. Ok? Vedi Corvino, vedi che Corvino, è vero, tira fuori gli anni che gli ha 20 e poi devono. Cioè,
3: quando ma
0: che aveva talento perché era comunque, okay? Vedi bravo, vedi la gente. Ok, perfetto. Il problema è che se tu pigli sei talenti, tu ti fai giocare tutti i vari. E ne va bene 2-4 no, tu già in 4 meno, se in 4 meno e
2: certo,
0: va giù,
2: capiti che certo, certo, ma non c'è dubbio.
3: C'è una domanda finale, così rispondete voi e ci salutiamo, facciamo un giro. Chi arriva davanti fra Fiorentina e Lazio? Galassi.
1: Lazio. Ti direi Lazio, sì.
0: Ma la Lazio è una squadra.
3: Fattori.
0: La Lazio, ma la squadra spera, dai, su.
3: Palomeni.
2: Non te lo so dire, sai. Adesso ancora
3: adesso di
2: hanno la ronzatura, i burelloni si chiudono, c'è la pesosta, qui è molto lunga, molto lunga, molto lunga.
0: Sì, però io posso dire una cosa, i campionati che uno fa conteranno o no?
2: Adesso c'è.
0: Se io faccio 5 campionati, ho qualcosa in più di viene fuori chi lo fa per una volta, sì, ma anche giusto, io ce l'ho i miei lavori, tutti i ragazzi, ti dico, sono ragazzi che se tu rischi da fossare, che poi dopo sai che succede, cioè dopo poi vanno confusione, vanno confusione grandi.
2: Vabbè, sa, ora è apocalittica, insomma, queste previsioni, no, insomma, a fine ormai, vabbè, allora starà là l'anno, io non ci credo, ci voglio credere. Sì, però non stanno aspettando,
1: proviamo, cioè, stai proprio e facciamoci stupire.
0: Non perdere a Venezia, non perdere a Venezia.
2: No, sono d'accordo, Sauro, questo mi sento di sentirti lo scorso anno, tutto l'anno non lo possiamo fare, Sauro. Non si fare tutto l'anno qui, non è giusto, non è corretto, non fa bene, non è sano.
3: Non è che hanno iniziato come fanno
2: dietro. Non lo so, peggio, ha detto bene già, ma peggior partenza la storia fiorentina qui. Però
0: allora adesso dire una cosa, allora io so lo scorso, questo mette testimone, sono insieme, dicevo, se Fiorentina in 25 giornate non fa 5 punti più di Cagliari, che allora c'è l'Italia, no? Cioè, ma ero convinto lui salvava. Quest'anno io Fiorentina ci fa 5 punti più di chi? Più di chi? In questo momento più di materia di partite della Fiorentina,
3: sì, l'abbiamo visto, tutto, un disastro
2: pure la Italia con il Benevento, visto,
0: ragazzi, che non ci siete mano, e io dico,
2: secondo me un bocca al lupo, un pochino di umiltà,
3: sì.
2: E poi ritira,
3: pedalare
2: e poi ripartire.
0: Vanoli l'hanno scopato un buon lavoro, no, ed è laureata di fida, ma molti più.
3: Ma mi sa pure a me questa cosa, no, ma poi aspetta, c'è Venezia Fiorentina e Fiorentina a Napoli.
0: Napoli e poi si va a Bergamo.
3: Beh, una passeggiata.
2: Ho capito, allora se uno c'ha paura di queste squadre, smette il giocaccio.
3: Ma lo vedi, diciamo, come
2: Giacomo, è già.
3: Guarda che dal volto di Giacomo c'è tanto. Va bene.
0: Noi non abbiamo fuori nessuno, però dopo provate tutta la serie.
3: Cioè, va bene,
2: è importante galleggiare sulla laguna. No, dopo.
3: Non è facile.
0: C'è qualcosa o la cosa figlia, vai.
3: Per il nuovo... applausi, no,
2: sono,
3: a Bracchi.

0: Giacomo, saluta tutta Radio Ferraiola, a presto.
1: Ciao ragazzi.
0: Ciao. Dobbiamo dare linea a Tucino e ritorneremo naturalmente domani a partire delle 13 per commentare anche la partita dell'Inter e ci abbiamo le altre, quindi buon proseguimento.
2: Ciao Marco,
0: ciao a tutti, ciao.
3: Maracanã.

0: Cari amici e TM News, buonasera, ben ritrovati al consueto appuntamento con la nostra trasmissione. Il campionato e anche la Champions al centro del nostro programma, tanti argomenti da affrontare. Andiamo subito a salutare Franco Peccenini, ex calciatore della Roma tra le altre. Ciao Franco, ben ritrovato.
1: Ciao, buongiorno.
0: Parliamo subito della Roma, te l'aspettavi una partenza così brillante, una Roma capace di vincere alla partita con l'Atalanta, è arrivata in extremis la vittoria, ma comunque vincere anche in maniera così netta contro Fiorentina e Lecce?
1: Partiamo dall'ultima partita. È vero che ha vinto in extremis, ma è vero che nel primo tempo, insomma, poteva fare 4 gol facilmente, li ha sbagliati, e poi c'è quello che è successo questo contro l'Atalanta, che per poco non va a perdere la partita dopo averla dominata. Sarebbe stato veramente un fuoco, chiamiamolo così, tra virgolette, la sconfitta della vittoria dell'Atalanta. Certamente me l'aspettavo, viste potenzialità di cui il fautore Gian Piero Capellini in questa stagione. Sì, una partenza lì forse uno la sperava, ma magari la immaginava anche, ma avere la certezza di avere adesso una squadra competitiva ai massimi livelli è una cosa sicuramente positiva, bella.
0: È sempre più la Roma di Gasperini, si vede adesso veramente la mano del tecnico.
1: Si vede la mano del tecnico, soprattutto si vede la gestione del tecnico, perché non è stato facile a nessuno farti prendere i giocatori sotto l'esterno sinistro alto, che siano tutti corrispondenti a quelle che sono le esigenze di Gian Piero Gasperini. Quello che ha chiesto la società gli ha messo a disposizione, lui lo sta creando, lo sta modellando a sua immagine e somigliata, come si può dire, vista la sua filosofia di gioco. I risultati stanno vedendo, ma sono risultati che vengono anche dallo spettacolo, perché Roma sta giocando in maniera spettacolare.
0: Ecco, due gol anche su decisivo con l'Atalanta, sembrava dover partire in estate, è rimasto e probabilmente, insomma, può diventare un elemento anche in più per la Roma.
1: Ma direi senz'altro sì, ma certo, la forza di Gasperini è stata quella di imporre alla società una gestione, diciamo, di big, e rientrava duramente in questa categoria, e lo sta dimostrando, che anche la domenica precedente, praticamente le volte che è stato comunque nella fase finale della stagione precedente, quindi è sicuramente un valore aggiunto. Ma Mora, dico insieme a Mora, sono i due giocatori che si contendono un po' alle spalle di Malen e a fianco di Dybala.
0: Senti, invece, parlando della Roma del passato, di quella che disse lo scritto, ha detto in un'intervista che i giallorossi gli ricordano quella Roma che riuscì a conquistare il tricolore. Sei d'accordo?
1: Sono d'accordissimo. Beh, poi se lo dice anche di come capire che ha avuto comunque in mano i crediti di quella squadra e vede a questa, non ho il minimo dubbio possa aver detto la verità, ma a parte capire, sì, credo che gli assomiglia molto questa squadra. Forse va oltre. Ti dirò che effettivamente le potenzialità sono anche migliori, perché questo Gasperini ha a disposizione 20 titolari, 20 titolari. Secondo me può alternare senza cambiare il prodotto. Cambiando l'ordine dei fattori, non cambiando i giocatori, secondo me non cambia il gioco di gare.
0: Ecco, magari nel corso della stagione sarà importante mantenere certi equilibri di giudizio su questa Roma, dice sempre Capello, che si passa naturalmente a Roma dall'esaltazione alla depressione in maniera abbastanza rapida.
1: E anche è vero, è dato di fatto, perché ci vuole poco ad esaltarsi a Roma e altrettanto a deprimersi. Però io credo che quest'anno porto anche esagerare, ma ci deprimeremo poco. Ci esalteremo tanto e ci abbatteremo poco, ecco, siamo a parte, altrimenti.
0: Senti, sta anche per fare l'esame Champions per la Roma, giovedì, il Fenerbahce. Tipo di percorso ti immagini in questa competizione della Roma?
1: Beh, facendomi a quello che ho detto poco fa, che Roma può disporre di 20 titolari, io credo che Gattini possa puntare tranquillamente a tutti gli obiettivi. Meno in partenza, poi sta facendo, in base ai risultati, chiaramente prediligerà uno anziché un altro, ma in partenza io credo che nelle aspirazioni della società di Gasperini sia un percorso fatto di impegno e soprattutto per raggiungere quegli obiettivi di tutte e tre le edizioni, Coppa Italia, Champions League e Campionato.
0: Le tue riflessioni sul caos Fiorentina, esatto, grosso, dopo tre giornate paratici insieme al club ha deciso di chiamare Vanoli, che non era stato alla fine della stagione scorsa ritenuto idoneo a continuare il percorso con la Fiorentina.
1: Ma pensavo che avesse dato le dimissioni anche Paratici. Ma come si fa a mandare via una lettera alla terza giornata del campionato? Dai, non scherziamo. A me mi dà l'impressione che Firenze, ecco, come tu hai fatto riferimenti a Roma, Firenze alla supera di gran lunga. Perché in fatto di e quindi dare seguito e prendere delle decisioni che vengono più dall'ancia che non da una riflessione mi sembra molto difficile. Da questa giornata di campionato non si può mandare a casa un allenatore. E poi un allenatore che fino a che non è stato ingaggiato la Fiorentina, si parla addirittura della nazionale. Quindi si dice balle prima o si stanno dicendo balle adesso, ma sono quelle decisioni che lasciano veramente per fare.
0: È anche vero che in tre partite la Fiorentina ha fatto vedere da un punto di vista qualità del gioco, non un'idea, ecco, è emersa dalla Fiorentina, dove gol subiti, un soltanto realizzato, francamente poco rispetto anche alle aspettative, rispetto a quanto è stato fatto estate per costruire questa nuova squadra, 130 milioni di spesi.
1: È vero, io ho visto la Fiorentina, mi ha fatto una brutta impressione, la Fiorentina che ho visto qui all'Olimpico, ma però ritorno al discorso che bisogna dare tempo ad una squadra, un allenatore che praticamente si trova ad allenare una squadra totalmente nuova, mi sembra che più o meno siano 10-11 elementi della prima squadra tutti nuovi, ieri ma ieri, quasi 30, sì, anche appunto, e quindi io qui ho visto poca qualità e poco gioco, ecco, si andava un po', diciamo così, alla rinfusa, no? Palla lunga e pedalare, arrivare qualche soluzione con gli attaccanti, ma poi anche gli attaccanti non è che ha brillato qui. Non potevano nei laterali, chiaro, loro prendendo due buoni attaccati hanno fatto una fatica e stanno facendo gran fatica, perché prima credo che il ricordo è stato quello di Pellegrino domenica, no?
0: Sì.
1: E appunto tre giornate praticamente Roma non hanno fatto veramente un tiro un po', e le altre partite immagino che sono la fotocopia, le fotocopie di quello stallo olimpico. Domenica il primo, dopo tre giorni un solo gol, ma pochi pericoli creati alla porta avversaria. Però ritorno a dire, sì, c'erano due presupposti per essere preoccupati, non c'era il presupposto per allontanare l'allenatore. Ogni società e ogni decisione presa da dirigenza va rispettata. Se loro hanno avuto, loro meglio di me, meglio di immagino, sono dentro il problema, quindi hanno

0: risposta di quello che hanno fatto, hanno di aver fatto bene, il tempo ci dirà.
1: Senti, parliamo del Napoli, una vittoria soltanto e poi questa sconfitta bruciante con l'Inter dopo

0: poi è difficile costruire, è difficile costruire, si costruisce con calma, con la tranquillità, perché a Napoli tutti sono abitati di tutte le verità, no? Ma se c'è un allenatore, l'unica persona che conosce la verità, conosce i difetti e i pregi, è sicuramente lei. Non è né presidente, né direttore sportivo, né direttore generale, tantomeno pubblico.
1: Sembrerebbe da dire, quando la classifica Roma padrona, virgolette, Serie A, c'è anche Lazio, l'Inter è alla Roma in testa alla classifica, assolutamente a sorpresa, perché insomma, dopo tutte le polemiche, le difficoltà di quest'estate, di questi anni, le difficoltà ambientali, era francamente difficile pensare che tre giornate la Lazio potesse essere a posto.
0: Sì, più che a Roma la sorpresa migliore è sicuramente la Lazio. Nessuno si sì, beh, viste le vicissitudini, viste le difficoltà, c'è da dire che la società ha fatto un lavoro con i risultati che stiamo vedendo. Quindi applausi alla Lazio se ha la forte determinazione di continuare questo percorso, certamente sarà la sorpresa più bella dell'anno. Per il momento lo è sicuramente, non tanto l'Inter, ci aspettavamo quello che sta facendo, non tanto la Roma perché vi sono potenzialità, ma Lazio sicuramente sì, è una grande sorpresa.
1: Non è una sorpresa, lo sta facendo vedere tutte le sue qualità con continuità Frattesi, vera arma più, vera arma decisiva di questo gioco.
0: Esatto di sì. Insieme alla Lazio è bellissima sorpresa di questo inizio di stagione e fa impari un frattempo perché certamente nessuno si aspetta un Frattesi così pur apprezzando comunque le qualità di questo ragazzo, di questo giocatore, insomma arrivare a questi livelli e questo rendimento è una cosa eccezionale.
1: Evidentemente
0: Bravo
1: aveva
0: Frattesi.
1: bisogno di giocare con continuità, comunque quando ha giocato anche nell'Inter, quando è stato chiamato in causa, ha sempre lasciato il segno, però non è mai stato un titolare, è sempre stato un giocatore che poteva essere l'alternativa.
0: Sì, evidentemente aveva bisogno di fiducia piena, cosa che Gattuso è dato dal primo momento e non poteva essere diversamente, perché ma, mi sembra che sia il fiore all'occhiello della squadra Frattesi. Ma lui sta ricambiando questa fiducia avuta dall'allenatore, dalla società primis e dall'allenatore che lo sta aspirando, lo sta esaltando partita dopo partita, perché è un ragazzo che sta crescendo, un giocatore che sta crescendo partita in partita, quindi sicuramente può fare molto bene, sta facendo molto bene.
1: Se Juventus e Milan non le ritieni da scudetto, poi Juventus ha qualche più mentre Milan è in un processo di costruzione, servirà più tempo.
0: Sì, sono quelli la Fiorentina, soltanto che loro hanno avuto la fortuna di trovare qualche risultato in più, perché la Juventus del Milan sono alla ricerca del gioco migliore, del gioco che può portare i giocatori che hanno, perché neanche a dire gli mancano i giocatori sia alla Juventus sia al Milan. Però io ho visto la Juventus, ho visto il Milan, sono due squadre che forse non riconosco neanche se stessi, gli attori non le riconoscono perché sono due squadre che hanno un po' ognuno per conto suo. Non hanno, per il momento non hanno una fisionomia, non hanno una tattica, un gioco, chiamalo così, più semplice. Non hanno.
2: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
3: Affida la tua comunicazione a Comi. Realizza le tue insegne luminose, fisse e mobili. Rivolgiti a noi per i tuoi manifesti pubblicitari, gli striscioni, i volantini. Ci occuperemo della stampa, della affissione e della distribuzione. Forniamo, montiamo e manuteniamo impianti pubblicitari di vario genere su aree, spazi pubblici e privati. noleggiamo automezzi pubblicitari e schermi digitali per far conoscere la tua

0: azienda. Comi si occupa della tua immagine. Rivolgiti ai professionisti. Comi, un marchio, una garanzia. Consorzio Management Imprese. Via del Fosso dell'Osa 576, 00132, Roma. Telefono 06 22 46 02 88.
1: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
2: Sei Econ Travcem opera nel mercato della prefabbricazione per il ferroviario e le telecomunicazioni. I due stabilimenti di Roma e quello di Firenze garantiscono capacità produttiva e tecnologia avanzata per rispondere con rapidità e affidabilità alle esigenze degli operatori del settore. Manufatti ferroviari, con particolare focus sui cunicoli portacavi per l'alta velocità e prefabbricati in calcestruzzo per telecomunicazioni, con i pozzetti per l'alloggiamento della fibra FTTH, posizionano la Seicom e Trabcem tra i protagonisti del mercato di riferimento.
3: Nomentana Appalti opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 10.
4: Porto Mobility è la società concessionaria dei servizi di infomobilità nel porto di Civitavecchia. Dal 2005 gestisce il servizio di parcheggio di mezzi ed auto private attraverso tre distinte aree attrezzate. Il parcheggio Bramante, situato nel porto storico in prossimità del terminal crociere, riferimento per tutti i passeggeri croceristi, oltre per coloro che usufruiscono dei servizi portuali. Il parcheggio Cruise, situato in prossimità della banchina 25, ad uso esclusivo dei passeggeri crocieristi. E il parcheggio Nord, punto di riferimento per tutti i passeggeri delle navi traghetto, che offre anche un servizio di rimessaggio per tutti i mezzi pesanti, aperto H24. Tutti i parcheggi sono collegati agli imbarchi con un efficiente servizio navette. Per dettagli, info e prenotazioni, www.portomobility.it.
5: Questo rapporto si rafforza anche sul presupposto del dolore, si affronta qualsiasi cosa, si trova qualsiasi problema.
6: Con le parole del ministro dello sport, siamo arrivati alla conclusione di questo disegno del TM Vognoso. Grazie a tutti per averci detto, buona serata.

0: Il calcio ci fa impazzire. Tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio su TMV Radio.
1: Si è chiusa la terza giornata questa stagione 2026-2027 per quanto riguarda la Serie C. Si è chiusa con le quattro partite che si sono giocate nel girone A e le due si hanno chiuso il girone C. Buongiorno dalla Beccarisi, dagli studi di Roma, buongiorno anche al nostro Santino in cabina di regia. Prima di andare nella redazione di Tutta C, a leggere quali sono stati i risultati di questo lunedì. Ha chiuso la terza giornata appunto la Serie C. Nel girone A il pareggio 1 fra Alcione e Treviso, il successo casalingo della Provercelli contro la Folgore Danese, il successo in trasferta del Nora 2-1 in casa del Renate, l'1-0 arrivato nei minuti finali del Trento contro il Lecco, mentre vittorie nette in casa nel girone C per il Catania 4-0 con le Cosenza e per il Cerno 4-1 contro l'Inter Under 23. Da questi risultati partiamo nell'analisi di quello che è successo. Lo facciamo andare all'interno della redazione di Tutto C, lo facciamo con Matteo Ferri. Matteo, buongiorno.
2: Buongiorno Lorenzo, buongiorno agli ascoltatori e telespettatori.
1: Allora, partiamo da quelli che sono i risultati di ieri. Partiamo dal gruppo A. Quattro partite, sono arrivate due vittorie casalinghe, successo del Novara in trasferta. Qual è stata la partita, il risultato più importante di questo Monday Night?
2: Direi decisamente la vittoria del Trento, perché conferma che la squadra di Diani può essere veramente una rivale credibile per quella nostra favorita che è il Brescia, però questo Trento continua a vincere partite ai minuti finali, perché stavolta con Molina ha vinto di recupero. Tra l'altro ieri era una partita difficilissima, perché almeno sulla carta Lecco non è partito benissimo in questa stagione, almeno sulla carta è uno scontro da alta classifica. Maluccio e Folgore, ci si dava sicuramente qualcosa di in più dalla faccenda del presidente Cidiello. Si tocca invece la Provercelli e si tocca anche il Novara. Ha detto le parole intelligenti Birindelli in conferenza stampa, perché ha detto stava rischiando di abbarci alla mediocrità e abituarci che il pareggio va bene. Invece è una vittoria che può essere molto rara, anche perché ricordiamo il Novara l'anno scorso partì proprio con una serie di pareggi e qualche sconfitta, poche vittorie, una anchetta. È un cammino che poi ti ha pregiudicato tutto il resto della stagione. Insomma, il Novara non è che c'è un campione saltante l'anno scorso. Vedremo se questa vittoria molto importante, insomma, riuscirà a portare la stagione immediatamente dei piemontesi.
1: Ecco, hai detto vittoria importante. Per chiudere l'analisi, il pareggio fra Alcione e Treviso, con indicazioni che arrivano per entrambe, soprattutto viene a dire per il Treviso, che si è ritrovato in questa Serie C e comunque è stato bene questa stagione.
2: Sì, ci sono tantissime aspettative, secondo me anche un po' esagerate, sul Treviso, perché è vero che ha costruito un'ottima squadra per la Serie C, però è una squadra che manca questa categoria da 13 o 14 anni, adesso non ricordo esattamente da quanto. Per la piazza è una piazza sonnata, un pubblico che forse ne appartiene a questa categoria, però una cosa completamente rivoluzionata, una categoria trovata dopo oltre un decennio, ci andrei un po' cavo, ecco. Secondo me Treviso può ambire legittimamente a un pensamento nella parte a medio alta della classifica, un pensamento playoff abbastanza tranquillo, però non caricherei di aspettative una stagione per una squadra che fondamentalmente prima di tutto consolida la categoria e poi magari gettare le basi futuro per cercare di scalarne ulteriori altre.
1: Indicazioni importanti sono arrivate anche dalle due partite del girone C. Parto dal vittorio del Catania, 4-0 ottenuto in casa contro il Cosenza. Primi punti per il Catania che sblocca. Quanto è importante questo risultato per questo blu?
2: È fondamentale, perché stava mettendo veramente la stagione del Catania, e più che altro che di fare la partita bene soltanto in Coppa Italia, neanche la Coppa Italia di prima, la Coppa Italia, quella che riguarda quelle di Serie A. Preoccupata invece la situazione del Cosenza, l'allarme l'ha lasciato in maniera molto importante Uvidelli ieri a fine partita, perché ha detto che non aspettava una situazione del genere, ha detto che sta facendo tutto per cercare di presentare una squadra presentabile. perché in questo momento Cosenza è una cozzaglia di giocatori più o meno adatti a disputare un campionato di Serie C. Ci facciamo, ci riempiamo sempre la bocca di puntare sui giovani, di puntare sugli allenatori giovani. Coppitelli è un ragazzo che ha fatto sempre benissimo con le giovanili, Lecce, Torino, ma già quando va nelle categorie laziali. Hanno consigliato

0: consegnati a Cupidelli dei giovani pronti e solo ha consegnato un progetto. Cosenza fondamentalmente ha raccattato chi capitava semplicemente guardando il portafoglio, e in una categoria del genere, in un girone del genere, sperare di fare un campionato tranquillo con una squadra di ragazzini assemblata all'ultimo momento, insomma, in bocca al lupo Pirelli, eccola così.
1: Dovrà fare un lavoro non semplice. Chi sta facendo il lavoro fino a questo momento è mister De Luca Picerno, perché comunque Picerno è in testa alla classifica, punteggio pieno, 4 gol rilati all'Inter, poi 5 segnati nelle prime due giornate, è la sorpresa di questo girone C in questo momento.
0: Sì, diciamo che sta un po' confermando, forse il giorno che l'anno scorso è stata una parentesi negativa nella sua esperienza in Serie C. Tra l'altro De Luca l'anno scorso mi proprio esonerato e poi richiamato anche in maniera abbastanza aspettata, perché tutto sommato non stava facendo neanche male Bertotto, che lo aveva seguito. Però quest'anno è partito, probabilmente magari rivedendo anche qualcosa sulla preparazione, perché l'anno scorso Picerno non era partito lasciato come quest'anno, probabilmente era rivisto qualcosa sul piano atletico. Hanno indubbiamente azzeccato la campagna acquisti rispetto allo scorso anno, dove comunque hanno rivoluzionato tutto rispetto al periodo Tomei. E Picerno, la vera sorpresa è, facciamo anche attenzione, perché questo è il girone in cui le big per ora non stanno assolutamente mostrando di essere delle big. Abbiamo esperienze, penso alla US Stabia di due di squadre partite tre anni fa, insomma, di squadre partite con senza grandi favori del pronostico, che hanno inanellato tutta una serie di risultati positivi all'inizio e da lì non ha più ripresa nessuno. Quindi io fossi in Bari, Salernitana, Catania, un attimino un'occhiata a Picerno comincerei a dargliela.
1: Ecco, hai nominato la Salernitana, che deve ancora trovare la prima vittoria in questo. In questo campionato sappiamo quanto sia messa calda, quanto sia una situazione delicata quella a Salerno. Chiedo se quanto è sorpreso vedere queste difficoltà per la Salernitana, e se vedi nella Salernitana di oggi quella possibilità di rilanciarsi e ripartire.
0: Possibilità di rilanciarsi e ripartire sicuramente le ha, perché la rosa al netto di errori nella costruzione non è una rosa certamente da medio classifica o da medio bassa classifica. Vedo però, e questo l'ha sottolineato spesso anche già da quest'estate, non dall'inizio del campionato, un clima estremamente negativo intorno alla squadra, che poi sicuramente la sta favorendo i risultati, quel fuori discussione. Però è chiaro che quando tu vivi ormai, tra l'altro, da tre stagioni che la Salernitana vive con questo clima di pessimismo cosmico, per cui ogni pareggio è colto come un funerale, ogni vittoria è quasi da scontata, insomma non è semplicissimo riuscire a sollevarsi. Come dovrà fare un gran lavoro, soprattutto dal punto di vista mentale, certo dal punto di vista tattico, l'applicazione sul campo così evidentemente sta sbagliando anche lì, però il clima che si è creato ormai da troppo tempo intorno a questa società, a questa gestione societaria, mi fa pensare che se dovessero riuscire a salire quest'anno sarebbe veramente un'impresa colossale.
1: Sta facendo sicuramente la fatica la Salernitana, va un po' a corrente alterna invece il Bari, per chiudere l'analisi sul girone C. È arrivato un successo importante per i biancorossi, che forse devono ancora un po' risettarsi su quella che è una categoria diversa, che è un altro campionato particolare, però sappiamo quanto la C veramente domenica possa offrire qualsiasi tipo di spesa. Devono ancora un po' prendere le misure.
0: Sì, vediamo se la legna di Barletta effettivamente ha sortito effetti positivi sulle possibilità del Bari, perché effettivamente quella sferta ha lasciato strasci di pesanti, insomma, proprio ha lanciato delle ombre importanti su quelle che possono essere poi le ambizioni della squadra. È un terno lotto, un grosso incognito del Bari, che ha preso un allenatore che sostanzialmente non allenava da tempo per scelta sua, perché comunque era sotto contratto con l'Avellino. È una squadra con tanti giocatori che la C non l'hanno fatta, alcuni l'hanno vinta, però tanti altri sono stati colpi presi molto ad effetto e poi vanno in una categoria. Ha quella Salernitana, forse che peggio della Salernitana, la grossa incognita che è l'approccio della serie. perché se Salerno bene o male comunque vanno i tifosi magari contestano a Bari giocare in uno stadio da 60.000 posti con un pubblico della seconda

0: categoria lucana, insomma, non è che sia il massimo della vita. Abbiamo visto le scene di Casarano. Sembrava che il calcio era gol, però una squadra che gioca contro squadre che non hanno tifosi, cioè che hanno tifosi a seguito, è un handicap abbastanza importante.
1: Indubbiamente la questione atmosferica sicuramente incide. Il mercato si è chiuso, ma non è mai chiuso il mercato, perché comunque c'è da pescare dagli svincolati. Per esempio, ci sono novità in quel di Perugia, con un colpo un po' particolare, no? Questo ragazzo di 30 anni olandese Van Amersfoort, che arriva per la prima avventura in Italia a 30 anni, che colpo per il Perugia, e raccontaci poi un po' il contorno di altre società che ancora vogliono muovere sul mercato degli svincolati.
0: Ora, non penso di dire una zia, ma credo che nessuno lo conosca, vada sport
1: Esatto.
0: qui in Italia, perché, con tutta la buona volontà, per quanto possa essere appassionato di calcio, parliamo di un ragazzo fatto principalmente in campionato olandese, neanche di grandissimo livello. Tra l'altro, la sua è una storia molto particolare, perché lui non ha scelto lui il Perugia, perché si è sposato a Assisi e ha detto che voleva trasferirsi in Umbria. Quindi ha cercato una squadra, ha fatto l'accordo col Perugia. Vedremo. Lo stesso Diana l'altro giorno in conferenza stampa prima della partita col Perugia ha detto non lo vedi chi sia, quindi non faccio fatica a parlarne perché non l'ho mai visto. Sicuramente oltre al colpo Amersfoort, poi vedremo se ovviamente sarà un colpo, qualcos'altro si dovrà muovere anche per le altre squadre. Cosenza, l'abbiamo detto, è una squadra in grandissima emergenza, in grandissima difficoltà. Cosina dovrà necessariamente prendere, soprattutto in attacco, perché fa veramente grande fatica a trovare la via del gol, proprio perché mancano i giocatori, quindi è proprio difficile. Tra i nomi che circolano c'è quello di Vasquez, che è, insomma, sarebbe finalmente un profilo esperto. Poi non so quanto effettivamente funzionale la causa del Cosenza, potrebbe essere un profilo esperto. Si parla anche di eventualmente una possibilità nel mercato degli svincoli di Latina, che è una squadra che si è mossa male, nel senso che la tiritera Parigi è andata avanti per tutta l'estate, il gioco doveva essere ceduto a luglio, invece è stato ceduto quasi il 1° settembre. Il problema è che Parigi l'anno scorso ha fatto 17 gol e sostituire un attaccante da 17 gol con nessuno, perché lei non ha preso nessuno, non è facilissimo. Qualcosa sul mercato dei vincolati c'è, però è ovvio che stiamo parlando con dei giocatori fermi, nella migliore delle ipotesi, da mesi. Quindi vanno poi inseriti in contesti di squadre che hanno già fatto il ritiro, che hanno già cominciato la stagione.
1: Assolutamente sì, quindi non è facile anche avere impatto nell'immediato, soprattutto parlare del Cosenza, ma anche altre squadre che si vanno sul mercato degli svincolati perché hanno bisogno di impatto possibilmente in modo, e quindi è difficile fare il compito da questo punto di vista. Nel salutarti ti chiedo, visto che dopo le prime giornate eravamo abituati, soprattutto nelle categorie principali, a tirare una prima linea, perché ora sarebbe la settimana della sosta in Serie C. No, però vi sono abituati in Serie B, sì, adesso si va un pochino più avanti, e di solito si tirava un po' una linea dopo le prime giornate. Si può già tirare una prima linea su queste prime tre giornate, soprattutto per fare un po' il punto su quello che ci ha detto la Serie C fino adesso, che se ne dobbiamo aspettarci da questa Serie C nei vari gironi.
0: Allora, credo che nel girone A andremo un po' di fronte a quelle che erano le aspettative della vigilia, con Brescia che parte grande favorito, lo sta dimostrando, anche perché è il modo in cui vince le partite, al di là del fatto che le vince sul campo, ma è proprio la maniera, la facilità con cui gestisce anche i momenti difficili della partita, che fa pensare che, insomma, tutto questa possa essere la fine del Brescia. Però Cittadella si è arrivato bene dopo una stagione abbastanza negativa, è il Trento, come detto, che secondo me rimane rivale più che credibile, anche per magari fino alla fine, non so se riuscirà alla fine della stagione, può essere una rivale credibile. Vediamo se il Lecco si riprende, perché la partenza del Lecco, insomma, è stata molto negativa nel giro. Il Bia è una bella incognita, perché fino adesso la più grande presa di tutta la categoria, la metto anche davanti a Cerno, è il Grosseto, perché Cerno comunque ha una struttura consolidata, una squadra che ormai la categoria la conosce, sta sfruttando le difficoltà delle big. Grosseto è una squadra di ragazzini, quasi tutta la prima esperienza in Serie C, era una squadra che i bookmaker davano praticamente come retrocesso a marzo. Ora non sto dicendo che Grosseto vince il campionato,

0: però sicuramente partire con 7 punti dopo 3 giornate, tra l'altro affrontate squadre più che buone, insomma, significa che Indiana sta facendo un grande lavoro. Credo poi fino alla lunga in quel giorno se la giocheranno Spezia Reggiana con eventualmente il Perugia persa incomoda, però insomma al momento sorpresa è il Grosseto. Nel giro G, come abbiamo detto prima, vedremo se le B si rialzeranno, perché al momento né Catania né Bari né Salernitana danno l'impressione di poter dominare questo campionato, poi tutto può succedere, ma al momento non mi danno assolutamente quell'impressione. Spazio per una sorpresa c'è, Picerno è partito benissimo, il Sorrento è partito benissimo, tra l'altro Sorrento continua a giocare a 250 km da casa, c'è anche Cignola, insomma diciamo le mine vacanti sono, quindi se io fossi una Bari, Catania e Salernitana mi occuperei un po', questa stagione.
1: Vedremo un po' quello che ci dirà però questa stagione. Siamo solo all'inizio, Serie C è molto dura come sappiamo. Matteo, grazie, buona giornata e buon lavoro.
0: Grazie Lorenzo, buona giornata e buon lavoro.
1: Grazie a Matteo Ferri. Fermiamo un piccolo break, torniamo tra pochissimo con tutta C.

0: Imprisit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.
1: Affida la tua comunicazione a Comi. Realizza le tue insegne luminose, fisse e mobili. Rivolgiti a noi per i tuoi manifesti pubblicitari, gli striscioni, i volantini. Ci occuperemo della stampa, della affissione e della distribuzione. Forniamo, montiamo e manuteniamo impianti pubblicitari di vario genere su aree, spazi pubblici e privati. Noleggiamo automezzi pubblicitari e schermi digitali per far conoscere la tua azienda. Comi si occupa della tua immagine. Rivolgiti ai professionisti. Comi, un marchio, una garanzia. Consorzio Management Imprese. Via del Fosso dell'Osa 576. 00132. Roma. Telefono 06 22 46 02 88.
2: Robic JB Protection. Creiamo nuovi modi per fare business. JB Protection, largo a Ponchielli 6, a Roma. Per informazioni 06 69 40 57 11 oppure 393 97 42 430. La mail è info@robnickjbprotection.it oppure andate sul nostro sito www.robnickjbprotection.it.

0: Allora adesso è il momento del mio amico Mirko Nicolino. Ciao Mirko, ben ritrovato.
1: Ciao Enzo, un caro saluto a tutti, ben ritrovati.
0: Allora, prima ti voglio coinvolgere subito sulla prima panchina che salta, quella di Grosso, che tu conosci molto bene. Non gli è stato dato il tempo, non gli è stata costruita la squadra giusta, o è stata fatta una scelta sbagliata a monte da Paratici, che magari poteva dare ancora continuità a Vanoli, che poi non a caso è stato richiamato, perché comunque in certe piazze bisogna avere quella pelle dura, ecco, per allenare in determinate piazze. Cosa ha fallito, secondo te?
1: Sì, sono d'accordo, parto proprio da qui, sono d'accordo sul fatto che allenare a Firenze non sia semplice. E, lo abbiamo visto negli ultimi anni, allenatori che altrove avevano fatto bene sono stati letteralmente triturati da un ambiente molto esigente, da situazioni che onestamente si ripetono, ecco, cambiano gli interpreti ma si ripetono. Grosso ha fatto bene le sue ultime esperienze, evidentemente non era l'uomo giusto per la Fiorentina e la Fiorentina non era la squadra giusta per lui. Vanoli secondo me ha avuto tanto fegato a riprendersi questa patata bollente, ha già fatto bene lì. È chiaro che non avrà vita semplice, ma ne è consapevole. Di sicuro, dopo il mercato fatto, la Fiorentina deve fare di più, assolutamente.
0: Era tra le otto sorelle, diciamo così, in realtà è finita, è ancora a zero punti con tre sconfitte, una più pesante dell'altra, quindi sicuramente deve avere un'inversione di tendenza e di rotta clamoroso. Inter, Como, Roma, chi ti ha impressionato di più fino adesso? E perché?
1: La Roma. La Roma perché partiva già dal quarto posto, un quarto posto che gli è stato servito sul piatto d'argento dalla Juventus, che aveva in mano la qualificazione Champions e nelle ultime partite si è letteralmente suicidata sportivamente contro le ultime della classifica, e questo ha consentito alla Roma di fare uno step in avanti sia in termini di consapevolezza ma sia in termini di consolidamento della rosa. Oggi la Roma ha una squadra molto forte con diversi cambi importanti, l'abbiamo visto nell'ultima partita, e in più si ritrova un lavoro fatto bene da Gasperini, quindi credo in questo momento che la Roma sia la più accreditata antagonista dell'Inter, che rimane ovviamente una squadra superiore alle altre. Qualcuno dice non è l'Inter superiore alle altre, sono le altre che sono inferiori all'Inter, ma sempre lì andiamo a parare. È un campionato italiano il cui livello è sicuramente sceso in questi anni, e quindi se si abbassa il livello di alcune e altre mantengono un livello abbastanza medio-alto, è chiaro che quelle lì emergono. In questo momento l'Inter è la squadra più collaudata, ecco, per il campionato italiano. Cambia poco ogni anno, certo. Ha un'ossatura che funziona, gli allenatori che arrivano dopo toccano pochissimo, e questo porta ad avere una continuità nel tempo.
0: Cosa non ti ha convinto invece ancora del Como, evidentemente?
1: Ma il Como ha cambiato tanto, poi voglio vedere come si consolida nel tempo, perché è facile, o meglio può capitare, non è facile, può capitare di fare un exploit in un club di provincia, poi il difficile, come dice sempre Del Piero, è rimanere sempre a quegli alti livelli. Voglio ancora prendermi del tempo prima di dire che il Como è stabilmente una grande, anche se comunque in questo inizio di campionato ho fatto vedere di avere la stessa personalità e la stessa spavalderia, no, dello scorso anno. Andare a Napoli e giocare con quella personalità e con quella tranquillità anche, sono segnali di grande squadra, quindi vediamo se si consolidano poi nelle prossime settimane.
0: Adesso andiamo a parlare del big match di ieri sera, lo introduciamo, immagino, con questa nota vocale, andiamocela a sentire.
2: Buongiorno a tutti, Marco Moretta, ciao Mirko, ciao grande Vincenzo. Ciao, una considerazione da Mirko tecnica, che cosa ne pensa lui? Alla fine la Juve ieri ha fatto una discreta partita, potevamo concludere meglio in porta, ma alla fine l'attacco è quello che è, ormai il problema non si risolverà a mio avviso, perché i due attaccanti sono in questo modo. Forse Ekator potrebbe essere quel centravanti che noi cerchiamo, vedremo. Ma la mia domanda è su questo: Locatelli, che gioca sempre in verticale, a questo punto è un peso secondo me nella Juve. Che ne pensate? Tutte e due però, eh? Ciao, buona giornata Marco Moretti.
0: Mi chiami in causa e ti dico, magari si giocasse sempre in verticale, meglio che giocare in orizzontale. Quindi il punto secondo me, torniamo sempre sul discorso dei tempi, dei passaggi, perché spesso e volentieri sono tempi sbagliati, dopodiché lì davanti, io più che dire, si è tirato, non si è

0: tirato bene, si è tirato poco, vero, 5 tiri a 1 nello specchio, credo 23 complessivi. Non mi è dispiaciuta lei Begovic, non mi è dispiaciuto come è entrato col Temade, non mi dispiace con Sesau che piano piano aggiusta la mira, però tira meglio quando da posizione centrale aggredisce la porta piuttosto che da laterale, quando poi magari a un certo punto ha preferito tirare di esterno collo sinistro invece che di destra incrociare, che era la cosa più semplice. Il problema però è che Colomani proprio non si accende per adesso.
1: Per rispondere a Marco, che ringrazio per la domanda, cito l'amico Stefano Salandin, a cui va
0: grande
1: il mio
0: Stefano
1: saluto, che stamattina ha scritto una cosa bellissima su X: il calcio è tempo, più ne perdi meno fai. E quindi cosa significa? Che se tu più giochi in orizzontale,
0: esatto,
1: e meno fai lì davanti. Per questo io globalmente, Enzo, prima di andare sui singoli, non sono d'accordo con quello che ha detto Spalletti ieri sera, ovvero che la squadra ha avuto un'identità per tutta la partita. Perché se per identità intendiamo il palleggio, allora sì, la Juventus ha un'identità, palleggia, e in orizzontale palleggia anche bene. E Locatelli, per esempio, nel primo tempo ha fatto molto bene, non ha sbagliato granché. Poi però, dal momento in cui viene sostituito e poi invece viene cambiata la sostituzione, fa tre passaggi filtranti, tutti e tre sbagliati, o per precisione o per forza. C'è addirittura un passaggio facile verso Conceição, che solo a destra lui tira un missile, come se avesse calciato in porta.
0: Sì.
1: Ecco, questi sono errori tecnici e di scelte che un giocatore dell'età di Locatelli non si correggerà mai. Locatelli è questo e sempre sarà. Quindi sono d'accordo sul fatto che globalmente la Juventus ieri sera abbia fatto meglio del Milan, perché il Milan ha fatto nulla. Il Milan ieri sera ha fatto nulla. Il problema è che la Juventus, davanti a questo nulla, ha fatto poco per vincere la partita, perché i tiri pericolosi nello specchio quanti sono stati?
0: Il palo di Conceição,
1: il tiro di Conceição al
0: quello di Nico, che però era centrale comunque.
1: Ecco, esatto. Poi per il resto il tiro di Voltemade che finisce alto.
0: Sì.
1: Però dico, alla fine, no, io tutte queste parate di Maignan non le ricordo, tutte queste occasioni da gol non le ricordo, così come non vedo per esempio il cambio di passo dopo il gol subito. E non è un caso che il gol arrivi su un palla nella scatola, in the box, come dicono gli inglesi, e speriamo in un colpo di testa, che non può essere un canovaccio tattico stabile. Perché io sto leggendo tantissimi, anche diversi addetti ai lavori, che dicono: ah, ma a questo punto hai ceduto Vlahovic perché ha fallito, Colomani ha già fallito, che si metta stabilmente Gatti come prima punta. Ma ragazzi, ma voi pensate che la Juventus con Gatti prima punta, Gatti faccia 30 gol? Cioè,
0: è una carta della disperazione che hai messo, esatto, in campo. Che però, permettimi, se non so se sei d'accordo su questo, allora, secondo me, Mirko, ti insegna come devi aggredire la porta. Cioè, Spalletti l'ha detto più volte: non bisogna chiedere il permesso, ma bisogna entrare. Gatti c'ha, esatto, quella faccia lì, Nico c'ha quella faccia lì, Colomani no, per esempio.
1: È vero, esatto. No, ma infatti la domanda che noi ci facciamo è: perché se in situazioni di emergenza la faccia ce la metti e vai a fare quel cross, mentre se la squadra arriva 20 volte sul fondo spesso, oppure al limite dell'area, si torna indietro e non ci si prende la responsabilità? È questo che fa rabbia di questa squadra, perché Locatelli ieri sera in conferenza stampa ripete per l'ennesima volta: abbiamo fatto meglio degli avversari, ma ci è mancata cattiveria, ci è mancata mentalità. Ma questa cosa qui la sentiamo e la risentiamo da 6 anni. E a volte si dice che la mentalità la deve dare l'allenatore, a volte si dice che la cattiveria la devono dare i giocatori nuovi. Ieri sera la Juventus ha schierato dall'inizio 7 giocatori nuovi e poi l'ottavo, Voltemade, è entrato a gara in corso. E però il canovaccio è sempre lo stesso, la mancanza di cattiveria è sempre la stessa. Qui la Juventus sembra essere in un loop dal quale non riesce ad uscire, perché secondo me Ieri sera una grande occasione persa per la Juventus.
0: Sì.
1: Una partita in cui il Milan fa nulla, in cui Gonzalo Ramos non tocca un pallone, la prima punta del Milan. È un peccato essere usciti dal campo con un solo punto per la Juventus, addirittura col rischio di uscire dal campo con zero punti. E questo cosa ti porta? Ti porta a pensare ai fantasmi che la Juventus vedeva lo scorso anno. Per questo che io dico, non vedo un'evoluzione. Sono contento da un certo punto di vista che Spalletti abbia preso male il fatto che ieri sera qualcuno gli abbia detto partite dietro Inter, Roma e Como. Lui si è arrabbiato, dice ma in base a cosa lo dite? E però, signori miei, in base a quello che abbiamo visto nelle prime tre giornate di campionato, è indubbio che Inter, Roma e Como abbiano qualcosa in più della Juventus e qualcosa in più del Milan, mi pare fin troppo evidente. Poi, per carità, ci può essere un'evoluzione, ma ad oggi questo gap c'è e si vede, non possiamo negarlo, nessuno può negarlo.
0: Anche al netto delle assenze o quelle possono rappresentare un alibi, cioè intanto se ti torna Kenan Yildiz, intanto se hai Thuram, intanto se hai anche Sarr, intanto se hai, diciamo, una potenza maggiore, può cambiare qualcosa o secondo te gli assenti non restituirebbero o restituiranno alla Juventus quello che manca?
1: Allora, tu lo sai Enzo cosa penso io della rosa della Juventus, e penso che tra i giocatori di livello superiore all'interno della rosa ci siano sicuramente Yildiz e Thuram. Per me queste sono le due assenze più pesanti, anche se devo dire la verità, tifosi addetti ai lavori negli ultimi tempi anche a Thuram e Yildiz ne hanno dette di tutti i colori, dicendo che non fanno la differenza. Alla fine la Juventus non va in Champions League con Thuram e Yildiz in campo. Attenzione, non dimentichiamolo questo, che poi non stavano bene, è un dato di fatto, però la Juventus non va in Champions League con quei giocatori lì e allunga la rosa perché vuole appunto trovare soluzioni alternative. Gli altri, onestamente, Sarr ancora la Juventus non l'ha visto, non sappiamo cos'è. Cambiaso sta facendo panchina alla Juventus ed è uno dei più bersagliati dalla critica. Cabal non ha mai giocato. Ekator sostanzialmente non ha mai giocato, cioè McKennie sì, McKennie può essere un rimpianto, però gli altri onestamente non credo possano essere assenze su cui recriminare. Ripeto, la Juventus è arrivata comunque sesta con quei giocatori lì e li ha voluto approfondire la rosa, allungarla e alzarne la qualità anche per salire da quel sesto posto. Quindi io non parlerei di assenti, anche perché comunque tu hai messo dentro Alei Begovic, hai messo Nico Gonzalez. Io non so se ieri con Nico Gonzalez a disposizione per esempio un McKennie avrebbe giocato, lo so onestamente. Quindi non parlerei di assenti. Ieri sera secondo me la Juventus aveva abbastanza giocatori per battere quel Milan che non ha fatto sostanzialmente nulla.
0: Domanda su Conminers, lo stai vedendo un po' diverso? Perché entra col Parma e trova la via del gol, è entrato ieri, prima ha fatto il centrocampista, poi il difensore, poi ha messo quel cross al centro per Gatti, tagliato molto bene, quindi sembra avere degli impatti diversi. Può essere il giocatore da recuperare insieme a Douglas Luiz? E ti chiedo anche un giudizio su Douglas Luiz.
1: Ma rimango dell'avviso, Enzo, che il test per capire se Conminers sia un altro, ossia quello che era prima di arrivare alla Juventus, ce lo dà solo una partita giocata dall'inizio. Se poi tu gli dai una chance dall'inizio e Kopfweiner se quello dell'anno scorso ed è quello di due anni fa, vuol dire semplicemente che due spezzoni,
0: due rondini,
1: non fanno primavera. Douglas Luiz, devo dire la verità, apprezzo sempre la sua pulizia nella giocata. Poi però si prende spesso dei rischi che non sono permessi alla Juventus, soprattutto nei pressi della propria area di rigore. Di certo, secondo me, dopo tre partite il bilancio di Douglas Luiz lo possiamo definire positivo, secondo me.
0: L'ingresso di Walter Madi ti ha convinto e a questo punto, in attesa di aspettare Colomani, detto che Spalletti adesso c'è sul carro di Colomani e ci sarà fino alla fine, dopo avergli sparato a zero contro, è più facile provare a mettergli vicino anche Walter Made, cambiare qualcosa dal punto di vista tattico?
1: Ma io credo intanto che per il lavoro che ho visto fare a Walter Made alla Continassa c'è bisogno di almeno un paio di settimane per avere una condizione, diciamo, tale da poter fare 90 minuti. È chiaro che questo Colomoni ti porta a pensare ad altre soluzioni, perché comunque mi sono arrivati pochi palloni, 4-5, ma li ha masticati tutti. Quindi onestamente, fossi Spalletti, comunque un pensiero ad altre soluzioni lo farei sicuramente.
0: Invece, per quanto concerne, ti chiedono sostanzialmente quello che ha fatto vedere Spalletti, ha fatto vedere qualcosa di diverso? Provo a sintetizzare il messaggio del nostro amico rispetto all'anno scorso, anche lui deve mostrare qualcosa di diverso, qualche soluzione.
1: Onestamente, la scorsa stagione, noi che osserviamo abbiamo sempre detto tante volte che avremmo voluto vedere una Juve allenata da Spalletti a partire dalla preparazione estiva. Onestamente, ad oggi lunedì 7 settembre, non ho visto nulla di diverso rispetto allo scorso anno, quindi secondo me qualcosa se la deve inventare anche lui.
0: Nota vocale, vai Andrea.
2: Buongiorno, sono Antonio da Milano.
0: Ciao.
2: Ma a me pare del tutto evidente che anche con in campo le assenze, le attuali assenze, questa squadra ha poco della Juventus. Juventus, insomma, quella che deve andare contro le corazzate in Europa e giocarsela. È una squadra che sembra quella che veniva dai due settimi posti di Marotta con Derneri e Ferrara, che è in costruzione. Quest'anno lo Carnevali lo sa, tutta la dirigenza lo sa, quindi quest'anno la Juventus deve avere l'ambizione di vincere il campionato, perché è la Juventus, ma l'obiettivo realistico di entrare in Champions League, per poi cominciare a mettere sì un po' alla volta innesti che porteranno presumibilmente, speriamo, alla Juventus che conosciamo noi.
0: Lettura lucida, giusta, secondo
1: nulla
0: me.
1: Nulla da aggiungere, onestamente.
0: È stato perfetto. Ci si può arrivare perfetto. Anche vincendo l'Europa League, o questa Juve non è abbastanza, sì, neanche per vincere l'Europa League?
1: No, Enzo, dai, allora, va bene tutto, però vedendo anche le avversarie, questa Juventus intanto deve fare, come dico da tempo, almeno 6 vittorie su 8 in questa Europa League. E poi ha tutte le carte in regola per giocarsela, per andare fino in fondo. La Juventus secondo me deve puntare all'Europa League, deve provare a vincerla, anche perché vincere abitua a vincere, allena a vincere e aiuta a vincere tornei e trofei più importanti. È chiaro che l'Europa League non è la Champions, forse non è equiparabile nemmeno a un campionato, anche se ti dà l'accesso alla Champions League ed è comunque una coppa che alzi al cielo, però magari la Juventus vincesse l'Europa League.
0: Fulvio, tifoso del Milan, dice: ma perché allenatori come Gasp arrivano a Roma e cambiano il corso della squadra e i giocatori? Quando è arrivato la rosa non era il massimo, vedi Atalanta con Sarri è tornata normale. E dice: perché ci sono degli allenatori che incidono più degli altri?
1: Ma dipende dai contesti. Io penso che Gasperini abbia lasciato l'Atalanta in un contesto logoro ormai, e che fosse difficile fare di meglio, tant'è vero che chiunque è arrivato dopo si è trovato giocatori, alcuni anziani, alcuni logori, perché comunque il calcio di Gasperini logora, e non stia riuscendo a far meglio. Invece alla Roma Gasperini ha trovato un contesto intanto normalizzato da Ranieri dopo situazioni complicate, e dalla normalità poi ha aggiunto qualcosa di suo che gli ha consentito di raggiungere i risultati che sta raggiungendo adesso.
0: Conte è un fantasma per qualcuno? E ti chiedo anche come ha visto il Milan in generale.
1: Per ora credo di no. Credo che Conte però potrebbe diventare un fantasma tra ottobre e novembre. Se le cose non dovessero migliorare.
0: Alludi alla Juventus.
1: Allude alla Juventus, potrebbe essere anche il Milan. Il Napoli non credo che vada a riprendere Conte qualora la situazione con Allegri precipitasse, però anche lì vedo una criticità.
0: Allora, noi adesso andremo a parlare di Napoli, quindi faccio una domanda a te sul Napoli, in modo che mi crei il legame per il prossimo collegamento. Ti ha stupito questo passo indietro di Allegri, che ha di fatto ammesso che sul 2-0 forse non doveva mettere il difensore, rintanarsi, roba che faceva in passato, e quindi questo suo dire forse ho sbagliato scelta, e quindi sta cominciando a capire che il calcio ha avuto un'evoluzione tale da metterti nelle condizioni che il risultato lo devi cercare sempre e comunque anche quando sei in vantaggio, e che difendersi ad oltranza non paga? E poi ti chiedo,

0: raccontare da tifoso, da allenatore del Napoli a San Siro, ricordare quel 3-2 fatto all'Inter nella stagione che poi a Napoli ricordano molto bene, perché continuano a parlare del fallo di Pjanic eccetera, è stata uno scivolone, una comunicazione che è proprio uscita da dentro.
1: No, parto da qui. Allegri, la comunicazione gli è venuta normale, perché comunque il legame che ha con la Juventus è un legame differente da altri ambienti, c'è poco da fare. Quindi prendere o lasciare, chiunque deve rendersi conto che la situazione, l'amore, il sentimento, ecco, di Allegri per la Juventus è quello, ed è chiaro che quei momenti lì siano molto più facili da riportare alla memoria. Detto questo, non credo ci sia una marcia indietro nelle sue considerazioni post partita, credo semplicemente che siano appunto considerazioni a posteriori, però io Enzo la partita l'ho guardata tutta e ho avuto l'impressione sul 2-0 che il Napoli potesse perdere quella partita e che l'avrebbe persa comunque, perché continuava a commettere una serie di errori incredibili uno dietro l'altro, soprattutto nei pressi della propria area di rigore. Il Napoli nel giro di 6-7 minuti ha forse regalato 20 palloni all'Inter al limite dell'area, dicendo agli avversari tira in porta, e quando tu dai dei bonus, dai 20 bonus agli avversari, prima o poi li beccano. Anguissà ha regalato non so quanti palloni al limite dell'area nei minuti finali, poi ha sbagliato quel gol pazzesco. E poi capisco che Allegri si sia fidato di Badia Scile, ma il giocatore ha confermato sia quanto di male ha fatto in Inghilterra e sia che oggi sia un giocatore onestamente inaffidabile. Oggi poi magari si ripiglia, però ecco, sembra il Cop Miners della situazione. Male al Chelsea, male anche qui, onestamente. Calciatore tra l'altro che anche la Juventus ha seguito in passato e che aveva una valutazione stratosferica e che invece si è completamente perso, e che onestamente capisco le dichiarazioni a posteriori, però tu metti un difensore di una certa caratura, non ti aspetti mai che commetta degli errori clamorosi in quel modo, o che Meret per esempio, dopo aver fatto delle belle parate, faccia degli strafalcioni come quelli che ha fatto nel finale. Quindi onestamente possiamo dire tutto. Magari Allegri avesse messo un attaccante e non avesse messo un difensore, ne avrebbe presi 5 nei minuti finali, non lo sappiamo. Quindi
0: tirando la linea, vanno bene gli allenatori.
1: Vedo un Napoli logoro.
0: E vanno bene gli allenatori, ma facendo una linea su tutta l'analisi che abbiamo fatto, ma i giocatori poi continuano a fare la differenza, come giusto che sia, dalla qualità.
1: Sono quelli che vanno in campo. Quello. Il Napoli, secondo me, ne ha troppi a fine ciclo, onestamente.
0: Grazie Mirko Nicolino, un grande abbraccio.
1: Ciao, a Mirko. Te un caro saluto a tutti, alla prossima,
0: noi ci fermiamo, ultima pausa, rientro per Paolo Matroni e Alain Valnegri, vi aspetto.

0: Robnik JB Protection. Creiamo nuovi modi per fare business. JB Protection, largo a Ponchielli 6, a Roma. Per informazioni 06 6940 5711 oppure 393 9742 430. La mail è info@robnikjbprotection.it oppure andate sul nostro sito www.robnikjbprotection.it.
1: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo su. Cancellotti è leader nel settore delle barriere per la sicurezza stradale tipo New Jersey. È specializzata nella produzione di conci prefabbricati per gallerie di ogni tipo e di sistemi per il trattamento delle acque e antincendio. Cancellotti. Da oggi la sicurezza stradale ha un nome.
2: Affida la tua comunicazione a Comi. Realizza le tue insegne luminose, fisse e mobili.

0: rivolgiti a noi per i tuoi manifesti pubblicitari, gli striscioni, i volantini. Ci occuperemo della stampa, della affissione e della distribuzione. Forniamo, montiamo e manuteniamo impianti pubblicitari di vario genere su aree, spazi pubblici e privati. Noleggiamo automezzi pubblicitari e schermi digitali per far conoscere la tua azienda. Comi si occupa della tua immagine. Rivolgiti ai professionisti. Comi, un marchio, una garanzia. Consorzio Management Imprese. Via del Fosso dell'Osa 576, 00132, Roma. Telefono 06 22 46 02 88.
1: Il consorzio Conart, società consortile a responsabilità limitata, acquisisce appalti di progettazione, costruzione, ristrutturazione e manutenzione di opere di edilizia, opere stradali, opere impiantistiche civili, industriali ed infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Conart nasce nel 2006 per unire le capacità imprenditoriali delle imprese consorziate operanti nel settore dell'edilizia classica e dell'edilizia avanzata per aggredire con maggiori possibilità nuove fasce di mercato. Per info e contatti www.conartscarl.it.
2: DDR SPA è il punto di riferimento in tutta Italia per la distribuzione di ricambi per veicoli industriali, rimorchi e autobus. Offriamo ricambi di qualità, attrezzature e corsi di formazione dedicati alle officine. La nostra mission è soddisfare il cliente a 360 gradi attraverso la fornitura di prodotti e servizi d'eccellenza. Per informazioni e contatti www.ddrspa.com.
3: 01 Studio. Diamo voce alle tue idee, trasformandole in un messaggio di successo. Creiamo lo spot su misura per te, partendo dal testo, arrivando al montaggio finale, attraverso uno scrupoloso processo di incisione con strumenti professionali e all'avanguardia. Scegli la voce che ti rappresenta al meglio. Cerca nel web 01studio.info. Velocità, competenza e affidabilità ai massimi livelli. Della tua idea? Con 01 Studio, finalmente, se ne parla.
4: Hai bisogno di supporto per la contabilità, la partecipazione a bandi o la gestione d'impresa? Servizi integrati e gestione aziendale SRL. Affidati a chi offre consulenza, progettazioni e soluzioni innovative per aziende e professionisti. Via Torretta 23, Artena. Telefono 333 10 29 936. Competenza, innovazioni e affidabilità per far crescere davvero il tuo business.
5: Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti www.impresitlavori.it.
6: SM Edilizia opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale, a partire dal...

0: editoriale, commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi, SMS, WhatsApp al 3182 00213.
1: Ben trovati, buon martedì a tutti, tante notizie subito in partenza di questa trasmissione. Intanto cominciamo dal campionato, la Lazio non si ferma e arriva la vittoria anche sul campo dell'Udinese, non era per nulla scontata, terza partita, terzo gol di fila di Davide Frattesi, l'acquisto forse più azzeccato di questa finestra

0: appunto alla sua ex squadra, l'Inter che vuole partire subito bene, ma ha subito un ostacolo molto importante. Domani sarà la volta del Napoli che affronterà l'Arsenal, il Napoli che viene da due sconfitte consecutive per quanto riguarda soprattutto gli scontri diretti, ha perso col Como, ha perso con l'Inter, vince solo la prima contro il Genoa e adesso contro l'Arsenal non può partire male, deve trovare assolutamente una svolta. Non è ancora tempo di Europa League e quindi si gioca anche giovedì con le altre due italiane impegnate, la Roma sul campo del Fenerbahce, il Como che ospita il Lipsia. E nel frattempo, altra a proposito di notizie da mettere subito sul tavolo, arriva la conferma che Manuel Locatelli si dovrà operare al menisco del ginocchio destro, intervento in programma a Lyon nelle prossime ore. Spalletti perde anche Locatelli, cominciano a essere tanti gli infortuni in casa Juventus perché Spalletti è già nettamente in emergenza, i nomi sono abbastanza inquietanti perché si sono fermati per adesso Yıldız, Thuram e Locatelli per l'appunto, e questi tre la Juventus e Spalletti li rivedrà nel 2027. Ferme ai box ancora anche Hector Cabal, Boga che si è fermato anche lui per un affaticamento agli adduttori, più che affaticamento un problema muscolare agli adduttori, 4 settimane di stroppo per lui, salta il prossimo mese. Sarr e McKennie sono ancora fermi ai box, Spalletti conta di recuperare almeno uno dei due, Sarr o McKennie, da qui alla pausa, poi la sosta sarà sicuramente per una volta una manna dal cielo per la Juventus che avrà il tempo di recuperare quantomeno Cabal, Boga, probabilmente Hecator, mentre il Disturam e Locatelli, come detto, si rivedranno nel 2027. Tanti temi allora da affrontare, buongiorno intanto da Vincenzo Marangio, Andrea Maiocchi in cabina di regia e buongiorno al super Niccolò Ceccarini. Cecca, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a te, buongiorno a tutti.
0: Da ciao, dove vuoi cominciare, Cecca? I temi sono tanti. Partiamo dal campionato, direi, insomma, perché a proposito di... è caduto Cecca? Perfetto, allora adesso lo recuperiamo. E il buon Cecca, io direi insieme a lui di partire dal campionato, così archiviamo in quella che è stata la terza giornata con la vittoria anche della Lazio, che dunque raggiunge il treno delle grandi in vetta alla classifica ed era forse la squadra che dalla quale meno ci si aspettava qualcosa, perché è partita con tante difficoltà dal punto di vista del mercato e invece 3 su 3, quindi ripartiamo proprio da qui. Cecca, ripartiamo dalla Lazio, il mercato che forse sembrava un po' più in difficoltà è quello che ha funzionato meglio, soprattutto con Frattesi, perché intanto Gattuso, anche lui un po' sotto osservazione, ha fatto 3 su 3 e non era scontato.
1: Sì, sì, assolutamente sì, scusate per l'inconveniente, ma come sapete io e la tecnologia siamo due poli opposti, quindi naturalmente può accadere anche questo. Sì, ieri una bella vittoria per Gattuso, l'ho sentito felice al termine di una gara che comunque non è mai semplice, perché giochi contro l'Udinese in casa loro, sono sempre una formazione abbastanza pericolosa, fastidiosa. Lui l'ha definita, no? Quando giochi qui è come andare dal dentista, no? Nel senso che comunque ti trovi sempre davanti una situazione imprevedibile, fastidiosa, che comunque sia loro ti arrivano da tutte le parti. Giocato una bella partita, una partita in rimonta, una vittoria, il terzo gol di Frattesi consecutivo, ha segnato anche Gudmundsson, che alla Fiorentina faceva fatica addirittura a fare qualche azione pericolosa. È stato bravo Gattuso a livello di gruppo a ricreare secondo me un clima che era necessario in questa squadra, poi naturalmente c'è tutto quello che riguarda l'esterno, ma lì sai l'allenatore può fare ben poco, però con questi acquisti, Tinamonti, i Frattesi, Gudmundsson, ecco, io penso che la Lazio abbia trovato comunque delle buone soluzioni, e il lavoro l'anno scorso anche di Sarri secondo me non è stato per niente male, anzi credo che Sarri l'anno scorso abbia lasciato a Gattuso una squadra consapevole di quello che doveva fare, e Gattuso in questi casi è molto bravo perché, diciamo, segue la traccia lasciata dal suo predecessore. È chiaro che l'eliminazione in Coppa Italia, mi sembra contro il Mantova, avesse lasciato grandi polemiche, però avete visto cosa succede spesso, no? Che magari finisci fuori dalla Coppa Italia e parti benissimo in campionato e ti ritrovi laddove nessuno avrebbe immaginato, per cui per me qui c'è il dimerito dell'allenatore. Arriveranno anche momenti difficili, io lo dico, perché non che voglia tirare gufate a destra e a sinistra, però durante l'anno arriveranno anche dei momenti difficili, però nel momento in cui comporti o riesci a portarti a casa diversi punti magari all'inizio, ti serviranno quando magari potrà avere delle problematiche. Quindi oggi si fanno i complimenti alla Lazio, perché probabilmente delle squadre che sono in testa è quella che non ti aspetti.
0: Assolutamente, così come non ci aspettavamo un inizio così sciocco da parte della Fiorentina, così archiviamo il discorso campionato anche insieme a te. Un mercato che sembrava spumeggiante, anzi lo è stato poi di fatto spumeggiante, la scelta di Grosso che a qualcuno convinceva, a qualcuno un po' meno, anche perché Panoli comunque il suo l'aveva fatto nella passata stagione, adesso però è la prima panchina a saltare è proprio quella di Fabio Grosso e il ritorno di Panoli. È la soluzione al problema?
1: Ma allora

0: Guarda, io Vincenzo penso una cosa, io penso che Grosso non sia quello che abbiamo visto alla Fiorentina, perché non è possibile che Grosso in 3 giornate di campionato abbia fatto vedere poco o nulla, c'è qualcosa che non è andato evidentemente, io credo che forse anche la pressione nei suoi confronti fosse abbastanza importante, non so se questa è stata una delle motivazioni, però di sicuro il Sassuolo l'anno scorso allenato da Grosso aveva un'identità, la Fiorentina non l'ha mai avuta e questo lo ha dimostrato nella prima, nella seconda e nella terza giornata. Cosa dire di più? Che io credo che Grosso non sia un cattivo allenatore per nessuna ragione al mondo, ma probabilmente forse è arrivato in un momento nel quale, non lo so se forse era quello il momento giusto per spiccare il salto, forse sì, perché comunque alla fine aveva anche questa occasione. Fatto sta che Paratici ha deciso di intervenire, perché comunque 3 giornate di campionato sono state sufficienti per capire certe cose e magari anche per provare a raddrizzare la situazione. È arrivato Paolo Vanoli, che non più tardi di qualche giorno fa ha rilasciato un'intervista dello Sport di Zazzaroni, parlando di una Fiorentina che gli sarebbe tanto piaciuto allenare per la qualità con la quale è stata costruita. Beh, adesso l'occasione, secondo me anche da livello fisico Grosso gli lascia una squadra in buone condizioni, perché è vero che la Fiorentina sembra che corra poco, però i test atletici sono sempre stati buoni, quindi vuol dire che non c'è da fare un intervento sulla preparazione fisica, c'è semplicemente da rigenerare una squadra che secondo me è molto buona nelle sue individualità, non è ancora un gruppo e soprattutto però ha una carenza importante, di questo io ne faccio una responsabilità al direttore sportivo, perché la Fiorentina non ha un leader, ha tanti giocatori giovani e di prospettiva, ma nel momento in cui ti crolla il castello non c'è nessuno che va a parare soprattutto sulle macerie, no? Purtroppo viene travolto tutto, e quindi quando te hai una squadra nella quale ti manca un riferimento, beh, questo poteva essere magari Torreira, poteva essere qualcun altro, la cessione di Mandragora. Ora quando le cose vanno male è tutto sbagliato, quando vanno bene è un fenomeno, no? Io sono per la via di mezzo e ti dico che comunque la decisione di esonerare Grosso purtroppo forse era davvero inevitabile. Fiducia a Vanoli, vediamo se riesce a fare quello che ha compiuto l'anno scorso, perché l'anno scorso Vanoli ha fatto un miracolo, perché la Fiorentina dopo 10 partite aveva 4 punti, nessuno si era mai salvato con quel tipo di classifica, lui ci è riuscito, e vediamo se ora ha la grande occasione, visto che ci è tornato con grande entusiasmo, per portare la Fiorentina a fare un campionato diverso.
1: Primo test di Champions League per l'Inter, che nel frattempo ha fatto 3-3 in campionato, l'ultima particolarmente esaltante perché insomma era sotto di 2 gol, ma è riuscita a rimontare il Napoli, a vincere nella finale, dimostrando di essere la squadra più forte in questo momento in campionato, di avere grande organizzazione, di grande stabilità, gli uomini giusti per rimontare. Adesso però bisogna affrontare.
2: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
3: Cecchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cecchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cecchettiappalti.com. SM Edilizia opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti www.smedilizia.it.
4: Affida la tua comunicazione a Comi. Realizza le tue insegne luminose, fisse e mobili. Rivolgiti a noi per i tuoi manifesti pubblicitari, gli striscioni, i volantini. ci occuperemo della stampa

0: della affissione e della distribuzione. Forniamo, montiamo e manuteniamo impianti pubblicitari di vario genere su aree, spazi pubblici e privati. Noleggiamo automezzi pubblicitari e schermi digitali per far conoscere la tua azienda. Comi si occupa della tua immagine. Rivolgiti ai professionisti. Comi, un marchio, una garanzia. Consorzio Management Imprese. Via del Fosso dell'Osa 576, 00132, Roma. Telefono 06 22 46 02 88.
1: Nomentana Appalti opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 10.
2: Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.
3: Porto Mobility è la società concessionaria dei servizi di infomobilità nel porto di Civitavecchia. Dal 2005 gestisce il servizio di parcheggio di mezzi ed auto private attraverso 3 distinte aree attrezzate. Il parcheggio Bramante, situato nel porto storico in prossimità del terminal crociere, riferimento per tutti i passeggeri croceristi, oltre per coloro che usufruiscono dei servizi portuali. Il parcheggio Cruise, situato in prossimità della banchina 25, ad uso esclusivo dei passeggeri croceristi. E il parcheggio Nord, punto di riferimento per tutti i passeggeri delle navi traghetto, che offre anche un servizio di rimessaggio per tutti i mezzi pesanti, aperto H24. Tutti i parcheggi sono collegati agli imbarchi con un efficiente servizio navette. Per dettagli, info e prenotazioni, www.portomobility.it.
4: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale, anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
5: Dal 2015 a Valmontone, Pe General Contractor è il punto di riferimento per lavori edili di costruzione e ristrutturazione. Dal progetto alla consegna, seguiamo ogni fase con meticolosità e competenza. Che sia una nuova casa, una ristrutturazione o un intervento complesso, garantiamo solidità, qualità e innovazione. La soddisfazione dei nostri clienti parla per noi. Per preventivi e sopralluoghi, scrivi a pe.generalcontractorsrl@gmail.com. Pe General Contractor. Costruiamo valore giorno dopo giorno.
6: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.

0: sconfitte o le cose vincenti per cambiare il giudizio sulle persone. Esempio lampante, fino al 15 d'agosto Paratici era Remida, oggi Paratici non è più adatto. Questo è il caso.
1: Esatto, sono i risultati che poi fanno il giudizio finale. Cecca invece, tornando a guardare un pochettino la Champions League, Fenerbahce, Roma, Como, Lipsia, Roma e Como, che sono insieme all'Inter le squadre che sono parse più in forma in questo momento. Sì. Ti aspetti un bel inizio delle italiane in Champions anche da parte loro?
0: Guarda, allora io mi aspetto una grande Champions dal Como. Io l'ho già detto anche altre volte, non so se l'ho detto anche nel collegamento con te. Però io ho detto che mi aspetto una grande Champions dal Como, perché secondo me il vero grande obiettivo del Como è fare bene in Champions, cioè dimostrare di essere una realtà internazionale, perché questa è un po' la volontà che hanno all'interno della società, Suarzo e compagnia cantante, no? Voglio dire, un po' tutta la dirigenza, tutto, voglio dire, l'ambiente, Fabregas, i giocatori stessi, vedono la Champions League come, cioè, il sogno e la vetrina all'interno della quale esprimere tutto il proprio potenziale e anche il proprio valore. E secondo me è questo il vero grande obiettivo della stagione del Como. Certo, riprendersi il campionato è normale, ma il vero grande obiettivo è questo, cioè far vedere in Champions League chi è oggi il Como. E vedrai che farà. Io sono dell'idea, poi magari mi sbaglio, che perderanno qualche punto in campionato. Però non credo sia questo il loro vero obiettivo.
1: Andiamo a parlare.
0: Certo, tornare in Europa, però alla fine le energie secondo me le spenderanno parecchio anche in Champions.
1: Sicuramente. Andiamo a parlare invece adesso della doccia fredda, anzi ghiacciata, in casa Juventus, perché nel frattempo che parlavamo ho chiesto anche diciamo approfondimenti e li ho ottenuti grazie al lavoro della nostra redazione, perché è confermato l'intervento appunto di Locatelli, nelle prossime ore l'intervento a Lyon. Allora, si tratterebbe, Cecca, di una sutura i cui tempi passano dai 3 ai 4 mesi per la cicatrizzazione, a volte capita serve anche qualche mese in più, quindi dai 3 ai 6 mesi lo stop di Locatelli, si va ad aggiungere al pesante stop di Thuram e di Yıldız. Questo quanto mette in difficoltà la Juventus?
0: Parecchio, e a questo punto 3-6 mesi, siamo a settembre, nella migliore delle ipotesi diciamo si ricomincia a gennaio, però è fuori che Thuram, non so se vogliono pensare adesso a fare un investimento su uno svincolato, ma chi ci potrebbe essere?
1: Li guardavo anche io, poca roba, cioè, onestamente.
0: Ci sarebbe Brozovic, che tra l'altro Spalletti mi sembra avesse anche allenato all'Inter, so se l'ha trasformato lui come regista all'Inter, mi sembra proprio di sì, per cui Brozovic potrebbe essere un'occasione, ma come sta Brozovic? Perché poi alla fine tutti quelli che si svincolano, no, dal campionato arabo, non so nemmeno in che contesto diciamo possono essere dal punto di vista fisico, e quindi però adesso c'hai due centrocampisti importanti fuori, Locatelli e Thuram, che tempo di recupero ha?
1: Thuram anche arriva nel 2027, Locatelli 2027, Yıldız 2027, sono fuori.
0: Allora fare 4 mesi, settembre, ottobre, novembre, dicembre, senza due centrocampisti?
1: No, non solo, con quelli contati, perché comunque tu hai venduto Azic, hai rescisso con Arthur, hai venduto Miretti, quindi ti restano di fatto con Miners, Douglas Luiz, Sarr se recupera e McKennie se recupera.
0: Io, detta così su due piedi, mi verrebbe da pensare a uno svincolato, per arrivare a tamponare un po' la situazione. Ti ho detto Brozovic perché è un giocatore che magari diciamo in mezzo al campo ti potrebbe fare anche da regista, e quindi io non lo so se ti potrebbe sostituire sia Locatelli che Thuram.
1: A meno che non promuovi Ousu in prima squadra, ha fatto bene nelle amichevoli, però chiaramente parliamo di un ragazzo giovane.
0: Questo poi dipenderà soprattutto da Spalletti, se magari, guarda, è un argomento di lavoro anche per me, perché a questo punto può essere anche uno spunto, no, di mercato, capire che cosa devi fare, perché se c'hai i due centrocampisti titolari fuori per 4 mesi, insomma, poi c'è da fare la Champions, c'è da fare il campionato, l'Europa League, c'è da fare l'Europa League, c'è da fare il campionato, c'è da fare la Coppa Italia e soprattutto c'è da tornare in Champions.
1: Esatto.
0: Che naturalmente era un lapsus per portare a dire che l'obiettivo vero quest'anno è tornare in Champions.
1: Esatto.
0: Quindi non puoi permetterti niente.
1: No, e tra l'altro Champions uguale Europa League, nel senso che tu ci torni anche vincendo l'Europa League. Probabilmente è più facile per la Juventus passare tramite la vittoria dell'Europa League che tra il campionato. Io nel campionato già vedo 3 posti quasi bloccati. Inter, Roma e Como li vedo lì bloccati. Dopodiché si gioca nel quarto posto Napoli, Milan, Juventus, e Atalanta se risale, boh, però insomma comincia a diventare una rincorsa alla Champions tutt'altro che scontata per la Juventus.
0: Eh no, assolutamente, questo no, questa è un'altra tegola che non ci voleva, e quindi io penso che sia la cosa migliore da fare, fare una valutazione sugli svincolati, te l'ho già detto, esatto. Perché ora come ora, cioè o hai dentro, all'interno, vuol dire, o dell'Under 23, della Next Generation, oppure della Primavera, un talento che pian pianino puoi far crescere, o se no a livello anche numerico sei un po' in difficoltà in questo momento.
1: Senza parecchio, parecchio. Sentiamoci un po' di note vocali che sono arrivate, dai Andrea.
2: Buongiorno a tutti, ciao Cecca, Marco Moretta, sai che ti voglio bene. Ciao Vincenzo, anche a te.
1: Ciao.
2: Una cortesia, volevo fare una domanda, magari è una baggianata, ma se la Juve ricorresse a qualche centrocampista svincolato, il mercato è ancora aperto, se non sbaglio, mi date conferma? Ci potrebbe essere qualche prospetto? Un vostro giudizio, grazie mille, allora, buona giornata.
1: Di fatto abbiamo già risposto a Marco, io ti chiedo soltanto se, gioco forza diventa una necessità, quindi anche se tu c'hai una rosa, e credo sia una rosa comunque copiosa, anche se adesso a centrocampo si trova corta, gli svincolati può essere anche un rischio dal punto di vista dei costi? Cioè, ma tu non lo paghi, ma gli devi fare comunque un contratto.
0: Sì, ho capito, però poi alla fine, visto, cioè, mi verrebbe da pensare oggi, se tu avessi preso che sì, avresti in parte tamponato, no, questa situazione. Però anche lì c'è il settlement agreement, quindi devi anche capire quanto puoi spendere per un giocatore, voglio dire, anche svincolato d'ingaggio. Cioè, è chiaro che non gli puoi dare 6 milioni. Ma non, ora, se facciamo finta sia Brozovic, io penso 3 milioni e mezzo e possono più che bastare, cioè voglio dire, credo, poi bisogna vedere anche la volontà del giocatore di andare. Poi secondo me è importante in questi casi anche capire come stanno fisicamente, perché poi te ne hai bisogno subito, no, dei giocatori, quindi non è che puoi aspettare un mese che torni in condizione, però sappiamo tutti che quando ti alleni da solo, Vincenzo, è una cosa, quando ti alleni con una squadra e fai la preparazione è totalmente un'altra, quindi diventa anche difficile. Però io, ecco, oggi fossi la Juventus, una riflessione su uno svincolato lo farei.
1: Tra l'altro, infortunato, ricordiamolo, nell'elenco che ho fatto io prima, pauroso, anche Cambiaso, e Cambiaso è un altro che poteva giocare da interno di centrocampo, ma anche lui, problema alla caviglia, ancora out. Sentiamoci un'altra nota vocale, Andrea.
3: Ciao Enzo, Luigi, vorrei fare una domanda a Nicolò. Nicolò, ma non ti senti un po' in colpa per aver caldeggiato allora Paratici alla Fiorentina?
1: Ecco, vedi?
3: Ciao.
0: Adesso... No, io non sono assolutamente, non mi sento assolutamente in colpa, perché io tanto avrei scelto o lui o Giuntoli. Con Giuntoli sono un suo amico, per cui sarei stato troppo di parte se fosse arrivato Cristiano Giuntoli. Però io Paratici lo considero un grandissimo uomo di calcio. Poi mi chiedi, è infallibile? No, se mi chiedi comunque se uno che conosce il calcio e vede il calcio, ti rispondo di sì, perché i giocatori che ha preso la Fiorentina sono indiscutibilmente bravi, che poi non funziona in un altro discorso. Se mi chiedi se è un grande gestore, la risposta è no, è il suo grandissimo lato debole, e ne sa qualcosa la Juventus, perché da quando lui ha preso in mano da solo il club, le cose non sono andate bene, è inevitabile. Non è detto che uno che sa fare le radiocronache sappia fare le telecronache, non è detto che uno che sappia fare le telecronache sia altrettanto bravo a fare le radiocronache, tanto per fare un esempio, no, sul nostro lavoro. Certo. E se sei bravo a scegliere i giocatori, non è detto che tu abbia le stesse capacità di gestire un club. Allora, e secondo me lui da solo non è, diciamo, certo il profilo migliore, ha bisogno di un Carnevali, di un Marotta che, tra virgolette, lo guidino in certe cose, soprattutto nella gestione, non tanto degli acquisti, ma del club. La gestione del club vuol dire rapporti, vuol dire vedere, capire certe cose che secondo me tutti non possono avere, ma non è un caso che il club più forte è quello che ha un grande general manager e un grande direttore sportivo.
1: Ci chiedono se McKennie e Sarr non saranno pronti dopo la pausa. No, McKennie e Sarr possono essere recuperati, più McKennie di Sarr, anche prima della sosta, ma del resto poi ci sono tre partite per adesso, il Sassuolo, per la Juventus in questo caso il Sassuolo, il NEC in casa in Europa League, e poi c'è la partita in casa con l'Atalanta, poi c'è la sosta lunga che in questo caso penso alla Juventus faccia particolarmente piacere. Cecca, l'ultimissima domanda invece che ti faccio riguarda, torno un attimo sugli allenatori. La prima panchina è già saltata, ci sono delle panchine che vanno attenzionate?
0: Ma quella di Abate non era messa benissimo, prima di Fiorentina-Torino, poi però ha vinto, non lo so, perché insomma ho visto anche Di Francesco ieri, che ha fatto comunque un Lecce, un

0: c'è Capardo, Volenteroso, ce ne potrebbe essere qualcun'altra? Ma non lo so, io guarda, credo che sono molto curioso di vedere cosa succede con Allegri, perché la panchina del Napoli secondo me ha un grande allenatore, però oggi non so quanto Allegri sia così, come posso dire, l'Allegri che conoscevamo di qualche tempo fa, e quindi tra le bighe io non lo so, io auguro al Napoli tante belle cose, però qualche piccola perplessità su Allegri ce l'ho, ma nell'imminenza no, ecco, casomai sull'esito finale del campionato.
1: Cecca, grazie Niccolò Ceccarini,
0: grazie,
1: un grande abbraccio.
0: Saluto a tutti, ciao Cecca.
1: Noi ci fermiamo, finisce qui lo spazio editoriale, comincia l'autocaccio tra pochissimo con la redazione di Tutto Mercato Web, ci ritroviamo tra poco.

0: Totocalcio. Ancora più calcio nella mattinata di TMV Radio. A cura di Vincenzo Marangio.
1: Che vi dà il buongiorno, come Andrea Maiocca?
2: Il ritmo.
1: In cabina di regia, in pieno ritmo, Andrea Maiocca. Andiamo però subito nelle redazioni di Tutto Mercato Web da Ivan Cardia. Ciao Ivan, buongiorno, ben ritrovato.
3: Buongiorno Enzo, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
1: Allora, tanti temi da trattare oggi, voglio però parlare con te sulla questione Locatelli, perché poco fa abbiamo dato la notizia, l'intervento si farà a Lione oggi, abbiamo anche avuto degli approfondimenti dalla redazione di Radio Bianconera, dalla nostra redazione, secondo la quale si va verso uno stop dai 3 addirittura ai 6 mesi, perché, te lo motivo, si tratta di una sutura e che i tempi per la cicatrizzazione variano dai 3 ai 4 mesi, a volte serve anche qualche mese in più. Insomma, lunghissimo stop per quanto riguarda Locatelli, che si va ad aggiungere a quello di Thuram, che si va ad aggiungere a quello di Yıldız, ma soprattutto è il centrocampo della Juventus che piange in questo momento. E allora la domanda nasce spontanea, Ivan. La Juventus può tornare sul mercato degli svincolati? Quali sono i nomi? Si parla di Brozovic, il giocatore che ha addestrato, se vogliamo, anche Spalletti quando era all'Inter, o la vedi una possibilità remota e la Juventus proverà a promuovere Owusu in prima squadra e magari a cercare di trovare un cambio di modulo per ovviare al problema? Che
3: sono tanti, anche perché poi devi contare il recupero. Cioè, Locatelli salta, se questi sono i tempi, salta quasi tutto il campionato, perché poi
1: devi recuperare,
3: devi entrare al ritmo. Owusu è un giocatore che la Juventus, da quello che si è capito, pianificava di inserire in prima squadra nel corso di questa stagione. È chiaro che vorrebbe dire affrettare un po' i tempi. Da quello che può sta filtrando, l'idea continuerebbe a essere quella e non tanto andare sugli svincolati. Però io sarei molto attento, perché sugli svincolati qualcosa c'è. Cioè, per esempio, c'è Brozovic libero, che comunque, vabbè, al netto del passato interista, però oggettivamente è un giocatore che crebbe dalla mano e che tra l'altro Spalletti conosce. Quindi, cioè, io la monitorerei con attenzione, perché poi io penso che si possano anche innestare delle riflessioni, anche perché quando c'è stato, insomma, lo stop di Thuram, avevamo detto no, la Juve non è stata sfortunata, perché oggettivamente in quel caso la Juve non è stata sfortunata.
1: Potevi pianificare
3: prima, certo. Lì lo potevi pianificare
1: anche
3: prima.
1: Se apre e chiudo in parentesi, caso, ci hanno comunicato che in realtà era più il giocatore che non voleva, la Juventus aveva già suggerito l'intervento, però poi lo sai che non si può imporre naturalmente ai tesserati.
3: No, quello no, però potevi pianificarlo sul mercato, intendo io quello. La Juve non è stata sfortunata, poteva pensare di prendere qualcun altro per tamponare, e non l'ha fatto, e ha pianificato bene o male, poi lo vedremo se sarà stato giusto o meno nel corso della stagione. In questo caso oggettivamente la Juve è stata invece, cioè, non è una cosa che si portava dietro, è un caso di sfortuna e

0: e vuol dire che può anche cambiare un po' i piani, quindi ad oggi diciamo che la Juve dovrebbe evitare un nuovo innesto, però poi secondo me delle riflessioni saranno fatte, dei contatti ci saranno, e quindi io terrei una porticina aperta alla possibilità che la Juve appunto dica vabbè, abbiamo pianificato così, però forse dato che comunque già a centrocampo la coperta è corta, non è una squadra che ha un centrocampo molto folto in questa fase, forse conviene andare a prendere un altro elemento che prenda, che consenta di sopperire ad un'assenza pesante, perché poi Locatelli è spesso dileggiato, a volte oltre misura.
1: Guarda, mi offre un assist, perché c'è un ascoltatore che sono giorni che da tifoso della Juve continua ad asfaltare Locatelli, adesso dice addirittura è meglio così. Io veramente a volte i tifosi non li capisco, non si rendono conto che vogliono il male della loro squadra e non il bene, solo per un preconcetto personale. Mi fermo qua, vai, ti lascio proseguire.
0: No, ma sono d'accordo con te, uno dice meglio così, non merita troppi commenti in generale, però diciamo c'è anche chi tra i tifosi della Juve pensa andare fuori dal vaso, pensa che Locatelli non sia un giocatore da Juventus, e lo pensa in maniera educata e ha tutto il diritto di pensarlo.
1: Da
0: secondo me,
1: ma di contro essere contento per l'infortunio mi sembra veramente
0: soprattutto secondo me sbaglia. Insomma, Locatelli è un buon giocatore che non ha avuto la sfortuna di non essere mai stato inquadrato nel ruolo giusto.
1: No, ma soprattutto non può fare il regista, non è nelle sue caratteristiche, però è uno che fa tanta legna in mezzo al motore della Juventus, serve come giocatore.
0: Secondo me lo vedremo se servivano Locatelli in questi mesi. È una pessima notizia per la Juve.
1: Assolutamente sì, una doccia fredda non da poco. Senti, intanto però la buona notizia in casa Lazio invece, cambiando versante, è che continua a vincere nonostante quelle che erano le proiezioni di inizio anno, e che poi comunque Udine non era tutt'altro che semplice. Udine è l'altra squadra in forma di questo inizio stagione. La Lazio va a vincere anche lì, terza partita di fila, terzo gol di fila per Davide Frattesi, miglior acquisto in questo momento. Poi sicuramente verranno anche momenti negativi eccetera, però c'è anche da parlare del mercato, che in questo caso non si ferma, perché c'è Diogo Leite da domani che dovrebbe arrivare alla Lazio.
0: Sì, Lazio porta avanti quest'altra operazione. Che ti devo dire? Io sulla Lazio devo fare già un mea culpa, perché io onestamente fino a un certo punto del mercato, di fatto fino all'inizio del campionato, ho pensato e anche detto che per me la Lazio sarebbe stata la sorpresa negativa di questo campionato. Poi io credo vada dato atto a Fabiani di aver fatto un ottimo mercato in una condizione molto difficile, e la Lazio ha tirato su una bella squadretta, c'è poco da dire. Poi si può ragionare sul fatto che negli anni tante cose non abbiano funzionato, però ad oggi è una squadra che ha sia qualità, che ha dei buoni giocatori. Frattesi è un grande centrocampista, semplicemente a volte non riesce a fare il salto di qualità, ma ciò non toglie che per una squadra come la Lazio sia un grande colpo. Secondo me col passare delle settimane anche Gudmundsson potrebbe far divertire molto i tifosi biancocelesti, quindi è una squadra che secondo me può anche rappresentare, a questo punto, passare dall'essere sorpresa negativa al poter essere sorpresa positiva, magari infilarsi nella corsa all'Europa, che per la Lazio in realtà sarebbe una cosa normale, però se andiamo a inizio agosto, anche a metà agosto, in realtà penso che nessuno la vedesse tra quelle che possono dire qualcosa nei piani nobili della classifica.
1: No, sono d'accordo con te, io veramente avevo una percezione molto negativa, invece mea culpa, ottimo mercato e ottima partenza per quanto riguarda la Lazio. Ci sentiamo la nota vocale che è arrivata, vai Andreone.
2: Una certa deferenza quando si parla di Allegri, però questo qui dal post-Covid che fallisce sempre gli obiettivi, e ha vinto quando aveva in squadra giocatori della miseria, Higuain, Tevez, Ronaldo, Dybala di quei tempi, cioè, non ha mai proposto un gioco scintillante, penso che sia molto sopravvalutato e che a Napoli si stia giocando l'ultima carta.
1: Lo dicono in tanti, lo pensano in tanti. Intanto è venuto il momento della Champions League, domani tocca appunto al Napoli, oggi all'Inter ne parliamo tra un po', domani però tocca al Napoli contro l'Arsenal. E ti aspetti un qualcosa, un'allegrata da parte di Allegri per invertire un po' una tendenza che questo inizio stagione che è negativa?
0: Me la aspetterei, non la vedo da un po' di tempo però, mi dispiace molto, perché secondo me Allegri non è un allenatore che è stato sopravvalutato nel corso della sua carriera. Intanto a vincere con quelli forti bisogna saperlo fare, perché tanti allenatori hanno avuto grandi giocatori in squadra, non tutti, anzi molto pochi hanno vinto quello che ha vinto Allegri. Devi essere bravo anche ad allenare quelli forti, che non è così semplice. Punto primo. Punto secondo, Allegri ha anche fatto due finali di Champions e soprattutto la prima con una squadra che non era la finale di Champions, quindi secondo me non è un allenatore che è stato sopravvalutato nel corso della sua carriera, e oggi un allenatore che vedo in fase calante, questo sì, con un po' di dispiacere, però questo sì. E quindi ti dico che mi piacerebbe vedere un'allegrata, anche perché mi piacerebbe vedere il Napoli, come tutte le italiane, che riesca a essere competitivo, protagonista in Champions League. Non gliela vedo fare un'allegrata fatta per bene da troppo tempo, da troppo tempo, e questa è un caso.
1: Bisogna scavare molto molto molto nei ricordi, diciamo, per quanto riguarda le allegrate. L'Inter questa sera contro il Real Madrid rischia di fare il colpaccio, o diciamo rischia di trovare in questo inizio di stagione la prima avversaria tosta davvero, e quindi di vivere le difficoltà dell'impatto tra il campionato italiano e l'Europa?
0: Allora, la versione tosta comunque l'ha trovata già, perché Napoli non è, a me non convince tanto, però diciamo non possiamo,
1: non è Real Madrid
0: no, non è Real Madrid, però non possiamo rubricarla diciamo a squadra di basso livello, di basso valore. Secondo me l'Inter secondo me potrebbe anche fare bene con il Real. Poi dobbiamo considerare che comunque si gioca al Bernabeu, davanti c'è una squadra molto forte. L'Inter non vince al Bernabeu da una roba tipo 60 anni, credo esattamente da 60 anni, quindi diciamo la fortuna di Chivu in questa prima giornata è di avere una partita che per definizione nessuno può pretendere che tu vinca, perché uno che pretendere che si vinca in casa del Real Madrid, che mi sembra vince da 5-6 anni, vince sempre la prima giornata in Champions, quindi è molto tosta. Però in realtà ha un po' di assenze, l'Inter è sembrata star bene, sta recuperando al meglio della forma anche Thuram. Secondo me delle indicazioni su quella che sarà la Champions la darà. L'Inter in questa Champions League deve fare meglio dell'anno scorso, perché è più completa, perché ha un calendario più fattibile. L'anno scorso comunque aveva 4 partite molto facili e 4 molto difficili, quest'anno invece secondo me ai 16 punti ci può arrivare, e perché questa è anche l'indicazione che è arrivata dalla dirigenza. Cioè l'anno scorso il messaggio a Chivu era vinci il campionato, poi il resto un po' chi se ne frega, che non è bello, però in sostanza era quello. Quest'anno dobbiamo far bene in Champions. Difficile dire che voglia significare che dobbiamo vincere in Champions, perché secondo me l'Italia non ha una squadra che possa esprimere questa pretesa come obiettivo, però vuol dire arrivare almeno ai quarti o provare almeno ad arrivare alle semifinali. Poi se ci arrivi te la giochi, e l'Inter ha fatto vedere negli ultimi anni di poter anche andare più avanti.
1: Sì, però allora è giusto, condivido che secondo me non abbiamo in Italia le potenzialità per cercare la finale, però ti chiedo, quest'Inter quest'anno dove può realisticamente arrivare in Champions League?
0: Allora, secondo me, senza metterlo come obbligo, secondo me può arrivare in fondo. Poi arrivare in fondo è per definizione molto complicato, cioè arrivano due squadre, dipende tanto dagli episodi, perché poi noi abbiamo vissuto negli anni tante partite bellissime, però anche pensando all'ultima volta in cui c'è andata l'Inter, le partite col Barcellona, sai, bastava poco perché non ci andasse l'Inter, ci andasse il Barcellona, bastava un palo in più, un palo in meno, un tiro un pochino più preciso di Yamal, bastava veramente poco. Quindi senza dare, diciamo, l'obbligo, però l'Inter per me ha comunque le potenzialità per giocarsela con le grandi. Cioè, secondo me, se oggi tu fai una griglia delle migliori squadre europee, l'Inter la metti tra le grandi, la metti, non la metti nel podio, la metti al quinto, al sesto posto, però più o meno come ordine di grandezza la riesce a infilare lì dentro. Quindi secondo me con il giusto percorso, lì Allegri è maestro, cioè nel senso il calcio è fatto anche di tanti episodi, di tanta fortuna, se non nessuno, non c'è una squadra che abbia mai vinto senza un po' di fortuna, soprattutto diciamo in competizioni come la Champions o il Mondiale, questo tipo di competizioni qui la fortuna gioca un ruolo importante. Però con tutte queste condizioni l'Inter io la vedo tra quelle che possono andare più lontano. Ha secondo me una pecca, però è una pecca storica, di non avere il giocatore che ti salta l'uomo. Quello in Europa è un elemento che può fare la differenza.
1: Torno insieme a te. Ieri abbiamo analizzato la partita in sostanza tra Juventus e Milan. Io ti chiedo, al netto adesso anche chiaramente degli infortuni, tra Juventus e Milan chi è, visto che sono due squadre che poi la settimana prossima si confronteranno non l'una contro l'altra ma nell'Europa League, un'Europa League alla portata comunque di entrambe le squadre, quale di queste due squadre vedi migliorata dal mercato, dal progetto rispetto alla passata stagione?
0: Ma il Milan comunque, nel senso che comunque il Milan ha fatto un mercato più oneroso e più ambizioso, e quindi penso che comunque vada dato atto alla società di questo. E poi ha fatto, cioè ha scelto una strada, ha scelto una filosofia, ha cambiato proprio il suo modo di pensare, e lo vedi, cioè il Milan può non piacere, può non essere pronto, può non essere ancora arrivato dove vuole arrivare, può darsi anche che non ci arrivi mai dove vuole arrivare. E nella partita con la Juve oggettivamente ha giocato meglio la Juve del Milan, quindi ad oggi non è necessariamente così. Però se tu vedi il Milan capisci che c'è l'idea di andare in una certa direzione, ha scelto una strada dritta, molto dritta per andare per cambiare, potrebbe non funzionare, però ha fatto quella scelta. La Juve più o meno per me sono sullo stesso livello come squadre, però la Juve sta facendo una transizione per me molto sensata e molto ben fatta, soprattutto a livello dirigenziale, nel senso che finalmente ha fatto delle cose che doveva fare, ha preso delle persone che doveva prendere. Però è ancora un po' lì nel guado, che non ha sempre avuto una direzione chiara sul mercato, non ha sempre preso la sua prima scelta, cioè il Milan non sappiamo se Ramos fosse la sua prima scelta, però quello voleva e quello è andato a prendere, non c'è stato un prendo tizio, Caio, Semprone, vabbè alla fine arriva Ramos. E invece la Juve in quasi tutti i reparti, in quasi tutti i casi di acquisti, a parte Colomboni, che però è stata una telenovela lunghissima, di tutti gli altri era voglio prendere questo ma forse prendo quell'altro, vabbè sai che c'è, alla fine è arrivato Voltemade, e questo lo puoi dire anche per Vicario, lo puoi dire anche per Sar, un po' meno su, cioè anzi decisamente meno sia su Colomoni che su Lucumi, però in tante altre situazioni è stata questa, voglio cedere questo ma non ci riesco, me lo tengo, Cop Miners, Nico Gonzalez, vedo un pochino meno chiare le idee. Poi magari la Juve da 10 punti al Milan, questo non vuol dire, cioè,
1: no vabbè, però, certo adesso sono proiezioni così molto di impressione iniziale, ma chiaramente è giusto per capire un po'. Un amico milanista che ha guardato la partita dice: forse in casa Juventus la soluzione diventa con Mainz. Più che altro verrebbe da dire l'unica, perché è rimasto lui. Quindi, insomma, però come l'hai visto queste apparizioni di con Mainz? Un gol e un assist nelle apparizioni delle prime due sue presenze alla Juventus di quest'anno. Può essere la sorpresa in mezzo a tanta sciagura in casa Juve?
0: Sì, può essere una sorpresa. Può essere una sorpresa anche perché resta un buon giocatore. Ha bisogno solo di rilanciarsi, potenzialmente può essere una sorpresa. Io ho visto bene anche Douglas Smith, devo dire, quindi sì, può essere la nota lieta in un mare di difficoltà, anche perché io posso condividere il parere dell'ascoltatore, ma senza, cioè, la prenda con un po' di filosofia. È un parere ovvio, perché voglio dire, ce ne sono due, cioè c'è Coop Mainz, Douglas Luiz lì in mezzo. Non è che Spalletti può magari appunto salirà Owusu, magari proverà a mettere un po' più indietro McKennie, però insomma la Juve quelle armi là magari riesce a fare, io penso possa farlo di necessità virtù, anche perché ripeto, ho visto un bel Douglas Luiz e ho visto il Coop Mainz in ripresa. Lì il tema forse è più mentale che altro, cioè quando, non perché sia fragile lui, ma perché quando viene da un po' di difficoltà devi ritrovare soprattutto la fiducia nei tuoi mezzi come prima cosa.
1: Certo, poi vediamo, magari vedi, io dico sempre da problema d'opportunità, vediamo di chi sarà l'opportunità in mezzo a tanti problemi. Ivan, grazie come sempre, ti mando un grande abbraccio. Ivan Cardia, Tutto Mercato Web.
0: Buon proseguimento.
1: E io vi invito come sempre, per qualsiasi tipo di aggiornamento, ad andare sul tuttomercatoweb.com, aggiornamenti minuto per minuto. Noi ci ritroviamo tra poco con Raffaele Garinella, lo dico ad Andrea Maiocca. Oggi c'è Roma-Inter, quindi chiaramente ci concentriamo sulla partita di questa sera dell'Inter. Domani invece dovremmo Roma, perché ti ho guardato a te, quindi appena vedo Maiocca mi viene in mente la Roma. Real Madrid-Inter, quindi esordio in Champions League dell'Inter, ne parliamo Raffaele Garinella. Domani invece avremo Antonello Valentini, poi venerdì faremo il buon Jacopo Galvani e lo recuperiamo. Ci ritroviamo tra pochissimo allora.

0: Allora, adesso, come detto, c'è il mio amico Raffaele Gainella. Raff, buongiorno, ben ritrovato.
1: Ciao Enzo, buongiorno a te, un abbraccio grande e un caro saluto agli amici in ascolto.
0: Raff, ti faccio partire dalla gara contro il Napoli. Il bello e il brutto che hai visto in quella gara dell'Inter, se vogliamo individuare anche un brutto, che comunque c'è stato, è che il doppio vantaggio del Napoli aveva spaventato per un attimo San Siro.
1: Sì, sì, premesso che secondo me l'Inter ha meritato di vincere la partita, perché è vero che il Napoli ha avuto quell'occasione finale con Anguissa, però nel possesso palla, nel fraseggio, nel numero di occasioni create, statistiche alla mano, l'Inter ha dominato. Non mi è piaciuto, diciamo, quel momento in cui l'Inter con superficialità ha gestito il pallone davanti all'area di rigore, perché poi quando rischi di perdere determinati palloni sanguinosi, come è successo in occasione del primo gol, quando ti deconcentri perché pensi che il pallone sia finito fuori, invece non è rimasto in campo, poi becchi il secondo gol con un tiro del genere, un tiro da PlayStation, francamente quello di Højlund secondo me si poteva evitare. Allora poi rischi di compromettere una partita che avresti dovuto secondo me già mettere in cassaforte nel primo tempo. Però va detto che la reazione c'è stata, l'Inter l'ha vinta anche con i cambi. Quest'anno ci sono altri cambi rispetto all'anno scorso. Curtis Jones è un giocatore che gioca tanto con l'intensità. Thuram sta tornando in forma dopo i fastidi legati al mondiale. Ci sarà anche Spence, quindi rientrerà e sarà un giocatore che sulla fascia ci farà vedere veramente un altro tipo di gioco rispetto a Diouf. E quindi c'è da essere soddisfatti, assolutamente.
0: Diouf può essere un po' la vera soluzione che l'Inter si è trovata tra virgolette in casa?
1: Diouf può essere un'alternativa secondo me. Io penso che quando entrerà Spence, per il tipo di atleta che rappresenta l'inglese, chiaramente sarà un'alternativa a quello a Spence, appunto. Diouf è un giocatore che ti salta l'uomo, è un giocatore che riesce talvolta a creare la superiorità, si deve tatticamente disciplinarsi, perché in alcune occasioni tende ad essere un po' troppo impulsivo, no? Qualche volta frenetico. Ha degli ottimi colpi, ha veramente una classe importante, però va detto che secondo il mio parere Spence rappresenta quell'esterno più congeniale da 3-5-2.
0: È partito molto forte invece Lautaro Martinez, sia come capitano trascinatore sia come insomma produzione sotto porta, quella non manca mai. Eppure quest'estate a un certo punto si era vociferato l'interesse del Barcellona. Devo dire che la testimonianza d'amore di Lautaro è piena, totale, e quindi ancora una volta è la stagione attorno alla quale l'Inter deve stringersi attorno a questo giocatore, detto che poi ci sono tanti altri valori come Çalhanoğlu per esempio, che con Napoli per esempio ha riposato, un giocatore che fa sempre la differenza, per non parlare degli inglesi che sono arrivati a portare subito qualità e personalità all'Inter.
1: Ma sai, Lautaro è una bandiera, sono 8 anni che all'Inter non aveva, l'abbiamo detto, alcuna intenzione di muoversi da Milano. L'interesse del Barcellona c'è stato, perché poi il Barcellona cercava un centravanti, però è chiaro che Lautaro sta bene a Milano, sta bene in nerazzurro. Mi parli di Çalhanoğlu, ti dico sì, è un valore aggiunto, però oggi dovrebbe giocare insieme a Jones e Barella. Se andiamo a guardare la panchina dell'Inter, al centrocampo ci sono Diouf, Sušić, Zielinski, Mkhitaryan che non ha ancora giocato, Stankovic, insomma è un bel centrocampo, ricordiamoci che in questo centrocampo non c'era spazio per Frattesi,
0: che poi è andato alla Lazio, dopo ne parliamo, 3 su 3 partite, 3 gol, quindi la sua qualità l'ha dimostrata. E come, parliamo un po' della partita di questa sera. Come dicevi, Bissecca, Kanji e Bastoni dovrebbero essere la linea dei tre, Luis Enrique a destra con Barella, Çalhanoğlu che è riposato, giunto al centrocampo, e Carlos Augusto a sinistra, e lì davanti Lautaro Martinez e Thuram. Dovrebbe essere questa anche secondo te la formazione, come è della formazione migliore che può proporre l'Inter?
1: Ma secondo me a destra giocheranno Pavard e Luis Enrique, non ci saranno Bissecca e Diouf. Io penso che farà un po' di turnover ragionato, giusto anche, perché comunque da quella parte ai Cucurei, a Vinicius serve secondo me un tipo di giocatore un po' più abbottonato sulla fascia, e in tal senso Luis Enrique garantisce una maggiore copertura. Certo, non ha quei colpi di genio di Diouf, che però può accendersi a partita in corso, però è chiaramente un giocatore che la fase difensiva in questo momento la fa meglio. Pavard è un giocatore abituato a giocare partite del genere, quindi potrebbe giocare lui e far riposare Bissek, detto che la fisicità di Bissek è importante, però ricordiamoci che oggi hai da marcare giocatori molto molto veloci, Vinicius, Mbappé, Brahim, Diomandé, sono giocatori che corrono, che fanno dell'estro, della fantasia, della rapidità i loro punti di forza, quindi io penso che giocheranno Pavard e Luis Enrique, per il resto la formazione è come quella che tu hai citato, con appunto la sorpresa Jones e Carlos Augusto dall'inizio, il primo perché sta entrando piano piano nei meccanismi dell'Inter, il secondo perché comunque non giocando Di Marco è la vera alternativa a sinistra.
0: Per quanto riguarda invece il Real Madrid, è il primo grandissimo ostacolo stagionale, soprattutto c'è quel volpacchione di Mourinho che conosci molto bene. Tu credi che comunque potremmo rivedere quest'anno in Liga, in Champions, il Mourinho che ricordavi tu, o il tempo passa per tutti anche per lui?
1: Ma no, io penso che non si, il Real Madrid non sia favorito né in Liga né in Champions. Sarò sincero, è una squadra per me nettamente inferiore al Barcellona. Cioè, ti dico con estrema sincerità che a mio avviso quest'anno il campionato lo può perdere solo il Barcellona. Parliamo di due mondi secondo me completamente differenti da un punto di vista proprio della qualità. Non me ne voglia Mourinho, che è un allenatore importante, straordinario, un allenatore che ha fatto la storia dell'Inter, però obiettivamente oggi magari vincerà anche contro l'Inter, visto che lui si è buttato avanti parlando degli squalificati, parlando del calendario, ma voglio dire, non è che gli squalificati li hanno squalificati in funzione dell'Inter, bisogna vedere quella che è stata la partita del Real Madrid dello scorso anno e perché sono stati squalificati.
0: Ma poi c'è anche la battuta che il calendario l'ha fatto un italiano eventualmente.
1: Sì, ma lui fa sempre queste battute che un po' lasciano il tempo che trovano, no? Come i risultati.

0: che non sta ottenendo da qualche anno a questa parte, perché se facciamo eccezione della Coppa che ha vinto a Roma, la Conference poi di fatto insomma è stato francamente un po' deludente, no? L'apporto di Mourinho negli ultimi anni, quindi la dialettica è certamente importante, però se è a Real Madrid devi portare a casa dei risultati, e fino a prova contraria l'ultimo che ha portato a casa dei risultati è stato Carletto Ancelotti, che aveva capito come far quadrare il Real Madrid.
1: Valverde, Brahim Diaz, Bellingham, Mbappé, potremmo fare elenco infinito di giocatori.
0: Cos'altro vuole Mourinho?
1: Esatto, e ti chiedo quali di questi giocatori può far più male all'Inter?
0: All'Inter possono fare male tutti, perché comunque il 4-2-3-1 di Mourinho è un 4-2-3-1 che ha in difesa due esterni molto molto importanti, che sono Dumfries e Cucurella. Sono due giocatori che comunque il loro lo hanno sempre fatto bene, poi si inserisce soprattutto Dumfries in zona gol, ce lo ricordiamo. I due centrali, Oisen e Konaté, sono due giocatori che nella marcatura uomo lasciano sempre pochi spazi. I due centrocampisti centrali, Valverde e Bellingham, che hanno caratteristiche offensive, sono giocatori che comunque ti possono non soltanto spezzettare il gioco, non soltanto addormentare la partita, ma te la possono accendere in determinati momenti di gara. Poi i quattro attaccanti, Vinicius, Brahim, Diomandé e Mbappé, sono giocatori che possono infilarsi. Io spero che Akanji ritrovi quanto prima la condizione che ci ha abituato, perché in queste prime partite l'ho visto un pochino, diciamo, fuori da quello che poi è il suo standard naturale, nel senso che è chiaro che dopo il mondiale i giocatori devono tornare, però insomma è un giocatore che deve tornare ad essere quel giocatore concentrato che abbiamo visto lo scorso anno, perché lui a mio avviso è il lago della bilancia della difesa. Se gioca bene lui aiuta a giocare meglio anche i compagni, che sono di solito bastoni e bis, e che stasera dovrebbero essere bastoni e pavati.
1: C'è un nostro amico che ti fa una riflessione da tifoso dell'Inter, ma extracampo. A giugno scrissi, Stefano da Londra, che avevo sentito che Oaktree aveva mandato di vendita parte delle azioni dell'Inter e Marotta poteva agevolare trovando acquirenti. Quanto è ancora vera questa situazione? Non pone un punto interrogativo, lui lo vede come certezza, io te la pongo come interrogativo.
0: No, i fondi che cosa fanno? I fondi acquistano per migliorare il valore dell'acquisto che hanno fatto e prendono. Stanno migliorando il valore dell'Inter, se riusciranno a trovare un acquirente in grado di soddisfare quelle che sono le richieste venderanno, altrimenti continueranno a far incrementare il valore del loro acquisto. In questo caso il valore aumenta attraverso quelle che sono le prestazioni sportive e i risultati ottenuti, attraverso anche la valorizzazione dei calciatori, che comunque nell'Inter da quando c'è stata, quindi l'Inter sta aumentando di valore. Bisogna trovare un acquirente che soddisfi i requisiti richiesti da Oaktree, se non lo trovi vanno avanti.
1: Ti porto un attimo invece in casa Napoli.
2: Il consorzio Conart, società consortile a responsabilità limitata, acquisisce appalti di progettazione, costruzione, ristrutturazione e manutenzione di opere di edilizia, opere stradali, opere impiantistiche civili, industriali ed infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Conart nasce nel 2006 per unire le capacità imprenditoriali delle imprese consorziate operanti nel settore dell'edilizia classica e dell'edilizia avanzata per aggredire con maggiori possibilità nuove fasce di mercato. Per info e contatti www.conartscarl.it.
3: Manutenzioni, costruzioni e interventi speciali in edilizia hanno un solo nome: Fenix 2024. Operiamo su appalti pubblici e privati, edifici residenziali e non, fino ai beni storici e monumentali. Demolizioni, bonifiche ambientali, movimento terra, manutenzione stradale. Qualunque sia il tuo progetto, ci pensiamo noi. Affidati all'esperienza di un'azienda solida e qualificata. Chiama il 333-894-3281 o scrivi a Fenix.
2: Cecchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cecchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cicchettiappalti.com.
4: La SAIM opera nel settore dei servizi di ingegneria e architettura relativi a progettazioni, direzione dei lavori, misura e contabilità. Fondata dall'ingegner Bruno Guidobaldi, dopo un'esperienza trentennale maturata nel settore, la SAIM si avvale della collaborazione di professionalità specifiche nei diversi

0: spot su misura per te. Partendo dal testo, arrivando al montaggio finale, attraverso uno scrupoloso processo di incisione con strumenti professionali e all'avanguardia. Scegli la voce che ti rappresenta al meglio. Cerca nel web 01studio.info. Velocità, competenza e affidabilità ai massimi livelli. Della tua idea? Con 01 Studio, finalmente, se ne parla.
1: Affida la tua comunicazione a Comi. Realizza le tue insegne luminose, fisse e mobili. Rivolgiti a noi per i tuoi manifesti pubblicitari, gli striscioni, i volantini. Ci occuperemo della stampa, della affissione e della distribuzione. Forniamo, montiamo e manuteniamo impianti pubblicitari di vario genere su aree, spazi pubblici e privati. Noleggiamo automezzi pubblicitari e schermi digitali per far conoscere la tua azienda. Comi si occupa della tua immagine. Rivolgiti ai professionisti. Comi, un marchio, una garanzia. Consorzio Management Imprese, via del Fosso dell'Osa 576, 00132, Roma. Telefono 06 22 46 02 88.

0: Cari amici di TMV News, buonasera, ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con la nostra trasmissione. Come sempre, tante notizie, tanti argomenti da affrontare, a partire dalla novità in casa fiorentina, l'esonero di Grosso, il ritorno di Vanoli, ma ovviamente ci soffermeremo anche sul campionato, su quello che ha detto la terza giornata della Serie A. Andiamo subito a salutare in collegamento con noi Gianluca Presicci. Ciao Gianluca, ben ritrovato.
1: Ciao Lorenzo, grazie.
0: La notizia del giorno è quella che riguarda la Fiorentina, l'esonero nella notte scorsa di Fabio Grosso e la decisione di tornare a puntare su Vanoli, l'allenatore che aveva condotto alla salvezza non senza problemi la Fiorentina l'anno scorso e che poi era stato messo alla porta, tra virgolette, non c'erano state, secondo Paratici, le condizioni per andare avanti. Paratici voleva puntare per un nuovo corso su Fabio Grosso, ma i risultati sono stati disastrosi da parte della Fiorentina: 3 sconfitte consecutive, 9 gol subiti, uno soltanto segnato, insomma un inizio davvero horror per la Fiorentina.
1: Guarda Lorenzo, questa notizia ovviamente credo che non dire che è sorprendente nonostante i 0 punti sia poco, ma per un semplice motivo, perché una società come la Fiorentina, che prendendo Paratici ha sulla carta intrapreso un percorso serio, un percorso adulto, un percorso fatto di sapere, quindi non decidi di non tenere Vanoli, che aveva fatto il suo l'anno scorso e anche più del suo. Prendere un allenatore tra virgolette emergente, che a Sassuolo aveva fatto bene, specialmente insomma il girone di ritorno, e dopo 3 partite dove comunque la Fiorentina ha raccolto niente, dove sicuramente ci sono tante critiche da muovere, perché obiettivamente abbiamo visto degli errori veramente da dilettanti, però specialmente le prime 2 partite ha creato, e dopo 3 partite capovolgere completamente tutto quello che avevi programmato quest'estate, onestamente, parlo da addetto ai lavori, mi sorprende un po'. Da una parte credo che sia giusto che venga riconosciuto e ridato a Vanoli quello che magari, non dico che non gli fosse stato riconosciuto, però insomma l'anno scorso, quando ormai alla fine ha raggiunto la salvezza, nessuno parlava della riconferma, perché già si guardava su nuovi orizzonti, come poi è stato. Quindi adesso onestamente ogni parola diventa difficile da interpretare, perlomeno per me, perché come tu hai appena detto è stata una decisione, non dico incomprensibile, perché dopo 3 partite e 0 punti, insomma, e grosse lacune ci poteva stare, non è uno scandalo, però insomma, visto la programmazione che avevano fatto, onestamente mi sorprende.
0: Ecco, l'impressione è che al di là dei risultati negativi, al di là del fatto che il gioco non si sia mai visto in queste 3 partite, non ci si

0: mai stata un'autentica identità da parte della squadra. Dicevo, l'impressione è che ci sia stata anche una diversità di vedute tra Grosso e Paratici sul valore della rosa, sugli acquisti che sono stati conclusi da parte della Fiorentina. Tanti giovani, ma evidentemente Grosso chiedeva, aveva bisogno di qualche giocatore d'esperienza in più, e su questa linea evidentemente non sembrava concordare Fabio Paratici, che ha posto le basi per una Fiorentina che possa durare nel tempo. Cosa ne pensi?
1: Ecco, hai tradotto quello che ho detto prima in poche parole. È questa la cosa sorprendente, no? Cioè io decido di prendere Lorenzo e ti faccio il contratto fra 20 giorni, ma in questi 20 giorni io e te di cosa parliamo? Parliamo, è un po' quello che è successo in nazionale, no? Con Maldini e Leonardo. Cioè, se io decido di prendere un allenatore, uno staff, io credo che prima di arrivare alla firma discutiamo della rosa, che è la prima cosa, discutiamo dei collaboratori, discutiamo dello staff. Se nel momento in cui te firmi e non ci troviamo d'accordo su quello che è stato messo in tavola, è questa la cosa che è sorprendente, no? Io posso capire un allenatore che subentra in un momento di mercato e poi magari il mercato non viene, non soddisfa le esigenze dell'allenatore, ci può stare, ma quando io decido subito di cambiare allenatore e punto nettamente su Grosso. Di cosa ci parlo con Grosso prima di farlo venire a Firenze? Di quello che sarà la Fiorentina. È questo che è sorprendente. Io mi ricordo, ci sono mi ricordo un Marcello Carli, direttore sportivo dell'Empoli, che prese Sarri conoscendolo per filo e per segno, e se, ora non ricordo bene, ma mi sembra che in Serie B le prime 3, 4, 5 partite le perse o
0: Sì,
1: fece
0: no, ma
1: zero
0: guarda,
1: punti.
0: un altro esempio che si può fare è quello di Gasperini all'Atalanta. Nella sua prima stagione all'Atalanta iniziò
1: Bravo,
0: malissimo, ma l'Atalanta lo difese, lo ha protetto e
1: bravo,
0: poi sono arrivati i
1: bravo.
0: risultati. E
1: È
0: l'Atalanta è
1: questo,
0: diventata
1: capito? È
0: l'Atalanta.
1: questo che sorprende, è questo che sorprende, capito? Un dirigente come Paratici che fa un mercato è ovvio che deve tener conto dell'allenatore che va a prendere, perché una rosa può essere buona per me, ma non può essere buona per un altro. E quindi è questo che onestamente, però ormai siamo abituati, ti ho detto, più o meno è successo anche nella nazionale, no? Perché te parli con Maldini e sai che Maldini vogliono prendere questi due, ma poi se questi due no, che sono Ancelotti e Guardiola, ma poi se Ancelotti e Guardiola ti dicono di no, avranno parlato di Pirlo, e qual è la sorpresa? È questo che sorprende, a meno che quello che poi è successo realmente sia diverso. Questo chiaramente lo possiamo soltanto immaginare.
0: Ecco, comunque l'impressione è anche che Paratici abbia voluto mettere a segno una serie di colpi anche molto velocemente per far vedere di essere in grado di allestire una rosa da dare subito a disposizione al tecnico per il ritiro, e che però, come dicevamo in precedenza, c'è anche questa ipotesi che non ci sia stata tutta questa questo collegamento, comunque questa discussione, questa condivisione tra il direttore sportivo e l'allenatore, e poi la gestione degli ultimi giorni non è stata certo l'ideale, no, per un allenatore, perché il caso Ken, che è stato tirato per le lunghe,
1: Bravo,
0: gli esterni che
1: bravo,
0: dovevano
1: bravo,
0: arrivare come
1: bravo.
0: primi rinforzi sono arrivati soltanto in extremis, e quindi so anche Grosso si è dovuto si è trovato a dover gestire una Fiorentina
1: Adeguare, adeguare.
0: pensata prima in un modo, poi l'ha dovuta ricostruire in un altro, poi si è trovato gli esterni e quindi è tornato al 4-3-3. Non sono mancati i
1: D'accordo,
0: problemi.
1: no, ma guarda, hai detto forse una cosa che mi è sfuggita, che però è evidente. Il caso Ken, che insomma per la Fiorentina era il giocatore, diciamo, più importante, averlo avuto con quelle dinamiche sicuramente
0: Certo.
1: ha contribuito a creare le difficoltà. Poi ricordiamoci una cosa, che la Fiorentina l'ultimo anno, avendo già vissuto quella situazione, la paura è doppia. Perché poi ci devi mettere, sai, non è un ambiente che comunque bene o male è abituato, cioè gli ultimi anni di Italiano, nonostante le grandi critiche, anche di quella di Palladino, sono state sempre comunque partenze buone, e quindi invece l'ultimo anno è stato un anno per i tifosi viola, per l'ambiente viola, è stato un anno, parliamoci.

0: chiaro, drammatico. Quindi già la prima sconfitta ti ammazza, la seconda non ne parliamo, e adesso la terza diventa un baratro insormontabile. Quindi c'è da considerare anche il recente passato delle dinamiche della Fiorentina, che anche questo, insieme a quello che abbiamo detto e questo discorso di Kane, che sicuramente ha pesato molto, sommate insieme un grande dirigente, che però anche loro sbagliano, come Paratici, l'ha portato, che credo con grosso dispiacere, a dover rivedere le scelte fatte.
1: Insomma, diciamo che questa è la prima vera sconfitta di Paratici, lui che aveva scommesso, tra virgolette, tutto su Fabio Grosso, adesso dopo tre giornate si trova a doverlo esonerare, quindi è la prima vera sconfitta del suo lavoro.
0: Certo.
1: Parliamo un po' del campionato, c'è una Roma che continua a vincere, altra vittoria, la terza consecutiva contro l'Atalanta, sia pure in extremis, ma questa Roma fa sul serio anche per lo scudetto?
0: Ma guarda, io ero a vederla la Roma e ti dico, è stata veramente una partita. Io guarda, credo che qualcosa quest'anno nel campionato italiano, in meglio credo, stia cambiando. Ci sono dei segnali, no? In partenza qualche giovane che viene buttato dentro, qualche straniero che finalmente sono stranieri di insomma, non dico di primissimo livello, ma comunque con grandissime prospettive. La Roma, se continua a mantenere, diciamo, questa condizione fisica, che conoscendo Gasperini non credo che cambi di molto, è veramente uno spettacolo. Perché ricordiamoci che il primo tempo è stato clamoroso, non ha fatto gol, alla prima sortita in avanti l'Atalanta ha fatto gol, ci sono stati 10 minuti di scoramento, poi sono ripartiti, e anche se hanno fatto gol gli ultimi minuti, ma è stata una roba proprio, cioè lì c'era proprio una spinta dal pubblico, anche perché adesso è in fiducia, quello che si diceva dalla Fiorentina, no? La Fiorentina viene da un anno drammatico e quindi il tifoso purtroppo è condizionato. Al contrario, la Roma, che è arrivata in Champions, si ritrova che basta una scintilla per far ripartire l'entusiasmo. Poi non me ne vogliono gli altri allenatori, però riparliamo sempre di un allenatore che dà un'impronta alla squadra, magari un allenatore un po' antipatico, a volte in alcune dichiarazioni si arrabbia se non gli fa la domanda giusta, però è un allenatore che lo vedi che c'ha la squadra in mano, che lo vedi che sa dove intervenire durante i 90 minuti, che ha fatto un mercato insieme alla società che è mirato a quelle che sono la sua visione del calcio, tanta roba.
1: Ecco, a proposito della Roma, diceva in un'intervista alla Gazzetta dello Sport oggi Fabio Capello che vede dei giocatori che per adesso riescono anche tutti a sacrificarsi, cioè si sono mentalizzati sulle richieste di Gasperini, le stanno esaudendo tutte.
0: Io penso che quello che hai detto te adesso sia una delle priorità che un allenatore deve instaurare con la squadra, perché al di là delle caratteristiche del 4-3-3, del 4-2-3-1 che ogni allenatore ha, al di là dei cambi, al di là di tutto, però credo che questo che hai appena detto avvenga quando l'allenatore diventa credibile, è quello che perché il problema, sai qual è? Il problema non è diciamo dei 12-13 titolari, il problema è di far capire a tutto il gruppo, e oggi le squadre non sono come ai tempi miei che eravamo 16-17, adesso le rose sono anche di 30 giocatori. Oggi se te sei un allenatore credibile, perché quello che dici poi si verifica la domenica, allora riesci a far remare tutto il gruppo dalla tua parte. Poi Gasperini non difetta neanche nel far giocare uno titolare dopo quattro tribune, tra virgolette. E quindi questo è, secondo me, la caratteristica doc di un allenatore per stare a certi livelli, far remare tutti con entusiasmo, anche chi gioca meno, dalla tua parte.
1: Il pareggio di ieri tra Juventus e Milan non è stata una partita entusiasmante, alla fine la squadra di Spalletti è riuscita a recuperarla con un ingresso alla panchina, Gatti.
0: Sì, come leggevo stamattina, dice, è meglio di Koulibaly come seconda punta. Sì, in effetti è stato un primo tempo bruttoccio, secondo tempo un pochino meglio, però sai, in questo momento sono comunque due squadre, anche, vabbè, il Milan con Mourinho, nuovo allenatore, ovviamente sono tutte, anche se già si vede qualcosa, però ci vuole chiaramente, insomma, un po' di tempo per cercare di amalgamare il gruppo. La Juventus ha cambiato molto, e onestamente pensavo che da un punto di vista organizzativo e anche di quello che dicevamo prima della Roma fosse un pochino più avanti, perché ecco, Spalletti, a mio avviso, anche se nelle interviste devi prendere le ferie per ascoltarlo,
1: Sì.
0: è un allenatore credibile, un allenatore preparato, che è quello che riesce a spiegare alla squadra, poi insomma, si verifica in campo. E forse vedo un po' di poca juventinità nel gruppo. E dei momenti veramente, insomma, pensavo che fossero un po' più avanti. Per il Milan l'ho detto, penso che sia una cosa normale, però sono due buone squadre, tutte e due si sono rinforzate secondo il mio punto di vista rispetto all'anno passato.
1: Senti, il Napoli comincia ad essere già, sono passate soltanto 3 giornate naturalmente, però comincia ad essere in ritardo perché a fronte della vittoria iniziale alla prima giornata poi sono arrivati due KO, l'ultimo quello con l'Inter, tra l'altro dopo che si era portato in vantaggio per 2-0.
0: Sì, e Napoli secondo me è una situazione, è un'analisi molto molto molto difficile, perché i trascorsi di Allegri dopo Conte già ne abbiamo parlato e quindi sono sempre andati benissimo. Adesso si trova in una situazione dove contro l'Inter, onestamente, diciamo che il 3-2 poteva essere 3-2 per il Napoli, invece è stato per l'Inter, perché se la palla di Luca, che poi è stata deviata, andava dentro, probabilmente al 90esimo la partita finiva 3-2. Al contrario, hanno perso, e quindi purtroppo quel 3-2 ribalta ogni tipo di discorso sul Napoli. Onestamente, credo che Allegri il problema più grosso ce l'abbia dietro, non tanto sulla formazione, ma proprio sulle condizioni mentali dei giocatori, perché io da difensore scarso, però da difensore centrale ti posso dire che quei gol là non li prendevo nemmeno io, cioè i gol che hanno preso ultimamente sono tutti gol veramente evitabili, al di là di quelli presi con il Como, ma anche contro l'Inter, insomma, sono palle, quando ti arriva palla dritta per dritta in aria, il difensore de deve rinviare di testa l'attaccante che sia la palla. Le altre palle, che la palla rimane mezz'ora in area di rigore, cioè lì, ecco, deve lavorare proprio sulla cattiveria nella propria area di rigore, la fase difensiva, più che la fase offensiva, perché comunque la fase offensiva Napoli le occasioni le crea, perché comunque una con Luca, una con Højlund che l'ha tirata in bocca al portiere, due gol fatti, altre palle importanti, il problema ce l'ha dietro sulla solidità della difesa.
1: Senti, un'ultima considerazione anche sul Como, perché per come gioca fa paura. Vedendo anche la vittoria che ha ottenuto contro il Genoa, insomma, ha lanciato dei segnali precisi.
0: Guarda, io anni fa andai a vedere Un po' di anni fa andai a vedere Roma Real Madrid e la Genova Como mi è sembrata quella partita lì, cioè una squadra, il Como, tre categorie superiori al Genova, che pur provava a giocare, però in condizioni di pressione, perché ormai ti vengono a pressare, no? Però quando c'hai 10 giocatori di movimento che tecnicamente non sono mai in difficoltà, esci facilmente fuori dalla pressione della squadra avversaria, perché comunque il Genova, anche se è passato in vantaggio, provava a pressare il Como ma andava sempre a vuoto. Al contrario, quando il Como andava a pressare il Genova si vedeva proprio la differenza, cioè controlli a 3-4 metri ma indirizzati nella direzione giusta, e mi è sembrata una squadra forte, veramente forte, contro una squadra di bassa classifica italiana, e invece la squadra

0: la partita era Genova-Como e quindi il Como, che dire, il Como quest'anno può fare di tutto, può vincere veramente partite che sulla carta dal nome della squadra diventa impossibile preventivare, perché c'ha, ripeto, c'ha chi entra entra, anche Kane è entrato. Sembra che fosse 6 mesi che giocava con loro.
1: Sì.
0: Lo stesso Ricci, cioè ormai c'è un allenatore, c'è uno staff che lavorano veramente sui principi di gioco, su cose che loro ritengono fondamentali, fondamentali, e si vede una squadra che in questo momento, secondo me, a pari dell'Inter, ma l'Inter c'ha giocatori che conosciamo di valore. Il Como adesso meno, ma sono tutti semi sconosciuti. Il Como è veramente, come ci ha impressionato l'anno scorso, quest'anno probabilmente farà ancora meglio, a mio avviso.
1: E allora Gianluca, grazie mille per il tuo intervento, alla prossima, buona giornata.
0: Grazie a te, buona giornata anche a te. Ciao Lorenzo. Ciao.
1: E dunque, dopo questa chiacchierata con Gianluca Presicci, siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Appuntamento a domani, buona serata a tutti.

0: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
1: La SAIM opera nel settore dei servizi di ingegneria e architettura relativi a progettazioni, direzione dei lavori, misura e contabilità. Fondata dall'ingegner Bruno Guidobaldi, dopo un'esperienza trentennale maturata nel settore, la SAIM si avvale della collaborazione di professionalità specifiche nei diversi ambiti. Lo sviluppo della società è evidenziato attraverso progettazioni sempre più importanti, come l'incarico conseguito per la progettazione esecutiva e la realizzazione dei lavori per l'allargamento della strada provinciale Laurentina. SAIM, studio di architettura e ingegneria moderna.
2: Volevo chiederle, insomma, quanto rammarico c'è dopo una partita del genere, che è stata piena di colpi di scena, vi ha visto in vantaggio di 2 gol, poi subire la rimonta, il gol alla fine, se anche c'è il rimpianto, no? Perché una volta che siete andati sul 2-0, forse, non so, le chiedo, si poteva fare qualcosa per cercare di resistere e mantenere quel doppio vantaggio? Grazie.
3: Bisognava non prendere gol, invece l'abbiamo preso il 2-1 in maniera un po' troppo leggera, però la squadra ha fatto una buona prestazione. È stata, credo, una bella partita, affascinante, avvincente, con dei buoni gesti tecnici, ottimi gesti tecnici. A un certo punto la partita la potevano vincere loro, si poteva vincere noi, alla fine però l'hanno vinta loro. Una cosa è su cui bisogna lavorare, bisogna rimanere sereni, perché comunque in questo momento dobbiamo migliorare quella che è l'attenzione in certi momenti della partita, della fase difensiva. Perché comunque abbiamo preso 5 gol in 2 partite e questo non deve più accadere.
4: Gazzetta dello Sport, a seguire Radio RTL.
5: Buonasera mister, le chiedo se il passaggio al 5-4-1, quindi togliendo Lobotka e Højlund, non abbia dato più coraggio all'Inter piuttosto che certezze al Napoli.
3: Non è una questione di sistema di gioco. In quel momento lì c'era Højlund che aveva lavorato tanto, era faticato e ha chiesto il cambio, è entrato Luca, comunque ha fatto bene. Poi Badiashile, la prima partita che faceva, e ho messo dentro uno che magari di testa ci poteva dare una mano, invece, come dico sempre, il calcio non ha una logica, e quindi abbiamo preso su 2 colpi di testa.
4: Radio RTL, a seguire canale 21.
6: Buonasera mister, parlare dopo è facile, però le chiedo con l'onestà che penso lei abbia, se sente di aver sbagliato qualche cambio, e poi un giudizio, lo stavo dicendo prima, sulla prova di Badiashile. Grazie.
3: Ma non era semplice, però in quel momento lì o mettevo lui o mettevo Bekuma, quindi

0: e comunque non riuscivamo più a ripartire. Loro stavano avendo un grande forcing, perché dopo la partita 2-0 si è capovolta in un attimo, perché dopo con loro, che sono una squadra veramente forte, quando capiscono che sei un po' in difficoltà ti azzannano, e dopo il 2-1 che potevamo sicuramente evitarlo, quel momento lì non riusciamo più a uscire, ho deciso di mettere più centimetri dentro l'area, perché loro di testa veramente sono fisici. Poi alla fine, dopo, abbiamo avuto le occasioni noi, hanno avuto loro quella di Thuram, e noi abbiamo avuto due, una a seguito all'altra, e dopo se te sbagli e loro fanno gol, vinca loro.
1: Canale 21.
2: Salve mister, continuo con la questione dei cambi, no? A prescindere da quelli che sono entrati, ecco, si aspettava qualcosina in più da loro, e soprattutto vediamo anche gli avversari, perché anche gli avversari hanno fatto dei cambi che hanno deciso un po' il match.
0: Allora, quelli che sono entrati hanno fatto bene. Badiashile, la prima partita, la prima mezz'ora che giocava, però dovevo decidere tra lui e Bokema, che erano due che praticamente non hanno mai giocato. Quindi io ho scelto quello, era Mancino di testa, ho messo Di Lorenzo a fare il quinto e ho fatto una scelta. Però in quel momento lì sicuramente abbiamo perso un pochino le distanze, potevamo far meglio. Però poi dopo la palla di Neres, la palla di Anguissa, dopo loro alla fine fanno gol. Questo è il bello e il brutto del calcio. Purtroppo stasera siamo qui, che per noi è stato brutto, perché abbiamo perso una partita che è stata bella, abbiamo giocato anche bene, e a parte i primi 20 minuti dove loro ci hanno creato difficoltà, però già alla fine del primo tempo, nell'ultimo minuto del primo tempo, abbiamo avuto le due stesse situazioni domenica col Como, uguali, identiche, dal niente hanno avuto una parata di Meretti e la punizione al limite dell'area. Uguale, le due stesse situazioni, quindi su quelle robe lì bisogna assolutamente migliorare. I ragazzi devono stare sereni, tranquilli, perché siamo all'inizio del campionato e sicuramente miglioreremo anche la condizione di alcuni, perché tanti hanno fatto poche partite e quindi bisogna essere fiduciosi.
1: Ultime due, c'è la collega lì in fondo.
3: Monica Colombo del Corriere della Sera. A Max volevo chiedere... La squadra sicuramente ha giocato molto bene nel primo tempo, ma al di là di quelli che sono stati in effetti i problemi di attenzione o gli errori tecnici individuali, si può dire che poi alla fine la differenza l'ha fatta anche l'ampiezza dell'organico, perché comunque nel secondo tempo l'Inter ha vinto con i cambi. E forse si è visto che il mercato risicato estivo del Napoli non ha offerto una panchina lunga all'altezza come quella degli avversari.
0: Ma no, intanto parlare di mercato non ha assolutamente senso. Direi che io devo analizzare quella che è la prestazione della squadra. L'Inter sapevamo, almeno io sapevo che l'Inter è una squadra forte e è la favorita del campionato, perché è nettamente più forte delle altre. Poi nel calcio ci sta tutto. Oggi è stata una bella partita e noi siamo stati all'altezza della squadra più forte.
1: A chiudere tutto sport.
4: Sì, buonasera Max. Abbiamo intervistato Pavlovic e ci ha detto che tu l'anno scorso ai ragazzi dicevi spesso che il calcio è la sport del diavolo. Ecco, volevo chiedere se l'hai pensato dopo che Neres e Anguissa ha sbagliato quelle due occasioni proprio clamorose del 3-2 e prima proprio del gol, ecco.
0: Ma lo sai cosa mi è venuto in mente in quei momenti lì? Vado a vedere qualcuno che ci arriva. È il famoso 3-2 dello scudetto, che in quel momento lì abbiamo fatto con noi, della Juventus, che perdevamo. Il calcio purtroppo è quello lì. In quel momento lì, quando abbiamo sbagliato quello lì, ho detto ora ci puniscono, sicuro. Ho pensato.
4: Bene.
0: Sì. Ecco, il calcio è bello per questo. Però abbiamo fatto una bella prestazione, ragazzi, non sta sereni. Grazie. Ciao a tutti.
5: Buonasera.
6: Buonasera.
5: Volevo chiedere, intanto... Qual è la cosa che la fa più contento questa sera, visto che c'è stata una vittoria in rimonta importante in una partita delicata, con un segnale anche di carattere, e se è stata la più divertente?
6: No, la seconda mi hai perso, perché poi devo pensare alla prima. Mi
5: perdo. Vabbè, allora facciamo così.
6: Facciamo una alla volta, quindi.
5: Vabbè.
6: No, mi prendo la reazione per quanto riguarda quello che abbiamo fatto dopo il 2-0, mi prendo il fatto che dall'inizio partita abbiamo cercato di mantenere quello che è la nostra identità, senza snaturarci, senza nemmeno pensare a quello che potevamo subire, per il coraggio, per la determinazione, per la qualità messa in campo. Poi l'1-0 un po' ci ha messo sotto per come è avvenuto quel gol in transizione, con due rimpalli sempre favorevoli a loro. Il secondo gol era la conseguenza del primo, però la squadra non si è disunita, è rimasta in partita, ha cercato di alzare un po' i giri del motore, cercare di sfruttare un po' di più le corsie laterali. Avevamo in campo giocatori di qualità in grado di fare la differenza. Forse il 2-1 ci ha aiutato, ci ha dato qualcosina in più. Poi coi cambi ci siamo presi dei rischi che alla fine hanno pagato sul 2-2. È stata una partita come spesso in Italia non si vede mai, perché magari ci si accontenta del pareggio in entrambe le parti, ma sono state delle situazioni sia da una parte che dall'altra clamorose, e poteva finire in qualsiasi maniera. Però mi prendo il coraggio dei miei giocatori di accettare a volte anche che si può subire, è importante come reagisci, è importante cosa porti in campo, e direi che oggi siamo stati anche premiati per quello.
7: Prego.
6: No, manca una, perché
5: è stata la più divertente da allenatore dell'Inter. Anche l'anno scorso ci sono state belle partite, ma divertente così, non so, poi tu magari un po' hai sofferto in panchina, ma è stata la più divertente secondo te?
6: Divertente è stata per quelli che l'hanno guardata in TV, ecco, per quelli che sono stati allo stadio. Oggi veramente San Siro è stata una bolgia, non riuscivo nemmeno a comunicare gli ultimi minuti come dovevamo metterci in campo, perché avevamo tanti centrocampisti, tanti attaccanti e pochi difensori, e la mia corsa sotto la curva è fatta per far capire quello che era l'assetto e come volevamo che loro si mettessero in campo per avere un po' più di equilibrio rispetto a quello che erano gli ultimi 5 minuti. Però io mi diverto quando vedo una squadra, la mia squadra, che non si snatura, che continua a marciare su quello che è l'identità, che sono i nostri principi, che sa reagire nei momenti di difficoltà, e non è la prima volta, quindi sono felice per questo.
7: Grazie dello sport e poi qui davanti.
8: Buonasera mister.
6: Buonasera.
8: Ecco, le chiederei di integrare questo discorso.
6: Stavo guardando Filippo e non...
8: invece le tocca.
6: Vai.
8: Dicevo, le chiederei di integrare il discorso sulla corsa. C'era soltanto questa idea di dare indicazioni o c'era anche un momento di liberazione per dire adesso nessuno mi può più dire che non batto le grandi squadre? E poi le faccio una domanda un po' più...
6: No, ma questa delle grandi squadre, ragazzi, ieri ho fatto una domanda al giornalista che mi spiegasse quello che erano le sue idee per quanto riguarda le grandi squadre. Io non ho mai mancato il rispetto a nessuno, è venuta riportata male, soprattutto che specifico che per me tutte le partite in Serie A sono delle partite importanti. Quindi non c'è bisogno di che questa cosa si va avanti da un anno a questa parte. Se magari l'anno scorso capivo quel tipo di domanda e cercavo di trasmettere qualcosa, quest'anno non la capisco più, perché comunque siamo campioni d'Italia, perché siamo riusciti a vincere il campionato senza nemmeno ci fosse bisogno di determinati risultati in determinate partite, e non ho mancato il rispetto a nessuno. Però chiedo, quando si riportano le cose, di dire come stanno e di dire tutto quello che io ho detto e di dire il contesto com'è, non come è favorevole per quelli che vogliono fare un po' di polemica, un po' di clickbait, un po' di followers, un po' di negatività, che secondo me al calcio di oggi non fa mai bene, perché bisogna mantenere un po' di deontologia quando vengono riportate determinate cose. E non parlo con voi, perché questo tipo di giornalismo, purtroppo o per fortuna, non so nemmeno, credo fortuna, viene riportato diverso nel mondo social, perché nel mondo social si va a caccia di qualcosa che non ha a che fare con quello che è l'educazione dal punto di vista sportivo, dal punto di vista di quello che vogliamo trasmettere a qualcuno. E oggi seminiamo solo odio, e io non voglio questo. Io voglio un mondo che soprattutto nello sport, dove si vive in serenità, dove si fa tifo per una squadra e tutto deve finire dopo 100 minuti di partita con una vittoria, un pareggio, una sconfitta, però che si rimane sempre a quell'amore nei confronti di questo meraviglioso sport e che si rimane anche con la consapevolezza che abbiamo bisogno di educare tutto quello che viene da sotto, soprattutto i nostri

0: figlio, abbiamo questo, abbiamo ereditato, non abbiamo ereditato niente, ma abbiamo preso in prestito qualcosa per far crescere i nostri ragazzi nella miglior maniera possibile, perché oggi vedo ancora dei ragazzi che ti fanno il dito medio, e parlo di 7 anni, 8 anni, in braccio al papà, e non è un bel spot per il mondo e non è un bel spot per il calcio.
1: Lei è famoso perché le sue squadre ottengono i risultati dalle prestazioni. La prestazione di stasera forse è addirittura al di sotto del risultato, non so se è d'accordo.
2: So you can look to the game and I think we didn't do well with the ball, and when we don't have the ball a lot of time, it's harder to be after the ball many minutes, and I think of course we can do better, but if I remember in the first half we lost some possessions without pressure or with a lot of space to play, and when we do that we lose confidence. When we lose confidence we don't play so well, so I think we could have won this game, but Juventus didn't deserve to lose this game, and we need to do better. But again, we have 2 months of working, we are changing a lot of things, we need to focus on the next one.
3: Alessandra Gozzini, Gazzetta. Aspettiamo il microfono.
4: È stato molto onesto in televisione nel dire che il Milan non meritava la vittoria. Le chiedo se questa strategia con cui lei si era presentato qui a Torino era quella che aveva studiato in settimana, cioè un Milan più attendista, più prudente, oppure la squadra non ha fatto quello che lei aveva intenzione di fare?
2: No, that the idea was never to change our identity and our way of playing. There are some games that when we don't have the ball and the opponent is better, they push us a little bit behind, but the idea was not to wait for the mistake to the opponent. That will not never be our idea, but we need to understand that sometimes we are not well in the game, we lost the ball and we need to defend, that's all. Our performance was not good, we won a point again, but we suffered the goal in the last minutes, and sometimes the big teams and the strong teams don't have a good day, but they managed to win. We were close, so let's move to the next game.
3: Gioia e poi Pasquino.
5: Buonasera mister, qualche domanda tecnica, precisazione tecnica, perché la scelta di Moreira, insomma Giuquese stava giocando molto bene, quindi magari una scelta in settimana da come l'ha visto, e poi come stanno Hila, che è uscito di nuovo per la terza partita nel finale, e Pulisic che non abbiamo ancora visto, grazie.
2: Pulisic came from an injury, and sometimes the game doesn't allow us to put that player. We put Alpha, he scored. You were talking about Moreira, he came off, Chukwueze assist. So sometimes it's like that. Moreira, 3 weeks without playing. Rabiot played 60 minutes today, so we are still managing the minutes of some players and trying to win the game. So sometimes it's not just the technical aspect and the tactical aspect, it's also the physical aspect.
6: Buonasera. Insomma, è naturale che la partita poteva insomma, avere un risvolto diverso. La Juventus ha creato di più, quindi nel primo tempo forse si poteva fare qualcosa, però c'è stata questa grossa reazione nella ripresa dopo che è andata sotto. Questa è anche a testimonianza di una squadra che ha molto molto carattere. Questo è il mio pensiero, grazie.
7: L'intenzione è sempre la stessa: affermare chi siamo. Il campo può cambiare, l'avversario cambia, l'umore a volte può essere più di supporto, a volte meno, le situazioni personali possono o le pressioni creare dei dubbi, di riuscire a trovare quel livello che ci vuole, il livello da Juventus. Qui ci vuole il livello da Juventus, per cui e non c'è, no, non va fatto quando c'è la luce, quando c'è la ribalta, quando ci sono le urla di tutte le persone, va fatta quando sei da solo a casa nel silenzio, quando sei a fare un'analisi di chi sei.

0: di chi vuoi essere, perché sei qui. Per cui noi abbiamo avuto delle intenzioni corrette fin dall'inizio della partita. Siamo andati ad affrontarla la gara, siamo andati a sfidarla la gara, perché siamo rimasti sempre uomo su uomo anche in spazi larghissimi dietro, come ha fatto il Milan. Il Milan ha fatto come in una partita seria, una partita dove ha provato a fare le cose come noi. Poi probabilmente nella pressione della mia squadra gli abbiamo tolto qualche intenzione, e poi però nell'aver riconquistato palla non siamo stati bravi a approfondirla quella situazione lì dove ci eravamo creati il vantaggio. Però io sono molto contento di quello che è stata la ricerca della squadra, di quello che ha fatto, e soprattutto dopo, come ha detto lei, aver subito il gol è rimasta a fare la stessa cosa per cui era entrata in campo. Ha continuato a credere di potercela fare, e in fondo è stata giustamente premiata, perché la Juventus non meritava di perdere questa partita qui. Per cui si va avanti e si va a cercare una forza maggiore che ci permetta poi di diventare una squadra sempre di livello più alto, perché il lavoro serve a questo, insomma, ecco. Grazie a lei.
1: Buonasera, Stefano Pasquini, Tutto Sport, sono qua.
0: Sì, Stefano,
1: all'inizio dell'azione del gol del Milan c'è stato un pestone di De Winter a Colomboigny. E al di là dell'episodio, volevo farle questa domanda. L'anno scorso questi erano spesso episodi oggetto di revisione VAR, adesso invece il VAR non si usa più. Volevo chiedere, ma secondo lei non c'è un po' il rischio che adesso si vada da un estremo all'altro, oppure nelle prime giornate siamo in una fase un po' di assestamento?
0: No, allora, prima di tutto, Mariani è uno degli arbitri più forti che abbiamo, non lo dico io, lo dicono tutti, e lo potete dire anche voi, perché ormai lo conoscete, perché è uno dei più esperti che c'è. Secondo me la linea che si sta tenendo è quella corretta, nel senso che non si può vedere, ci si adegua a quello che è ciò che si trova in giro per il mondo. Cioè, ormai i confini sono più sottili, non esistono più, anche nel calcio bisogna adeguarsi a quello che succede in giro per l'Europa se si vuole andare a giocare in Europa, e questi non sono falli e non li fischiano, è giusto non fischiarli. Poi è chiaro che ci poteva essere, faccio per dire, un episodio dove il fallo non è stato dato, l'ammunizione, non ammunizione, via dicendo, ma sono cose che nella velocità secondo me possono succedere, perché se succedono a lui, che è uno forte, uno bravo, e io lo posso dire perché tanti anni che faccio l'allenatore, tanti anni che lui viene a arbitrare, al di là della partita vinta o persa, ma è uno che sa fare il suo lavoro, per cui, come ho detto l'altra volta, ormai questa parola contatto, che vi piace usare, ve lo insegnano che non è niente il contatto, vi toglie le musiche, ho detto l'altra volta, invece tutti avete riportato vi toglie le muse, no, le musiche. Orsato vi toglierà le musiche su quel, perché è una musica, no? È un contatto, una cadenza, una musica, e lui le toglie perché non li fa fischiare i contatti. Contatti, o c'è un impatto, o c'è un fallo, o c'è qualcosa che va chiamato in un'altra maniera, perché se no è fallo, perché l'ho toccata la scarpa, non gli ho fatto nulla, l'ho messa in evidenza perché è una bella scarpa, non è fallo. Per cui tutto a posto, non vado a recriminare su queste cose qui, io voglio vedere la mia squadra che lotta come ha fatto fino da ultimo, che è stata sfortunata perché questo gol se no lo doveva portare a casa prima.
2: Prego. Buonasera mister Dario Ricci, Radio 24. Tornando al tema della costruzione della squadra, cosa sta chiedendo di nuovo quest'anno dal punto di vista tecnico-tattico e a che punto è? Cioè, quanto c'è ancora della Juventus vecchia e quanto della nuova? Cosa,

0: cosa vede lei, ecco. Grazie.
1: Cosa sto chiedendo? Sto chiedendo di andare a pressare quando la palla ce l'hanno gli altri, di andare a costruire delle cose serie quando ce l'abbiamo noi, di provare a forzare quelle che sono le situazioni di gioco, di, come è successo, di far imparare che la vera differenza si fa nei minuti e nei metri che nessuno misura, perché si fanno in quei momenti dove sembra tutto normale e poi uno ha l'intuizione, uno ha la forza di ribaltare un risultato come quello di stasera, che ci avrebbe penalizzato e sarebbe stata sicuramente una difficoltà nel lavoro settimanale, nell'analisi della partita con i ragazzi durante la settimana, perché poi il morale te lo trovi differente, perché le pressioni sono molte e i risultati fanno la differenza. Però noi stiamo lavorando in maniera corretta. Mi aspetto mettano qualcosa di più a quello che è il nostro percorso, il modo di fare, il modo di pensare, perché ne abbiamo le potenzialità. Noi abbiamo dei valori dentro la squadra che possiamo approfondire quello che stasera abbiamo fatto con qualche timidezza, con qualche momento dove dovevamo essere più spavaldi ed essere più forti nella testa per riuscire a completare quello che ci eravamo preparati durante la partita.
2: Ultima, mi chiedo scusa, ma abbiamo Locatelli poi che deve entrare.
3: Buonasera, Patanino del Corriere dello Sport. Volevo chiedere a Colomoni, in questo momento manca un po' di condizione fisica, un po' più di spazio, perché è per caratteristiche abituato un pochino a galoppare e quindi magari in certe partite soffre.
1: Ma secondo me lo spazio c'era, perché anche il Milan è venuto a pressarci in alcuni momenti, ha fatto la partita a viso aperto. Per me non è un problema. Io ho tentato di giocarci un po' la prima partita, poi ho visto che è stata usata dai tiratori scelti in maniera sbagliata, quella che era stata la mia analisi per tentare di stimolarlo. Ora vi dico, come ho detto a tutte le televisioni, probabilmente lo sapete già, che io sono salito sul carro di Colomani accettando di comprarlo perché lo reputo un grande calciatore, e ora che ha fatto una partita, probabilmente vedo che tutti mi chiedete, Colomani non di livello, non scendo, ma non scendo neanche la prossima volta, scendo un fondo dove poi si valuterà dove siamo arrivati. E io sto sul carro di Colomani fino in fondo. Buona serata.
4: Tonalità che è riuscita a raggiungere questa squadra anche dopo aver subito il gol, la squadra è rimasta tranquilla, alla fine è riuscita a continuare con il suo gioco, a dominare senza lasciare briciole sul percorso. E questa è la chiave, la personalità della squadra.
5: Buonasera, guarda, noi non proviamo di preparare solo le partite, proviamo di preparare il giocatore con una mentalità giusta, di saper reagire a ogni confronto, anche una parte dell'allenamento, quando facciamo di partite, una squadra che inizia perdendo 2-0, una squadra che inizia con un giocatore in meno, proviamo sempre di metterli in difficoltà per preparare mentalmente ogni azione, no? Dopo di là, ovviamente che primeramente negativo, si è dimostrato che quando vai a dormire in Serie A ti possono penalizzare, specialmente in una giocata che, quando abbiamo visto l'11 che giocava del Genoa, si è visto chiaramente che volevano fare e creare il 2-2 indietro tutto il tempo, giocando fuori, fare di cross, ripartire, e le abbiamo concesso praticamente due volte, una non l'abbiamo gestita bene, un'altra molto bene. E dopo di là, ovvio che mi è piaciuto molto la personalità e il coraggio, perché io chiedo questo, e nel calcio non si può vincere sempre, si perde, si vince, però alcune volte si può giocare meglio o peggio, però per me

0: La cosa più importante è che tutti hanno quella mentalità di fare quello che siamo noi. Ripeto, quando si sta perdendo 4-0, quando si sta vincendo 4-0, quando mancano 5 minuti, quando mancano 60 minuti, sempre provando ad essere noi, di avere la nostra identità, i nostri principi, di qua non si esce. Se si esce di qua, dopo inizio a incansarmi e a preoccuparmi. Però mentre io vedo, non sono uno che si è perso, siamo scarsi, se ha vinto siamo buoni, no. Io non analizzo le partite così, lo vedo in un altro modo completamente diverso, perché ho perso tanto la mia carriera giocando bene e ho vinto giocando male. Per questo non mi piace l'opportunismo di oggi si è fatto bene perché si è vinto, domani si è fatto male perché si è perso. No, noi dobbiamo giocare sempre con la mentalità giusta e con quello che siamo noi. Grazie.
1: Buonasera mister.
0: Buonasera.
1: Vabbè, sì, tutta la tre quarti a segno, ma io volevo concentrarmi su Diao, vabbè, a parte la doppietta, ma proprio anche la continuità e la concentrazione che ha avuto, nel senso anche il saper fermarsi, non andare sempre, fermarsi per far rifiutare la squadra, che per lui, che è un po' un cavallo pazzo, è forse una prova di maturità. Cosa ne pensa?
0: Guarda, Dia oggi ha fatto la partita più completa da quando è giocatore del Como, però ripeto, a 20 anni, io sono allenando a tantissimi giocatori 19, 20, 21 e 22 anni. Non possiamo aspettare che tutte le partite, tutti questi giocatori giocano bene. E io lo so. So che alcuna volta questo mi giudicheranno per perdere una partita sapendo che gioco con gente giovane, e alcuna volta come oggi che faranno molto bene. Però la cosa più importante è educare a questi ragazzi, farli vedere la cosa importante. Tu vuoi essere un esterno top? Molto bene. Attaccando, però si deve difendere. Adesso fa due partite che sta facendo un lavoro difensivo incredibile. Allora, se continua così sarà un giocatore top, se non continua così sarà un giocatore che sì, giocherà nel Como, farà bene alcuna volta no, però non arriverà al top. E quando è questo il mio lavoro, a parte di sì, vincere, perdere, questo, però fare alzare il livello di questi giocatori, farle capire la importanza di ogni azione, di ogni partita, di ogni allenamento, e avere gente con tanta fame per crescere. Per me è la chiave che dobbiamo avere noi dentro della nostra società, non solo di giocatori, anche di staff, di dirigenti, e continuare sempre a che quando si fa bene non abbassare il livello, sino quello standard, iniziare a alzarlo.
2: Ciao mister.
0: Ciao.
2: Abbiamo parlato prima all'inizio del campionato che si aspettava il salto a livello proprio di responsabilità dei suoi giocatori con tutti i senatori che negli anni avevano salutato. Queste tre partite gli hanno già dimostrato che i tanti giovani hanno accettato questa responsabilità. E seconda cosa, domanda veloce su Ken, l'azione del gol ha dimostrato il perché lo volevi così tanto, profondità, saper tenere e resistere all'avversario, tempo giusto nel servirla, è questo quello che cerchi da lui?
0: Un'altra volta, non voglio essere opportunista per una giocata, ho visto tante giocate che non ha fatto quello che io volevo. Allora lo analizzo, è un grandissimo giocatore, però anche difensivamente o movimenti di offensivi deve capire tutto quello che vogliamo da lui, no? Perché Tassos sta a un grandissimo livello, però è già con noi da un anno e mezzo, ha fatto tantissimi allenamenti. All'inizio Tassos non era il Tassos che si vede oggi, no? E questo, per questo ti dico che è un percorso, è una strada che è naturale, la dobbiamo prendere con naturalità. La cosa più importante è che ha le condizioni per farlo, che io credo tantissimo in lui e che lui deve mettere della sua parte per adattarsela lo più possibile e aiutare la squadra a crescere come ha fatto oggi, come ha fatto questi ultimi quattro giorni.
3: Una domanda, grazie. Buonasera mister, Lino Marmorato, buon calcio a tutti. Beh, lei mi ha stupito stasera sull'1-0 quando ha alzato Valle e l'altro terzino, e praticamente il Genoa è andato in braga di tela con quelle due, con quella sua mossa, perché non riusciva più a marcarli e avete fatto quello che avete voluto con questi triangoli. E dopo quella famosa frase che lei dice sempre, bisogna fare correre il pallone più quei calciatori, anche stasera si è visto.
0: Sì, anche alcune volte lo dovevamo fare un po' di più, abbiamo trovato dei belli momenti, belle giocate dove alla fine non abbiamo avuto quel punto in più di pazienza, abbiamo calciato da fuori l'area con 5 giocatori che erano dentro, la partita oggi era per giocare.

0: fuori clarissimamente, perché loro mettevano tanta gente dentro tra le linee, e dopo quando li apri, quando li fai girare, dopo è il momento di entrare dentro, no? Però non abbiamo avuto quella pazienza in più, quel giro in più per farli male, soprattutto al primo tempo, però sì, la palla sempre corre più veloce che il giocatore. Oggi la nostra ossessione è sempre: se sono più forte, più veloce, ok, portamelo. Sì, io lo capisco, però la palla sempre va più veloce. No?
1: Sì, mi ha usato i due esterni dalla luce, si sono alzati.
0: Abbiamo dato un po' più di altezza a Baye, sì, e a Jan Couto un po' più basso per entrare dal dietro, no? Non essere già là, perché per me, per dinamiche nostre che pensiamo di come possiamo fare male all'altra squadra, sono dinamiche che ogni partita cambiano un po', però sì, dovevamo arrivare con più gente, però questo ti fa anche avere quel rischio in più che il Genoa cercava, di lasciare sempre quel 2 contro 2 indietro con i due difensori centrali, con due attaccanti che sono bravi, e mi è piaciuto molto quella partita di Jacobo e di Trevo contro il suo due attaccanti, perché non era facile, e quando tante volte sei una squadra che anche dopo il gol andavamo tutti in avanti, il preventivo deve essere fatto molto molto bene, e l'hanno gestito molto bene, però non è stato molto intelligente oggi anche a capire la partita. Jan Couto uguale, Alex Baye sta in un momento un altro, che è arrivato a gennaio da non l'anno scorso l'altro, e chi si vede che piano piano sarà un giocatore, attenzione con Alex Baye, il giocatore che può diventare in un futuro, sta in un livello alto, e ripeto, sono tutto, dobbiamo avere pazienza con questi giocatori, perché ogni anno, da 19 anni a 20, 20, 21, e ogni anno crescono, però sì, ogni volta che un allenatore perde una partita e proviamo di mettere a giocatori giovani, lo ammazzano e ti criticano e adesso ti mandano via, e non abbiamo l'opportunità di far crescere questi ragazzi solo perché per il vincere o perdere, che capisco che è molto importante, allora non ci saranno tante opportunità per far crescere i ragazzi. Sì, abbiamo la forza di tenere quello con una idea giusta, ci saranno tanti talenti che continueranno a crescere.
1: Grazie mille.
0: No, questo è obbligato già, la Champions ti lo fanno fare, allora non è una idea mia.
2: Hanno creato e giocato tanto. Rimane l'aspetto positivo di aver visto la squadra crescere, di aver messo in difficoltà la squadra. In questo momento è sicuramente la squadra più forte della Serie A, la squadra sicuramente più in forma della Serie A, e probabilmente una squadra destinata anche a lottarsi il titolo fino alla fine. Penso che non tante squadre avrebbero retto l'urto della forza della Roma stasera.
3: Sono qua, mister.
2: Ciao.
3: Buonasera. Daniele Lomonaco del Romanista. Una curiosità per capire, lei ha spiegato che probabilmente c'è stato un errore con Gaetano, ma volevo capire il motivo.
2: È stato un errore dell'arbitro, perché Gaetano non ha detto niente, non si è neanche rivolto mai all'arbitro. Per caso c'erano intorno a lui 5 membri dello staff che mi hanno detto tutti la stessa cosa.
3: Sì,
2: se lo diceva
3: capito.
2: Solo Gaetano poteva avere dei dubbi, mi hanno detto 6 persone diverse che erano nell'arco dei 3 metri, quindi è un errore dell'arbitro.
3: Dicevo, la curiosità è capire la protesta di tutti i giocatori con l'arbitro, volevo sapere qual è il motivo della protesta, e poi, visto che lei ha giocato tante volte con la Roma, anche in tanti derby, se questa le sembra la Roma più forte.
2: La protesta
3: forte,
2: penso che l'arbitro, quando si è battuto al centro, ha detto 3 minuti e mezzo da questo momento, invece ha fatto già 2 minuti e 15. Penso sia per quello, io poi non lo so, io sono sceso subito, non lo so. Però l'episodio di Gaetano, ti dico, 6 persone diverse mi hanno detto tutte la stessa cosa, che Gaetano non si è rivolto all'arbitro. Mai. Quindi è un errore dell'arbitro. Ma in questo momento sì, se continuano così, sì, la squadra che gioca al ritmo, produce, in questo momento è tanta roba, ma l'avevo già visto nelle prime 2 partite di campionato.
4: Salve, Emanuele Celeste, Soccer Magazine. Mister, da quando è iniziato il campionato si sta parlando con toni festanti dell'aumento del tempo effettivo, però, come abbiamo sentito anche adesso, continuano a tenere banco anche delle vecchie polemiche arbitrali. Che cosa ha pensato sinceramente?

0: quando è stato ammonito per aver indicato un pallone che era palesemente ad occhio nudo rimasto in campo.
1: Il pallone era rimasto in campo e io ero sicuro perché era proprio davanti

0: insomma, è uno stadio che conosce molto bene e che nella passata stagione però ha vissuto di fatto, insomma, vuoto, quindi volevo capire, insomma, da appassionato, da uomo di calcio, che effetto le ha fatto ritornare in questa città.
1: Mi sono sentito a mio agio perché ero nella mia panchina abituale. Se ero sull'altra molto probabilmente non mi sentivo a mio agio, invece la Roma ha sempre preso quella panchina, io ero nella mia panchina e era una panchina in cui mi sento a mio agio. Poi ti ho detto, se gioco a Roma contro la Lazio posso avere delle sensazioni diverse, e contro la Roma è una partita dal punto di vista emotivo come le altre, dal punto di vista materiale no, perché in questo momento stanno giocando un calcio di altissimo livello.
2: Buonasera mister, ben trovato. Alessandro Ciao. Sticozzi, ST News. Rispetto al lavoro che sta facendo all'Atalanta, qual è il punto dove sente di trovarsi più avanti sulla sua tabella di marcia e quello dove invece si aspettava già di avere qualcosa in più indietro? 3 partite, 6 punti, ma malaccio.
1: No, siamo... abbiamo preso torno al via diverse volte. Effetto arrivo a singhiozzo dei giocatori che venivano dal mondiale, effetto di qualche infortunio di giocatori arrivati dopo al mondiale tipo De Ketelaere o di giocatori appena presi tipo Christensen, e contingenze di mercato che ci hanno portato all'arrivo di giocatori negli ultimi 2 giorni di mercato. E dentro questa squadra ci sono 3-4 giocatori che con noi hanno fatto fra i 2 e i 3 allenamenti, quindi è un processo che deve ancora iniziare nella maniera più vera possibile. È una squadra che ha un po' di timore a giocare da dietro, e stasera si è visto, e quindi è un percorso ancora completamente da fare.
0: Un'ora Malen, in quel momento cosa ha pensato?
3: Ho pensato che avevo bisogno di dare freschezza all'attacco,
4: di premere. Vai.
5: Ecco. Si sente?
4: Sì.
5: Ho pensato di far entrare, di dare freschezza all'attacco con i cambi che avevo in quel momento. Si sente? E quindi ho fatto entrare Sulle Castro, perché questa sera anche nel primo tempo abbiamo attaccato a lungo, siamo stati molto spesso vicino all'area di rigore, ma ci mancava un po' di freschezza, secondo me c'era un po' di fatica perché generalmente siamo molto più bravi nell'ultimo passaggio, nella conclusione, nel tiro, ci mancava forse un po' di determinazione. Beh, il tiro partiva sempre un po' sporco e niente, questo era un segnale probabilmente che con un po' di freschezza in più, poi Castro ha preso un palo in traversa, quindi alla fine però siamo ritornati a essere pericolosi.
4: Daniele.
6: Senti? Sì. Tra i cambi che ha fatto in un momento molto delicato, perché ovviamente la Roma era costretta a cercare il pareggio e quindi si sbilanciava, anche qualche volta si è anche sbilanciata, ha cambiato anche 2 totem della difesa, insomma, come Mancini indica, e ha messo dentro 2 ragazzi che se la sono cavata benissimo, sia Ghilardi sia Balerdi. Volevo capire il motivo della scelta e 2 parole su loro. Grazie.
5: Ma perché questo va considerato, nel senso che anche gli avversari mettono gente fresca dentro, e quando giochi questo tipo di partite con questi climi ci può essere un calo anche dei difensori a volte. L'ingresso di Balerdi e di Ghilardi ha puntellato a difesa, stavamo rischiando molto, stavamo rischiando i contropiedi, pigliare il secondo gol, era chiusa la partita. E loro hanno ripuntellato la difesa, siamo ritornati a giocare con continuità in attacco, poi è chiaro che siamo stati premiati a tempo scaduto, però quello era il primo punto da fare. Poi dopo davanti abbiamo sempre mantenuto lucidità, però un po' il portiere, un po' carne secchia, è stato strepitoso, un po' come ho detto prima mancava un po' la giusta cattiveria nella conclusione, erano sempre tiri non proprio così irresistibili.

0: Buonasera.
1: Buonasera.
2: Marina Belotti, Corriere della Sera. Anche lei aveva avuto bisogno di tempo nel 2016, appena arrivato all'Atalanta. Secondo lei quanto ci vorrà per questo nuovo cambio di identità? Cosa ne pensa dopo l'anno di transizione? Se ha visto qualcosa anche un po' della vecchia Atalanta nella ripresa nella prima mezz'ora? Grazie.
1: Beh, io ho rivisto ancora tanti ragazzi con i quali ho passato degli anni fantastici e con i quali ci lega un affetto straordinario. E questo non mancherà mai. Poi dopo ci sono le partite di calcio. È vero che l'Atalanta sta modificando molto nei concetti di gioco. Sarri sicuramente ha bisogno di un po' di tempo, però io sono convinto farà un grande lavoro, perché la squadra è forte, ha fatto un grande mercato, quindi crescerà anche. No, è partita comprensibilmente non ancora definita, però strada facendo secondo me l'Atalanta sarà sicuramente protagonista.
3: Mister, buonasera. Volevo il suo parere sull'entrata in campo di Molina, che secondo me ha fatto benissimo e mi sembra un acquisto un po' sottovalutato dalla Roma. Cioè, questo è un giocatore di grande esperienza internazionale, grande personalità, quindi ecco, volevo il suo parere. Grazie.
1: Non so da chi è sottovalutato, non da me di sicuro, da... Ah, ok. Vabbè, però lui è un giocatore importante, quindi è chiaro che questi giocatori sono oggi ne abbiamo 5. Mi pare che sono arrivati il 31, forse il 1 settembre, alcuni, e quindi saranno pronti meglio ancora dopo la sosta, però ha già giocato Cugliarakis, è arrivato un po' prima, anche Castro, però De Rom ha già giocato a Lecce e oggi è entrato Balestra, è entrato Molina che era già entrato a Lecce. Io credo che dopo la sosta e che ci sarà un calendario molto fitto di partite per tante settimane e lì avremo la possibilità di ruotare necessariamente e ogni tanto di far saltare le partite a qualcuno, inserire altri, così con i cambi è fondamentale questo, quindi abituatevi pure ad avere cambi continui. Io credo che però quest'anno abbiamo una rosa che ci permette di senza subire dei cali di variare anche i giocatori e andare a scegliere quelli che hanno recuperato meglio oppure quelli che stanno particolarmente bene di volta in volta. Basta andare a vedere, capiterà nelle partite, giochiamo domenica, mercoledì, sabato e questo per più volte e lì sarà, io mi auguro solo di non avere, cioè come tutti gli infortuni sono quelli che ti penalizzano, poi le rotazioni sono poi lì diventano all'ordine del giorno e credo che questi giocatori che sono arrivati, noi abbiamo 6 giocatori nuovi, ci daranno una rotazione favorevole per tutti.
4: Buonasera mister, Lorenzo Culino, solaroma.it. Volevo chiederle, lei nell'ultima conferenza stampa aveva elogiato, no, il gruppo, definendo comunque un gruppo fantastico. Allora le chiedo se questa vittoria deriva anche e soprattutto dalla forza e dall'unione di questo gruppo. Grazie.
1: Beh, assolutamente sì, ma anche non fosse arrivata la vittoria, per come abbiamo fatto la prestazione, sarebbe stato difficile commentarla e raccontarla sicuramente, perché dopo che tiri... vai alla conclusione, non so, 30 più volte, diventa difficile poi commentare una sconfitta, però per me la prestazione era comunque, poi è chiaro che vincerla così ti dà anche dimostrazioni di forza, di qualità, non solo di coesione del gruppo.
5: Facciamo l'ultima.
6: Buonasera, Alessandro Sticozzi, Est News. 36 tiri in tutto, 10 nello specchio. Scusi se perduro su quello che l'ho chiesto l'altra volta. Una rimonta come quella di oggi sarebbe stata meno possibile senza questi ritmi dove chi deve usare un po' di furbizia può usare la furbizia solo per un tot di secondi e poi il pallone ve lo deve ridare sempre.
1: Sono d'accordo. Non sarebbe stato possibile. Sarebbe negli altri anni i finali di partita erano inguardabili, ma anche per il pubblico, perché si rimaneva a terra, tra i massaggiatori non si giocava più. Questa è stata una grande invenzione.

0: anzi questa sera ci lamentavamo un po' perché quei 5 secondi erano diventati 15 molto spesso, e quindi su quella non bisogna mollarla quella cosa lì, perché ha cambiato il calcio.
1: Grazie.
2: Direi in assoluto le più alte di tutta la Serie A, quindi competere a questo tipo di livello è estremamente complicato. Quello che ti chiedo è che cosa, nonostante questa sconfitta, tu hai colto a favore in prospettiva per la tua squadra?
3: L'atteggiamento, l'approccio iniziale della partita, l'atteggiamento, il fatto che abbiamo ricercato anche con qualche imprecisione quello che era poi di seguire il nostro piano gara, cioè l'attacco alla profondità, alla loro linea che era molto alta. Ci abbiamo tirato fuori il gol, secondo me con un pizzico di precisione in più saremmo potuti andare in porta anche diverse altre volte, ma non è facile perché quando hai la palla contro di loro vieni da magari 3 minuti che non la tocchi e vieni da corse indietro, perché non sono solo tecnici, sono anche molto fisici. È la squadra che più mi ha impressionato da quando alleno Genoa. Sono forti, le nostre colpe le abbiamo fatto qualche errore che andremo a migliorare, che andremo a perfezionare, perché poi se diciamo, non so, un reparto si muove male si può lavorare su questo e si può migliorare anche contro il Como. Devi essere perfetto per poter pensare di portare punti a casa, e perché nella minima imprecisione loro tirano fuori un'azione da gol in un nanosecondo.
2: Due domande in una: se c'è qualcosa che rifaresti o non hai fatto, e che effetto ti ha fatto vedere che nonostante la sconfitta per 4-1 il pubblico ha incitato come se si stesse vincendo?
3: No, sì, qualcosa da fare diversamente, ma dopo la partita è difficile dire no, rifare sempre, anche quando vinci dici qualcosa forse la cambierei, però insomma ci lavoriamo, me la vorrei rivedere prima di esprimere giudizi, e soprattutto non vorrei darne perché sembra di tirare la croce addosso a qualcuno. Il pubblico è incredibile, non ci sono tante cose da dire, mi sembra sempre che ai ragazzi ho detto questo, insomma, di provare nel limite del possibile, che sono ragazzi giovani, a spegnere i telefonini, a non leggere i social network, a non leggere voi, con tutto il rispetto, perché noi le risposte le dobbiamo prendere, noi giochiamo a calcio dentro uno stadio e le risposte nostre ce le danno i tifosi dentro lo stadio, noi tifosi sui social, e i tifosi nostri, quelli della gradinata, ma non solo, sembrano capire sempre molto i momenti e capirci sempre molto meglio di chi magari ci segue con meno passione, e si deve ripartire da qua, perché poi dopo insomma ci sono i vari umori, ci sono riconoscere la qualità degli avversari, ma noi dobbiamo fare i nostri punti e sono sicuro che li faremo grazie anche a questo spirito qua.
4: Mister, buonasera, siamo in Navala, provincia di Como. Oggi ho visto un Genoa, secondo me, come ha detto lei, con un buon atteggiamento propositivo, poi è uscito un divario tecnico importante con il Como, che secondo me è una squadra superiore, quindi alla fine ha vinto giustamente la partita. Le chiedo se oggi preparare una partita con il Como, magari nell'immaginario ancora non è così, però equivale a preparare una partita contro una big, come preparare una partita contro l'Inter, contro la Juve, contro il Milan. Questa squadra qui può veramente ambire alle prime posizioni, secondo lei, per quello che ha visto oggi in campo? Grazie.
3: È arrivata quarta l'altro anno, non è che quest'anno può ambire alle migliori posizioni. Sì, credo che non lo scopro io, credo che io non sia il primo allenatore.
5: Manutenzioni, costruzioni e interventi speciali in edilizia hanno un solo nome, Fenix 2024. Operiamo su appalti pubblici e privati, edifici residenziali e non, fino ai beni storici e monumentali. Demolizioni, bonifiche ambientali, movimento terra, manutenzione stradale. Qualunque sia il tuo progetto, ci pensiamo noi. Affidati all'esperienza di un'azienda solida e qualificata. Chiama il 333-894-3281 o scrivi a fenixsrl.lavori@gmail.com. Fenix 2024, via del Quartaccio 38, Roma. Costruiamo valore, proteggiamo la storia.
6: Affida la tua comunicazione a Comi. Realizza le tue insegne luminose, fisse e mobili. Rivolgiti a noi per i tuoi manifesti pubblicitari, gli striscioni, i volantini. Ci occuperemo della stampa, della affissione e della distribuzione. Forniamo, montiamo e manuteniamo impianti pubblicitari di vario genere su aree, spazi pubblici e privati. Noleggiamo automezzi pubblicitari e schermi digitali per far conoscere la tua azienda. Comi si occupa della tua immagine.

0: rivolgiti ai professionisti. Comi, un marchio, una garanzia. Consorzio Management Imprese, via del Fosso dell'Osa 576, 00132, Roma. Telefono 06 22 46 02 88.
1: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
2: Cecchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cecchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cecchettiappalti.com. SM Edilizia opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti www.smedilizia.it.
3: Rogedil Servizi è una società di ingegneria con esperienza pluriennale nelle opere pubbliche e private. Opera da più di 40 anni nell'ambito delle infrastrutture marittime, viarie e ferroviarie. L'applicazione di nuove tecniche, frutto di un equilibrio tra obiettivi di sostenibilità ambientale, economica e sociale, è ora il fulcro delle attività del team tecnico. Per informazioni e contatti, www.rogedil.com.
4: CyberPro è una business unit di PCS Group dedicata alla cyber security. Nata per ridefinire il concetto di cyber security attraverso lo sviluppo di soluzioni e servizi innovativi in grado di agire non solo sul piano tecnologico, ma anche sul fattore umano. Offriamo consulenza a 360 gradi e team a disposizione del cliente H24 7 giorni su 7. Per info e contatti www.cyber-pro.it. CyberPro, driving the cyber security future.
5: Loro sono più forti di noi, l'allenatore loro è stato più forte di me e in questo momento è una situazione abbastanza lampante.
6: Robnik JB Protection. Creiamo nuovi modi per fare business. JB Protection, largo a Ponchielli 6 a Roma. Per informazioni 06 69 40 57 11 oppure 393 97 42 430. La mail è info@robnikjbprotection.it oppure andate sul nostro sito www.robnikjbprotection.it.
2: Il consorzio Conart, società consortile a responsabilità limitata, acquisisce appalti di progettazione, costruzione, ristrutturazione e manutenzione di opere di edilizia, opere stradali, opere impiantistiche civili, industriali ed infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Conart nasce nel 2006 per unire le capacità imprenditoriali delle imprese consorziate operanti nel settore dell'edilizia classica e dell'edilizia avanzata per aggredire con maggiori possibilità nuove fasce di mercato.

0: Per info e contatti www.conartscarl.it. SM Edilizia opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti www.smedilizia.it.
1: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
2: 01 Studio. Diamo voce alle tue idee, trasformandole in un messaggio di successo. Creiamo lo spot su misura per te, partendo dal testo, arrivando al montaggio finale, attraverso uno scrupoloso processo di incisione con strumenti professionali e all'avanguardia. Scegli la voce che ti rappresenta al meglio. Cerca nel web 01studio.info. Velocità, competenza e affidabilità ai massimi livelli. Della tua idea? Con 01 Studio, finalmente, se ne parla.
3: Affida la tua comunicazione a Comi. Realizza le tue insegne luminose, fisse e mobili. Rivolgiti a noi per i tuoi manifesti pubblicitari, gli striscioni, i volantini. Ci occuperemo della stampa, della affissione e della distribuzione. Forniamo, montiamo e manuteniamo impianti pubblicitari di vario genere su aree, spazi pubblici e privati. Noleggiamo automezzi pubblicitari e schermi digitali per far conoscere la tua azienda. Comi si occupa della tua immagine. Rivolgiti ai professionisti. Comi, un marchio, una garanzia. Consorzio Management Imprese, via del Fosso dell'Osa 576, 00132, Roma. Telefono 06 22 46 02 88.
4: Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti www.impresitlavori.it.

Dopo la clamorosa rimonta dalla 19ª posizione e il trionfo nel Gran Premio d'Italia a Monza, Kimi Antonelli celebra sui social il suo primo successo a casa, festeggiando persino con gli spaghetti mangiati direttamente dal trofeo. Un'impresa che monopolizza le prime pagine dei quotidiani. Kimi prodigio, scrive la Gazzetta dello Sport. Monza canta con Kimi, sarà perché ti amo, per il Corriere dello Sport. Kimi re di Monza, volare oh, su tutto sport. L'Italia celebra così il primo vincitore tricolore sul circuito di casa dopo 60 anni. Un trionfo indimenticabile per Kimi Antonelli, che nel dopogara festeggia la sua 7ª vittoria stagionale, riallungando a più 66 in classifica generale su George Russell. Non avrei mai potuto immaginare tutto questo, è assurdo, è il giorno più bello della mia vita, me lo ricorderò per sempre, esclama. Ci ho creduto fino in fondo, specialmente quando ero dietro a George. Vedevo il pubblico nelle tribune che mi incitava e mi sono gasato tantissimo. A fargli eco la soddisfazione del team principal Mercedes Toto Wolff, che dice: Kimi ha tutto il potenziale per diventare uno dei più grandi della storia. Calcio all'Allianz Stadium, finisce 1-1 il posticipo e big match della 3ª giornata di Serie A tra Juventus e Milan. Dopo un primo tempo a reti bianche e una traversa colpita da Conceição, con un diagonale preciso di Cis su assist di Chiquez, nel finale Spalletti avanza Gatti in attacco e la mossa funziona perché

0: 92esimo difensore svetta di testa su pennellata di Cobb Miners e firma il definitivo pareggio. Bianconeri e rossoneri salgono a quota 7 punti in classifica. Ribaltone improvviso in casa fiorentina. La società ha sollevato dall'incarico Fabio Grosso dopo 3 sconfitte consecutive nelle prime 3 giornate di campionato. Decisivo un confronto notturno dai toni accesi tra il tecnico e il direttore sportivo Fabio Paratici sulle scelte tattiche e sulla gestione della squadra. A suo posto la dirigenza viola ha deciso di richiamare Paolo Vanoli, già pronto a dirigere l'allenamento pomeridiano in vista dell'anticipo di venerdì a Venezia. L'Inter è partita alla volta di Madrid per l'esordio di domani in Champions League al Bernabéu contro Real Madrid dell'ex José Mourinho. Tra i convocati non figura Federico Di Marco. Dopo la lieve distorsione al ginocchio sinistro rimediata contro Napoli, lo staff medico nero-azzurro ha scelto la linea della prudenza lasciando l'esterno a Milano. A sinistra giocherà Carlos Augusto. Mourinho ha intanto speso parole di stima per Christian Kivu. Ho capito subito che sarebbe diventato un grande allenatore. Mercoledì sera il Napoli debutterà in Champions al Maradona contro l'Arsenal cercando riscatto dopo il KO di San Siro. Mister Massimiliano Allegri è pronto a lanciare per la prima volta da titolare Kevin De Bruyne, schierato sulla tre quarti al posto di Vergara per punire la sua vittima preferita, a cui ha già segnato 8 reti in carriera. Possibili novità anche sulle corsie esterne in mediana, con Oliveira e Gilmore candidati a una maglia dal primo minuto. Tennis, avanza la regione statunitense agli US Open. Ben Shelton supera Tsitsipas in 3-7, regolerà i conti ai quarti contro Carlos Alcaraz, vittorioso su Tommy Paul. Avanza anche Francis Tiafoe dopo la maratona vinta contro Medvedev. Per lui ci sarà il derby con Mickelson. Nel tabellone maschile le speranze azzurre sono tutte riposte su Luciano Darderi, impegnato stasera nella sfida contro la testa di serie numero 1 Alexander Zverev. Nel doppio avanzano agli ottavi Simone Bolelli e Andrea Vavassori.
1: Kimi Antonelli, come Sinner, ruba le prime pagine dei giornali sportivi al calcio e devo dire che tutto questo mi rasserena, anche perché di gran calcio di sti tempi non se ne vede e poi perché onestamente il ragazzino di 20 anni, bolognese, su una Mercedes e fa suonare l'inno nazionale in un momento storico, una vittoria italiana a Monza dopo 60 anni da Scarpiotti, mi pare che meriti non solo una ma 100 prime pagine e credo che le abbia avute anche in giro per il mondo. Tutto questo è molto bello e mi sono anche commosso onestamente a vedere l'ultima impresa e gli ultimi chilometri della gara. È stata veramente una bellezza. Io ho pensato al vecchio, quando tagliato il traguardo l'intero mondo ferrarista che arrossava la zona di Monza, mi sono chiesto con un entusiasmo straordinario, erano tutti lì che cantavano anche, lo chiamavano Kimi, mi sono chiesto ma cosa avrebbe pensato il vecchio a vedere il suo esercito che festeggiava il nemico, inteso come Mercedes, rappresentato da un ragazzo emiliano di 20 anni. E ho semplicemente pensato che avrebbe goduto anche lui, perché il Drake, il commendatore, l'ingegnere, era un italiano grandissimo, con un cuore italiano straordinario. E quel momento di nazionalismo sportivo l'avrebbe vissuto fino in fondo. Poi, rasserenandosi, chetandosi un attimo, avrebbe detto: domani a quelli lì gliela faccio pagare. Quelli lì che si sono lasciati scappare da Marmello, un campione del volante che abitava a pochi chilometri. Ecco, il Ferrari che ho riconosciuto in me, nella mia memoria, nell'amicizia che mi ha legato a lui per tanti anni, è questo. Domani a quelli della Ferrari gliela faccio pagare.
2: Buon lunedì e buona settimana a tutti. Chi mi conosce bene, e so che siete in tantissimi a frequentare questo canale, e di questo vi ringrazierò sempre.

Perché leggo i vostri commenti, certe volte mi fate un po' arrossire, sono molto contento di quello che scrivete, accetto le critiche, i confronti, anche le polemiche che siano costruttive. Ma chi mi conosce bene sa che io non lavoro con i filtri, non baratto una notizia con un atteggiamento compiacente, siccome mi dai la notizia, per me sei il più bravo di tutti. Non più tardi di 2 o 3 giorni fa ho fatto un video anche parlando di Fabiani e ho lavorato sulla Lazio bene, anche in anteprima, Gudmundsson, l'ultimo Diogo Leite, notizie che non erano uscite, Sutalo, Pinamonti, ma non c'è un condizionamento, cioè tu fai il bravo con me e quindi ti do le notizie. So che altri fanno scelte di questo tipo, a me non interessa. Io devo essere fino in fondo libero ed esprimere i miei pareri senza alcun tipo di spinta opposta o contraria. Perché vi faccio questa premessa? Perché tocco un argomento molto delicato. La Fiorentina, il mercato della Fiorentina è stato un mercato particolare, sono contento anche delle notizie che abbiamo portato in una baraonda, perché è stata una baraonda: Pellegrino, Fazzini, Gudmundsson, Fortini, Gie, tutte notizie certificate, ma senza spinte, non ci sono baratti. Io devo essere libero, fin quando avrò questo canale aperto, fin quando farò questa professione, di esprimere i miei giudizi. Non mi fai acquietare dicendomi una cosa e comportati bene. Mi rendo conto che questo non sia un discorso generale, generico, perché ognuno può regolarsi diversamente. C'è gente che non fa mai una critica, neanche sotto tortura. Io rispetto, ma un'altra linea, un'altra strada. E quindi devo fare un video molto libero, senza condizionamenti, facendo i complimenti al mio amico Flavio Ognissanti, che tra l'altro ormai sono anni e anni che abbiamo questo appuntamento fisso, i tre mesi di estate, giugno, luglio, agosto e poi a gennaio sul mercato. Mi piace molto perché lui ha un modo di fare giornalismo che mi rivedo in questo modo, perché alla sua età facevo anch'io così e non ero condizionato, condizionabile. Gli faccio i complimenti perché, a parte Mastantuono, a parte Ulai, ieri ha preso una notizia che nessuno conosceva, cioè l'esonero di Grosso e poi Vanoli in dirittura d'arrivo per un ritorno. E qui sono le notizie che voi seguite con attenzione e che dobbiamo sempre certificare. Poi ci sono i commenti, che devono essere liberi, e dobbiamo stare così, con la schiena dritta. Quello che è successo alla Fiorentina è qualcosa di clamoroso, che credo abbia pochi precedenti, perché hanno bruciato Grosso dopo 3 partite e hanno ripreso Vanoli, che era sconsiderato 3 mesi fa inadeguato per un processo di crescita che avrebbe comportato un mercato da circa 150 milioni. Una cosa che ha pochi precedenti, perché dimostra la superficialità e l'improvvisazione della Fiorentina nel leggere la vicenda più importante che ci possa essere nella vita di una società: l'allenatore, la tua guida tecnica dentro il mercato più importante che tu abbia fatto negli ultimi anni, con la benedizione della famiglia Commisso. Grande generosità, grande disponibilità, cassaforte aperta, bancomat in mano a Paratici, che ha fatto tutto ciò che ha voluto. Sul mercato della Fiorentina, un mese e mezzo fa ero partito da 8, poi sono sceso a 7,5, poi sono sceso a 7, il voto non lo danno neanche a scuola, poi sarei sceso anche a 6,5, ma sulla gestione di certe cose per me il voto è sotto il 5. Vi ho parlato della vicenda Ken. Una società come la Fiorentina non può farsi portare a spasso fino all'ultimo giorno, avendo deciso Ken di andar via, avendo deciso il Como di attuare una strategia assolutamente vincente e che ha trovato il tappetino della Fiorentina, che si è fatta calpestare, nel senso che si è fatta portare a spasso fino agli ultimi giorni di mercato, e l'epilogo lo conoscevamo. Poi è più bravo Beto, è meno bravo Beto, ma la strategia è molto più importante dei soldi. Ora spiegatemi il senso, perché aiutatemi voi a capire il senso, di una società all'avanguardia, con una grande proprietà, una famiglia immensa, che conosco abbastanza bene perché avevo un rapporto importante di stima, di affetto con Rocco Commisso, ma anche a Rocco Commisso ho fatto delle critiche quando era il caso di fare delle critiche opinabili. Ditemi il senso di un direttore sportivo che arriva a gennaio, spende, Fabian non c'è più,
è stato ceduto in prestito al Parma, spende 14, 15, 10, 12.

12 e spende male, benissimo, si era appena approcciato, può commettere degli errori e poi ha tutto il tempo per valutare Vanoli, che fa qualcosa di miracoloso, una salvezza che sembrava impossibile, ci mette il lavoro e alla fine tu devi decidere se trattenerlo oppure no, se confermarlo oppure no, decidi di cambiare perché lo ritieni non adatto, inadeguato per il nuovo progetto vincente che affidi a Fabio Grosso, malgrado le perplessità della piazza, che chiaramente non decide, decide sempre il dirigente, perché tu conosci, tu Paratici, conosci Grosso da una vita e sai che è Grosso, ti metto io le garanzie sul fatto che sia un allenatore giusto, le parole durante la conferenza stampa, e dopo 3 settimane, dopo 3 giornate lo bruci, dalla sera alla mattina, con un comunicato che io forse ho letto male, non contiene anche i ringraziamenti che avrebbe dovuto contenere, per riprendere l'allenatore che tu pensavi non fosse adeguato perché era l'allenatore giusto per la salvezza ma non giusto per il tuo profilo di crescita. Assurdo. Quando io dico, e voi potete essere di un'altra idea, che in Italia abbiamo i soldi, abbiamo le proprietà, ma non abbiamo tanti dirigenti bravi. Parlo dei dirigenti, non mi permetterei mai di parlare della persona, lungi da me, ma dei dirigenti posso parlare, poi potete non essere d'accordo, dei dirigenti che siano coerenti, bravi e competenti. In questo caso mancano tutte e 3 le componenti. Bravi non sono bravi se non a spendere, coerenti non sono coerenti perché hanno richiamato un allenatore bruciando Grosso dopo 3 partite, e quindi non sono neanche troppo competenti, perché se tu mi mandi una barchetta nell'oceano così, la barchetta fa acqua da tutte le parti e viene inghiottita dalle onde. Ora, premesso che io auguro a Vanoli di vincere tutte e di lottare per la Champions, questo nulla toglie rispetto al discorso che sto facendo. Dobbiamo essere chiari fin dall'inizio. A me piaceva la Fiorentina di Gio Barone, pace all'anima sua, di Rocco Commisso, pace all'anima sua, che decidevano in 2, potevano sbagliare o indovinare le scelte, il direttore sportivo, l'allenatore, ma c'era un senso di compiutezza. Da quando non c'è più Barone, le cose sono cambiate, non c'è il controllo della situazione e succedono delle cose, dal mio punto di vista, inammissibili. Quindi la Fiorentina ha fatto un anno sabbatico e 3 anni indietro. L'anno sabbatico è stata la sofferenza per la salvezza, l'anno del centenario è stato rovinato purtroppo da figuracce, l'ultima porta Paratici ad essere attore protagonista di Scherzi a parte. Per me lui è il nuovo produttore di Scherzi a parte. Ora, Paratici può piacere oppure no, io vado a constatare quello che è stato il suo percorso con Marotta e senza Marotta. Con Marotta, dirigente competente ma con un grande scudo davanti. Senza Marotta la sua Juve non ha fatto bene, il suo Tottenham non ha fatto bene e la sua Fiorentina probabilmente farà bene, ma la partenza è una partenza sbagliata. La Fiorentina di prima funzionava perché Commisso, Barone, Barone, Commisso, poi gli altri, i collaboratori. Il responsabile dell'ufficio stampa, Ferrari, non era il direttore generale, che dal mio punto di vista non può esserlo, perché il direttore generale deve fare degli interventi precisi, chiari, coerenti a tutela della Fiorentina, soprattutto in vicende come quella di Ken, e i risultati sono qui davanti agli occhi di tutti. Ora voi direte, siamo al 7 di settembre, c'è tutto il tempo, chiaramente c'è tutto il tempo, ma dovrebbero intanto spiegare le motivazioni che hanno portato a sollevare Grosso, perché tra Grosso e Paratici non c'era più alcun tipo di feeling. Per quale motivo un allenatore 3 mesi prima viene ritenuto il salvatore, il nuovo profeta, il rinascimento della restaurazione per un grande campionato, e 3 mesi dopo viene scartato a favore di chi probabilmente avrebbe meritato 3 mesi prima di essere confermato, per non essere richiamato 3 mesi dopo su una squadra non costruita da lui, con tante belle figurine costose, 150 milioni di euro? Ma ricordatevi, cari amici della Fiorentina, che serve l'album. Perché se hai le figurine e non sai dove metterle sull'album, è come se non le avessi, e soprattutto la partenza è sbagliata. Quindi oggi vorrei chiedere alla famiglia Commisso, ma voi cosa pensate di tutto questo? Perché la Fiorentina deve essere
inserita in questo vicolo

cieco che si poteva tranquillamente evitare con un minimo di programmazione. Com'è possibile bruciare un allenatore dopo 3 settimane di campionato, dopo 3 giornate e dopo appena 3 mesi? Com'è possibile fare un passo indietro su un allenatore che avevi prima e ritenevi inadeguato? Com'è possibile che il mercato della Fiorentina, che ripeto, la gestione, i voti li ho dati, per me li ho dati, la gestione per me è sotto il 6, abbondantemente anche sotto il 5, com'è possibile che accada tutto e il contrario di tutto, che Paratici sia il nuovo produttore di Scherzi a parte, che un allenatore inadeguato diventi l'allenatore della tua salvezza, che ti aveva salvato ma lo ritenevi non giusto, e nello stesso tempo viaggerai sull'onda delle incompiute. Io auguro il meglio ai miei amici della Fiorentina, ma auguro il meglio soprattutto nella stanza dei bottoni. E credetemi, Barone Joe e commisso Rocco avevano fatto della Fiorentina un modello. Bisognerebbe soprattutto non calpestare quel modello di coerenza, perché tutto il resto viene dopo. Ditemi cosa ne pensate, vi ringrazio per l'attenzione, come sempre vi auguro un buon proseguimento. Ciao.

0: Bentornati a questa nuova edizione del TG di 3B e partiamo facendo un elenco di quello che capiterà questa settimana. Settimana che in realtà parte ancora all'insegna del gran caldo. Oggi e domani, cioè lunedì e martedì, ancora temperature elevate sull'Italia, anche oltre 35 gradi. Ma mercoledì arrivano dei temporali al nord, quindi calano le temperature al nord, e da giovedì anche al centro-sud caldo in attenuazione. Però al rovescio della medaglia, appunto, l'arrivo di questi temporali che localmente potrebbero essere anche di forte intensità. Non è proprio la fine dell'estate, no, diciamola tutta, avremo ancora momenti con tempo bello, con il sole protagonista, ma le temperature finalmente fanno un passettino indietro. Dico finalmente perché eravamo di gran lunga al di sopra della norma. La situazione al momento vede ancora infatti questa bolla d'aria calda dal Nord Africa investire il Mediterraneo e l'Italia, e quindi al momento ancora temperature alte, ma quest'area più fredda presente sul nord Europa riuscirà finalmente a raggiungere in parte anche l'Italia. E così le temperature per ora sono ancora elevate. Questo lunedì pomeriggio temperature fino anche a 35-36 gradi. Martedì si replica, ancora c'è da sudare, localmente oltre 35 gradi, ma mercoledì netto calo delle temperature al nord, sotto i 30 gradi, e cominciamo a perdere qualche grado anche al centro-sud. L'immagine del satellite ci mostra la perturbazione della svolta, è questa qua. Questa sulle isole britanniche, ancora lontana dall'Italia, ma ci raggiungerà nella giornata di mercoledì. Vediamo infatti la discesa di queste piogge dalle isole britanniche verso la Francia e l'Europa centrale martedì, e poi mercoledì, eccole raggiungere le regioni settentrionali e la Toscana. Quindi insomma temporali però anche forti, e si rischia la grandine, si rischiano raffiche di venti improvvise. Chiudo con il vento che per il momento è ancora debole, qualche rinforzo sulla Puglia, sul canale d'Otranto, ma in attenuazione. I venti però torneranno a intensificarsi con l'arrivo della perturbazione mercoledì. Ma per dettagli sulle vostre zone, come sempre, c'è l'app gratuita di 3B Meteo.
1: SM Edilizia opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale, a partire dal
2: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
3: Affida la tua comunicazione a Comi. Realizza le tue insegne luminose, fisse e mobili. Rivolgiti a noi per i tuoi manifesti pubblicitari, gli striscioni, i volantini. Ci occuperemo della stampa, della affissione e della distribuzione. Forniamo, montiamo e manuteniamo impianti pubblicitari di vario genere su aree, spazi pubblici e privati. Noleggiamo automezzi pubblicitari e schermi digitali per far conoscere la tua azienda. Comi si occupa della tua immagine. Rivolgiti ai professionisti. Comi, un marchio, una garanzia. Consorzio Management Imprese. Via del Fosso dell'Osa 576. 00132 Roma. Telefono 06 22 46 02 88.
4: Tonalità che è riuscita a raggiungere questa squadra anche dopo aver subito il gol. La squadra è rimasta tranquilla, alla fine è riuscita a continuare con il suo gioco, a dominare senza lasciare briciole sul percorso. E questa è la chiave, la personalità della squadra.
5: Buonasera. Guarda, noi non proviamo di preparare solo le partite, proviamo di preparare il giocatore con una mentalità giusta, di saper reagire a ogni confronto, anche una parte dell'allenamento, quando facciamo di partite, una squadra che inizia perdendo 2-0, una squadra che inizia con una... un giocatore in meno, proviamo sempre di metterli in difficoltà per preparare mentalmente ogni azione, no? Dopo di là, ovviamente che primeramente negativo si è dimostrato che quando vai a dormire in Serie A ti possano penalizzare, specialmente in una giocata che, quando abbiamo visto l'11 che giocava del Genoa, si è visto chiaramente che volevano fare e creare il 2 contro 2 indietro tutto il tempo, giocando fuori, fare di cross, ripartire, e le abbiamo concesso praticamente due volte, una non l'abbiamo gestita bene, un'altra molto bene. E dopo di là, ovvio che mi è piaciuto molto la personalità e il coraggio, perché io chiedo questo, e nel calcio non si può vincere sempre, si perde, si vince, però alcuna volta si può giocare meglio o peggio, però per me la cosa più importante è che tutti hanno quella mentalità di fare quello che siamo noi. Ripeto, quando si sta perdendo 4-0, quando si sta vincendo 4-0, quando mancano 5 minuti, quando mancano 60 minuti, sempre provando di essere noi, di avere la nostra identità, i nostri principi, di qua no, non si esce. Se si esce di qua, dopo inizio a incansarmi e a preoccuparmi. Però mentre io vedo, non sono uno che se ha perso siamo scarsi, se ha vinto siamo buoni, no. Io non analizzo le partite così, lo vedo in un altro modo completamente diverso, perché ho perso tanto la mia carriera giocando bene e ho vinto giocando male. Per questo non mi piace l'opportunismo di oggi si è fatto bene perché si è vinto, domani si è fatto male perché si è perso. No, noi dobbiamo giocare sempre con la mentalità giusta e con quello che siamo noi. Grazie.
6: Buonasera mister.
5: Buonasera.
6: Vabbè, sì, tutta la tre quarti a segno, ma io volevo concentrarmi su Diao, vabbè, a parte la doppietta, ma proprio anche la continuità e la concentrazione che ha avuto, nel senso anche il saper fermarsi, non andare sempre a fermarsi per far rifiutare la squadra, che per lui, che è un po' un cavallo pazzo, è forse una prova di maturità. Cosa ne pensa?
5: Guarda, Dia oggi ha fatto la partita più completa da quando è giocatore del Como, però ripeto, ha 20 anni, io sono allenando a tantissimi giocatori 19, 20, 21 e 22 anni. Non possiamo aspettare che tutte le partite, tutti questi giocatori giocano bene. E io lo so. So che alcuna volta questo mi giudicheranno per perdere una partita, sapendo che gioco con gente giovane, e alcuna volta come oggi che faranno molto bene. Però la cosa più importante è educare a questi ragazzi, farli vedere la cosa importante. Tu vuoi essere un esterno top? Molto bene. Attaccando, però si deve difendere. Adesso fa due partite che sta facendo un lavoro difensivo incredibile. Allora, se continua così sarà un giocatore top, se non continua così sarà un giocatore che sì, giocherà nel Como, farà bene alcuna volta no, però non arriverà al top. E quando è questo il mio lavoro, a parte di sì, vincere, perdere, questo, però fare alzare il livello di questi giocatori, farle capire la importanza di ogni azione, di ogni partita, di ogni allenamento, e avere gente con tanta fame per crescere. Per me è la chiave che dobbiamo avere noi dentro della nostra società, non solo di giocatori, anche di staff, di dirigenti, e continuare sempre a che quando si fa bene non abbassare il livello, sino quello standard iniziare a alzarlo.
7: Ciao mister.
5: Ciao.
7: Abbiamo parlato prima all'inizio del campionato che si aspettava il salto a livello proprio di responsabilità dei suoi giocatori con tutti i senatori che negli anni avevano salutato. Queste tre partite gli hanno già dimostrato che

0: di tanti giovani hanno accettato questa responsabilità. E seconda cosa, domanda veloce su Ken, l'azione del gol ha dimostrato il perché lo volevi così tanto, profondità, saper tenere e resistere all'avversario, tempo giusto nel servirla, è questo quello che cerchi da lui?
1: Un'altra volta, non voglio essere opportunista per una giocata, ho visto tante giocate che non ha fatto quello che io volevo, allora lo analizzo, è un grandissimo giocatore, però anche difensivamente ho movimenti di offensivi, deve capire tutto quello che vogliamo da lui, no? Perché Tassos sta a un grandissimo livello, però è già con noi da un anno e mezzo, ha fatto tantissimi allenamenti all'inizio. Tassos non era il Tassos che si vede oggi, no? E questo, per questo ti dico che è un percorso, è una strada che è naturale, la dobbiamo prendere con naturalità. La cosa più importante è che ha le condizioni per farlo, che io credo tantissimo in lui e che lui deve mettere della sua parte per adattarsela lo più possibile e aiutare la squadra a crescere come ha fatto oggi e come ha fatto questi ultimi 4 giorni.
2: Una domanda, grazie.
3: Buonasera mister, lei non ha marmorato, buon calcio a tutti. Beh, lei mi ha stupito stasera sull'1-0 quando ha alzato Valle e l'altro terzino e praticamente il Genoa è andato in braga di tela con quelle due, con quella sua mossa, perché non riusciva più a marcarli e avete fatto quello che avete voluto con questi triangoli. E dopo quella famosa frase che lei dice sempre, bisogna fare correre il pallone più quei calciatori, anche stasera si è visto.
1: Sì, anche alcuna volta lo dovevamo fare un po' di più, abbiamo trovato di belli momenti, belle giocate dove alla fine non abbiamo avuto quel punto in più di pazienza, abbiamo calciato da fuori l'aria con 5 giocatori che si erano dentro, la partita oggi era per giocare fuori clarissimamente perché loro mettevano tanta gente dentro tra le linee e dopo quando li apri, quando li fai girare, dopo è il momento di entrare dentro, no? Però non abbiamo avuto quella pazienza in più, quel giro in più per farli male, soprattutto al primo tempo, però sì, la palla sempre corre più veloce che il giocatore. Oggi la nostra ossessione è sempre, se sono più forte, più veloce, ok, portamelo. Sì, io lo capisco, però la palla sempre va più veloce.
4: No? Sì, li ha alzati, i due esterni dalla difesa, si sono alzati.
1: Abbiamo dato un po' più di altezza a Baye, sì, e a Jan Couto un po' più basso per entrare dal dietro, no? Non essere già là, perché per me, per dinamiche nostre che pensiamo di come possiamo fare male all'altra squadra, sono dinamiche che ogni partita cambiano un po', però sì, dovevamo arrivare con più gente, però questo ti fa anche avere quel rischio in più che il Genoa cercava, di lasciare sempre quel 2 contro 2 indietro con i due difensori centrali, con i due attaccanti che sono bravi, e mi è piaciuto molto quella partita di Jacobo e di Trevo contro il suo 2 attaccanti, perché non era facile, e quando tante volte sei una squadra che anche dopo il gol andavamo tutti in avanti, il preventivo deve essere fatto molto molto bene e l'hanno gestito molto bene, però non è stato molto intelligente oggi anche a capire la partita, Jan Couto uguale, Alex Baye sta in un momento un altro, che è arrivato a gennaio da non l'anno scorso l'altro, e che si vede che piano piano sarà un giocatore, attenzione con Alex Baye, il giocatore che può diventare in un futuro, sta in un livello alto e ripeto, sono tutto, dobbiamo avere pazienza con questi giocatori, perché ogni anno da 19 anni a 20, 20, 21 e ogni anno crescono, però sì, ogni volta che un allenatore perde una partita e proviamo di mettere a giocatori giovani, lo ammazzano e ti criticano e adesso ti mandano via e non abbiamo l'opportunità di far crescere questi ragazzi solo perché per il vincere o perdere, che capisco che è molto importante, allora non ci saranno tante opportunità per far crescere i ragazzi. Sì, abbiamo la forza di tenere quello con una idea giusta, ci saranno tanti talenti che continueranno a crescere.
4: Grazie mille.
1: No, questo è obbligato già, la Champions ti lo fanno fare, allora non è una idea mia.
5: Hanno creato e giocato tanto. Rimane l'aspetto positivo di aver visto la squadra crescere, di aver messo in difficoltà la squadra. In questo momento è sicuramente la squadra più forte della Serie A, la squadra sicuramente più in forma della Serie A e probabilmente una squadra destinata anche a lottarsi.

0: titolo fino alla fine. Penso che non tante squadre avrebbero retto l'urto della forza della Roma stasera.
1: Sono qua, mister. Ciao. Buonasera. Daniele Lomonaco del Romanista. Una curiosità per capire, lei ha spiegato che probabilmente c'è stato un errore con Gaetano, ma volevo capire il motivo.
0: È stato un errore dell'arbitro, perché Gaetano mi ha detto, non ha detto niente, non si è neanche rivolto mai all'arbitro. Per caso c'erano intorno a lui 5 membri dello staff che mi hanno detto tutti la stessa cosa. Sì, se lo diceva solo Gaetano poteva avere dei dubbi, mi hanno detto 6 persone diverse che erano nell'arco dei 3 metri, quindi è un errore dell'arbitro.
1: Dicevo, la curiosità è capire la protesta di tutti i giocatori con l'arbitro, volevo sapere qual è il motivo della protesta e poi, visto che lei ha giocato tante volte con la Roma, anche in tanti derby, se questa le sembra la Roma più
0: la protesta
1: forte.
0: Penso che l'arbitro quando si è battuto al centro ha detto 3 minuti e mezzo da questo momento, invece ha fatto già 2 minuti e 15. Penso sia per quello, io poi non lo so, io sono sceso subito, non lo so. Però l'episodio di Gaetano, ti dico, 6 persone diverse mi hanno detto tutte la stessa cosa, che Gaetano non si è rivolto all'arbitro, mai. Quindi è un errore dell'arbitro.
2: Se la Roma più forte che ha incontrato,
0: ma in questo momento sì, se continua così sì, la squadra che gioca al ritmo produce, in questo momento è tanta roba, ma l'abbiamo già visto nelle prime 2 partite di campionato.
3: Salve, Emanuele Celeste, Soccer Magazine. Mister, da quando è iniziato il campionato si sta parlando con toni festanti dell'aumento del tempo effettivo, però, come abbiamo sentito anche adesso, continuano a tenere banco anche delle vecchie polemiche arbitrali. Che cosa ha pensato sinceramente quando è stato ammonito per aver indicato un pallone che era palesemente ad occhio nudo rimasto in campo?
0: Il pallone era rimasto in campo e io ero sicuro perché era proprio davanti alla mia panchina, quindi ho solo detto no. No, mi ha ammonito e probabilmente non gli siamo particolarmente simpatici a questo, non lo so.
4: Sì, mister, buonasera, sono Giorgio Marota del Corriere dello Sport. Io volevo fare una domanda all'uomo Sarri più che al tecnico e chiederle, insomma, che effetto l'ha fatto ritornare a Roma, visto che, insomma, è uno stadio che conosce molto bene e che nella passata stagione però ha vissuto di fatto, insomma, vuoto. Quindi volevo capire, insomma, da appassionato, da uomo di calcio, che effetto le ha fatto ritornare in questa città.
0: Mi sono sentito a mio agio perché ero nella mia panchina abituale. Se ero sull'altra molto probabilmente non mi sentivo a mio agio, invece la Roma ha sempre preso quella panchina, io ero nella mia panchina e era una panchina in cui mi sento a mio agio. Poi ti ho detto, se gioco a Roma contro la Lazio posso avere delle sensazioni diverse, e contro la Roma è una partita dal punto di vista emotivo come le altre, dal punto di vista materiale no, perché in questo momento stanno giocando un calcio di altissimo livello.
5: Buonasera mister, ben trovato. Alessandro Sticozzi, ST News. Rispetto al lavoro che sta facendo all'Atalanta, qual è il punto dove sente di trovarsi più avanti sulla sua tabella di marcia e quello dove invece si aspettava già di avere qualcosa in più indietro? 3 partite, 6 punti, malaccio.
0: No, siamo... abbiamo preso torna al via diverse volte. Effetto arrivo a singhiozzo dei giocatori che venivano dal mondiale, effetto di qualche infortunio di giocatori arrivati dopo al mondiale tipo De Ketelaer o di giocatori appena presi tipo Christensen, e contingenze di mercato che ci hanno portato all'arrivo di giocatori negli ultimi 2 giorni di mercato. E dentro questa squadra ci sono 3-4 giocatori che con noi hanno fatto fra i 2 e i 3 allenamenti, quindi è un processo che deve ancora iniziare nella maniera più vera possibile. È una squadra che ha un po' di timore a giocare da dietro, e stasera si è visto, e quindi è un percorso ancora completamente da fare.
6: Un'ora Malen, in quel momento cosa ha pensato?
7: In passato avevo bisogno di dare freschezza all'attacco, a Giulietti, e a
8: premere,

0: di determinazione, il tiro partiva sempre un po' sporco. E niente, questo era un segnale probabilmente che con un po' di freschezza in più, poi Castro ha preso un palo in traversa, quindi alla fine però siamo ritornati a essere pericolosi.
1: Daniele.
2: Senti? Sì. Tra i cambi che ha fatto in un momento molto delicato, perché ovviamente la Roma era costretta a cercare il pareggio e quindi si sbilanciava, anche qualche volta si è anche sbilanciata, ha cambiato anche due totem della difesa, insomma, come Mancini indica, e ha messo dentro due ragazzi che se la sono cavata benissimo, sia Ghilardi sia Balerdi. Volevo capire il motivo della scelta e due parole su loro. Grazie.
0: Ma perché questo va considerato, nel senso che anche gli avversari mettono gente fresca dentro, e quando giochi questo tipo di partite con questi climi ci può essere un calo anche dei difensori a volte. E l'ingresso di Balerdi e di Ghilardi ha puntellato a difesa, stavamo rischiando i contropiedi, pigliare il secondo gol, era chiusa la partita. E loro hanno ripuntellato la difesa, siamo ritornati a giocare con continuità in attacco, poi è chiaro che siamo stati premiati a tempo scaduto, però quello era il primo punto da fare. Poi dopo davanti abbiamo sempre mantenuto lucidità, però un po' il portiere è un po' carne secchia, è stato strepitoso, un po' come ho detto prima mancava un po' la giusta cattiveria nella conclusione, erano sempre tiri non proprio così irresistibili.
3: Buonasera. Marina Belotti, Corriere della Sera. Anche lei aveva avuto bisogno di tempo nel 2016, appena arrivato all'Atalanta. Secondo lei quanto ci vorrà per questo nuovo cambio di identità? Cosa ne pensa dopo l'anno di transizione? Si è visto qualcosa anche un po' della vecchia Atalanta nella ripresa nella prima mezz'ora? Grazie.
0: Beh, io ho rivisto ancora tanti ragazzi con i quali ho passato degli anni fantastici e con i quali ci lega un affetto straordinario. E questo non mancherà mai. Poi dopo ci sono le partite di calcio, è vero che l'Atalanta sta modificando molto nei concetti di gioco, Sarri sicuramente ha bisogno di un po' di tempo, però io sono convinto farà un grande lavoro, perché la squadra è forte, ha fatto un grande mercato, quindi crescerà anche. No, è partita comprensibilmente non ancora definita, però strada facendo secondo me l'Atalanta sarà sicuramente protagonista.
4: Mister, buonasera. Volevo il suo parere sull'entrata in campo di Molina, che secondo me ha fatto benissimo, e mi sembra un acquisto un po' sottovalutato dalla Roma, cioè questo è un giocatore di grande esperienza internazionale, grande personalità, quindi ecco, volevo il suo parere. Grazie.
0: Non so da chi è sottovalutato, non da me di sicuro, da... Ah ok, vabbè, però lui è un giocatore importante, quindi è chiaro che questi giocatori sono oggi ne abbiamo 5, mi pare che sono arrivati il 31, forse il 1 settembre alcuni, e quindi saranno pronti meglio ancora dopo la sosta, però ha già giocato Kouliarak, è arrivato un po' prima, anche Castro, però De Rom ha già giocato a Lecce, e oggi è entrato Balestra, è entrato Molina, che era già entrato a Lecce. Io credo che dopo la sosta e che ci sarà un calendario molto fitto di partite per tante settimane, e lì avremo la possibilità di ruotare necessariamente e ogni tanto di far saltare le partite a qualcuno, inserire altri, così con i cambi è fondamentale questo, quindi abituatevi pure ad avere cambi continui. Io credo che però quest'anno abbiamo una rosa che ci permette di senza subire dei cali di variare anche i giocatori e andare a scegliere quelli che hanno recuperato meglio oppure quelli che stanno particolarmente bene di volta in volta. Basta andare a vedere, capiterà nelle partite, giochiamo domenica, mercoledì, sabato, e questo per più volte.

0: E lì sarà, io mi auguro solo di non avere, cioè come tutti gli infortuni sono quelli che ti penalizzano, poi le rotazioni sono poi lì diventano l'ordine del giorno, e credo che questi giocatori che sono arrivati, noi abbiamo 6 giocatori nuovi, ci daranno una rotazione favorevole per tutti.
1: Buonasera mister, Lorenzo Culino, solo la Roma.it. Volevo chiederle, lei nell'ultima conferenza stampa aveva elogiato, no, il gruppo, definendo comunque un gruppo fantastico. Allora le chiedo se questa vittoria deriva anche e soprattutto dalla forza e dall'unione di questo gruppo. Grazie.
0: Beh, assolutamente sì, ma anche non fosse arrivata la vittoria, per come abbiamo fatto la prestazione, sarebbe stato difficile commentarla e raccontarla sicuramente, perché dopo che tiri... vai alla conclusione, non so, 30 più volte, diventa difficile poi commentare una sconfitta, però per me la prestazione era comunque, poi è chiaro che vincerla così ti dà anche dimostrazione di forza, di qualità, non solo di coesione del gruppo.
2: Facciamo l'ultima.
3: Buonasera, Alessandro Sticozzi, Est News. 36 tiri in tutto, 10 nello specchio. Scusi se per duro su quello che l'ho chiesto l'altra volta. Una rimonta come quella di oggi sarebbe stata meno possibile senza questi ritmi dove chi deve usare un po' di furbizia può usare la furbizia solo per un tot di secondi e poi il pallone ve lo deve ridare sempre.
0: Sono d'accordo. Non sarebbe stato possibile. Sarebbe negli altri anni, i finali di partita erano inguardabili, ma anche per il pubblico, perché si rimaneva a terra, tra i massaggiatori non si giocava più. Questa è stata una grande invenzione. Anzi, questa sera ci lamentavamo un po' perché quei 5 secondi erano diventati 15 molto spesso. E quindi su quella non bisogna mollarla quella cosa lì, perché ha cambiato il calcio.
2: Grazie.
4: Direi in assoluto le più alte di tutta la Serie A, quindi competere a questo tipo di livello è estremamente complicato. Quello che ti chiedo è che cosa, nonostante questa sconfitta, tu hai colto a favore in prospettiva per la tua squadra?
5: L'atteggiamento, l'approccio iniziale della partita, l'atteggiamento, il fatto che abbiamo ricercato anche con qualche imprecisione quello che era poi il nostro, di seguire il nostro piano gara, cioè l'attacco alla profondità, alla loro linea che era molto alta, ci abbiamo tirato fuori il gol, secondo me con un pizzico di precisione in più saremmo potuti andare in porta anche diverse altre volte, ma non è facile perché quando hai la palla contro di loro vieni da magari 3 minuti che non la tocchi e vieni da corse indietro, perché non sono solo tecnici, sono anche molto fisici. È la squadra che più mi ha impressionato da quando alleno Genoa. Sono forti, le nostre colpe le abbiamo fatto qualche errore che andremo a migliorare, che andremo a perfezionare, perché poi se diciamo, non so, un reparto si muove male, si può lavorare su questo e si può migliorare anche contro il Como. Devi essere perfetto per poter pensare di portare i punti a casa, perché nella minima imprecisione loro tirano fuori un'azione da gol in un nanosecondo.
4: Due domande in una, se c'è qualcosa che rifaresti o non hai fatto, e che effetto ti ha fatto vedere che nonostante la sconfitta per 4-1 il pubblico ha incitato come se si stesse vincendo?
5: No, sì, qualcosa da fare diversamente, ma dopo la partita è difficile dire no, rifare sempre, anche quando vinci dici qualcosa forse la cambierei, però insomma ci lavoriamo, me la vorrei rivedere prima di esprimere giudizi e soprattutto non vorrei darne perché sembra di tirare la croce addosso a qualcuno. Il pubblico è incredibile, non ci sono tante cose da dire, mi sembra sempre che ai ragazzi ho detto questo, insomma, di provare nel limite del possibile, che sono ragazzi giovani, a spegnere i telefonini, a non leggere i social network, a non leggere voi, con tutto il rispetto, perché noi le risposte le dobbiamo prendere, noi giochiamo a calcio dentro uno stadio e le risposte nostre ce le danno i tifosi dentro lo stadio, noi i tifosi sui social, e i tifosi nostri, quelli della gradinata, ma non solo, sembrano capire sempre molto i momenti e capirci sempre molto meglio di chi magari ci segue con meno passione, e si deve ripartire da qua, perché poi dopo insomma ci sono i vari umori, ci sono riconoscere la qualità degli avversari, ma noi dobbiamo fare i nostri punti e sono sicuro che li faremo.

0: grazie anche a questo spirito qua.
1: Mister, buonasera, Samuele Navala, provincia di Como. Oggi ho visto un Genoa, secondo me, come ha detto lei, con un buon atteggiamento propositivo, poi è uscito un divario tecnico importante con il Como, che secondo me è una squadra superiore, quindi alla fine ha vinto giustamente la partita. Le chiedo se oggi preparare una partita con il Como, magari nell'immaginario ancora non è così, però equivale a preparare una partita contro una big, come preparare una partita contro l'Inter, contro la Juve, contro il Milan. Questa squadra qui può veramente ambire alle prime posizioni, secondo lei, per quello che ha visto oggi in campo? Grazie.
0: È arrivata quarta l'altro anno, eh? Non è che quest'anno può ambire alle migliori posizioni. Sì, credo che non lo scopro io, credo che io non sia il primo allenatore e non siamo noi la prima squadra a cui il Como ha fatto girare un po' la testa. Penso che è più difficile preparare una partita contro il Como che contro tante altre big in vari momenti, per tante cose, nonostante i livelli siano alti anche in queste squadre che hai citato tu. Il problema è che con loro devi fare una scelta, aspettarli bassi e non toccarla praticamente mai, perché hanno qualità, si abbassano in tanti a palleggiare e comunque li porti vicino alla tua porta, o essere aggressivi, andare alti, provare a fare quello che facciamo quasi sempre noi, cioè andare a aggredire i nostri avversari e rischiare quello che poi è successo. La cosa incredibile è la qualità fisica che hanno, la gamba, lo strappo, la forza fisica che hanno, abbinato ovviamente alla tecnica, perché i giocatori tecnici l'hanno tante squadre. Vedere i fisici proprio dal vivo, da vicino, cioè hanno messo dentro anche Ken, hanno messo, cioè, Nico Paz, questa gente gigante, più questi piccolini che però hanno passo, hanno dinamismo, veramente difficile, perché poi dopo alla fine di tutto, oltre alle qualità fisiche e tecniche, hanno un grande allenatore che li fa giocare nel miglior modo possibile per questa squadra qui.
2: Buonasera mister. Ti chiedo due cose, una sulla lettura di alcuni momenti della partita, cioè secondo me è stato evidente sin da subito che loro erano superiori, paradossalmente però quando avete segnato e avete avuto la sensazione di avere anche voi le armi per fargli male, forse quando hanno pareggiato serviva magari quell'astuzia di ritiriamoci anche un attimo il pareggio, anche perché poi come abbiamo detto ci avete anche delle armi voi in panchina nel secondo tempo, non facile perché come dici rischi di non toccare palla per dei minuti. L'altra che ti chiedo è comunque finora il Genoa aveva avuto un po' di difficoltà nel reparto offensivo, al di là del gol Osmaic ma anche Colombo, Baldanzia, cioè mi sono sembrati tutti comunque avere anche più un piglio diverso anche quando attaccavano, cioè, ho visto dei progressi in quel senso.
0: Anche io li ho visti, addirittura io sul 2-1 speravo di finire 2-1, non volevo pareggiare il primo tempo ovviamente, volevo andare nell'intervallo 2-1 perché sapevo che poi la partita, poi dopo finché la tieni viva, la tieni in vita, gli episodi accadono, nonostante si fosse già vista la differenza. Quando parliamo di essere perfetti, forse di essere anche un po' fortunato, perché loro non hanno solo una grande mole di gioco, non hanno solo questo fisico, ma ti possono pareggiare anche come hanno fatto, cioè un giro palla, un tiro da 20-25 metri all'angolino, quindi è frustrante, non c'è niente di sbagliato in quello che fanno loro, ma è frustrante perché comunque soffri, porti la partita sul piano che volevi portare, sul quale volevi portare, fai gol con una giocata che abbiamo provato in tutta la settimana, sempre così, abbiamo messo Baldanzi dalla parte opposta proprio per questo tipo di giocate e poi dopo speri di mantenere il risultato, speri di riuscire a spingerli un pochino, a sputarli un pochino fuori dalla tua metà campo, ma loro non ne vogliono, non erano dello stesso avviso. E per quanto riguarda avanti, secondo me sì, abbiamo fatto delle cose interessanti, hanno giocato bene insieme, anche quelli che sono entrati nel secondo tempo sono stati attivi, hanno cercato di creare qualcosa, dobbiamo lavorare meglio dal punto di vista della pressione, ma Mili ci ha lavorato veramente poco, è arrivato da poco e dal punto di vista difensivo e di pressione alta lui ha fatto meno lavoro rispetto a Vitigna, rispetto agli altri che conoscono meglio quello che facciamo, ma si è sacrificato, ha lottato, è andato in profondità, sono fiducioso per il futuro perché il reparto d'attacco, nonostante i piccoli problemi fisici che hanno alcuni giocatori, quelli di più qualità, di maggiore qualità, hanno arrivato all'attacco che ha tante armi diverse.
3: Buonasera mister, sono arrivati segnali positivi anche appunto da Messias, Mektrig, erano già arrivati a Roma, sono armi che comunque potranno tornare utili anche nelle prossime partite, magari già a partire dalla prossima col Frosinone?
0: Assolutamente sì, Junior è un discorso un po' a parte, noi Junior lo valutiamo anche cercando sempre di dargli un minutaggio inferiore a quello che vorremmo, perché è un giocatore che ogni volta che entra fa vedere perché ha giocato

0: gran parte della sua carriera in una squadra come Milan, ma dobbiamo anche un po' centellinare i minuti che gioca, viene da un infortunio, l'estate nella quale ha lavorato a parte. Però penso anche lui che stia in un momento buono e magari possiamo dargli più minuti anche a lui. McTri ha fatto bene a Roma, è entrato bene anche oggi, lo stesso Ellerson ha spinto quando ha potuto, Baldanzi io l'ho visto abbastanza frizzante. Sai, è difficile analizzare un 4-1 e dire che i giocatori hanno fatto delle buone prestazioni, ma secondo me gli posso ricriminare poco. Ripeto, erano molto forti loro. I giocatori loro sono stati più forti di noi, l'allenatore loro è stato più forte di me e in questo momento è una situazione abbastanza lampante.
1: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo su. Cogepre è una società che opera nel settore edile civile ed industriale. Partendo dalla fase progettuale, esegue lavori di ristrutturazione, opere stradali, ferroviarie, idrauliche. Per info, contatti e preventivi, www.cogepre.it.
2: Robnik JB Protection. Creiamo nuovi modi per fare business. JB Protection, largo a Ponchielli 6, a Roma. Per informazioni 06 6940 5711 oppure 393 9742 430. La mail è info@robnikjbprotection.it oppure andate sul nostro sito www.robnikjbprotection.it.
3: Affida la tua comunicazione a Comi. Realizza le tue insegne luminose, fisse e mobili. Rivolgiti a noi per i tuoi manifesti pubblicitari, gli striscioni, i volantini. Ci occuperemo della stampa, della affissione e della distribuzione. Forniamo, montiamo e manuteniamo impianti pubblicitari di vario genere su aree, spazi pubblici e privati. Noleggiamo automezzi pubblicitari e schermi digitali per far conoscere la tua azienda. Comi si occupa della tua immagine. Rivolgiti ai professionisti. Comi, un marchio o una garanzia. Consorzio Management Imprese. Via del Fosso dell'Osa 576. 00132. Roma. Telefono 06 20.
4: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
5: Manutenzioni, costruzioni e interventi speciali in edilizia hanno un solo nome, Fenix 2024. Operiamo su appalti pubblici e privati, edifici residenziali e non, fino ai beni storici e monumentali. Demolizioni, bonifiche ambientali, movimento terra, manutenzione stradale. Qualunque sia il tuo progetto, ci pensiamo noi. Affidati all'esperienza di un'azienda solida e qualificata. Chiama il 333-894-3281 o scrivi a fenixsrl.lavori@gmail.com. Fenix 2024, via del Quartaccio 38, Roma. Costruiamo valore, proteggiamo la storia.
1: Cogepre è una società che opera nel settore edile civile ed industriale. Partendo dalla fase progettuale, esegue lavori di ristrutturazione, opere stradali, ferroviarie, idrauliche. Per info, contatti e preventivi, www.cogepre.it.
6: Cecchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso

0: le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cicchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cicchettiappalti.com. Tecnolavori opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 28.
1: Affida la tua comunicazione a Comi. Realizza le tue insegne luminose, fisse e mobili. Rivolgiti a noi per i tuoi manifesti pubblicitari, gli striscioni, i volantini. Ci occuperemo della stampa, della affissione e della distribuzione. Forniamo, montiamo e manuteniamo impianti pubblicitari di vario genere su aree, spazi pubblici e privati. Noleggiamo automezzi pubblicitari e schermi digitali per far conoscere la tua azienda. Comi si occupa della tua immagine. Rivolgiti ai professionisti. Comi. Un marchio, una garanzia. Consorzio Management Imprese. Via del Fosso dell'Osa 576. 00 132. Roma. Telefono 06 22 46 02 88.
0: Nomentana Appalti opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 10.
2: Dal 2015 a Valmontone, P-General Contractor è il punto di riferimento per lavori edili di costruzione e ristrutturazione. Dal progetto alla consegna, seguiamo ogni fase con meticolosità e competenza. Che sia una nuova casa, una ristrutturazione o un intervento complesso, garantiamo solidità, qualità e innovazione. La soddisfazione dei nostri clienti parla per noi. Per preventivi e sopralluoghi, scrivi a pe.generalcontractorsrl@gmail.com. Pe General Contractor. Costruiamo valore giorno dopo giorno.
3: Hai bisogno di supporto per la contabilità, la partecipazione a bandi o la gestione d'impresa? Servizi integrati e gestione aziendale SRL. Affidati a chi offre consulenza, progettazioni e soluzioni innovative per aziende e professionisti. Via Torretta 23, Artena. Telefono 333 10 29 936. Competenza, innovazioni e affidabilità per far crescere davvero il tuo business.
4: Pavlovic, e ci ha detto che tu l'anno scorso ai ragazzi dicevi spesso che il calcio è la sport del diavolo. Ecco, volevo chiedere se l'hai pensato dopo che Neres e Anguissa ha sbagliato quelle due occasioni proprio clamorose del 3-2 e prima proprio del gol, ecco.
5: Ma lo sai cosa mi è venuto in mente in quei momenti lì? Vado a vedere qualcuno che ci arriva. È il famoso 3-2 dello scudetto che in quel momento lì abbiamo fatto con noi, della Juventus. Perdevamo il calcio purtroppo è quello lì. In quel momento lì, quando abbiamo sbagliato quello lì, ho detto ora ci puniscono, sicuro. Ho pensato.
6: Bene.
5: Sì, ecco, il calcio è bello per questo, però abbiamo fatto una bella prestazione, ragazzi, non sta sereni. Grazie. Ciao a tutti.
6: Buonasera.
7: Buonasera.
6: Volevo chiedere, intanto, qual è la cosa che la fa più contento questa sera, visto che c'è stata una vittoria in rimonta importante in una partita delicata, con un segnale anche di carattere? E se è stata la più divertente?
7: No, la seconda mi hai perso, perché poi devo pensare alla prima. Mi
6: vabbè, allora facciamo seconda. Così.
7: Facciamo una alla volta, quindi.
6: Vabbè.
7: No, mi prendo la reazione per quanto riguarda quello che

0: abbiamo fatto dopo il 2-0. Mi prendo il fatto che dall'inizio partita abbiamo cercato di mantenere quello che è la nostra identità senza snaturarci, senza nemmeno pensare a quello che potevamo subire per il coraggio, per la determinazione, per la qualità messa in campo. Poi l'1-0 un po' ci ha messo sotto per come è avvenuto quel gol in transizione, con due rimpalli sempre favorevoli a loro. Il secondo gol era la conseguenza del primo, però la squadra non si è disunita, è rimasta in partita, ha cercato di alzare un po' i giri del motore, cercare di sfruttare un po' di più le corsie laterali. Avevamo in campo giocatori di qualità in grado di fare la differenza. Forse il 2-1 ci ha aiutato, ci ha dato qualcosina in più. Poi coi cambi ci siamo presi dei rischi che alla fine hanno pagato sul 2-2. È stata una partita come spesso in Italia non si vede mai, perché magari ci si accontenta del pareggio in entrambe le parti, ma sono state delle situazioni sia da una parte che dall'altra clamorose, e poteva finire in qualsiasi maniera. Però mi prendo il coraggio dei miei giocatori di accettare a volte anche che si può subire. È importante come reagisci, è importante cosa porti in campo, e direi che oggi siamo stati anche premiati per quello.
1: Prego.
0: No, manca una, perché
2: è finita. È stata la più divertente da allenatore dell'Inter. Anche l'anno scorso ci sono state belle partite, ma divertente così, non so, poi tu magari un po' hai sofferto in panchina, ma è stata la più divertente secondo te?
0: Divertente è stata per quelli che l'hanno guardata in TV, ecco, per quelli che sono stati allo stadio. Oggi veramente San Siro è stata una bolgia, non riuscivo nemmeno a comunicare gli ultimi minuti come dovevamo metterci in campo, perché avevamo tanti centrocampisti, tanti attaccanti e pochi difensori, e la mia corsa sotto la curva è fatta per far capire quello che era l'assetto e come volevamo che loro si mettessero in campo per avere un po' più di equilibrio rispetto a quello che erano gli ultimi 5 minuti. Però io mi diverto quando vedo una squadra, la mia squadra, che non si snatura, che continua a marciare su quello che è l'identità, che sono i nostri principi, che sa reagire nei momenti di difficoltà, e non è la prima volta, quindi sono felice per questo.
1: Gazzetta dello Sport, e poi qui davanti.
3: Buonasera mister.
0: Buonasera.
3: Ecco, le chiederei di integrare questo discorso.
0: Stavo guardando Filippo e non...
3: invece le tocca.
0: Vai.
3: Dicevo, le chiederei di integrare il discorso sulla corsa. C'era soltanto questa idea di dare indicazioni o c'era anche un momento di liberazione per dire adesso nessuno mi può più dire che non batto le grandi squadre? E poi le faccio una domanda un po' più...
0: No, ma questa delle grandi squadre, ragazzi, ieri ho fatto una domanda al giornalista che mi spiegasse quello che erano le sue idee per quanto riguarda le grandi squadre. Io non ho mai mancato il rispetto a nessuno, è venuta riportata male, soprattutto che specifico che per me tutte le partite in Serie A sono delle partite importanti, quindi non c'è bisogno di che questa cosa si va avanti da un anno a questa parte. Se magari l'anno scorso capivo quel tipo di domanda e cercavo di trasmettere qualcosa, quest'anno non la capisco più, perché comunque siamo campioni d'Italia, perché siamo riusciti a vincere il campionato senza nemmeno ci fosse bisogno di determinati risultati in determinate partite, e non ho mancato il rispetto a nessuno, però chiedo, quando si riportano le cose, di dire come stanno e di dire tutto quello che io ho detto e di dire il contesto com'è, non come è favorevole per quelli che vogliono fare un po' di polemica, un po' di clickbait, un po' di followers, un po' di negatività, che secondo me al calcio di oggi non fa mai bene, perché bisogna mantenere un po' di deontologia quando vengono riportate determinate cose. E non parlo con voi, perché questo tipo di giornalismo purtroppo, o per fortuna, non so nemmeno, credo fortuna, viene riportato diverso nel mondo social, perché nel mondo social si va a caccia di qualcosa che non ha a che fare con quello che è l'educazione dal punto di vista sportivo, dal punto di vista di quello che vogliamo trasmettere a qualcuno. E oggi seminiamo solo odio, e io non voglio questo. Io voglio un mondo che soprattutto nello sport, dove si vive in serenità, dove si fa

0: tifo per una squadra e tutto deve finire dopo 100 minuti di partita con una vittoria, un pareggio, una sconfitta, però che si rimane sempre a quell'amore nei confronti di questo meraviglioso sport e che si rimane anche con la consapevolezza che abbiamo bisogno di educare tutto quello che viene da sotto, soprattutto i nostri figli. Abbiamo ereditato, non abbiamo ereditato niente, ma abbiamo preso in prestito qualcosa per far crescere i nostri ragazzi nella miglior maniera possibile, perché oggi vedo ancora dei ragazzi che ti fanno il dito medio e parlo di 7 anni, 8 anni, in braccio al papà. E non è un bel spot per il mondo e non è un bel spot per il calcio.
1: Lei è famoso perché le sue squadre ottengono i risultati dalle prestazioni. La prestazione di stasera forse è addirittura al di sotto del risultato, non so se è d'accordo.
2: So you can look to the game and I think we didn't do well with the ball, and when we don't have the ball a lot of time, it's harder to be after the ball many minutes, and I think of course we can do better, but if I remember in the first half we lost some possessions without pressure or with a lot of space to play, and when we do that we lose confidence. When we lose confidence we don't play so well, so I think we could have won this game, but Juventus didn't deserve to lose this game, and we need to do better. But again, we have 2 months of working, we are changing a lot of things, we need to focus on the next one.
3: Alessandra Gozzini, Gazzetta. Aspettiamo il microfono.
4: È stato molto onesto in televisione nel dire che il Milan non meritava la vittoria. Le chiedo se questa strategia con cui lei si era presentato qui a Torino era quella che aveva studiato in settimana, cioè un Milan più attendista, più prudente, oppure la squadra non ha fatto quello che lei aveva intenzione di fare?
2: No, that the idea was never to change our identity and our way of playing. There are some games that when we don't have the ball and the opponent is better, they push us a little bit behind, but the idea was not to wait for the mistake to the opponent. That will not never be our idea, but we need to understand that sometimes we are not well in the game, we lost the ball and we need to defend, that's all. Our performance was not good, we won a point again, but we suffered the goal in the last minutes, and sometimes the big teams and the strong teams don't have a good day, but they managed to win. We were close, so let's move to the next game.
3: Gioia e poi Pasquino.
5: Buonasera mister, qualche domanda tecnica, precisazione tecnica, perché la scelta di Moreira, insomma Giuquese stava giocando molto bene, quindi magari una scelta in settimana come l'ha visto, e poi come stanno Hila, che è uscito di nuovo per la terza partita nel finale, e Pulisic che non abbiamo ancora visto, grazie.
2: Pulisic came from an injury, and sometimes the game doesn't allow us to put that player. We put Alpha, he scored. You were talking about Moreira, he came off, Chukwueze assist. So sometimes it's like that. Moreira, 3 weeks without playing. Rabiot played 60 minutes today, so we are still managing the minutes of some players and trying to win the game. So sometimes it's not just the technical aspect and the tactical aspect, it's also the physical aspect.
6: Buonasera. Insomma, è naturale che la partita poteva insomma avere un risvolto diverso. La Juventus ha creato di più, quindi nel primo tempo forse si poteva fare qualcosa, però c'è stata questa grossa reazione nella ripresa dopo che è andata sotto. Questa è anche a testimonianza di una squadra che ha molto molto carattere. Questo è il mio pensiero, grazie.
7: L'intenzione è sempre la stessa: affermare chi siamo. Il campo può cambiare, l'avversario cambia, l'umore a volte può essere più di supporto, a volte meno, le situazioni personali possono o le pressioni creare dei dubbi, di riuscire a trovare quel livello che ci vuole il livello da Juventus, qui ci vuole il livello da Juventus, per cui e non c'è, non va fatto quando c'è la luce, quando c'è la ribalta, quando ci sono le urla di tutte le persone, va fatta quando sei da solo a casa nel silenzio, quando sei a fare un'analisi di chi sei, di chi vuoi essere, perché sei qui. Per cui noi abbiamo avuto delle intenzioni corrette fin dall'inizio della partita, siamo andati ad affrontarla la gara, siamo andati a sfidarla la gara, perché siamo rimasti sempre uomo su uomo anche in spazi larghissimi dietro, come ha fatto il Milan. Il Milan ha fatto come in una partita seria, una partita dove ha provato a fare le cose come noi. Poi probabilmente nella pressione della mia squadra gli abbiamo tolto qualche intenzione, e poi però nell'aver riconquistato palla non siamo stati bravi a approfondirla quella situazione lì dove ci eravamo creati il vantaggio. Però io sono molto contento di quello che è stata la ricerca della squadra, di quello che ha fatto, e soprattutto dopo, come ha detto lei, aver subito il gol è rimasta a fare la stessa cosa per cui era entrata in campo. Ha continuato a credere di potercela fare e in fondo è stata giustamente premiata, perché la Juventus non meritava di perdere questa partita qui. Per cui si va avanti e si va a cercare una forza maggiore che ci permetta poi di diventare una squadra sempre di livello più alto, perché il lavoro serve a questo, insomma, ecco. Grazie a lei.
8: Buonasera, Stefano Pasquini, Tutto Sport, sono qua.
7: Sì, Stefano, buonasera.
8: All'inizio dell'azione del gol del Milan c'è stato un pestone di De Winter a Colomboani. E al di là dell'episodio, volevo farle questa domanda. L'anno scorso questi erano spesso episodi oggetto di revisione VAR, adesso invece il VAR non si usa più. Volevo chiedere, ma secondo lei non c'è un po' il rischio che adesso si vada da un estremo all'altro, oppure nelle prime giornate siamo in una fase un po' di assestamento?
7: No, allora, prima di tutto, Mariani è uno degli arbitri più forti che abbiamo, non lo dico io, lo dicono tutti e lo potete dire anche voi, perché ormai lo conoscete, perché è uno dei più esperti che c'è. Secondo me la linea che si sta tenendo è quella corretta, nel senso che non si può vedere, ci si adegua a quello che è ciò che si trova in giro per il mondo, cioè, ormai i confini sono più sottili, non esistono più, anche nel calcio bisogna adeguarsi a quello che succede in giro per l'Europa se si vuole andare a giocare in Europa, e questi non sono falli e non li fischiano, è giusto non fischiarli. Poi è chiaro che ci poteva essere, faccio per dire, un episodio dove il fallo non è stato dato, l'ammunizione, non ammunizione, via dicendo, ma sono cose che nella velocità secondo me possono succedere, perché se succedono a lui, che è uno forte, uno bravo, e io lo posso dire perché tanti anni che faccio l'allenatore, tanti anni che lui viene a arbitrare, al di là della partita vinta o persa, ma è uno che sa fare il suo lavoro, per cui, come ho detto l'altra volta, ormai questa parola contatto, che vi piace usare, ve lo insegnano che non è niente il contatto, vi toglie le musiche, ho detto l'altra volta, invece tutti avete riportato vi toglie le muse, no, le musiche, Orsato vi toglierà le musiche su quel, perché è una musica, no? È un contatto, una cadenza, una musica, e lui le toglie perché non li fa fischiare i contatti. Contatti, o c'è un impatto, o c'è un fallo, o c'è qualcosa che va chiamato in un'altra maniera, perché se no è fallo, perché l'ho toccata la scarpa, non gli ho fatto nulla, l'ho messa in evidenza perché è una bella scarpa, non è fallo. Per cui tutto a posto, non vado a recriminare su queste cose qui, io voglio vedere la mia squadra che lotta come ha fatto fino da ultimo, che è stata sfortunata perché questo gol, se no lo doveva portare a casa prima.

0: Buonasera mister Dario Ricci, Radio 24. Tornando al tema della costruzione della squadra, cosa sta chiedendo di nuovo quest'anno dal punto di vista tecnico-tattico e a che punto è? Cioè, quanto c'è ancora della Juventus vecchia e quanto della nuova? Cosa vede lei? Ecco. Grazie.
1: Cosa sto chiedendo? Sto chiedendo di andare a pressare quando la palla ce l'hanno gli altri, di andare a costruire delle cose serie quando ce l'abbiamo noi, di provare a forzare quelle che sono le situazioni di gioco, di, come è successo, di far imparare che la vera differenza si fa nei minuti e nei metri che nessuno misura, perché si fanno in quei momenti dove sembra tutto normale e poi uno ha l'intuizione, uno ha la forza di ribaltare un risultato come quello di stasera, che ci avrebbe penalizzato e sarebbe stata sicuramente una difficoltà nel lavoro settimanale, nell'analisi della partita con i ragazzi durante la settimana, perché poi il morale te lo trovi differente, perché le pressioni sono molte e i risultati fanno la differenza. Però noi stiamo lavorando in maniera corretta. Mi aspetto mettano qualcosa di più a quello che è il nostro percorso, il modo di fare, il modo di pensare, perché ne abbiamo le potenzialità. Noi abbiamo dei valori dentro la squadra che possiamo approfondire quello che stasera abbiamo fatto con qualche timidezza, con qualche momento dove dovevamo essere più spavaldi ed essere più forti nella testa per riuscire a completare quello che ci eravamo preparati durante la partita.
2: Ultima, mi chiedo scusa, ma abbiamo Locatelli poi che deve entrare.
3: Buonasera, Patanina del Corriere dello Sport. Volevo chiedere a Colomoni, in questo momento manca un po' di condizione fisica, un po' più di spazio, perché è per caratteristiche abituato un pochino a galoppare e quindi magari in certe partite soffre.
1: Secondo me lo spazio c'era, perché anche il Milan è venuto a pressarci in alcuni momenti, ha fatto la partita a viso aperto. Per me non è un problema. Io ho tentato di giocarci un po' la prima partita, poi ho visto che è stata usata dai tiratori scelti in maniera sbagliata quella che era stata la mia analisi per tentare di stimolarlo. Ora vi dico, come ho detto a tutte le televisioni, probabilmente lo sapete già, che io sono salito sul carro di Colomani accettando di comprarlo perché lo reputo un grande calciatore, e ora che ha fatto una partita, probabilmente vedo che tutti mi chiedete, Colomani non di livello, non scendo, ma non scendo neanche la prossima volta, scendo in fondo dove poi si valuterà dove siamo arrivati. E io sto sul carro di Colomani fino in fondo. Buona serata.
4: Robnik JB Protection. Creiamo nuovi modi per fare business. JB Protection, largo a Ponchielli 6, a Roma. Per informazioni 06 69 40 5711, oppure 393 97 42 430. La mail è info@robnikjbprotection.it, oppure andate sul nostro sito www.robnikjbprotection.it.
5: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione,

0: costruzione. Progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
1: Porto Mobility è la società concessionaria dei servizi di infomobilità nel porto di Civitavecchia. Dal 2005 gestisce il servizio di parcheggio di mezzi ed auto private attraverso tre distinte aree attrezzate. Il parcheggio Bramante, situato nel porto storico in prossimità del terminal crociere, riferimento per tutti i passeggeri croceristi, oltre per coloro che usufruiscono dei servizi portuali. Il parcheggio Cruise, situato in prossimità della banchina 25, ad uso esclusivo dei passeggeri croceristi. E il parcheggio Nord, punto di riferimento per tutti i passeggeri delle navi traghetto, che offre anche un servizio di rimessaggio per tutti i mezzi pesanti, aperto H24. Tutti i parcheggi sono collegati agli imbarchi con un efficiente servizio navette. Per dettagli, info e prenotazioni, www.portomobility.it.
2: Affida la tua comunicazione a Comi. Realizza le tue insegne luminose, fisse e mobili. Rivolgiti a noi per i tuoi manifesti pubblicitari, gli striscioni, i volantini. Ci occuperemo della stampa, della affissione e della distribuzione. Forniamo, montiamo e manuteniamo impianti pubblicitari di vario genere su aree, spazi pubblici e privati. Noleggiamo automezzi pubblicitari e schermi digitali per far conoscere la tua azienda. Comi si occupa della tua immagine. Rivolgiti ai professionisti. Comi, un marchio, una garanzia. Consorzio Management Imprese. Via del Fosso dell'Osa 576, 00132, Roma. Telefono 06 22 46 02 88.

0: Dopo la clamorosa rimonta dalla 19ª posizione e il trionfo nel Gran Premio d'Italia a Monza, Kimi Antonelli celebra sui social il suo primo successo a casa, festeggiando persino con gli spaghetti mangiati direttamente dal trofeo. Un'impresa che monopolizza le prime pagine dei quotidiani. Kimi prodigio, scrive la Gazzetta dello Sport. Monza canta con Kimi, sarà perché ti amo, per il Corriere dello Sport. Kimi re di Monza, volare o su tutto sport. L'Italia celebra così il primo vincitore tricolore sul circuito di casa dopo 60 anni. Un trionfo indimenticabile per Kimi Antonelli, che nel dopogara festeggia la sua 7ª vittoria stagionale, riallungando a più 66 in classifica generale su George Russell. Non avrei mai potuto immaginare tutto questo, è assurdo, è il giorno più bello della mia vita, me lo ricorderò per sempre, esclama. Ci ho creduto fino in fondo, specialmente quando ero dietro a George. Vedevo il pubblico nelle tribune che mi incitava e mi sono gasato tantissimo. A fargli eco la soddisfazione del team principal Mercedes Toto Wolff, che dice: Kimi ha tutto il potenziale per diventare uno dei più grandi della storia. Calcio all'Allianz Stadium, finisce 1-1 il posticipo e big match della 3ª giornata di Serie A tra Juventus e Milan. Dopo un primo tempo a reti bianche e una traversa colpita da Conceição, con un diagonale preciso di Cisse su assi di Chiquez, nel finale Spalletti avanza Gatti in attacco e la mossa funziona, perché al 92esimo il difensore svetta di testa su pennellata di Cobb Mainers e firma il definitivo pareggio. Bianconeri e rossoneri salgono a quota 7 punti in classifica. Ribaltone improvviso in casa fiorentina, la società ha sollevato dall'incarico Fabio Grosso dopo 3 sconfitte consecutive nelle prime 3 giornate di campionato. Decisivo un confronto notturno dai toni accesi tra il tecnico e il direttore sportivo Fabio Paratici sulle scelte tattiche e sulla gestione della squadra. A suo posto la dirigenza viola ha deciso di richiamare Paolo Vanoli, già pronto a dirigere l'allenamento pomeridiano in vista dell'anticipo di venerdì a Venezia. L'Inter è partita alla volta di Madrid per l'esordio di domani in Champions League al Bernabéu contro Real Madrid dell'ex José Mourinho. Tra i convocati non figura Federico Di Marco. Dopo la lieve distorsione al ginocchio sinistro rimediata contro Napoli, lo staff medico nerazzurro ha scelto la linea della prudenza, lasciando l'esterno a Milano. A sinistra giocherà Carlos Augusto. Mourinho ha intanto speso parole di stima per Christian Kivu. Ho capito subito che sarebbe diventato un grande allenatore. Mercoledì sera il Napoli debutterà in Champions al Maradona contro l'Arsenal, cercando riscatto dopo il KO di San Siro. Mister Massimiliano Allegri è pronto a lanciare per la prima volta da titolare Kevin De Bruyne, schierato sulla tre quarti al posto di Vergara, per punire la sua vittima preferita, a cui ha già segnato 8 reti in carriera. Possibili novità anche sulle corsie esterne in mediana, con Oliveira e Gilmore candidati a una maglia dal primo minuto. Tennis, avanza la regione statunitense agli US Open, Ben Shelton supera Tsitsipas in 3-7, regolerà i conti ai quarti contro Carlos Alcaraz, vittorioso su Tommy Paul. Avanza anche Francis Tiafoe, dopo la maratona vinta contro Medvedev, per lui ci sarà il derby con Mikkelsen. Nel tabellone maschile le speranze azzurre sono tutte riposte su Luciano Darderi, impegnato stasera nella sfida contro la testa di serie numero 1 Alexander Zverev. Nel doppio avanzano agli ottavi Simone Bolelli e Andrea Vavassori.
1: Kimi Antonelli, come Sinner, ruba le prime pagine dei giornali sportivi al calcio, e devo dire che tutto questo mi rasserena, anche perché di gran calcio di sti tempi non se ne vede, e poi perché onestamente il ragazzino di 20 anni, bolognese, su una Mercedes e fa suonare l'inno nazionale in un momento storico, una vittoria italiana a Monza dopo 60 anni da Scarpiotti, mi pare che meriti non solo una ma 100 prime pagine, e credo che le abbia avute anche in giro per il mondo. Tutto questo è molto bello e mi sono anche commosso onestamente a vedere l'ultima impresa e gli ultimi chilometri della gara, è stata veramente una bellezza. E ho pensato al vecchio, quando tagliato il traguardo, l'intero mondo ferrarista che arrossava la zona di Monza, mi sono chiesto con un entusiasmo straordinario, erano tutti lì che cantavano anche, lo chiamavano Kimi, mi sono chiesto: ma cosa avrebbe pensato il vecchio a vedere il suo esercito che festeggiava il nemico, inteso come Mercedes, rappresentato da un ragazzo emiliano di 20 anni. E ho semplicemente pensato che avrebbe goduto anche lui, perché il Treiti, il commendatore, l'ingegnere, era un italiano grandissimo, con un cuore italiano straordinario, e quel momento di nazionalismo sportivo l'avrebbe vissuto fino in fondo. Poi, rasserenandosi, chetandosi un attimo, avrebbe detto: domani a quelli lì gliela faccio pagare. Quelli lì che si sono lasciati scappare da Barnello, un campione del volante che abitava a pochi chilometri. Ecco, il Ferrari che ho riconosciuto in me, nella mia memoria, nell'amicizia che mi ha legato a lui per tanti anni, è questo. Domani a quelli della Ferrari gliela faccio pagare.
2: Buon lunedì e buona settimana a tutti. Chi mi conosce bene, e so che siete in tantissimi a frequentare questo canale, e di questo vi ringrazierò sempre perché leggo i vostri commenti. Certe volte mi fate un po' arrossire, sono molto contento di quello che scrivete, accetto le critiche, i confronti, anche le polemiche che siano costruttive. Ma chi mi conosce bene sa che io non lavoro con i filtri, non baratto una notizia con un atteggiamento compiacente: siccome mi dai la notizia, per me sei il più bravo di tutti. Non più tardi di 2-3 giorni fa ho fatto un video anche parlando di Fabiani, e ho lavorato sulla Lazio bene, anche in anteprima, Gudmundsson, l'ultimo Diogo Leite, notizie che non erano uscite, Sutalo, Pinamonti, ma non c'è un condizionamento, cioè tu fai il bravo con me e quindi ti do le notizie. So che altri fanno scelte di questo tipo, a me non interessa. Io devo essere fino in fondo libero ed esprimere i miei pareri senza alcun tipo di spinta opposta o contraria. Perché vi faccio questa premessa? Perché tocco un argomento molto delicato. La Fiorentina, il mercato della Fiorentina è stato un mercato particolare. Sono contento anche delle notizie che abbiamo portato in una baraonda, perché è stata una baraonda: Pellegrino, Fazzini, Gudmundsson, Fortini, Ngie, tutte notizie certificate, ma senza spinte. Non ci sono baratti. Io devo essere libero, fin quando avrò questo canale aperto, fin quando farò questa professione, di esprimere i miei giudizi. Non mi fai acquietare dicendomi una cosa e comportati bene. Mi rendo conto che questo non sia un discorso generale, generico, perché ognuno può regolarsi diversamente. C'è gente che non fa mai una critica, neanche sotto tortura. Io rispetto, ma un'altra linea, un'altra strada. E quindi devo fare un video molto libero, senza condizionamenti, facendo i complimenti al mio amico Flavio Ognissanti, che tra l'altro ormai sono anni e anni che abbiamo questo appuntamento fisso, i tre mesi di estate, giugno, luglio, agosto e poi a gennaio sul mercato. Mi piace molto perché lui ha un modo di fare giornalismo che mi rivedo in questo modo, perché alla sua età facevo anch'io così e non ero condizionato, condizionabile. Gli faccio i complimenti perché, a parte Mastantuono, a parte Ulai, ieri ha preso una notizia che nessuno conosceva, cioè l'esonero di Grosso e poi Vanoli in dirittura d'arrivo per un ritorno. E qui sono le notizie che voi seguite con attenzione e che dobbiamo sempre certificare. Poi ci sono i commenti, che devono essere liberi, e dobbiamo stare così, con la schiena dritta. Quello che è successo alla Fiorentina è qualcosa di clamoroso, che credo abbia pochi precedenti, perché hanno bruciato Grosso dopo 3 partite e hanno ripreso Vanoli, che era considerato 3 mesi fa inadeguato per un processo di crescita che avrebbe comportato un mercato da circa 150 milioni. Una cosa che ha pochi precedenti, perché dimostra la superficialità e l'improvvisazione della Fiorentina nel leggere la vicenda più importante che ci possa essere nella vita di una società: l'allenatore, la tua guida tecnica dentro il mercato più importante che tu abbia fatto negli ultimi anni, con la benedizione della famiglia Commisso. grande generosità, grande disponibilità, cassaforte aperta, bancomat in mano a Paratici, che ha fatto tutto ciò che ha voluto. Sul mercato della Fiorentina, un mese e mezzo fa ero partito da 8, poi sono sceso a 7,5, poi sono sceso a 7, il voto non lo danno neanche a scuola, poi sarei sceso anche a 6,5, ma sulla gestione di certe cose per me il voto è sotto il 5. Vi ho parlato della vicenda Ken, una società come la Fiorentina non può farsi portare a spasso fino all'ultimo giorno, avendo deciso Ken di andare via, avendo deciso il Como di attuare una strategia assolutamente vincente e che ha trovato il tappetino della Fiorentina, che si è fatta calpestare, nel senso che si è fatta portare a spasso fino agli ultimi giorni di mercato, e l'epilogo lo conoscevamo. Poi è più bravo Beto, è meno bravo Beto, ma la strategia è molto più importante dei soldi. Ora spiegatemi il senso, perché aiutatemi voi a capire il senso, di una società all'avanguardia, con una grande proprietà, una famiglia immensa, che conosco abbastanza bene perché avevo un rapporto importante di stima, di affetto con Rocco Commisso, ma anche a Rocco Commisso ho fatto delle critiche quando era il caso di fare delle critiche opinabili. Ditemi il senso di un direttore sportivo che arriva a gennaio, spende, Fabian non c'è più, è stato ceduto in prestito al Parma, spende 14, 15, 10, 12 e spende male, benissimo, si era appena approcciato, può commettere degli errori, e poi ha tutto il tempo per valutare Vanoli, che fa qualcosa di miracoloso, una salvezza che sembrava impossibile, ci mette il lavoro e alla fine tu devi decidere se trattenerlo oppure no, se confermarlo oppure no, decidi di cambiare perché lo ritieni non adatto, inadeguato per il nuovo progetto vincente che affidi a Fabio Grosso, malgrado le perplessità della piazza, che chiaramente non decide, decide sempre il dirigente, perché tu conosci, tu Paratici, conosci Grosso da una vita, sai che è Grosso, ti metto io le garanzie sul fatto che sia un allenatore giusto, le parole durante la conferenza stampa, e dopo 3 settimane, dopo 3 giornate lo bruci, dalla sera alla mattina, con un comunicato che io forse ho letto male, non contiene anche i ringraziamenti che avrebbe dovuto contenere, per riprendere l'allenatore che tu pensavi non fosse adeguato, perché l'allenatore è giusto per la salvezza ma non giusto per il tuo profilo di crescita. Assurdo. Quando io dico, e voi potete essere di un'altra idea, che in Italia abbiamo i soldi, abbiamo le proprietà, ma non abbiamo tanti dirigenti bravi. Parlo dei dirigenti, non mi permetterei mai di parlare della persona, lungi da me, ma dei dirigenti posso parlare, poi potete non essere d'accordo, dei dirigenti che siano coerenti, bravi e competenti. In questo caso mancano tutte e 3 le componenti. Bravi non sono bravi se non a spendere, coerenti non sono coerenti perché hanno richiamato un allenatore bruciando Grosso dopo 3 partite,

Valentina di Gio Barone, pace all'anima sua, di Rocco Commisso, pace all'anima sua, che decidevano in due, potevano sbagliare o indovinare le scelte, il direttore sportivo, l'allenatore, ma c'era un senso di compiutezza. Da quando non c'è più Barone, le cose sono cambiate, non c'è il controllo della situazione e succedono delle cose, dal mio punto di vista, inammissibili. Quindi la Fiorentina ha fatto un anno sabbatico e 3 anni indietro. L'anno sabbatico è stata la sofferenza per la salvezza, l'anno del centenario è stato rovinato purtroppo da figuracce, l'ultima porta Paratici ad essere attore protagonista di Scherzi a parte. Per me lui è il nuovo produttore di Scherzi a parte. Ora, Paratici può piacere oppure no, io vado a constatare quello che è stato il suo percorso con Marotta e senza Marotta. Con Marotta, dirigente competente, ma con un grande scudo davanti. Senza Marotta la sua Juve non ha fatto bene, il suo Tottenham non ha fatto bene e la sua Fiorentina probabilmente farà bene, ma la partenza è una partenza sbagliata. La Fiorentina di prima funzionava perché Commisso, Barone, Barone, Commisso, poi gli altri, i collaboratori. Il responsabile dell'ufficio stampa, Ferrari, non era il direttore generale, che dal mio punto di vista non può esserlo, perché il direttore generale deve fare degli interventi precisi, chiari, coerenti a tutela della Fiorentina, soprattutto in vicende come quella di Ken, e i risultati sono qui davanti agli occhi di tutti. Ora voi direte: siamo al 7 di settembre, c'è tutto il tempo. Chiaramente c'è tutto il tempo, ma dovrebbero intanto spiegare le motivazioni che hanno portato a sollevare Grosso, perché tra Grosso e Paratici non c'era più alcun tipo di feeling. Per quale motivo un allenatore 3 mesi prima viene ritenuto il salvatore, il nuovo profeta, il rinascimento della restaurazione per un grande campionato, e 3 mesi dopo viene scartato a favore di chi probabilmente avrebbe meritato 3 mesi prima di essere confermato, per non essere richiamato 3 mesi dopo su una squadra non costruita da lui, con tante belle figurine costose, 150 milioni di euro? Ma ricordatevi, cari amici della Fiorentina, che serve l'album. Perché se hai le figurine e non sai dove metterle sull'album, è come se non le avessi. E soprattutto la partenza è sbagliata. Quindi oggi vorrei chiedere alla famiglia Commisso: ma voi cosa pensate di tutto questo? Perché la Fiorentina deve essere inserita in questo vicolo cieco che si poteva tranquillamente evitare con un minimo di programmazione? Com'è possibile bruciare un allenatore dopo 3 settimane di campionato, dopo 3 giornate e dopo appena 3 mesi? Com'è possibile fare un passo indietro su un allenatore che avevi prima e ritenevi inadeguato? Com'è possibile che il mercato della Fiorentina, che ripeto, la gestione, i voti li ho dato, per me li ho dati, la gestione per me è sotto il 6, abbondantemente anche sotto il 5, com'è possibile che accada tutto e il contrario di tutto, che Paratici sia il nuovo produttore di Scherzi a parte, che un allenatore inadeguato diventi l'allenatore della tua salvezza, che ti aveva salvato ma lo ritenevi non giusto, e nello stesso tempo viaggerai sull'onda delle incompiute? Io auguro il meglio ai miei amici della Fiorentina, ma auguro il meglio soprattutto nella stanza dei bottoni. E credetemi, Barone Gio e Commisso Rocco avevano fatto della Fiorentina un modello. Bisognerebbe soprattutto non calpestare quel modello di coerenza, perché tutto il resto viene dopo. Ditemi cosa ne pensate, vi ringrazio per l'attenzione come sempre e vi auguro un buon proseguimento. Ciao.

Bentornati a questa nuova edizione del TG di 3B e partiamo facendo un elenco di quello che capiterà questa settimana. Settimana che in realtà parte ancora all'insegna del gran caldo. Oggi e domani, cioè lunedì e martedì, ancora temperature elevate sull'Italia, anche oltre 35 gradi. Ma mercoledì arrivano dei temporali al nord, quindi calano le temperature al nord, e da giovedì anche al centro-sud caldo in attenuazione. Però al rovescio della medaglia, appunto, l'arrivo di questi temporali che localmente potrebbero essere anche di forte intensità. Non è proprio la fine dell'estate, no, diciamola tutta, avremo ancora momenti con

0: tempo bello con il sole protagonista, ma le temperature finalmente fanno un passettino indietro. Dico finalmente perché eravamo di gran lunga al di sopra della norma. La situazione al momento vede ancora infatti questa bolla d'aria calda dal Nord Africa investire il Mediterraneo e l'Italia, e quindi al momento ancora temperature alte, ma quest'aria più fredda presente sul Nord Europa riuscirà finalmente a raggiungere in parte anche l'Italia. E così le temperature per ora sono ancora elevate. Questo lunedì pomeriggio temperature fino anche a 35-36 gradi. Martedì si replica, ancora c'è da sudare, localmente oltre 35 gradi, ma mercoledì netto calo delle temperature al nord, sotto i 30 gradi, e cominciamo a perdere qualche grado anche al centro-sud. L'immagine del satellite ci mostra la perturbazione della svolta, è questa qua. Questa sulle isole britanniche, ancora lontana dall'Italia, ma ci raggiungerà nella giornata di mercoledì. Vediamo infatti la discesa di queste piogge dalle isole britanniche verso la Francia e l'Europa centrale martedì, e poi mercoledì, eccole raggiungere le regioni settentrionali e la Toscana. Quindi insomma temporali però anche forti, e si rischiano grandine, si rischiano raffiche di vento improvvise. Chiudo con il vento che per il momento è ancora debole, qualche rinforzo sulla Puglia, sul canale d'Otranto, ma in attenuazione. I venti però torneranno a intensificarsi con l'arrivo della perturbazione mercoledì. Ma per dettagli sulle vostre zone, come sempre, c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
1: Robnik JB Protection. Creiamo nuovi modi per fare business. JB Protection, largo a Ponchielli 6, a Roma. Per informazioni 06 6940 5711 oppure 393 9742 430. La mail è info@robnikjbprotection.it oppure andate sul nostro sito www.robnikjbprotection.it.
2: 01 Studio. Diamo voce alle tue idee, trasformandole in un messaggio di successo. Creiamo lo spot su misura per te, partendo dal testo, arrivando al montaggio finale, attraverso uno scrupoloso processo di incisione con strumenti professionali e all'avanguardia. Scegli la voce che ti rappresenta al meglio. Cerca nel web 01studio.info. Velocità, competenza e affidabilità ai massimi livelli. Della tua idea? Con 01 Studio, finalmente, se ne parla.
3: Affida la tua comunicazione a Comi. Realizza le tue insegne luminose, fisse e mobili. Rivolgiti a noi per i tuoi manifesti pubblicitari, gli striscioni, i volantini. Ci occuperemo della stampa, della affissione e della distribuzione. Forniamo, montiamo e manuteniamo impianti pubblicitari di vario genere su aree, spazi pubblici e privati. Noleggiamo automezzi pubblicitari e schermi digitali per far conoscere la tua azienda. Comi si occupa della tua immagine. Rivolgiti ai professionisti. Comi, un marchio, una garanzia. Consorzio Management Imprese. Via del Fosso dell'Osa 576, 00132, Roma. Telefono 06 22 46 02 88.

Bentornati in una nuova puntata, bentornati nel salottino delle amiche, bentornati a Gossip, canale 403 Nexon Channel e bentornati anche al nostro canale ospite, canale 56, Roma, Teleroma. Io sbaglio sempre, ma dice non dirlo se non lo sai, è che mi piace tantissimo, deve essere il canale 56 Roma. Comunque, grazie cari amici, bentornati nel salottino e mi avete scritto. Non in tanti, oh, mi avete tanti, mi scritto in tanti, oh, quanti auguri che ho ricevuto. No, mi avete scritto in diversi, mi avete scritto se ho degli aggiornamenti, ma secondo me siete più aggiornati voi di me, per quanto riguarda la nostra cara Belen e quello che sta succedendo. Perché io onestamente il fine settimana ho staccato un po' la spina. Certo, un occhio ce lo butto sempre su quanto riguarda quelle cose di cronaca, i fatti di cronaca che succedono. Preferisco onestamente parlare di cose frivole piuttosto che delle cose sgradevoli che sono successe nel weekend scorso. Ma non riesco, onestamente, sapete che non riesco a stare al ritmo. Non riesco a stare al ritmo di tutto quello che sta succedendo, perché è veramente un circo. Mi avete chiesto cosa ne penso. L'altra volta, non so se all'altezza di giovedì o venerdì, vi ho detto cosa ne penso di questa cosa o comunque dell'idea che cominciavo a farmi. In realtà, è tutto molto, molto strano, è tutto forse troppo. Allora, partendo dal presupposto che noi italiani abbiamo una bellissima sindrome, è la sindrome della dimenticanza veloce. Noi ci dimentichiamo velocissimamente delle cose, tant'è che alla prossima puntata di Falsissimo, alla quale probabilmente moltissime persone, non noi, si stanno paura, stanno avendo veramente un po' timore, perché chissà cosa toglierà dal cilindro questo cappellaio matto, chissà cosa ci farà scoprire, onestamente, adesso che rimanga tra noi, è vero, facciamo spettacolo, quindi dobbiamo parlarne, ho bisogno di avere anch'io un'opinione e parlarne con voi di questa cosa. Ci sono state delle pagine dove hanno portato le dichiarazioni di Corona, cioè proprio hanno preso il filmato, se lo sono messi sulla loro pagina. Sapete una cosa, io che sono sempre comunque attratta non dagli spettegolezzi, ma pettegolezzi, spettegolezzi, non sono molto attratta, però ho provato un reale fastidio nel sentire la sua voce, nel vederlo, perché parla tutto così, in modo ovviamente cospiratorio, in modo che da attrarre la vostra attenzione, perché anche il modo di parlare è un modo ingegnoso, perché sapete benissimo che le persone che urlano, dopo un po' smettiamo di ascoltarle, non ci interessano, ma chi parla a bassa voce, chi ha il potere di farsi ascoltare tenendo un tono di voce normale, quello è il vero potere, perché dal momento in cui tu devi as vuoi ascoltarmi e devi ascoltarmi, tu devi tacere, perché altrimenti non mi senti. Quindi il vero potere dove sta? In una persona che parla un tono di voce normale, senza urlare, e dice le sue ragioni, racconta la sua storia. Io l'ho sempre pensata come Corona, ecco perché lo svelo ai più del perché ho questo tono di voce quasi mellifluo e cospiratorio, perché sembra che vi stia raccontando solo a voi, solo a te, un grandissimo segreto. E invece sta dicendo un sacco di cose. Non mi riguarda il fatto che possa dire delle cose vere o delle cose false, ma in questo fine settimana, onestamente, mi è servito per fare anche altri tipi di congetture. Vi ricordate che prima o poi l'apriremo questa rubrica? E se fosse? E se fosse? E se fosse tutta spettacolarizzazione? Allora, io ho detto, vi ho portato a dire, immaginatevi di avere, o comunque se siete sorelle e avete delle sorelle, immaginate se riusciste veramente andare a letto con vostro cognato. All'epoca dei fatti, perché sono andata a indagare questa cosa, non è vero quello che poi hanno riportato i giornali, all'epoca del fatto,
E si parla di un 2021, mi pare, Ignazio e Cecilia non erano ancora sposati, non c'era ancora la bambina, lei non era incinta, perché ovviamente a sapere una cosa del genere è ancora più grave. Tua sorella è incinta, tu vai a letto con il marito. A quanto pare non era Cecilia incinta, non credo fossero ancora sposati, ma non sono andata lì come si dice, non sono andata a... scusate, avevo... telefono con la vibrazione. Non sono andata a vedere quando si sono sposati, però so perfettamente che era vero, nel mondo dello spettacolo si vocifera il fatto che Cecilia chiudesse un po' in casa Ignazio perché avesse questa predisposizione nel far compagnia anche altre belle donne. E Cecilia, amandolo fortissimo, sapendo di questa debolezza del compagno, vedeva bene di tenerlo sempre molto sott'occhio, insomma. Però da questo a dire che anche mia sorella è andata a letto con il mio compagno, che comunque il mio compagno ci ha provato, vuol dire che al limite Moser ha dei problemi. Sì, se non riesce a tenertelo nei pantaloni, hai dei seri problemi, parliamoci chiaro. Quanti come lui? Probabilmente molti, però a livello patologico ti devi far curare. Comunque, io sono rimasta indietro, no, questo fine settimana perché ho elaborato la mia congettura. La mia congettura è quella di probabilmente, e se fosse che è tutto spettacolo. Voi sapete che Belen sta passando un periodo molto, molto triste, terribile a livello psicologico, a livello lavorativo. L'unico modo che ha per stare tra di noi e stare sempre hype è quello di... sono i suoi canali social. In realtà poi è solamente Instagram, dove pubblica tantissime cose a tutte le ore, milioni di storie e a volte qualche post lo fa. Corona e lei hanno sempre detto di volersi bene, nonostante la fine del loro rapporto. Si pensa che lei lo abbia tradito con De Martino, ma poi si dice che non è vero, non stavano già più insieme. Lui dice invece sì, poi altri dicono sì, invece stavano insieme. Sei innamorata di De Martino, ma se una persona si innamora di un'altra, vuol dire che non è più innamorata di quella. Avanti, su, cioè, non ha, la nostra età, le favole non ce le dobbiamo raccontare. Comunque, che sia una vendetta fredda di Corona, ne ho sentite di tutti i colori. Poi ho ascoltato e ho chiesto a una collega cosa ne pensasse e abbiamo elaborato questo pensiero del fatto che, ragazzi, è spettacolo e il fatto che sia spettacolo, che siano persone di spettacolo. Poniamo il caso che sia una farsa. Poniamo il caso che sia tutto preparato a tavolino. Poniamo il caso che si vogliano bene queste due persone. Lui dice: stai attraversando un bruttissimo periodo, quella che ti ruba il contratto con Mediaset, forse vai a Ballando con le Stelle, fai il giudice. Insomma, lei ha bisogno di rimanere in hype. Poi c'è quella che vi abbiamo letto, quel suo sfogo del fatto che comunque ha 40 anni, non ne ha più 20, in un paese maschilista come l'Italia, se non hai le chiappe sode, non lavori. E poi ci sono state persone che le hanno detto: Ciccia, ma in 20 anni ti potevi anche erudire, imparare a fare qualcosa. Cioè, se avevi sicuramente qualche talento, perché non lo hai coltivato? Perché è quello che facciamo noi comuni mortali. Non tutti hanno la possibilità. A me è capitato spesso di sentire delle voci angeliche, ma non tutte le voci angeliche sono portate per lo spettacolo, sono perché probabilmente mancano di aspetto o mancano di altre cose. Non so spiegarvelo. Lei è nel mondo dello spettacolo, però cosa succede? Succede che proviamo ad immaginare il fatto che Corona voglia aiutare Belen, voglia dire, diciamo, questa grandissima cazzata, roba che può far indignare tutti, persino i sassi. E le piante grassi, diciamo questa cosa terribile. Tanto io non le ho le prove. Tu ti coalizzi contro di me, tanto io comunque per il nostro paese sono la feccia, sono l'uomo più odiato e temuto d'Italia. A me non cambia niente che mi amino, che mi odino, me ne frego. Io devo monetizzare, io devo fare denaro. E chi
Meglio di Belen può di nuovo aiutare a fargli denaro. Chi meglio di questa stranissima, strampalata coppia, che non è più coppia, all'inizio, 20 anni fa, ha fatto guadagnare entrambi miliardi. Lei è diventata quello che è diventata, lui ha guadagnato fantastigliardi grazie alla sua bellezza, vendendo le foto, perché comunque è un essere meschino, sappiamo. Però anche lì, quanto lei non sapesse, noi non lo sappiamo. E stavolta, scusatemi, ma non potrebbe essere la stessa cosa? Non potrebbe essere la stessa cosa che in un momento di bisogno comune ci si allea, si dice questa grandissima cosa che veramente ha fatto tremare le persone, perché oh, quante indignazioni, quanti pro e contro Belen, quanti pro e contro Corona, ma la differenza è che a lui non le frega niente, infatti. Nelle sue puntate di falsissimo, cosa fa? La prima puntata sapeva perfettamente, è un genio. Se ci pensate, è un genio. La prima puntata ha messo Belen perché sapeva perfettamente quanto comunque invidia, curiosità, suscita.

ancora il suo nome, quanto desiderio suscita ancora il nome di Belen, di chi la vorrebbe a fianco a sé e di chi la vorrebbe invece che sparisse. È un genio. La prima puntata parla di Belen. La prima puntata parla di cose misteriose. Lui vuole avere ragione. Lui, se avesse le prove, penso che le avrebbe fatte vedere. Io rimango sempre il se fosse, perché ancora nessuno di noi ha visto le prove e lui continua a parlare. Ma cosa succede a noi italiani? Che fino alla prossima puntata, che non so se è stasera o domani, quello che lui poi rivelerà, se parlerà d'altro, noi dimenticheremo Belen. Ma nel frattempo, cosa è successo in tutta questa settimana? Belen ha avuto un hype altissimo. Le sue foto sono girate dappertutto, giornali cartacei, giornali in internet. Sicuramente qualche brand l'avrà contattata. Perché? Perché tendenzialmente Belen è una brava persona, non è una persona che farebbe del male, e io di questo ne sono certa. La vedi quando parla, quando comunque cerca sempre comunque un entourage di persone che le vogliono bene, che può essere la sua famiglia, ne abbiamo parlato diverse volte. E non ci credo, amando così forte la sua famiglia, se veramente Ignazio ci avesse provato ad avvicinarsi in qualche modo, secondo me lei l'avrebbe menato. Secondo me l'avrebbe menato, perché non è un problema, che non è una persona che si fa problemi a spaccarti un piatto in testa. Quindi ci sono arrivata a questa conclusione, perché ci guadagnano tutti. Ci riflettete un attimo, ci guadagna lui con visualizzazioni, con gli abbonamenti, perché costa credo 5 l'anno scorso o 2 anni fa, se non mi ricordo, all'epoca di Signorini costava 5 euro abbonarsi, quindi è pochissimo, manco 10 euro, 5 euro. Quindi lui ti dà l'input, sei curioso? Ok, paga l'abbonamento e vado avanti a parlare. E quindi tutte quelle pagine di informazione, scusate, o pseudo-informazione hanno pagato questi 5 euro, si sono abbonati, perché fa comodo a tutti sapere, cioè quello che fa il lavoro vostro, cioè quello che ormai gossip non lo fa più nessuno, perché raccontate delle cose talmente menose che stufano tutti, mentre lui fa il lavoro sporco per tutti e poi voi vi rivendete tutto ciò che... Ovviamente dice, ma io l'ho pagato, quindi è mio, l'abbonamento è mio, me lo posso rivendere. Fate quello che volete. Io mi sono assentata questo fine settimana perché abbiamo avuto parecchio da fare, sia a livello lavorativo che a livello personale, ovviamente. Però poi sono arrivata a vedere su delle pagine gli aggiornamenti, gli aggiornamenti di questa favola. Continua a dividere sempre più, continua, scusate, a diventare sempre più intricata la vicenda che sta coinvolgendo Belen Rodriguez e Fabrizio Corona. A scatenarla è stato lo stesso ex re dei paparazzi con l'ultima puntata di Falsissimo, quella durante la quale ha fatto ulteriori alcune rivelazioni sulla showgirl argentina e sulla sua vita sentimentale. Le parole, smentite dalla diretta interessata, hanno generato una serie di reazioni nelle persone che le sono vicine e che sono state coinvolte indirettamente. Io questa cosa ancora non la sapevo, la leggo con voi per la prima volta. Magari qualcuno sarà super aggiornato, qualcuno un po' meno, ma vediamo un attimo di cosa si tratta, di questa fantastica favola noir. Tra queste c'è il fidanzato Gaetano Fidanzati, che non è stato menzionato da Corona, ma che con molta probabilità non ha apprezzato le dichiarazioni nei confronti della compagna, per quanto senza prove. Il personal trainer non ha commentato, ma ha pubblicato una foto che lo ritrae insieme a Tony F, che da tempo allena. Ma che cosa c'entra il rapper ora con il compagno ma cosa c'entra? Scusate, no, hanno sbagliato. Cosa c'entra ora il personal trainer? Cosa c'entra? Ma cosa c'entra il rapper, ora compagno di Giulia De Lellis, in tutta questa storia? Perché a me non interessava dirvi questa cosa e quindi non il mio cervello meccanicamente isolava quella frase. Cioè, ero obbligata a dirlo, ma nello stesso tempo il mio cervello diceva: no, non leggere perché non me ne frega niente, e quindi mi ingrippo. Vabbè, scusatemi.
A renderlo parte dei fatti è stato Corona, che durante l'ultima puntata di Falsissimo ha raccontato che tra lui e Belen c'è stata una vicinanza intima, in un periodo in cui lui era già fidanzato. In realtà non c'è prova di questo e non rappresenterebbe in alcun modo una minaccia per le rispettive relazioni. Gaetano fidanzato.

Gaetano Fidanzati non sarebbe però più un punto di riferimento per Belen, almeno questo per quanto è quanto sembra trasparire dalle parole della showgirl. In un momento di difficoltà in cui il compagno sarebbe dovuto essere la prima persona al suo fianco, Rodriguez parla di persone che spariscono al primo segno di difficoltà e che per questo perdono spazio nella sua vita. Secondo chi scrive, il riferimento potrebbe essere proprio al personal trainer. Vedete, ha un rapporto arrivato alla fine, in un momento delicato della sua vita. A supporto di questa ipotesi anche il fatto che la Rodriguez ha smesso di seguire il suo profilo, oltre a non mostrarsi da tempo al suo fianco. Ora, ma a noi veramente interessa tutto questo? Allora, io penso che una persona come lei dovrebbe veramente prendersi del tempo per se stessa e spiantarla di andare con chi che sia. Ma ti manca veramente un uomo? Ma sei così bella? Cioè, io ho persino una carissima amica che ha una valigetta piena di felicità che usa quando è sola. Fattela anche tu una valigetta di felicità. Scusa, ma devi per forza stare con degli uomini. Ma che poi c'è sempre il genio di turno che li elenca tutti. Datti anche una tregua, a me non mi frega niente, però datti una tregua. Perché se è vero, allora, vi ricordate quello che avevamo detto l'altra settimana? Credo l'altra settimana, prima di Ferragosto addirittura, quando Parcapiglia, quello che è, disse che la fotografava da sola, l'ha fotografata con qualcun altro che non era il fidanzato, che era da sola, e lei tutta. A me manca il fiato. A me manca il fiato, perché io capisco che cioè, vi rendete conto che senza di noi questa gente smetterebbe di fare quello che fa e dire Ticio, calmati adesso, anche meno. Ma invece noi bramiamo, siamo curiosi, compriamo giornali, facciamo click e quindi alimentiamo questa industria delle falsità. Io non voglio fare della morale a nessuno, ma ci mancherebbe, ma ci mancherebbe. Però, ma non dite anche voi. Marone, non dite anche voi una cosa del genere? Adesso, ma per favore, ma non c'è qualcosa di più bello nella vita che avere questa brama di sapere che quella che non è più ricca o non sta più con quello? Ma lo sappiamo tutti. Ma quando dicono, oh, il nuovo fidanzato di Michelle Hunziker, oh, il nuovo fidanzato di Belen, raga, durano tutti da Natale Santo Stefano, tutti. Tutti, ma chi se ne frega? Quantomeno hanno il pudore, alcune, di non parlare d'amore, di non farsi vedere super innamorate, ma stai insieme a una persona. Ma ci sta, ragazzi, ma ci sta. Ma poi, voglio dire, per me, gli amici, l'uomo che dice di amarci, è colui che si vede nel momento del bisogno. Ma è vero questo, non è modo di dire. Quando lei è stata male e ha avuto quella crisi psicotica, chi è corso da lei? Stefano. Probabilmente lo avrebbe fatto anche se lei non fosse stata la madre di suo figlio. Perché? Perché è stata sua moglie, lo ha legato un sentimento fortissimo. E quello che comunque c'è tra loro, i giornali non lo potranno mai sapere. Corona non potrà mai sapere la verità delle cose. Fa delle congetture, ce le butta lì, come chi dice: ah, non lo segue più. Sì, può essere che si è incazzata, può essere che abbia scoperto. Perché tutti noi, quando conosciamo una persona che ci piace tanto, diamo il meglio di noi stessi, o sbaglio? Poi, se siamo veramente quel meglio dura, anzi, questa persona ci fa stare così bene che diventiamo sempre, sempre migliori, sempre fantastici, perché questa persona ci rende migliori. Però poi quando cominciamo una persona, lei conosce questo, come diavolo si chiama? Aspetta, come si chiama? Lei conosce questo Gaetano, super hype, super figo, super wow, e lui si vende per quello che vuole far credere di essere, ma non è innamorato di Belen. Quante persone non sono state innamorate di Belen, ma l'hanno solo usata per avere risonanza, per uscire per avere questi minuti di celebrità, questo mese di celebrità, tantissimi. Probabilmente chi non l'ha mai usata è stato Stefano De Martino che l'ha amata davvero ed è quello che è corso da lei quando non è stata bene. Tutti gli altri, li metto in fila tutti, l'hanno tutti usata, chi più, chi meno,
magari sicuramente.

Sicuramente anche lei ha pensato, pensavo fosse amore, invece era un calesse. Per l'amor del cielo, ci sta, è un essere umano. Però, secondo me, molti di più quelli che le hanno fatto credere di essere qualcosa, qualcuno, in realtà non lo erano. Perché? Perché se tu sei follemente innamorato di una persona, anche se le stai insieme da poco e la vedi in difficoltà, non la molli, non la molli. Poi le delusioni, beh, mi dispiace tantissimo di delusioni. Una a 40 anni dovrebbe anche aver imparato in un certo senso. Probabilmente hai anche una corazza bella, bella tosta, sicuramente, dettata anche dal carattere, dato anche tutto quello che tu hai passato da ragazza, da bambina, cose che a volte ti va di raccontare, a volte non ti va di raccontare. Sicuramente le persone amano di più fare delle congetture. Per riempire spazi, l'editore, il direttore ti dice: ah, devi farmi un articolo di tot numeri, tot parole. E quindi ci buttano dentro. Almeno io dico, se fosse, posso avere l'idea che potrebbe essere come non potrebbe essere. Si fanno dei pensieri, si fanno delle congetture, ma sicuramente non per far del male, ma poter pensare che se davvero è come vi ho detto io, che è una spettacolarizzazione, se è il fatto che Belen dice va bene, dai, facciamo sta cosa, mi dai il 10%, qualche soldino in più, lei è in hype, quindi tutti cercano le notizie, tutti cercano di sapere cosa ha detto, cosa ha fatto, eccetera, e quindi lei è tornata, cioè non va a stagnare. Ma io dico, ma c'è veramente sta paura? E a me non piace questa cosa, a me fa veramente molta, molta paura questo malessere che travolge queste persone che fanno di tutto nella vita per essere sempre belle, sempre al centro dell'attenzione, perché se non hai questa bellezza che ti contraddistingue, allora sei finita. Ma sei una dea e invecchia, cioè. Tu conosci, cara Belen, la nostra Virnalisi? Virnalisi non si è mai voluta far toccare da un bisturi. Aveva sicuramente anche lei le sue routine di bellezza, sicuramente non portava abiti come i tuoi, ma parliamo anche di un'epoca diversa. Però quando la vita, quando la natura ti dà una tale bellezza, sicuramente ti fai anche un mazzo tanto, eh? Perché io non t'ho mai giudicata sul divano mentre mi mangiavo il gelato e tu invece ti facevi degli squat. Io ho detto, Madonna, che brava che è. E così tante altre persone equilibrate e non invidiose, perché io non sono invidiosa, non sono gelosa, non l'ho mai conosciuta nella mia vita. Ecco, rancorosa non direi, non direi, ma. Il rancore è molto brutto, perché il rancore in sé non è una sorta di odio sotto le braci, no? Sotto la cenere. Il rancore è qualcosa che non si affievolisce mai. Non è odio, ma il rancore è secondo me anche peggio, perché se tu odi una persona, magari in realtà poi non è quello il vero sentimento, ma quando porti rancore per una persona, il rancore è peggio, perché sedimenta, cioè è una brace che è sotto la cenere ma che non si spegne mai. Però cosa succede? Ti logora. E allora non ha senso portare rancore alle persone, è più onorevole, secondo me, dire a una persona ciò che si pensa di lei, se proprio siamo costretti, attenzione, piuttosto che portare rancore a questa persona. Almeno questa persona sa cosa pensiamo di lei, l'ha inteso come persona, e basta. Magari dirà la sua, magari ci siamo sbagliate, portare rancore, ma l'importante è che non portiamo noi il peso, perché veramente vivere con il rancore è qualcosa che può. O come vivere con i sensi di colpa, è qualcosa che ti dilania, è qualcosa che ti fa perdere lucidità a seconda di quello che si commette. O secondo voi, io non ci voglio credere, ma secondo voi una persona come Belen davvero potrebbe aver fatto una roba del genere con il marito di sua sorella, con il fidanzato? Ma è una cosa lontana anni luce, poi giustamente dice non ci sono le prove. L'unica cosa che io mi sento da sorella maggiore, perché sono più grande di Belen, è dire basta, finiscila, fatti veramente una valigetta di felicità, come la mia amica e come altre amiche, suppongo,
E basta uomini, non interessa, ogni estate esplodi con questa cosa, ma lascia perdere, ma lascia stare, ti usano e basta, e non hai bisogno veramente di persone che ti amano davvero, ma non persone che senza di te non avrebbero né arte né parte, non brillerebbero neanche. Quindi la mia idea rimane questa. È tutta spettacolarizzazione, è tutto un modo di Corona che vuole bene a Belen perché deve tanto a Belen. Diciamo che reciprocamente si devono molto. Tanto, tipo, ma lei gli ha chiuso il profilo Instagram. Sì, ma lui non guadagna con quel profilo Instagram, lui guadagna con altro, non gliene frega niente. E credete che gli avvocati abbiano davvero di nuovo tutta sta porta e velocità nel far chiudere un profilo? È tutto preparato, è tutto preparato. La tranquillità di Cecilia e di Ignazio è perché anche loro avranno sicuramente la loro fettina, sicuramente. Per quanto riguarda poi il tizio che conquistava il personal trainer, a coloro non gliene frega niente di infangarlo, ma assolutamente niente che poi infangarlo. Magari è vero, però è sempre lì, a Fabri, le prove ci servono, noi vogliamo vederle. Ma poi sappiamo anche una cosa. Che non c'era semplicemente 2 anni fa. L'uso dell'intelligenza artificiale per creare delle cose. Quest'anno, più di qualsiasi anno passato, c'è e puoi creare qualsiasi cosa, qualsiasi formato. Quindi dobbiamo stare sempre molto attenti. Sempre, sempre, sempre, sempre. Perché veramente non è un gioco la vita delle persone. E chi pensa di poterci giocare deve stare molto attento, perché vi ricordo cos'era successo a Selvaggia Lucarelli quando imbrattò la reputazione di una signora. Ora non ricordo esattamente, ma andò su tutti i giornali, in televisione. Lei si suicidò. Perché? Perché era talmente tanta l'onta e gli insulti a questa persona che non ha retto. Questo è, dovete stare attenti, cari, voi che avete il potere di fare del male alle persone. Perché lo fate? Cioè, capite che non ha senso. Voglio dire, lo fate per spettacolarizzare, lo fate per monetizzare, perché probabilmente se andate da Tizio, gli dite: Tizio, guarda, io ho le prove che hai fatto questo. Lui probabilmente i soldi che sarebbe in grado di darti non sono sufficienti, hai fatto due conti, a quello che potresti guadagnare a rivenderlo a chiunque. Ma perché rovinare le persone? Ma che ti ha fatto del male? Chi ha fatto del male nella tua vita è una persona che non puoi distruggere. Chi ha fatto del male a tuo padre e ha rovinato la tua famiglia, in un certo senso, è morto. E i suoi eredi sono intoccabili. E quindi cos'è tutta sta cosa? Perché hai paura anche tu di sparire nel nulla? Perché non hai scelto Belen invece che una Flavia Vento? Perché Belen ti fa fare un sacco di soldi. Perché sono passati 20 anni, ma lei continua a farti fare un sacco di soldi. Perché nel bene o nel male, a noi italiani, a lei piace. Cioè, chi le vuole bene, chi la idolatra, chi chiude gli occhi e ce l'ha al posto della moglie. Io credo che avere un'idea su queste cose può bastare. Io ho la mia idea, adesso passiamo oltre. Io, a meno che non ci siano delle prove, non ne parleremo più, parleremo di tante altre cose. Però volevo chiudere il cerchio con quest'ultimo pensiero. Io vi saluto, vi mando un grande bacio, ci vediamo domani e parleremo di tantissime. A meno che non butti un'altra bomba o carne agli squali. D'accordo? Ci vediamo domani. Un bacio grande, buonanotte.

0: Robnik JB Protection. Creiamo nuovi modi per fare business. JB Protection, largo a Ponchielli 6, a Roma. Per informazioni 06 6940 5711 oppure 393 97 42 430. La mail è info@robnikjbprotection.it oppure andate sul nostro sito www.robnikjbprotection.it.
1: Affida la tua

0: Comunicazione a Comi. Realizza le tue insegne luminose, fisse e mobili. Rivolgiti a noi per i tuoi manifesti pubblicitari, gli striscioni, i volantini. Ci occuperemo della stampa, della affissione e della distribuzione. Forniamo, montiamo e manuteniamo impianti pubblicitari di vario genere su aree, spazi pubblici e privati. Noleggiamo automezzi pubblicitari e schermi digitali per far conoscere la tua azienda. Comi si occupa della tua immagine. Rivolgiti ai professionisti. Comi, un marchio, una garanzia. Consorzio Management Imprese. Via del Fosso dell'Osa 576, 00132, Roma. Telefono 06 22 46 02 88.
1: Cecchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cecchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cecchettiappalti.com. Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.
2: Hai bisogno di supporto per la contabilità, la partecipazione a bandi o la gestione d'impresa? Servizi integrati e gestione aziendale SRL. Affidati a chi offre consulenza, progettazioni e soluzioni innovative per aziende e professionisti. Via Torretta 23, Artena. Telefono 333 10 29 936. Competenza, innovazioni e affidabilità per far crescere davvero il tuo business.

A me dispiace dirlo, amici, mi dispiace veramente tanto, ma i Bon Iem con, in questo caso, Ma Baker, abbiamo sentito l'altra volta, abbiamo sentito Rasputin, ti giuro, lui mi sembra veramente il fratello scemo, perché è lì, loro cantano tutte tipe, fighe, brava, bella voce, lui mamma, e balla come un mo, cioè, giuro, mi dispiace, ragazzi, giuro, mi dispiace, però vabbè, era un personaggio, i Bon Iem. Personaggio della musica anni 70, la musica dance, che hanno fatto ballare e continuano a far ballare ovviamente generazioni di fans, e non solo, perché quando la metti in discoteca è automatico che poi si inizia a ballare. Benvenuti cari amici, una nuova puntata di SVR, prima parte da solo, poi arriverà Simona Monaco in mia compagnia, ma apriamo ufficialmente il programma come fanno i bravi presentatori. Signore e signori, benvenuti, per voi sigla.

L'appuntamento dal lunedì al venerdì su Nexun Channel su Teleroma 56, sono Mauro Caputi. Allora, oggi vi voglio raccontare, voglio iniziare questa prima parte, visto che non c'è ancora Simona, possiamo parlare di cose un po' più sconge, di cose un po' più particolari, di cose che sicuramente non fanno dire oh, a una gentil donzella. Ma no, allora, non è, attenzione, stiamo parlando di chissà che cosa, stiamo parlando di sondaggi, di storie, di leggi, leggende al mondo, così, che riguardano il mondo del sesso dell'uomo, un po' così. Sono delle leggende particolari, alcune cose sono talmente assurde che sembrano inventate, ma in realtà poi si verrà a scoprire che sono reali. Iniziamo, giusto per farvi capire dell'argomento di cui parleremo oggi, da una scoperta sugli scritti di Leonardo da Vinci. E fin qua, fa figo, Oggi vi parlerò degli scritti di Leonardo da Vinci. Ma ditemi voi, secondo voi Leonardo da Vinci, in tutti i suoi scritti, che cosa potrebbe aver anche scritto? Di cosa potrebbe anche aver parlato? Di quello che lui chiamava la verga. Ha fatto un trattato sul pene, sul membro maschile, sul membro maschile. Sì, ed è molto ironica la cosa, è comica, anche perché voi immaginatevi in un periodo storico, in un periodo in cui l'anatomia del nostro corpo era un po' complicata, cioè non è che tutti sapessero tutto, cioè tu te vedevi, capivi, dici ok, siamo questi qui, però non è che c'era il dottore, dice no, sai, c'hai questo, poi a quell'altro. Erano gli studi, era l'inizio del mondo dell'anatomia. E quindi anche Leonardo da Vinci, che era uno studioso, iniziò a studiare quello che era il corpo, e intorno al 1508, tra i suoi

appunti anatomici, Leonardo inserì una nota intitolata appunto della verga. Andiamo a leggere, è interessante questa cosa. Secondo Leonardo da Vinci, il pene non obbediva sempre all'uomo. A volte sembrava avere intelletto per sé, cioè avere un suo intelletto. Questo dalle scritture di Leonardo. Spesso l'uomo dorme e lui veglia, e quando l'uomo voleva usarlo, a volte lui non vuole. Questo è il tema, no? Questo è il tema un po' di Leonardo, che va a spiegare come molto spesso appunto su quello che succede a noi cari uomini, no? E che è quasi normale, che dici no, ma perché poi volevo. No, e succede, ragazzi, succede anche questo. Leonardo arrivò perfino a definirlo un animale dotato di anima e intelletto separato dall'uomo. Vedete con quali parole, con quale grazia, con quale eleganza va a descrivere quello che è il reale augello che ci è stato dato a noi uomini, perché giustamente non è che cioè la volgarità nasce dopo, nasce poi con le persone volgari, mentre lui era soltanto di anatomicamente, parlava a livello di anatomia, perché come abbiamo le mani, come abbiamo la testa, come abbiamo gli occhi, i capelli, tutto quanto, abbiamo anche quello giustamente che c'è. L'uomo, secondo lui, sbagliava a nasconderlo. Il pene andava ornato e mostrato con solennità come ministro dell'umana specie. Specie sarebbe specie. Perché, allora, per un intellettuale come Leonardo, cioè colui che fa in modo che la specie si tramandi, purtroppo anche in maniera spesso sbagliata, parliamoci chiaro, andava onorato, cioè quella parte più importante da cui nasce, da cui nasciamo, senza di quella non sarebbe possibile in nessuna specie animale e umana essere procreati, lo nascondiamo per vergogna. Ed è assurda questa cosa, perché in realtà è vero, cioè il Leonardo quello dice, cioè vediamo le facce di alcune persone che ci hanno anche fastidio, ma quelli che l'hanno generato non lo vediamo. Perché? Perché nella nostra mente da sempre il pene è diventato qualcosa di oh, cioè quando i bambini si toccano, non te tocca, non te devi toccare, Però vedete che Leonardo ha iniziato con questi studi proprio perché, studiando il corpo umano, quindi avrà sicuramente trattato anche della parte femminile, ma in questo caso ha analizzato, perché è vero, alcune volte c'è voi, altre volte no, altre volte sì, altre volte no. Ma pensate un po', che cosa succede andando avanti nel futuro? Venne fuori una leggenda strana e migliaia di uomini in Cina, se non sbaglio, comunque nel sud-est asiatico, ecco questo in Asia, migliaia di uomini temevano che il loro pene gli sparisse nell'addome. E lì iniziò un'epidemia di paura. Adesso ve la vado a spiegare. Il coro, che è proprio definito così, il coro era la convinzione che il pene si stesse ritirando nell'addome. Fu documentato soprattutto in Cina e nel sud-est asiatico. E voi vi andrete a chiedere, ma com'è possibile una cosa del genere? Ma chi è che... Ma cioè com'è ragionata una roba del genere? Com'è ragionata? Adesso ve lo vado a spiegare. Non temevano soltanto di perdere il pene, molti erano convinti che una volta scomparso sarebbero morti. Morti, tutti quanti. È così. Boh, perché? Nel 1967 a Singapore. Pensate, le fake news, meno male che oggi non ci sono, o meglio non è così, beh sì, no, ci sono uguali, sono tutti creduloni. Comunque, a Singapore una falsa voce, quindi una fake news, alimentò il panico. La carne dei maiali vaccinati avrebbe fatto ritirare il pene. Questa era la voce. Quindi se tu mangi un maiale vaccinato,
il pene ti si ritira subito.

pam, secco, via, pam, olè. Il legame in realtà non esisteva, ma non esiste, cioè non c'è, ma furono registrati, pensate un po', 469 casi di coro, cioè a queste persone gli si ritirava realmente il pene. Ora andate a capire perché, è molto semplice, si chiama psicologia, si chiama mente. Il fenomeno poi venne sopito e riapparve nel Guangdong tra il 1984 e il 1987. Due epidemie di panico coinvolsero oltre 2000 persone. 2000 persone, questa qua si chiama ignoranza, grande ignoranza, e questo per quello che i popoli poi, la gente dice, ah, ma perché veniamo governati da qui? Perché? Perché il popolo ignorante, il popolo sarà sempre ignorante, e chi, come dai tempi di Leonardo in poi, eccetera, è stato governato, dai, perché qualcuno era più intelligente per sfruttare le paure del popolo. Pensate un po' che per impedire che il pene sparisse, alcuni lo tiravano o lo bloccavano con le mani, stavano tutto il giorno così, ma soprattutto anche lo bloccavano con strumenti, e la retrazione non era reale, però le ferite senza dubbio sì. Quindi il problema non era tanto, ma è che gente si feriva in maniera crudele, si feriva in maniera decisamente pericolosa, e da lì nasceva la cosa, hai sentito quello che non è riuscito a trattenerlo, si è ferito, gli erano dovuto tagliare, ecco, questa è l'idea, e da lì nascono le paure. Geni, noi uomini siamo veramente dei geni, per qualche motivo ci mettiamo in testa delle idee e quelle idee poi ce le portiamo avanti, ma quale idea?

bloccata in discoteca con lo sguardo da serpente. Io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente. L'ho guardata, m'ha guardato e mi sono scatenato. Fred Astaire al mio confronto

dove la tana l'ho portata. Le ho versato un'aranciata, lei si è fatta una risata. Al mio whisky si è aggrappata e 5 litri si è scolata. Mi sembrava belle andata, ma ha baciato, l'ho baciata. A un tratto l'ho agganciata, dalle braccia m'è sgusciata. Ma guardata, l'ho bloccata, carezzata, sul visino sudifata. Ma sembrava una patata, l'ho acchiappata, l'ho frullata e ne ho fatto una frittata. Oh yeah, si dice così, no?

Lui era Pino D'Angiò, ma quale idea, quale idea. Cari amici, ben ritrovati in questa prima parte di Yes We Are. Sono Mauro Caputi e dopo aver ascoltato questa canzone, che comunque ci piace sempre, rifatta, era strano vedere e rivedere lui, no? Giovanissimo, e dopo averlo visto anche a Sanremo. Allora, di cosa abbiamo parlato finora? Adesso ci siamo appoggiati un attimino a quello che è un argomento un po', diciamo, un po' delicato, cioè nel senso la parte dell'uomo, ok? Cioè quello era la parte che noi utilizziamo di più, e quindi alcune teorie che se ne è parlato molto, ok? E su quello che è questa paura che la gente aveva che in qualche modo il pene si ritirasse. Ma siccome stiamo parlando di notizie così strane, rimanendo nell'argomento di oggi, c'è una notizia che appunto gira da un po' ed è un segnale che viene mandato in generale a coloro che dovessero trovarsi in situazioni di emergenza, e la notizia è questa: se un uomo cade a terra e ha un'erezione immediata, non muoverlo è segno di una lesione spinale. Allora, bisognerebbe andare a capire quanto sia reale o fake questa cosa, cioè nel senso, perché ora non c'è una spiegazione medica reale a questa notizia, no? Perché la gente dice non lo so, però sembra, dice, una notizia fake. Vediamo se dai commenti. La prima, essendo stato un soccorritore in ambulanza, lo sapevo, quindi sembrerebbe reale, questa cosa qua sembrerebbe reale. Vediamo un po'. Vabbè, questa qua non si sa. Comunque andiamo a leggere altre notizie. Allora, se ti è stata rimossa una costola e sei giovane, hai probabilità che ti ricresca. Lasciamo perdere il mondo della parte bassa e andiamo nelle altre parti, che a quanto pare appunto ci sono queste notizie che sembrano, in realtà sono false, ma sono vere ma sembrano false. Non puoi prendere il raffreddore stando fuori al freddo, è un mito, i raffreddori sono causati dal virus. Vabbè, questa cosa qua la sapevamo, ce la diceva la mamma. Gli uomini che consumano molta caffeina hanno maggiori probabilità di avere spermatozoi caffeinati. Ah, qualcuno ci può aiutare? Qualcuno di voi sa qualche cosa di questo? Nel senso, sono notizie che possono essere attendibili? Probabilmente sì. Poi c'è il delirio di Cotard, è una rara condizione psichiatrica in cui il paziente crede di essere morto, di non avere organi o di essere immortale. Ora, questa cosa qua si richiama un po' quello che era la paura, le fobie che c'erano per ritirarsi di, eccetera. Perché sicuramente quando la mente arriva a credere così fortemente a determinate cose, senza dubbio, da qualche parte noi ci autoconvinciamo. È strano, è difficile non essere in qualche modo... Cioè, guardate quello che ci è successo anche durante il Covid, durante tutto quel periodo. Ci hanno messo veramente tanta paura, ci hanno veramente rinchiuso in casa, che tanto che adesso io sono contento di stare in casa perché così ci guardate e va bene, ma in realtà molta gente preferisce stare in casa che uscire fuori, perché uscendo fuori, cioè, da questo è un circolo vizioso. Tu più guardi questo, più non hai voglia di uscire, perché su questo qui c'è il brutto, il più brutto del brutto del brutto.

ed è una conseguenza mentale che è uguale al discorso del pene che si ritira, né più né meno. Ci sta mettendo, comunque ci stiamo, perché è una scelta che facciamo noi di stare qui sopra e di vedere il brutto. Ora ti faccio un esempio. Seguivo le pagine di Borrelli, no? Di quel personaggio politico e di Borrelli. Lui condivide il brutto di tutto, il brutto della sua città, il brutto di Napoli, il brutto della campagna, il brutto dell'Italia, il brutto di tante cose, e c'è sempre stato, attenzione. E vedo che la gente si accanisce a mandargli il video del brutto della città di Napoli, della campagna, della costiera amalfitana, eccetera. Lo stesso succede con le barche. Ora, è vero, uno dice, da un lato dice, caspita, ma facciamole vedere queste cose. Magari la gente si vergogna, la gente capisce che sta sbagliando, la gente capisce che è brutto, non è bello. Però in questo caso tu rappresenti a un mondo intero quella che è solo e unicamente la bruttezza della tua città. Cioè, invece di parlare della bellezza, e ce ne sono di, non mi dire che non ci siano cose belle a Napoli, non mi dire che non ci siano cose belle in una città, in una campagna meravigliosa, in una costiera amalfitana. Però su cosa vai a puntare? Su cosa si va a puntare? Sulla bruttezza. Ed è un peccato perché chi guarda che non è di Napoli pensa, ecco, questi sono i napoletani. Ed è un peccato. State rovinando, volendo fare questa denuncia, state rovinando anche l'immagine della vostra città, non solo fatta da chi in realtà fa queste cose brutte. Comunque, ci vediamo tra poco con Simona Monaco, continueremo a parlarne. Vi ringrazio per essere stati con noi, per voi sigla.

0: Manutenzioni, costruzioni e interventi speciali in edilizia hanno un solo nome: Fenix 2024. Operiamo su appalti pubblici e privati, edifici residenziali e non, fino ai beni storici e monumentali. Demolizioni, bonifiche ambientali, movimento terra, manutenzione stradale. Qualunque sia il tuo progetto, ci pensiamo noi. Affidati all'esperienza di un'azienda solida e qualificata. Chiama il 333-894-3281 o scrivi a fenixsrl.lavori@gmail.com. Fenix 2024, via del Quartaccio 38, Roma. Costruiamo valore, proteggiamo la storia.
1: Rosetti Ascensori. Dal 1958 opera nel settore della costruzione, installazione, manutenzione e riparazione di ascensori, elevatori, scale mobili, montacarichi e piattaforme elevatrici per disabili.
2: CyberPro è una business unit di PCS Group dedicata alla cyber security. Nata per ridefinire il concetto di cyber security attraverso lo sviluppo di soluzioni e servizi innovativi in grado di agire non solo sul piano tecnologico, ma anche sul fattore umano. Offriamo consulenza a 360 gradi e team a disposizione del cliente H24 7 giorni su 7. Per info e contatti www.cyber-pro.it. CyberPro, driving the cyber security future.
3: Affida la tua comunicazione a Comi. Realizza le tue insegne luminose, fisse e mobili. Rivolgiti a noi per i tuoi manifesti pubblicitari, gli striscioni, i volantini. Ci occuperemo della stampa, della affissione e della distribuzione. Forniamo, montiamo e manuteniamo impianti pubblicitari di vario genere su aree, spazi pubblici e privati. Noleggiamo automezzi pubblicitari e schermi digitali per far conoscere la tua azienda. Comi si occupa della tua immagine. Rivolgiti ai professionisti. Comi, un marchio, una garanzia. Consorzio Management Imprese. Via del Fosso dell'Osa 576, 00132, Roma. Telefono 06 22 46 02 88.

0: la canzone più intelligente di questo mondo, cioè nel senso è veramente una genialata questa cosa, perché tutta una canzone intera, e ci sono anche in Italia alcune canzoni fatte così, cioè la canzone dice, il titolo della canzone è Disco, D-I-S-C-O, quindi disco, la discoteca, e non fa altro che durante tutta la canzone, a parte dire D-I-S-C-O, quindi disco, elencare tutti i pregi e i difetti della musica disco. Quindi è incredible, tutto beh, tutta una canzone così che ha un ritmo, cioè il ritmo fa tutto, cioè la base.
1: Avrebbero potuto
0: musica,
1: dire anche la lista della spesa. Bra,
0: esattamente, esattamente. C'era una canzone anche di Jovanotti, di Lorenzo Cherubini, quando fece, si chiama The Rappers.
1: The Rappers.
0: Allora, fammi vedere, forse... Non voglio dire nulla, ma
1: non
0: è giusto
1: voglio dire gatto.
0: Se non ce l'ho nel sacco, Jovanotti Sound, no, è questa qua, era dell'album, di quest'album qua, giusto per farvi sentire qual è il genere di quegli anni, per chi magari non
1: se lo ricordasse.

0: esattamente, però forse ce l'ho. Aspetta, aspetta, fermi, fermi tutti. No, no, te la devo far sentire. Te la devo far sentire. Eccola qua, vedi che ce l'avevo. Eccola qua. Ok, questa è la canzone di
1: Madonna,
0: Jovanotti.
1: come me la
0: Vi faccio
1: ricordo.
0: vedere un attimo l'album.
2: I know you can do it, Italy. We want to hear some rap tunes and some rap hits out there.
0: Ok, questo è l'album, ok? Jovanotti for President. Già il sound richiamava un po' quello che era.
3: Yo, check this out.
0: Cioè, quello che chiamava. Rientriamo in studio noi intanto. Ecco, lasciamo. Senti qua il basso.
1: Beh, fighissima.
0: Qui quando aveva iniziato ad esserci già Saturnino, no? Questa canzone dura 5 minuti e 30. Figa, cioè tu immagini io all'età di 13 anni. Allora, questo fa esattamente Jovanotti quello che facevano, che abbiamo visto fare in Piazza Salerno l'altro giorno, quindi le battle di rapper freestyle.
1: Ah, ok,
0: okay.
1: Sì.
0: E lui inizia dicendo I'm black or white, nel senso posso essere bianco o nero, mi chiamo Jovanotti, you wanna start to fight, vuoi iniziare a combattere, nel senso di slang,
1: ecco.
0: di rapper, no? Ok, voglio lottare sul beat, voglio lottare quando sono occupato, o quando sono ubriaco, o quando sono libero, o quando sono...

0: ho creato il crime, il crimine, no? Quello viene è uno slang americano.
1: Sì, che
0: e dice
1: carino che è.
0: Esatto. E fin qua inizia il pezzo. Da qui in poi, tra un po' inizia a elencare tutti i rappers americani.

0: delle spiegazioni, degli aggettivi, perché
1: colui che ha creato è il grande maestro,
0: è il Grandmaster Flash, perché si chiama Grandmaster Flash. LL Cool J ha create the sound, cioè che dà quello che è la storia dei rappers, no? Quando la feci, te l'ho già raccontata, ascoltare alla mia cugina di New York City,
1: ti presi sì.
0: Cioè, perché mi disse, ma questi sta elencando, non capendo l'inglese al tempo, sta elencando tutti i rapper americani uno dietro l'altro. Carino il sound, ma... The rappers.
1: Così. Probabilmente non lo sapeva nemmeno lui inglese.
0: No, beh, no, probabilmente sì, in qualche modo cecchetto, figurati, l'ha portato avanti. Però invece la forza di Jovanotti in quegli anni di portare il rap, e non era evoluto come oggi, no?

0: Blu è un altro, no? Allora, giusto per proprio per capire, questi pezzi che lui prendeva erano i pezzi di intro delle tracce originali dei rappers, perché quando loro iniziavano a cantare, sai, come Fibra ha il suo intro, no? Che ognuno ha il suo modo di entrare o si presentano, lo stesso facevano i rappers. Quindi, prima di entrare, lui ha campionato LL Cool J oppure Grandmaster Flash, perché venivano presentati dagli MC che erano i Master of Ceremony, o se i Master della cerimonia, Ceremony, Serenia, vabbè, Ceremony.
1: Giusto, l'hai detto giusto?
0: Ceremony, Ceremony, esatto, mi inceppano le cose. E quindi lo stesso era un periodo in cui non è che facessero chissà che testi di canzoni.
1: Non avevo dubbi.
0: Ed era questa. Comunque va bene, abbiamo iniziato.
1: Ma lui era, è un cicettino, guarda,
0: sì,
1: che
0: sì, era super figo. Era col chiodo, il cappello al contrario, i boxer, le scarpe alte, cioè era figo. E io, cioè, mi piaceva tanto, a me piaceva tanto Jovanotti, e mi

0: vestivo come lui, col cappellino al contrario, e mia madre diceva: ma dove vai con i pantaloni a zumpa fusso, perché lui portava i pantaloni con la caviglietta da fuori come a crema, come a crema.
1: Effettivamente io amo tenere le caviglie fuori.
0: Carinissimo. Bene, possiamo iniziare, signore, sì? E signori, benvenuti, per voi
1: sigla.

0: L'appuntamento dal lunedì al venerdì dove? Su Nexum Channel, su Teleroma 56, salutiamo tutti gli amici. Seconda parte della puntata, nella prima parte della puntata, Mia Dolce e Simona Monaco, ho parlato di alcune fobie di alcuni personaggi che nel passato avevano paura che il pene gli si ritirasse se mangiavano carne di maiale. E quindi in Asia... nell'Asia, in Cina e nell'Asia, nell'est asiatico, ci fu questa corsa di tutti questi uomini dal medico o per prendere aggeggi per tenere il coso fuori, perché qualcuno mise in giro questa fake news dicendo
1: un vegetariano
0: esatto, sicuramente un vegano vegetariano, guarda che se mangi la carne di maiale con ti si ritira il pene e poi quando ti si ritira muori. Capito? E quelli tutti
1: col bilancino, tutti,
0: col bilancino per tenere, provocandosi ferite talmente gravi che poi glielo dovevano togliere e magari in quegli anni non c'era una cosa e quindi morivano e quindi si alimentava in automatico la cosa,
1: la leggenda
0: del che era tutto autoprocurato. Mentre poi abbiamo parlato anche di Leonardo da Vinci, che nei suoi studi anatomici creò un paragrafo chiamato Della Verga, senso dedicato ovviamente al reale Augello, definendolo definendolo un essere a sé stante. È bello che anche con la terminologia che usava anche
1: elegante
0: in un uomo che quando si vuol svegliare da solo lo fa, ma quando ne ha tu la necessità tace e dorme, una roba del genere, no? Era molto carino, strutturato in una certa maniera. Quindi di cui abbiamo parlato di questo, ma ora non è che si collega, però più o meno.
2: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110,

0: di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
1: Sei Ecomment Trabcem opera nel mercato della prefabbricazione per il ferroviario e le telecomunicazioni. I due stabilimenti di Roma e quello di Firenze garantiscono capacità produttiva e tecnologia avanzata per rispondere con rapidità e affidabilità alle esigenze degli operatori del settore. Manufatti ferroviari, con particolare focus sui cunicoli portacavi per l'alta velocità e prefabbricati in calcestruzzo per telecomunicazioni, con i pozzetti per l'alloggiamento della fibra FTTH, posizionano la Ecomment Trabcem tra i protagonisti del mercato di riferimento.
2: Affida la tua comunicazione a Comi. Realizza le tue insegne luminose, fisse e mobili. Rivolgiti a noi per i tuoi manifesti pubblicitari, gli striscioni, i volantini. Ci occuperemo della stampa, della affissione e della distribuzione. Forniamo, montiamo e manuteniamo impianti pubblicitari di vario genere su aree, spazi pubblici e privati. Noleggiamo automezzi pubblicitari e schermi digitali per far conoscere la tua azienda. Comi si occupa della tua immagine. Rivolgiti ai professionisti. Comi, un marchio, una garanzia. Consorzio Management Imprese. Via del Fosso dell'Osa 576, 00132, Roma. Telefono 06 22 46 02 88.
3: Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizione.

0: azioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.
1: Manutenzioni, costruzioni e interventi speciali in edilizia hanno un solo nome, Fenix 2024. Operiamo su appalti pubblici e privati, edifici residenziali e non, fino ai beni storici e monumentali. Demolizioni, bonifiche ambientali, movimento terra, manutenzione stradale. Qualunque sia il tuo progetto, ci pensiamo noi. Affidati all'esperienza di un'azienda solida e qualificata. Chiama il 333-894-3281 o scrivi a fenixsrl.lavori@gmail.com. Fenix 2024, via del Quartaccio 38, Roma. Costruiamo valore, proteggiamo la storia.
2: Italia Opere SPA, azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
3: Stesso barattolo, stessa gelatina, stessa che usi e che vi siate e ci siamo inventati dal 1870, solo a quanto pare con una lettera iniziale leggermente diversa a seconda di dove nel mondo la si pronuncia. Perché è di questo che si parla di questa settimana. Vaseline viene pronunciata, adattata e resa locale in ogni angolo del mondo da 150 anni. Ogni accento, ogni versione, ogni modo sbagliato di dirla è la prova di quanta strada ha fatto quel barattolo. Questa settimana ne celebriamo una come si deve. E quindi cosa? Vaseline.
4: Perché mi viene in mente la mia amica, io avevo una carissima amica, ora mi sfugge il suo nome perché è tanti anni che... Cioè, ci siamo su Facebook, sì, intanto sì, ci vediamo, sì. Ma Martita, ecco, Martita, lei dice, invece di dire va bene, mi dice va bene.
3: Sì.
4: E anche i coreani. Allora, la V non sono abituati a dirlo perché probabilmente non c'è. Nel loro vocabolario non lo so, probabilmente. Però non è difficile da poter pensare di provare a pronunciarla la V, forse non gli interessa neanche, probabilmente non ho idea, perché noi ci sforziamo sempre quando dobbiamo imparare un'altra lingua ad essere in grado di poter la pronuncia giusta, l'accento giusto,
3: sì,
4: se poi
3: sì,
4: mi correggi anche per fortuna abbastanza, però non vedo per quale motivo, cioè la conformazione della bocca, a meno che non avete un palato particolare, perché la V si pronuncia con denti e labbra. V.
3: Allora, quella si chiama ortopia, ti fanno spesso, ti vanno a quando sei bambino vai a studiare dal logopedista come si pronunciano, perché ti faccio esempio, ieri la famosa gli, la gli napoletana.
4: Non lo sanno dire.
3: Gli. E sì, quindi sì. Quando i bambini iniziano a parlare così, i figli.
4: Vedo, sì, è vero,
3: perché è dialetto o in alcune zone cambiano gli accenti.
4: Figli, è vero, è verissimo.
3: Vedo,
4: e ti accorgi anche da quello.
3: Puoi avere mollica, mollica o mollica.
4: Quello però, cioè,
3: oppure altre parole che vengono spesso cambiate è...
4: Rubrica e rubrica.
3: Ma io non... vengo anche quando uno
4: Sai che però allora è mollica o mollica? Diciamo un attimo.
3: Mollica.
4: È mollica. Però quando a casa tu sempre dire sempre mollica e non è qualcosa che penso si dica spesso a scuola la parola mollica. Magari io durante gli interventi di cucina

0: Lo posso dire, ma se non sei tu che mi correggi, io sono nata con la parola mollica.
1: Esatto, ma perché in ogni regione c'ha la propria cadenza diversa, che appunto se l'italiano fosse unito ovunque, determinate cose verrebbero
0: Sarebbe
1: corrette.
0: bello anche introdurre a scuola non solo di educazione civica, ma anche dizione, non sarebbe
1: E non
0: male.
1: sarebbe male. Ci ascoltiamo la canzone e poi torniamo in studio.

0: troppo ridere, fa troppo ridere questa versione, non solo fa ridere ma è anche bella, perché comunque in questa homie,
1: il modo che hanno genesi latinoamericano in America di hablar contigo, dice homie,
0: non si sa perché parlano così.
2: Anche tu.
0: Vallo a capire, è un po' una, come dire, un atteggiamento che ha un modo di, che vedo, di slang che ogni popolo ha nel modificare la propria dialettica, la propria lingua, ed è un peccato anche intercalare, vedi, a Livorno il famoso boiadè, cioè, che è brutto da
2: sì,
0: sentire.
2: Ma tutto è brutto, anche quello che ogni tanto dici in veneziano, che è una cosa che detesto
0: sì, profondamente, è proprio
2: brutto.
0: Perché è volgare, diventa volgare in generale.
2: No, non credo che abbia proprio senso. Ci sono altri modi di dire intercalari che possono
0: essere.
2: Per me gli intercalari più divertenti sono quelli romani.
0: Ne parleremo, non ne dei figura degli intercalari più divertenti.
2: Quelli, no.
0: Ne parleremo dopo, dobbiamo chiudere, cari amici, anche di quello, signore e signori. Grazie per essere stati con noi, ci vediamo tra poco, e come fanno i bravi presentatori,
2: sigla.

0: e interventi speciali in edilizia hanno un solo nome: Fenix 2024. Operiamo su appalti pubblici e privati, edifici residenziali e non, fino ai beni storici e monumentali. Demolizioni, bonifiche ambientali, movimento terra, manutenzione stradale. Qualunque sia il tuo progetto, ci pensiamo noi. Affidati all'esperienza di un'azienda solida e qualificata. Chiama il 333-894-3281 o scrivi a fenixsrl.lavori@gmail.com. Fenix 2024, via del Quartaccio 38, Roma. Costruiamo valore, proteggiamo la storia.
1: Affida la tua comunicazione a Comi. Realizza le tue insegne luminose, fisse e mobili. Rivolgiti a noi per i tuoi manifesti pubblicitari, gli striscioni, i volantini. Ci occuperemo della stampa, della affissione e della distribuzione. Forniamo, montiamo e manuteniamo impianti pubblicitari di vario genere su aree, spazi pubblici e privati. Noleggiamo automezzi pubblicitari e schermi digitali per far conoscere la tua azienda. Comi si occupa della tua immagine. Rivolgiti ai professionisti. Comi, un marchio, una garanzia. Consorzio Management Imprese. Via del Fosso dell'Osa 576, 00132, Roma. Telefono 06 22 46 02 88.

0: Bang, baby. La old school batte tutti, comunque sempre e sarà sempre super figa, appunto questa è New York, quindi quella zona lì, hai sentito il sound, hai sentito il ritmo, hai sentito quanto ti fa ballare, quanto ti fa muovere, quanto è piacevole ascoltarla anche di sottofondo facendo altro, ed è quello che facevano, è il bello di quella che era la musica, anche rap di altri anni, non adesso deve essere una confusione in testa e dopo 5 minuti te viene male, dici basta.
1: Nelle due canzoni che hai messo in questa puntata, in quella precedente, a me sono piaciute molto.
0: Sì, certo, è bella musica, è quello che dovrebbe fare, poi dopo senza entrare poi nel mondo ovviamente
1: i gusti sono
0: dei veramente gusti non disputando mesta, dicevano gli antichi romani, però e funci sono sempre in giro che non capisco perché torniamo al discorso, vedi, della prima parte del pene. Se ti però è se ti mettono in testa una cosa, il popolo poi la segue.
1: Sì, certo.
0: Vero. Cioè, se non facessero
1: detto che il popolo è pecora,
0: se non mettessero determinata musica, se non la facessero condividere sui social, non ci fosse la possibilità di condividerla, nessuno l'ascolterebbe, nessuno arriverebbe dov'è. Con musica brutta,
1: certo.
0: E la gente magari penserebbe in qualche modo di fare invece musica un po' più bella. Bene, allora, terza parte, signore e signori, la beltà di Simona Monaco e come fanno i bravi presentatori.
1: È da ieri che mi sta dicendo che sono bella.
0: No, da quando ti ho conosciuta, cioè 6 anni fa, quindi se no non sarei qui con te.
1: Non sopporteresti i miei sbalzi.
0: No, assolutamente. Detto questo, signori e signori, benvenuti per voi.
1: Sigla.

0: L'appuntamento dal lunedì al venerdì su Nexum Channel e su Teleroma 56, salutiamo tutti gli amici, quindi abbiamo iniziato parlando di, siamo finiti a parlare di, siamo arrivati alle parole, alcune parole di italiano che vengono dette in una maniera da
1: ma
0: una parte.
1: Ma quante cose ci hai elargito.
0: Io non insegno nulla.
1: Quante cose ci hai messo a conoscenza.
0: Sì, no, nel senso che c'è una parola che usi spesso tu, che è tipica, e c'è questo tipico errore che non è solo tuo, ma è proprio del nord, nel nord-ovest, quindi è Emilia-Romagna. No, nord-est è Veneto. Ovest ed è tu.
1: Io sono a Crema, io sono sotto il Lombardo-Veneto.
0: È perfetto, sì, dell'Italia sei più verso nord-centro, mettiamola così. Comunque Emilia-Romagna, Lombardia. Adesso non mi viene, quando, cioè, alcune volte la usi, che adesso non mi viene quella parola.
1: In che modo, in che momento, in che situazione?
0: Di stanchezza.
1: Sono bisinfia.
0: No, vabbè. Adesso non, ci giuro, mi ci sto scervellando, la sto cercando.
1: Ma no, perché quando sono stanca, morta e cotta, dico, vabbè, o sono brasata o sono bisinfia. Aspetta, ho capito. No, quella la uso quando sono piena di cibo, sono satolla.
0: Vabbè, ma satolla è italiano, quindi non è che non è sbagliato. Giuro, adesso non mi viene.
1: Solo quando
0: in mente.
1: Sono stanca la uso.
0: No, non è, adesso a me viene in mente quando sei stanca. In realtà magari mo mi sfugge il contesto dove la usi e quindi mi sfugge anche la parola.
1: No,
0: è sbagliata. Pindalici e pindare, vabbè, quella lì, altre robe, no, quella volta te la correggo sempre, no, l'ho sentito usare anche, ma ti ripeto, è un cambio di lettera tra O e U, inizia con la O e con la U, vabbè, non vi preoccupate amici, poi mi verrà in mente, quando mi verrà in mente...
1: Inizia una parola che uso io che inizia con la U. Cosa brutto, cosa inizia
0: poi quando ti giuro quando
1: a parte
0: mi ver...
1: lupo ululi che stai ulula
0: no non è lupo ululi e lupo ulula no, perché... no. Non mi viene, non è inutile, stiamo andiamo avanti a ore, adesso più ci penso meno mi viene. Allora, però abbiamo scoperto alcune parole, 5 parole italiane che secondo gli studiosi meritano di tornare. Poi sono parole che se le dici la gente ti guarda così, un po' perché rimane un po' perplessa.
1: Scusami, mi viene in mente una cosa. Sì. Che ogni tanto io uso delle parole un po' arcaiche.
0: Sì, tipo arcaiche.
1: Tipo arcaico. Non saprei come altro dirlo. Ma non so perché. Probabilmente.
0: Desuete. Desueto? Antiche.
1: Antiche. Vabbè, è uguale.
0: Era comunque, sai che era bellissimo da piccolo, scusa, ti interrompo. E io adoravo il dizionario dei sinonimi e contrari.
1: Io l'ho divorato.
0: Mi piaceva tantissimo perché trovare un'altra parola o un giro di parole per arrivare alla stessa cosa era meraviglioso, mi divertiva
1: infatti
0: tantissimo.
1: Infatti una parola che ti evita di fare un giro di parole è bellissima e soprattutto essendo io stata una grandissima grafomana, io scrivevo tantissimo, detestavo scrivere la stessa parola due volte, mi dava proprio fastidio, allora prendevo il mio...
0: No, era fastidio, è scorretto, come nei messaggi scrivere le ripetizioni,
1: sì, però,
0: le maestre te lo sottolineavano di rosso.
1: Sì, io però prendevo il mio diario, me lo ricordo ancora, il dizionario aveva la copertina verde con la scritta blu,
0: okay.
1: Io me lo aprivo e andavo a cercare la parola, ma mi divertiva tantissimo questa cosa e infatti tantissimi mi conoscono, ma tra l'altro non vorrei dire una sciocchezza,
0: no, non la dire,
1: credo probabilmente no, forse sì, però forse è qui a casa, l'ho portato qui a Salerno, e insieme al dizionario di inglese, ma non so cosa mi serve, ci sono semplicemente molto legata probabilmente, riconoscendo anche il costo che ha avuto all'epoca per i miei genitori, sono cose che non si butteranno mai via, però forse è a casa di mamma, vabbè, comunque sì, è molto affascinante questa cosa, molto molto molto.
0: E
1: queste parole, no, che io uso a volte arcaiche, però mi sento deridere, parli come una vecchia, ma non è il fatto di parlare come una signora che non è, cioè, è quello,
0: parlare
1: che leggi,
0: come Jessica Fletcher,
1: è
0: no?
1: Quello che leggi, se io leggo La signora delle camelie, se io leggo Goethe, è normale che io abbia
2: vabbè.
1: No, vabbè, non tutti. O cime tempestose, o...
0: Scusate, o voi barboni di merda.
1: No,
0: o se io leggo cime, se io leggo Goethe, se io leggo cime tempestose
1: e Jane Eyre, ovviamente.
0: E voi invece leggete 50 sfumature di porno grigio.
1: No, ho letto anche quello. Tutti e tre me li hanno regalati. Nel 2012, tra l'altro, se non sbaglio, è uscita la trilogia. Vabbè, comunque, dopo il primo, che è wow, tutti gli altri tralasciavo, perché veramente... E quindi anche quello che leggi ogni tanto ti butti fuori una parola, perché se leggi i sonetti di Shakespeare, se leggi, è ovvio che qualche parola magari ti rimane. E ecco perché a volte parlo come una vecchia.
0: Ma povera, ma no, non ti volevo, non volevo accusarti di vecchiaia.
1: No, ma insomma ci mancherebbe.
0: Però è un...
1: Però è così, lo ammetto. Però mi piace ogni tanto buttare fuori qualche terminologia arcaica, ma lo faccio con una tale naturalezza. E dico, io non ci faccio caso. Ecco, capito, è questo. Dimmi una di quelle parole.
0: Allora, una di queste parole, per esempio, è stracorrevole.

0: con l'accento sulla E, stracorrevole, ok?
1: Stracorrevole.
0: Perfetto, che significa estremamente fluido, rapido, facile da leggere e da seguire. Si usa per recensire libri, romanzi e articoli che si leggono d'un fiato, grazie a uno stile semplice, avvincente e dinamico.
1: Che bello!
0: Quindi sicuramente Goethe non è stracorrevole.
1: No, no, però vedi, io avrei detto scorrevole, invece è stracorrevole.
0: Esatto.
1: Molto bello.
0: Perché... se è scorrevole già ti dice scorrevole,
1: se okay. è stracorrevole,
0: esatto.
1: è già, c'è già una
0: è
1: la
0: un
1: S.
0: doppio, è super scorrevole, invece stracorrevole è come scorrevole.
1: Io ho finito un libro stracorrevole.
0: Perfetto. Ribuchielleggiare, riburchielleggiare.
1: Son che
0: è un verbio italiano raro e disuso che significa rimaneggiare o scrivere una frase usando uno stile oscuro, bizzarro e stravagante, imitando i modi enigmatici del poeta fiorentino del 400 Domenico di Giovanni, detto il Burchiello.
1: Riburchielleggiare è come la lettera di Totò e Peppino, è un riburchielleggiamento.
0: Sì, diciamo così.
1: Sì,
0: sì,
1: sì, sì, vai a leggere.
0: Sì,
1: le...
0: sì, sì. Allora,
1: acceffare
0: è un verbo antico della lingua italiana che significa afferrare o azzannare con il ceffo, cioè con la bocca o con i denti, come fa un cane con la preda.
1: Che brutto ceffo,
0: esatto,
1: che brutto muso,
0: esatto,
1: un brutto ceffo.
0: Esatto. Che il ceffo è la bocca.
1: E
0: da dove nascono.
1: Acceffare.
0: Molto carino
1: questa cosa.
0: Il ventisettaio. Il ventisettaio è un termine desueto che indica fantozzi, cioè l'impiegato o il dipendente pubblico che aspetta con ansia il giorno 27 del mese per riscuotere lo stipendio.
1: Il ventisettaio.
0: Sei un povero che ti sposti con lo spostapoveri. Così. La offa. Per estensione letteraria questo termine indica un compenso, un vantaggio immediato che si offre a una persona per placarne l'avidità, comprarne il silenzio o l'appoggio, una tangente o anche detta offa. Bene, mi metto un po' di musica.
1: Uffa.
0: No, non è uffa, è offa. Metto un po' di musica e poi torniamo in studio.

0: Allora, Angelina Jolie, pericolosissima in questo film, di una bellezza veramente unica, e anche Nicolas Cage era giovane, figo.
1: Si stava già stempiando,
0: sì, e il film è fuori 60 secondi, filmone, con una colonna sonora bellissima, tra cui questa è Flower di Moby, e poi il momento, proprio quello clou, con Lowrider, che è la... Lowrider, take a Lowrider, bellissima canzone, meravigliosa, e quindi colonna sonora importante, la macchina, la storica Mustang, e Eleanor, che è diventata poi, ha acquisito dopo questo film un valore infinito, che ha macchine che costano quasi quanto una Ferrari, perché sì, Eleanor è diventata proprio un'icona di quel tipo.
1: Più
0: di...
1: della Gran Torino?
0: Ma no, poi se ne sono combattute, perché Gran Torino è ritornata un po' in auge dopo il film di Clint Eastwood, però la Gran Torino era già quella di Starsky Hutch. Cioè la Gran Torino è quella,
1: la Gran Torino è quella
0: di Starsky Hutch, solo che nel film di Clint Eastwood era verde con la striscia bianca, Starsky Hutch è quella iconica rossa con la striscia
1: generale
0: bianca.
1: Generale Lee, scusami, hai ragione, ho fatto confusione io.
0: Per piacere.
1: Era rossa con la striscia bianca, mentre
0: Starsky Hutch, generale Lee era arancione.
1: Sì, ho sbagliato. Hai detto Starsky Hutch, io ho pensato poi di Duke.
0: Ma se ho detto Starsky Hutch,
1: io ho pensato poi di Duke. Senti, il cervello di una bionda, capito? Quindi non è che puoi farci più di tanto.
0: Ah, è bellissima. E poi c'era appunto in questo caso la Mustang, però le macchine, quella di Starsky Hutch, come le macchine dei film, come che ne so, il furgone dell'A-Team, oppure Kit, sono icone, ma non hanno preso un valore, cioè costano sì magari a prendere, però costano quanto una macchina normale. La Mustang Shelby GT 5000, creata, fatta quella lì, Eleanor, col fatto che è stata costruita da Shelby, che era colui che si è messo contro la Mustang, quindi contro Ford, hanno fatto anche un film Ford versus Shelby, per qualche motivo per i collezionisti è come la Aston Martin in James Bond, cioè è quel pezzo che cioè quello che devi avere, il must, e costa, quindi
1: perché probabilmente è più di nicchia rispetto a Ford.
0: Sì, esattamente, perché è più di nicchia rispetto
1: adesso
0: rispetto
1: però a tu Ford, mi hai fatto venire in mente, ma non so che non ce l'hai, perché perché non è una cosa che mi hai fatto venire voglia di riascoltare Gran Torino cantata da questo ragazzo e poi in seconda battuta proprio da Clint Eastwood. È una delle canzoni più tristi che io abbia mai sentito, ed è la canzone che ogni volta che l'ascolto riesce
0: a farti piangere tantissimo.
1: Sì, sì, vi giuro. E io faremo in pausa, perché poi andremo nell'altro studio che c'è Gosvip, e io prima di devo... Non so se però è meglio.
0: Ma
1: che
0: perché devi ascoltare una canzone che ti fa piangere?
1: È bellissima, andate ad ascoltare, andate su YouTube e ascoltatela. Si chiama Gran Torino con Clint Eastwood. È veramente. No, veramente, no, non fatelo. Non fatelo, è lunedì. Non iniziate così lunedì. Non fatelo. Non fatelo, perché è qualcosa che. No. Neanche stasera. Ma neanche di venerdì. Forse è un martedì o un mercoledì di pioggia.

0: done or will become.
1: Ma la capisci almeno?
2: Chi se ne frega?
3: Ma come chi se ne frega?
2: Chi se ne frega? Mi fai ascoltare canzoni napoletano? Vuoi che mi interessi se capisco o meno l'inglese?
3: Ma no, è per quello il bello, perché dice delle parole bellissime. Cioè, allora, quelle ti dovrebbero commuovere, no? Perché è la voce di un vecchio.
2: La voce di un vecchio.
3: Cioè, capito?
2: Quando morirà Clint Eastwood, più tardi possibile, io piangerò.
3: Come quando è morta
2: George Michael, quando è morta Dolly Parton, no, quando è morto Freddie Mercury.
3: Quando muore chiunque, se lei piange.
2: Non è vero.
3: Di quelli là, di alcuni personaggi.
2: Vabbè, comunque sai cosa faccio? Mi hai dato un'ottima idea.
3: Sì.
2: Andrò a cercarmi la traduzione, poi l'ascolterò.
3: Bene, detto questo, noi vi ringraziamo per essere stati con noi. Ci vediamo domani. Continuiamo sempre qui in compagnia della bellezza unica. Non mi viene ancora la sua parola in tutto questo.
2: Mi verrà.
3: Mi verrà.
2: In un giorno qualsiasi.
3: In un giorno qualsiasi. Simona Monaco e da Mauro Caputi. Che aspetta, ah, che no, sigla? Aspetta, Mauro Caputi, grazie a tutti.
2: Sai,
3: e per voi,
2: sigla.
3: Ecco.

0: Robnik JB Protection. Creiamo nuovi modi per fare business. JB Protection, largo a Ponchielli 6, a Roma. Per informazioni 06 6940 5711 oppure 393 9742 430. La mail è info@robnikjbprotection.it oppure andate sul nostro sito www.robnikjbprotection.it.
1: Rosetti Ascensori. Dal 1958 opera nel settore della costruzione, installazione, manutenzione e riparazione di ascensori, elevatori, scale mobili, montacarichi e piattaforme elevatrici per disabili.
2: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
3: Manutenzioni, costruzioni e interventi speciali in edilizia hanno un solo nome, Fenix 2024. Operiamo su appalti pubblici e privati, edifici residenziali e non, fino ai beni storici e monumentali. Demolizioni, bonifiche ambientali, movimento terra, manutenzione stradale. Qualunque sia il tuo progetto, ci pensiamo noi. Affidati all'esperienza di un'azienda solida e qualificata. Chiama il 333-894-3281 o scrivi a fenixsrl.lavori@gmail.com. Fenix 2024, via del Quartaccio 38, Roma. Costruiamo valore, proteggiamo la storia.
4: Affida la tua comunicazione a Comi. Realizza le tue insegne luminose, fisse e mobili. Rivolgiti a noi per i tuoi manifesti pubblicitari, gli striscioni, i volantini. Ci occuperemo della stampa, della affissione e della distribuzione. Forniamo, montiamo e manuteniamo impianti pubblicitari di vario genere su aree, spazi pubblici e privati. Noleggiamo automezzi pubblicitari e schermi digitali per far conoscere la tua azienda. Comi si occupa della tua immagine. Rivolgiti ai professionisti. Comi, un marchio, una garanzia. Consorzio Management Imprese. Via del Fosso dell'Osa 576. 00132 Roma. Telefono 06 22 46 02 88.

0: Dopo la clamorosa rimonta dalla 19ª posizione e il trionfo nel Gran Premio d'Italia a Monza, Kimi Antonelli celebra sui social il suo primo successo a casa, festeggiando persino con gli spaghetti mangiati direttamente dal trofeo. Un'impresa che monopolizza le prime pagine dei quotidiani. Kimi prodigio, scrive la Gazzetta dello Sport. Monza canta con Kimi, sarà perché ti amo, per il Corriere dello Sport. Kimi re di Monza, volare o su tutto sport. L'Italia celebra così il primo vincitore tricolore sul circuito di casa dopo 60 anni. Un trionfo indimenticabile per Kimi Antonelli, che nel dopogara festeggia la sua 7ª vittoria stagionale, riallungando a più 66 in classifica generale su George Russell. Non avrei mai potuto immaginare tutto questo, è assurdo, è il giorno più bello della mia vita, me lo ricorderò per sempre, esclama. Ci ho creduto fino in fondo, specialmente quando ero dietro a George. Vedevo il pubblico nelle tribune che mi incitava e mi sono gasato tantissimo. A fargli eco la soddisfazione del team principal Mercedes Toto Wolff, che dice: Kimi ha tutto il potenziale per diventare uno dei più grandi della storia. Calcio all'Allianz Stadium, finisce 1-1 il posticipo e big match della terza giornata di Serie A tra Juventus e Milan. Dopo un primo tempo a reti bianche e una traversa colpita da Conceição, con un diagonale preciso di Cis su assi di Chiquez, nel finale Spalletti avanza Gatti in attacco e la mossa funziona, perché al 92esimo il difensore svetta di testa su pennellata di Cobb Miners e firma il definitivo pareggio. Bianconeri e rossoneri salgono a quota 7 punti in classifica. Ribaltone improvviso in casa fiorentina, la società ha sollevato dall'incarico Fabio Grosso dopo 3 sconfitte consecutive nelle prime 3 giornate di campionato. Decisivo un confronto notturno dai toni accesi tra il tecnico e il direttore sportivo Fabio Paratici sulle scelte tattiche e sulla gestione della squadra. A suo posto la dirigenza viola ha deciso di richiamare Paolo Vanoli, già pronto a dirigere l'allenamento pomeridiano in vista dell'anticipo di venerdì a Venezia. L'Inter è partita alla volta di Madrid per l'esordio di domani in Champions League al Bernabéu contro Real Madrid dell'ex José Mourinho. Tra i convocati non figura Federico Di Marco. Dopo la lieve distorsione al ginocchio sinistro rimediata contro il Napoli, lo staff medico nerazzurro ha scelto la linea della prudenza, lasciando l'esterno a Milano. A sinistra giocherà Carlos Augusto. Mourinho ha intanto speso parole di stima per Christian Kivu: ho capito subito che sarebbe diventato un grande allenatore. Mercoledì sera Napoli debutterà in Champions al Maradona contro l'Arsenal, cercando riscatto dopo il KO di San Siro. Mister Massimiliano Allegri è pronto a lanciare per la prima volta da titolare Kevin De Bruyne, schierato sulla tre quarti al posto di Vergara, per punire la sua vittima preferita, a cui ha già segnato 8 reti in carriera. Possibili novità anche sulle corsie esterne in mediana, con Oliveira e Gilmore candidati a una maglia dal primo minuto. Tennis, avanza la regione statunitense agli US Open. Ben Shelton supera Tsitsipas in 3-7, regolerà i conti ai quarti contro Carlos Alcaraz, vittorioso su Tommy Paul. Avanza anche Francis Tiafoe dopo la maratona vinta contro Medvedev, per lui ci sarà il derby con Mickelson. Nel tabellone maschile le speranze azzurre sono tutte riposte su Luciano Darderi, impegnato stasera nella sfida contro la testa di serie numero 1 Alexander Zverev. Nel doppio avanzano agli ottavi Simone Bolelli e Andrea Vavassori.
1: Kimi Antonelli, come Sinner, ruba le prime pagine dei giornali sportivi al calcio, e devo dire che tutto questo mi rasserena, anche perché di gran calcio di sti tempi non se ne vede, e poi perché onestamente il ragazzino di 20 anni, bolognese, su una Mercedes e fa suonare l'inno nazionale in un momento storico, una vittoria italiana a Monza dopo 60 anni da Scarpiotti, mi pare che meriti non solo una ma 100 prime pagine, e credo che le abbia avute anche in giro per il mondo. Tutto questo è molto bello, e mi sono anche commosso onestamente a vedere l'ultima impresa e gli ultimi chilometri della gara. È stata veramente una bellezza. Io ho pensato al vecchio, quando tagliato il traguardo, l'intero mondo ferrarista che arrossava la zona di Monza, mi sono chiesto con un entusiasmo straordinario, erano tutti lì che cantavano anche, lo chiamavano, Kimi, mi sono chiesto: ma cosa avrebbe pensato il vecchio a vedere il suo esercito che festeggiava il nemico, inteso come Mercedes, rappresentato da un ragazzo emiliano di 20 anni. E ho semplicemente pensato che avrebbe goduto anche lui, perché il Treiti, il commendatore, l'ingegnere, era un italiano grandissimo, con un cuore italiano straordinario. E quel momento di nazionalismo sportivo l'avrebbe vissuto fino in fondo. Poi, rasserenandosi, chetandosi un attimo, avrebbe detto: domani a quelli lì gliela faccio pagare. Quelli lì che si sono lasciati scappare da Barnello, un campione del volante che abitava a pochi chilometri. Ecco, il Ferrari che ho riconosciuto in me, nella mia memoria, nell'amicizia che mi ha legato a lui per tanti anni, è questo. Domani a quelli della Ferrari gliela faccio pagare.
2: Buon lunedì e buona settimana a tutti. Chi mi conosce bene, e so che siete in tantissimi a frequentare questo canale, e di questo vi ringrazierò sempre perché leggo i vostri commenti. Certe volte mi fate un po' arrossire, sono molto contento di quello che scrivete, accetto le critiche, i confronti, anche le polemiche che siano costruttive. Ma chi mi conosce bene sa che io non lavoro con i filtri, non baratto una notizia con un atteggiamento compiacente. Siccome mi dai la notizia, per me sei il più bravo di tutti. Non più tardi di 2-3 giorni fa ho fatto un video anche parlando di Fabiani, e ho lavorato sulla Lazio bene, anche in anteprima, Gudmundsson, l'ultimo Diogo Leite, notizie che non erano uscite, Sutalo, Pinamonti, ma non c'è un condizionamento, cioè tu fai il bravo con me e quindi ti do le notizie. So che altri fanno scelte di questo tipo, a me non interessa. Io devo essere fino in fondo libero ed esprimere i miei pareri senza alcun tipo di spinta opposta o contraria. Perché vi faccio questa premessa? Perché tocco un argomento molto delicato. La Fiorentina, il mercato della Fiorentina è stato un mercato particolare. Sono contento anche delle notizie che abbiamo portato in una baraonda, perché è stata una baraonda: Pellegrino, Fazzini, Gudmundsson, Fortini, Gie, tutte notizie certificate, ma senza spinte. Non ci sono baratti. Io devo essere libero, fin quando avrò questo canale aperto, fin quando farò questa professione, di esprimere i miei giudizi. Non mi fai acquietare dicendomi una cosa e comportati bene. Mi rendo conto che questo non sia un discorso generale, generico, perché ognuno può regolarsi diversamente. C'è gente che non fa mai una critica, neanche sotto tortura. Io rispetto, ma un'altra linea, un'altra strada. E quindi devo fare un video molto libero, senza condizionamenti, facendo i complimenti al mio amico Flavio Ognissanti, che tra l'altro ormai sono anni e anni che abbiamo questo appuntamento fisso, i tre mesi di estate, giugno, luglio, agosto e poi a gennaio sul mercato. Mi piace molto perché lui ha un modo di fare giornalismo che mi rivedo in questo modo, perché alla sua età facevo anch'io così e non ero condizionato, condizionabile. Gli faccio i complimenti perché, a parte Mastantuono, a parte Ulai, ieri ha preso una notizia che nessuno conosceva, cioè l'esonero di Grosso e poi Vanoli in dirittura d'arrivo per un ritorno. E qui sono le notizie che voi seguite con attenzione e che dobbiamo sempre certificare. Poi ci sono i commenti, che devono essere liberi e dobbiamo stare così, con la schiena dritta. Quello che è successo alla Fiorentina è qualcosa di clamoroso, che credo abbia pochi precedenti, perché hanno bruciato Grosso dopo 3 partite e hanno ripreso Vanoli, che era sconsiderato 3 mesi fa inadeguato per un processo di crescita che avrebbe comportato un mercato da circa 150 milioni. Una cosa che ha pochi precedenti, perché dimostra la superficialità e l'improvvisazione della Fiorentina nel leggere la vicenda più importante che ci possa essere nella vita di una società: l'allenatore, la tua guida tecnica dentro il mercato più importante che tu abbia fatto negli ultimi anni, con la benedizione della famiglia Commisso. grande generosità, grande disponibilità, cassaforte aperta, bancomat in mano a Paratici, che ha fatto tutto ciò che ha voluto. Sul mercato della Fiorentina, un mese e mezzo fa ero partito da 8, poi sono sceso a 7,5, poi sono sceso a 7, il voto non lo danno neanche a scuola, poi sarei sceso anche a 6,5, ma sulla gestione di certe cose per me il voto è sotto il 5. Vi ho parlato della vicenda Ken. Una società come la Fiorentina non può farsi portare a spasso fino all'ultimo giorno, avendo deciso Ken di andare via, avendo deciso il Como di attuare una strategia assolutamente vincente e che ha trovato il tappetino della Fiorentina, che si è fatta calpestare, nel senso che si è fatta portare a spasso fino agli ultimi giorni di mercato, e l'epilogo lo conoscevamo. Poi è più bravo Beto, è meno bravo Beto, ma la strategia è molto più importante dei soldi. Ora spiegatemi il senso, perché aiutatemi voi a capire il senso, di una società all'avanguardia, con una grande proprietà, una famiglia immensa, che conosco abbastanza bene perché avevo un rapporto importante di stima, di affetto con Rocco Commisso, ma anche a Rocco Commisso ho fatto delle critiche quando era il caso di fare delle critiche opinabili. Ditemi il senso di un direttore sportivo che arriva a gennaio, spende, Fabian non c'è più, è stato ceduto in prestito al Parma, spende 14, 15, 10, 12 e spende male, benissimo, si era appena approcciato, può commettere degli errori, e poi ha tutto il tempo per valutare Vanoli, che fa qualcosa di miracoloso, una salvezza che sembrava impossibile, ci mette il lavoro e alla fine tu devi decidere se trattenerlo oppure no, se confermarlo oppure no, decidi di cambiare perché lo ritieni non adatto, inadeguato per il nuovo progetto vincente che affidi a Fabio Grosso, malgrado le perplessità della piazza, che chiaramente non decide, decide sempre il dirigente, perché tu conosci, tu Paratici, conosci Grosso da una vita, sai che è Grosso, ti metto io le garanzie sul fatto che sia un allenatore giusto, le parole durante la conferenza stampa, e dopo 3 settimane, dopo 3 giornate, lo bruci dalla sera alla mattina con un comunicato che io forse ho letto male, non contiene anche i ringraziamenti che avrebbe dovuto contenere, per riprendere l'allenatore che tu pensavi non fosse adeguato perché era l'allenatore giusto per la salvezza, ma non giusto per il tuo profilo di crescita. Assurdo. Quando io dico, e voi potete essere di un'altra idea, che in Italia abbiamo i soldi, abbiamo le proprietà, ma non abbiamo tanti dirigenti bravi. Parlo dei dirigenti, non mi permetterei mai di parlare della persona, lungi da me, ma dei dirigenti posso parlare, poi potete non essere d'accordo, dei dirigenti che siano coerenti, bravi e competenti. In questo caso mancano tutte e tre le componenti. Bravi non sono bravi se non a spendere, coerenti non sono coerenti perché hanno richiamato un allenatore bruciando Grosso dopo 3 partite, e quindi non sono neanche troppo competenti, perché se tu mi mandi una barchetta nell'oceano così, la barchetta fa acqua da tutte le parti e viene inghiottita dalle onde. Ora, premesso che io auguro a Vanoli di vincere tutte e di lottare per la Champions, questo nulla toglie rispetto al discorso che sto facendo. Dobbiamo essere chiari fin dall'inizio. A me piaceva la Fiorentina di Gio Barone, pace all'anima sua, di Rocco Commisso, pace all'anima sua, che decidevano in due, potevano sbagliare o indovinare le scelte, il direttore sportivo, l'allenatore, ma c'era un senso di compiutezza. Da quando non c'è più Barone, le cose sono cambiate, non c'è il controllo della situazione e succedono delle cose, dal mio punto di vista, inammissibili. Quindi la Fiorentina ha fatto un anno sabbatico e 3 anni indietro. L'anno sabbatico è stata la sofferenza per la salvezza, l'anno del centenario è stato rovinato purtroppo da figuracce, l'ultima porta Paratici ad essere attore protagonista di Scherzi a parte. Per me lui è il nuovo produttore di Scherzi a parte. Ora, Paratici può piacere oppure no, io vado a constatare quello che è stato il suo percorso con Marotta e senza Marotta. Con Marotta, dirigente competente, ma con un grande scudo davanti. Senza

rotta, la sua Juve non ha fatto bene, il suo Tottenham non ha fatto bene e la sua Fiorentina probabilmente farà bene, ma la partenza è una partenza sbagliata. La Fiorentina di prima funzionava perché commisso Barone, Barone commisso, poi gli altri, i collaboratori. Il responsabile dell'ufficio stampa, Ferrari, non era il direttore generale, che dal mio punto di vista non può esserlo, perché il direttore generale deve fare degli interventi precisi, chiari, coerenti a tutela della Fiorentina, soprattutto in vicende come quella di Ken. E i risultati sono qui davanti agli occhi di tutti. Ora, voi direte, siamo al 7 di settembre, c'è tutto il tempo. Chiaramente c'è tutto il tempo, ma dovrebbero intanto spiegare le motivazioni che hanno portato a sollevare Grosso, perché tra Grosso e Paratici non c'era più alcun tipo di feeling. Per quale motivo un allenatore 3 mesi prima viene ritenuto il salvatore, il nuovo profeta, il rinascimento della restaurazione per un grande campionato, e 3 mesi dopo viene scartato a favore di chi probabilmente avrebbe meritato 3 mesi prima di essere confermato, per non essere richiamato 3 mesi dopo su una squadra non costruita da lui, con tante belle figurine costose, 150 milioni di euro. Ma ricordatevi, cari amici della Fiorentina, che serve l'album. Perché se hai le figurine e non sai dove metterle sull'album, è come se non le avessi. E soprattutto la partenza è sbagliata. Quindi oggi vorrei chiedere alla famiglia Commisso, ma voi cosa pensate di tutto questo? Perché la Fiorentina deve essere inserita in questo vicolo cieco che si poteva tranquillamente evitare con un minimo di programmazione? Com'è possibile bruciare un allenatore dopo 3 settimane di campionato, dopo 3 giornate e dopo appena 3 mesi? Com'è possibile fare un passo indietro su un allenatore che avevi prima e ritenevi inadeguato? Com'è possibile che il mercato della Fiorentina, che ripeto, la gestione, i voti li ho dato, per me li ho dati, la gestione per me è sotto il 6, abbondantemente anche sotto il 5, com'è possibile che accada? Tutto è il contrario di tutto, che Paratici aveva salvato ma lo ritenevi non giusto, e nello stesso tempo viaggerai sull'onda delle incompiute. Io auguro il meglio ai miei amici della Fiorentina, ma auguro il meglio soprattutto nella stanza dei bottoni. E credetemi, Barone Joe e Commisso Rocco avevano fatto della Fiorentina un modello. Bisognerebbe soprattutto non calpestare quel modello di coerenza, perché tutto il resto viene dopo. Ditemi cosa ne pensate, vi ringrazio per l'attenzione come sempre e vi auguro un buon proseguimento. Ciao.

Bentornati a questa nuova edizione del TG di 3B e partiamo facendo un elenco di quello che capiterà questa settimana. Settimana che in realtà parte ancora all'insegna del gran caldo. Oggi e domani, cioè lunedì e martedì, ancora temperature elevate sull'Italia, anche oltre 35 gradi. Ma mercoledì arrivano dei temporali al nord, quindi calano le temperature al nord, e da giovedì anche al centro-sud caldo in attenuazione. Però al rovescio della medaglia, appunto, l'arrivo di questi temporali che localmente potrebbero essere anche di forte intensità. Non è proprio la fine dell'estate, no, diciamola tutta, avremo ancora momenti con tempo bello, con il sole protagonista, ma le temperature finalmente fanno un passettino indietro. Dico finalmente perché eravamo di gran lunga al di sopra della norma. La situazione al momento vede ancora infatti questa bolla d'aria calda dal Nord Africa investire il Mediterraneo e l'Italia, e quindi al momento ancora temperature alte, ma quest'area più fredda presente sul nord Europa riuscirà finalmente a raggiungere in parte anche l'Italia. E così le temperature per ora sono ancora elevate. Questo lunedì pomeriggio temperature fino anche a 35-36 gradi. Martedì si replica, ancora c'è da sudare, localmente oltre 35 gradi, ma mercoledì netto calo delle temperature al nord, sotto i 30 gradi, e cominciamo a perdere qualche grado anche al centro-sud. L'immagine del satellite ci mostra la perturbazione della svolta, è questa qua, questa sulle isole britanniche, ancora lontana dall'Italia, ma circa

0: raggiungerà nella giornata di mercoledì. Vediamo infatti la discesa di queste piogge dalle isole britanniche verso la Francia e l'Europa centrale martedì, e poi mercoledì eccole raggiungere le regioni settentrionali e la Toscana. Quindi insomma temporali però anche forti, e si rischiano grandine, si rischiano raffiche di vento improvvise. Chiudo con il vento che per il momento è ancora debole, qualche rinforzo sulla Puglia, sul canale d'Otranto, ma in attenuazione. I venti però torneranno a intensificarsi con l'arrivo della perturbazione mercoledì. Ma per dettagli sulle vostre zone, come sempre, c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
1: Robnik JB Protection. Creiamo nuovi modi per fare business. JB Protection, largo a Ponchielli 6 a Roma. Per informazioni 06 6940 5711 oppure 393 9742 430. La mail è info@robnikjbprotection.it oppure andate sul nostro sito www.robnikjbprotection.it.
2: Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.
3: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.

0: Cari amici e TMV News, buonasera, ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con la nostra trasmissione. Come sempre, tante notizie, tanti argomenti da affrontare, a partire dalla novità in casa fiorentina, l'esonero di Grosso, il ritorno di Vanoli, ma ovviamente ci soffermeremo anche sul campionato, su quello che ha detto la terza giornata della Serie A. Andiamo subito a salutare in collegamento con noi Gianluca Presicci. Ciao Gianluca, ben ritrovato.
1: Ciao Lorenzo, grazie.
0: La notizia del giorno è quella che riguarda la Fiorentina, l'esonero nella notte scorsa di Fabio Grosso e la decisione di tornare a puntare su Vanoli, l'allenatore che aveva condotto alla salvezza non senza problemi la Fiorentina l'anno scorso e che poi era stato messo alla porta, tra virgolette, non c'erano state, secondo Paratici, le condizioni per andare avanti. Paratici voleva puntare per un nuovo corso su Fabio Grosso, ma i risultati sono stati disastrosi da parte della Fiorentina: 3 sconfitte consecutive, 9 gol subiti, uno soltanto segnato, insomma un inizio davvero horror per la Fiorentina.
1: Guarda Lorenzo, questa notizia ovviamente credo che non dire che è sorprendente, nonostante i 0 punti sia poco, ma per un semplice motivo, perché una società come la Fiorentina, che prendendo Paratici ha sulla carta intrapreso un percorso serio, un percorso adulto, un percorso fatto di sapere, quindi non decidi di non tenere Vanoli, che aveva fatto il suo l'anno scorso e anche più del suo. Prendere un allenatore tra virgolette emergente, che a Sassuolo aveva fatto bene, specialmente insomma il girone di ritorno, e dopo 3 partite dove comunque la Fiorentina ha raccolto niente, dove sicuramente ci sono tante critiche da muovere, perché obiettivamente abbiamo visto degli errori veramente da dilettanti, però specialmente le prime 2 partite ha creato, e dopo 3 partite capovolgere completamente tutto quello che avevi programmato quest'estate, onestamente, parlo da addetto ai lavori, mi sorprende un po'. Da una parte credo che sia giusto che venga riconosciuto e ridato a Vanoli quello che magari, non dico che non gli fosse stato riconosciuto, però insomma l'anno scorso, quando ormai alla fine ha raggiunto la salvezza, nessuno parlava della riconferma, perché già si guardava su nuovi orizzonti, come poi è stato. Quindi adesso onestamente ogni parola diventa difficile da interpretare, perlomeno per me, perché come ti ho appena detto è stata una decisione, non dico incomprensibile, perché dopo 3 partite e 0 punti, insomma, e grosse lacune ci poteva stare, non è uno scandalo, però insomma, visto la programmazione che avevano fatto, onestamente mi sorprende.
0: Ecco, l'impressione è che al di là dei risultati negativi, al di là del fatto che il gioco non si sia mai visto in queste 3 partite, non ci sia mai stata un'autentica identità da parte della squadra, dicevo, l'impressione è che ci sia stata anche una diversità di vedute tra Grosso e Paratici sul valore della rosa, sugli acquisti che sono stati conclusi da parte della Fiorentina. Tanti giovani, ma evidentemente Grosso chiedeva, aveva bisogno di qualche giocatore d'esperienza in più, e su questa linea evidentemente non sembrava concordare Fabio Paratici, che ha posto le basi per una Fiorentina che possa durare nel tempo. Cosa ne pensi?
1: No, ecco, hai tradotto quello che ho detto prima in poche parole. È questa la cosa sorprendente, no? Cioè, io decido di prendere Lorenzo e ti faccio il contratto fra 20 giorni, ma in questi 20 giorni io e te di cosa parliamo? È un po' quello che è successo in nazionale, no? Con Maldini e Leonardo. Cioè, se io decido di prendere un allenatore, uno staff, io credo che prima di arrivare alla firma discutiamo della rosa, che è la prima cosa, discutiamo dei collaboratori, discutiamo dello staff. Se nel momento in cui te firmi e non ci troviamo d'accordo su quello che è stato messo in tavola, è questa la cosa che è sorprendente, no? Io posso capire un allenatore che subentra in un momento di mercato e poi magari il mercato non soddisfa le esigenze dell'allenatore, ci può stare, ma quando io decido subito di cambiare allenatore e punto nettamente su Grosso, di cosa ci parlo con Grosso prima di farlo venire a Firenze? Di quello che sarà la Fiorentina. È questo che è sorprendente. Io mi ricordo, mi ricordo un Marcello Carli, direttore sportivo dell'Empoli, che prese Sarri conoscendolo per filo e per segno, e se, ora non ricordo bene, ma mi sembra che in Serie B le prime 3, 4, 5 partite le perse. O
0: sì, sì, no, ma guarda, un altro esempio che si può fare è quello di Gasperini all'Atalanta. Nella sua prima stagione all'Atalanta iniziò malissimo, bravo, ma l'Atalanta lo difese, lo ha protetto, bravo, e poi sono arrivati, bravo, i risultati. E l'Atalanta
1: è questo, capito? L'Atalanta. È questo che sorprende, capito? Un dirigente come Paratici che fa un mercato, è ovvio che deve tener conto dell'allenatore che va a prendere, perché una rosa può essere buona per me, ma non può essere buona per un altro. E quindi è questo che onestamente, però ormai siamo abituati, ti ho detto, più o meno è successo anche nella nazionale, no? Perché te parli con Maldini e sai che Maldini vogliono prendere questi due, ma poi se questi due no, che sono Ancelotti e Guardiola, ma poi se Ancelotti e Guardiola ti dicono di no, avranno parlato di Pirlo, e qual è la sorpresa? È questo che sorprende, a meno che quello che poi è successo realmente sia diverso. Questo chiaramente lo possiamo soltanto immaginare.
0: Ecco, comunque l'impressione è anche che Paratici abbia voluto mettere a segno una serie di colpi anche molto velocemente per far vedere di essere in grado di allestire una rosa da dare subito a disposizione al tecnico per il ritiro, e che però, come dicevamo in precedenza, insomma, c'è anche questa ipotesi che non ci sia stata tutta questa questo collegamento, comunque questa discussione, questa condivisione tra il direttore sportivo e l'allenatore, e poi la gestione degli ultimi giorni non è stata certo l'ideale, no, per un allenatore, perché il caso Ken che è stato tirato per le lunghe, bravo, gli esterni, bravo, che dovevano, bravo, arrivare come, bravo, i primi rinforzi sono arrivati soltanto in extremis, e quindi so anche Grosso si è trovato a dover gestire una Fiorentina pensata prima in un modo, poi l'ha dovuta ricostruire in un altro, poi si è trovato gli esterni e quindi è tornato al 4-3-3. Non sono mancati
1: d'accordo, no, ma guarda, hai detto forse una cosa che mi è sfuggita, che però è evidente. Il caso Ken, che insomma per la Fiorentina era il giocatore, diciamo, più importante, averlo avuto con quelle dinamiche sicuramente ha contribuito a creare le difficoltà. Poi ricordiamoci una cosa, che la Fiorentina l'ultimo anno, avendo già vissuto quella situazione, la paura è doppia, perché poi ci devi mettere, sai, non è un ambiente che comunque bene o male è abituato, cioè gli ultimi anni di Italiano, nonostante le grandi critiche, anche di quella di Palladino, sono state sempre comunque partenze buone, e quindi invece l'ultimo anno è stato un anno per i tifosi viola, per l'ambiente viola, è stato un anno, parliamoci chiaro, drammatico, quindi sì, già la prima sconfitta t'ammazza, la seconda non ne parliamo, e adesso la terza diventa un baratro insormontabile, quindi c'è da considerare anche il recente passato delle dinamiche della Fiorentina, che anche questo, insieme a quello che abbiamo detto e questo discorso di Kane, che sicuramente ha pesato molto, sommate insieme un grande dirigente, che però anche loro sbagliano, come Paratici, l'ha portato, credo con grosso dispiacere, a dover rivedere le scelte fatte.
0: Insomma, diciamo che questa è la prima vera sconfitta di Paratici, lui che aveva scommesso, tra virgolette, sì, tutto su Fabio Grosso, adesso dopo 3 giornate si trova a doverlo esonerare, quindi è la prima vera sconfitta, certo, del suo lavoro.
1: Certo, certo.
0: Parliamo un po' del campionato, c'è una Roma che continua a vincere, altra vittoria, la terza consecutiva contro l'Atalanta, sia pure in extremis, ma questa Roma fa sul serio anche per lo scudetto?
1: Ma guarda, io ero a vederla la Roma, e ti dico è stata veramente una partita. Io guarda, credo che qualcosa quest'anno nel campionato italiano, in meglio credo, stia cambiando. Ci sono dei segnali, no? In partenza qualche giovane che viene buttato dentro, qualche straniero che finalmente sono stranieri di insomma, non dico di primissimo livello, ma comunque con grandissime prospettive. La Roma, se continua a mantenere, diciamo, questa condizione fisica, che conoscendo Gasperini non credo che cambi di molto, è veramente uno spettacolo. Perché ricordiamoci che il primo tempo è stato clamoroso, non ha fatto gol, alla prima sortita in avanti l'Atalanta ha fatto gol, sono stati 10 minuti di scoramento, poi sono ripartiti e anche se hanno fatto gol gli ultimi minuti, ma è stata una roba proprio, cioè lì c'era proprio una spinta dal pubblico, anche perché adesso è in fiducia, quello che si diceva dalla Fiorentina, no? La Fiorentina viene da un anno drammatico e quindi il tifoso purtroppo è condizionato. Al contrario, la Roma, che è arrivata in Champions, si ritrova che basta una scintilla per far ripartire l'entusiasmo. Poi non me ne vogliono gli altri allenatori, però riparliamo sempre di un allenatore che dà un'impronta alla squadra, magari un allenatore un po' antipatico, a volte in alcune dichiarazioni si arrabbia se non gli fa la domanda giusta, però è un allenatore che lo vedi che c'ha la squadra in mano, che lo vedi che sa dove intervenire durante i 90 minuti, che ha fatto un mercato insieme alla società che è mirato a quelle che sono la sua visione del calcio. Tanta roba.
0: Ecco, a proposito della Roma, diceva in un'intervista alla Gazzetta dello Sport oggi Fabio Capello che vede dei giocatori che per adesso riescono anche tutti a sacrificarsi, cioè si sono mentalizzati sulle richieste di Gasperini, le stanno esaudendo tutte.
1: Io penso che quello che hai detto te adesso sia una delle priorità che un allenatore deve instaurare con la squadra, perché al di là delle caratteristiche del 4-3-3, del 4-2-3-1 che ogni allenatore ha, al di là dei cambi, al di là di tutto, però credo che questo che hai appena detto avvenga quando l'allenatore diventa credibile è quello perché il problema, sai qual è? Il problema non è diciamo, dei 12-13 titolari, il problema è di far capire a tutto il gruppo, e oggi le squadre non sono come ai tempi miei che eravamo 16-17, adesso le rose sono anche di 30 giocatori. Oggi se te sei un allenatore credibile, perché quello che dici poi si verifica la domenica, allora riesci a far remare tutto il gruppo dalla tua parte. Poi Gasperini non difetta neanche nel far giocare uno titolare dopo quattro tribune, tra virgolette. E quindi questo è, secondo me, la caratteristica doc di un allenatore per stare a certi livelli, far remare tutti con entusiasmo, anche chi gioca meno dalla tua parte.
0: Il pareggio di ieri tra Juventus e Milan non è stata una partita entusiasmante, alla fine la squadra di Spalletti è riuscita a recuperarla con un ingresso alla panchina, Gatti.
1: Sì, come leggevo stamattina, dice, è meglio di Koulibaly come seconda punta. Sì, in effetti è stato un primo tempo bruttoccio, secondo tempo un pochino meglio, però sai, in questo momento sono comunque due squadre, anche, vabbè, il Milan con Mourinho, nuovo allenatore, ovviamente sono tutte, anche se già si vede qualcosa, però ci vuole chiaramente, insomma, un po' di tempo per cercare di amalgamare il gruppo. La Juventus ha cambiato molto, e onestamente pensavo che da un punto di vista organizzativo e anche di quello che dicevamo prima della Roma fosse un pochino più avanti, perché ecco, Spalletti, a mio avviso, anche se nelle interviste devi prendere le ferie per ascoltarlo, è un allenatore credibile, un allenatore preparato, che è quello che riesce a spiegare alla squadra, poi insomma, si verifica in campo. E forse vedo un po' di poca juventinità nel gruppo. E dei momenti veramente, insomma, pensavo che fossero un po' più avanti. Per il Milan l'ho detto, penso che sia una cosa normale. Però sono due buone squadre, tutte e due si sono rinforzate, secondo il mio punto di vista, rispetto all'anno passato.
0: Senti, il Napoli comincia ad essere già, a parte sono passate soltanto 3 giornate naturalmente, però comincia a essere in ritardo perché a fronte della vittoria iniziale alla prima giornata poi sono arrivati 2 KO, l'ultimo quello con l'Inter, tra l'altro dopo che si era portato in vantaggio per 2-0.
1: Sì, il Napoli è, secondo me è una situazione, è un'analisi molto molto molto difficile, perché i trascorsi di Allegri dopo Conte già ne abbiamo parlato e quindi sono sempre andati benissimo. Adesso si trova in una situazione dove contro l'Inter onestamente diciamo che il 3-2 poteva essere 3-2 per il Napoli, invece è stato per l'Inter, perché se la palla di Luca, che poi è stata deviata, andava dentro, probabilmente al 90° la partita finiva 3-2. Al contrario hanno perso e quindi purtroppo quel 3-2 ribalta ogni tipo di discorso sul Napoli. Onestamente credo che Allegri il problema più grosso ce l'abbia dietro, non tanto sulla formazione ma proprio sulle condizioni mentali dei giocatori, perché io da difensore scarso, però da difensore centrale ti posso dire che quei gol là non li prendevo nemmeno io, cioè i gol che hanno preso ultimamente sono tutti gol veramente evitabili, al di là di quelli presi con il Como, ma anche contro l'Inter, insomma, sono palle, quando ti arriva palla dritta per dritta in aria, il difensore deve rinviare di testa l'attaccante che sia la palla. Le altre palle che la palla rimane mezz'ora in area di rigore, cioè lì ecco, deve lavorare proprio sulla cattiveria nella propria area di rigore, la fase difensiva, più che la fase offensiva, perché comunque la fase offensiva Napoli le occasioni le crea, perché comunque una con Luca, una con che l'ha tirato in bocca al portiere, 2 gol fatti, altre palle importanti, il problema ce l'ha dietro sulla solidità della difesa.
0: Senti, un'ultima considerazione anche sul Como.

0: perché per come gioca fa paura. Vedendo anche la vittoria che ha ottenuto contro il Genoa, insomma, ha lanciato dei segnali precisi.
1: Guarda, io anni fa andai a vedere, un po' di anni fa, andai a vedere Roma-Real Madrid e Genova-Como mi è sembrata quella partita lì, cioè una squadra, il Como, tre categorie superiore al Genova, che pur provava a giocare, però in condizioni di pressione, perché ormai ti vengono a pressare, no? Però quando c'hai 10 giocatori di movimento che tecnicamente non sono mai in difficoltà, te esci facilmente fuori dalla pressione della squadra avversaria, perché comunque il Genova, anche se è passato in vantaggio, provava a pressare il Como ma andava sempre a vuoto. Al contrario, quando il Como andava a pressare il Genova si vedeva proprio la differenza, cioè controlli a 3-4 metri ma indirizzati nella direzione giusta, e mi è sembrata una squadra forte, veramente forte, contro una squadra di bassa classifica italiana, e invece la partita era Genova-Como, e quindi il Como, che dire, il Como quest'anno può fare di tutto, può vincere veramente partite che sulla carta, dal nome della squadra, diventa impossibile preventivare, perché c'ha, ripeto, c'ha chi entra, entra. Anche Kane è entrato, sembra che fosse 6 mesi che giocava con loro.
0: Sì.
1: Lo stesso Ricci, cioè ormai c'è un allenatore, c'è uno staff che lavorano veramente sui principi di gioco, su cose che loro ritengono fondamentali, fondamentali, e si vede una squadra che in questo momento, secondo me, a pari dell'Inter, ma l'Inter c'ha giocatori che conosciamo di valore, il Como adesso meno, ma sono tutti semi sconosciuti. Il Como è veramente, come ci ha impressionato l'anno scorso, quest'anno probabilmente farà ancora meglio, a mio avviso.
0: E allora Gianluca, grazie mille per il tuo intervento, alla prossima, buona giornata.
1: Grazie a te, buona giornata anche a te. Ciao Lorenzo. Ciao.
0: E dunque, dopo questa chiacchierata con Gianluca Presicci, siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Appuntamento a domani, buona serata a tutti.

L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS, WhatsApp al 331 82 00.

in casa del Lecce, con un Malen strepitoso, 5 gol in 2 partite, tripletta all'esordio contro la Fiorentina, doppietta ieri che stappa la sfida contro il Lecce, poi la rete di Solé e la rete che è arrivata poi nel finale di partita quando tutto sembrava ormai chiuso da parte di Mora. E quindi la Roma in vetta alla classifica e Roma scatenata anche sul mercato, perché intanto sono ore estremamente calde. Allora andiamo a raccontare perché sono calde queste ore, perché il Chelsea sta facendo sul serio pronta un'offerta da 52 milioni di sterline, circa 60 milioni di euro, con oppure l'inserimento nella trattativa anche di Gittens, attaccante esterno 2004 che interessa anche alla Roma, per Kone. Quindi Kone, Manu Kone potrebbe partire alla volta del Chelsea. A quel punto, occhio che...

La Roma deve guardare subito a quelli che potrebbero essere i sostituti, allora i nomi potrebbero essere quelli di Højbjerg dell'Olympique Marsiglia, sul quale c'è stato anche un sondaggio recente da parte della Juventus, poi parleremo anche della Juventus.

0: cessioni ed acquisti e saranno ore caldissime in casa giallorossa. Tornando alla sfida alle sfide di ieri, che hanno completato la seconda giornata del campionato di Serie A, c'è anche da registrare la vittoria al photo finish dell'Atalanta sul Bologna, rete che è arrivata da Samardžić al 96esimo, con il Bologna che aveva resistito fino ad ora, poi fino al 90esimo, poi nei minuti di recupero appunto arriva il gol di Samardžić che trascina la Dea che allo stesso tempo è scatenata sul mercato, perché dopo aver preso Rowe proprio dal Bologna, che non ha potuto schierarlo chiaramente in campo ieri, anche qui mi viene in mente una scena del film che vi ripropongo sempre, che è Moneyball, ti chiamo, oh, stasera non me lo fa giocare contro perché lo prendo io. Il Bologna capitola 1-0, c'è un po' di fermento in casa tra i tifosi del Bologna, e comunque cominciano a vedere una squadra che ha un progetto che va lontano rispetto a quelli che sono stati gli anni d'oro recenti del Bologna, che vince la Coppa Italia, che lottava per un posto in Champions League. Adesso invece si sta un po' smembrando come squadra. L'Atalanta vince, dicevamo, Atalanta che potrebbe stappare ulteriormente il mercato della Juventus, perché si attende in queste ore un assalto a Cabal della Juventus. Dovesse andare in porto la trattativa, la Juventus ha già pronto l'accordo con Tagliafico e sarebbe la chiusura del mercato della Juventus. Juventus che ieri intanto ha preso Sarr, nel senso che Sarr è arrivato a casella letteralmente, visite mediche, ci dovrebbe essere a breve anche l'annuncio, così come in mattinata dovrebbe arrivare Woltemade dal Newcastle in prestito secco, con una cifra vicina ai 4 milioni, 3 milioni e mezzo, 4 milioni, senza nessuna opzione di riscatto, e quindi con il giocatore che arriverà in prestito secco, tant'è che questo è stato l'aspetto che ha un po' rallentato i dialoghi con il giocatore, che è lusingato dalla Juventus, sì, ma non voleva arrivare letteralmente in affitto. Ma in affitto arriverà, anche perché la Juventus poi ha prestato Jonathan David. Avete visto anche in mattinata la partenza del giocatore canadese alla volta dell'Atletico Madrid, per lui un prestito con opzione di riscatto a 25 milioni, ma insomma potrebbe sempre ritornare, così come potrebbe tornare Openda, e allora la Juventus non può rischiare di trovarsi poi il reparto offensivo affollato, anche perché ricordiamo che Woltemade era costato al Newcastle una cifra vicina agli 80 milioni, il valore di mercato attuale è circa 50 milioni, non proprio aderente alle casse della Juventus. Allora, questi più o meno i temi, ma ce ne sono tanti altri. Allora, buongiorno da Vincenzo Marangio, da l'informissima Andrea Maiocca dall'altra parte del vetro, e andiamo a pizzicare lui, Alessandro Santarelli. Santa, dove stai?
1: Mi hai fatto venire il mal di testa, Marangio, guarda, c'è il mal di testa.
0: Un'altra volta ti
1: c'è mica una pillola, perché mi è venuto un mal di testa.
0: Ma tu già prendi quelle altre pillole, quindi non sono compatibili con il mal di testa.
1: No, io non prendo nessuna pillola, Marangio.
0: Santa! Allora, ma qua è vero che è presto per dirlo, però la Roma si sta mettendo su una bella strada, sia in campionato che poi sul mercato, che potrebbe arrivare anche vicino.
1: Quando ve lo dico io mi prendete in giro, e allora
0: fai sempre.
1: Ma no, ma perché
0: piedi.
1: Perché forse qualcosina vedo. Di Malen siete voi stupiti, non io, perché il giocatore lo conoscevo. Quest'anno la Roma ha fatto l'in, cioè giustamente ha detto vabbè, usciamo un attimo dai paletti del fair play, anche se ci sono sempre, ma un pochino più alleggeriti. Questo può essere l'anno per provare a vincere lo scudetto, e la Roma ha fatto l'in. Questo non vuol dire che lo vincerà, però secondo me l'Inter deve guardarsi molto molto molto attentamente dalla Roma. Oggi, se dovessi giocare il mio eurino, lo giocherei sulla Roma e non sull'Inter per la vittoria dello scudetto.
0: Quindi vedi la Roma avanti all'Inter e sicuramente avanti al Napoli, che comunque è uscita con una sconfitta contro il Como in questo turno di campionato. Come l'hai visto il Napoli di Allegri?
1: Male, non male, ma male, molto male. Vabbè, non è un mistero che sono

0: estimatore di Allegri, però adesso comincio a capire un po' i limiti di questo allenatore. Poi è la seconda giornata di campionato, cambieranno molte cose, però io sinceramente non ho visto grandi differenze tra la vittoria di Genova, col Genoa fortemente condizionato dal clamoroso errore arbitrale, e la sconfitta con il Como. Perché? Perché se l'arbitro non si addormenta in quella situazione lì e annulla il gol del Napoli, il Napoli a Genova non vince mai, e anzi ha rischiato pure di perdere. E col Como, onestamente, è vero, c'è stata un'occasione in cui l'arbitro sembra che possa aver torto qualcosa al Napoli, no? Però il pareggio non sarebbe stato meritato.
1: Beh, poi era fuori gioco, anche se questo fuori gioco, esatto, vale, continua a non convincere, perché
0: nemmeno a me, generale... nemmeno a me. Domenica, anzi sabato, affronta l'Inter. Sai, il Napoli potrebbe ritrovarsi a 3 punti, è già staccato di 5 punti da Roma, che supererà l'Atalanta, e Inter, se l'Inter dovesse battere il Napoli. Guarda, io già mi proietto. Secondo me Inter-Napoli è un pareggio. Sì, Inter-Napoli è un pareggio, mentre non ci sarà storia tra Roma e Atalanta. Sai, terza giornata, Vincenzo, agosto, anzi no, settembre, tutto quello che vuoi. Però, ritornando sul ragionamento del Napoli, i difetti del Napoli, e sono tanti, e si vedono, si sono visti sia nella prima che nella seconda giornata, non è un caso.
1: Tra l'altro adesso continueremo a parlare anche di quelli che sono gli altri colpi di mercato, le altre squadre che si muovono. Sì, già queste partite, questi primi incroci possono raccontare qualcosa, come per esempio la sfida tra Juventus e Milan, però adesso entriamo nel dettaglio di quelli che possono essere i colpi della Juventus di fine mercato, che possono forse dare qualche freccia importante in più a Spalletti. Però prima di chiudere l'argomento Roma, ti chiedo cosa ne pensi eventualmente di questo colpo qui, ovvero la cessione di Coné, l'arrivo eventualmente nel lavoro che la Roma sta facendo di Fofana, che poi manca poco, perché in realtà Gasperini si è un po' opposto alla cessione di Coné, fino all'ultimo ha detto nella serata proprio di ieri: non ho sentori di addio, invece oggi. Quindi che significa? Che comunque c'è una cessione inevitabile da parte della Roma? Gittens potrebbe in qualche modo, insieme a Fofana, riequilibrare il centrocampo, o quanto perde la Roma senza Coné?
0: Ma mi dico la verità, Vincenzo, dovesse arrivare una cessione con Henry, rimarrei molto sorpreso. Cioè, poi non cambio idea sul fatto che la Roma possa vincere lo scudetto e continua a investire quell'euro, però rimarrei sorpreso, perché con è venduto l'ultimo giorno di mercato. Sì, Højbjerg è un buon giocatore, Fofana no, cioè Fofana non vale un quarto di Coné. Fofana è uno che ha un grande fisico, però non c'ha piedi, quindi cioè ce l'ha ma montati al contrario. Rimarrei sorpreso di questa cessione, devo dire la verità. So che la Roma cerca Gittens da tempo, che è un buon prospetto, però si indebolirebbe molto a centrocampo, quindi io rimarrei molto sorpreso, molto sorpreso.
1: Juventus, ieri sbarca a Caselle Sarr, che comunque insomma viene dalla Tottenham in prestito, ma con un eventuale facile, diciamo, riscatto da parte della Juventus per una cifra totale di 30 milioni, ma soprattutto dovrebbe arrivare in mattinata per le visite mediche Woltemade. Oggetto misterioso, nel senso che c'è il partito di quelli che dicono un colpo da scudetto per la Juventus, c'è il partito di quelli che dicono non è un giocatore che scalda, bisogna vederlo, e soprattutto quando arrivano giocatori in prestito secco magari devi capire anche che tipo di apporto ti danno sotto tutti i punti di vista. Però guardando, io ho passato la serata a guardarmelo un pochettino, guarda un po', perché comunque non lo conosco,
0: come
1: lo conosci tu.
0: Hai guardato il suo sosia? Hai guardato il sosia di Woltemade?
1: No, quelli li guardi tu su quella piattaforma strana che segui. Però, ecco, non è assomiglia anche peraltro a Föhler.
0: Porno. No, ma è lui è il figlio di John Holmes, è uguale.
1: Ok, perfetto. Il figlio di John Holmes, detto questo, è un giocatore che, a guardarlo in campo, ha fisicità, che 1,98 m, insomma ce li ha, quei centimetri che chiedeva Spalletti ce li ha, è uno che partecipa anche alla manovra, è uno che fa da sponda, quindi tecnicamente è proprio il giocatore ideale di Spalletti. Leggevo oggi Tutto Sport che lui se l'è studiato a lungo i video di non fare battute, i video di Woltemade, che abbiamo anche ribattezzato, sono le 11:15 di mattina, tanto che sono i bambini all'ascolto. Abbiamo ribattezzato come Woltemort, tra l'altro. Sì, ieri l'abbiamo ribattezzato così. Comunque, se guardate a lungo questi video, e pare abbia detto ok, sì, è lui, è il giocatore che voglio. Cosa ti aspetti da questo giocatore? Ovviamente deve arrivare a fare le visite mediche, deve firmare, perché l'affare che si lascia sempre tutto un alone di sospetto, di attenzione, quindi prima delle firme non si...

0: Sì, ho visto anch'io. Allora, qualcosa avevo visto in Champions nel Newcastle. Allora, non è mai un giocatore che vale 80 milioni di euro, ma sappiamo che la Premier sta totalmente drogando il mercato. Allora, se avessi avuto dei soldi da spendere, Vincenzo, ti dico la verità, ma detto che poi quello che dico oggi può essere totalmente ribaltato, non l'avrei mai preso. Cioè, se avevo 50 milioni non pensavo a lui, ok? Però in una situazione in cui ti trovi a 48 ore alla fine del mercato, a 24 ore alla fine del mercato, sei riuscito nell'impresa di dar via il foro David, che è un giocatore veramente una cosa mai vista, alla Juventus, in negativo, insieme a Openda, io voglio dire che peggio di David non può fare, perché se fa veramente peggio di David, cioè siamo in un cul-de-sac, come piace molto a Rossi. Perciò ti dico questo, Vincenzo, tra Colomani e lui mi aspetto 20 gol in due, ecco. E sono sempre più dell'accoppiata David Openda, che ne hanno fatti 7 in 2.
1: Ci sono già dei messaggi per te. Santarelli, guarda anche le difese con cui ha giocato la Roma, è forte, ma sei gol su 8 se li sono fatti da soli le squadre con cui ha giocato, difese con la Brodo, dice Gianni da Brindisi.
0: È sempre colpa dell'Astri. Comunque, vedi Marangio, io non la devo fare più la mattina, perché come torni te arrivano messaggi, ci sono io, non c'è nessuno. Quindi io,
1: ma perché dico, tu non gli dai finalmente considerazione, io invece li accolgo tutti.
0: No, non farò mai più, ho fallito e non farò mai più la mattina, quindi Marangio, arrangiati.
1: Rispondi al nostro amico, non sei d'accordo?
0: No,
1: allora, Lecce ieri male, l'ho detto anche di Francesco.
0: Sì, e anche la Fiorentina che poi ne ha prese pure 3 dal Frosinone, per l'amor di Dio. Però ragazzi, la Roma in questo senso è una squadra forte, punto. Poi è chiaro che quando giocherà già con l'Atalanta un po' l'asticella si alza, ma in questo momento la Roma è forte contro l'Atalanta, è forte contro la Fiorentina, è forte contro il Frosinone. Poi siamo alla seconda, però come ti dico che ho visto delle cose negative nel Napoli nella prima e nella seconda, ti dico che ho visto delle cose molto interessanti nella Roma nella prima e nella seconda. Poi mancano 36 giornate, vediamo.
1: A proposito di Napoli, ci scrivono ancora e ti vado a leggere i messaggi. Ciao ragazzi, io sono stato a Napoli col Como, sabato sinceramente imbarazzante, non capisco come può fare un campionato con quella difesa, immagino il riferimento è al Napoli che ha perso. Buongiorno. Ha rinnovato Marianucci, non Marinucci, però insomma forse i tifosi del Napoli si aspettavano qualcosa di più dal mercato di De Laurentiis, che però era stato chiaro, devo cedere per acquistare. Dopodiché in genere Allegri è un po' il mago della difesa, no? A me piace ricordare anche che l'anno scorso sì, la prima in casa la perse addirittura con la neopromossa Cremonese, poi però ha indovinato 22 risultati utili di fila, quindi vogliamo dare un po' di tempo?
0: Allora Vincenzo, è chiaro che gli va dato tempo e il Napoli alla lunga verrà fuori. Io però te l'ho detto, come ho sempre elogiato Allegri, in questo momento, se no ci prenderemmo in giro, ti dico che aver visto il Napoli due volte e aver visto lo stesso atteggiamento a Genova e in casa con il Como mi fa pensare che evidentemente alcune critiche, non quelle a prioristiche di quel poraccio con la barba, ma che quella è un poraccio, ma oneste, ti dico che Allegri, se continua così, Napoli va poco lontano. Cioè la partita, poi l'hai vista anche te Vincenzo, sì, il gol sì, che fa il Napoli di Højlund è un'invenzione di Højlund, e la cosa che io seguivo con particolare attenzione era il coinvolgimento di Højlund nella partita, e Højlund nel primo tempo tocca pochissimi palloni perché non c'aveva compagni accanto. Cioè mi ha sorpreso anche la posizione di McTominay, che è un giocatore dominante nella tre quarti avversaria, erano tutti dietro la linea del pallone, e questo è, ripeto, senza le critiche a prioristiche, è però diventato un po' il marchio di fabbrica di Allegri. Se non cambia un po' mentalità, io ti dico che il Napoli rischia, Vincenzo, rischia al quarto posto alla grande.
1: Anche perché lì davanti c'ha Elison Santos, c'è comunque ancora Neres che bisogna capire come recupera dall'infortunio, c'è comunque Politano che è un abitué, diciamo, lì davanti, c'è comunque appunto Højlund, tecnicamente c'è Lucca. Insomma,
0: Lucca lasciamo perdere.
1: Sì, lasciamo perdere, però ce l'hai. C'hai le opzioni, ce le hai. Quando nel secondo tempo ha messo, diciamo così, i big in campo, il Napoli, che in genere quando metteva questi big ti schiacciava, il Napoli che ricordiamo di Conte,

0: adesso invece è stato un po' più fanfarone nella manovra offensiva, quindi è lì che bisogna lavorare.
1: Sì, decisamente, Vincenzo. Guarda, io credo che come sempre dobbiamo guardare il doppio lato della medaglia. Il primo è quello negativo, il secondo è quello che magari Massimiliano deve ancora trovare la coratura del cerchio con questa squadra, e forse piano piano il Napoli verrà fuori, perché come hai detto te qualità ce n'è, però c'è molto da lavorare. E guarda che questo passaggio Inter-Arsenal dovesse fare 0 punti sarebbe un problema,
0: sì, perché poi cominciano ad affiorare nervosismi, ansia, anche se da questo punto di vista sappiamo bene che Massimiliano Allegri è il classico allenatore che sa mantenere la calma e sa poi rifarsi, diciamo, sul campo. Se il Milan perdesse Fofana per darlo alla Roma, perde più la Roma con Eo o il Milan con Fofana?
1: Fofana è fuori dal progetto, quindi secondo me fa un errore la Roma. Io ti ripeto, non cambia il mio giudizio sulle possibilità della Roma, ma ora sono le 11:23 minuti primi, se alle 12 o alle 12:30 o alle 13 vendono Manu Koné, io resto sorpreso.
0: Però intanto qua insomma tempo stringe, ma sembra che più si va avanti più c'è questa possibilità.
1: Ma sai, lì devono fare una scelta che è molto semplice: o si pagano la multa a novembre, che magari sarà una multa pure salata, oppure vendono Manu Koné e non pagano la multa.
0: L'Inter è pronta a schierare contro il Napoli i suoi inglesi che sono arrivati. Soprattutto il mercato dell'Inter ti è piaciuto? Bisognava fare poco sostanzialmente, e me devo dire la verità, mi sta piacendo molto Martinez come portiere, perché al di là di quello che fa in porta anche nelle uscite mi piace molto, mi convince molto. Ho detto che Svilar ieri si è confermato, no? Nell'unica sbavatura difensiva grave della Roma è andato lì, ha chiuso il contropiede, quindi il portiere diventa importante, un fattore in tutte le grandi squadre. Però ti chiedo insomma se l'Inter si è anche rinforzata più rispetto all'anno scorso, se resta più o meno qualitativamente come l'anno scorso.
1: Allora, i tre inglesi, due sono forti, e penso a Stones, però bisogna vedere come sta, e penso a Jones, che non faceva il titolare, ma sappiamo che insomma in Italia è anche male, non faceva il titolare, quindi abbiamo visto. L'altro, Spence, è un buon giocatore, ma secondo me non vale Dumfries. Dopodiché l'Inter ha un'interaiatura ben solida, però dove perderà punti l'Inter, Vincenzo? Le perderà in Champions, perché l'anno scorso hanno fatto una scelta, quella di uscire clamorosamente, no? Perché poi se esce la Juventus allora è sempre un fallimento. L'Inter l'anno scorso esce col Bodo Glimt, io questo lo ricordo sempre a tutti, perché altrimenti si fa due pesi e due misure. Quindi l'Inter, per vincere lo scudetto l'anno scorso, ha lasciato la Champions uscendo col Bodo Glimt, lo ricordo ancora. E quest'anno che fa? Quest'anno cosa pensa di fare? Io non credo che abbia la rosa, perché poi ci sono alcuni giocatori, sì, allora, la rosa a livello numerico, cioè, però ci sono alcuni giocatori che hanno un anno in più, che hanno un'usura maggiore, e quindi ce la farà a lottare con una Roma così in campionato e tenere il doppio fronte? Io non credo, ti dico la verità, non credo. Dovrà fare delle scelte. Poi la scelta sarà aprire un ciclo in campionato, vincere il secondo scudetto consecutivo, però rischi di uscire un'altra volta in maniera abbastanza azzardata in Champions. Hanno un allenatore che è Chivu, che è molto elogiato, a me sai che non piace, però l'anno scorso ha vinto lo scudetto. Farà una scelta intorno a febbraio-marzo, Vincenzo.
0: I tifosi di TMV Radio ti sollecitano e ti chiedono, e in questo caso ce lo chiede Alex, tifoso interista: a me piace abbracciare tutti i tifosi che parlano di tutte le squadre, non in maniera polemica come fa qualcuno.
1: Molto.
0: E Alex dice: vi domando una cosa, ma Voldemade, in arte Voldemort, mi sembra più un'opportunità che un voler accontentare Spalletti. Non notate una scollatura tra Spalletti e la dirigenza? Voi pensate a un progetto Spalletti o navigate anno per anno? Voldemade come si può integrare con Colomanini nello schema di Spalletti? Io vedrei bene Lebegovic, Voldemade e con Sesau, ma ovviamente non puoi lasciare 50 milioni in panchina. La domanda è interessante, no?
1: Perché dico che l'amico intanto vedi che io non funziono, perché a me queste domande interessanti non arrivavano la mattina, quindi ringrazio questo amico, e io la mattina non ci sarò mai più, sappilo Marangio. No, ha molta ragione, gli faccio complimenti, perché è una domanda molto intelligente, molto interessante. Io

0: Allora, parto dalla prima. Secondo me Woltemad o Woltemade, tanto oggi faremo esercizio, è più un'opportunità che non una scelta, come dire, condivisa da tutti. Però la dico dov'è che ha ragione, sulla questione Colomani, perché io la penso esattamente come lui, cioè io non vedo il tedesco, così almeno faccio prima, insieme a Colomani, io non ce li vedo insieme, a meno che Colomani giochi sotto punta, però è una Juventus troppo sbilanciata, perciò è una bella patata bollente in mano a Spalletti.
1: Quindi Woltemad, patata bollente, ho capito. Allora, altri messaggi che sono arrivati. E l'hai fatto tu il titolo stavolta, è colpa tua. Fabio da Torino, vedi che continuano. Se la Roma vende Manu Koné, addio sogni di scudetto. Mi sembra eccessivo questo, Fabio da Torino, tu che ne dici? Ah, però è vero anche una cosa, anche nella domanda di Fabio c'è un pensiero intelligente. Perché? Ale, il calcio lo racconta, tu puoi avere un grande attaccante, puoi avere uno straordinario portiere, un buon difensore, ma il centrocampo è il motore, c'è niente da fare.
0: Sì, allora, prima cosa, tanto ringrazio anche Fabio che non era mai presente con me, tutti presenti con te, benissimo.
1: Ma perché tu non li leggi?
0: Sì, allora, Fabio ha ragione, però non è che la Roma, se perde Manu Koné, si ritrova con... con Kuminers, il Kuminers l'anno scorso, tanto per dire.
1: Vabbè, speriamo comunque... che vediamo cosa succede quest'anno. No, per adesso certo. Fatto una presenza tipo Atalanta, ma...
0: però ha delle valide alternative. È chiaro che perdi, a parte non credo che lo venderà, poi mi direte voi, oggi vedremo. Però è chiaro che perdi il giocatore più forte in mezzo al campo, questo è verissimo. Perciò si può sostituire, però, Vincenzo, si può sostituire. Rimane sempre una squadra fortissima.
1: Domande per te, vedi, non te le faccio, te le fanno gli amici. Allora, cosa pensi del possibile arrivo di Tagliafico? Questo sarebbe un gran colpo.
0: Sarebbe un gran colpo per la Juve, intanto perché mette da parte Cambiaso, che è iniziato veramente male, gli dà la possibilità di guarire.
1: La caviglia per lui, ricordiamolo, quindi niente di particolarmente grave, ma col Milan dovrebbe non esserci.
0: Ecco, quindi poteva fare anche la foto col bambino. Vabbè, detto questo, però sarebbe un grande colpo. È vero che c'ha 34 anni, è vero che la corsia sinistra l'ha macinata in su e in giù, però è un giocatore che darebbe su quella fascia tanta spinta e sì, sarebbe un colpo molto importante per la Juve.
1: Allora, intanto nell'affare David Atletico Madrid c'è anche la cessione del baby Gil Push. Come è una perdita importante della Juve secondo te?
0: Ma guarda, io l'ho visto diverse volte.
1: Lo so, perciò te.
0: Sì, secondo me è un buon centrale difensivo. Infatti, tra i due, guarda, promette di più Gil Push di David, onestamente.
1: Ma quindi mi faceva un favore così.
0: È a titolo definitivo?
1: È a titolo definitivo, così pare.
0: Guarda, fra i tanti giovani che ha la Juventus, questo è uno su quale secondo me si poteva puntare. Ti dico, non è Usen, però è un giocatore che ha senso della posizione, strutturato fisicamente, lavora bene di reparto. Mi è piaciuto e sì, quando l'ho visto sono rimasto un po' perplesso. Però probabilmente hai detto, ascolta, noi ti prendiamo sta roba qua, però dacci anche uno serio, insomma.
1: Allora, la diciamo notizia del giorno continua a essere la cessione di Koné, perché arrivano conferme che la società avrebbe detto in separata sede a Gasperini, Koné in vendita, ci serve anche il cash, quindi
0: nonostante la posizione,
1: no, ma sono di più, sono 60 milioni, che gli vuoi dire?
0: 60 pipponi sono tanti.
1: Tu mi risistemi i conti e tutto quello che magari ho trasgredito dal punto del fair play finanziario, quindi eventualmente così. Senti, Bangula al Bologna, formula dell'operazione da 14 milioni, ritorna in Italia, tu lo conosci molto bene, come lo vedi questo colpo del Bologna?
0: Marangio, segnati questa cosa, il Bologna rischia pesantemente la retrocessione.
1: L'avevi detto anche della Lazio, che è prima in classifica a 6 punti dopo 2 giornate.
0: Io l'avevo detto anche della Lazio, ma ti dico che la Lazio intanto ha fatto 6 punti e hanno fatto bene, tra l'altro hanno fatto una buona partita, però io ti dico che una tra Lazio e Bologna rischierà.
1: In questo momento più Bologna che Lazio.
0: Giocaci te in quell'ambiente di domenica. Giocaci.
1: Certo. domenica sarà veramente.
0: È vero che c'era Tringali con il suo abbonamento in tribuna Montemario.

0: accanto al presidente. No, perché Tringali
1: è
0: poi
1: il portaborse oramai.
0: È il portaborse di Lotito, ma a parte questo, poi c'è una cosa che mi ha fatto un po' di tenerezza, ti dico la verità. Perché a un certo punto c'erano dei bambini che hanno provato a fare un coro Lazio, cioè, bello, no? Però è veramente triste. Io no, però sono dalla parte di tifosi a Lazio, guarda, quello che stanno facendo i tifosi a Lazio, secondo me
1: è un atto d'amore.
0: È un atto di grande amore, e poi ora mi atterrò delle antipatie, ma secondo me è molto più d'amore l'atto di chi sta fuori di chi non va dentro. Quindi Tringali, che ha fatto l'abbonamento in Tribuna Montemario, Lotito è veramente una brutta persona.
1: Alessandro dice: Fabio, ero presente e mi hai letto anche un messaggio. Ah,
0: grazie,
1: ok,
0: Fabio.
1: Hai visto? Grazie. Con i messaggi che continuano a fioccare, allora. Il nostro amico
0: Araldo, io ci avrei anche da fare una cosa alle 11:38, te lo dico.
1: Vabbè, c'è ancora 2 minuti per noi. A conti fatti, io non ritengo quello della Fiorentina un grande mercato, se escludiamo Atta. Voi cosa ne pensate? Cosa ne pensa Santarelli?
0: Vedi che, guarda, ma io, cioè, se tornano te, mi lancio tutta una serie di domande non interessanti, di più, bravi.
1: L'amico aggiunge anche un'altra cosa dopo, però, vai, continua, voglio rispondere sì. A questo.
0: Guarda, Vincenzo, è un mistero. È veramente un mistero, anche perché sai che ti dico, che questi ultimi due colpi, Beto e Gnonto, soprattutto Gnonto, io mica l'ho capito. Cioè Beto chiaramente da via Ken ha bisogno di un altro attaccante, e tra l'altro prende un altro attaccante uguale nelle caratteristiche a Pellegrino, perché è molto simile. Allora, delle due l'una, o è un mercato fatto male o è un allenamento, lo capiremo nelle prossime giornate. Certo è lo al posto della Roma. Questi hanno fatto 2 partite, 7 gol presi e 0 segnati.
1: Che non è roba da poco. Dai, no. Ne leggo soltanto uno dei due così ti libero. 60 milioni per Conè sono pochi, visto cosa quanto è stato pagato Tonali, dice Fulvio Milanista.
0: Fulvio, guarda, bellissima riflessione. Ha ragione, perché per me Conè è più forte di Tonali. Senti che ti dico, Marangio. Sono due grandi centrocampisti. A me Conè è sempre piaciuto. Quando noi abbiamo preso Turam,
1: ma più forte di Tonali.
0: Quando noi abbiamo preso Turam, Marangio, ti dicevi: abbiamo preso il giocatore più forte del mondo. Dice: guarda che Conè è forte, Conè è forte. No, no, noi abbiamo Turam. Scherzo. Però lui è più. Per me è più completo. Nel calcio di oggi la fisicità è almeno il 60%. Lui è molto fisico, recupera un sacco di palloni, a me piace tanto Manu Conè, non a caso è titolare nel centrocampo della Francia.
1: Eh già, e secondo me ha fatto anche un bel mondiale. Guarda, ce ne stanno altri 3 di messaggi, te ne leggo sì. Uno e basta, e ti saluto. Vai. Jerry da Pomezia, che dice: adesso che è arrivato Vicario e sembra sia iniziando bene, che ne pensi del mese intero in cui tu, Santarelli, chiedevi a gran voce Muric del Sassuolo? Tu veramente hai chiesto a Muric del Sassuolo?
0: Questa è una presa in giro, perché Nerino diceva di Muric anche in diretta, l'ha detta, ragazzi. Passare da Di Gregorio a Muric sarebbe stato come battere veramente la testa in muro. No, Vicario è un buon portiere, sbaglierà, prenderà gol, farà delle papere perché lo sappiamo, però è uno che ti dà una certa garanzia, quindi meno male.
1: E occhio, perché dalla regia il Solerti Andrea Maiocca mi segnala che in questi minuti Gasperini si è opposto alla cessione di Conè. Adesso sarà un braccio di ferro con la società, occhio
0: Sì.
1: Ma davanti a 60 milioni secondo me dico
0: secondo me non lo vendono.
1: Vediamo, perché secondo me da qua arriva una risposta importante: o la società prende in mano la situazione o ci si vende totalmente a Gasperini. Però Gasperini si è opposto, la società potrebbe o accontentarlo o dirgli: guarda, su 60 milioni prenditi una camomilla, ne riparliamo domani, ma intanto lo vendiamo. Ciao Santa, ci ritroviamo dopo.
0: Ciao Marangio, a
1: noi
0: dopo.
1: Invece
0: ciao,
1: ci fermiamo e avremo il collegamento all'inizio di Rotocalcio con Ivan Cardia, collegamento video, lo dico a beneficio del nostro Andrea Maiocca, che così può settare tutti i controlli, e ci ritroviamo tra poco dopo la pausa.

Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.

0: Allora adesso è il momento del mio amico Mirko Nicolino. Ciao Mirko, ben ritrovato.
1: Ciao Enzo, un caro saluto a tutti, ben ritrovati.
0: Allora, prima ti voglio coinvolgere subito sulla prima panchina che salta, quella di Grosso, che tu conosci molto bene. Non gli è stato dato il tempo, non gli è stata costruita la squadra giusta, o è stata fatta una scelta sbagliata a monte da Paratici, che magari poteva dare ancora continuità a Vanoli, che poi non a caso è stato richiamato, perché comunque in certe piazze bisogna avere quella pelle dura, ecco, per allenare in determinate piazze. Cosa ha fallito?
1: Sì, sono d'accordo, parto proprio da qui, sono d'accordo sul fatto che allenare a Firenze non sia semplice. E, lo abbiamo visto negli ultimi anni, allenatori che altrove avevano fatto bene sono stati letteralmente triturati da un ambiente molto esigente, da situazioni che onestamente si ripetono, ecco. Prima si ripetono. Grosso ha fatto bene le sue ultime esperienze, evidentemente non era l'uomo giusto per la Fiorentina e la Fiorentina non era la squadra giusta per lui. Vanoli, secondo me, ha avuto tanto fegato a riprendersi questa patata bollente, ha già fatto bene lì. È chiaro che non avrà vita semplice, ma ne è consapevole. Di sicuro, dopo il mercato fatto, la Fiorentina deve fare di più, assolutamente.
0: Era tra le otto sorelle, diciamo così, in realtà è finita, è ancora a zero punti con tre sconfitte, una più pesante dell'altra, quindi sicuramente deve avere un'inversione di tendenza e di rotta clamoroso. Inter, Como, Roma, chi ti ha impressionato di più fino adesso? E perché?
1: La Roma. La Roma perché partiva già dal quarto posto, un quarto posto che gli è stato servito sul piatto d'argento dalla Juventus, che aveva in mano la qualificazione Champions e nelle ultime partite si è letteralmente suicidata sportivamente contro le ultime della classifica, e questo ha consentito alla Roma di fare uno step in avanti sia in termini di consapevolezza ma sia in termini di consolidamento della rosa. Oggi la Roma ha una squadra molto forte con diversi cambi importanti, l'abbiamo visto nell'ultima partita, e in più si ritrova un lavoro fatto bene da Gasperini, quindi credo in questo momento che la Roma sia la più accreditata antagonista dell'Inter, che rimane ovviamente una squadra superiore alle altre. Qualcuno dice non è l'Inter superiore alle altre, sono le altre che sono inferiori all'Inter, ma sempre lì andiamo a parare. È un campionato italiano il cui livello è sicuramente sceso in questi anni, e quindi se si abbassa il livello di alcune e altre mantengono un livello abbastanza medio-alto, è chiaro che quelle lì emergono. In questo momento l'Inter è la squadra più collaudata, ecco, per il campionato italiano. Cambia poco ogni anno, certo. Ha un'ossatura che funziona, gli allenatori che arrivano dopo toccano pochissimo, e questo porta ad avere una continuità nel tempo.
0: Cosa non ti ha convinto invece ancora del Como, evidentemente?
1: Ma il Como ha cambiato tanto, poi voglio vedere come si consolida nel tempo, perché è facile, o meglio, può capitare, non è facile, può capitare di fare un exploit in un club di provincia, poi il difficile, come dice sempre Del Piero, è rimanere sempre a quegli alti livelli. Voglio ancora prendermi del tempo prima di dire che il Como è stabilmente una grande, anche se comunque in questo inizio di campionato ha fatto vedere di avere la stessa personalità e la stessa spavalderia, no, dello scorso anno. Andare a Napoli e giocare

0: con quella personalità e con quella tranquillità anche, sono segnali di grande squadra, quindi vediamo se si consolidano poi nelle prossime settimane.
1: Adesso andiamo a parlare del big match di ieri sera, lo introduciamo immagino con questa nota vocale, andiamocela a sentire.
2: Buongiorno a tutti, Marco Moretta, ciao Mirko, ciao grande
1: Ciao
2: Vincenzo.
1: Marco.
2: Una considerazione da Mirko tecnica, che cosa ne pensa lui? Alla fine la Juve ieri ha fatto una discreta partita, potevamo concludere meglio in porta, ma alla fine l'attacco è quello che è, ormai il problema non si risolverà a mio avviso, perché i due attaccanti sono in questo modo. Forse Ekator potrebbe essere quel centravanti che noi cerchiamo, vedremo, ma la mia domanda è su questo. Locatelli che gioca sempre in verticale, a questo punto è un peso secondo me nella Juve. Che ne pensate? Tutte e due però, eh? Ciao, buona giornata Marco Moretti.
1: Mi chiami in causa e ti dico magari si giocasse sempre in verticale, meglio.
3: Manutenzioni, costruzioni e interventi speciali in edilizia hanno un solo nome, Fenix 2024. Operiamo su appalti pubblici e privati, edifici residenziali e non, fino ai beni storici e monumentali. Demolizioni, bonifiche ambientali, movimento terra, manutenzione stradale. Qualunque sia il tuo progetto, ci pensiamo noi. Affidati all'esperienza di un'azienda solida e qualificata. Chiama il 333-894-3281 o scrivi a fenixsrl.lavori@gmail.com. Fenix 2024, via del Quartaccio 38, Roma. Costruiamo valore, proteggiamo la storia.
4: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF, e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
5: Cogepre è una società che opera nel settore edile civile ed industriale. Partendo dalla fase progettuale, esegue lavori di ristrutturazione, opere stradali, ferroviarie, idrauliche. Per info, contatti e preventivi, www.cogepre.it.
6: Cecchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cecchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cecchettiappalti.com.
7: Affida la tua comunicazione a Comi. Realizza le tue insegne luminose, fisse e mobili. Rivolgiti a noi per i tuoi manifesti pubblicitari, gli striscioni, i volantini. Ci occuperemo della stampa, della affissione e della distribuzione. Forniamo, montiamo e manuteniamo impianti pubblicitari di vario genere su aree, spazi pubblici e privati. Noleggiamo automezzi pubblicitari e schermi digitali per far conoscere la tua azienda. Comi si occupa della tua immagine. Rivolgiti ai professionisti. Comi, un marchio, una garanzia. Consorzio Management Imprese. Via del Fosso dell'Osa 576, 00132, Roma. Telefono 06 22 46 02 88.
5: Rogedil Servizi è una società di ingegneria con esperienza pluriennale nelle opere pubbliche e private. Opera da più di 40 anni nell'ambito delle infrastrutture marittime, viarie e ferroviarie. L'applicazione di nuove tecniche, frutto di un equilibrio tra obiettivi di sostenibilità ambientale, economica e sociale, è ora il fulcro delle attività del team tecnico. Per informazioni e contatti, www.rogedil.com.
8: Nomentana Appalti opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 10.
9: Dal 2015 a Valmontone, Pe General Contractor è il punto di riferimento per lavori edili di costruzione e ristrutturazione. Dal progetto alla consegna, seguiamo ogni fase con meticolosità e competenza. Che sia una nuova casa, una ristrutturazione o un intervento complesso, garantiamo solidità, qualità e innovazione. La soddisfazione dei nostri clienti parla per noi. Per preventivi e sopralluoghi, scrivi a pe.generalcontractorsrl@gmail.com. Pe General Contractor. Costruiamo valore giorno dopo giorno.
10: Italia Opere S.p.A. Azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale, anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
0: Che Inter, Roma e Como abbiano qualcosa in più della Juventus e qualcosa in più del Milan, mi pare fin troppo evidente. Poi, per carità, ci può essere un'evoluzione, ma ad oggi questo gap c'è e si vede, non possiamo negarlo, nessuno può negarlo.
1: Anche al netto delle assenze o quelle possono rappresentare un alibi, cioè intanto se ti torna Kenanillis, intanto se hai Thuram, intanto se hai anche Sarr, intanto se hai, diciamo, una potenza maggiore, può cambiare qualcosa o secondo te gli assenti non restituirebbero o restituiranno alla Juventus quello che manca?
0: Allora, tu lo sai Enzo cosa penso io della rosa della Juventus, e penso che tra i giocatori di livello superiore all'interno della rosa ci siano sicuramente Yıldız e Thuram. Per me queste sono le due assenze più pesanti, anche se devo dire la verità, tifosi e detti ai lavori negli ultimi tempi anche a Thuram e Yıldız ne hanno dette di tutti i colori, dicendo che non fanno la differenza. Alla fine la Juventus non va in Champions League con Thuram e Yıldız in campo. Attenzione, non dimentichiamolo questo, che poi non stavano bene, è un dato di fatto, però la Juventus non va in Champions League con quei giocatori lì e allunga la rosa perché vuole appunto trovare soluzioni alternative. Gli altri, onestamente, Sarr ancora la Juventus non l'ha visto, non sappiamo cos'è. Cambiaso sta facendo panchina alla Juventus ed è uno dei più bersagliati dalla critica. Cabal non ha mai giocato. Ekator sostanzialmente non ha mai giocato. Cioè, McKennie sì, McKennie può essere un rimpianto, però gli altri, onestamente, non credo possano essere assenze su cui recriminare. Ripeto, la Juventus è arrivata comunque sesta con quei giocatori lì e li ha voluti, ha voluto approfondire la rosa, allungarla e alzarne la qualità anche per salire da quel sesto posto. Quindi io non parlerei di assenti, anche perché comunque tu hai messo dentro Leibegovic, hai messo Nico Gonzalez. Io non so se ieri con Nico Gonzalez a disposizione, per esempio, un McKennie avrebbe giocato, lo so onestamente. Quindi non parlerei di assenti. Ieri sera secondo me la Juventus aveva abbastanza giocatori per battere quel Milan che non ha fatto sostanzialmente nulla.
1: Domanda su Combiners, lo stai vedendo un po' diverso? Perché entra col Parma e trova la via del gol, è entrato ieri, prima ha fatto il centrocampista, poi il difensore, poi ha messo quel cross al centro per Gatti tagliato molto bene, quindi sembra avere degli impatti diversi. Può essere il giocatore da recuperare insieme a Douglas Luiz? E ti chiedo anche un giudizio su Douglas Luiz.
0: Ma rimango dell'avviso, Enzo, che il test per capire se Kurt Miners sia un altro, ossia quello che era prima di arrivare alla Juventus, ce lo dà solo una partita giocata dall'inizio. Se poi tu gli dai una chance dall'inizio, Kurt Miners è quello dell'anno scorso ed è quello di 2 anni fa, vuol dire semplicemente che due spezzoni,
1: due rondini,
0: non fanno primavera. Douglas Luiz, devo dire la verità, apprezzo sempre la sua pulizia nella giocata. Poi però si prende spesso dei rischi che non sono permessi alla Juventus, soprattutto nei pressi della propria area di rigore. Di certo, secondo me, dopo 3 partite il bilancio di Douglas Luiz lo possiamo definire positivo, secondo me.
1: L'ingresso di Walter Madi ti ha convinto? E a questo punto, in attesa di aspettare Colomani, detto che Spalletti adesso c'è sul carro di Colomani e ci sarà fino alla fine, dopo avergli sparato a 0 contro, è più facile provare a mettergli vicino anche Walter Madi, cambiare qualcosa dal punto di vista tattico?
0: Ma io credo intanto che per il lavoro che ho visto fare a Walter Madi alla Continassa c'è bisogno di almeno un paio di settimane per avere una condizione, diciamo, tale da poter fare 90 minuti. È chiaro che questo Colomani ti porta a pensare ad altre soluzioni, perché comunque mi sono arrivati pochi palloni, 4-5, ma li ha masticati tutti. Quindi, onestamente, fossi Spalletti, comunque un pensiero ad altre soluzioni lo farei sicuramente.
1: Invece, per quanto concerne, ti chiedono sostanzialmente quello che ha fatto vedere Spalletti, ha fatto vedere qualcosa di diverso? Provo a sintetizzare il messaggio del nostro amico rispetto all'anno scorso, anche lui deve mostrare qualcosa di diverso, qualche soluzione.
0: Onestamente, la scorsa stagione noi che osserviamo abbiamo sempre detto tante volte che avremmo voluto vedere una Juve allenata da Spalletti a partire dalla preparazione estiva. Onestamente, ad oggi, lunedì 7 settembre, non ho visto nulla di diverso rispetto allo scorso anno, quindi secondo me qualcosa se la deve inventare anche lui.
1: Nota vocale, vai Andrea.
11: Buongiorno, sono Antonio da Milano.
1: Ciao.
11: Ma a me pare del tutto evidente che anche con in campo le assenze, le attuali assenze, questa squadra ha poco della Juventus. Juventus, insomma, quella che deve andare contro le corazzate in Europa e giocarsela. È una squadra che sembra quella che veniva dai 2 settimi posti di Marotta con Derneri e Ferrara, che è in costruzione. Quest'anno lo Carnevali lo sa, tutta la dirigenza lo sa, quindi quest'anno la Juventus deve avere l'ambizione di vincere il campionato, perché è la Juventus, ma l'obiettivo realistico di entrare in Champions League, per poi cominciare a mettere sì un po' alla volta innesti che porteranno presumibilmente, speriamo, alla Juventus che conosciamo noi.
1: Lettura lucida, giusta, secondo
0: nulla
1: me.
0: Da aggiungere, nulla da aggiungere,
1: è stato perfetto. Ci si può arrivare perfetto anche vincendo l'Europa League, o questa Juve non è abbastanza, sì, neanche per vincere l'Europa League?
0: No, Enzo, dai, allora, va bene tutto, però vedendo anche le avversarie, questa Juventus intanto deve fare, come dico da tempo, almeno 6 vittorie su 8 in questa Europa League, e poi ha tutte le carte in regola per giocarsela, per andare fino in fondo. La Juventus, secondo me, deve puntare all'Europa League, deve provare a vincerla, anche perché vincere abitua a vincere, allena a vincere e aiuta a vincere tornei e trofei più importanti. È chiaro che l'Europa League non è la Champions, forse non è equiparabile nemmeno a un campionato, anche se ti dà l'accesso alla Champions League ed è comunque una coppa che alzi al cielo, però magari la Juventus vincesse l'Europa League.
1: Fulvio, tifoso del Milan, dice: ma perché allenatori come Gaspa arrivano a Roma e cambiano il corso della squadra e i giocatori? Quando è arrivato la rosa non era il massimo, vedi Atalanta con Sarri è tornata normale. E dice: perché sono degli allenatori che incidono più degli altri?
0: Ma dipende dai contesti. Io penso che Gasperini abbia lasciato l'Atalanta in un contesto logoro ormai, e che fosse difficile fare di meglio, tanto è vero che chiunque è arrivato dopo si è trovato giocatori, alcuni anziani, alcuni logori, perché comunque il calcio di Gasperini logora, e non stia riuscendo a far meglio. Invece alla Roma Gasperini ha trovato un contesto intanto normalizzato da Ranieri dopo situazioni complicate, e dalla normalità poi ha aggiunto qualcosa di suo che gli ha consentito di raggiungere i risultati che sta raggiungendo adesso.

0: Conte è un fantasma per qualcuno? E ti chiedo anche come visto il Milan in generale.
1: Per ora credo di no. Credo che il Conte però potrebbe diventare un fantasma tra ottobre e novembre. Se le cose non dovessero migliorare.
0: Alludi alla Juventus,
1: potrebbe essere anche il Milan. Il Napoli non credo che vada a riprendere Conte qualora la situazione con Allegri precipitasse, però anche lì vedo una criticità.
0: Allora, noi adesso andremo a parlare di Napoli, quindi faccio una domanda a te sul Napoli in modo che mi crei il legame per il prossimo collegamento. Ti ha stupito questo passo indietro di Allegri, che ha di fatto ammesso che sul 2-0 forse non doveva mettere il difensore, rintanarsi, roba che faceva in passato, e quindi questo suo dire forse ho sbagliato scelta, e quindi sta cominciando a capire che il calcio ha avuto un'evoluzione tale da metterti nelle condizioni che il risultato lo devi cercare sempre e comunque anche quando sei in vantaggio, e che difendersi ad oltranza non paga? E poi ti chiedo, raccontare da tifoso, da allenatore del Napoli a San Siro, ricordare quel 3-2 fatto all'Inter nella stagione che poi a Napoli ricordano molto bene, perché continuano a parlare del fallo di Pjanic eccetera, è stata uno scivolone, una comunicazione che proprio è uscita da dentro.
1: Parto da qui. Allegri, la comunicazione gli è venuta normale, perché comunque il legame che ha con la Juventus è un legame differente da altri ambienti, c'è poco da fare. Quindi prendere o lasciare, chiunque deve rendersi conto che la situazione, l'amore, il sentimento, ecco, di Allegri per la Juventus è quello, ed è chiaro che quei momenti lì siano molto più facili da riportare alla memoria. Detto questo, non credo ci sia una marcia indietro nelle sue considerazioni post partita, credo semplicemente che siano appunto considerazioni a posteriori, però io, Enzo, la partita l'ho guardata tutta, e ho avuto l'impressione sul 2-0 che il Napoli potesse perdere quella partita e che l'avrebbe persa comunque, perché continuava a commettere una serie di errori incredibili uno dietro l'altro, soprattutto nei pressi della propria area di rigore. Il Napoli nel giro di 6-7 minuti ha forse regalato 20 palloni all'Inter al limite dell'area, dicendo agli avversari tira in porta. E quando tu dai dei bonus, dai 20 bonus agli avversari, prima o poi li beccano. Anguissà ha regalato non so quanti palloni al limite dell'area nei minuti finali, e poi ha sbagliato quel gol pazzesco. E poi capisco che Allegri si sia fidato di Badiashile, ma il giocatore ha confermato male. Sia quanto di male ha fatto in Inghilterra, e sia che oggi sia un giocatore onestamente inaffidabile. Oggi poi magari si ripiglia, però ecco, sembra il Cop Miners della situazione. Male al Chelsea, male anche qui, onestamente. Calciatore tra l'altro che anche la Juventus ha seguito in passato e che aveva una valutazione stratosferica, e che invece si è completamente perso, e che onestamente capisco le dichiarazioni a posteriori, però tu metti un difensore di una certa caratura, non ti aspetti mai che commetta degli errori clamorosi in quel modo. O che Meret, per esempio, dopo aver fatto delle belle parate, faccia degli strafalcioni come quelli che ha fatto nel finale. Quindi onestamente possiamo dire tutto. Magari Allegri avesse messo un attaccante e non avesse messo un difensore, ne avrebbe presi 5 nei minuti finali, non lo sappiamo. Quindi
0: tirando la linea, vanno bene gli allenatori.
1: Vedo un Napoli logoro.
0: E vanno bene gli allenatori, ma facendo una linea su tutta l'analisi che abbiamo fatto, ma i giocatori poi continuano a fare la differenza, come giusto che sia, dalla qualità.
1: Sono quelli che vanno in campo, quelli. Il Napoli secondo me ne ha troppi a fine ciclo, onestamente.
0: Grazie Mirko Nicolino, un grande abbraccio.
1: Ciao, a Mirko. Te un caro saluto a tutti, alla prossima,
0: noi ci fermiamo, ultima pausa, rientro per Paolo Matrone e Alain Valnegri, vi aspetto.

Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria.

naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.

per una visione perfetta e uno stile unico. Occhiali Christian Leroy, in vendita esclusiva nei negozi Lama Optical.

0: con uno sguardo rivolto al futuro.
1: Connettiamo il tuo mondo. La nostra è una storia che si protrae da oltre 60 anni, costruita su una solida base di valori, dedizione e continua innovazione. Dalla consulenza personalizzata all'acquisto, puntiamo ad offrirti l'eccellenza, oltre la tecnologia, il valore delle tue emozioni. Solo il meglio da chi lo ha sempre fatto, o meglio, da chi tutti i giorni lavora per farlo. Euronics, un mondo più avanti.

0: Doha, il look di campione. Parola di Poggio.
1: Sportman interpreta l'abbigliamento uomo con carattere, comfort e versatilità. Capi per il tempo libero, pensati per accompagnarti dal lavoro ai tuoi momenti di relax. Linee essenziali, vestibilità confortevole e proposte anche oversize, per uno stile contemporaneo e sempre personale. Sportman, abbigliamento uomo. Ti aspettiamo al CIS di Nola. Scopri tutte le collezioni su sportmanabbigliamento.com.
2: Ogni giorno merita il tuo stile. Burlesque veste la donna che ama sentirsi libera, elegante e sempre a proprio agio. Comfort, morbidezza e dettagli ricercati danno vita a una collezione versatile. Dal casual alla maglieria, fino ai look più raffinati. Burlesque, abbigliamento donna. Ti aspettiamo al CIS di Nola.

0: A Napoli, dal 1955, Uglietti Service è al fianco di chi vuole viaggiare in sicurezza. Pneumatici per auto e moto, equilibratura, freni, cambio olio e assistenza specializzata. Centro autorizzato per revisioni auto e moto. Professionalità, tecnologia e grandi marchi. Uglietti Service, Via Duomo 339, Napoli.
1: Per anni ho cercato il lavoro giusto. Poi ho trovato qualcosa di diverso. Ogni giorno incontro persone vere e le aiuto a scegliere meglio. Taglia Bollette sta cercando nuovi consulenti luce, gas e telefonia sul territorio. Taglia Bollette. La tua prossima opportunità di lavoro inizia da qui.

0: Buonasera, buonasera gentili telespettatori, ben ritrovati ad una nuova stagione di Fuori Gioco, il calcio come nessuno ve lo racconta. E dunque arriviamo dopo tre giornate di campionato e proprio alla vigilia dell'esordio degli azzurri di Massimiliano Allegri in Champions League domani sera contro l'Arsenal di Arteta allo stadio Maradona. Insomma, è il momento migliore per cominciare una discussione, un dibattito, un percorso che ci porterà sino alla fine della stagione. Entriamo subito nel vivo, a gamba tesa, presentando Emi Maglione, che è accanto a me. Emi, buonasera.
1: Buonasera, bentrovati.
0: Alla nostra destra, un padrone di casa ormai, mister Enzo Montefusco.
2: Buonasera a tutti.
0: Il direttore di Fuorigioco, Antonio Corrado. Buonasera, Antonio.
3: Buonasera.
0: Dall'altro lato, Mimmo Amalfitano. Buonasera, Mimmo.
4: Buonasera, bentrovati.
0: È una new entry per Fuorigioco, e sarà, diciamo così, spesso e volentieri con noi qui in studio il direttore di Il Napolista, Massimiliano Gallo. Buonasera, Massimiliano.
5: Ciao, buonasera, buonasera a tutti.
0: Buonasera e ben trovato. Insomma, i temi del Napoli: un Napoli a tre punti dopo tre giornate di campionato, un Napoli con luci e ombre, certamente con qualche virtù e molti difetti, e senza identità, perché Allegri non ha trovato, almeno queste sono le mie opinioni, poi sentiremo cosa ne pensa il parterre, non ha trovato ancora la quadra, soprattutto nella fase difensiva. Un Napoli che è reduce da una bella partita a Milano con l'Inter, che ha perso, ma che non ha meritato di perdere, certamente, che non avrebbe meritato perdere, e dove si è visto qualcosa di buono e qualcosa di meno buono. Tutto questo a qualche ora dal match d'esordio di Champions League, nella quale, competizione nella quale Allegri si è sempre ben comportato nella sua carriera, contro l'Arsenal di Arteta. Sono ore calde, direi bollenti, quelle che accompagnano il Napoli alla partita di domani sera, dove non c'è il pienone, però non c'è il pienone. Allora io comincerei subito da Massimiliano Gallo, perché vorrei capire da Massimiliano Gallo il fatto che non sia pieno fino all'ultimo posto disponibile, contrariamente a quello che è accaduto in passato, negli ultimi anni, e contrariamente alle previsioni, dipende dal ritorno alle vacanze e quindi dal fatto che le famiglie hanno già speso tanti soldi e vogliono respirare un po', dal fatto che i biglietti costano tantissimo, perché la tribuna numerata, una positiva, costa 200 euro, i distinti 150, siamo su questi prezzi, oppure perché c'è una fiducia limitata al momento nei confronti di questo Napoli e il tifoso sta alla finestra in attesa di capire che cosa questo Napoli potrà dare?
5: Guarda, secondo me tutti questi fattori messi insieme, certamente i biglietti costano tanto, anche se insomma il Napoli è in Champions e a Milano costerebbero molto di più i prezzi. Se vuoi avere una squadra competitiva anche sul mercato, i prezzi

0: devono essere alti. Però c'è scarso entusiasmo anche per il mercato che non è stato fatto, quindi ci si aspettava qualcosa anche in attacco, cioè una mossa da parte della società, un regalo ad Allegri per partire, insomma, con una marcia diversa, con una marcia in più in questa stagione. E poi anche l'inizio di campionato con due sconfitte su tre, sia pure contro Como e Inter. Quindi secondo me è una miscela di fattori. Un po' il caro prezzi, che però è normale, secondo me è fisiologico. E poi il mercato che non c'è stato e l'inizio certamente non positivo.
1: Emi Maglione in postazione web. Emi, a te la linea perché c'è un numero WhatsApp, vero?
2: Sì, ricordo a tutti i nostri ascoltatori di scriverci il numero WhatsApp in sovraimpressione, così leggeremo in diretta i vostri commenti, insomma, le vostre curiosità.
1: Ed Emi Maglione ci darà anche gli aggiornamenti della Champions League e alcune notizie simpatiche, curiose, legate al momento del Napoli, alla vigilia di questo Napoli-Arsenal che leggerà e che leggerà, desumerà da fuorigioco.info. Enzo Montefusco, noi non ci sentiamo e non ci vediamo dall'anno scorso, quindi dalla scorsa stagione, da qualche mese.
3: Sono stato un amore, io sono stato
4: C'era l'anno
3: un
4: scorso,
1: amore. Lei è contento? Vabbè, dicevo l'anno scorso, la stagione scorsa, lei è stato contento di
3: Come
1: non vedermi?
3: no?
1: Vabbè, io non mi esprimo su questo tema perché sono.
3: Vai, vai.
1: Le dico, si aspettava un epilogo di questo genere del mercato del Napoli in entrata, cioè Favasulli alternativa di Lorenzo e Badiashile che arriva dalla Premier in prestito con diritto di riscatto al centro della difesa e basta.
3: No, io mi aspettavo, io sono uno di quelli che continua a dire che il Napoli per me è molto forte, molto. Però mi aspettavo qualcosa in qualche ruolo dove mancano proprio i calciatori e principalmente in questo momento qua, al di là dei difensori, mancano in mezzo al campo. Io sono abituato a guardare sempre il fulcro della squadra, cioè il centrocampo, che ci sono quattro giocatori, diciamo, per tre ruoli, addirittura se cambio tipo di gioco ce ne stanno solo due. E dovrebbe alternare qualcuno che non è abituato, cioè perché non ha il passo del centrocampista. E poi è chiaro che in difesa hanno preso questo ragazzo all'ultimo momento e qui dopo ne parleremo, insomma, di questo ragazzo che è arrivato e che secondo me deve ancora capire che cos'è il calcio italiano.
1: Ricordiamo che è stato per un po' titolare della nazionale francese al centro della difesa e gioca da anni in Premier League, quindi
3: Ah,
4: no, gioca
3: io
4: poco però.
3: non sto dicendo questo, io sto dicendo, ne parlavamo dopo, sai perché? Perché se no andiamo già sul discorso tattico
1: No, no, vabbè, allora
3: di quello che è successo. Secondo me il Napoli forse dove, cioè i tifosi sono un po' sfiduciati, al di là dei biglietti, come diceva Messugliano, perché sai, i napoletani vengono dalla villeggiatura, hanno speso tanti soldi, onestamente i biglietti costano, andare a vedere una partita. Un genitore si porta anche un figlio, ci partono 300 euro.
1: 300 senza contare il parcheggio,
3: Appunto,
1: senza contare la benzina, senza contare le Coca-Cola. Sa quanto costa un bicchiere di Coca-Cola o di bevanda all'interno dello stadio? Lei lo sa? Da
3: non lo so.
1: 25
4: Massimiliano,
1: centimetri, lei lo sa,
4: preparato.
1: 5 euro.
3: Cioè,
1: 5 euro.
3: allora,
1: Se io vado
3: perché?
1: con mio figlio là, io devo
3: Però
1: spendere
3: la
1: due distinti
3: gente.
1: 300 euro, il
3: Però.
1: parcheggio almeno 30 euro, da 30 a 50
3: Al
1: euro.
3: di là del
1: Devo, se ne
3: discorso.
1: vanno 400 euro se devo mangiare qualcosa. Mister, ma stiamo
3: Al di là
1: scherzando?
3: del discorso, ma a Napoli, ragazzi, ma l'ha detto prima lui, i biglietti delle partite costano. Per me sono carissimi, però costano, perché poi se vuoi vedere lo spettacolo e vuoi dei calciatori di grande livello, anche l'incasso della partita è importante. Cioè che entrano dei soldi per muoverti fa piacere, però anche per chi lavora, per l'indotto, per tante cose. Bisogna capire bene questo, ma io voglio guardare un po' più il discorso della squadra, dove secondo me pure io mi aspettavo almeno un uomo per ogni settore, perché siamo rimasti con due punte, diciamo punte, e abbiamo sei esterni e dobbiamo capire anche.
4: Due punte.
3: Eh sì, va bene, dopo, se no mi fai perdere il filo,
1: Oilo De
3: perché
1: Luca, anche.
3: è Lucca. Ma Lucca, ragazzi, Lucca è uno di quelli, io non è che lo voglio dire, io non voglio difendere nessuno, ma Lucca è uno che in 2 anni ha fatto 12 gol l'anno,
4: Sì, è uno che nell'area dell'Inter ha sbagliato il tiro che poteva risultare determinante e poi nell'area nostra ha dato la palla.
1: Per me non è un giocatore da Napoli, per me non è un giocatore, io non so lei che non è
4: determinante, negativo ma determinante.
3: Allora, poi dopo io non voglio andare su, perché a volte tu mi dicevi sempre, poi andiamo. poi dopo andiamo a
1: analizzare. E allora dopo ci andiamo, facciamo così.
3: Il Napoli, secondo me, per

Volevo terminare con i tifosi, sono delusi, no, per i prezzi, perché la squadra in questo momento, già dall'inizio, arrivato Allegri, la gente non è stata contenta. Adesso bisogna che Allegri e la squadra si mettano a fare

0: possibilità remote per Neres, impossibili, che non ci sono, invece per Anghissà che non ci sarà, lo anticipiamo subito. Alle 17 c'è stata la conferenza stampa di Massimiliano Allegri, tra poco gli stralci più significativi delle parole del tecnico azzurro, mentre invece alle 19 in serata doveva esserci la conferenza stampa di Arteta e di un giocatore dell'Arsenal, che invece non c'è stata.
1: Oggi 7:20 è saltata la conferenza stampa di Arteta a causa di problemi, a quanto ho capito, del controllo del traffico aereo, quindi dei sistemi per il controllo del traffico aereo, e a causa di un guasto a questi sistemi non c'è stata proprio la conferenza.
0: Perché c'è stato un ritardo del volo che ha portato l'Arsenal qui a Napoli. Ascoltiamo la prima tranche della conferenza stampa di Massimiliano Allegri, che parte dalla gara con l'Inter, cerca di analizza gli errori commessi e si proietta verso il match con l'Arsenal in Champions League. Allegri.
2: Sabato è stata una partita, credo, molto bella. Poi purtroppo l'abbiamo persa perché abbiamo commesso delle ingenuità vista la nostra parte. L'Inter potrebbe dire la stessa roba e l'hanno vinta loro, e questo è il calcio. E domani è una competizione diversa, l'Europa ti dà ancora più stimoli, ti dà più adrenalina, anche perché comunque domani ci confronteremo con i migliori, e quindi bisogna fare una partita di grande tecnica e soprattutto, e poi dopo quando non avremo la palla bisognerà difendere meglio di squadra, perché fino a questo momento sia col Como che con l'Inter in certi frangenti della partita abbiamo lasciato un po' a desiderare.
0: Chi mi ascolta tramite radio, anche in televisione, sa che io sto battendo molto su questo punto, perché questa è la quarta volta che Allegri, quando parla o nel post partita o nel prepartita, dice la stessa identica cosa, cioè che il Napoli va in sofferenza spesso e volentieri quando non ha la palla tra i piedi, quindi quando deve difendersi Mimmo Malfitano. E questo è il problema del Napoli, questo è il problema che Allegri in questo momento sta cercando di risolvere?
3: Ma questo è il problema che è emerso in queste prime tre partite di campionato, come potremmo anche far emergere il problema dell'attacco.
0: Però a Milano non c'è stato.
3: A Milano non c'è stato, ma secondo me è un problema che ci portiamo dietro dall'anno precedente, perché essendo questa la stessa squadra dello scorso anno, sotto certi aspetti si dovrebbero avere anche le stesse difficoltà avute nella passata stagione. Però io dico, tutti questi discorsi che sono stati fatti da sabato sera ad oggi non tengono conto di un aspetto che secondo me nel calcio è fondamentale, ovvero l'episodio. Perché? Perché noi stiamo ragionando sulla sconfitta di Milano e stiamo tirando fuori le cose peggiori, partendo dall'allenatore, che vedo che non riscuote tanta simpatia e non è stimato dai social. Da quello che leggo.
0: C'è qualcosa in particolare che ti ha colpito, che ti ha fatto capire?
3: No, me ha colpito il fatto che prima ancora che Allegri arrivasse a Napoli, a giugno, già aveva tutta la piazza contro.
0: Tu sai che a Radio Marta abbiamo fatto un sondaggio che è durato giorni, e alla fine è emerso che prima che arrivasse il 55-60% dei napoletani non voleva Allegri e il 40% sì.
3: E te lo sto dicendo.
0: Questo era, adesso non so se è cambiata la percentuale.
3: Adesso sarà cambiata sicuramente la percentuale. Ma voglio dire, ora, a prescindere da ogni cosa, se quella maledetta deviazione di Anghissà ci fosse stata, noi oggi staremmo parlando di tutt'altro. Gli stessi personaggi che oggi contestano l'allenatore, le sue scelte, sarebbero stati coloro che ne avrebbero esaltato quasi l'eroismo. Vorrei vedere, se il Napoli avesse vinto 3-2, chi avrebbe contestato ad Allegri Badiashile, chi gli avrebbe contestato
0: il 5-4, la difesa al 5,
3: la difesa, tutte queste robe qua. Perciò dico, guarda, quei 30 secondi dall'errore di Anghissà, no di Anghissà, perché quello tira in porta, Luca, non è un assist. Anghissà ci arriva, ma non la prende bene, e quindi da quella

0: pressione. Al 3-2 dell'Inter passa manco un minuto. Ed è cambiato tutto.
1: Però Mimmo, io che sono, scusami, che poi vado un attimo dall'impostazione web perché c'è un aggiornamento, vero?
2: Sì, esatto. Mbappé, Real Madrid, quindi Real Madrid Inter 1-0.
1: Mbappé, allora io voglio essere un attimo più profondo, caro Mimmo, non voglio andare sugli episodi, perché che cos'è che questa partita mi ha, che di questa partita mi ha lasciato l'amaro in bocca? Se ci fate caso tutti, vorrei discutere, perché poi quando Allegri dice per quattro volte noi quando siamo senza palla lasciamo a desiderare, perché ha usato testualmente queste parole, spesso e volentieri. Quando il Napoli si è andato il 2-0, se voi andate a rivedere la partita, i 10 minuti successivi al 2-0 del Napoli, quando poi c'è stato anche il gol del 2-1, il Napoli ha arretrato il baricentro, ovviamente. L'Inter ha schiacciato il Napoli, come succede normalmente nel calcio quando una squadra deve recuperare il risultato, no? Ed ha la forza per farlo. Ma nonostante i reparti fossero schiacciati tra di loro, il Napoli ha lasciato praterie anche centrali. Se voi ci fate caso, l'Inter ha avuto in quel frangente 4-5 occasioni da gol, ma con uomini in area di rigore che entravano come, il burro, come nel burro, e tiravano indisturbati verso la porta. E quindi, allora io non ho mai visto una cosa del genere, una squadra che lascia spazi e praterie vincendo 2-0 contro l'avversario.
3: Secondo me noi abbiamo perso di vista quello che è il problema principale. Mimmo diceva gli episodi, è vero gli episodi, ma se negli episodi decisivi ci sono sempre gli uomini meno qualitativamente meno dotati, succede quello che poi è successo, che dal lato loro fanno gol e dal lato nostro ce li
1: e
3: facciamo.
1: Chi sarebbero questi uomini? Scusami un po'.
3: Rafa Marin com'è?
1: No, dillo tu, no,
3: per me
1: è un giocatore da Napoli?
3: Per me non è un giocatore da Napoli,
1: perfetto,
3: di una quarta fascia
1: poi,
3: di Serie A.
1: Poi il secondo?
3: Badiashile, questo che hanno preso, questo ragazzo che hanno preso, che a me dispiace pure poi criticarlo, perché che poi non ho capito perché l'ha fatto entrare, perché tu hai questo ragazzo che non è ancora pronto e lo stai seguendo, lo metti in una partita delicata, gli fai fare il suo esordio in Serie A contro l'Inter, no, e non l'ho capito, c'hai Becoma, hai fatto riscaldare,
1: poteva anche far entrare Olivera,
3: forse era meglio che sia seduto pure Olivera, okay, assieme a Badiashile, si siedono tutti e due,
1: vabbè, vicino. Allora si siedono tutti,
3: ma dico,
1: no, qua facciamo sedere
3: fatto,
1: tutti,
3: allora Becoma l'ha fatto riscaldare. Gianluca, ma non sono.
1: Ma quelli sono, non può entrare Bonucci o Chiellini,
3: allora,
1: che non c'è.
3: Se quelli sono, non devono venire fuori a raccontarci le favolette, come ha fatto il direttore Manna, dicendo che questa rosa è competitiva, è coperta in tutti i reparti, e lo stesso Allegri. E allora, cioè, diteci le cose come stanno, anzi non a me, ai tifosi, perché io le cose come stanno, insomma, eravamo in ritiro insieme, l'abbiamo, io almeno l'ho capito su. Quindi sono. Ma la cosa che più mi stupisce è che tu a luglio sai di non avere due dei migliori centrali difensivi che hai a disposizione. E che fai?
1: Cioè, buongiorno e Becuema.
3: Nulla fino ad agosto e poi.
1: Ma no, non voleva spendere.
3: Allora non voleva spendere. Ma tu non puoi pensare di affrontare campionato, Champions e Coppa Italia con Rafa Marin e Badiashile.
0: Però guardate, scusatemi, io non voglio fare l'avvocato di nessuno, però vorrei sottolineare un paio di aspetti di questa discussione. Il primo è, essendo questa rosa la stessa dello scorso anno, l'abbiamo definita competitiva e oggi diciamo che non è competitiva. No, se è stata competitiva lo scorso anno, per quanto mi riguarda è competitiva anche
1: c'è quest'anno. Ci sono 12 mesi in più.
0: Ok,
3: c'è un allenatore differente.
0: Perfetto.
3: E c'è un allenatore differente.
0: E che non è sicuramente l'ultimo arrivato, ma è l'allenatore più vincente
1: d'Italia.
0: Dei 20
1: no, è più vincente d'Italia. No, è il più vincente d'Italia. 6 titoli in Italia.
3: Sì,
1: no.
3: Ma Conte è stato l'unico capace di vincere. È l'allenatore
0: più vincente dei 20 che stanno seduti sulle panchine della Serie A. Quindi non è l'ultimo. No, però mi dovete far completare, perché se no lui non mi interrompe e non mi fa parlare. La squadra abbiamo detto che era competitiva, io dico che questa squadra è competitiva. Quando finisce la stagione e la società esplicitamente dice più volte non faremo mercato in entrata se prima non ci saranno delle uscite, lo hanno detto in maniera così esplicita che se tu vai ad ascoltare un po' quello che ci siamo

0: siamo detti a giugno e luglio a Radio Marte.
1: E noi ma pure qui, abbiamo, anche qui, anche l'abbiamo qui, detto anche l'abbiamo a maggio qui.
0: Che il Napoli, io dissi, per quanto mi riguarda non prende nessuno. Se voi vi aspettate titolari, perché è facile prendere Badiashil, prendere Favasuli, certo, prendi comprimari, ma tu per migliorare devi prendere i titolari, e i titolari costano, e il Napoli non poteva spendere, e non può spendere.
1: Tant'è che il primo obiettivo, però il primo obiettivo lo ha raggiunto, ha abbassato di 30 milioni il monte ingaggi rispetto allo scorso anno, anche se non abbiamo i dati ufficiali, perché il bilancio che si è chiuso al 30 giugno sarà approvato a dicembre, ma comunque dalle anticipazioni, dallo studio che possiamo fare dei dati ufficiosi, il Napoli ha abbassato il monte ingaggi di 30 milioni circa tra
2: il 30 giugno tra... viene approvato entro 60 giorni dall'approvazione, dalla data di approvazione.
1: Sì, avremo a dicembre i dati, però.
2: Ah, i dati. Sì.
1: Quindi volevo dire 30 milioni è calato il monte ingaggi tra staff tecnico e calciatori, e in più sono calati anche gli ammortamenti con questa gestione del mercato. Detto questo, quindi questo è il primo obiettivo raggiunto dal club. Dopodiché l'altro, quello sportivo, vedremo se lo raggiungerà. Vorrei capire Enzo Montefusco e Massimiliano Gallo su questo tema. Ecco, Montefusco, sul tema della problematica di cui parla Allegri, cioè il Napoli senza palla lascia a desiderare quando deve difendere. Perché?
3: Allora, prima cosa, sono d'accordo con quello che dice Mimmo, perché se noi continuiamo un discorso dell'anno scorso, dobbiamo dire per forza che il Napoli è forte. E l'anno scorso eravamo gli unici a dire sempre il Napoli è molto forte. Poi al di là poi... Io dove non capisco certe cose, un giocatore come Buongiorno che finisce il campionato, lo mandano a fare un mese di ferie, poi torna e dice io mi devo operare. Fatemi capire questo, queste sono le cose più importanti da parlare. McTominay, ciò che i mondiali con la nazionale e tutto, arriva e si è scoperto che...
2: Ma già aveva avuto il problema là.
3: Che aveva un problema e nessuno dice niente. Questi sono problemi da analizzare.
1: Viste, però lei fa l'allenatore, io le ho chiesto una cosa. Cerchiamo di puntualizzare
3: allora,
1: un attimo il tema.
3: Allegri, quello che dice Allegri, io sono d'accordissimo. Perché il Napoli, se gioca a metà campo con Lobotka, che è 1,01 m, giocatore importante, ma per me non è mai stato un giocatore di grandissimo eccessore. Ve l'ho sempre detto, voi avete sempre detto il contrario. Vabbè. Poi giochi, addirittura fai giocare Vergara fuori ruolo, che Vergara non è un centrocampista, Vergara è uno che deve giocare dalla metà campo in su. E anche sa che è in una condizione un pochino strana, no? Non sta bene, non è anche sa che conosciamo. E chiaramente tu centralmente fai fatica, gli avversari ti saltano addosso. Se rischi, l'altro sera sembrava Beckenbauer, cioè un giocatore mai visto così forte come sta giocando adesso. E allora vengono fuori tutti i limiti, tu per proteggere la difesa hai bisogno di un centrocampo dove ci sono anche gente incontrista, che il Napoli non ce li ha. Lui ha ragione a fare tutto, però lui ha ragione da una parte. Allora dico, nel Napoli, nella rosa del Napoli, ci sono giocatori che a metà campo possono fare questo. Ecco, io ti dicevo il centrocampo, perché le squadre si costruiscono sempre sui centrocampisti, no? Poi dopo hai la fortuna se andiamo poi sul discorso squadra, hai la fortuna, sono stati fatti errori e non errori, e questo lo analizzeremo dopo. Dopo, ma
2: domani lo sai 400 campisti e ci sono chi sono?
3: Lo so.
1: Vabbè, ne parliamo dopo. Massimiliano Gallo, il problema alla fine di questo discorso più generale, poi andremo nei particolari, è Allegri, il suo modo di interpretare il calcio, il fatto che non abbia ancora trovato la quadra, che voglia cambiare magari rispetto alla sua mentalità, cercare un calcio nuovo e non gli è ancora riuscito. Il problema è la rosa, i calciatori a disposizione, il problema è il mercato che non è stato fatto, cioè qual è il problema da risolvere in questo momento nel Napoli?
4: Allora guarda, Allegri viene definito aziendalista. Allegri a me ricorda un po' Ancelotti, cioè l'esperienza di Ancelotti a Napoli. Sono due allenatori abituati a vivere in club geneticamente ambiziosi. Cioè non è Allegri che deve trasferire l'ambizione a Berlusconi o a Andrea Agnelli, così come non è Ancelotti che la trasferisce a Florentino Perez. Certo. Florentino Perez è ambizioso a prescindere dalla certo. presenza di Ancelotti. A Napoli è diverso. A Napoli, se devo imputare, se devo fare un'osservazione ad Allegri, è che è stato un po' sottovalutato il lavoro di Conte anche con la società. Cioè Allegri doveva un po' impuntarsi con la società, perché effettivamente ci sono delle lacune nell'organico del Napoli. Lo scorso anno Allegri doveva venire al posto di Conte.

0: Presidente. Ed era stato curato l'aspetto mediatico e, diciamo, d'entusiasmo del pubblico, perché era stato preso De Bruyne. De Bruyne era il calciatore che avrebbe dovuto dare l'entusiasmo al pubblico, se ne va Conte, viene Allegri, però c'è De Bruyne. Certo. Quest'anno non è stato fatto. Io sono d'accordo sul centrocampo. Oggi il Napoli al centrocampo ha 4 calciatori, perché il quinto si è fatto male, ma il sesto è Vergara, che pure secondo me non è un centrocampista, ma noi abbiamo tantissimi attaccanti.
1: Per me neanche De Bruyne.
0: Perché Giovane è rimasto nella lista e non è stato sacrificato per prendere un centrocampista forte? Perché tanto Giovane giocherà pochissimo, non è una prima punta, non è un esterno vero.
1: Lui quindi sta cercando di crearlo esterno. Io
0: Poi Allegri è, secondo me, un grandissimo allenatore che ha molta fiducia nei propri mezzi e anche nei mezzi della squadra, e insomma deve stabilirsi una connessione tra la squadra e Allegri. Cioè, non avere la palla la partita con il Como non vuol dire non avere il controllo della gara, però per Allegri chiudersi nella propria tre quarti è una fumata di sigaretta. Magari oggi per alcuni calciatori del Napoli questo equivale a una vergogna. Lui l'ha detto, non è vergogna calciare il pallone. Quindi deve ancora nascere il feeling. Però, cioè, per me discutere Allegri è folle. Cioè, parliamo di un allenatore.
1: Perché qualcuno dopo la sconfitta con l'Inter ha avanzato questo concetto, l'ha persa Allegri con i cambi, con la difesa a 5, con la difesa a 5. Lui ha ammesso di aver sbagliato, però. Ha detto forse avrei potuto fare qualcosa di diverso, perché
0: allora lui le prime due sostituzioni non fa sostituzioni conservative, lui inserisce Neres e De Bruyne per tenere palla, cioè non è che dice lui alla squadra arretrate di 30 metri, no. C'è la reazione dell'Inter, che è una squadra fortissima, perché insomma in campo esiste anche l'avversario, certo. E poi c'è magari una naturale tendenza di una squadra che sta vincendo. Poi viene commesso un errore clamoroso, perché il Napoli perde la partita subendo il primo gol. È colpa di Allegri?
1: No.
0: Quando due calciatori molto importanti del Napoli, insomma, cincischiano sia Politano sia Rachmani e consentono all'Inter di rientrare in partita.
1: Ma tu ricordi, no, l'azione del primo gol dell'Inter?
0: Sì.
1: Hai notato, il Napoli vinceva 2-0, ripeto. Hai notato la distanza tra Lautaro e Rachmani, quando Lautaro anticipa Rachmani, e il primo giocatore del Napoli che era fuori dall'area? Cioè l'area era completamente deserta. Secondo te è normale che una squadra dopo il 2-0 si schiacci e allora, lasci le praterie?
2: Diciamo alla che il meno colpevole è Rachmani proprio, secondo
0: però
2: me.
0: L'accusa non lo so.
2: Perché non se... Di Lorenzo, Polgiano si addormenta.
0: Anche lui.
2: E Meret con la palla gli passa anche sotto, lui si sotto le gambe.
0: Anche lui si addormenta.
2: Sì, ma lui non va mai a pensare che quella palla arrivi poi sul secondo palo.
0: Come non deve pensare. È come il difensore ottimista

0: momento Allegri ha fatto delle cose in quella partita che le deve fare, cioè tutti hanno condannato il discorso del terzo cambio, no? Quello lì di inserire Badiashile. Però da allenatore, lui sta vincendo, cioè lui che sa che deve fare, deve farlo.
1: Ma mette la testa
0: allora fa una grande cosa, io te lo dico da allenatore, perché qualsiasi allenatore avrebbe fatto la
2: Avrebbe fatto
0: stessa.
2: anche Conte, perché Conte lo ha fatto,
0: Tutti,
2: lo ha fatto
0: sai che cosa
2: anche.
0: però lui dove mi ha deluso? Per l'esperienza che ha e per il carisma che ha. Che non ha valutato, come diceva Antonio, che questo giocatore è arrivato un angelo in mezzo ai suoi, come diciamo noi a Napoli, è arrivato, sta da poco con i compagni, non li conosce neanche, per cui questo ragazzo è andato in campo così disorientato, è arrivato in ritardo, perché noi veniamo attaccati sempre questi grossi e non la prendiamo mai, ha messo uno di 2 metri, ma almeno ci difendiamo, e lì è stato sfortunato, però io lo contando solo lì che dovevo valutare. La prima e la seconda cosa, allora c'hai qualcun altro, inventi un altro difensore che ti ha amalgamato con la squadra e così puoi risolvere, ma questo stiamo parlando sempre dopo,
3: Sì.
0: questo sono sempre i semi.
2: Ma quella...

0: quella non è sbagliata la sostituzione tecnica,
1: è sbagliato
0: l'uomo.
2: Secondo me sai che cosa è sbagliato? Io voglio andare controcorrente, io non sono un allenatore, mi dispiace. Allora, l'uomo più pericoloso del Napoli nel secondo tempo, da dove sono partite tutte le azioni, i gol del Napoli e le azioni più pericolose, stava a sinistra. È un brasiliano, ha 23 anni, si chiama Alisson. Tutte le azioni, andate a rivedere, i due gol, sono partite tutte da azioni di rimessa, recupero palla e Alisson Santos innescato. Ora, secondo me, non tanto l'ingresso di Badiashile, tu facendo uscire Alisson Santos hai tolto la vera spina nel fianco dell'Inter nel secondo tempo. Questo è quello che io
0: ti volevo far notare, che l'ingresso del difensore non solo è opportuno, ma è obbligato dal fatto che l'Inter fa entrare Bonnì. Quindi c'ha un attacco a 3.
3: Ma tu avresti fatto entrare Badiashile qualcuno?
0: No. Io avrei fatto, entrare Beuke, ma
4: però lui l'aveva visto. Allora lui è anche un coraggioso, lui è un giocatore di cavalli. Lui è un istintivo. L'aveva visto bene in allenamento, l'ha detto pure in conferenza stampa dicendo: io l'ho visto bene, speriamo di aver visto. Speriamo.
3: La partita però è un'altra cosa, specialmente quella partita è un'altra cosa, in quel momento della partita pure. Allora metti uno che già conosce il calcio italiano, che già conosce gli avversari, ossia Beukema, perché l'hai fatto riscaldare. Se l'hai fatto riscaldare significa che era
4: pronto. Ha rischiato anche lui in prima persona, perché se avesse messo Beukema, alla fine nessuno gli avrebbe detto niente.
2: È vero. Azzardato. Allora, c'è un'altra variazione a Madrid, a Bernabeu.
5: Esatto, intanto il Real Madrid 2-0 con un gol al 23° di Valverde.
2: Quindi Mbappé e Valverde per Real Madrid, siamo al 36° del primo tempo, 2-0 già per il Real Madrid. Allora, abbiamo cercato di analizzare un po' il Napoli delle prime tre giornate, del match con l'Inter, virtù e difetti di questa squadra, però adesso ci proietteremo verso la Champions, perché dietro l'angolo c'è la speranza e anche un sospetto che il Napoli possa ripetere comunque una partita positiva come quella con l'Inter, anche contro l'Arsenal. Poi non sappiamo come finirà, non lo sappiamo, però il Napoli se la giocherà. Non sappiamo, certo, solo Mimmo Alfitano lo sa, noi non sappiamo come finirà la partita, però è quindi dove andiamo adesso?
5: Andiamo in pubblicità.
4: Sì, l'oracolo.
2: Sì.

per una visione perfetta e uno stile unico. Occhiali Christian Leroy, in vendita esclusiva nei negozi Lama Optical.

Sportman interpreta l'abbigliamento uomo con carattere, comfort e versatilità. Capi per il tempo libero, pensati per accompagnarti dal lavoro ai tuoi momenti di relax. Linee essenziali, vestibilità confortevole e proposte anche oversize, per uno stile contemporaneo e sempre personale. Sportman, abbigliamento uomo. Ti aspettiamo al CIS di Nola. Scopri tutte le collezioni su sportmanabbigliamento.com.

0: A Napoli, dal 1955, Uglietti Service è al fianco di chi vuole viaggiare in sicurezza. Pneumatici per auto e moto, equilibratura, freni, cambio olio e assistenza specializzata. Centro autorizzato per revisioni auto e moto. Professionalità, tecnologia e grandi marchi. Uglietti Service, Via Duomo 339, Napoli.
1: Con uno sguardo rivolto al futuro,
2: connettiamo il tuo mondo. La nostra è una storia che si protrae da oltre 60 anni, costruita su una solida base di valori, dedizione e continua innovazione. Dalla consulenza personalizzata all'acquisto, puntiamo ad offrirti l'eccellenza, oltre la tecnologia, il valore delle tue emozioni. Solo il meglio da chi lo ha sempre fatto, o meglio, da chi tutti i giorni lavora per farlo. Euronics, un mondo più avanti.
3: Rieccoci in diretta fuori gioco, il calcio come nessuno ve lo racconta, con Enzo Montefusco, mister Enzo Montefusco, Antonio Corrado, Emi Maglione, Mimmo Valfitano, l'oracolo della Champions, e Massimiliano Gallo, rido, direttore del Napolista.
4: Scusami un attimo, rido perché abbiamo parlato durante la prima parte di questa, come dire, lacuna difensiva da parte del Napoli.
3: Ne ha parlato anche Allegri.
4: Allora il nostro amico Massimiliano Gallo mi ha proposto i due gol che ha subito adesso l'Inter. Andateli a rivedere e ditemi che cosa si deve dire della fase difensiva dell'Inter.
3: Va bene.
4: Ecco qua.
5: Aspetta, vabbè, però Mimmo, dall'altro lato non c'era Lucca. Dall'altro lato c'è un po' Mbappé, cioè, c'è un'altra qualità.
4: Sono errori.
5: La qualità ti fa la differenza.
4: No, sono errori così.
5: Io poi non li ho visti, chiaramente.
4: Ecco, quindi. Allora io li ho visti e ti dico che sono due errori così evidenti. Uno l'ha fatto Martinez, che secondo me se l'avesse fatto Meretta, Antonio.
5: Meretta, noi siamo abituati, infatti continuo.
4: Tu avresti chiesto l'intervento dell'esercito e se l'avessi fatto Meret, l'errore che ha fatto
6: Martino.
4: Il
6: dribbling Meret non l'ha mai tentato su un giocatore.
5: No, ma perché non è...
4: No, però
5: non
4: voglio
5: è
4: dire,
5: suo.
4: Siamo anche un tantino più realisti, non dobbiamo per forza di cose andare... Sono tre giornate di campionato, con calma, l'anno scorso l'Inter dopo le prime tre giornate ne aveva perse due.
3: Vero,
5: ma non aveva la Famarina,
3: calma. Allora, domani ripeto, comincia la Champions
4: Stones,
3: League.
4: Jones, quella James.
5: Ma tu basta che vedi soltanto gli attaccanti
4: e sta perdendo 2-0.
5: Guarda il parco attaccanti del Milan e dell'Inter e guarda il parco
4: sì,
5: attaccanti.
4: Sì, però dico, anche l'Inter ha fatto una campagna acquisti mirata alla Champions. Ok, che sta succedendo a Madrid?
3: Allora adesso proprio su questo discorso, visto che domani comincia la Champions League del Napoli e stasera è cominciata per l'Inter, al momento siamo sul 2-0 per il Real Madrid e non è ancora terminato il primo tempo al Santiago Bernabeu. Domani comincia la Champions del Napoli. Io dicevo in apertura, una competizione che Allegri ha sempre interpretato nel modo migliore, no? Anche oggi ha ricordato di aver partecipato a due finali sfortunate, perché poi le ha perse tutte e due. Ha detto speriamo che in futuro possa andare meglio. Sentiamo cosa ha detto a proposito dell'inizio della Champions del Napoli Massimiliano Allegri oggi in conferenza stampa. Eccolo qui.
7: Buonasera a tutti e bentrovati. Domani inizia una competizione che è diversa da quella del campionato, che è una Champions, è un mini campionato di 8 partite. Bisogna fare un tot di punti, bisogna fare 12 punti per assicurarsi il passaggio del turno. Domani sappiamo che affrontiamo la squadra vice campione d'Europa, vincente in Premier. Credo che negli ultimi 4 anni Arteta ha fatto un lavoro straordinario e sappiamo delle difficoltà della partita e quindi va affrontata con grande orgoglio, con grande voglia di poter fare una bella partita, sperando e cercando di fare un risultato positivo.
3: Prima in classifica adesso in Premier League, l'anno scorso ha vinto la Premier e è arrivata in finale di Champions League, lo ricordiamo, tanto per intenderci. Massimiliano Gallo, dicevo dell'Allegri formato Champions League, brillante, un allenatore comunque possiamo definirlo uno dei più brillanti, no, in Champions nella sua carriera. Tu ti aspetti quest'anno un Napoli più da coppe o un Napoli più da campionato? Cioè, un Napoli migliore in coppa o un Napoli migliore in campionato?
8: No, secondo me non ci sarà grande differenza. Cioè, mi aspetto un ottimo Napoli sia in campionato che in Champions. Allegri ha giocato molto male l'ultima Champions, perse 5 partite su 6, però ha disputato 2 finali, ha giocato grandi partite in Champions, ricordo la famosa Real Madrid-Juventus quando poi Buffon parlò della spazzatura al posto del cuore, aveva perso 3-0 a Torino, andò lì inventandosi Mandzukic su Carvajal e vinse 3-0 praticamente a Madrid fino a un minuto dalla fine. Cioè, parliamo di uno che è andato a giocare in casa del Bayern di Monaco di Guardiola e aveva praticamente vinto fino a che Evra al 93esimo non sbagliava un passaggio. Cioè, parliamo insomma di un signor allenatore. Poi la partita di domani, allora, l'Arsenal l'anno scorso nel girone eliminatorio di Champions ha vinto 8 partite su 8, sì. Ha battuto Bayern di Monaco, Inter, Atletico Madrid, è arrivato in finale senza mai perdere una partita e non ha perso neanche la finale perché l'ha persa ai rigori. Quest'anno non ha mai pareggiato, ha vinto la Supercoppa d'Inghilterra e ha vinto 3 partite su 3 in campionato. Cioè, parliamo della squadra forse oggi più forte d'Europa, visto che il Paris Saint Germain è anche un po' in crisi in questo inizio di stagione. Allegri è un signor allenatore, secondo me domani la partita è proibitiva, però io credo che il Napoli arriverà ai playoff di Champions.
3: Montefusco, aspetta Napoli più da coppa e più da campionato?
9: Io quando sento, io me lo dovete spiegare, poi dopo. Adesso vi faccio la domanda e poi me lo spiegate voi. Che significa un allenatore che è bravo in Champions e che non è bravo in campionato, oppure è bravo in campionato e non è bravo in Champions?
3: Allora io lo dico.
9: Un allenatore che ha la stessa squadra, è un allenatore che ha fatto risultati importanti, che cosa significa giocare?
3: E allora le faccio l'esempio concreto.
9: Io ho giocato le partite del Napoli, sai quando? Era la coppa dei campioni.
3: Capito, però.
9: Solo che allora c'era la prima che vinceva.
3: Ma lei se lo ricorda Conte l'anno scorso?
9: È la stessa cosa. No. E io l'ho detto l'anno scorso.
3: Conte bene in campionato, 8 punti
9: ho
3: su 8 partite.
9: Che succede? Ma non mi fate ridere. Cioè Allegri, allora nella Champions è bravo. In campionato non è bravo.
3: No, si Conte tratta credo di gestione delle risorse. Credo
9: ho
3: che sia
9: un risultati che ti condannano, ma se tu hai una squadra forte e un allenatore forte, poi dall'altra parte trovi anche squadre forti, ma perché andiamo a cercare sempre il pelo dell'uomo dell'allenatore? Che cosa cambia? Io ripeto, non mi fate fare il difensore di Allegri, però che cosa cambia? Giocare una partita di Champions, il Napoli a grande livello, oppure una partita di campionato?
3: E come mai l'anno scorso, allora dico, il Napoli che era secondo in classifica, è stato anche primo in classifica per un po', in Champions ha stentato fino alla fine.
9: Io
3: le ribalto la domanda.
9: Ti devi ricordare che io ho detto la stessa cosa l'anno scorso su Conte. Ho detto, ma com'è? Conte è bravo in campionato e in Champions non vince mai.
3: E allora succede. Allora vedi, la risposta
9: succede,
3: è andata da sola.
9: Per le bravo, è sempre di questione di squadra, di giocatori, no. Ragazzi. Tu per giocare la Champions, per giocare devi avere i giocatori all'altezza, i giocatori che sanno giocare a grandi livelli, che hanno personalità, che non hanno paura. Il Napoli è una squadra che ti ha 6 esterni, 6 così di così, è normale che non vinci. Tu devi giocare con i giocatori che sono abituati. De Bruyne è un giocatore che in queste partite dovrebbe giocare sempre, però non devi far giocare.
3: Visti, ma non vinci col Copenaghen.
9: Con
3: l'uomo in più.
9: È perché Gattuso l'ultima partita.
3: No, ci abbiamo detto che il Napoli è fortissimo. Che l'ha detto? E come si fa?
5: Vabbè. Allora, posso dire una cosa?
3: Io...
5: Volevo completare quello che dicevo.
3: Quindi il mister Montefusco la mette sul piano della rosa, dei giocatori che non sono a livello della Champions.
5: Con un allenatore come Conte, che è uno che butta sul pezzo, nel senso che ti fa stare sempre sulla corda, che ti chiede sempre il massimo, è difficile mantenere la concentrazione e questo ritmo

0: anche ogni 3 giorni. Allora lui chiaramente, secondo me, il Napoli ha pagato poi con Conte, ha pagato questo.
1: Che capito, chiaramente con Allegri,
0: recuperi non energie fisiche, ma vediamo, energie mentali. Non è che noi vediamo, io sono un po', insomma, preoccupato.
1: Preoccupato di che?
0: Preoccupato di che? Io guardo, ho visto la partita dell'Arsenal la settimana scorsa contro il Chelsea.
2: Ah, no, però scusa,
0: aspetta, scusi, là davanti sono usciti a un certo punto Havertz e Odegaard e sono entrati Merino e Jokeres. Cioè, chi li fanno i gol? Quando esce quel poverino di Højlund stremato, quando esce quel poverino di Højlund stremato, cioè deve entrare Lucca.
2: Gianluca, scusa un attimo, perché voglio legarmi al
3: fatto. Poi vado da Malfitano
2: di Chiara. E Napoli? Cioè, il Napoli che deve fare?
0: Non è strutturato, Enzo, può fare pure la Champions, non è strutturato.
2: Non è strutturato, però tu prima dell'Inter, che cosa abbiamo? Abbiamo perso col adesso giochiamo con l'Inter, si massacreranno. Poi vedi la partita, il Napoli ha fatto la sua partita e forse meritava anche qualcosa in più.
0: E perché l'hai persa?
2: Perché
0: per gli errori di giocatori che non sono all'altezza.
2: Ma
0: e se non hai, se non hai vinto quella partita, io non so quando ti capiterà più un'occasione del genere.
3: Allora, io però voglio dire, non è strutturato, i giocatori. Voglio ricordare, poi vado a Amalfitano e Gallo, che il Napoli ha nell'undici titolare Meret nazionale, Olivera e Spinazzola nazionale, Rachmani nazionale, Di Lorenzo nazionale, Anghissà nazionale, Lobotka nazionale, McTominay, vabbè non gioca, De Bruyne nazionale, Højlund nazionale, Politano nazionale, solo Alisson Santos negli 11 non fa parte della nazionale. Ora non so se questo sia sufficiente o meno per stabilire che una squadra è strutturata per affrontare certi palcoscenici. Mimmo Malfitano.
4: Allora, vi ricordo lo scorso anno, a giugno, a luglio 2025, eravamo tutti d'accordo sul fatto che Napoli avesse strutturato l'organico per far bene sia in campionato sia in Champions. Vi ricordate questo? No.
3: Non prima mi pare. Di Conte, dici?
4: No, con Conte.
3: Con Conte.
4: Dopo lo scudetto.
3: Dopo lo scudetto, certo.
4: Dopo lo scudetto. La campagna acquisti del Napoli fu fatta per strutturare l'organico, per difendere lo scudetto, ma soprattutto per fare più strada in centro.
3: Ricordiamo che arrivarono Milinkovic-Savic, Marianucci, Beukema, Lucca, Lang e Lucca Lang e De Bruyne. Questi sei giocatori.
4: Qui e fu detto che quell'organico sarebbe stato competitivo sia per il campionato e sia
0: però
4: per la
0: diciamo
4: Champions.
0: Pure chi lo disse.
4: No, andò,
0: no, perché se io devo stare a sentire quello che mi ha detto l'allenatore,
4: tutti, Mimmo, tutti, Conte,
3: Mimmo, no, anche
4: Conte l'ha detto.
3: No, Conte lo disse.
0: Ma Di Maro, Conte disse testualmente, me lo ricordo come fosse, giocatori veri, costa dai 50 milioni a salire. Quindi fece capire che è come no. Mimmo,
4: no,
0: lo
4: lui
0: disse,
4: sì, quello è vero quello che dice.
0: In ritiro, stavo là.
4: Fammi parlare.
3: No, però ha ragione Mimmo. Ha ragione
4: lui. Lui
0: disse da 50 a salire.
3: Ok, però disse che era strutturato per la Champions. La
4: il Napoli era strutturato per difendere lo scudetto e per andare avanti in Champions.
3: Sicuramente.
4: Queste
3: poi
4: sono
3: hanno sbagliato
4: le parole,
3: a i giocatori.
4: Le parole di Conte. Poi che il Napoli sia l'anno scorso e sia quest'anno non sia strutturato per fare chissà cosa in Champions è una realtà. Però vi ricordo ancora, perché non sono ancora rincoglionito, che a luglio, credo, ad agosto, il presidente De Laurentiis, come ha detto?
5: A luglio.
4: Ha detto, abbiamo vinto tutto, mi manca la Champions e chissà che Allegri
5: non
4: ce la porti. Ovvero? Cioè, è vero quello che dico? Ah. Ora, se queste cose vengono dalla società, dal presidente, se l'allenatore sotto certi aspetti con i suoi silenzi le avalla queste cose, oggi di cosa ci dobbiamo meravigliare? Ma vuoi vedere che mo la partita di domani sera deve essere quella indicativa di cosa?
3: No, però viene da dopo due sconfitte.
4: Ma tu giochi contro la squadra più forte
3: Mimmo,
4: d'Europa.
3: E abbiamo ragione, io sono d'accordo con te. E credo che qui tutti siamo d'accordo.
4: Ma tu
3: però
4: vai a giocare domani senza McTominay.
3: Come dicevamo in apertura di trasmissione, non è sfiduciato, sta alla finestra. Perché non ha visto un bel Napoli, neanche col Genoa, parliamoci chiaramente, pur avendo vinto la partita. In fase offensiva sicuramente è rimasto deluso da queste due sconfitte per un motivo o per un altro, no?
1: Sì, ma tu parli di fase offensiva,
3: l'Inter per la sfortuna e gli errori, ma... comunque no, dico,
1: no, tu
3: oggi,
1: parli di fase offensiva,
3: la sconfitta,
1: allora,
3: con l'Arsenal eventuale avrebbe un altro sapore rispetto
1: ma qualche sapore, dai, non diciamo stupidate, che sapore con l'Arsenal al 90% la perdi la partita.
0: L'ha detto Allegri oggi,
1: c'è un abisso tra le due squadre, ma non solo con Napoli, con l'80% delle squadre italiane, con l'Arsenal c'è una differenza abissale.
5: Cioè, lo scorso anno ai gironi Inter-Arsenal finì 1-3 e loro giocarono con le riserve perché giocò Gabriel Jesus in attacco, che era una riserva. Ma non ci fu partita, fu una barzelletta.
0: Gabriel Jesus, quello che aveva comprato il Napoli.
1: Esatto, quello l'uomo acquistato. Io volevo far ricordare a Gianluca, perché io
5: sto voi
1: vi ricordate?
5: A sconfiggere il Borussia Dortmund vice campione d'Europa quando c'era Benitez, con la punizione di Insigne.
1: Ma noi abbiamo battuto anche il Liverpool qua 4-1.
3: Magari un pareggio riesce a strapparlo se giochi una partita brillante anche in fase offensiva. Subisci e segni qualche gol.
1: Ma il Napoli ha vinto pure 4-1 contro il Liverpool. Però quello che voglio spiegare.
3: Vinse 2-0 qui con Liverpool, se ricorderai, qualche anno fa, sempre in centro. Con i gol di rigore e Llorente.
1: Però quello che voglio dire, l'anno scorso tu arrivi all'ultima partita che giochi in casa con il Chelsea. Ok, quella partita lì la dovevi quantomeno pareggiare
3: e la pareggiasti alla fine del primo tempo.
1: Sì, ma com'è finita?
3: Non avevi risorse in panchina,
0: anche vincendo non ti saresti qualificato. Quindi...
1: però comunque loro sono stati nettamente superiori.
3: No, Mimo, però successe una cosa, era lo stadio, il Napoli non aveva risorse in panchina, erano tutti infortunati. Non aveva più nessuno.
1: Poi tu, voglio riportarti al discorso che stai facendo su questa benedetta fase offensiva che non è andata.
3: No, è andata. Voglio... Chi è che ha detto che non è andata?
1: Tu hai detto la fase
3: è andata,
1: offensiva.
3: La fase difensiva non è andata.
1: Ah, scusa.
3: La fase offensiva è in crescita. Cioè a Milano l'unico elemento veramente, secondo me, significativo è che il Napoli è riuscito, attraverso il sostegno a Højlund da parte delle mezze ali, cioè in quella circostanza Anguissa e Vergara, a riempire la tre quarti avversaria e a gestire molto bene la fase offensiva.
1: E infatti,
3: secondo me,
1: talmente bene la fase offensiva che Neres non ha tirato in porto. Højlund a 30 centimetri dalla porta.
3: Ho capito,
0: Mimmo, tu ne hai viste tante. Neres dove ha giocato?
1: Ma dove deve giocare?
0: Non può giocare là.
1: Ma non può giocare nel mezzo.
0: Deve stare largo.
1: Ma non può neanche giocare adesso.
0: Che non si reggeva più piedi. Non stanno in piedi.
3: Va bene, io vado da Emi. Emi, c'è una notizia che riguarda De Bruyne, perché noi tra poco poi andremo ad analizzare punto per punto le formazioni di Napoli e Arsenal,
0: e
3: dal punto di vista tecnico-tattico, quello che potrà accadere. Andiamo a sentire Allegri sulla probabile formazione, su chi giocherà, su chi non ce la farà ad essere del match. Insomma, ancora tanti temi nella seconda ora di Fuorigioco. Però
6: Massimiliano Allegri intanto però ha annunciato che De Bruyne farà parte della gara di domani, probabilmente come titolare, e per lui sarà la 23ª gara contro i londinesi.
3: Anzi, ha detto molto probabilmente, quindi quando un allenatore dice molto probabilmente,
0: però prima aveva detto un'altra cosa,
3: significa
0: poi
3: certamente.
0: Lo sentiremo sicuramente.
3: Va bene, ci fermiamo, tra poco le formazioni di Napoli e Arsenal alla vigilia del primo match di Champions League del Napoli di Massimiliano Allegri. A tra poco.

0: Doha y look de campeone. Parola di Pocho.
1: Sportman interpreta l'abbigliamento uomo con carattere, comfort e versatilità. Capi per il tempo libero, pensati per accompagnarti dal lavoro ai tuoi momenti di relax. Linee essenziali, vestibilità confortevole e proposte anche oversize, per uno stile contemporaneo e sempre personale. Sportman, abbigliamento uomo. Ti aspettiamo al CIS di Nola. Scopri tutte le collezioni su sportmanabbigliamento.com.
2: Per anni ho cercato il lavoro giusto. Poi ho trovato qualcosa di diverso. Ogni giorno incontro persone vere e le aiuto a scegliere meglio. Taglia Bollette sta cercando nuovi consulenti luce, gas e telefonia sul territorio. Taglia Bollette. La tua prossima opportunità di lavoro inizia da qui.
3: A Napoli, dal 1955, Uglietti Service è al fianco di chi vuole viaggiare in sicurezza. Pneumatici per auto e moto, equilibratura, freni, cambio olio e assistenza specializzata. Centro autorizzato per revisioni auto e moto. Professionalità, tecnologia e grandi marchi. Uglietti Service, Via Duomo 339, Napoli.

0: Ogni giorno merita il tuo stile. Burlesque veste la donna che ama sentirsi libera, elegante e sempre a proprio agio. Comfort, morbidezza e dettagli ricercati danno vita a una collezione versatile. Dal casual alla maglieria, fino ai look più raffinati. Burlesque, abbigliamento donna. Ti aspettiamo al CIS di Nola.
1: Rieccoci in diretta fuori gioco, il calcio come nessuno ve lo racconta. Sono le 22:02, finito il primo tempo al Santiago Bernabéu di Madrid. Il Real Madrid è in vantaggio sull'Inter per 2-0 in Champions, i gol di Mbappé e di Valverde. Le altre due partite, Lille è in vantaggio al termine della prima frazione di gioco per 2-1 sul Real Betis, mentre le altre due partite sono ferme sullo 0-0, e cioè Borussia Dortmund, Villarreal e l'altra è Porto Manchester City. 0-0 tutte e due. Prego Massimiliano.
2: Il Lille allenato dal figlio di Ancelotti.
3: Sì.
2: Che qui fu oggetto di feroci contestazioni.
1: Eh sì, perché si diceva che Ancelotti fosse arrivato a Napoli per
2: sistemare,
1: aprire la porta, le porte, diciamo così, al figlio.
3: Vabbè, ma...
1: che poi è stato anche allenatore di una squadra brasiliana in Serie A,
2: Botafogo.
1: Quindi insomma, la sua esperienza la sta facendo e già ha una piccola carriera che gli auguriamo possa crescere ulteriormente. Siamo con Enzo Montefusco, mister Enzo Montefusco, Antonio Corrado, Emi Maglione in postazione web, Mimmo Malfitano e Massimiliano Gallo, direttore del Napolista. Allora, entriamo nel vivo di Napoli-Arsenal, che si gioca domani sera alle 21 allo stadio Maradona. C'è un po' di, come so dire, certezza che ovviamente il Napoli se la passerà male domani di fronte a una squadra che è una corazzata, e lo abbiamo detto in tutte le salse. Ascoltiamo invece come giocherà il Napoli, con quali interpreti affronterà la partita, dalle parole di Massimiliano Allegri. Eccole qui.
4: Non ci sarà assolutamente un cambio tattico, non saranno della partita McTominay, perché come tutti sapete stamattina è stato subito questo piccolo intervento, e Anguissa, che comunque stamattina ha un problema all'adduttore e quindi domani non sarà della partita. Neres è un discorso diverso, domani mattina è un punto interrogativo, domattina vediamo.

0: Se sta bene e il ginocchio non gli dà fastidio, sarà disponibile, altrimenti sarà fuori anche lui. Domani mattina valuterò e deciderò tra che ho quattro centrocampisti che sono Gilmour, Lobotka, De Bruyne e Vergara. Di questi quattro ne giocherà tre. Kevin De Bruyne è un giocatore straordinario, è arrivato il 5 d'agosto, le prime tre partite è partito dalla panchina, domani molto probabilmente sarà della partita.
1: Se c'è possibilità di crescere.
0: Holland, ah ok, ah, non ho capito il nome. Holland è giovane, 23 anni, io credo che abbia tutte le possibilità di crescere, soprattutto in fase realizzativa, e migliorare anche, diventare anche più pulito tecnicamente. E questo sicuramente, siccome è un ragazzo molto volenteroso, che ha voglia di imparare, lo potrà sicuramente fare, e lo farà.
2: Ovviamente non era Haaland oggi mentre seguivo Højlund, l'attaccante del Napoli, perché a un certo punto oggi mentre ascoltavo il radio, non ero presente, ho pensato che gli avessero chiesto di Haaland,
3: Viola.
2: cioè il centravanti del Manchester
4: No,
2: City,
4: questo è divertente che lui dice, non ho capito il nome, e poi ha detto Haaland.
2: Eh sì, vabbè, e si è fatto condizionare, però Højlund, in tre partite in campionato, segna due gol in stile Higuain, adesso Mimmo Alfidà in stile Higuain, i gol di Højlund, che tu è da lontano, si è liberato, sta
3: Stile Higuain.
2: affilato, in stile Higuain, erano i gol che segnava Higuain questi, no?
3: Non mi ricordo
2: Non ti
3: gol
2: ricordi i
3: del
2: gol di
3: genere.
2: Higuain?
4: Higuain segnava in
3: I
4: tutti i gol.
3: gol di Higuain sono storia,
2: Comunque,
3: sono
2: Højlund ha
3: affreschi.
2: segnato per me due gol in stile Higuain. Massimo Gallo, non sei d'accordo? Insomma,
3: Te lo faccio
5: Allora,
3: passare.
5: sì, fare proprio paragoni.
2: Ma non sto facendo nessun paragone, non mi metta in bocca cose che non ho detto, mister.
6: No, in stile Higuain
2: Sì.
6: sì, però chiaramente non...
2: Vabbè, due bei gol, però ne ha segnati
6: Due
2: due in
6: gol
2: tre
6: molto
2: partite.
6: belli.
2: Due in tre partite, mi sembra che sia avviato verso una strada importante. Allora, non cambia tatticamente, cominciamo da questo punto, lo ha detto Allegri, nessun cambio tattico. Cioè, il 4-3-3 confermato. Le piace questo 4-3-3, Montefusco di Allegri?
7: Hai ancora più problemi in mezzo al campo. Chi sono i tre centrocampisti?
2: E saranno Gilmour, Lobotka e De Bruyne.
7: E Vergara?
4: Chi marca in mezzo?
2: E Vergara parte dalla panchina,
7: E
2: dovrebbe
7: fammi dire,
4: chi marca là in mezzo?
7: tu con due che sono 1,60 m, poi nel calcio può succedere tutto, no? Però Lobotka e Gilmour, che sono due ottimi calciatori.
2: Lei piazzerebbe Vergara al posto di Gilmour,
7: No,
2: alla destra di Lobotka,
7: e
2: no?
7: ecco perché all'inizio abbiamo aperto la liturgia dicendo dove il problema è più importante, è il centrocampo. A Napoli mancano i centrocampisti,
3: Ma mo questi ci
7: viene meno uno. Tu
3: stanno.
7: andavi a pensare che McTominay si doveva operare. Perché la squadra con McTominay è tutta un'altra squadra. Io la partita di io non sono abituato mai a dire le formazioni, a dire quello che fanno gli allenatori, perché l'allenatore sceglie, fa lui, è giusto che dica così. Però domani, visto che parliamo di una squadra la più forte d'Europa, la più forte del mondo, fai una squadra un 4-4-2, metti l'attaccante, ci metti De Bruyne dietro e poi ci metti 4 in difesa e 4 davanti, per vedere che cosa vuoi fare. È l'unico modo, perché neanche il 5-3-2, perché tu a metà campo, tre centrocampisti, lo potresti anche fare. E faresti la stessa cosa, però hai pochi centrocampisti, se durante la partita si fa male qualcuno. Tu come fai a
4: Non
7: giocare?
4: solo, ma fa pure caldo, quindi se tu diventi 4-4-2 con gli uomini che hai a disposizione, non hai poi soluzioni alternative in corso d'opera,
7: Aspetta,
4: quindi la
7: 4-4-2
4: rivedremo
7: però
4: il
7: tu fai
4: problema.
7: giocare due
4: I due esterni
7: centrocampisti,
4: centrocampo,
7: due centrocampo con De Bruyne davanti
4: e chi lo fai fare
7: il secondo.
4: i due esterni centrocampo, chi li fa fare?
7: Come dire, Finazzone
4: E
7: e
4: Politano.
7: Politano in parte, per forza, no, è la squadra più
4: E
7: forte
4: poi
7: del
4: dopo
7: mondo.
4: dico, quando devi cambiare, chi entra là al centrocampo?
7: Esternamente, ma poi durante la partita vedi come va la partita, tu hai visto che non hai giocatori,
4: Fa caldo pure Enzo ancora.
7: ecco l'errore, ma fa 4-3-3 a metà campo, secondo voi ci devono giocare?
2: Gilmour, Lobotka e De Bruyne.
7: E mi sembra
4: Siamo
7: che
4: contati.
2: con Vergara unico sostituto.
7: E mi sembra un po' io
4: Ma perché Vergara è il centrocampista?
7: No, io li vedo un po' leggerini, capite il discorso?
2: Mister,
3: Ah, ma
2: questi ci
3: sono
2: sono, io però
3: questi.
2: voglio capire una cosa, ma Mimmo Alfitano,
7: E questi sono, e questi sono.
2: Mimmo.
7: Allora, questo è l'errore che ha fatto il
2: Ho capito, ma diciamo sempre le stesse
4: Mimmo, noi stavamo a
2: cose.
4: Di Maro e io dissi a Gianluca, secondo me Vergara il campo lo vedrà poco, ma non per le qualità del giocatore, perché le qualità ci sono, ma per la collocazione tattica, perché lui non è un centrocampista, di esterni ce ne stanno tantissimi, ma... e quindi adesso lui se lo vuole inventare centrocampista, ma non è...
2: La sua mattonella sai qual è migliore, ideale? È nel 4-2-3-1, terzo dei tre dietro la punta a destra, cioè tra l'area di rigore e la tre quarti campo.
4: E chi sono i due
2: però a destra, sì, spostato a destra. Primo Amalfitano, ho visto un Allegri quando gli è stato chiesto dobbiamo aspettarci un cambio tattico, lui in maniera perentoria, decisa, ha detto non ci sarà nessun cambio tattico. Che significa rispondere in questo modo? Cioè, senza lasciare neanche l'ipotesi a qualche cambiamento, significa che lui crede molto in questo 4-3-3.
3: Al di là di credere o meno, ma io credo che ora alla base anche delle sue scelte ci siano proprio le problematiche di organico. Parliamoci chiaro, perché noi possiamo discutere, noi stiamo parlando da settimane e manca il centrocampista e manca l'esterno e manca il difensore e manca l'attaccante. Ho capito, ma mo il prodotto è questo, che noi continuiamo a dire che manca il centrocampista. Ok, manca, e quindi non giochiamo perché non c'è il centrocampista. Bisogna trovare una soluzione. In questo momento i giocatori a disposizione sono quelli. Purtroppo Anghissà si è fermato e forse è il giocatore che in questo momento, ma non per la sua condizione, proprio per il suo ruolo, lascia un buco enorme.
4: Scusa, Mimmo, però, questo, Mimmo, però attimo... scusa, una cosa importante. Mimmo, tu hai fatto un'analisi precisa, però non ci venissero a raccontare che la rosa è competitiva, è forte, è competitiva, è forte, mi riferisco a Manne, Allegri. Non ci venite a raccontare le storielle, perché noi a Napoli un po' di calcio abbiamo visto i Maradona, abbiamo visto i Careca, abbiamo visto...
2: Allegri ha detto che è competitiva la rosa?
4: Allegri ha detto che è competitiva.
2: Mi sembra che l'abbia ostentato in maniera... Allegri è sempre molto sereno.
4: L'ha detto che abbiamo una rosa competitiva.
2: Trasferisce serenità.
4: L'ha detto lui, non io.
2: A me piace questo. Il fatto che Allegri no, può sembrare che non si prenda sul serio. Invece è uno che trasferisce serenità anche quando le cose vanno male. No, anche quando le cose vanno male.
7: Secondo, ma che
4: perché
7: tu
4: sei sereno?
2: Ma io guardando Allegri non mi preoccupo ulteriormente.
4: Mimmo, tu sei sereno, ti preoccupi.
2: Detto questo.
3: No, io non sono preoccupato. Assolutamente.
2: Ma siano calmo, una curiosità.
4: Tu sei faccia la domanda, è bella la domanda. Tu sei preoccupato o sei sereno?
6: No, per l'Arsenal sono preoccupato.
4: In generale
6: dipende, ripeto, da quanto riescono a entrare Allegri nella squadra e la squadra in Allegri. Però io credo che lui possa riuscire.
2: Ma l'avete notata questa serenità con cui lui interagisce con l'esterno?
6: Sì, cioè,
2: è una persona che
4: c'ha storia. Non è un quiz, non è un quiz, uno che ha fatto che ha allenato.
2: Conte non era così, Conte era più...
6: è un altro approccio.
2: Trasmetteva tensione, come devo dire, proprio...
3: Guarda.
2: Però voglio chiedere un attimo una cosa, a proposito dell'anno scorso...
6: Però funzionano entrambi, cioè secondo me non bisogna metterli in contrapposizione, sono due allenatori diversi, ma sono due grandi allenatori.
2: E allora l'analogia è tra tutto, oggi è 8 settembre.
6: Però insomma altrove...
4: A Napoli valuteremo con le stesse note.
6: Ha fatto meglio Allegri, per esempio.
4: Anche perché è durato di più.
7: Sentiamo. Hanno due caratteristiche completamente diverse. Conte è il giocatore che ti massacra, è l'allenatore che ti massacra, che va in campo, ti galvanizza, ti allena, ti distrugge e tutto. A lui piacciono, invece a Allegri piacciono più i giocatori, e a Conte gli piacciono i giocatori come giocava lui, aggressivo, che correvano, con storia e tutto. Allegri gli piacciono i giocatori come giocava proprio lui, più tecnici. Ecco perché il Napoli aveva preso De Bruyne per quando si parlava di prima, perché doveva venire Allegri a Napoli e lui aveva fatto prendere a De Bruyne. Allora diamogli anche il tempo di avere, cioè se questo non c'ha McDonald, che è il miglior giocatore che sta a Napoli e che devo risolvere fare gol, è chiaro che va in difficoltà. Ma questo, scusa, ma questo lo dovevano pensare, perché McDonald sta malato dai mondiali della
2: squadra. Infatti, su McDonald's...
6: posso dire una cosa su questo? Allora, secondo me c'è una grande differenza. Conte è un allenatore che guida in campo i calciatori, Allegri no. Cioè io di questo ho paura. I calciatori del Napoli sono abituati e forse rendono in questo momento meglio con un allenatore che li guida continuamente.
4: Bravo.
6: A lui piace De Bruyne, perché De Bruyne tu gli devi dire più o meno dove deve stare, dopodiché
4: li lascia libero al primo.
2: Sai qual è il fatto?
7: No, io devo sparare, se sparare questo fatto, perché io ho fatto il calciatore all'allenatore, ho avuto due campioni d'Italia, Pesaro e Maestre. Allora, tu prepari la partita durante la settimana, poi prepari la partita in mezzo al campo. Ma questa storia che gli allenatori guidano dalla panchina i calciatori deve finire. Io calciatore, avendo allenatore a quel livello, non mi hanno mai detto che cosa io faccio, però non c'è

0: Sì. E cosa avrebbero trovato all'altro lato?
1: Due approcci diversi, però c'è un'analogia. Oggi 8 settembre, adesso avete sentito Buon Allegri, ha parlato di McTominay, che oggi ha subito un'operazione, in bocca al lupo al calciatore scozzese, si è operato oggi, sì, nel Regno Unito. Ha parlato di Anguissa, che ha avuto un risentimento muscolare, quindi è out per la partita di domani. Ha parlato di Neres, che ha un problema al ginocchio e domani sarà valutato. C'è fuori Buongiorno fino a gennaio, c'è fuori Marianucci, c'è fuori Giovanni che ha subito un intervento chirurgico, cioè diciamo le catombe dell'anno scorso, oggi è 8 settembre, c'è una sorta di riproposizione, quindi forse non erano i metodi di Conte. C'è un problema, chiedo a Massiano Gallo, c'è un problema.
2: Un'altra leggenda metropolitana, no, l'allenatore che di proposito faceva infortunare
1: una follia.
2: Cioè li sfondava. No,
1: però qual è il problema, Massiano?
2: Di non farli.
1: Qual è il problema? Perché anche Anguissa, cioè siamo, ripeto, solo all'8 settembre e comunque già ci sono diversi infortuni.
2: Io oggi sono andato a vedere le rose. Nell'Arsenal c'è solo un calciatore che ha compiuto 30 anni, è Merino, che ha compiuto adesso 30 anni il 22 giugno, me lo ricordo, che
3: ad avercelo Merino
2: ha salvato la Spagna ai mondiali. Noi
3: l'uomo
2: abbiamo
3: della provvidenza,
2: 6 o 7 calciatori con più di 30 anni
1: e soprattutto tutti in difesa e centrocampo.
2: McTominay 29, Neres 29. E quindi Anguissa alla terza giornata ha l'affaticamento agli adduttori, Neres che ha giocato due scampoli di partita gli fa male il ginocchio, ma questo è un problema. Poi chiaramente
3: è tutta colpa di Conte, Massimiliano, è tutta colpa di Conte.
1: Non fare sarcasmo.
4: Come hanno martellato
1: non fare sarcasmo.
4: È colpa di Conte.
5: Ha le sue responsabilità.
4: Caro Mimmo.
5: Ha le sue responsabilità. Detto questo, stiamo parlando di giocatori che hanno avuto da 2-3 anni a questa parte continue recidive. Ok? Buongiorno, è arrivato dal Torino già con problemi fisici.
1: Rachmani 4 infortuni,
5: Anguissa l'anno scorso 3 o 4 infortuni, Lobotka lo stesso, Neres addirittura.
1: Neres.
5: Ecco, è stato operato, quindi ragazzi, stiamo parlando di giocatori che in questo momento sono infortunati perché sono infortunati atavici.
1: Logori?
5: Saranno pure logori, non lo so, però resta logori. Il fatto che
6: e
5: questi
6: allora
5: giocatori.
6: Ma no,
5: infatti non c'entra lei.
3: No, è colpa di Conte, mica c'entra lei.
5: No. Allora,
1: però.
5: Allora, tu,
1: facciamo questa situazione spicciola.
3: L'anno scorso siamo stati un anno intero a dare la colpa a Antonio Conte per gli infortuni.
5: No.
3: Sì. No, tu no, perché tu dicevi che
5: io ho detto
3: tutta una serie di fattori.
5: È stato corresponsabile. Lui non può venire là e dire parlate col dottore. Io là sono intervenuto e ho detto no, perché non esiste in nessun angolo del mondo che un allenatore non sia responsabile di 43 infortuni, di cui 37 muscolari.
3: Ti segnalo che poi il dottore comunque è stato sollevato.
5: Certo, il poi dottore era
1: una cosa,
5: già deciso.
1: Massimiliano Gallo e poi Enzo Montepusco. Massimiliano, ma Allegri è sempre stato così? Cioè, ricordi qualche frangente della sua carriera in qualche squadra che abbia rivendicato l'acquisto di un calciatore?
2: Mai. Guarda, lui ha litigato sempre per questioni non relative ai calciatori, cioè lui ha litigato con Ibrahimovic lo scorso anno perché Ibrahimovic cominciò a telefonare ai calciatori e lui capì che era cominciato un tradimento societario, e con Giuntoli la finale di Coppa Italia, perché Giuntoli, insomma, secondo Allegri lo aveva tradito e insomma non gli aveva fatto mercato e aveva preso Thiago Motta per poi spendere i soldi che hanno speso per Thiago Motta, ma lui non ha mai detto niente però aspetta, come dicevo prima, è stato anche in squadre che compravano senza che lui chiedesse, cioè lui è stato nella Juventus di Andrea Agnelli,
1: non è proprio abituato a chiedere, lui possiamo dire questo, cioè, no, è come
2: Andrea Agnelli la mattina lo chiamava e diceva abbiamo comprato Higuain per 90 milioni, domani viene
3: però, ricordo pure che alla vigilia dell'inizio del campionato a Torino lui
0: salutò e se ne andò proprio perché non era stato accontentato.
1: Conte, no, Conte se ne andò. Conte. No, parliamo di Allegri.

0: No,
1: parliamo di Allegri.
2: Ma poi c'è un altro aspetto: se lui avesse voluto,
0: ma è aziendalista, ragazzi, avesse chiesto, che deve chiedere.
2: Bravo, è aziendalista, lui ci sarebbe portato Rabiot a Napoli,
3: sicuramente.
2: Ma senza mezzi termini,
1: anche Gatti.
2: Lui ci sarebbe.
4: Io credo che lui domenica sera al gol di Gatti qualcosina tra sé e sé avrà detto.
1: Mister Montefusco, un allenatore che non chiede.
5: Non è buono.
1: Vabbè.
5: Non è buono. Perché tu devi prendere i calciatori con la mentalità dell'allenatore. Signori, di questo discorso qua parliamo. Io purtroppo devo partire sempre un po' da dietro, no? Simone, sai che dicevo, grande uomo, grande allenatore, tutto il problema sta quando fai la squadra. Se tu sbagli la squadra, sbagli l'annata. Cioè, se io faccio l'allenatore del Napoli, so io, sento io, mancia con la mente chi è il calciatore che mi può servire un determinato ruolo, mi serve quel tipo di giocatore, addirittura allenatori, sai che faceva? Perché la società non l'accontentava, sai che cosa faceva? Mettevano i tre nomi, i famosi tre nomi. Il primo, il secondo e il terzo, e alla società scartava sempre i primi due perché dicevano che costavano molto, e lui invece metteva il terzo quello che voleva, sapeva che alla fine pigliavano il terzo ed era anche contento. Pensa a che cosa dovevi arrivare. Per me un allenatore non esiste che Allegri, Allegri non sa un giocatore che sta arrivando, no.
4: Lui avrebbe voluto sicuramente l'attaccante, lui avrebbe voluto Gabriel Jesus, certamente.
5: Ma ragazzi, ma non ho pigliato, ne ci vuole 60 milioni, come lo prende? Siamo sempre lì.
2: No, allora non
5: per
2: possiamo
5: me lo poteva
2: vincere.
5: Prendere, togliendo qualche roba che c'è lì, no? Perché c'è sta gente che veramente...
2: Sì, Vincenzo, però tu hai detto, un allenatore che non chiede giocatore non è buono. Allora, se l'allenatore accetta un progetto...
5: Io ho detto non è buono.
2: Figurati, lo so. Che tu hai sempre grande stima per i tuoi colleghi, però quello che io voglio dire, tu hai accettato un progetto che parte da 0-0, cioè tu praticamente oltre a questi giocatori che hai non avrai null'altro. Titolari, attenzione, qua parliamo di titolari, non parliamo di comprimari, perché l'anno scorso hanno preso 10 e hanno fallito 8. Ok, quindi tu già sai che vieni qua ad allenare e non puoi avere giocatori. Ma è inutile che continuiamo a dire, ci vuole l'attaccante perché Lucca non è buono. Però ci vuole il centrocampista perché anche sa bisogna non ci sta questa possibilità, punto.
5: Ma se tu mi dai il Napoli dell'anno scorso al completo, l'hai detto anche tu, com'era il Napoli del
2: competitivo?
5: Era forte,
2: competitivo.
5: E allora chi diceva del Napoli non mi serve, perché esatto, non esiste un giocatore che vai a comprare che è più forte di quello che ha il Napoli,
2: esatto.
0: Secondo il
2: Esatto, e lui ha detto.
5: Siamo i giocatori di così, di medio.
4: Comunque, l'assenza di McTominay è un'assenza pesante.
5: Molto pesante, perché ti fa pure gol.
1: Ricordiamo che McTominay negli ultimi due anni è stato il protagonista assoluto del Napoli, più importante del Napoli.
4: È il totem del Napoli, è il leader del Napoli.
5: Lui avrebbe una scusante adesso, vuol dire, ragazzi, ma io manco McTominay, ma ci devo far giocare. L'errore è perché l'ha fatto quando ha visto che la rosa era di pochi centrocampisti, per l'esperienza che ha, per quello che ha fatto, dice, signori miei, ma io sto valutando, io Vergara non lo considero centrocampista, perché Vergara non è centrocampista, diventerà anche un forte centrocampista, ma non ha il passo adesso, centrocampista è un gioco più cadenzato. Vergara è più esplosivo,
2: a 30 anni
5: è un giocatore che gioca dalla media a campo in su, fa dei numeri eccezionali, è un giocatore che tu lo devi curare al massimo, perché questo è un giocatore importante.
1: Oggi vado da Emi Maglioni.
0: Voglio chiudere un'altra domanda a tutti quanti. Il Napoli aveva tre esterni bassi a sinistra, Olivero, Spinazzola, che poi è arrangiato e adattato, è un certo Gutierrez.
5: Noi
0: abbiamo venduto, secondo me,
1: l'unico che è bravo, hai incassato 30 milioni, ti hanno fatto un regalo.
0: Ti hanno fatto un regalo, ha fatto già due assist.
1: Ti hanno fatto un regalo.
0: Prima partita col Bayer, ha fatto già due assist.
2: Sì, ma è l'unico che ti garantiva un'entrata importante.
0: E allora pensiamo soltanto al bilancio. Scordiamoci il campionato, l'aspetto sportivo non ci interessa, dobbiamo pensare a fare utile.
1: Ma Gutierrez è stato venduto a un prezzo superiore al suo valore attuale.
0: Questo dici tu,
1: lo dico io.

0: mani erano fesse.
1: Non può vendere i giocatori forti, se non diventi mai.
2: Ma scusate, ma noi possiamo continuare da adesso fino a fine campionato a dire che mancano i giocatori, non c'è il centrocampista, non c'è l'attaccante. Ho capito. E che noi diciamo questo, che risolviamo.
3: Posso andare da Emi Maglione?
2: Devi.
3: Prego Emi. No, allora ci sono messaggi e poi ricordiamo anche
4: com'è la situazione. Allora, aggiornamenti Champions, il Manchester City è in vantaggio sul Porto con un gol di Alan nel 47esimo e un'autorete di Borussia Dortmund di Veiga.
3: Quindi Borussia Dortmund via Real 1-0.
4: 1-0, sì.
0: Mi pare che sta perdendo anche lì Ancelotti,
5: Sta perdendo Ancelotti.
4: Sì, allora.
0: Ma è una garanzia.
3: Lì il Real Betis ha ribaltato il risultato da 2-1 a 3-3. 2-3, va bene, ma non è ancora finito, ovviamente siamo nel secondo tempo. Allora, noi tra poco entreremo nel vivo della questione Napoli-Arsenal con anche le due formazioni. Il Napoli dovrebbe giocare domani, ecco, per esempio, la prima curiosità, prima della pubblicità, la chiedo a Massimiliano Gallo. C'è Meretti in porta, non è che così possiamo immaginare che Allegri abbia intenzione quantomeno di proporre un'alternanza e quindi far giocare Milinkovic-Savic in Champions League?
6: Allora, questo non lo so, ti posso dire che io sono un sostenitore di Meretti, mi spiace.
0: Io sono dall'altro lato.
3: No, anche io sono un sostenitore di Meretti.
0: Se mi capiterà di poter fare una domanda ad Allegri, gli chiederò su quali basi, quindi quali caratteristiche, quali elementi, lui ha fatto questa scelta del portiere titolare.
1: Perché chi da ancora più scarso in Meretti?
3: No, però...
1: Te l'ha dimostrato l'altra sera, ha fatto parole importanti.
3: Importantissimo.
0: Ragazzi, mi dispiace che non c'è un portiere. Andatevi a vedere dove sta quando la palla entra in porta, sta sempre sulla linea di porta. Il pallone, il colpo di testa di Turam. Lui se lo guarda, ce l'ha un metro e mezzo, se lo guarda in ginocchio, sulla linea
3: nel
0: di porta.
3: Nel primo tempo ha fatto una parata. Tiro raso terra, Zielinski si è disteso, quella è una parata difficilissima.
6: Quella è una grande parata.
3: Zielinski, Sucic, un tiro laterale a destra.
0: All'inizio partita. Basso. All'inizio partita. Okay. Però se tu vedi la posizione...
3: Vuoi ammettere quella è una grande parata?
0: E ti spiego. Se lui era posizionato come deve essere posizionato in portiere, un metro e mezzo fuori dalla linea di porta, quel tiro... lo parava in maniera più agitata, te lo devo far dire un portiere.
3: Allora facciamo non c'è mai una cosa buona che faccia Meretti, non sei credibile se tu non dici mai una cosa buona nei confronti di Meretti.

0: Per caso è balenata l'idea ad Allegri di far giocare Milinkovic-Savic, che comunque è un portiere che è costato 22 milioni, che Conte ha voluto fortemente l'anno scorso e che l'anno scorso è stato titolare.
1: E che Corrado giustificherebbe domani se dovesse andate prendere un paio di gol dicendo però l'ha fatto giocare.
2: Andate a vedere la valutazione prezzo di mercato di Meret e di Milinkovic-Savic. C'è Transfermarkt che in questo è eccezionale. 8 milioni e 20 milioni.
0: Ok, chi gioca domani secondo te?
2: Non lo so, io Allegri non lo capisco.
0: E lei ad allenatore chi farebbe giocare, avendo tenuto sempre in panchina figura finora Milinkovic-Savic?
3: Non me ne fa bisogno, gioco sempre uno per me.
0: Meret. Ok, quindi
3: Meret. Per me il portiere è sacro, il portiere deve giocare sempre. Non mi direte che stanca anche lui.
2: Ma tu allenatore a chi faresti giocare?
3: Io? Ma guarda Meret,
2: e tu fate la domanda
3: aspetta ma io allora se io ti devo spiegare, allora se tu fai la disamina su tutti e due, no? E chiaramente vai a guardare i pregi e i difetti. Meret è uno che se vai a fare, lo vai a vedere una partita, sa tutte le qualità del grande portiere, però non sai che non ha personalità, che ha paura di giocare, non sa più
2: giocare,
3: e come dire non esce, ma non so questo lo scrivi nella relazione. L'altro per me non esiste proprio come portiere, per me è venuto a Napoli perché Conte aveva bisogno di uno che fece fa 60 metri su
2: Lukaku,
3: bravo.
1: È costato 22 milioni
3: però è costato però
2: diciamo che la valutazione

0: però, più. Ed però è l'unico che aveva richieste. Ed è l'unico che ha avuto richieste.
1: Però Meretti i lanci su Højlund li sta facendo anche di 60 metri.
2: Il Napoli ha vinto uno scudetto che è costato 350 milioni di euro.
1: Allora, Meretti in porta, difesa a 4 con Di Lorenzo.
0: Però non insomma,
1: per favore, abbandoniamo il discorso portieri che non so quante volte affronteremo fino a maggio prossimo. Non oso pensare, ma almeno 100. Meretti in porta, difesa a 4, Di Lorenzo, Rachmani, Rafa Marin in difesa, Rafa Marin.
0: Allora, male minore.
1: Spinazzola o Oliveira? Perché adesso vi faccio vedere la formazione dell'Arsenal.
2: Allora,
1: vedete a destra dell'Arsenal c'è un certo Saka.
2: Che è
1: inglese, un giocatore che rientra molto fortissimo, più forte di Diao, che ha fatto soffrire notevolmente Oliveira nel match tra Napoli e Como. Ora voglio capire, secondo me lì quella zona del campo sarà determinante per l'esito della partita. Per me. Non so, Massimo Gallo, annuisci oppure...
3: Anche il greco, là sono tutti forti.
1: Sì, però Saka, diciamo, su Oliveira, il greco quantomeno c'è Di Lorenzo, altro lato...
0: Che non sa marcare.
1: Però. Vabbè, però il passo lo può tenere di Saka, io ho un po' di dubbi, diciamo, rispetto...
3: Allora, comunque Havertz è un centravanti... Pure domenica ha fatto un gol rientrando da destra, cioè uno che si muove molto.
0: Non dà punti di riferimento.
1: E anche Odegaard è uno che, anzi, Odegaard è il più pericoloso di tutti, che non dà punti di riferimento.
3: È il più forte giocatore ci sono, Odegaard.
2: È di grandissimo.
3: Ma loro hanno in banchina Gyökeres, che da noi probabilmente farebbe il centravanti titolare.
1: Come Malen farebbe il capocannoniere del campionato.
3: Sicuro.
2: E allora chi gioca del centro-sinistra?
4: Secondo me è Oliveira.
1: Secondo me invece cambia le carte in tavola e fa giocare Spinazzola, ma questa è una mia opinione.
0: Non lo farei mai giocare Oliveira.
1: È una mia opinione.
0: E il male, stiamo parlando sempre di male minore.
1: Cioè dico, piuttosto che arginare,
0: lui ha preso. Ma diciamo le cose come stanno. Tu la vuoi toccare di Fioretto? Tu la vuoi toccare di Fioretto?
2: Prova a vedere i social. Io lo farei giocare davanti.
4: Quindi inizia la partita, dopo 5 minuti, fuori Meretti, fuori Oliveira, ancora non ha cominciato a giocare.
2: Io Spinazzola, perché il Napoli è in difficoltà come uomini, e secondo me è l'unica squadra che può fare un 4-4-2, addirittura 4-5-1, sai perché? Perché il Napoli, se questi sono fortissimi, non capite male, non è che dobbiamo andare in gamba e metterci indietro e prendere gol, dobbiamo fare
1: limitare i danni. No,
2: limitare i danni, perché questo è così
0: mister.
1: Metterebbe Oliveira e Spinazzola tutti e due a sinistra.
0: Con quella difesa più lontani ce l'hai, dall'aria meglio è.
2: Allora io avrei messo, sto sbagliando, scusatemi Allegri, scusami perché io non mi permetto mai. Spinazzola, sul lato sinistro metterei un difensore che
1: Oliveira
2: e davanti Spinazzola, che vengono protetti tutte e due le zone.
1: È una questa cosa che poi potremmo fare. Sciacamo dovrebbe essere un'idea.
2: Tanto tu perdi lo stesso.
1: Sai qual è il fatto? Ma adesso vi dico una cosa, le dico una cosa e poi andiamo in pubblicità. Saka è un sinistro.
2: È un mancino,
1: per cui che fa? Rientra da destra verso sinistra, spesso e volentieri. Oliveira
2: è mancino.
1: Per cui sui rientri di Saka potrebbe andare in difficoltà. Invece Spinazzola è destro.
2: Sai che cosa dicevamo?
1: Quindi Spinazzola sui rientri di Saka potrebbe essere agevolato dal fatto di essere destro.
2: Sai che cosa dicevamo noi quando il terzino?
1: L'analisi è buona, mister? Perfetto. No, e lo dica però.
2: A sinistra c'era il terzino fruttificante una volta, no? Che era un mancino. E noi a destra della squadra avversaria c'è un alla destra, normale. Noi dicevamo sempre, tu il momento che prendi palla vai sul piede sbagliato, cioè vai al centro. Poi dopo tanti anni hanno inventato il tornante che si butta dentro, no? Però lo fa col mancino. Ma niente, perché lui col piede destro non ti sa marcare. Però Spinazzola ha l'esperienza, lo stesso livello, se lo sono nazionale, veramente poi.
1: Quanto conta questo fatto di avere il piede giusto, cioè il destro, per arginare il rientro di un esterno che ha il sinistro? Quando conta?
2: Con Como, perché Diao era fortissimo, sai che fa cambiare gli esterni che avevano fatto bene a Genoa? Io là non ho capito.
1: Oliveira ha messo col
2: Como
1: e ha sbagliato. Secondo me domani gioca Spinazzola,
0: se è così forte sbaglia.
2: Non è che ha sbagliato, lui mentalmente come allenatore ha fatto bene.
1: Perché Oliveira è più difensivo.
2: Se poi Oliveira su una palla del cambio campo, se butta nei distinti, è normale che ha sbagliato poi l'allenatore. Ti ricordi quello che, come ha fatto quel pallone? Di, ha preso la palla e lui ce l'ha dato l'altro.
0: Ha sbagliato proprio l'intervento di intervento.
1: Non sappiamo. Ma comunque Olivera è più difensivo, certamente, però per queste caratteristiche di piedi e quindi legate alle caratteristiche del giocatore che avrà di fronte, forse Spinazzola. Quindi resta questo ballottaggio in piedi. A metà campo dovrebbero essere Gilmour, Lobotka e De Bruyne. E poi Politano in alto a destra, Alisson Santos in alto a sinistra e Højlund al centro. Questo è il Napoli. Tra poco discuteremo anche della cintura cerniera di centrocampo e dell'attacco, con Højlund che viene da due gol in stile Higuain in tre partite e che si propone di segnare anche il primo gol, la prima rete in Champions League. Proprio domani contro l'Arsenal. Pubblicità, tra poco.
4: Veramente, non si può sentire.

per una visione perfetta e uno stile unico. Occhiali Christian Leroy, in vendita esclusiva nei negozi Lama Optical.

0: con uno sguardo rivolto al futuro.
1: Connettiamo il tuo mondo. La nostra è una storia che si protrae da oltre 60 anni, costruita su una solida base di valori, dedizione e continua innovazione. Dalla consulenza personalizzata all'acquisto, puntiamo ad offrirti l'eccellenza, oltre la tecnologia, il valore delle tue emozioni. Solo il meglio da chi lo ha sempre fatto, o meglio, da chi tutti i giorni lavora per farlo. Euronix, un mondo più avanti.
2: Ogni giorno merita il tuo stile. Burlesque veste la donna che ama sentirsi libera, elegante e sempre a proprio agio. Comfort, morbidezza e dettagli ricercati danno vita a una collezione versatile. Dal casual alla maglieria, fino ai look più raffinati. Burlesque, abbigliamento donna. Ti aspettiamo al CIS di Nola.
3: Per anni ho cercato il lavoro giusto. Poi ho trovato qualcosa di diverso. Ogni giorno incontro persone vere e le aiuto a scegliere meglio. Taglia Bollette sta cercando nuovi consulenti luce, gas e telefonia sul territorio. Taglia Bollette. La tua prossima opportunità di lavoro inizia da qui.

0: GSM, Global System Multimedia.
1: Rieccoci in diretta fuori gioco, il calcio come nessuno ve lo racconta alla vigilia di Napoli-Arsenal con mister Enzo Montefusco, Antonio Corrado, in postazione web Emi Maglione, Mimmo Malfitano e Massimiliano Gallo, direttore del Napolista. Benvenuto ancora a tutti noi, siamo negli ultimi 20 minuti di questo match. Malfitano, è arrivato l'Arsenal, sì?
2: Sì.
1: Con un po' di ritardo,
2: è arrivato
1: qualche ora di ritardo. Chino.
2: Capo di chi?
1: A Nola poi
2: dovranno andare a Nola, sì.
1: Alloggia a Nola in un albergo tutto per loro, 60 camere. Va bene,
3: ha un cano buono.
4: Ha segnato anche l'Inter con un gol di Carlos Augusto.
1: Quindi ha accorciato le distanze l'Inter, sì. Real Madrid 2, Inter 1.
4: A 1.
1: Chissà che non faccia come ha fatto con
2: Napoli. Ma gli ha regalato due gol l'Inter.
1: Chissà che non faccia come ha fatto con Napoli, ribaltando il risultato addirittura, vedremo. Ci sono altri aggiornamenti?
4: Il pareggio di Borussia Dortmund Villarreal.
1: Quindi il Villarreal ha pareggiato
4: Santiago
1: 1-1, mentre gli altri risultati Lille 2 e Real Betis 3 e il Manchester City è in vantaggio invece ad Oporto per una rete a 0, è vero?
4: Sì,
1: è così.
4: 0-1.
1: Allora, al VAR l'ex arbitro spagnolo Carlos del Cerro, grande, spesso contestato.
4: Esatto, sembra che domani in sala VAR ci sia l'ex arbitro spagnolo Carlos del Cerro Grande, è stato spesso contestato appunto per il suo operato in sala VAR.
1: Questa è una notizia di Antonio Corrado, è vero? Che è molto attento, esatto, sempre a quello che succede nelle sale VAR.
3: Tra l'altro è stato uno che ha fatto revocare all'ultimo mondiale una ammonizione per i padroni di casa degli Stati Uniti.
1: Quindi ritieni che domani...
3: No, è stato un caso che insomma... strideva poi col regolamento, quindi perciò c'è stato un
1: mister, le partite cominciano tutte da un risultato, qual è?
2: Arbitraggi
1: 0-0, e allora sentiamo Massimiliano Allegri.
3: Comunque il Borussia,
5: le partite sono tutte da 0-0, che l'Arsenal sia favorita domani la partita contro di noi credo che sia una cosa normale. Nello stesso tempo noi dobbiamo avere l'ambizione, la voglia di fare una grande partita e alla fine vedremo che risultato si arriva. Credo che l'Arsenal sia una squadra completa, credo che Arteta sia stato molto bravo e veloce a capire che e a sistemare quella che era la fase difensiva. Infatti l'Arsenal è una squadra che subisce pochi gol e quando lavorano di squadra lavorano molto bene. Ma credo che velocemente è riuscito a dare un grande equilibrio alla squadra, sono molto bravi quando hanno la palla ma sono ancora più bravi quando devono difendere, questa è una roba di mentalità che lui è riuscito a trasmettere alla squadra.
1: Allora le partite cominciano tutte 0-0 come diceva anche Enzo Montefusco, Arteta ha fatto un gran bel lavoro negli ultimi 4 anni, ha creato una squadra completa, dice Allegri, che non solo subisce pochi gol ma riesce poi a gestire molto bene la fase offensiva. Riguardiamo la formazione dell'Arsenal, eccola qui. Allora, perché ovviamente Saka, Odegaard, Solis e Havertz con Gyökeres in panchina certamente metteranno in apprensione la retroguardia del Napoli. Questo io non so dal punto di vista tattico il Napoli come possa arginare questa situazione offensiva dell'Arsenal, mister, con Rachmani, Rafa Marin, che bisogna fare? Lei che direbbe ai suoi giocatori?
6: Io ho detto, forse perché tutti stiamo dicendo che l'Arsenal è la squadra migliore al mondo e devi un pochino, non è che devi stare lì a difendere, però devi mettere tatticamente una squadra un po' più, cioè con caratteristiche un pochino più difensivistiche. Poi durante la partita magari hai più spazio e puoi anche attaccare, perché poi giochi con Højlund, con De Bruyne alle spalle e quegli altri 8 in mezzo al campo che insomma si giocano la partita. Ma
1: Rice e Lewis Kelly, che sono i due mediani, se la vedranno con...
6: Chi lo vuoi dire a Rice?
1: Rice, ho capito, che anche fisicamente è ben superiore sia a Gilmour che a Lobotka, insomma
2: un pochino
1: come configurazione.
2: Ma i quattro la vogliamo completare questa formazione?
1: No, e io dico, allora il Napoli cosa può fare? Andiamo invece sul positivo, sulla fase offensiva del Napoli. Loro hanno White, Consà, Magalhães e Calafiori, va bene? Nei quattro MVP.
3: E noi teniamo lì.
1: Ecco, voglio capire, Massimiliano Gallo, nella consapevolezza che ovviamente l'Arsenal è favorito ed è una cosa normale come ha detto anche Allegri, ecco, il Napoli come può sfruttare la situazione offensiva di fronte a quel quartetto di difesa secondo te?
7: Guarda, Calafiori là fa il terzino come lo intendeva Guardiola, quando Guardiola si inventò il terzino che vagava errante, che vagava per il campo, che poi diventava un centrocampista giù.
1: Vagava o prendeva in consegna

0: centro d'abitato della
1: Versailles. No, Calafiori fa tutto, fa gol, fa assist, l'incursore, sì.
2: Paradossalmente la fase che meno mi convince Calafiori è proprio quella difensiva.
1: Sì, infatti, se vogliamo trovare il pelo nell'uovo dell'Arsenal, lì c'è un po' una, come dire, un vuoto, una, diciamo, una lacuna, ma loro hanno una coppia di centrocampo fortissima. Cioè, liga, quella a 19 anni, Luis Kelly è un'ira di Dio, sì, e Rice, uno dei calciatori più forti d'Europa.
0: Ma tu dici che l'asse, diciamo, di Lorenzo Politano può avere qualche spazio, disponibile nella zona di Calafiori?
1: Può averlo, però il Napoli credo che, insomma, avrà poco il pallone domani, eh. Loro tengono molto il pallone, girano, sono veloci, insomma, manovrano velocemente, girano tanto.
3: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
4: Il consorzio Conart, società consortile a responsabilità limitata, acquisisce appalti di progettazione, costruzione, ristrutturazione e manutenzione di opere di edilizia, opere stradali, opere impiantistiche civili, industriali ed infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Conart nasce nel 2006 per unire le capacità imprenditoriali delle imprese consorziate operanti nel settore dell'edilizia classica e dell'edilizia avanzata per aggredire con maggiori possibilità nuove fasce di mercato. Per info e contatti www.conartscarl.it.
5: React Studio è uno studio di progettazione integrata in grado di soddisfare con prontezza ogni esigenza del cliente, garantendo un supporto a 360 gradi. Assieme al cliente sviluppiamo le nostre idee attraverso una condivisione continua in tutte le fasi del progetto. Grazie ai nostri team dedicati offriamo servizi unici, frutto di anni di ricerca ed innovazione. Visita il sito www.reactstudio.it. React Studio, the energy of change.
4: Rosetti Ascensori. Dal 1958 opera nel settore della costruzione, installazione, manutenzione e riparazione di ascensori, elevatori, scale mobili, montacarichi e piattaforme elevatrici per disabili. Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.
6: Cancellotti è leader nel settore delle barriere per la sicurezza stradale tipo New Jersey. È specializzata nella produzione di conci prefabbricati per gallerie di ogni tipo e di sistemi per il trattamento delle acque e antincendio. Cancellotti. Da oggi la sicurezza stradale ha un nome.
7: CyberPro è una business unit di PCS Group dedicata alla cyber security, nata per ridefinire il concetto di cyber security attraverso lo sviluppo di soluzioni e servizi innovativi in grado di agire non solo sul piano tecnologico, ma anche sul fattore umano. Offriamo consulenza a 360 gradi e team a disposizione del cliente H24 7 giorni su 7. Per info e contatti www.cyber-pro.it. CyberPro. Driving the Cyber Security Future.
8: Affida la tua comunicazione a Comi. Realizza le tue insegne luminose, fisse e mobili. Rivolgiti a noi per i tuoi manifesti pubblicitari, gli striscioni, i volantini. Ci occuperemo della stampa, della affissione e della distribuzione. Forniamo, montiamo e manuteniamo impianti pubblicitari di vario genere su aree, spazi pubblici e privati. Noleggiamo automezzi pubblicitari e schermi digitali per far conoscere la tua azienda. Comi si occupa della tua immagine. Rivolgiti ai professionisti. Comi, un marchio, una garanzia.

0: Consorzio Management Imprese, Via del Fosso dell'Osa 576, 00132, Roma. Telefono 06 22 46 02 88.
1: Tecnolavori opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 28.
2: Hai bisogno di supporto per la contabilità, la partecipazione a bandi o la gestione d'impresa? Servizi integrati e gestione aziendale SRL. Affidati a chi offre consulenza, progettazioni e soluzioni innovative per aziende e professionisti. Via Torretta 23, Artena. Telefono 333 10 29 936. Competenza, innovazioni e affidabilità per far crescere davvero il tuo business.
3: Italia Opere SPA, azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale, anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
4: Come vuoi. Che sarà pure difficile ti dire a un ragazzo, perché tu hai De Bruyne, hai McDonald's, sai questi qua, Vergara, come fa? Però dico, visto che non ce l'ha, o se lo vuoi far giocare, gli devi dare fatica di prendere palla a metà campo, non come l'altra sera, prende palla a 40 metri dalla sua porta, poi la deve prendere, la deve portare. Ma ragazzi, lui anche se è forte fisicamente, arrivare all'area di rigore avversario, esatto, su 40-50 metri, è dura, dopo che l'hai fatto 5-6 volte scoppi.
5: Hai timore delle valle alte, valli native?
6: Molti, ragazzi, insomma... ma non lo dico io, lo dicono i numeri, i fatti di questa squadra. Purtroppo la fase difensiva del Napoli è quasi catastrofica.
5: Però sulle valle native, sulle valle alte, Rafa Marin e Rachmai dovrebbero lavarsi.
7: Dovrebbero avere la copertura del portiere Gresci.
5: Ancora questo portiere,
7: ma tu lo vedi mai uscire a Meret? Domanda, lo vedi mai uscire a Meret? Risposta,
5: è un'ossessione la tua,
7: no,
5: lo sai,
7: perché no? Allora tu puoi tenere una, se l'attaccante ti sbaglia il Mimmo, se l'attaccante ti sbaglia il gol finisce 0-0, se sbaglia il portiere perdi.
6: Ho capito, però
7: ma tu lo vedi uscire
8: sulle valle alte? L'Arsenal ha costruito la vittoria in Premier.
7: Io
8: non sarà colpa di Meret,
7: a parte con l'Arsenal lo avete mai, lo vedete mai uscire Meret?
6: Vabbè, allora no, esce o non esce,
7: ma il sabato sera forse qualche volta, ma raramente.
6: Riguarda, per quanto mi riguarda è migliore di Milinkovic,
7: ma per te
6: tecnicamente
7: per te
6: è migliore di quello. Detto questo, la tua è un'ossessione sia su
7: no,
6: Meret,
7: io dico,
6: e sia su
7: un portiere sulle palle inattive deve dare sicurezza alla difesa, deve uscire, quello non esce mai.
6: Basta guardare i tuoi post dopo 10 minuti, 5 minuti di partita,
7: e
6: i post di Antonio Sonno fuori Meret e fuori Olivella.
7: Parlare dopo è facile, parlare prima.
5: Quindi tu vorresti Spinazzola domani in campo?
7: Assolutamente sì.
5: Però abbiamo spiegato che e dal punto di vista delle caratteristiche su Saka sarebbe opportuno uno come Spinazzola, che poiché destro riuscirebbe a arginare meglio i rientri col sinistro di Saka.
6: Vabbè. Posso dire una cosa, ma così, visto che voi parlate sempre di Vergara, no? E visto che praticamente i pareri sono tutti positivi su Vergara, ma come mai gli allenatori non lo fanno giocare?
5: Oh, vabbè, lo fanno giocare
7: Mimmo nel 4-3-3.
5: Con l'Inter
6: e perché ha giocato?

0: giocato per gara con l'Inter.
1: Perché non c'era McDonald's?
2: Mimmo, però nel 4-3-3
0: giocare, non gioca.
2: Mimmo, scusa, ma nel 4-3-3 voglio fare una domanda. Nel 4-3-3 Vergara dove può giocare? Esterno.
0: Sì, ma
1: io dico esterno.
2: Vergara, io non è solo un esterno. Nel 4-3-3 dove può giocare?
1: Ma non è un esterno largo.
2: È più un centrocampista, non è esterno. Allora, se ti ricordo, ho detto che giocherà poco proprio perché di difficile collocazione tattica.
0: Ho fatto questa domanda per un motivo molto semplice. Perché si parla sempre di Vergara, gli allenatori, Conte l'anno scorso disse che era venuto fuori per caso perché aveva avuto gli infortuni, no, un allenatore che ce l'ha tutti i giorni sotto mano, lo vede giocare, così dice l'ho fatto giocare perché l'emergenza è stata, ha sbagliato Conte, però... quest'anno stiamo dicendo di nuovo
3: Ma nel Napoli, scusi, ma se no, quello che sta dicendo dice di quello che abbiamo detto all'inizio e te. Il Napoli riteniamo una squadra forte, la rosa al completo. E allora non è mica facile giocare al posto di un altro,
0: Ho capito, però se tu ritieni.
3: Per caro, se tieni McDonald, tieni Aguissà, tieni Lobo, dove lo fai giocare?
0: Benissimo, non può giocare al posto di Politano.
3: Ma per me non è.
1: No, non può essere, per me non aveva caratteristiche da esterno largo.
0: Fine ora abbiamo detto
1: Mimì, da esterno largo non può giocare.
3: Per me non è lo esterno.
0: No, io sto dicendo quello che avete detto voi. Io non ho detto nulla, sto soltanto dicendo come mai tutti questi giudizi positivi, gli allenatori, bla bla bla, la nazionale, e questo non gioca sto ragazzo. Ci sarà un motivo. Qual è? È tattico il motivo.
3: È difficile giocare se sono al completo.
0: È tattico il
2: se
0: motivo.
2: Se tu hai caratteristiche che non si sposano col modulo, non puoi giocare. Allora, è complicato. Se
0: manca allora al posto manca di chi dovrebbe giocare? Okay,
1: manca McTominay, ha giocato
2: 4-3-3,
1: no, però,
0: allora non può giocare.
1: Mimmo, non sono d'accordo con te, Mimmo, perché a Milano ha giocato Vergara, con l'Arsenal gioca De Bruyne e Vergara entrerà a partita in corso. Col Bologna domenica giocherà di nuovo Vergara.
0: Ah sì, sì, sicuro. Me.
1: Ah, vabbè, più di De Bruyne.
0: No, io voglio...
3: Ha ragione Mimmo qua, non ti credere, perché
0: io, guardate, voi avete, consentitemi, una pessima abitudine. Io non parlo perché voglio, io ragiono sulle cose. Se tu mi fai due meloni così con Vergara, questo grande talento,
1: per rinnovare il contratto,
0: questo così,
1: per 8 anni, 5 là,
0: 5-8 anni di contratto così, e sto ragazzo non gioca.
3: Ma allora sono tutto
0: De Bruyne ha detto, ma pensate, io credevo che avesse 18 anni perché parlavano di un giovane, a 24 anni in Premier, già sei vecchio.
3: Sì, ma questo non c'entra, se gli danno il contratto e ci hanno fiducia vuol dire che tutti sanno che...
0: Vince, devi trovare la collocazione a questo ragazzo.
3: Ma questo sa che cos'è? Un famoso numero 10 di una volta. Che si inventano il 4-4-2, li mettevano tutto quanto esterno.
1: O il 4-2-3-1 al terzo a destra dietro la punta, è là che deve giocare, è là che deve giocare. Va bene, va bene. Allora
0: Mister Gifuni ha detto
1: no, perché no. Mister Gifuni lo dice perché Vergara, da quando è arrivato Allegri, non voglio parlare dell'anno scorso, si è espresso nel modo migliore quando è entrato e subentrato
3: dalla metà
1: nel 4-2-3-1 del secondo tempo, col Genoa l'ha fatto, col Como no, in qualche amichevole prima, col 4-2-3-1, terzo a destra con De Bruyne centrale dietro la punta e Alisson Santos a sinistra, Vergara si è espresso bene.
4: Gli aggiornamenti sono finite tutte le partite di Champions. Porto Manchester City 0-2, Borussia Dortmund 3-2, Villarreal 2, Lille Betis 2-3 e ovviamente Real Madrid Inter 2-1 con Carlos Augusto che accorcia le distanze.
2: E come ci dispiace?
1: E quindi l'Inter ha perso 2-1.
0: A me dispiace che abbia perso, perché io in Europa tifo per le squadre italiane.
1: Siamo in chiusura. Riguardiamo per l'ultima volta la formazione dell'Arsenal. Voglio capire, sarà più decisivo nell'assist De Bruyne o uno tra Politano e Alisson Santos? Dica soltanto De Bruyne oppure le due ali, mister?
3: Per me vedo sempre a De Bruyne, poi il gioco
1: Antonio,
3: mi interessa.
2: La vedo nera.
1: Chi sarà più decisivo per il Napoli, De Bruyne o le imbucate centrali o le due ali?
2: Nessuno dei tre.
1: Nino Malfitano.
0: Per me sarà decisivo Meret se non dovesse vincere. Cioè,

0: se l'Arsenal non dovesse vincere, il decisivo sarà Meret.
1: Io rincampo Meret. Massiano Gallo?
2: Meret e Alisson Santos.
1: Meretta di San Santos, i due perni protagonisti in chiave Napoli della partita.
3: Registrazione.
1: E allora siamo, ricordiamoci di questo, io sono d'accordo con Massiano Gallo e Mario Fico.
3: Io dissento. Meretta
1: e Alisson Santos soprattutto.
4: Abbiamo un messaggio di un tifoso, Massimo, che ci dice: buonasera, con l'Arsenal non c'è partita, il Napoli deve vincere con il Bologna e la Fiorentina, se il Napoli non vince succede il terremoto, Vergara non deve giocare come esterno, cioè deve giocare come esterno e non a centrocampo.
1: Va bene, allora siamo in chiusura. Io ringrazio mister Enzo Montefusco, grazie mister.
5: Buonanotte.
1: Buonanotte. Buonanotte ad Antonio Corrado.
3: Buonanotte.
1: Buonanotte a Emi Maglione. Buonanotte.
4: Ciao, buonanotte.
3: Emilic.
1: Buonanotte a Mimmo Valfitano.
0: Ciao.
1: E buonanotte
0: prossima.
1: A Massimiliano Gallo.
2: Buonanotte.
1: Buona due giorni di Champions League, ormai è rimasto mercoledì e anche il giovedì, quindi sono altri due giorni, sarà il Napoli, la Roma impegnate nei prossimi giorni.
2: E il Como
1: con il Lipsia. E quindi Fenerbahce Roma, Como Lipsia e Napoli Arsenal sono le tre partite fino a giovedì, quindi sarà molto intenso questo metà settimana dedicato alle coppe europee, alla Champions League, lo vivremo tutto d'un fiato. Grazie a tutti per averci seguito, noi ci rivediamo sempre su questa rete ovviamente dalle 21 martedì prossimo, dopo Napoli-Bologna che si giocherà domenica e prima di Fiorentina-Napoli. Buonanotte a tutti, a martedì.

L'amor che muove il sole e l'altre stelle, il verso conclusivo della Divina Commedia di Dante, è stato il titolo ed il motivo conduttore del recente meeting di Rimini, al centro di tutto quella forza che mette in moto l'universo, l'amore come energia che attrae senza dominare e che orienta senza costringere. E in un'epoca come quella in cui viviamo, sempre più frammentati in bolle digitali ed algoritmi, l'amore come forza motrice delle realtà è una sfida davvero urgente, e lo sport e l'incontro come generatore di amicizia sono stati come sempre protagonisti nelle giornate riminesi all'interno dei padiglioni sportivi coordinati dal Centro Sportivo Italiano.

0: CSI da 20 anni, da più di 20 anni, offre un servizio al movimento di Comune Liberazione per gestire l'intero padiglione dello sport del meeting. È un servizio che facciamo assieme ai ragazzi del movimento, alle famiglie, ai visitatori, a tutti coloro che in qualche maniera vogliono vivere un momento anche di gioia. Per noi, così come per Comunione Liberazione, lo sport è un momento di educazione, deve essere vissuto nel modo giusto, nel momento giusto. Il padiglione è un'occasione di relax e contemporaneamente di amicizia.
1: La collaborazione ha raggiunto i 20 anni, quindi è una collaborazione oramai radicata e storica. E cosa ci unisce? I valori per l'importanza di uno sport sano, leale e vissuto in amicizia, col giusto agonismo ma senza eccessi. Quest'anno abbiamo avuto nel nostro padiglione anche un visitatore particolarmente importante, che è stato il Papa, che ha attraversato con la sua Papa mobile questo padiglione prima di entrare nel grande auditorio.
0: Qui abbiamo installato tutta una serie di spazi polisportivi, nel senso che abbiamo dei campi da calcio a 5 che poi sono stati anche riconvertiti a pallamano, a baseball, per cui vengono modificati in funzione del bisogno del momento. Ci sono i campi da pallavolo, i campi da basket, il campo da basket 3x3, la zona dedicata alle arti marziali, la zona dedicata invece agli sport di racchetta, cioè il badminton e il rapatennis, qui è la zona del mini golf in fondo. Sono 13.000 metri quadri, a cui vanno aggiunto anche il padiglione di 4, dove ci sono invece gli sport della mente, cioè gli scacchi e la zona, che è la novità di quest'anno, dei giochi da tavolo, che piacciono molto ad adulti e ai ragazzi.
2: In questo stand noi facciamo giocare chiunque, da tavolo, di ruolo, per promulgare, per portare avanti la cultura del gioco da tavolo e di ruolo. Abbiamo di tutto, abbiamo giochi da due, giochi da gruppi, abbiamo giochi competitivi, collaborativi, giochi da pochi minuti, giochi da ore, quindi ne abbiamo per tutte le fasce, per tutte le tipologie. In questi, oltre a giocare, c'è anche la componente sociale, quindi ci si siede insieme davanti a un tavolo o con amici o tra sconosciuti. Abbiamo avuto tante famiglie che sono venute qua a giocare insieme, padri e figli, fratelli e sorelle, nonni e nipoti, quindi c'è una componente sociale che è veramente importante.
3: Che cos'è il rapatennis? Il rapatennis si gioca con la racchetta del padel, la pallina del racchettone e le regole del tennis. Tre giochi assieme che rendono il gioco della racchetta molto facile, in quanto è più lento, più dolce, non è aggressivo e soprattutto, parola chiave, è divertente.
4: Qui ci si diverte. Qui si fa lo sport più antico del mondo, che è la lotta, è primordiale, molto istintivo, spiego pochissimo, i bambini sul tappeto già sanno cosa fare, perché ce l'hanno innato in qualche maniera, basta due o tre regole e poi loro cominciano a giocare a questo gioco antichissimo. Ci sono degli affezionati, già l'anno scorso hanno provato e stanno tornando, e anche nei giorni passati chi ha provato sta tornando, a volte c'è qualcuno che fa due o tre turni nello stesso giorno.
5: Ma lo sport non è solo risultato, è un percorso armonico che unisce corpo, mente, relazioni e responsabilità. Se ne è parlato a lungo in uno speciale panel ove ha partecipato all'interno del meeting il Centro Sportivo Italiano. Ascoltiamo allora il contributo offerto nel convegno.
6: Credo che i ragazzi debbano trovare nell'attività sportiva, i ragazzi di ieri, di oggi e di domani, debbano trovare nell'attività sportiva qualcuno che li accoglie. Che li accoglie dentro casa. L'accoglienza credo che sia il primo punto che deve distinguere una società sportiva del Centro Sportivo Italiano, una società sportiva che si prefigge di fare attività sportiva come momento di educazione. Stiamo pensando a un'attività sportiva che io chiamo di movimento per gli anziani. Stiamo pensando a un'attività sportiva che coinvolga gli anziani. Dico, ma serve come serve ai giovani, perché soprattutto serve trovare un luogo di accoglienza dove ci si possa fare socialità, dove ci si possa incontrare, dove si possa parlare, dove si possa trovare delle occasioni di vita comune. E credo che oggi abbiamo la necessità di far sì che lo sport sia strumento di aggregazione, di socialità, di divertimento, di gioco, perché lo sport specialistico che si è andato cercando soprattutto negli ultimi anni, l'indirizzo specialistica crea tanti scarti che non trovano casa se non trovano qualcuno che li accoglie per quello che sono e non per quello che potrebbero diventare. E credo che l'insegnamento che ci viene anche da quello che i pontefici ci hanno detto negli ultimi, perché gli insegnamenti sono, il filo conduttore è sempre rimasto lo stesso, è quello di andare incontro alla persona per quello che è, accoglierla e dargli un'opportunità di esprimersi non come sportivo ma come persona, che non è la cosa più facile di questo mondo, perché lo sport è abituato a fare selezione. Ecco, la cosa che dobbiamo allontanare

0: dal nostro modo di fare la selezione. Chi si avvicina a noi deve trovare un ambiente che lo accoglie, che gli dà opportunità di gioco, divertimento, di incontro con l'altro, per poter capire che siamo tutti una grande comunità, e la comunità sportiva credo che abbia l'obbligo, il dovere di dare opportunità ai ragazzi di crescere per quello che sono.
1: Dalla montagna al mare, l'Italia che costruisce sport, ancora un tema sportivo all'interno del meeting in un altro convegno. Il talento sportivo e i grandi eventi come ad esempio Milano Cortina e l'America's Cup per creare una cultura sportiva duratura. E come relatori ancora due stelle del firmamento azzurro dello sport italiano.
2: Quando incontravo le persone, dai più piccoli ai più grandi, vedere insomma questa luce negli occhi che avevano quando mi parlavano, quando mi chiedevano una foto o un autografo, o la parte più bella quando mi chiedono o mi fanno domande, perché curiosi, soprattutto i più giovani, vedevo la loro voglia di scoprire qualcosa di me che magari non ero riuscita a trasmettere, e questa è la cosa più bella. E spero anche che grazie al mio percorso, dopo tutti questi 20 anni di carriera, sono riuscita a trasmettere il fatto di non lasciare che siano le altre persone a determinare i propri limiti, perché comunque negli anni, oltre ai successi, ci sono stati anche momenti difficili, persone che mi hanno criticata, ho vissuto momenti che magari era molto più semplice smettere, però in quei momenti mi sono sempre posta una domanda molto semplice: perché lo faccio? E una volta che trovavo il mio perché, tutto aveva senso, non importava quello che veniva detto, quello che succedeva dal di fuori di quello che potevo controllare.
3: La medaglia diversamente importante, che si rinnova di volta in volta, è quella della capacità organizzativa. È quella che consente peraltro di mettere insieme, come non mai nella storia della Repubblica, eventi che hanno una loro continuità. Noi non chiudiamo mai il braciere. Teniamo sempre accesa la fiaccola, la fiamma, comunque appunto della passione, dell'amore che muove il sole e che ispira comunque le altre stelle anche. Olimpiadi di Milano Cortina, Paralimpiadi, i Giochi del Mediterraneo, i preliminari di America's Cup, l'America's Cup del prossimo anno, le Olimpiadi giovanili invernali del 2028, i mondiali di sci alpino, mi auguro anche quelli di atletica leggera, i mondiali di tutte le discipline ciclistiche, gli europei di atletica, ma abbiamo anche altro, abbiamo i giochi della gioventù. Come combinare l'alto livello comunque con le attività di base? Come mettere insieme gli investimenti sugli stadi con quelli sugli oratori? Come lavorare nelle grandi città e poi realizzare, come abbiamo fatto in 2 anni e mezzo, 1.495 playground su 1.543 programmati in 2 anni e mezzo nei comuni del sud sotto i 10.000 abitanti. Allora si comprende il senso certamente del metodo, ma il senso della visione, il senso che ispira comunque la nostra azione, che non è soltanto quella del governo nazionale, guidato da Giorgia Meloni, ma è quello della collaborazione tra i vari livelli delle istituzioni.
1: Pace, dialogo e magnifica Humanitas, la presenza del Papa a Rimini ha lasciato il segno. Nel prossimo servizio, la giornata di Leone XIV a Rimini.
4: Amate sempre la Chiesa, amate e preservate l'unità.
5: Amate sempre la Chiesa, lo fa ripetere 2 volte al popolo del meeting Papa Leone nel suo discorso davanti alle 20.000 persone riunite nel grande auditorium della Fiera di Rimini. Nel discorso conclusivo della visita alla 47esima edizione della Kermesse organizzata dal Movimento di Comunione e Liberazione. A loro si rivolge invitando all'ascolto vicendevole e all'ascolto della parola di Dio. Il Papa arriva in elicottero, subito l'entusiasmo delle oltre 50.000 persone lo accoglie e lo accompagna nel suo cammino tra i padiglioni. Leone visita le mostre dedicate a Sant'Agostino e a Leon Armel, poi l'incontro con i bambini al villaggio ragazzi. Dicendosi colpito dall'entusiasmo e dall'accoglienza dei presenti, il pontefice ha chiesto di cercare la comunione.
4: e se ci sarà comunione nel

mondo. Comincio con voi giovani, perché voi sapete costruire la comunione con l'amicizia, sapete rispettare gli uni

0: così grande, così capace di amare, non deve essere mai chiuso. Cerchiamo tutti la strada per camminare insieme, per costruire un mondo di pace e di amore.
1: Infine l'abbraccio dei 20.000 che lo accompagnano sul palco allestito nel grande auditorium. Prima i saluti del presidente della Fondazione per il Meeting, Bernard Schulz, e poi quello del presidente della Fraternità di Comunione e Liberazione, Davide Prosperi. Leone XIV, nel suo lungo discorso, esorta a invertire la rotta e riaccendere sogni e visioni, non solo soffiando sul fuoco della stanchezza e della disperazione. Per il Papa è giunta l'ora della responsabilità.
2: Liberiamo dunque la convivenza dal sospetto, la cultura dalla prepotenza, l'educazione dall'ideologia, il lavoro dall'idolatria del profitto, la tecnologia e la finanza dai business della morte.
3: E tornando al padiglione sportivo e dalle giornate vissute sportivamente all'interno della fiera, una squadra significativa per il CSI e per il meeting intero è stata quella formata ovviamente dai volontari. Stadium TV ne ha avvicinati alcuni.
4: Da ogni parte d'Italia, uniti dalla stessa passione per lo sport e per il servizio, sono i volontari del Centro Sportivo Italiano che hanno animato il Villaggio dello Sport al meeting di Rimini. Età, città ed esperienze diverse, ma un obiettivo comune: mettere a disposizione tempo ed energie per accogliere il pubblico e raccontare, attraverso lo sport, i valori dell'incontro, della condivisione e della comunità.
5: Vengo da Enna e ho deciso di fare il volontario qua al meeting perché questo è già il secondo anno e volevo riprovare le stesse emozioni dell'anno scorso, della gioia di vedere un bambino correre e divertirsi con persone che possibilmente nemmeno conosce.
6: Ho scelto di fare la volontaria perché ci sono un po' nata nel CSI e quindi lo trovo una cosa molto motivante continuare a essere qui anche da grande.
7: Le amicizie che si creano qua, col fatto che vivi a stretto rapporto con le persone, parli con un sacco di persone, è una bellissima esperienza che consiglio a tutti. Poi lo sport è bellissimo, vedere persone che non si conoscono decidere di giocare tutti assieme è davvero davvero bello.
8: Io arrivo da Milano, l'esperienza in generale del meeting secondo me ti rende parte di un'entità più grande di te e poi con il CSI soprattutto, perché tu parti da 29 sconosciuti che a fine dei 10 giorni che siamo qua noi di montaggio e smontaggio siamo un gruppo nuovo, infatti ogni anno sembra che li hai visti il giorno prima.
9: È bello perché comunque stai a contatto proprio con la gente, cioè li conosci, magari quella parola in più, quello scherzo lo puoi sempre dare ed è una cosa molto bella.
10: Innanzitutto un'esperienza anche oltre che personale, ti fa crescere, conoscere nuove persone, ti mette alla prova, anche dare l'opportunità a tutti questi ragazzi di fare un po' di sport e conoscere il nostro mondo CSI.
6: Dietro mi porto le amicizie, le conoscenze nuove e soprattutto la possibilità di poter dare un'educazione migliore ai ragazzi di oggi.

0: E con l'immagine adesso andiamo ad Olimpia, dove dal 22 al 29 agosto presso l'Accademia Internazionale Olimpica sono state le giornate di Solider. Una breve sintesi ci è appena arrivata dalla Grecia per spiegarne gli importanti risultati a livello europeo.
1: Arrivano da Francia, Grecia, Italia e altri paesi europei, tutti ad Olimpia, laddove ebbero origine i giochi olimpici antichi. Tutti in campo per Solider, il progetto Erasmus Plus Youth Exchange, che ha coinvolto giovani europei, ragazzi e ragazze tra i 18 e i 25 anni, con l'obiettivo di comprendere insieme come lo sport può contribuire a promuovere inclusione, uguaglianza, responsabilità ambientale e cooperazione tra i popoli. Dal 22 al 29 agosto in Grecia tre educatori del CSI e circa 75 giovani hanno preso parte al Solider Camp, una settimana ricca di momenti formativi formali ed informali, tra i quali il torneo di volley e sitting volley, proposto e gestito dallo staff CSI in una formula che ha permesso la partecipazione e l'inclusione di tutti nelle

0: pieno rispetto del target progettuale. La suggestione di poter correre nello stadio antico e far sport a pochi passi dai frontoni del Tempio di Zeus e del Tempio di Hera, poi tante diverse esperienze a confronto. Solider ha promosso vari argomenti sportivi nel cuore dell'olimpismo attraverso attività pratiche, giochi, workshop, dibattiti e momenti di discussione e riflessione. Attraverso gruppi di lavoro internazionali hanno permesso scambi e relazioni di diverse culture, linguaggi e prospettive.
1: E pensando ad Olimpia mi viene in mente la corsa, e allora corriamo in Veneto per questa simpatica e tradizionale corsa dopo il Ferragosto.
0: Si è tenuta il 21 agosto la 31esima edizione della Su e So per i ponti di Adria, di corsa su e giù per le vie ed i ponti della cittadina veneta, con la partecipazione di quasi 450 atleti suddivisi nelle tre categorie previste dal regolamento: i competitivi, la mini podistica per bambini e la camminata al passo per tutti. Ad organizzare l'evento, come sempre in prima fila, la società ASD Podisti Adria, affiliata al CSI Rovigo, che ha supportato quella generale del circuito Il Gabbiano del Basso Polesine. Dal ritrovo al Teatro Comunale e successivamente al Via situato in Piazza Cavour, la gara competitiva ha visto tra i partecipanti numerosi atleti agonisti. Sui 7 km della competitiva è stato Brahim Taleb a conquistare il primo posto assoluto maschile, mentre Sara Bragante è salita sul gradino più alto del podio assoluto femminile. Adesso tutte le attenzioni vanno alla mezza maratona del 4 ottobre, sempre ad Adria e sotto l'organizzazione del CSI Rovigo.
1: L'estate del CSI è stata una delle più calde, tante le attività proposte, scopriamone insieme qualcuna.
2: Con le immagini siamo in montagna, precisamente sull'Appennino reggiano, dove ai primi di agosto l'Atletica Castelnuovo nei Monti ha organizzato due importanti manifestazioni, entrambe all'interno del progetto Una montagna di atletica leggera 2026. In pista, nello splendido centro di atletica leggera Fornaciari, all'ombra della pietra di Bismantova, ha preso il via nel pomeriggio il consueto meeting interregionale, dove oltre agli atleti emiliani hanno partecipato anche quelli toscani e lombardi, di ogni età e categoria. Prove di vortex, salto in alto e lancio del disco hanno riscaldato l'ambiente, fino alle corse e agli sprint delle giovani frecce reggiane. Spostiamoci adesso al mare in Puglia, sulla spiaggia barese di Pane e Pomodoro, dove martedì 25 agosto il flash mob di Beach Volley Bari Moonlight Volley ha regalato una serata di sport, mare e divertimento, con il volley protagonista nel cuore del capoluogo pugliese. L'iniziativa, organizzata tra gli altri da CSI Bari, ha proposto un torneo amatoriale di beach volley gratuito e aperto a tutti, che ha trasformato la spiaggia in uno spazio di incontro, socialità e divertimento. Due le formule previste: 4x4 misto con massimo due uomini e almeno due donne nel campo e 3x3 misto con massimo due uomini e almeno una donna. Ammesse inoltre squadre interamente femminili. Ancora pallavolo in spiaggia protagonista a fine mese in quel di Cava dei Tirreni, dove dal 26 al 30 agosto in Piazza Cuomo è andata in scena la 28esima edizione del torneo di beach volley Città di Cava dei Tirreni a cura di CSI Cava, nella beach arena allestita in piazza gare di 2x2 maschile e misto ed altre categorie giovanili.
1: Non finiscono qui le emozioni dello sport di base, quello senza troppi riflettori addosso, ma che fa bene all'anima, allo spirito e perché no al benessere. Prima di salutarci però tornano ad accompagnarci i consueti appuntamenti con i campionati nazionali del Centro Sportivo Italiano. Vediamo i prossimi nel mese di settembre.
3: Torino e l'impianto sportivo Primo Nebbiolo nel Parco Ruffini attendono dal 3 al 6 settembre gli oltre 1800 finalisti del campionato nazionale CSI di atletica su pista in rappresentanza di 125 società sportive portacolori di ben 12 regioni italiane. 23 categorie impegnate fra salti, lanci e corse. Dopo le tre giornate di gara e le staffette domenicali, grande attesa per la classifica generale di società, dove un anno fa trionfò l'Atletica Colli Berici Vicenza. Diretta streaming sul canale YouTube CSI per seguire passo passo lo svolgimento delle gare con l'evolversi del medagliere e dei nuovi record realizzati. Domenica 13 settembre nel Fermano a Falerone si corre il campionato nazionale di gravel, 3 partenze per 3 percorsi, 3 giri per un totale di 60 km, 2 giri per un totale di 40 km, un giro da 20 km in base alle categorie di appartenenza. Maglia di campione nazionale al primo atleta CSI di ognuna delle categorie regolamentate nel ciclismo CSI.
1: E allora non resta che salutarci ed augurare a fine puntata a tutti voi un buon mese di settembre, buon ritorno agli allenamenti, alla scuola e magari buone vacanze a chi è ancora in ferie. Vi aspetto con Stadium a metà mese. Ciao!

0: Allora adesso è il momento del mio amico Mirko Nicolino. Ciao Mirko, ben ritrovato.
1: Ciao Enzo, un caro saluto a tutti, ben ritrovati.
0: Allora, prima ti voglio coinvolgere subito sulla prima panchina che salta, quella di Grosso, che tu conosci molto bene. Non gli è stato dato il tempo, non gli è stata costruita la squadra giusta, o è stata fatta una scelta sbagliata a monte da Paratici, che magari poteva dare ancora continuità a Vanoli, che poi non a caso è stato richiamato, perché comunque in certe piazze bisogna avere quella pelle dura, ecco, per allenare in determinate piazze. Cosa ha fallito, secondo te?
1: Sì, sono d'accordo, parto proprio da qui, sono d'accordo sul fatto che allenare a Firenze non sia semplice. Lo abbiamo visto negli ultimi anni, allenatori che altrove avevano fatto bene sono stati letteralmente triturati da un ambiente molto esigente, da situazioni che onestamente si ripetono, ecco, cambiano gli interpreti ma si ripetono. Grosso ha fatto bene le sue ultime esperienze, evidentemente non era l'uomo giusto per la Fiorentina e la Fiorentina non era la squadra giusta per lui. Vanoli secondo me ha avuto tanto fegato a riprendersi questa patata bollente, ha già fatto bene lì. È chiaro che non avrà vita semplice, ma ne è consapevole. Di sicuro, dopo il mercato fatto, la Fiorentina deve fare di più, assolutamente.
0: Era tra le otto sorelle, diciamo così, in realtà è finita, è ancora a zero punti con tre sconfitte, una più pesante dell'altra, quindi sicuramente deve avere un'inversione di tendenza e di rotta clamoroso. Inter, Como, Roma, chi ti ha impressionato di più fino adesso? E perché?
1: La Roma. La Roma perché partiva già dal quarto posto, un quarto posto che gli è stato servito sul piatto d'argento dalla Juventus, che aveva in mano la qualificazione Champions e nelle ultime partite si è letteralmente suicidata sportivamente contro le ultime della classifica, e questo ha consentito alla Roma di fare uno step in avanti sia in termini di consapevolezza ma sia in termini di consolidamento della rosa. Oggi la Roma ha una squadra molto forte con diversi cambi importanti, l'abbiamo visto nell'ultima partita, e in più si ritrova un lavoro fatto bene da Gasperini, quindi credo in questo momento che la Roma sia la più accreditata antagonista dell'Inter, che rimane ovviamente una squadra superiore alle altre. Qualcuno dice non è l'Inter superiore alle altre, sono le altre che sono inferiori all'Inter, ma sempre lì andiamo a parare. È un campionato italiano il cui livello è sicuramente sceso in questi anni, e quindi se si abbassa il livello di alcune e altre mantengono un livello abbastanza medio-alto, è chiaro che quelle lì emergono. In questo momento l'Inter è la squadra più collaudata, ecco, per il campionato italiano. Cambia poco ogni anno, certo. Ha un'ossatura che funziona, gli allenatori che arrivano dopo toccano pochissimo, e questo porta ad avere una continuità nel tempo.
0: Cosa non ti ha convinto invece ancora del Como, evidentemente?
1: Ma il Como ha cambiato tanto, poi voglio vedere come si consolida nel tempo, perché è facile, o meglio, può capitare, non è facile, può capitare di fare un exploit in un club di provincia, poi il difficile, come dice sempre Del Piero, è rimanere sempre a quegli alti livelli. Voglio ancora prendermi del tempo prima di dire che il Como è stabilmente una grande, anche se comunque in questo inizio di campionato ha fatto vedere di avere la stessa personalità e la stessa spavalderia, no, dello scorso anno. Andare a Napoli e giocare con quella personalità e con quella tranquillità anche, sono segnali di grande squadra, quindi vediamo se si consolidano poi nelle prossime settimane.
0: Adesso andiamo a parlare del big match di ieri sera, lo introduciamo, immagino, con questa nota vocale, andiamocela a sentire.
2: Buongiorno a tutti, Marco Moretta, ciao Mirko, ciao grande Vincenzo. Ciao Marco. Una considerazione da Mirko tecnica, che cosa ne pensa lui? Alla fine la Juve ieri ha fatto una discreta partita. Potevamo concludere meglio in porta, ma alla fine l'attacco è quello che è, ormai il problema non si risolverà, a mio avviso, perché i due attaccanti sono in questo modo. Forse Ekator potrebbe essere quel centravanti che noi cerchiamo, vedremo. Ma la mia domanda è su questo: Locatelli, che gioca sempre in verticale, a questo punto è un peso, secondo me, nella Juve. Che ne pensate? Tutte e due, però, eh? Ciao, buona giornata, Marco Moretti.
0: Mi chiami in causa e ti dico, magari si giocasse sempre in verticale, meglio che giocare in orizzontale. Quindi il punto, secondo me, torniamo sempre sul discorso dei tempi, dei passaggi, perché spesso e volentieri sono tempi sbagliati, dopodiché lì davanti, io più che dire, si è tirato, non si è tirato bene, si è tirato poco. Vero, 5 tiri a 1 nello specchio, credo 23 complessivi. Non mi è dispiaciuta la Ibegovic, non mi è dispiaciuto come è entrato col Temade, non mi dispiace con Sesao che piano piano aggiusta la mira, però tira meglio quando da posizione centrale aggredisce la porta piuttosto che da laterale, quando poi magari a un certo punto ha preferito tirare di esterno collo sinistro invece che di destra incrociare, che era la cosa più semplice. Il problema però è che Colomani proprio non si accende per adesso.
1: Per rispondere a Marco, che ringrazio per la domanda, cito l'amico Stefano Salandin, a cui va
0: grande
1: il mio
0: Stefano
1: saluto, che stamattina ha scritto una cosa bellissima su X: il calcio è tempo, più ne perdi meno fai. E quindi cosa significa? Che se tu più giochi in orizzontale,
0: esatto,
1: e meno fai lì davanti. Per questo io globalmente, Enzo, prima di andare sui singoli, non sono d'accordo con quello che ha detto Spalletti ieri sera, ovvero che la squadra ha avuto un'identità per tutta la partita. Perché se per identità intendiamo il palleggio, allora sì, la Juventus ha un'identità, palleggia, e in orizzontale palleggia anche bene. E Locatelli, per esempio, nel primo tempo ha fatto molto bene, non ha sbagliato granché. Poi però, dal momento in cui viene sostituito e poi invece viene cambiata la sostituzione, fa tre passaggi filtranti, tutti e tre sbagliati, o per precisione o per forza. C'è addirittura un passaggio facile verso Conceição, che solo a destra lui tira un missile, come se avesse calciato in porta.
0: Sì.
1: Ecco, questi sono errori tecnici e di scelte che un giocatore dell'età di Locatelli non si correggerà mai. Locatelli è questo e sempre sarà. Quindi sono d'accordo sul fatto che globalmente la Juventus ieri sera abbia fatto meglio del Milan, perché il Milan ha fatto nulla. Il Milan ieri sera ha fatto nulla. Il problema è che la Juventus, davanti a questo nulla, ha fatto poco per vincere la partita. Perché i tiri pericolosi nello specchio quanti sono stati? Ma
0: il palo di Conceição,
1: il tiro di Conceição al
0: quello di Nico, che però era centrale comunque.
1: Ecco, esatto. Poi per il resto il tiro di Voltemade che
0: Voltemade
1: finisce alto.
0: Sì.
1: Però dico, alla fine, no, io tutte queste parate di Maignan non le ricordo, tutte queste occasioni da gol non le ricordo, così come non vedo per esempio il cambio di passo dopo il gol subito. E non è un caso che il gol arrivi su un palla nella scatola, in the box, come dicono gli inglesi, e speriamo in un colpo di testa, che non può essere un canovaccio tattico stabile. Perché io sto leggendo tantissimi, anche diversi addetti ai lavori, che dicono: ah, ma a questo punto hai ceduto Vlahovic perché ha fallito, Colomani ha già fallito, che si metta stabilmente Gatti come prima punta. Ma ragazzi, ma voi pensate che la Juventus con Gatti prima punta, Gatti faccia 30 gol? Cioè,
0: è una carta della disperazione che hai messo,
1: esatto,
0: in campo. Che però, permettimi, se non so se sei d'accordo su questo, allora, secondo me, Mirko, ti insegna come devi aggredire la porta. Cioè, Spalletti l'ha detto più volte: non bisogna chiedere il permesso, ma bisogna entrare. Gatti c'ha, esatto, quella faccia lì, Nico c'ha quella faccia lì, Colomani no, per esempio.
1: È vero, esatto. No, ma infatti la domanda che noi ci facciamo è: perché se in situazioni di emergenza la faccia ce la metti e vai a fare quel cross, mentre se la squadra arriva 20 volte sul fondo spesso, oppure al limite dell'area, si torna indietro e non ci si prende la responsabilità? È questo che fa rabbia di questa squadra, perché Locatelli ieri sera in conferenza stampa ripete per l'ennesima volta abbiamo fatto meglio degli avversari, ma ci è mancata cattiveria, ci è mancata mentalità. Ma questa cosa qui la sentiamo e la risentiamo da 6 anni. E a volte si dice che la mentalità la deve dare l'allenatore, a volte si dice che la cattiveria la devono dare i giocatori nuovi. Ieri sera la Juventus ha schierato dall'inizio 7 giocatori nuovi e poi l'ottavo, Voltemà, è entrato a gara in corso. E però il canovaccio è sempre lo stesso, la mancanza di cattiveria è sempre la stessa. Qui la Juventus sembra essere in un loop dal quale non riesce ad uscire. Perché, secondo me, ieri sera una grande occasione persa per la Juventus.
0: Sì.
1: Una partita in cui il Milan fa nulla, in cui Gonzalo Ramos non tocca un pallone, la prima punta del Milan. È un peccato essere usciti dal campo con un solo punto per la Juventus, addirittura col rischio di uscire dal campo con 0 punti. E questo cosa ti porta? Ti porta a pensare ai fantasmi che la Juventus vedeva lo scorso anno. Per questo che io dico, non vedo un'evoluzione. Sono contento da un certo punto di vista che Spalletti abbia preso male il fatto che ieri sera qualcuno gli abbia detto partite dietro Inter, Roma e Como. Lui si è arrabbiato, dice, ma in base a cosa lo dite? E però, signori miei, in base a quello che abbiamo visto nelle prime 3 giornate di campionato, è indubbio che Inter, Roma e Como abbiano qualcosa in più della Juventus e qualcosa in più del Milan, mi pare fin troppo evidente. Poi, per carità, ci può essere un'evoluzione, ma ad oggi questo gap c'è e si vede, non possiamo negarlo, nessuno può negarlo.
0: Anche al netto delle assenze o quelle possono rappresentare un alibi, cioè intanto se ti torna Kenanillis, intanto se hai Thuram, intanto se hai anche Sarr, intanto se hai, diciamo, una potenza maggiore, può cambiare qualcosa o secondo te gli assenti non restituirebbero o restituiranno alla Juventus quello che manca?
1: Allora, tu lo sai, Enzo, cosa penso io della rosa della Juventus? E penso che tra i giocatori di livello superiore all'interno della rosa ci siano sicuramente Yıldız e Thuram. Per me queste sono le due assenze più pesanti, anche se, devo dire la verità, tifosi e detti ai lavori negli ultimi tempi anche a Thuram e Yıldız ne hanno dette di tutti i colori, dicendo che non fanno la differenza. Alla fine la Juventus non va in Champions League con Thuram e Yıldız in campo. Attenzione, non dimentichiamolo questo, che poi non stavano bene, è un dato di fatto, però la Juventus non va in Champions League con quei giocatori lì e allunga la rosa perché vuole appunto trovare soluzioni alternative. Gli altri, onestamente, Sarr ancora la Juventus non l'ha visto, non sappiamo cos'è. Cambiaso sta facendo panchina alla Juventus ed è uno dei più bersagliati dalla critica. Cabal non ha mai giocato, Ekator sostanzialmente non ha mai giocato, cioè McKennie sì, McKennie può essere un rimpianto, però gli altri onestamente non credo possano essere assenze su cui recriminare. Ripeto,

0: la Juventus è arrivata comunque sesta con quei giocatori lì e li ha voluti, ha voluto approfondire la rosa, allungarla e alzarne la qualità anche per salire da quel sesto posto. Quindi io non parlerei di assenti, anche perché comunque tu hai messo dentro Alei Begovic, hai messo Nico Gonzalez. Io non so se ieri con Nico Gonzalez a disposizione, per esempio, un McKennie avrebbe giocato. Lo so, onestamente. Quindi non parlerei di assenti. Ieri sera, secondo me, la Juventus aveva abbastanza giocatori per battere quel Milan che non ha fatto sostanzialmente nulla.
1: Domanda su Miners, lo stai vedendo un po' diverso? Perché entra col Parma e trova la via del gol, è entrato ieri, prima ha fatto il centrocampista e poi il difensore, poi ha messo quel cross al centro per Gatti tagliato molto bene, quindi sembra avere degli impatti diversi. Può essere il giocatore da recuperare insieme a Douglas Luiz? E ti chiedo anche un giudizio su Douglas Luiz.
0: Ma rimango dell'avviso, Enzo, che il test per capire se Miners sia un altro, ossia quello che era prima di arrivare alla Juventus, ce lo dà solo una partita giocata dall'inizio. Se poi tu gli dai una chance dall'inizio, Miners è quello dell'anno scorso ed è quello di 2 anni fa, vuol dire semplicemente che due spezzoni,
1: due rondini,
0: non fanno primavera. Douglas Luiz, devo dire la verità, apprezzo sempre la sua pulizia nella giocata. Poi però si prende spesso dei rischi che non sono permessi alla Juventus, soprattutto nei pressi della propria area di rigore. Di certo, secondo me, dopo 3 partite il bilancio di Douglas Luiz lo possiamo definire positivo, secondo me.
1: L'ingresso di Walter Madi ti ha convinto e a questo punto, in attesa di aspettare Colomani, detto che Spalletti adesso c'è sul carro di Colomani e ci sarà fino alla fine, dopo avergli sparato a 0 contro, è più facile provare a mettergli vicino anche Walter Madi, cambiare qualcosa dal punto di vista tattico?
0: Io credo intanto che per il lavoro che ho visto fare a Walter Madi alla Continassa c'è bisogno di almeno un paio di settimane per avere una condizione, diciamo, tale da poter fare 90 minuti. È chiaro che questo Colomani ti porta a pensare ad altre soluzioni, perché comunque mi sono arrivati pochi palloni, 4-5, ma li ha masticati tutti. Quindi onestamente, fossi Spalletti, comunque un pensiero ad altre soluzioni lo farei sicuramente.
1: Invece, per quanto concerne, ti chiedono sostanzialmente quello che ha fatto vedere Spalletti, ha fatto vedere qualcosa di diverso? Provo a sintetizzare il messaggio del nostro amico rispetto all'anno scorso, anche lui deve mostrare qualcosa di diverso, qualche soluzione.
0: Onestamente, la scorsa stagione noi che osserviamo abbiamo sempre detto tante volte che avremmo voluto vedere una Juve allenata da Spalletti a partire dalla preparazione estiva. Onestamente, ad oggi, lunedì 7 settembre, non ho visto nulla di diverso rispetto allo scorso anno, quindi secondo me qualcosa se la deve inventare anche lui.
1: Nota vocale, vai Andrea.
2: Buongiorno, sono Antonio da Milano.
1: Ciao.
2: Ma a me pare del tutto evidente che anche con in campo le assenze, le attuali assenze, questa squadra ha poco della Juventus, insomma, quella che deve andare contro le corazzate in Europa e giocarsela. È una squadra che sembra quella che veniva dai 2 settimi posti di Marotta con Derneri e Ferrara, che è in costruzione. Quest'anno lo Carnevali lo sa, tutta la dirigenza lo sa, quindi quest'anno la Juventus deve avere l'ambizione di vincere il campionato, perché è la Juventus, ma l'obiettivo realistico di entrare in Champions League per poi cominciare a mettere sì un po' alla volta innesti che porteranno presumibilmente, speriamo, alla Juventus che conosciamo noi.
1: Lettura lucida, giusta, secondo
0: nulla
1: me.
0: Nulla da aggiungere, onestamente.
1: È stato perfetto. Ci si può arrivare perfetto anche vincendo l'Europa League, o questa Juve non è abbastanza, sì, neanche per vincere l'Europa League?
0: No, Enzo, dai, allora va bene tutto, però vedendo anche le avversarie, questa Juventus intanto deve fare, come dico da tempo, almeno 6 vittorie su 8 in questa Europa League. E poi ha tutte le carte in regola per giocarsela, per andare fino in fondo. La Juventus, secondo me, deve puntare all'Europa League, deve provare a vincerla, anche perché vincere, abitua a vincere, allena a vincere e aiuta a vincere tornei e trofei più importanti. È chiaro che l'Europa League non è la Champions, forse non è equiparabile nemmeno a un campionato, anche se ti dà l'accesso alla Champions League ed è comunque una coppa che alzi al cielo, però magari la Juventus vincesse l'Europa League.
1: Fulvio, tifoso del Milan, dice: ma perché allenatori come Gaspar arrivano a Roma e cambiano il corso della squadra, i giocatori, quando è arrivato la rosa non era il massimo, vedi Atalanta con Sarri è tornata normale? E dice: perché ci sono degli allenatori che incidono più degli altri?
0: Ma dipende dai contesti. Io penso che Gasperini abbia lasciato l'Atalanta in un contesto logoro ormai e che fosse difficile fare di meglio, tanto è vero che chiunque è arrivato dopo si è trovato giocatori, alcuni anziani, alcuni logori, perché comunque il calcio di Gasperini logora, e non stia riuscendo a far meglio. Invece alla Roma Gasperini ha trovato un contesto intanto normalizzato da Ranieri dopo situazioni complicate, e dalla normalità poi ha aggiunto qualcosa di suo gli ha consentito di raggiungere i risultati che sta raggiungendo adesso.
1: Conte è un fantasma per qualcuno? E ti chiedo anche come ha visto il Milan in generale.
0: Per ora credo di no. Credo che Conte però potrebbe diventare un fantasma tra ottobre e novembre. Se le cose non dovessero migliorare.
1: Alludi alla Juventus,
0: potrebbe essere anche il Milan. Il Napoli non credo che vada a riprendere Conte qualora la situazione con Allegri precipitasse, però anche lì vedo una criticità.
1: Allora, noi adesso andremo a parlare di Napoli, quindi faccio una domanda a te sul Napoli in modo che mi crei il legame per il prossimo collegamento. Ti ha stupito questo passo indietro di Allegri, che ha di fatto ammesso che sul 2-0 forse non doveva mettere il difensore, rintanarsi, roba che faceva in passato, e quindi questo suo dire forse ho sbagliato scelta, e quindi sta cominciando a capire che il calcio ha avuto un'evoluzione tale da metterti nelle condizioni che il risultato lo devi cercare sempre e comunque anche quando sei in vantaggio, e che difendersi ad oltranza non paga? E poi ti chiedo, raccontare da tifoso, da allenatore del Napoli a San Siro, ricordare quel 3-2 fatto all'Inter nella stagione che poi a Napoli ricordano molto bene, perché continuano a parlare del fallo di Pjanic eccetera, è stata uno scivolone, una comunicazione che proprio è uscita da dentro.
0: Parto da qui. Allegri, la comunicazione gli è venuta normale, perché comunque il legame che ha con la Juventus è un legame differente da altri ambienti, c'è poco da fare, quindi prendere o lasciare, chiunque deve rendersi conto che la situazione, l'amore, il sentimento, ecco, di Allegri per la Juventus è quello, ed è chiaro che quei momenti lì siano molto più facili da riportare alla memoria. Detto questo, non credo ci sia una marcia indietro nelle sue considerazioni post partita, credo semplicemente che siano appunto considerazioni a posteriori, però io Enzo la partita l'ho guardata tutta, e ho avuto l'impressione sul 2-0 che il Napoli potesse perdere quella partita e che l'avrebbe persa comunque, perché continuava a commettere una serie di errori incredibili uno dietro l'altro, soprattutto nei pressi della propria area di rigore. Il Napoli nel giro di 6-7 minuti ha forse regalato 20 palloni all'Inter al limite dell'area, dicendo agli avversari tira in porta, e quando tu dai dei bonus, dai 20 bonus agli avversari, prima o poi li beccano. Anghissà ha regalato non so quanti palloni al limite dell'area nei minuti finali, e poi ha sbagliato quel gol pazzesco. E poi capisco che Allegri si sia fidato di Badia Scile, ma il giocatore ha confermato sia quanto di male ha fatto in Inghilterra e sia che oggi sia un giocatore onestamente inaffidabile. Oggi poi magari si ripiglia, però ecco, sembra il Cop Miners della situazione. Male al Chelsea, male anche qui, onestamente. Calciatore tra l'altro che anche la Juventus ha seguito in passato e che aveva una valutazione stratosferica e che invece si è completamente perso, e che onestamente capisco le dichiarazioni a posteriori, però tu metti un difensore di una certa caratura, non ti aspetti mai che commetta degli errori clamorosi in quel modo, o che Meret per esempio, dopo aver fatto delle belle parate, faccia degli strafalcioni come quelli che ha fatto in finale. Quindi onestamente possiamo dire tutto. Magari Allegri avesse messo un attaccante e non avesse messo un difensore, ne avrebbe presi 5 nei minuti finali, non lo sappiamo. Quindi
1: tirando la linea, vanno bene gli allenatori.
0: Vedo un Napoli logoro.
1: E vanno bene gli allenatori, ma facendo una linea su tutta l'analisi che abbiamo fatto, ma i giocatori poi continuano a fare la differenza, come è giusto che sia, dalla qualità.
0: Sono quelli che vanno in campo. Quello. Il Napoli, secondo me, ne ha troppi a fine ciclo, onestamente.
1: Grazie Mirko Nicolino, un grande abbraccio.
0: Ciao, a Mirko. Te un caro saluto a tutti, alla prossima.
1: Alla prossima, noi ci fermiamo, ultima pausa, rientro per Paolo Matrone e Alain Valnegri, vi aspetto.
3: Volevo chiederle, insomma, quanto rammarico c'è dopo una partita del genere, che è stata piena di colpi di scena, vi ha visto in vantaggio di 2 gol, poi subire la rimonta, il gol alla fine, se anche c'è il rimpianto, no? Perché una volta che siete andati sul 2-0, forse, non so, le chiedo, si poteva fare qualcosa per cercare di resistere e mantenere quel doppio vantaggio? Grazie.
4: Bisognava non prendere gol, invece l'abbiamo preso il 2-1 in maniera un po' troppo leggera, però la squadra ha fatto una buona prestazione. È stata, credo, una bella partita, affascinante, avvincente, con dei buoni gesti tecnici, ottimi gesti tecnici. A un certo punto la partita la potevano vincere loro, si poteva vincere noi, alla fine però l'hanno vinta loro. Una cosa su cui bisogna lavorare, bisogna rimanere sereni, perché comunque in questo momento dobbiamo migliorare quella che è l'attenzione in certi momenti della partita, della fase difensiva. Perché comunque abbiamo preso 5 gol in 2 partite e questo non deve più accadere.
5: Gazzetta dello Sport, a seguire Radio RTL.
6: Buonasera mister. Le chiedo se il passaggio al 5-4-1, quindi togliendo Lobotka e Højlund, non abbia dato più coraggio all'Inter piuttosto che certezze al Napoli.
4: Non è una questione di sistema di gioco. In quel momento lì c'era Højlund che aveva lavorato tanto, era faticato e ha chiesto il cambio, è entrato Luca, comunque ha fatto bene. Poi Badiashile, la prima partita che faceva, e ho messo dentro uno che magari di testa poteva dare una mano, invece, come dico sempre, il calcio non ha una logica, e quindi abbiamo preso su 2 colpi di testa.
5: Radio RTL, a seguire canale 21.
7: Buonasera mister, parlare dopo è facile, però le chiedo, con l'onestà che penso lei abbia, se sente di aver sbagliato qualche cambio, e poi un giudizio, lo stavo dicendo prima, sulla prova di Badiashile. Grazie.
4: Ma non era semplice, però in quel momento lì o mettevo lui o mettevo Bekuma, quindi perché comunque non riuscivamo più a ripartire, loro stavano avendo un grande forcing, perché dopo la partita 2-0 si è capovolto in un attimo, perché dopo con loro, che sono una squadra veramente forte, quando capiscono che sei un po' in difficoltà ti azzannano, e dopo il 2-1 che potevamo sicuramente evitarlo, con un momento lì non riusciamo più a uscire, ho deciso di mettere più centimetri dentro l'area, perché loro di testa veramente sono fisici. Poi alla fine, dopo, abbiamo avuto le occasioni noi, hanno avuto loro quella di Thuram e noi abbiamo avuto 2, una seguita all'altra. E dopo, se ti sbagli e loro fanno gol, vinca loro.
5: Canale 21.
8: Salve mister, continuo con la questione dei cambi, no? A prescindere da quelli che sono entrati, ecco, si aspettava qualcosina in più da loro, e soprattutto vediamo anche gli avversari, perché anche gli avversari hanno fatto dei cambi che hanno deciso un po' il match.
4: Ma no, quelli che sono entrati hanno fatto bene. Badiashile la prima partita, la prima mezz'ora che giocava, però dovevo decidere tra lui e Bokema, che erano 2 che praticamente non hanno mai giocato. Quindi io ho scelto quello che era mancino di testa, ho messo Di Lorenzo a fare il quinto e ho fatto una scelta. Però in quel momento lì sicuramente abbiamo perso un pochino le distanze, potevamo far meglio. Però poi dopo la palla di Neres, la palla di Anguissa, dopo loro alla fine fanno gol. Questo è il bello e il brutto del calcio. Purtroppo stasera siamo qui, che per noi è stato brutto, perché abbiamo perso una partita che è stata bella. Abbiamo giocato anche bene, e a parte i primi 20 minuti dove loro ci hanno creato difficoltà, però già alla fine del primo tempo, nell'ultimo minuto del primo tempo, abbiamo avuto le due stesse situazioni domenica col Como, uguali, identiche. Dal niente hanno avuto una parata di Meretti e la punizione al limite dell'area uguale, le due stesse situazioni, quindi su quelle robe lì bisogna assolutamente migliorare. Ragazzi, devono stare sereni, tranquilli, perché siamo all'inizio del campionato.

0: sicuramente miglioreremo anche la condizione di alcuni perché tanti hanno fatto poche partite e quindi bisogna essere fiduciosi.
1: Ultime due, c'è la collega lì in fondo che...
2: Monica Colombo del Corriere della Sera. A Max volevo chiedere, la squadra sicuramente ha giocato molto bene nel primo tempo, ma al di là di quelli che sono stati in effetti i problemi di attenzione o gli errori tecnici individuali, si può dire che poi alla fine la differenza l'ha fatta anche l'ampiezza dell'organico, perché comunque nel secondo tempo l'Inter ha vinto con i cambi. E forse si è visto che il mercato risicato estivo del Napoli non ha offerto una panchina lunga all'altezza come quella degli avversari.
0: Ma no, intanto parlare di mercato non ha assolutamente senso. Direi che io devo analizzare quella che è la prestazione della squadra. L'Inter sapevamo, almeno io sapevo che l'Inter è una squadra forte e è la favorita del campionato perché è nettamente più forte delle altre. Poi nel calcio ci sta tutto. Oggi è stata una bella partita e noi siamo stati all'altezza della squadra più forte.
1: A chiudere tutto sport.
3: Sì, buonasera Max. Abbiamo intervistato Pavlovic e ci ha detto che tu l'anno scorso ai ragazzi dicevi spesso che il calcio è lo sport del diavolo. Ecco, volevo chiedere se l'hai pensato dopo che Neres e Anguissa ha sbagliato quelle due occasioni proprio clamorose del 3-2 e prima proprio del gol, ecco.
0: Ma lo sai cosa mi è venuto in mente in quei momenti lì? Vado a vedere qualcuno che ci arriva. È il famoso 3-2 dello scudetto, che in quel momento lì abbiamo fatto con noi, dello Juventus, che perdevamo. Il calcio purtroppo è quello lì. In quel momento lì, quando abbiamo sbagliato quello lì, ho detto ora ci puniscono, sicuro. Ho pensato.
4: Bene.
0: Sì, ecco, il calcio è bello per questo, però abbiamo fatto una bella prestazione, ragazzi, non sta sereni. Ciao a tutti.
5: Buonasera.
1: Buonasera.
5: Volevo chiedere, intanto, qual è la cosa che la fa più contento questa sera, visto che c'è stata una vittoria in rimonta importante in una partita delicata, con un segnale anche di carattere, e se è stata la più divertente.
6: No, la seconda mi hai perso perché poi devo pensare alla prima, mi
5: Vabbè,
6: perdo la
5: allora facciamo
6: seconda.
5: così, facciamo la prima.
6: Facciamo una alla volta, quindi.
5: Va bene.
6: No, mi prendo la reazione per quanto riguarda quello che abbiamo fatto dopo il 2-0, mi prendo il fatto che dall'inizio partita abbiamo cercato di mantenere quello che è la nostra identità senza snaturarci, senza nemmeno pensare a quello che potevamo subire per il coraggio, per la determinazione, per la qualità messa in campo. Poi l'1-0 un po' ci ha messo sotto per come è avvenuto quel gol in transizione, con due rimpalli sempre favorevoli a loro. Il secondo gol era la conseguenza del primo, però la squadra non si è disunita, è rimasta in partita, ha cercato di alzare un po' i giri del motore, cercare di sfruttare un po' di più le corsie laterali. Avevamo in campo giocatori di qualità in grado di fare la differenza. Forse il 2-1 ci ha aiutato, ci ha dato qualcosina in più. Poi con i cambi ci siamo presi dei rischi che alla fine hanno pagato sul 2-2. È stata una partita come spesso in Italia non si vede mai, perché magari ci si accontenta del pareggio in entrambe le parti, ma sono state situazioni sia da una parte che dall'altra clamorose e poteva finire in qualsiasi maniera. Però mi prendo il coraggio dei miei giocatori di accettare a volte anche che si può subire, è importante come reagisci, è importante cosa porti in campo e direi che oggi siamo stati anche premiati per quello.
7: Prego.
6: No, manca una perché
5: È
6: devo
5: finita.
6: interrompere.
5: È stata la più divertente da allenatore dell'Inter. Anche l'anno scorso ci sono state belle partite, ma divertente così, non so, poi tu magari un po' hai sofferto in panchina, ma è stata la più divertente secondo te?
6: Divertente è stata per quelli che l'hanno guardata in TV, ecco, per quelli che sono stati allo stadio. Oggi veramente San Siro è stata una bolgia, non riuscivo nemmeno a comunicare gli ultimi minuti come dovevamo metterci in campo perché avevamo tanti centrocampisti, tanti attaccanti e pochi difensori. E la mia corsa sotto la curva è fatta per far capire quello che era l'assetto e come volevamo che loro si mettessero in campo per avere un po' più di equilibrio rispetto a quello che erano gli ultimi 5 anni.

0: 5 minuti, però io mi diverto quando vedo una squadra, la mia squadra, che non si snatura, che continua a marciare su quello che è l'identità, che sono i nostri principi, che sa reagire nei momenti di difficoltà, e non è la prima volta, quindi sono felice per questo.
1: Grazie dello sport e poi qui davanti.
2: Buonasera mister.
0: Buonasera.
2: Ecco, le chiederei di integrare questo discorso.
0: Stavo guardando Filippo e non...
2: invece le tocca.
0: Vai.
2: Dicevo, le chiederei di integrare il discorso sulla corsa. C'era soltanto questa idea di dare indicazioni o c'era anche un momento di liberazione per dire adesso nessuno mi può più dire che non batto le grandi squadre? E poi le faccio una domanda un po' più.
0: No, ma questa delle grandi squadre, ragazzi, ieri ho fatto una domanda al giornalista che mi spiegasse quello che erano le sue idee per quanto riguarda le grandi squadre. Io non ho mai mancato il rispetto a nessuno, è venuta riportata male, soprattutto che specifico che per me tutte le partite in Serie A sono delle partite importanti, quindi non c'è bisogno di che questa cosa si va avanti da un anno a questa parte. Se magari l'anno scorso capivo quel tipo di domanda e cercavo di trasmettere qualcosa, quest'anno non la capisco più, perché comunque siamo campioni d'Italia, perché siamo riusciti a vincere il campionato senza nemmeno ci fosse bisogno di determinati risultati in determinate partite, e non ho mancato il rispetto a nessuno, però chiedo, quando si riportano le cose, di dire come stanno e di dire tutto quello che io ho detto e di dire il contesto com'è, non come è favorevole per quelli che vogliono fare un po' di polemica, un po' di clickbait, un po' di followers, un po' di negatività, che secondo me al calcio di oggi non fa mai bene, perché bisogna mantenere un po' di deontologia quando vengono riportate determinate cose. E non parlo con voi, perché questo tipo di giornalismo, purtroppo, o per fortuna, non so nemmeno, credo fortuna, viene riportato diverso nel mondo social, perché nel mondo social si va a caccia di qualcosa che non ha a che fare con quello che è l'educazione dal punto di vista sportivo, dal punto di vista di quello che vogliamo trasmettere a qualcuno. E oggi seminiamo solo odio, e io non voglio questo. Io voglio un mondo che, soprattutto nello sport, dove si vive in serenità, dove si fa tifo per una squadra e tutto deve finire dopo 100 minuti di partita con una vittoria, un pareggio, una sconfitta, però che si rimane sempre a quell'amore nei confronti di questo meraviglioso sport, e che si rimane anche con la consapevolezza che abbiamo bisogno di educare tutto quello che viene da sotto, soprattutto i nostri figli. Abbiamo questo, abbiamo ereditato, non abbiamo ereditato niente, ma abbiamo preso in prestito qualcosa per far crescere i nostri ragazzi nella miglior maniera possibile, perché oggi vedo ancora dei ragazzi che ti fanno il dito medio, e parlo di 7 anni, 8 anni, in braccio al papà, e non è un bel spot per il mondo e non è un bel spot per il calcio.
3: Lei è famoso perché le sue squadre ottengono i risultati dalle prestazioni. La prestazione di stasera forse è addirittura al di sotto del risultato, non so se è d'accordo.
4: So yeah, you can look to the game, and I think we didn't do well with the ball. And when we don't have the ball a lot of time, it's harder to be after the ball many minutes. And I think of course we can do better. But if I remember in the first half we lost some possessions without pressure or with a lot of space to play, and when we do that we lose confidence. When we lose confidence we don't play so well. So I think we could have won this game, but Juventus didn't deserve to lose this game, and we need to do better. But again, we have 2 months of working, we are changing a lot of things, we need to focus on the next one.
2: Alessandra Gozzini, Gazzetta. Aspettiamo il microfono.
5: È stato molto onesto in televisione nel dire che il Milan non meritava la vittoria. Le chiedo se questa strategia con cui lei si era presentato qui a Torino era quella che aveva studiato in settimana, cioè un Milan più attendista, più prudente, oppure la squadra non ha fatto quello che lei aveva intenzione di fare.
4: No, that the idea was not was never to change the our identity and our way of playing. There are some games that when we don't have the ball and the opponent is better, they push us a little bit behind. But the idea was not to wait for the mistake that the opponent that will not never be our idea. But we need to understand that sometimes we are not well in the game. We lost the ball and we need to defend. That's all. Our performance was not good. We won a point again, but we suffered the goal in the last minutes. And sometimes the big teams and the strong teams don't have a good day, but they managed to win. We were close, so let's move to the next game.
6: Gioia e poi Pasquino.
7: Buonasera mister, qualche domanda tecnica, precisazione tecnica, perché la scelta di Moreira, insomma Giuquese stava giocando molto bene, quindi magari una scelta in settimana da come l'ha visto, e poi come stanno Hila, che è uscito di nuovo per la terza partita nel finale, e Pulisic che non abbiamo ancora visto, grazie.
4: Pulisic came from an injury. Sometimes the game doesn't allow us to make the to put that player. We put Alpha. He scored. You were talking about Moreira. He came off. Chukwueze assist. So sometimes it's like that. Moreira 3 weeks without playing. Rabiot played 60 minutes today, so we are still managing the minutes of some players and trying to win the game. So sometimes it's not just the technical aspect and the tactical aspect, it's also the physical aspect.
8: Buonasera. Insomma, è naturale che la partita poteva insomma avere un risvolto diverso. La Juventus ha creato di più, quindi nel primo tempo forse si poteva fare qualcosa, però c'è stata questa grossa reazione nella ripresa dopo che è andata sotto. Questa è anche a testimonianza di una squadra che ha molto molto carattere. Questo è il mio pensiero, grazie.
9: L'intenzione è sempre la stessa: affermare chi siamo. Il campo può cambiare, l'avversario cambia, l'umore a volte può essere più di supporto, a volte meno, le situazioni personali possono o le pressioni creare dei dubbi, di riuscire a trovare quel livello che ci vuole, il livello da Juventus. Qui ci vuole il livello da Juventus, per cui e non c'è, no, non va fatto quando c'è la luce, quando c'è la ribalta, quando ci sono le urla di tutte le persone, va fatta quando sei da solo a casa nel silenzio, quando sei a fare un'analisi di chi sei, di chi vuoi essere, perché sei qui. Per cui noi abbiamo avuto delle intenzioni corrette fin dall'inizio della partita, siamo andati ad affrontarla la gara, siamo andati a sfidarla la gara, perché siamo rimasti sempre uomo su uomo anche in spazi larghissimi dietro, come ha fatto il Milan. Il Milan ha fatto come non una partita seria, una partita dove ha provato a fare le cose come noi. Poi probabilmente nella pressione della mia squadra gli abbiamo tolto qualche intenzione, e poi però nell'aver riconquistato palla non siamo stati bravi a approfondirla quella situazione lì dove ci eravamo creati il vantaggio. Però io sono molto contento di quello che è stata la ricerca della squadra, di quello che ha fatto, e soprattutto dopo, come ha detto lei, aver subito il gol è rimasta a fare la stessa cosa per cui era entrata in campo, ha continuato a credere di potercela fare, e in fondo è stata giustamente premiata, perché la Juventus non meritava di perdere questa partita qui. Per cui si va avanti e si va a cercare una forza maggiore che ci permetta poi di diventare una squadra sempre di livello più alto, perché il lavoro serve a questo, insomma, ecco. Grazie a lei.
10: Buonasera, Stefano Pasquini, Tutto Sport, sono qua.
9: Sì, Stefano, buonasera.
10: Nella all'inizio dell'azione del gol del Milan c'è stato un

0: un pestone di De Winter a Colomboigny. E al di là dell'episodio, volevo farle questa domanda. L'anno scorso questi erano spesso episodi oggetto di revisione VAR, adesso invece il VAR non si usa più. Volevo chiedere, ma secondo lei non c'è un po' il rischio che adesso si vada da un estremo all'altro, oppure nelle prime giornate siamo in una fase un po' di assestamento?
1: No, allora, prima di tutto, Mariani è uno degli arbitri più forti che abbiamo, non lo dico io, lo dicono tutti e lo potete dire anche voi perché ormai lo conoscete, perché è uno dei più esperti che c'è. Secondo me la linea che si sta tenendo è quella corretta, nel senso che non si può vedere, ci si adegua a quello che è ciò che si trova in giro per il mondo, cioè, ormai i confini sono più sottili, non esistono più, anche nel calcio bisogna adeguarsi a quello che succede in giro per l'Europa se si vuole andare a giocare in Europa, e questi non sono falli e non li fischiano, è giusto non fischiarli. Poi è chiaro che ci poteva essere, faccio per dire, un episodio dove il fallo non è stato dato, l'ammonizione, non ammonizione e via dicendo, ma sono cose che nella velocità secondo me possono succedere, perché se succedono a lui che è uno forte, uno bravo, e io lo posso dire perché tanti anni che faccio l'allenatore, tanti anni che lui viene a arbitrare, al di là della partita vinta o persa, ma è uno che sa fare il suo lavoro, per cui, come ho detto l'altra volta, ormai questa parola contatto che vi piace usare, ve lo insegnano che non è niente il contatto, vi toglie le musiche, ho detto l'altra volta, invece tutti avete riportato vi toglie le muse, no, le musiche, Orsato vi toglierà le musiche su quel, perché è una musica, no? È un contatto, è un contatto, è un contatto, una cadenza, una musica, e lui le toglie perché non li fa fischiare i contatti. Contatti, o c'è un impatto, o c'è un fallo, o c'è qualcosa che va chiamato in un'altra maniera, perché se no è fallo perché l'ho toccata la scarpa, non gli ho fatto nulla, l'ho messa in evidenza perché è una bella scarpa, non è fallo, per cui tutto a posto, non vado a recriminare su queste cose qui, io voglio vedere la mia squadra che lotta come ha fatto fino da ultimo, che è stata sfortunata perché questo gol se no lo doveva portare a casa prima.
2: La costruzione della squadra, cosa sta chiedendo di nuovo quest'anno dal punto di vista tecnico-tattico e a che punto è? Cioè, quanto c'è ancora della Juventus vecchia e quanto della nuova? Cosa vede lei? Ecco, grazie.
1: Cosa sto chiedendo? Sto chiedendo di andare a pressare quando la palla ce l'hanno gli altri, di andare a costruire delle cose serie quando ce l'abbiamo noi, di provare a forzare quelle che sono le situazioni di gioco, di, come è successo, di far imparare che la vera differenza si fa nei minuti e nei metri che nessuno misura, perché si fanno in quei momenti dove sembra tutto normale e poi uno ha l'intuizione, uno ha la forza di ribaltare un risultato come quello di stasera che ci avrebbe penalizzato e sarebbe stata sicuramente una difficoltà nel lavoro settimanale, te lo trovi differente perché le pressioni sono molte e i risultati fanno la differenza, però noi stiamo lavorando in maniera corretta. Mi aspetto mettano qualcosa di più a quello che è

0: fare quello che ci eravamo preparati durante la partita.
1: Ultima, mi chiedo scusa, ma abbiamo Locatelli poi che deve entrare.
2: Buonasera, Patanina del Corriere dello Sport. Volevo chiedere a Kolo Muani, in questo momento manca un po' di condizione fisica.

0: partita. Poi ho visto che è stata usata dai tiratori scelti in maniera sbagliata, quella che era stata la mia analisi per tentare di stimolarlo. Ora vi dico, come ho detto a tutte le televisioni, probabilmente lo sapete già, che io sono salito sul carro di Colomani accettando di comprarlo perché lo reputo un grande calciatore, e ora che ha fatto una partita, probabilmente vedo che tutti mi chiedete, Colomani non di livello, non scendo, ma non scendo neanche la prossima volta, scendo un fondo dove poi si valuterà dove siamo arrivati, e io sto sul carro di Colomani fino in fondo. Buona serata.
1: Personalità che è riuscita a raggiungere questa squadra anche dopo aver subito il gol, la squadra è rimasta tranquilla, alla fine è riuscita a continuare con il suo gioco, a dominare senza lasciare briciole sul percorso. È questa la chiave, la personalità della squadra.
2: Buonasera, guarda, noi non proviamo di preparare solo le partite, proviamo di preparare il giocatore con la mentalità giusta, di saper reagire a ogni confronto, anche una parte dell'allenamento, quando facciamo di partite, una squadra che inizia perdendo 2-0, una squadra che inizia con un giocatore in meno, proviamo sempre di metterli in difficoltà per preparare mentalmente ogni azione, no? Dopo di là, ovviamente che primeramente negativo, si è dimostrato che quando vai a dormire in Serie A ti possono penalizzare, specialmente in una giocata che, quando abbiamo visto l'11 che giocava del Genoa, si è visto chiaramente che volevano fare e creare il 2-2 indietro tutto il tempo, giocando fuori, fare di cross, ripartire, e le abbiamo concesso praticamente due volte, una non l'abbiamo gestita bene, un'altra molto bene. E dopo di là, ovvio che mi è piaciuto molto la personalità e il coraggio, perché io chiedo questo, e nel calcio non si può vincere sempre, si perde, si vince, però alcune volte si può giocare meglio o peggio, però per me la cosa più importante è che tutti hanno quella mentalità di fare quello che siamo noi. Ripeto, quando si sta perdendo 4-0, quando si sta vincendo 4-0, quando mancano 5 minuti, quando mancano 60 minuti, sempre provando di essere noi, di avere la nostra identità, i nostri principi, di qua non si esce. Se si esce di qua, dopo inizio a incansarmi e a preoccuparmi. Però mentre io vedo, non sono uno che, se ha perso siamo scarsi, se ha vinto siamo buoni, no. Io non analizzo le partite così, lo vedo in un altro modo completamente diverso, perché ho perso tanto la mia carriera giocando bene e ho vinto giocando male. Per questo non mi piace l'opportunismo di oggi si è fatto bene perché si è vinto, domani si è fatto male perché si è perso. No, noi dobbiamo giocare sempre con la mentalità giusta e con quello che siamo noi. Grazie.
3: Buonasera mister.
2: Buonasera.
3: Vabbè, sì, tutta la tre quarti a segno, ma io volevo concentrarmi su Diao, vabbè, a parte la doppietta, ma proprio anche la continuità e la concentrazione che ha avuto, nel senso anche il saper fermarsi, non andare sempre a fermarsi per far rifiutare la squadra, che per lui, che è un po' un cavallo pazzo, è forse una prova di maturità. Cosa ne pensa?
2: Guarda, Dia oggi ha fatto la partita più completa da quando è giocatore del Como, però ripeto, ha 20 anni. A 20 anni io sono allenando a tantissimi giocatori di 19, 20, 21 e 22 anni. Non possiamo aspettare che tutte le partite, tutti questi giocatori giocano bene. E io lo so. So che alcuna volta questo mi giudicheranno per perdere una partita, sapendo che gioco con gente giovane, e alcuna volta come oggi che faranno molto bene. Però la cosa più importante è educare a questi ragazzi, farli vedere la cosa importante. Tu vuoi essere un esterno top? Molto bene. Attaccando, però si deve difendere. Adesso fa due partite che sta facendo un lavoro difensivo incredibile. Allora, se continua così sarà un giocatore top, se non continua così sarà un giocatore che sì, giocherà nel Como, farà bene alcuna volta no, però non arriverà al top. E quando è questo il mio lavoro, a parte di sì, vincere, perdere, questo, però fare alzare il livello di questi giocatori, farle capire la importanza casa, di ogni azione, di ogni partita, di ogni allenamento, e avere gente con tanta fame per crescere. Per me è la chiave che dobbiamo avere noi dentro della nostra società, non solo di giocatori, anche di staff, di dirigenti, e continuare sempre a che quando si fa bene non abbassare il livello, sino quello standard.

0: iniziare a alzarlo.
1: Ciao mister.
0: Ciao.
1: Avevamo parlato prima all'inizio del campionato che aspettava il salto a livello proprio di responsabilità dei suoi giocatori con tutti i senatori che negli anni avevano salutato. Queste tre partite gli hanno già dimostrato che i tanti giovani hanno accettato questa responsabilità. E seconda cosa, domanda veloce su Ken, l'azione del gol ha dimostrato il perché lo volevi così tanto, profondità, saper tenere e resistere all'avversario, tempo giusto nel servirla, è questo quello che cerchi da lui?
0: Un'altra volta, non voglio essere opportunista per una giocata, ho visto tante giocate che non ha fatto quello che io volevo, allora lo analizzo, è un grandissimo giocatore, però anche difensivamente ho movimenti di offensivi, deve capire tutto quello che vogliamo da lui, no? Perché Tassos sta a un grandissimo livello, però è già con noi da un anno e mezzo, ha fatto tantissimi allenamenti. All'inizio Tassos non era il Tassos che si vede oggi, no? E questo, per questo ti dico che è un percorso, è una strada che è naturale, la dobbiamo prendere con naturalità. La cosa più importante è che ha le condizioni per farlo, che io credo tantissimo in lui e che lui deve mettere della sua parte per adattarsela lo più possibile e aiutare la squadra a crescere come ha fatto oggi, come ha fatto questi ultimi 4 giorni.
2: Una domanda, grazie. Buonasera mister Lino Marmorato, buon calcio a tutti. Beh, lei mi ha stupito stasera sull'1-0 quando ha alzato Valle e l'altro terzino e praticamente il Genoa è andato in braghe di tela con quelle due, con quella sua mossa, perché non riusciva più a marcarli e avete fatto quello che avete voluto con questi triangoli. E dopo quella famosa frase che lei dice sempre, bisogna fare correre il pallone più che i calciatori, anche stasera si è visto.
0: Sì, anche alcune volte lo dovevamo fare un po' di più, abbiamo trovato di belli momenti, belle giocate dove alla fine non abbiamo avuto quel punto in più di pazienza, abbiamo calciato da fuori l'aria. 5 giocatori che si quedano dentro la partita Oinie, e dopo quando li apre, quando li fa girare, dopo è il momento di entrare dentro, no? Però non abbiamo avuto quella pazienza in più, quel giro in più per farli male, soprattutto al primo tempo, però sì, la palla sempre corre più veloce che il giocatore. Oggi la nostra ossessione è sempre, se sono più forte, più veloce, ok, portamelo. Sì, io lo capisco, però la palla sempre va più veloce, no? Abbiamo dato un po' più di altezza a Baye, sì, e a Jan Couto un po' più basso per entrare dal dietro, no? Non essere già là, perché per me, per dinamiche nostre che pensiamo di come possiamo fare male all'altra squadra, sono dinamiche che ogni partita cambiano un po', però sì, dovevamo arrivare con più gente, però questo ti fa avere quel rischio in più che il Genoa cercava, di lasciare sempre quel 2-2 indietro con il 2 difensore centrale, con 2 attaccanti che sono bravi. E abbiamo avuto, mi è piaciuto molto quella partita di Jacobo e di Trevo contro il suo 2 attaccanti, perché non era facile, e quando tante volte sei una squadra che anche dopo il gol andavamo tutti in avanti, il preventivo deve essere fatto molto molto bene, erano gestito molto bene, però non è stato molto intelligente oggi anche a capire la partita. Jan Couto uguale, Alex Baye sta in un momento, un altro che è arrivato dall'anno scorso l'altro, e chi si vede che piano piano sarà un giocatore, attenzione con Alex Baye, il giocatore che può diventare in un futuro in un livello alto. E ripeto, sono tutto, dobbiamo avere pazienza con questi giocatori, perché ogni anno, da 19 anni a 20, 20, 21, e ogni anno crescono, però sì, ogni volta che un allenatore perde una partita e proviamo di mettere a giocatori giovani, lo ammazzano e ti criticano e adesso ti mandano via, e non abbiamo l'opportunità di far crescere questi ragazzi solo perché per il vincere, perché capisco che è molto importante, allora non ci saranno tante opportunità per far crescere i ragazzi. Sì, abbiamo la forza di tenere quello con un'idea giusta, ci saranno tanti talenti che continueranno a crescere.
3: Grazie mille.
0: No, questo è obbligato già, La Champions ti lo fanno fare, allora non è un'idea mia.
3: hanno creato e giocato tanto. Rimane l'aspetto positivo di aver visto la squadra crescere, di aver messo in difficoltà la squadra. In questo momento è sicuramente la squadra più forte della Serie A, la squadra sicuramente più in forma della Serie A e probabilmente una squadra destinata anche a lottarsi il titolo fino alla fine. Penso che non tante squadre avrebbero retto l'urto della forza della Roma stasera.
4: Sono qua, mister. Ciao. Buonasera. Daniele Lomonaco del Romanista. Una curiosità per capire, lei ha spiegato che probabilmente c'è stato un errore con Gaetano, ma volevo capire il motivo.
3: È stato un errore dell'arbitro, perché Gaetano non ha detto niente, non si è neanche rivolto mai all'arbitro. Per caso c'erano intorno a lui 5 membri dello staff che mi hanno detto tutti la stessa cosa. Solo Gaetano poteva avere dei dubbi, me l'hanno detto in 6 persone diverse che erano nell'arco di 3 metri, quindi è un errore dell'arbitro.
4: Dicevo, la curiosità è capire la protesta di tutti i giocatori con l'arbitro, volevo sapere qual è il motivo della protesta e poi, visto che lei ha giocato tante volte con la Roma, anche in tanti derby, se questa le sembra la Roma più forte.
3: La protesta
4: forte,
3: penso che l'arbitro quando si è battuto al centro ha detto 3 minuti e mezzo da questo momento, invece ha fatto già 2 minuti e 15. Penso sia per quello, io poi non lo so, io sono sceso subito, non lo so. Però l'episodio di Gaetano, ti dico, 6 persone diverse mi hanno detto tutte la stessa cosa, che Gaetano non si è rivolto all'arbitro, mai. Quindi è un errore dell'arbitro.
5: Dicevo, se è la Roma più forte che ha incontrato?
3: Ma in questo momento sì, se continua così, sì. La squadra che gioca al ritmo produce in questo momento è tanta roba, ma l'avevo già visto nelle prime 2 partite di campionato.
6: Salve, Emanuele Celeste, Soccer Magazine. Mister, da quando è iniziato il campionato si sta parlando con toni festanti dell'aumento del tempo effettivo, però, come abbiamo sentito anche adesso, continuano a tenere banco anche delle vecchie polemiche arbitrali. Che cosa ha pensato sinceramente quando è stato ammonito per aver indicato un pallone che era palesemente ad occhio nudo rimasto in campo?
3: Il pallone era rimasto in campo e io ero sicuro perché era proprio davanti alla mia panchina, quindi ho solo detto no. No, mi ha ammonito e probabilmente non gli siamo particolarmente simpatici a questo, non lo so.
7: Sì, mister, buonasera, sono Giorgio Marota del Corriere dello Sport. Io volevo fare una domanda all'uomo Sarri più che al tecnico e chiederle, insomma, che effetto l'ha fatto ritornare a Roma, visto che, insomma, è uno stadio che conosce molto bene e che nella passata stagione però ha vissuto di fatto, insomma, vuoto. Quindi volevo capire, insomma, da appassionato, da uomo di calcio, che effetto le ha fatto ritornare in questa città.
3: Mi sono sentito a mio agio perché ero nella mia panchina abituale. Se ero sull'altra molto probabilmente non mi sentivo a mio agio, invece la Roma ha sempre preso quella panchina, io ero nella mia panchina e era una panchina in cui mi sento a mio agio. Poi te l'ho detto, se gioco a Roma contro la Lazio posso avere delle sensazioni diverse, e contro la Roma è una partita dal punto di vista emotivo come le altre, dal punto di vista materiale no, perché in questo momento stanno giocando un calcio di altissimo livello.
8: Buonasera mister, ben trovato. Alessandro Sticozzi, ST News. Rispetto al lavoro che sta facendo all'Atalanta, qual è il punto dove sente di trovarsi più avanti sulla sua tabella di marcia e quello dove invece si aspettava già di avere qualcosa in più indietro? 3 partite, 6 punti, malaccio.
3: No, siamo... abbiamo preso torno al via diverse volte. Effetto arrivo a singhiozzo dei giocatori che venivano dal mondiale, effetto di qualche infortunio di giocatori arrivati dopo al mondiale tipo De Rattler o di giocatori appena presi tipo Christensen, e contingenze di mercato che ci hanno portato all'arrivo di giocatori negli ultimi 2 giorni di mercato. E dentro questa squadra ci sono 3-4 giocatori che con noi hanno fatto fra i 2 e i 3 allenamenti, quindi è un processo che deve ancora iniziare nella maniera più vera possibile. È una squadra che ha un po' di timore a giocare da dietro, e stasera si è visto, e quindi è un percorso ancora completamente da fare.
9: Dopo un'ora Malen, in quel momento cosa ha pensato?
10: Ho pensato che avevo bisogno di dare freschezza all'attacco,
11: di premere. Beh, ecco.
12: Si sente?
11: Sì.
12: Ho pensato di far entrare, di dare freschezza all'attacco con i cambi che avevo in quel momento. Si sente? E quindi ho fatto entrare Sule Castro, perché questa sera anche nel primo tempo abbiamo attaccato a lungo, siamo stati molto spesso vicino all'area di rigore, ma ci mancava un po' di freschezza, secondo me c'era un po' di fatica perché generalmente siamo molto più bravi nell'ultimo passaggio, nella conclusione, nel tiro. Ci mancava forse un po' di determinazione. Beh, il tiro partiva sempre un po' sporco e niente, questo era un segnale probabilmente che con un po' di freschezza in più, poi Castro ha preso un palo in traversa, quindi alla fine però siamo ritornati a essere pericolosi.
11: Daniele.
13: Senti? Sì. Tra i cambi che ha fatto in un momento molto delicato, perché ovviamente la Roma era costretta a cercare il pareggio e quindi si sbilanciava, anche qualche volta si è anche sbilanciata, ha cambiato anche due totem della difesa, insomma, come Mancini indica, e ha messo dentro due ragazzi che se la sono cavata benissimo, sia Ghilardi sia Balerdi. Volevo capire il motivo della scelta e due parole su loro. Grazie.
12: Ma perché questo va considerato, nel senso che anche gli avversari mettono gente fresca dentro, e quando giochi questo tipo di partite con questi climi ci può essere un calo anche dei difensori a volte. L'ingresso di Balerdi e di Ghilardi ha puntellato a difesa, stavamo rischiando i contropiedi, pigliare il secondo gol, era chiusa la partita. E loro hanno ripuntellato la difesa, siamo ritornati a giocare con continuità in attacco, poi è chiaro che siamo stati premiati a tempo scaduto, però quello era il primo punto da fare. Poi dopo davanti abbiamo sempre mantenuto lucidità, però un po' il portiere, un po' carne secchia, è stato strepitoso, un po' come ho detto prima, mancava un po' la giusta cattiveria nella conclusione, erano sempre tiri non proprio così irresistibili.
14: Buonasera. Marina Belotti, Corriere della Sera. Anche lei aveva avuto bisogno di tempo nel 2016, appena arrivato l'Atalanta. Secondo lei quanto ci vorrà per questo nuovo cambio di identità? Cosa ne pensa dopo l'anno di transizione? Se ha visto qualcosa anche un po' della vecchia Atalanta nella ripresa nella prima mezz'ora? Grazie.
12: Beh, io ho rivisto ancora tanti ragazzi con i quali ho passato degli anni fantastici e con i quali ci lega un affetto straordinario. E questo non mancherà mai. Poi dopo ci sono le partite di calcio. È vero che l'Atalanta sta modificando molto nei concetti di gioco. Sarri sicuramente ha bisogno di un po' di tempo, però io sono convinto farà un grande lavoro, perché la squadra è forte, ha fatto un grande mercato, quindi crescerà anche. No, è partita comprensibilmente non ancora definita, però strada facendo secondo me l'Atalanta sarà sicuramente protagonista.
15: Mister, buonasera. Volevo il suo parere sull'entrata in campo di Molina, che secondo me ha fatto benissimo, e mi sembra un acquisto un po' sottovalutato dalla Roma, cioè questo è un giocatore di grande esperienza internazionale, grande personalità, quindi ecco, volevo il suo parere, grazie.
12: Non so da che è sottovalutato, non da me di sicuro, da... Ah, ok. Vabbè, però lui è un giocatore importante, quindi è chiaro che questi giocatori oggi ne abbiamo 5, mi pare che sono arrivati il 31, forse il 1 settembre, alcuni, e quindi saranno pronti meglio ancora dopo la sosta, però ha già giocato. Kouliarakis è arrivato un po' prima, anche Castro, però De Rong ha già giocato.

0: a Lecce, e oggi è entrato Balestra, è entrato Molina, che era già entrato a Lecce. Io credo che dopo la sosta e che ci sarà un calendario molto fitto di partite per tante settimane, e lì avremo la possibilità di ruotare necessariamente e ogni tanto di far saltare le partite a qualcuno, inserire altri, così con i cambi. È fondamentale questo, quindi abituatevi pure ad avere cambi continui. Io credo che però quest'anno abbiamo una rosa che ci permette di, senza subire dei cali, di variare anche i giocatori, andare a scegliere quelli che hanno recuperato meglio oppure quelli che stanno particolarmente bene di volta in volta. Basta andare a vedere, capiterà nelle partite, giochiamo domenica, mercoledì, sabato, e questo per più volte, e lì sarà, io mi auguro solo di non avere, cioè come tutti, gli infortuni sono quelli che ti penalizzano, poi le rotazioni sono poi lì, diventano l'ordine del giorno, e credo che questi giocatori che sono arrivati, noi abbiamo 6 giocatori nuovi, ci daranno una rotazione favorevole per tutti.
1: Buonasera mister, Lorenzo Culino, solo la Roma.it. Volevo chiederle, lei nell'ultima conferenza stampa aveva elogiato, no, il gruppo, definendo comunque un gruppo fantastico. Allora le chiedo se questa vittoria deriva anche e soprattutto dalla forza e dall'unione di questo gruppo. Grazie.
0: Assolutamente sì, ma anche non fosse arrivata la vittoria, per come abbiamo fatto la prestazione, sarebbe stato difficile commentarla e raccontarla sicuramente, perché dopo che tiri, vai alla conclusione, non so, 30 più volte, diventa difficile poi commentare una sconfitta. Però per me la prestazione era comunque, poi è chiaro che vincerla così ti dà anche dimostrazioni di forza, di qualità, non solo di coesione del gruppo.
2: Facciamo l'ultima.
3: Buonasera, Alessandro Sticozzi, Este News. 36 tiri in tutto, 10 nello specchio. Scusi se perduro su quello che l'ho chiesto l'altra volta. Una rimonta come quella di oggi sarebbe stata meno possibile senza questi ritmi, dove chi deve usare un po' di furbizia può usare la furbizia solo tot di secondi e poi il pallone ve lo deve ridare sempre.
0: Sono d'accordo, non sarebbe stato possibile. Sarebbe negli altri anni, i finali di partita erano inguardabili, ma anche per il pubblico, perché si rimaneva a terra, tra i massaggiatori non si gioca più. Questa è stata una grande invenzione. Anzi, questa sera ci lamentavamo un po' perché quei 5 secondi erano diventati 15 molto spesso, e quindi su quella non bisogna mollarla quella cosa lì, perché ha cambiato il calcio.
2: Grazie.
4: Direi in assoluto le più alte di tutta la Serie A, quindi competere a questo tipo di livello è estremamente complicato. Quello che ti chiedo è che cosa, nonostante questa sconfitta, tu hai colto a favore in prospettiva per la tua squadra?
5: L'atteggiamento, l'approccio iniziale della partita, l'atteggiamento, il fatto che abbiamo ricercato anche con qualche imprecisione quello che era poi di seguire il nostro piano gara, cioè l'attacco alla profondità, alla loro linea che era molto alta. Ci abbiamo tirato fuori il gol, secondo me con un pizzico di precisione in più saremmo potuti andare in porta anche diverse altre volte. Non è facile perché quando hai la palla contro di loro vieni da magari 3 minuti che non la tocchi e vieni da corse indietro, perché non sono solo tecnici, sono anche molto fisici. È la squadra che più mi ha impressionato da quando alleno Genoa. Sono forti, e le nostre colpe le abbiamo fatto qualche errore che andremo a migliorare, che andremo a perfezionare, perché poi se diciamo, non so, un reparto si muove male, si può lavorare su questo e si può migliorare anche contro il Como. Devi essere perfetto per poter pensare di portare punti a casa, e perché nella minima imprecisione loro tirano fuori un'azione da gol in un nanosecondo.
4: Due domande in una: se c'è qualcosa che rifaresti o non hai fatto, e che effetto ti ha fatto vedere che nonostante la sconfitta per 4-1 il pubblico ha incitato come se si stesse vincendo?
5: No, sì, qualcosa da fare diversamente. Dopo la partita è difficile dire no, rifare sempre, anche quando vinci dici qualcosa forse la cambierei, però insomma ci lavoriamo, me la vorrei rivedere prima di esprimere giudizi e soprattutto non vorrei darne perché sembra di tirare la croce addosso a qualcuno. Il pubblico è incredibile, non ci sono tante cose da dire, mi sembra sempre che ai ragazzi ho detto questo, insomma, di provare nel limite possibile, che sono ragazzi giovani, a spegnere i telefonini, a non leggere i social network, a non leggere voi, con tutto rispetto, perché noi le risposte le dobbiamo prendere, noi giochiamo a calcio dentro uno stadio e le risposte nostre ce le danno i tifosi dentro lo stadio, noi tifosi sui social, e i tifosi nostri, quelli della gradinata, ma non solo, sembrano capirci sempre, sembrano capire sempre molto i momenti e capirci sempre molto meglio di chi magari ci segue con meno passione, e si deve ripartire da qua, perché poi dopo insomma ci sono i vari umori, ci sono il riconoscere la qualità degli avversari, ma noi dobbiamo fare i nostri punti e sono sicuro che li faremo grazie anche a questo spirito qua.
2: Mister, buonasera, Samuele Navala, provincia di Como. Oggi ho visto un Genoa, secondo me, come ha detto lei, con un buon atteggiamento propositivo, poi è uscito un divario tecnico importante con il Como, che secondo me è una squadra superiore, quindi alla fine ha vinto giustamente la partita. Le chiedo se oggi preparare una partita con il Como, magari nell'immaginario ancora non è così, però equivale a preparare una partita contro una big, come preparare una partita contro l'Inter, contro la Juve, contro il Milan. Questa squadra qui può veramente ambire alle prime posizioni, secondo lei, per quello che ha visto oggi in campo? Grazie.
5: È arrivata quarta l'altro anno, eh? Non è che quest'anno può ambire alle migliori posizioni. Sì, credo che non lo scopro io, credo che io non sia il primo allenatore e non siamo noi la prima squadra a cui il Como ha fatto girare un po' la testa. Penso che è più difficile preparare una partita contro il Como che contro tante altre big in vari momenti, per tante cose, nonostante i livelli siano alti anche in queste squadre che hai citato tu. Il problema è che con loro devi fare una scelta, aspettarli bassi e non toccarla praticamente mai, perché hanno qualità, si abbassano in tanti a palleggiare e comunque li porti vicino alla tua porta, o essere aggressivi, andare alti, provare a fare quello che facciamo quasi sempre noi, cioè andare a aggredire i nostri avversari e rischiare quello che poi è successo. La cosa incredibile è la qualità fisica che hanno, la gamba, lo strappo, la forza fisica che hanno, abbinato ovviamente alla tecnica, perché i giocatori tecnici ce l'hanno tante squadre. Vedere i fisici proprio dal vivo, da vicino, cioè hanno messo dentro anche Ken, hanno messo, cioè, Nico Paz, questa gente gigante, più questi piccolini che però hanno passo, hanno dinamismo, veramente difficile, perché poi dopo alla fine di tutto, oltre alle qualità fisiche e tecniche, hanno un grande allenatore che li fa giocare nel miglior modo possibile per questa squadra qui.
6: Buonasera mister. Ti chiedo due cose, una sulla lettura di alcuni momenti della partita, cioè secondo me è stato evidente sin da subito che loro erano superiori, paradossalmente però quando avete segnato e avete avuto la sensazione di avere anche voi le armi per fargli male, forse quando hanno pareggiato serviva magari quell'astuzia di ritiriamoci anche un attimo il pareggio, anche perché poi come abbiamo detto ci avete anche delle armi voi in panchina nel secondo tempo, non facile perché come dici rischi di non toccare palla per dei minuti. L'altra che ti chiedo è comunque finora il Genoa aveva avuto un po' di difficoltà nel reparto offensivo, al di là del gol Osmaic ma anche Colombo, Baldanzia, cioè mi sono sembrati tutti comunque avere anche più un piglio diverso anche quando attaccavano, cioè, ho visto dei progressi in quel senso.
5: Anche io li ho visti, addirittura io sul 2-1 speravo di finire 2-1, non volevo pareggiare il primo tempo ovviamente, volevo andare nell'intervallo 2-1 perché sapevo che poi la partita, poi dopo finché la tieni viva, la tieni in vita, gli episodi accadono, nonostante si fosse già vista la differenza. Quando parliamo di essere perfetti, forse di essere anche un po' fortunato, perché loro non hanno solo una grande mole di gioco, non hanno solo questo fisico, ma ti possono pareggiare anche come hanno fatto, cioè un giro palla, un tiro da 20-25 metri all'angolino, quindi è frustrante, non c'è niente di sbagliato in quello che fanno loro, ma è frustrante perché comunque soffri, porti la partita sul piano che volevi portare, sul quale la volevi portare, fai gol con una giocata che abbiamo provato in tutta la settimana, sempre così, abbiamo messo Baldanzi dalla parte opposta proprio per questo tipo di giocate e poi dopo speri di mantenere il risultato, speri di riuscire a spingerli un pochino, a sputarli un pochino fuori dalla tua metà campo, ma loro non erano dello stesso avviso. E per quanto riguarda davanti, secondo me sì, abbiamo fatto delle cose interessanti, hanno giocato bene insieme, anche quelli che sono entrati nel secondo tempo sono stati attivi, hanno cercato di creare qualcosa, dobbiamo lavorare meglio dal punto di vista della pressione.

0: ma Mili ci ha lavorato veramente poco, è arrivato da poco e dal punto di vista difensivo e di pressione alta lui ha fatto meno lavoro rispetto a Vitigna, rispetto agli altri che conoscono meglio quello che facciamo, ma si è sacrificato, ha lottato, è andato in profondità. Sono fiducioso per il futuro, perché il reparto d'attacco, nonostante i piccoli problemi fisici che hanno alcuni giocatori, quelli di più qualità, di maggiore qualità, è un reparto d'attacco che ha tante armi diverse.
1: Buonasera mister, sono arrivati segnali positivi anche appunto da Messias, Mektri, erano già arrivati a Roma, sono armi che comunque potranno tornare utili anche nelle prossime partite, magari già a partire dalla prossima col Frosinone?
0: Assolutamente sì, Junior è un discorso un po' a parte, noi Junior lo valutiamo anche cercando sempre di dargli un minutaggio inferiore a quello che vorremmo, perché è un giocatore che ogni volta che entra fa vedere perché ha giocato gran parte della sua carriera in una squadra come il Milan, ma dobbiamo anche un po' centellinare i minuti che gioca, viene da un infortunio, è stato nella quale ha lavorato a parte. Però penso anche lui che stia in un momento buono e magari possiamo dargli più minuti anche a lui. Mektri ha fatto bene a Roma, è entrato bene anche oggi, lo stesso Ellerson ha spinto quando ha potuto, Baldanzi l'ho visto abbastanza frizzante. Sai, è difficile analizzare un 4-1 e dire che i giocatori hanno fatto delle buone prestazioni, ma secondo me gli posso ricriminare poco. Ripeto, erano molto forti loro. I giocatori loro sono stati più forti di noi, l'allenatore loro è stato più forte di me e in questo momento è una situazione abbastanza lampante.
2: Dopo la clamorosa rimonta dalla 19ª posizione e il trionfo nel Gran Premio d'Italia a Monza, Kimi Antonelli celebra sui social il suo primo successo a casa, festeggiando persino con gli spaghetti mangiati direttamente dal trofeo. Un'impresa che monopolizza le prime pagine dei quotidiani. Kimi prodigio, scrive la Gazzetta dello Sport. Monza canta con Kimi, sarà perché ti amo, per il Corriere dello Sport. Kimi re di Monza, volare o su tutto sport. L'Italia celebra così il primo vincitore tricolore sul circuito di casa dopo 60 anni. Un trionfo indimenticabile per Kimi Antonelli, che nel dopogara festeggia la sua 7ª vittoria stagionale, riallungando a più 66 in classifica generale su George Russell. Non avrei mai potuto immaginare tutto questo, è assurdo, è il giorno più bello della mia vita, me lo ricorderò per sempre, esclama. Ci ho creduto fino in fondo, specialmente quando ero dietro a George, vedevo il pubblico nelle tribune che mi incitava e mi sono gasato tantissimo. A fargli eco la soddisfazione del team principal Mercedes Toto Wolff, che dice: Kimi ha tutto il potenziale per diventare uno dei più grandi della storia. Calcio all'Allianz Stadium, finisce 1-1 il posticipo e big match della terza giornata di Serie A tra Juventus e Milan. Dopo un primo tempo a reti bianche e una traversa colpita da Conceição, con un diagonale preciso di Cis su assi di Chiquenze, nel finale Spalletti avanza Gatti in attacco e la mossa funziona, perché al 92esimo il difensore svetta di testa su pennellata di Cobb Miners e firma il definitivo pareggio. Bianconeri e rossoneri salgono a quota 7 punti in classifica. Ribaltone improvviso in casa fiorentina, la società ha sollevato dall'incarico Fabio Grosso dopo 3 sconfitte consecutive nelle prime 3 giornate di campionato. Decisivo un confronto notturno dai toni accesi tra il tecnico e il direttore sportivo Fabio Paratici sulle scelte tattiche e sulla gestione della squadra. A suo posto la dirigenza viola ha deciso di richiamare Paolo Vanoli, già pronto a dirigere l'allenamento pomeridiano in vista dell'anticipo di venerdì a Venezia. L'Inter è partita alla volta di Madrid per l'esordio di domani in Champions League al Bernabéu contro Real Madrid dell'ex José Mourinho. Tra i convocati non figura Federico Di Marco. Dopo la lieve distorsione al ginocchio sinistro, rimediata contro Napoli, lo staff medico nerazzurro ha scelto la linea della prudenza lasciando l'esterno a Milano. A sinistra giocherà Carlos Augusto. Mourinho ha intanto speso parole di stima per Christian Kivu. Ho capito subito che sarebbe diventato un grande allenatore. Mercoledì sera Napoli debutterà in Champions al Maradona contro l'Arsenal, cercando riscatto dopo il KO di San Siro. Mister Massimiliano Allegri è pronto a lanciare per la prima volta da titolare Kevin De Bruyne, schierato sulla tre quarti al posto di Vergara, per punire la sua vittima preferita, a cui ha già segnato 8 reti in carriera. Possibili novità anche sulle corsie esterne in mediana, con Oliveira e Gilmore candidati a una maglia dal primo minuto. Tennis, avanza la regione statunitense agli US Open, Ben Shelton supera Tsitsipas in 3 set, regolerà i conti ai quarti. Quattro Carlos Alcaraz vittorioso su Tommy Paul. Avanza anche Francis Tiafoe dopo la maratona vinta contro Medvedev. Per lui ci sarà il derby con Mikkelsen. Nel tabellone maschile le speranze sono tutte poste su Luca Darderi, impegnato stasera nella sfida contro la testa di serie numero 1 Alexander Zverev. Nel doppio avanzano gli ottavi Simone Bolelli e Andrea Vavassori.
3: Antonelli, come Sinner, ruba le prime pagine dei giornali sportivi al calcio. E non dire che tutto questo mi rasserena, anche perché di gran calcio di sti tempi non se ne vede, e poi perché onestamente il ragazzino di 20 anni, bolognese, su una Mercedes e fa suonare l'inno nazionale in un momento storico, una vittoria italiana a Monza dopo 60 anni da Scarpiotti, mi pare che meriti non solo una ma 100 prime pagine, e credo che le abbia per il mondo. Tutto questo è molto bello e mi sono anche commosso onestamente.
4: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
5: Cogepre è una società che opera nel settore edile civile ed industriale. Partendo dalla fase progettuale, esegue lavori di ristrutturazione, opere stradali, ferroviarie, idrauliche. Per info, contatti e preventivi, www.cogepre.it.
6: Cecchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cecchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cecchettiappalti.com.
7: React Studio è uno studio di progettazione integrata in grado di soddisfare con prontezza ogni esigenza del cliente, garantendo un supporto a 360 gradi. Assieme al cliente sviluppiamo le nostre idee attraverso una condivisione continua in tutte le fasi del progetto. Grazie ai nostri team dedicati, offriamo servizi unici, frutto di anni di ricerca ed innovazione. Visita il sito www.reactstudio.it. React Studio, the energy of change.
8: Imprisit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.
9: Dal 2015 a Valmontone, Pe General Contractor è il punto di riferimento per lavori edili di costruzione e ristrutturazione. Dal progetto alla consegna, seguiamo ogni fase con meticolosità e competenza. Che sia una nuova casa, una ristrutturazione o un intervento complesso, garantiamo solidità, qualità e innovazione. La soddisfazione dei nostri clienti parla per noi. Per preventivi e sopralluoghi, scrivi a pe.generalcontractorsrl@gmail.com. Pe General Contractor. Costruiamo valore giorno dopo giorno.
10: Seiecom & Trabchem opera nel mercato della prefabbricazione per il ferroviario e le telecomunicazioni. I due stabilimenti di Roma e quello di Firenze garantiscono capacità produttiva e tecnologia avanzata per rispondere con rapidità e affidabilità alle esigenze degli operatori del settore. manufatti ferroviari, con particolare focus sui cunicoli portacavi per l'alta velocità e prefabbricati in calcestruzzo per telecomunicazioni, con i pozzetti per l'alloggiamento della fibra FTTH, posizionano la Secom e Trabcem tra i protagonisti del mercato di riferimento.
11: Tecnolavori opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 28.
5: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale, anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
12: Affida la tua comunicazione a Comi. Realizza le tue insegne luminose, fisse e mobili. Rivolgiti a noi per i tuoi manifesti pubblicitari, gli striscioni, i volantini. Ci occuperemo della stampa, della affissione e della distribuzione. Forniamo, montiamo e manuteniamo impianti pubblicitari di vario genere su aree, spazi pubblici e privati. Noleggiamo automezzi pubblicitari e schermi digitali per far conoscere la tua azienda. Comi si occupa della tua immagine. Rivolgiti ai professionisti. Comi, un marchio, una garanzia. Consorzio Management Imprese. Via del Fosso dell'Osa 576. 00132. Roma. Telefono 06 22 46 02 88.
13: Senso. Perché aiutatemi voi a capire il senso di una società all'avanguardia, con una grande proprietà, una famiglia immensa, che conosco abbastanza bene perché avevo un rapporto importante di stima, di affetto con Rocco Commisso, ma anche a Rocco Commisso ho fatto delle critiche quando era il caso di fare delle critiche opinabili. Ditemi il senso di un direttore sportivo che arriva a gennaio, spende, Fabian non c'è più, è stato ceduto in prestito al Parma, spende 14, 15, 10, 12 e spende male, benissimo, si era appena approcciato, può commettere degli errori e poi ha tutto il tempo per valutare Vanoli, che fa qualcosa di miracoloso, una salvezza che sembrava impossibile, ci mette il lavoro e alla fine tu devi decidere se trattenerlo oppure no, se confermarlo oppure no, decidi di cambiare perché lo ritieni non adatto, inadeguato per il nuovo progetto vincente che affidi a Fabio Grosso, malgrado le perplessità della piazza, che chiaramente non decide, decide sempre il dirigente, perché tu conosci, tu Paratici, conosci Grosso da una vita, sai che è Grosso, non ti metto io le garanzie sul fatto che sia un allenatore giusto, le parole durante la conferenza stampa, e dopo tre settimane, dopo tre giornate lo bruci, dalla sera alla mattina, con un comunicato che io forse ho letto male, non contiene anche i ringraziamenti che avrebbe dovuto contenere, per riprendere l'allenatore che tu pensavi non fosse adeguato perché l'allenatore è giusto per la salvezza ma non giusto per il tuo profilo di crescita. Assurdo. Quando io dico, e voi potete essere di un'altra idea, che in Italia abbiamo i soldi, abbiamo le proprietà, ma non abbiamo tanti dirigenti bravi. Parlo dei dirigenti, non mi permetterei mai di parlare della persona, lungi da me, ma dei dirigenti posso parlare, poi potete non essere d'accordo, dei dirigenti che siano coerenti, bravi e competenti. In questo caso mancano tutte e tre le componenti. bravi non sono bravi se non a spendere, coerenti non sono coerenti perché hanno richiamato un allenatore bruciando grosso dopo 3 partite, e quindi non sono neanche troppo competenti, perché se tu mi mandi una barchetta nell'oceano così, la barchetta fa acqua da tutte le parti e viene inghiottita dalle onde. Ora, premesso che io auguro a Vanoli di vincere tutte e di lottare per la Champions, questo nulla toglie rispetto al discorso che sto facendo. Dobbiamo essere chiari fin dall'inizio. A me piaceva la Fiorentina di Gio Barone, pace all'anima sua, di Rocco Commisso, pace all'anima sua, che decidevano in due, potevano sbagliare o indovinare le scelte, il direttore sportivo, l'allenatore, ma c'era un senso di compiutezza. Da quando non c'è più Barone, le cose sono cambiate, non c'è il controllo della situazione e succedono delle cose, dal mio punto di vista, inammissibili. Quindi la Fiorentina ha fatto un anno sabbatico e 3 anni indietro. L'anno sabbatico è stata la sofferenza per la salvezza, l'anno del centenario è stato rovinato purtroppo da figuracce, l'ultima porta Paratici ad essere attore protagonista di Scherzi a parte. Per me lui è il nuovo produttore di Scherzi a parte. Ora, Paratici può piacere oppure no, io vado a constatare quello che è stato il suo percorso con Marotta e senza Marotta. Con Marotta, dirigente competente, ma con un grande scudo davanti. Senza Marotta la sua Juve non ha fatto bene, il suo Tottenham non ha fatto bene e la sua Fiorentina probabilmente farà bene, ma la partenza è una partenza sbagliata. La Fiorentina di prima funzionava perché Commisso, Barone, Barone, Commisso, poi gli altri, i collaboratori. Il responsabile dell'ufficio stampa, Ferrari, non era il direttore generale, che dal mio punto di vista non può esserlo, perché il direttore generale deve fare degli interventi precisi, chiari, coerenti a tutela della Fiorentina, soprattutto in vicende come quella di Ken. E i risultati sono qui davanti agli occhi di tutti. Ora, voi direte, siamo al 7 di settembre, c'è tutto il tempo. Chiaramente c'è tutto il tempo, ma dovrebbero intanto spiegare le motivazioni che hanno portato a sollevare Grosso, perché tra Grosso e Paratici non c'era più alcun tipo di feeling. Per quale motivo un allenatore 3 mesi prima viene ritenuto il salvatore, il nuovo profeta, il rinascimento della restaurazione per un grande campionato, e 3 mesi dopo viene scartato a favore di chi probabilmente avrebbe meritato 3 mesi prima di essere confermato, per non essere richiamato 3 mesi dopo su una squadra non costruita da lui, con tante belle figurine, costose, 150 milioni di euro. Ma ricordatevi, cari amici della Fiorentina, che serve l'album. Perché se hai le figurine e non sai dove metterle sull'album, è come se non le avessi. E soprattutto la partenza è sbagliata. Quindi oggi vorrei chiedere alla famiglia Commisso, ma voi cosa pensate di tutto questo? Perché la Fiorentina deve essere inserita in questo vicolo cieco che si poteva tranquillamente evitare con un minimo di programmazione? Com'è possibile bruciare un allenatore dopo 3 settimane di campionato, dopo 3 giornate e dopo appena 3 mesi? Com'è possibile fare un passo indietro su un allenatore che avevi prima e ritenevi inadeguato? Com'è possibile che il mercato della Fiorentina, che ripeto, la gestione, i voti li ho dato, per me li ho dati, la gestione per me è sotto il 6, abbondantemente anche sotto il 5, com'è possibile che accada tutto e il contrario di tutto, che Paratici sia il nuovo produttore di Scherzi a parte, che un allenatore inadeguato diventi l'allenatore della tua salvezza, che ti aveva salvato ma lo ritenevi non giusto, e nello stesso tempo viaggerai sull'onda delle incompiute? Io auguro il meglio ai miei amici della Fiorentina, ma auguro il meglio soprattutto nella stanza dei bottoni. E credetemi, Barone Gio e Commisso Rocco avevano fatto della Fiorentina un modello. Bisognerebbe soprattutto non calpestare quel modello di coerenza, perché tutto il resto viene dopo. Ditemi cosa ne pensate, vi ringrazio per l'attenzione, come sempre vi auguro un buon proseguimento. Ciao.

Bentornati a questa nuova edizione del TG di 3B e partiamo facendo un elenco di quello che capiterà questa settimana. Settimana che in realtà parte ancora all'insegna del gran caldo.

Oggi e domani c'è lunedì e martedì, ancora temperature elevate sull'Italia, anche oltre 35 gradi, ma mercoledì arrivano dei temporali al nord, quindi calano le temperature al nord, e da giovedì anche al centro-sud caldo in attenuazione, però a rovescio della medaglia appunto l'arrivo di questi temporali che localmente potrebbero essere anche di forte intensità. Non è proprio la fine dell'estate, no, diciamola tutta, avremo ancora momenti con tempo bello, con il sole protagonista, ma le temperature finalmente fanno un passettino indietro. Dico finalmente perché eravamo di gran lunga al di sopra della norma. La situazione al momento vede ancora infatti questa bolla d'aria calda dal Nord Africa investire il Mediterraneo e l'Italia, e quindi al momento ancora temperature alte, ma quest'aria più fredda presente sul Nord Europa riuscirà finalmente a raggiungere in parte anche l'Italia. E così le temperature per ora sono ancora elevate. Questo lunedì pomeriggio temperature fino anche a 35-36 gradi. Martedì si replica, ancora c'è da sudare, localmente oltre 35 gradi, ma mercoledì netto calo delle temperature al nord, sotto i 30 gradi, e cominciamo a perdere qualche grado anche al centro-sud. L'immagine del satellite ci mostra la perturbazione della svolta, è questa qua. Questa sulle isole britanniche, ancora lontana dall'Italia, ma ci raggiungerà nella giornata di mercoledì. Vediamo infatti la discesa di queste piogge dalle isole britanniche verso la Francia e l'Europa centrale martedì, e poi mercoledì eccole raggiungere le regioni settentrionali e la Toscana. Quindi insomma temporali però anche forti, e si rischia la grandine, si rischiano raffiche di vento improvvise. Chiudo con il vento che per il momento è ancora debole, qualche rinforzo sulla Puglia, sul canale d'Otranto, ma in attenuazione. I venti però torneranno a intensificarsi con l'arrivo della perturbazione mercoledì. Ma per dettagli sulle vostre zone, come sempre, c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.

per una visione perfetta e uno stile unico. Occhiali Christian Leroy, in vendita esclusiva nei negozi Lama Optical.

0: con uno sguardo rivolto al futuro.
1: Connettiamo il tuo mondo. La nostra è una storia che si protrae da oltre 60 anni, costruita su una solida base di valori, dedizione e continua innovazione. Dalla consulenza personalizzata all'acquisto, puntiamo ad offrirti l'eccellenza, oltre la tecnologia, il valore delle tue emozioni. Solo il meglio da chi lo ha sempre fatto, o meglio, da chi tutti i giorni lavora per farlo. Euronics, un mondo più avanti.

0: Doha il look di campione, parola di Poggio.
1: Sportman interpreta l'abbigliamento uomo con carattere, comfort e versatilità. Capi per il tempo libero, pensati per accompagnarti dal lavoro ai tuoi momenti di relax. Linee essenziali, vestibilità confortevole e proposte anche oversize, per uno stile contemporaneo e sempre personale. Sportman, abbigliamento uomo. Ti aspettiamo al CIS di Nola. Scopri tutte le collezioni su sportmanabbigliamento.com.
2: Ogni giorno veste la donna che ama sentirsi libera, elegante e sempre a proprio agio. Comfort, morbidezza e dettagli ricercati danno vita a una collezione versatile. Dal casual alla maglieria, fino ai look più raffinati. Burlesque, abbigliamento donna. Ti aspettiamo al CIS di Nola.

0: A Napoli, dal 1955, Uglietti Service è al fianco di chi vuole viaggiare in sicurezza. Pneumatici per auto e moto, equilibratura, freni, cambio olio e assistenza specializzata. Centro autorizzato per revisioni auto e moto. Professionalità, tecnologia e grandi marchi. Uglietti Service, Via Duomo 339, Napoli.
1: Per anni ho cercato il lavoro giusto. Poi ho trovato qualcosa di diverso. Ogni giorno incontro persone vere e le aiuto a scegliere meglio. Taglia Bollette sta cercando nuovi consulenti luce, gas e telefonia sul territorio. Taglia Bollette. La tua prossima opportunità di lavoro inizia da qui.

0: Buonasera, buonasera gentili telespettatori, ben ritrovati ad una nuova stagione di Fuori Gioco, il calcio come nessuno ve lo racconta. E dunque arriviamo dopo 3 giornate di campionato e proprio alla vigilia dell'esordio degli azzurri di Massimiliano Allegri in Champions League domani sera contro l'Arsenal di Arteta allo stadio Maradona. Insomma, è il momento migliore per cominciare una discussione, un dibattito, un percorso che ci porterà sino alla fine della stagione. Entriamo subito nel vivo, a gamba tesa, presentando Emi Maglione, che è accanto a me. Emi, buonasera.
1: Buonasera, ben trovati.
0: Alla nostra destra, un padrone di casa ormai, mister Enzo Montefusco.
2: Buonasera a tutti.
0: Il direttore di Fuorigioco, Antonio Corrado. Buonasera, Antonio.
3: Buonasera.
0: Dall'altro lato, Mimmo Amalfitano. Buonasera, Mimmo.
4: Buonasera, ben trovati.
0: È una new entry per Fuorigioco, eh? E sarà, diciamo così, spesso e volentieri con noi qui in studio il direttore del Napolista, Massimiliano Gallo. Buonasera Massimiliano.
5: Ciao, buonasera, buonasera a tutti.
0: Buonasera e ben trovato. Insomma, i temi del Napoli, un Napoli a 3 punti dopo 3 giornate di campionato, un Napoli con luci e ombre, certamente con qualche virtù e molti difetti. E senza identità, perché Allegri non ha trovato, almeno queste sono le mie opinioni, poi sentiremo cosa ne pensa il parterre, non ha trovato ancora la quadra, soprattutto nella fase difensiva.

0: calde, direi bollenti, quelle che accompagnano il Napoli alla partita di domani sera, dove non c'è il pienone, però non c'è il pienone. Allora io comincerei subito da Massimiliano Gallo, perché vorrei capire da Massimiliano Gallo il fatto che non sia pieno fino all'ultimo posto disponibile, contrariamente a quello che è accaduto in passato, negli ultimi anni, e contrariamente alle previsioni, dipende dal ritorno alle vacanze e quindi dal fatto che le famiglie hanno già speso tanti soldi e vogliono respirare un po', dal fatto che i biglietti costano tantissimo, perché la tribuna numerata, una positiva, costa 200 euro, i distinti 150, siamo su questi prezzi, oppure perché c'è una fiducia limitata al momento nei confronti di questo Napoli e il tifoso sta alla finestra in attesa di capire che cosa questo Napoli potrà dare.
1: Guarda, secondo me tutti questi fattori messi insieme, certamente i biglietti costano tanto, anche se insomma, il Napoli è in Champions e a Milano costerebbero molto di più, i prezzi, se vuoi avere una squadra insomma, competitiva anche sul mercato, i prezzi devono essere alti. Però c'è scarso entusiasmo anche per il mercato che non è stato fatto, quindi ci si aspettava qualcosa anche in attacco, cioè una mossa da parte della società, un regalo ad Allegri per partire insomma con una marcia diversa, con una marcia in più in questa stagione. E poi anche l'inizio di campionato con due sconfitte su tre, sia pure contro Como e Inter, quindi secondo me è una miscela di fattori, un po' il caro prezzi, che però è normale, secondo me è fisiologico, e poi il mercato che non c'è stato e l'inizio certamente non positivo.
0: Emi Maglione in postazione web. Emi, a te la linea, perché insomma, c'è un numero WhatsApp, vero?
2: Sì, ricordo a tutti i nostri ascoltatori di scriverci il numero WhatsApp in sovraimpressione, che leggeremo in diretta i vostri commenti, insomma le vostre curiosità.
0: Ed Emi Maglione ci darà anche gli aggiornamenti della Champions League e alcune notizie simpatiche, curiose, legate al momento del Napoli, alla vigilia di questo Napoli-Arsenal leggerà e che leggerà, desumerà da fuorigioco.info. Enzo Montefusco, noi non ci sentiamo e non ci vediamo dall'anno scorso, quindi dalla scorsa stagione, da qualche mese.
3: Insomma, io sono stato
4: l'anno scorso.
0: Lei è contento? Vabbè, dicevo l'anno scorso, la stagione scorsa, lei è stato contento di non vedermi?
3: Tutto
0: va bene. Io non mi esprimo su questo tema perché sono. Le dico, si aspettava un epilogo di questo genere del mercato del Napoli in entrata, cioè Favasuli alternativa di Lorenzo e Badiashil che arriva dalla Premier in prestito con diritto di riscatto al centro della difesa e basta?
3: No, io mi aspettavo, io sono uno di quelli che continua a dire che il Napoli per me è molto forte, molto. Però mi aspettavo qualcosa in qualche ruolo dove mancano proprio i calciatori e principalmente in questo momento qua, al di là dei difensori, mancano in mezzo al campo. Io sono abituato a guardare sempre il fulcro della squadra, cioè il centrocampo, che ci sono quattro giocatori, diciamo per tre ruoli, addirittura se cambia tipo di gioco ce ne stanno solo due e dovrebbe alternare qualcuno che non è abituato, cioè perché non ha il passo del centrocampista. E poi è chiaro che in difesa hanno preso questo ragazzo all'ultimo momento e qui dopo ne parleremo, insomma, di questo ragazzo che è arrivato e che secondo me deve ancora capire che cos'è il calcio italiano.
0: Ricordiamo che è stato per un po' titolare della nazionale francese al centro della difesa e gioca da anni in Premier League, quindi
4: gioca poco però.
3: Io non sto dicendo questo, io sto dicendo, ne parlavamo dopo, sai perché? Perché se no andiamo già sul discorso tattico. Di quello che è successo. Secondo me il Napoli forse cioè i tifosi sono un po' sfiduciati al di là dei biglietti, come diceva Massimiliano, perché sai, i napoletani vengono dalla villeggiatura, hanno speso tanti soldi, onestamente i biglietti costano, andare a vedere una partita, un genitore si porta anche un figlio, ci partono 300 euro.
0: 300 euro senza contare il parcheggio, senza contare le Coca-Cola. Sa quanto costa un bicchiere di Coca-Cola o di bevanda all'interno dello stadio? Lei lo sa?
3: Non lo so.
0: Da 25 centimetri, lei lo sa, 5 euro. Cioè, 5 euro. Allora, se io vado con mio figlio là, io devo spendere due gente, distinti 300 euro, il parcheggio almeno 30 euro, da 30 a 50 euro.
3: Al di là del
0: se ne vanno 400 euro se devo mangiare qualcosa. Mister, ma stiamo scherzando.
3: Al di là del discorso, ma a Napoli, ragazzi, ma l'ha detto prima lui, E i biglietti delle partite costano, per me sono carissimi, però costano perché

0: Poi se vuoi vedere lo spettacolo e vuoi dei calciatori di grande livello, anche l'incasso della partita è importante, cioè che entrano dei soldi per muoverti fa piacere, però anche per chi lavora, per l'indotto, per tante cose. Bisogna capire bene questo, ma io voglio guardare un po' più il discorso mi dicevi della squadra, dove secondo me pure io mi aspettavo almeno un uomo per ogni settore, perché siamo rimasti con due punte, diciamo punte, e abbiamo sei esterni e dobbiamo capire anche
1: Due punte.
0: eh sì, vabbè, dopo, se no mi fai perdere il filo,
1: Oilo De
0: perché
1: Luca, anche. Oilo.
0: ma Lucca, ragazzi, Lucca è uno di quelli, io non è che lo voglio dire, io non voglio difendere nessuno, ma Lucca è uno che in 2 anni ha fatto 12 gol l'anno,
1: Sì, è uno che nell'area dell'Inter ha sbagliato il tiro che poteva risultare determinante e poi nell'area nostra ha dato la palla.
2: Per me non è un giocatore da Napoli. Per me non è un giocatore, io non so lei che non è
3: determinante, negativo ma determinante.
0: Poi dopo, io non voglio andare su perché a volte tu mi dicevi sembra un certo mister, poi dopo andiamo a
2: E allora dopo ci andiamo,
0: analizzare
2: facciamo
0: perché
2: così.
0: e per come. Il Napoli, secondo me, volevo terminare con, i tifosi sono delusi, no per i prezzi, perché la squadra in questo momento, già dall'inizio, arrivato Allegri, la gente non è stata contenta. Adesso bisogna che Allegri e la squadra si mettano a fare quello che devono fare per convincere i tifosi a essere una squadra forte come penso io.
2: E allora devono dare più fiducia, ovviamente devono consentire ai tifosi di essere fiduciosi con il gioco e i risultati. Oggi alle 17, stamattina il Napoli si è allenato e non c'erano Anghissà e neanche Neres. Poi ascolteremo Massimiliano Allegri sulle condizioni dei due giocatori, sulla possibilità di vederli o meno domani, possibilità remote per Neres, impossibili, che non ci sono invece per Anghissà che non ci sarà, lo anticipiamo subito. Alle 17 c'è stata la conferenza stampa di Massimiliano Allegri, tra poco gli stralci più significativi delle parole del tecnico azzurro, mentre invece alle 19 in serata doveva esserci la conferenza stampa di Arteta e di un giocatore dell'Arsenal, che invece non c'è stata, Emi.
4: 7:20 è saltata la conferenza stampa di Arteta a causa di problemi, a quanto ho capito, del controllo del traffico aereo, quindi dei sistemi per il controllo del traffico aereo, e a causa di un guasto a questi sistemi non c'è stata proprio la conferenza.
2: Perché c'è stato un ritardo del volo che ha portato l'Arsenal qui a Napoli. Ascoltiamo la prima tranche della conferenza stampa di Massimiliano Allegri, che parte dalla gara con l'Inter, cerca di analizza gli errori commessi e si proietta verso il match con l'Arsenal di Champions League. Allegri.
5: Sabato è stata una partita, credo, molto bella. Poi purtroppo l'abbiamo persa perché abbiamo commesso delle ingenuità viste dalla nostra parte. L'Inter potrebbe dire la stessa roba e l'hanno vinta loro. E questo è il calcio. E domani è una competizione diversa, l'Europa ti dà ancora più stimoli, ti dà più adrenalina, anche perché comunque domani ci confronteremo con i migliori e quindi bisogna fare una partita di grande tecnica. E soprattutto, e poi dopo quando non avremo la palla bisognerà difendere meglio di squadra, perché fino a questo momento sia col Como che con l'Inter in certi frangenti della partita abbiamo lasciato un po' a desiderare.
2: Chi mi ascolta tramite radio, anche in televisione, sa che io sto battendo molto su questo punto, perché questa è la quarta volta che Allegri, quando parla o nel post partita o nel pre partita, dice la stessa identica cosa, cioè che il Napoli va in sofferenza spesso e volentieri quando non ha la palla tra i piedi, quindi quando deve difendersi Mimmo Malfitano. E questo è il problema del Napoli, e questo è il problema che Allegri in questo momento sta cercando di risolvere.
6: Ma questo è il problema che è emerso in queste prime 3 partite di campionato, come potremmo anche far emergere il problema dell'attacco, tanto per.
2: Però a Milano non c'è stato,
6: A Milano non c'è stato, ma
2: secondo me.
6: è un problema che ci portiamo dietro dall'anno precedente, perché essendo questa la stessa squadra dello scorso anno, sotto certi aspetti si dovrebbero avere anche le stesse, come dire, difficoltà, avute nella passata stagione. Però io dico, tutti questi, discorsi che sono stati fatti da sabato sera ad oggi, non tengono conto di una

0: aspetto che secondo me nel calcio è fondamentale, ovvero l'episodio. Perché? Perché noi stiamo ragionando sulla sconfitta di Milano e stiamo tirando fuori le cose peggiori, partendo dall'allenatore, che vedo che non riscuote tanta simpatia e non è stimato dai social, da quello che leggo.
1: C'è qualcosa in particolare che ti ha colpito, che ti ha fatto capire?
0: No, a me ha colpito il fatto che prima ancora che Allegri arrivasse a Napoli, a giugno, già aveva tutta la piazza contro.
1: Tu sai che a Radio Marta abbiamo fatto un sondaggio che è durato giorni e alla fine è emerso che prima che arrivasse il 55-60% dei napoletani non voleva Allegri e il 40% sì.
0: E te lo sto dicendo.
1: Questo era, adesso non so se è cambiata la percentuale.
0: Adesso sarà cambiata sicuramente la percentuale. Ma voglio dire, ora, a prescindere da ogni cosa, se quella maledetta deviazione di Anghissà ci fosse stata, noi oggi staremmo parlando di tutt'altro. Gli stessi personaggi che oggi contestano l'allenatore, le sue scelte, sarebbero stati coloro che ne avrebbero esaltato quasi l'eroismo. Vorrei vedere, se il Napoli avesse vinto 3-2, chi avrebbe contestato ad Allegri Badiascile, chi gli avrebbe contestato
1: il 5-4, la difesa 5,
0: la difesa 5, tutte queste robe qua. Perciò dico, guarda, quei 30 secondi dall'errore di Anghissà, no di Anghissà, perché quello tira in porta, Luca, non è un assist. Anghissà ci arriva, ma non la prende bene, e quindi da quella azione al 3-2 dell'Inter passa manco un minuto. Ed è cambiato tutto.
1: Però Mimmo, io che sono, scusami, che poi vado un attimo dall'impostazione web perché c'è un aggiornamento, vero?
2: Sì, esatto. Mbappé, Real Madrid, quindi Real Madrid Inter 1-0.
1: Mbappé, allora io voglio essere un attimo più profondo, caro Mimmo, non voglio andare sugli episodi, perché che cos'è che questa partita mi ha, che di questa partita mi ha lasciato l'amaro in bocca? Se ci fate caso tutti, vorrei discutere, perché poi quando Allegri dice per quattro volte noi quando siamo senza palla lasciamo a desiderare, perché ha usato testualmente queste parole, spesso e volentieri, quando il Napoli si è andato il 2-0, se voi andate a rivedere la partita, i 10 minuti successivi al 2-0 del Napoli, quando poi c'è stato anche il gol del 2-1, il Napoli ha arretrato il baricentro, ovviamente. L'Inter ha schiacciato il Napoli, come succede normalmente nel calcio quando una squadra deve recuperare il risultato, no? Ed ha la forza per farlo. Ma nonostante i reparti fossero schiacciati tra di loro, il Napoli ha lasciato praterie anche centrali. Se voi ci fate caso, l'Inter ha avuto in quel frangente 4-5 occasioni da gol, ma con uomini in area di rigore che entravano come nel burro, e tiravano indisturbati verso la porta. E quindi, allora io non ho mai visto una cosa del genere, una squadra che lascia spazi e praterie vincendo 2-0 contro l'avversario.
3: Noi abbiamo perso di vista quello che è il problema principale. Mimmo diceva gli episodi, è vero gli episodi, ma se negli episodi decisivi ci sono sempre gli uomini meno qualitativamente meno dotati, succede quello che poi è successo, che dal lato loro fanno gol e dal lato nostro ce li facciamo.
1: Chi sarebbero questi uomini? Scusami.
3: Rafa Marin com'è?
1: No, dillo tu. No, per me, è un giocatore da Napoli?
3: Per me non è un giocatore da Napoli.
1: Perfetto.
3: Di una quarta fascia
1: poi,
3: di Serie A.
1: Poi secondo?
3: Badiascile, questo che hanno preso, sto ragazzo che hanno preso, che a me dispiace pure poi criticarlo, perché che poi non ho capito perché l'ha fatto entrare. Perché tu hai questo ragazzo che non è ancora pronto e lo stai seguendo, lo metti in una partita delicata, gli fa fare il suo esordio in Serie A contro l'Inter, no, e non l'ho capito. C'hai Bekema, hai fatto riscaldare.
1: Poteva anche per entrare Olivera.
3: Forse era meglio che sia seduto pure Olivera, assieme a Badiascile. Si siedono tutti e due.
1: Vabbè, allora si siedono tutti.
3: Ma dico,
1: no, qua facciamo sedere
3: fatto,
1: tutti.
3: Allora, Bekema l'ha fatto riscaldare. Gianluca, ma non sono.
1: Ma quelli sono, Gianluca. Non può entrare Bonucci o Chiellini.
3: Allora,
1: che non c'è.
3: Se quelli sono, non devono venire fuori a raccontarci le favolette, come ha fatto il direttore Manna, dicendo che questa rosa è competitiva, è coperta in tutti i reparti, e lo stesso Allegri. E allora, cioè, diteci le cose come stanno, anzi non a me, ai tifosi, perché io le cose come stanno, insomma, eravamo in ritiro insieme, io almeno l'ho capito subito. Quindi sono, ma la cosa che più mi stupisce è che tu a luglio sai di non avere due dei migliori centrali

0: difensivi che hai a disposizione. E che fai?
1: Cioè, buongiorno e Beukema.
0: Nulla fino ad agosto e poi.
1: Ma no, non voleva spendere.
0: Allora non voleva spendere. Ma tu non puoi pensare di affrontare campionato, Champions e Coppa Italia con Rafa Marin e Badiashile.
2: Però guardate, scusatemi, io non voglio fare l'avvocato di nessuno, però vorrei sottolineare un paio di aspetti di questa discussione. Il primo è, essendo questa rosa la stessa dello scorso anno, l'abbiamo definita competitiva e oggi diciamo che non è competitiva. No, se è stata competitiva lo scorso anno, per quanto mi riguarda, è competitiva anche quest'anno.
3: Ci sono 12 mesi in più.
2: Ok,
0: però c'è un allenatore differente.
2: Perfetto.
0: E c'è un allenatore differente.
2: Che non è sicuramente l'ultimo arrivato, ma è l'allenatore più vincente
3: d'Italia.
2: È il più vincente d'Italia.
3: Sei titoli in Italia.
0: Sì, ma Conte è stato l'unico che ha fatto
2: È l'allenatore più vincente dei 20 che stanno seduti sulle panchine della Serie A. Quindi non è l'ultimo. No, però mi dovete far completare, perché se no lui non mi interrompe e non mi fa parlare. La squadra, abbiamo detto che era competitiva, io dico che questa squadra è competitiva. Quando finisce la stagione e la società esplicitamente dice più volte non faremo mercato in entrata se prima non ci saranno delle uscite. Lo hanno detto in maniera così esplicita che se tu vai ad ascoltare un po' quello che ci siamo detti a giugno e luglio a Radio Marte, e noi
3: ma pure qui, l'abbiamo detto anche a maggio.
2: Che il Napoli, io dissi, per quanto mi riguarda non prende nessuno, se voi vi aspettate titolari, perché è facile prendere Badiashile, prendere Favasuli, certo, prendi comprimari, ma tu per migliorare devi prendere i titolari, e i titolari costano, e il Napoli non poteva spendere, e non può spendere.
3: Tant'è che il primo obiettivo, il primo obiettivo lo ha raggiunto, ha abbassato di 30 milioni il monte ingaggi rispetto allo scorso anno, anche se non abbiamo i dati ufficiali, perché il bilancio che si è chiuso al 30 giugno sarà approvato a dicembre, ma comunque dalle anticipazioni, dallo studio che possiamo fare dei dati ufficiosi, il Napoli ha abbassato il monte ingaggi di 30 milioni circa tra
0: il 30 giugno viene approvato entro 60 giorni dall'approvazione, dalla data di approvazione.
3: Sì, avremo a dicembre i dati, però.
0: Ah, i dati. Sì.
3: Quindi volevo dire 30 milioni è calato il monte ingaggi tra staff tecnico e calciatori, e in più sono calati anche gli ammortamenti con questa gestione del mercato. Detto questo, quindi questo è il primo obiettivo raggiunto dal club. Dopodiché l'altro, quello sportivo, vedremo se lo raggiungerà. Vorrei capire Enzo Montefusco e Massimiliano Gallo su questo tema. Ecco, Montefusco, sul tema della problematica. Il Napoli senza palla lascia desiderare quando deve difendere. Perché?
4: Allora, prima cosa, sono d'accordo con quello che dice Mimmo, perché se noi continuiamo un discorso dell'anno scorso, dobbiamo dire forse che il Napoli è forte. E l'anno scorso eravamo gli unici a dire sempre il Napoli è molto forte. Poi al di là poi... Io dove non capisco certe cose, un giocatore come Buongiorno che finisce il campionato, lo mandano a fare un mese di ferie, poi torna e dice io mi devo operare. Fatemi capire questo, queste sono le cose più importanti da parlare. McTominay, ciò che i mondiali con la nazionale e tutto, arriva e si è scoperto che...
0: Ma già aveva avuto il problema là.
4: Che aveva un problema e nessuno dice niente. Questi sono problemi da analizzare.
3: Viste, però lei fa l'allenatore, io le ho chiesto una cosa. Cerchiamo di puntualizzare un attimo il tema.
4: Allegri, quello che dice Allegri, io sono d'accordissimo. Perché il Napoli, se gioca a metà campo con Lobotka, che è 1,01 m, giocatore importante, ma per me non è mai stato un giocatore di grandissimo spessore. Ve l'ho sempre detto, voi avete sempre detto il contrario. Vabbè. Poi giochi, addirittura fai giocare Vergara fuori ruolo, che Vergara non è un centrocampista, Vergara è uno che deve giocare dalla metà campo in su. E anche sa che è in una condizione un pochino strana, no? Non sta bene, non è anche sa che conosciamo. E chiaramente tu centralmente fai fatica, gli avversari ti saltano addosso, se rischi, l'altra sera sembrava Beckenbauer, cioè un giocatore mai visto così forte come sta giocando adesso, e allora vengono fuori tutti i limiti, tu per proteggere la difesa hai bisogno di un centrocampo dove ci sono anche gente incontrista, che il Napoli non ce li ha, lui ha ragione.

0: a fare, però lui ha ragione da una parte. Allora dico, nel Napoli, nella rosa del Napoli, ci sono giocatori che a metà campo possono fare questo? È che io dicevo il centrocampo, perché le squadre si costruiscono sempre sui centrocampisti, no? Poi dopo hai la fortuna, se andiamo poi sul discorso squadra, hai la fortuna, sono stati fatti errori e non errori, e questo lo analizzeremo dopo. Dopo, ma
1: domani se... lo sai 400 campisti e ci sono chi sono?
0: Lo so.
2: Vabbè, ne parliamo dopo. Massimiliano Gallo, il problema alla fine di questo discorso più generale, poi andremo nei particolari, è Allegri, il suo modo di interpretare il calcio, il fatto che non abbia ancora trovato la quadra, che voglia cambiare magari rispetto alla sua mentalità, cercare di un calcio nuovo e non gli è ancora riuscito. Il problema è la rosa, i calciatori a disposizione, il problema è il mercato che non è stato fatto. Cioè, qual è il problema da risolvere in questo momento nel Napoli?
3: Allora, guarda, Allegri viene definito aziendalista. Allegri a me ricorda un po' Ancelotti, cioè l'esperienza di Ancelotti a Napoli. Sono due allenatori abituati a vivere in club geneticamente ambiziosi. Cioè non è Allegri che deve trasferire l'ambizione a Berlusconi o a Andrea Agnelli, così come non è Ancelotti che la trasferisce a Florentino Perez. Certo. Florentino Perez è ambizioso a prescindere dalla certo. presenza di Ancelotti. A Napoli è diverso. A Napoli, se devo imputare, se devo fare un'osservazione ad Allegri, è che è stato un po' sottovalutato il lavoro di Conte anche con la società. Cioè Allegri doveva un po' impuntarsi con la società, perché effettivamente ci sono delle lacune nell'organico del Napoli. Lo scorso anno Allegri doveva venire al posto di Conte ed era stato curato l'aspetto mediatico e diciamo di entusiasmo del pubblico, perché era stato preso De Bruyne. De Bruyne era il calciatore che avrebbe dovuto dare l'entusiasmo al pubblico, se ne va Conte, viene Allegri, però c'è De Bruyne. Certo. Quest'anno non è stato fatto. Io sono d'accordo sul centrocampo. Oggi il Napoli al centrocampo ha quattro calciatori, perché il quinto si è fatto male, ma il sesto è Vergara, che pure secondo me non è un centrocampista, ma noi abbiamo tantissimi attaccanti.
2: Per me neanche De Bruyne.
3: Perché Giovane è rimasto nella lista e non è stato sacrificato per prendere un centrocampista forte? Perché tanto Giovane giocherà pochissimo, non è una prima punta, non è un esterno vero.
2: Lui quindi sta cercando di crearlo esterno.
3: Poi Allegri è, secondo me, un grandissimo allenatore che ha molta fiducia nei propri mezzi e anche nei mezzi della squadra, e insomma deve stabilirsi una connessione tra la squadra e Allegri. Cioè non avere la palla, la partita con il Como, non vuol dire non avere il controllo della gara. Però per Allegri chiudersi nella propria tre quarti è una fumata di sigaretta. Magari oggi per alcuni calciatori del Napoli questo equivale a una vergogna. Lui l'ha detto, non è vergogna calciare il pallone. Quindi deve ancora nascere il feeling, però... Cioè, per me discutere Allegri è folle. Cioè, parliamo di un allenatore...
2: Perché qualcuno, dopo la sconfitta con l'Inter, ha avanzato questo concetto, l'ha persa Allegri con i cambi, con la difesa a 5. Con la difesa a 5. Lui ha ammesso di aver sbagliato, però. Ha detto, forse avrei potuto fare qualcosa di diverso, perché...
3: Allora, lui le prime due sostituzioni non fa sostituzioni conservative. Lui inserisce Neres e De Bruyne per tenere palla. Cioè non è che dice lui alla squadra arretrate di 30 metri, no. C'è la reazione dell'Inter, che è una squadra fortissima, perché insomma in campo esiste anche l'avversario, certo. E poi c'è magari una naturale tendenza di una squadra che sta vincendo. Poi viene commesso un errore clamoroso, perché il Napoli perde la partita subendo il primo gol. È colpa di Allegri?
2: No.
3: Quando due calciatori molto importanti del Napoli... insomma cincischiano sia Politano sia Rachmani e consentono all'Inter di rientrare
2: ma
3: in partita.
2: Ricordi no l'azione del primo gol dell'Inter?
3: Sì.
2: Hai notato, il Napoli vinceva 2-0, ripeto, hai notato la distanza tra Lautaro e Rachmani, quando Lautaro anticipa Rachmani, e il primo giocatore del Napoli che era fuori dall'area? Cioè l'area era completamente deserta. Secondo te è normale che una squadra dopo il 2-0 si schiacci e
3: allora,
2: lasci le praterie,
1: diciamo che il nemmeno colpevole Rachmani proprio,
3: però l'accusa non lo so,
1: perché
3: lo
1: se
3: so.
4: Di Lorenzo si, Politano si addormenta.
3: Anche lui.
4: E Meret con la palla gli passa anche sotto, lui si sotto le gambe.
3: Anche lui si addormenta.
4: Sì, ma lui non va mai a pensare che quella palla arrivi poi sul secondo
3: palo. Come non deve pensare, è come difensore ottimista. Deve pensare,
4: però diciamo che
3: come dice Ancelotti, i difensori sono ottimisti o pessimisti.
4: Però tra i tre, pessimista tra i tre, Politano, Meret e Raccomani penso che sia almeno colpevole.
0: Non vorrei difendere Allegri, perché Allegri non ha bisogno.
2: Non vuole difendere o non dice? Lei
0: no,
2: lo difende?
0: No, no, no, sai perché? Perché Allegri, quando tu vai a parlare con lui, io l'ho allenato, no? Lo conosco, l'ho rivisto.
2: Dove l'ha allenato? In che squadra? Ricordiamo. Ah, con Napoli.
0: L'ho rivisto al centro.
4: Quando andammo in Serie B.
2: In 98. Anni,
4: quando andammo in Serie B.
0: In 100 anni e compagnia bella, a bel momento Allegri ha fatto delle cose in quella partita che le deve fare, cioè tutti hanno condannato il discorso del terzo cambio, no? Quello lì di inserire
5: Badiashile.
0: Però da allenatore lui sta vincendo, cioè lui che sa che deve fare, deve farlo.
6: Ma mette la terza,
0: allora fa una grande cosa, io te lo dico da allenatore, perché fa? Qualsiasi allenatore avrebbe fatto.
2: Avrebbe fatto anche Conte, perché Conte lo
0: tutti,
2: ha fatto.
0: Tutti, lo ha fatto. Sai che cosa però lui dove mi ha deluso? Per l'esperienza che ha e per il carisma che ha. Che non ha valutato, come diceva Antonio, che questo giocatore è arrivato un angelo in mezzo ai suoi, come diciamo noi a Napoli, è arrivato, sta da poco con i compagni, non li conosce neanche, per cui questo ragazzo è andato in campo così disorientato, è arrivato in ritardo, perché noi abbiamo attaccato sempre questi grossi e non la prendiamo mai, ha messo uno di 2 metri, ma almeno ci difendiamo, e lì è stato sfortunato, però io lo contando solo lì che doveva valutare la prima e la seconda cosa. Allora c'hai qualcun altro, inventi un altro difensore che c'è amalgamato con la squadra e così puoi risolvere. Ma questo stiamo parlando sempre dopo,
5: sì.
0: Questo sono sempre i semi.
5: Quella non è sbagliata la sostituzione per tecnica,
0: per niente,
5: è sbagliato, sbagliato l'uomo.
2: Secondo me sai che cosa mi viene sbagliato? Io voglio andare controcorrente, io non sono un allenatore, mi dispiace. Allora, l'uomo più pericoloso del Napoli nel secondo tempo, da dove sono partite tutte le azioni, i gol del Napoli e le azioni più pericolose, stava a sinistra. È un brasiliano, ha 23 anni, si chiama Alisson. Tutte le azioni, andate a rivedere, i due gol, sono partite tutte da azioni di rimessa, recupero palla e Alisson Santos innescato. Ora, secondo me, non tanto l'ingresso di Badiashile, tu... facendo uscire Alisson Santos hai tolto la vera spina nel fianco dell'Inter nel secondo tempo. Questo è quello che io
5: ti volevo far notare, che l'ingresso del difensore non solo è opportuno ma è obbligato dal fatto che l'Inter
4: ha
3: messo Bonini.
2: Certo.
5: E quindi c'ha un attacco a 3-4-3.
4: Ma dovresti fare entrare Badiashile qualcuno?
5: No. E io avrei fatto entrare Beukema,
3: però lui l'aveva visto. Allora lui è anche un coraggioso, lui è un giocatore di cavalli, lui è un istintivo. L'aveva visto bene in allenamento, l'ha detto pure in conferenza stampa dicendo: io l'ho visto bene, speriamo di aver visto, speriamo
4: la partita però ma sì, è un'altra cosa, ma specialmente quella partita era un'altra cosa, in quel momento della partita pure. Allora metti uno che già conosce il calcio italiano, che già conosce gli avversari, ossia Beukema, perché l'hai fatto riscaldare, se l'hai fatto riscaldare significa che era
3: arrivato anche lui in prima persona, perché se avesse messo Beukema alla fine nessuno gli avrebbe detto niente.
2: È vero, azzardato. Allora c'è un'altra variazione

0: Cicchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cicchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cicchettiappalti.com. Rosetti Ascensori. Dal 1958 opera nel settore della costruzione, installazione, manutenzione e riparazione di ascensori, elevatori, scale mobili, montacarichi e piattaforme elevatrici per disabili. Nomentana Appalti opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 10.
1: Dal 2015 a Valmontone, P-General Contractor è il punto di riferimento per lavori edili di costruzione e ristrutturazione. Dal progetto alla consegna, seguiamo ogni fase con meticolosità e competenza. Che sia una nuova casa, una ristrutturazione o un intervento complesso, garantiamo solidità, qualità e innovazione. La soddisfazione dei nostri clienti parla per noi. Per preventivi e sopralluoghi, scrivi a pe.generalcontractorsrl@gmail.com. P-General Contractor. Costruiamo valore giorno dopo giorno.
2: Cancellotti è leader nel settore delle barriere per la sicurezza stradale tipo New Jersey. È specializzata nella produzione di conci prefabbricati per gallerie di ogni tipo e di sistemi per il trattamento delle acque e antincendio. Cancellotti. Da oggi la sicurezza stradale ha un nome.
3: Affida la tua comunicazione a Comi. Realizza le tue insegne luminose, fisse e mobili. Rivolgiti a noi per i tuoi manifesti pubblicitari, gli striscioni, i volantini. Ci occuperemo della stampa, della affissione e della distribuzione. Forniamo, montiamo e manuteniamo impianti pubblicitari di vario genere su aree, spazi pubblici e privati. Noleggiamo automezzi pubblicitari e schermi digitali per far conoscere la tua azienda. Comi si occupa della tua immagine. Rivolgiti ai professionisti. Comi, un marchio, una garanzia. Consorzio Management Imprese. Via del Fosso dell'Osa 576, 00132, Roma. Telefono 06 22 46 02 88.

0: Cicchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cicchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cicchettiappalti.com. Nexo, commercio di prodotti petroliferi ed in particolare vendita e distribuzione di carburanti e lubrificanti per industria, agricoltura, autotrazione, riscaldamento e piccola marina. Realizzazione di stazioni di servizio brandizzate. Visita il sito www.nexoitaly.it. Riempi la tua vita di colore. Da Mr. Mac puoi trovare pitture, smalti e vernici delle migliori marche. Decorativi di design Boero, Caparol, Benjamin Moore, Graesan, Nova Color. Vieni a scoprire il tuo colore preferito e se devi ristrutturare, ampio assortimento di materiale edile, sistemi a cappotto, isolanti, cartongesso, attrezzatura professionale. Con oltre mezzo secolo di esperienza, Mr. Mac può fornirti tutto il necessario per realizzare i tuoi progetti. Mr. Mac, coloriamo il tuo mondo. A San Cesareo, Palestrina, Ladispoli e Velletri.
1: Cancellotti è leader nel settore delle barriere per la sicurezza stradale tipo New Jersey. È specializzata nella produzione di conci prefabbricati per gallerie di ogni tipo e di sistemi per il trattamento delle acque e antincendio. Cancellotti, da oggi la sicurezza stradale ha un nome.
0: Il consorzio Conart, società consortile a responsabilità limitata, acquisisce appalti di progettazione, costruzione, ristrutturazione e manutenzione di opere di edilizia, opere stradali, opere impiantistiche civili, industriali ed infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Conart nasce nel 2006 per unire le capacità imprenditoriali delle imprese consorziate operanti nel settore dell'edilizia classica e dell'edilizia avanzata per aggredire con maggiori possibilità nuove fasce di mercato. Per info e contatti www.conartscarl.it.
2: React Studio è uno studio di progettazione integrata in grado di soddisfare con prontezza ogni esigenza del cliente, garantendo un supporto a 360 gradi. Assieme al cliente sviluppiamo le nostre idee attraverso una condivisione continua in tutte le fasi del progetto. Grazie ai nostri team dedicati, offriamo servizi unici, frutto di anni di ricerca ed innovazione. Visita il sito www.reactstudio.it. React Studio, the energy of change.
0: Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.
3: Affida la tua comunicazione a Comi. Realizza le tue insegne luminose, fisse e mobili. Rivolgiti a noi per i tuoi manifesti pubblicitari, gli striscioni, i volantini. Ci occuperemo della stampa, della affissione e della distribuzione. Forniamo, montiamo e manuteniamo impianti pubblicitari di vario genere su aree, spazi pubblici e privati. Noleggiamo automezzi pubblicitari e schermi digitali per far conoscere la tua azienda. Comi si occupa della tua immagine. Rivolgiti ai professionisti. Comi, un marchio, una garanzia. Consorzio Management Imprese. Via del Fosso dell'Osa 576. 00132. Roma. Telefono 06 22 46 02 88.
4: Sei Ecomment Trabcem opera nel mercato della prefabbricazione per il ferroviario e le telecomunicazioni. I due stabilimenti di Roma e quello di Firenze garantiscono capacità produttiva e tecnologia avanzata per rispondere con rapidità e affidabilità alle esigenze.

esigenze degli operatori del settore. Manufatti ferroviari, con particolare focus sui cunicoli portacavi per l'alta velocità e prefabbricati in calcestruzzo per telecomunicazioni, con i pozzetti per l'alloggiamento della fibra FTTH, posizionano la Secom e Trabchem tra i protagonisti del mercato di riferimento.

nel sentire la sua voce, nel vederlo, perché parla tutto così, in modo ovviamente cospiratorio, in modo che da attrarre la vostra attenzione, perché anche il modo di parlare è un modo ingegnoso, perché sapete benissimo che le persone che urlano, dopo un po' smettiamo di ascoltarle, non ci interessano, ma chi parla a bassa voce, chi ha il potere di farsi ascoltare tenendo un tono di voce normale, quello è il vero potere. Perché dal momento in cui tu devi vuoi ascoltarmi e devi ascoltarmi, tu devi tacere, perché altrimenti non mi senti. Quindi il vero potere dove sta? In una persona che parla un tono di voce normale, senza urlare, e dice le sue ragioni, racconta la sua storia. Io l'ho sempre pensata come corona, ecco perché lo svelo ai più del perché ho questo tono di voce quasi mellifluo e cospiratorio, perché sembra che vi stia raccontando solo a voi, solo a te, un grandissimo segreto. E invece sta dicendo un sacco di cose. Non mi riguarda il fatto che possa dire delle cose vere o delle cose false, ma questo fine settimana, onestamente, mi è servito per fare anche altri tipi di congetture. Vi ricordate che prima o poi l'apriremo questa rubrica? E se fosse? La rubrica per la rubrica, e se fosse? E se fosse tutta spettacolarizzazione? Allora, io ho detto, vi ho portato a dire, immaginatevi di avere, o comunque se siete sorelle e avete delle sorelle, immaginate se riusciste veramente andare a letto con vostro cognato. All'epoca dei fatti, perché sono andata a indagare questa cosa, non è vero quello che poi hanno riportato i giornali, all'epoca del fatto, e si parla del 2021, mi pare, Ignazio e Cecilia non erano ancora sposati, non c'era ancora la bambina, lei non era incinta, perché ovviamente a sapere una cosa del genere è ancora più grave, tua sorella è incinta, tu vai a letto con il marito. A quanto pare non era Cecilia incinta, non credo fossero ancora sposati, ma non sono andata lì come si dice, non sono andata, scusate, telefono con la vibrazione. Non sono andata a vedere quando si sono sposati, però so perfettamente che era vero, nel mondo dello spettacolo si vocifera il fatto che Cecilia chiudesse un po' in casa Ignazio perché avesse questa predisposizione nel far compagnia anche altre belle donne. E Cecilia, amandolo fortissimo, sapendo di questa debolezza del compagno,

Probabilmente, e se fosse che è tutto spettacolo. Voi sapete che Belen sta passando un periodo molto, molto triste, terribile a livello psicologico, a livello lavorativo. L'unico modo che ha per stare tra di noi e stare sempre hype è quello di sono i suoi canali social. In realtà poi è solamente Instagram, dove pubblica tantissime cose a tutte le ore, milioni di storie e a volte qualche post lo fa. Corona e lei hanno sempre detto di volersi bene, nonostante la fine del loro rapporto, si pensa che lei lo abbia tradito con De Martino, ma poi si dice che non è vero, non stavano già più insieme, lui dice invece sì, poi altri dicono sì, invece stavano insieme, sei innamorata di De Martino, ma se una persona si innamora di un'altra vuol dire che non è più innamorata di quella. Avanti, su, cioè non ha, la nostra età, le favole non ce le dobbiamo raccontare, comunque che sia una vendetta fredda di Corona, ne ho sentite di tutti i colori. Poi ho ascoltato e ho chiesto a una collega cosa ne pensasse e abbiamo elaborato questo pensiero del fatto che, ragazzi, è spettacolo e il fatto che sia spettacolo, che siano persone di spettacolo, poniamo il caso che sia una farsa, poniamo il caso che sia tutto preparato a tavolino. Poniamo il caso che si vogliano bene queste due persone. Lui dice: stai attraversando un bruttissimo periodo, quella che ti ruba il contratto con Mediaset, forse vai a Ballando con le Stelle, fai il giudice. Insomma, lei ha bisogno di rimanere in hype. Poi c'è quella che vi abbiamo letto, quel suo sfogo del fatto che comunque ha 40 anni, non ne ha più 20, in un paese maschilista come l'Italia, se non hai le chiappe sode, non lavori. E poi ci sono state persone che le hanno detto: Ciccia, ma in 20 anni ti potevi anche erudire, imparare a fare qualcosa. Cioè, se avevi sicuramente qualche talento, perché non lo hai coltivato? Perché è quello che facciamo noi comuni mortali. Non tutti hanno la possibilità, io a me è capitato spesso di sentire delle voci angeliche, ma non tutte le voci angeliche sono portate per lo spettacolo, sono perché probabilmente mancano di aspetto, mancano di altre cose. Non so spiegarvelo. Lei è nel

d'Italia, a me non cambia niente che mi amino, che mi odino, me ne frego, io devo monetizzare, io devo fare denaro. E chi è meglio di Belen può di nuovo aiutare a fargli denaro? Chi meglio di questa stranissima, strampalata coppia, che non è più coppia, all'inizio, 20 anni fa, ha fatto guadagnare entrambi miliardi. Lei è diventata quello che è diventata, lui ha guadagnato fantastigliardi grazie alla sua bellezza, vendendo le foto, perché comunque è un essere meschino, sappiamo. Però anche lì, quanto lei non sapesse, noi non lo sappiamo. E stavolta, scusatemi, ma non potrebbe essere la stessa cosa? Non potrebbe essere la stessa cosa che in un momento di bisogno comune ci si allea, si dice questa grandissima cosa che veramente ha fatto tremare le persone, perché oh, quante indignazioni, quanti pro e contro Belen, quanti pro e contro Corona, ma la differenza è che a lui non le frega niente. Infatti, nelle sue puntate di Falsissimo, cosa fa? La prima puntata sapeva perfetto, è un genio. Se ci pensate, è un genio. La prima puntata ha messo Belen, perché sapeva perfettamente quanto comunque invidia, curiosità, suscita ancora il suo nome, quanto desiderio suscita ancora il nome di Belen, di chi la vorrebbe a fianco a sé e di chi la vorrebbe invece che sparisse. È un genio. La prima puntata parla di Belen, la prima puntata parla di cose misteriose, lui vuole

avere ragione, lui se avesse le prove penso che le avrebbe fatte vedere. Io rimango sempre il se fosse, perché ancora nessuno di noi ha visto le prove e lui continua a parlare. Ma cosa succede a noi italiani? Che fino alla prossima puntata, che non so se è stasera o domani, quello che lui poi rivelerà, se parlerà d'altro, noi dimenticheremo Belen. Ma nel frattempo, cosa è successo in tutta questa settimana? Belen ha avuto un hype altissimo. Le sue foto sono girate dappertutto, giornali cartacei, giornali in internet. Sicuramente qualche brand l'avrà contattata. Perché? Perché tendenzialmente Belen è una brava persona, non è una persona che farebbe del male. E io di questo ne sono certa, la vedi quando parla, quando comunque cerca sempre comunque un entourage di persone che le vogliono bene, che può essere la sua famiglia, ne abbiamo parlato diverse volte. E non ci credo, amando così forte la sua famiglia, se veramente Ignazio ci avesse provato ad avvicinarsi in qualche modo, secondo me lei l'avrebbe menato. Secondo me l'avrebbe menato, perché non è una persona che si fa problemi a spaccarti un piatto in testa. Quindi ci sono arrivata a questa conclusione, perché ci guadagnano tutti. Ci riflettete un attimo, ci guadagna lui con visualizzazioni, con gli abbonamenti, perché costa credo 5 l'anno scorso, o 2 anni fa, adesso non mi ricordo, all'epoca dei signorini costava 5 euro abbonarsi, quindi è pochissimo, manco 10 euro, 5 euro. Quindi lui ti dà l'input, sei curioso? Ok, paga l'abbonamento e vado avanti a parlare. E quindi tutte quelle pagine di informazione, scusate, o pseudo-informazione hanno pagato questi 5 euro, si sono abbonati, perché fa comodo a tutti sapere, cioè quello che fa il lavoro vostro, cioè quello che ormai gossip non lo fa più nessuno, perché raccontate delle cose talmente menose che stufano tutti, mentre lui fa il lavoro sporco per tutti e poi voi vi rivendete tutto ciò che... Ovviamente dice, ma io l'ho pagato, quindi è mio, l'abbonamento è mio, me lo posso rivendere. Fate quello che volete. Io mi sono assentata questo fine settimana perché abbiamo avuto parecchio da fare, sia a livello lavorativo che a livello personale, ovviamente. Però poi sono arrivata a venire su delle pagine, gli aggiornamenti, gli aggiornamenti di questa favola. Continua a dividere sempre più, continua, scusate, a diventare sempre più intricata la vicenda che sta coinvolgendo Belen Rodriguez e Fabrizio Corona. A scatenarla è stato lo stesso ex re dei paparazzi con l'ultima puntata di Falsissimo, quella durante la quale ha fatto ulteriori alcune rivelazioni sulla Sugar Lagertina e sulla sua vita sentimentale. Le parole, smentite dalla diretta interessata, hanno generato una serie di reazioni nelle persone che le sono vicine e che sono state coinvolte indirettamente. Io questa cosa ancora non la sapevo, la leggo con voi per la prima volta. Magari qualcuno sarà super aggiornato, qualcuno un po' meno, ma vediamo un attimo di cosa si tratta, di questa fantastica favola noir. Tra queste c'è il fidanzato Gaetano Fidanzati, che non è stato menzionato da Corona, ma che con molta probabilità non ha apprezzato le dichiarazioni nei confronti della compagna, per quanto senza prove. Il personal trainer non ha commentato, ma ha pubblicato una foto che lo ritrae insieme a Tony F, che da tempo allena. Ma che cosa c'entra il rapper con il compagno ma cosa c'entra? Scusate, no, hanno sbagliato. Cosa c'entra ora il personal trainer? Cosa c'entra? Ma cosa c'entra il rapper, ora compagno di Giulia De Lellis, in tutta questa storia? Perché a me non interessava dirvi questa cosa e quindi non il mio cervello meccanicamente isolava quella frase. Cioè, ero obbligata a dirlo, ma nello stesso tempo il mio cervello diceva: no, non leggere perché non me ne frega niente, e quindi mi ingrippo. Vabbè, scusatemi. A renderlo parte dei fatti è stato Corona, che durante l'ultima puntata di Falsissimo ha raccontato che tra lui e Belen c'è stata una vicinanza intima, in un periodo in cui lui era già fidanzato. In realtà non c'è prova di questo e non rappresenterebbe in alcun modo una minaccia per le rispettive relazioni. Gaetano Fidanzati non. Scusate, Gaetano Fidanzati non sarebbe però più un punto di riferimento per Belen, almeno questo per quanto
è quanto sembra trasparire dalle parole della showgirl in un momento di difficoltà in cui il compagno sarebbe dovuto essere la prima persona.

persona al suo fianco, Rodriguez parla di persone che spariscono al primo segno di difficoltà e che per questo perdono spazio nella sua vita. Secondo chi scrive, il riferimento potrebbe essere proprio al personal trainer. Vedete, ha un rapporto arrivato alla fine, in un momento delicato della sua vita. A supporto di questa ipotesi anche il fatto che la Rodriguez ha smesso di seguire il suo profilo, oltre a non mostrarsi da tempo al suo fianco. Ora, ma a noi veramente interessa tutto questo? Allora, io penso che una persona come lei dovrebbe veramente prendersi del tempo per se stessa e spiantarla di andare con chi che sia. Ma ti manca veramente un uomo? Ma sei così bella? Cioè, io ho persino una carissima amica che ha una valigetta piena di felicità che usa quando è sola. Fattela anche tu una valigetta di felicità. Scusa, ma devi per forza stare con degli uomini. Ma che poi c'è sempre il genio di turno che li elenca tutti. Datti anche una tregua, a me non mi frega niente, però datti una tregua. Perché se è vero, allora, vi ricordate quello che avevamo detto l'altra settimana? Credo l'altra settimana, prima di Ferragosto addirittura, quando Parpiglia, Parcapiglia, quello che è, disse che la fotografava da sola, l'ha fotografata con qualcun altro che non era il fidanzato, che era da sola, e lei tutta. A me manca il fiato. A me manca il fiato perché io capisco che cioè, vi rendete conto che senza di noi questa gente smetterebbe di fare quello che fa e dire Ticio, calmati adesso, anche meno. Ma invece noi bramiamo, siamo curiosi, compriamo giornali, facciamo click e quindi alimentiamo questa industria delle falsità. Io non voglio fare della morale a nessuno, ma ci mancherebbe, ma ci mancherebbe. Però, ma non dite anche voi. Marone, non dite anche voi una cosa del genere? Adesso, ma per favore, ma non c'è qualcosa di più bello nella vita che avere questa brama di sapere che quella che non è più ricca o non sta più con quello? Ma lo sappiamo tutti. Ma quando dicono, ah, oh, il nuovo fidanzato di Michelle Hunziker, ah, oh, il nuovo fidanzato di Belen, raga, durano tutti da Natale Santo Stefano, tutti. Tutti, ma chi se ne frega, quantomeno hanno il pudore alcune di non parlare d'amore, di non farsi vedere super innamorate, ma stai insieme a una persona. Ma ci sta, ragazzi, ma ci sta. Ma poi, voglio dire, per me, amiche, gli amici, l'uomo che dice di amarci, è colui che si vede nel momento del bisogno, ma è vero questo, non è un modo di dire. Quando lei è stata male e ha avuto quella crisi psicotica, chi è corso da lei? Stefano. Probabilmente lo avrebbe fatto anche se lei non fosse stata la madre di suo figlio. Perché? Perché è stata sua moglie, lo ha legato un sentimento fortissimo. E quello che comunque c'è tra loro, i giornali non lo potranno mai sapere. Corona non potrà mai sapere la verità delle cose. Fa delle congetture, ce le butta lì, come chi dice: ah, non lo segue più. Sì, può essere che si è incazzata, può essere che abbia scoperto. Perché tutti noi, quando conosciamo una persona che ci piace tanto, diamo il meglio di noi stessi, o sbaglio? Poi, se siamo veramente quel meglio dura, anzi, questa persona ci fa stare così bene che diventiamo sempre, sempre migliori, sempre fantastici, perché questa persona ci rende migliori. Però poi, quando cominciamo una persona, lei conosce questo, come diavolo si chiama? Aspetta, come si chiama? Lei conosce questo Gaetano, super hype, super figo, super wow. E lui si vende per quello che vuole far credere di essere. Ma non è innamorato di Belen. Quante persone non sono state innamorate di Belen, ma l'hanno solo usata per avere risonanza, per uscire per avere questi minuti di celebrità, questo mese di celebrità, tantissimi. Probabilmente chi non l'ha mai usata è stato Stefano De Martino che l'ha amata davvero ed è quello che è corso da lei quando non è stata bene. Tutti gli altri, li metto in fila tutti, l'hanno tutti usata, chi più, chi meno. Magari sicuramente anche lei ha pensato, pensavo fosse amore e invece era un calesse. Per l'amor del cielo, ci sta, è un essere umano. Però secondo me, molti di più quelli che le hanno fatto credere di essere qualcosa, qualcuno in realtà non lo erano.
Perché? Perché se tu sei follemente innamorato,

di una persona, anche se le sta insieme da poco e la vedi in difficoltà, non la molli, non la molli. E poi le delusioni, beh, mi dispiace tantissimo di delusioni. Una a 40 anni dovrebbe anche aver imparato in un certo senso, probabilmente hai anche una corazza bella, bella tosta, sicuramente dettata anche dal carattere, dato anche tutto quello che tu hai passato da ragazza, da bambina, cose che a volte ti va di raccontare, a volte non ti va di raccontare. Sicuramente le persone amano di più fare delle congetture per riempire spazi. L'editore, il direttore ti dice: ah, devi farmi un articolo di tot numeri, tot parole, e quindi ci buttano dentro. Almeno io dico, se fosse, posso avere l'idea che potrebbe essere come non potrebbe essere. Si fanno dei pensieri, si fanno delle congetture, ma sicuramente non per far del male, ma poter pensare che se davvero è come vi ho detto io, che è una spettacolarizzazione, se è il fatto che Belen dice: va bene, dai, facciamo sta cosa, mi dai il 10%, qualche soldino in più, lei è in hype, quindi tutti cercano le notizie, tutti cercano di sapere cosa ha detto, cosa ha fatto, eccetera, e quindi lei è tornata, cioè non va a stagnare. Ma io dico, ma c'è veramente sta paura? E a me non piace questa cosa, a me fa veramente molta, molta paura questo malessere che travolge queste persone che fanno di tutto nella vita per essere sempre belle, sempre al centro dell'attenzione, perché se non hai questa bellezza che ti contraddistingue, allora sei finita. Ma sei una dea e invecchia, cioè. Tu conosci, cara Belen, la nostra Virnalisi? Virnalisi non si è mai voluta far toccare da un bisturi. Aveva sicuramente anche lei le sue routine di bellezza, sicuramente non portava abiti come i tuoi, ma parliamo anche di un'epoca diversa. Però quando la vita, quando la natura ti dà una tale bellezza, sicuramente ti fai anche un mazzo tanto, eh? Perché io non t'ho mai giudicata sul divano mentre mi mangiavo il gelato e tu invece ti facevi degli squat. Io ho detto: Madonna, che brava che è! E così tante altre persone equilibrate e non invidiose, perché io non sono invidiosa, non sono gelosa, non l'ho mai conosciuta nella mia vita. Ecco, rancorosa non direi, ma. Il rancore è molto brutto, perché il rancore in sé non è una sorta di odio sotto le braci, no? Sotto la cenere. Il rancore è qualcosa che non si affievolisce mai. Non è odio, ma il rancore è secondo me anche peggio, perché se tu odi una persona, magari in realtà poi non è quello il vero sentimento, ma quando porti rancore per una persona, il rancore è peggio, perché sedimenta, cioè è una brace che è sotto la cenere ma che non si spegne mai. Però cosa succede? Ti logora. E allora non ha senso portare rancore alle persone, è più onorevole, secondo me, dire a una persona ciò che si pensa di lei, se proprio siamo costretti, attenzione, piuttosto che portare rancore a questa persona. Almeno questa persona sa cosa pensiamo di lei, l'ha inteso come persona, e basta. Magari dirà la sua, magari ci siamo sbagliate, portare rancore, ma l'importante è che non portiamo noi il peso, perché veramente vivere con il rancore è qualcosa che può, o come vivere con i sensi di colpa. È qualcosa che ti dilania, è qualcosa che ti fa perdere lucidità a seconda di quello che si commette. O secondo voi, io non ci voglio credere, ma secondo voi una persona come Belen davvero potrebbe aver fatto una roba del genere con il marito di sua sorella, con il fidanzato? Ma è una cosa lontana anni luce. Poi giustamente dice: non ci sono le prove. L'unica cosa che io mi sento da sorella maggiore, perché sono più grande di Belen, è dire basta, finiscila, fatti veramente una valigetta di felicità, come la mia amica e come altre amiche, suppongo, e basta uomini, non interessa, ogni estate esplodi con questa cosa, ma lascia perdere, ma lascia stare, ti usano e basta, e non hai bisogno, hai bisogno veramente di persone che ti amano davvero, ma non
persone che senza di te non avrebbero né arte né

parte, non brillerebbero neanche. Quindi la mia idea rimane questa, è tutta spettacolarizzazione, è tutto un modo di Corona che vuole bene a Belen perché deve tanto a Belen, diciamo che reciprocamente si devono molto. Tipo Emma, lei gli ha chiuso il profilo Instagram, sì, ma lui non guadagna con quel profilo Instagram, lui guadagna con altro, non gliene frega niente. E credete che gli avvocati abbiano davvero di nuovo tutta sta porta e velocità nel far chiudere un profilo? È tutto preparato, è tutto preparato. La tranquillità di Cecilia e di Ignazio è perché anche loro avranno sicuramente la loro fettina. Sicuramente. Per quanto riguarda poi il tizio che con cui stava il personal trainer, a coloro non gliene frega niente di infangarlo, ma assolutamente niente che poi infangarlo. Magari è vero, però è sempre lì a Fabri, le prove ci servono, noi vogliamo vederle. Ma poi sappiamo anche una cosa, che non c'era semplicemente 2 anni fa l'uso dell'intelligenza artificiale per creare delle cose. Quest'anno più di qualsiasi anno passato c'è, e puoi creare qualsiasi cosa, qualsiasi formato, quindi dobbiamo stare sempre molto attenti, sempre, sempre, sempre, sempre, perché veramente non è un gioco la vita delle persone, e chi pensa di poterci giocare deve stare molto attento, perché vi ricordo cos'era successo a Selvaggia Lucarelli quando imbrattò la reputazione di una signora, ora non ricordo esattamente, ma andò su tutti i giornali, in televisione, lei si suicidò. Perché? Perché era talmente tanta l'onta e gli insulti a questa persona che non ha retto. Questo è. Dovete stare attenti, cari, voi che avete il potere di fare del male alle persone. Perché lo fate? Cioè, non ha senso. Voglio dire, probabilmente i soldi che sarebbe in grado di darti non sono sufficienti, fatto due conti, a quello che potresti guadagnare a rivenderlo a chiunque. Ma perché rovinare le persone? Ma chi ti ha fatto del male? Chi ha fatto del male nella tua vita è una persona che non puoi distruggere. Chi ha fatto del male a tuo padre e ha rovinato la tua famiglia, in un certo senso, è morto. E i suoi eredi sono intoccabili. E quindi cos'è tutta sta cosa? Perché hai paura anche tu di sparire nel nulla? Perché non hai scelto Belen invece che una Flavia Vento? Perché Belen ti fa fare un sacco di soldi. Perché sono passati 20 anni, ma lei continua a farti fare un sacco di soldi. Perché nel bene o nel male, a noi italiani, a lei piace. Cioè, chi le vuole bene, chi la idolatra, chi chiude gli occhi e ce l'ha al posto della moglie. Io credo che avere un'idea su queste cose può bastare. Io ho la mia idea, adesso passiamo oltre. Io, a meno che non ci siano delle prove, non ne parleremo più, parleremo di tante altre cose, però volevo chiudere il cerchio con quest'ultimo pensiero. Io vi saluto, vi mando un grande bacio, ci vediamo domani e parleremo di tantissime, a meno che non butti un'altra bomba o carne agli squali, d'accordo? Ci vediamo domani, un bacio grande, buonanotte.

Debutto amaro in Champions League per l'Inter, superata 2-1 da Real Madrid di Mourinho al Bernabeu. I nerazzurri pagano a caro prezzo due gravi disattenzioni difensive nel primo tempo. Prima la palla sanguinosa di Jones che spiazza Bissek e libera il contropiede di Brahim Diaz per l'1-0 di Mappé al 14°. Poi il rischioso tentativo di dribbling di Martinez su Valverde che regala il raddoppio ai Blancos al 23°. Nella ripresa la squadra di Kivu reagisce con carattere, sostenuta dalle parate di Martinez e dalle giocate di Lautaro, ma trova soltanto la rete del definitivo 2-1 firmata da Carlos Augusto al 77°, arrendendosi ai prodigiosi interventi di Courtois. Una sconfitta che porta con sé enormi rimpianti e conferma un momento europeo complesso per i nerazzurri, al 6° capo nelle ultime 7 usciti di Champions. Se in Serie A la squadra può permettersi il lusso di rischiare, in Europa i dettagli

0: non perdonano. Le altre italiane impegnate nella prima giornata di Champions, stasera il Napoli attende l'Arsenal a Maradona cercando riscatto dopo le due sconfitte consecutive in campionato contro Inter e Como. I partenopei affrontano però un Arsenal in forma smagliante, forte di 4 vittorie su 4 in stagione e fresco del successo per 2-1 sul Chelsea. Cresce l'attesa anche a Como per lo storico esordio casalingo di domani contro l'Ipsia, impianto riaperto e ammodernato al Sinigaglia dopo i lavori estivi. La Roma svolge intanto la rifinitura nello stadio del Fenerbahce in vista del proprio debutto europeo. Non c'è ancora Lorenzo Pellegrini nell'elenco dei convocati e questa resta l'unica assenza dopo recupero di Reims. L'AIA ha reso note le designazioni arbitrali per la quarta giornata di Serie A. Il big match di sabato alle 18 tra Lazio e Milan è stato affidato a Matteo Marcenaro della sezione di Genova, assistito da Rossi e di Gioia con meraviglia al VAR. L'anticipo del venerdì tra Venezia e Fiorentina sarà diretto da Forno, mentre la sfida di domenica tra Napoli e Bologna vedrà in campo Bonaccina. Il posticipo del lunedì sera tra Inter e Udinese spetta invece a Pairetto. France Football e UEFA hanno svelato la lista dei 30 candidati al Pallone d'Oro 2026, la cui cerimonia si terrà il 26 ottobre al London Palladium Theatre di Londra. L'attaccante dell'Inter Lautaro Martinez è l'unico calciatore a rappresentare la Serie A. Tra i finalisti spiccano il ritorno di Lionel Messi e un'ampia delegazione del Paris Saint-Germain, guidata da Ousmane Dembélé, affiancati dai grandi protagonisti internazionali come Mbappé, Haaland, Yamal e Bellingham. Giornata di festa in casa Milan per il compleanno di Luka Modric, che compie oggi 41 anni. Alla sua seconda stagione in rossonero, il fuoriclasse croato si sta confermando un punto fermo nello scacchiere tattico del nuovo allenatore Ruben Amorim, titolare in entrambe le prime gare di campionato con 179 minuti collezionati. L'ex pallone d'oro prosegue la sua avventura a Milano puntando a conquistare un trofeo prima di chiudere la sua straordinaria carriera. Clamoroso colpo di scena nei quarti di finale degli US Open, Carlos Alcaraz cede al tie-break del quinto set contro Ben Shelton dopo 4 ore e 28 minuti di battaglia conclusa tardanotte. L'americano si impone 7-6 al quinto ed entra in semifinale dove sfiderà Francis Tiafoe. Quest'ultimo firma un'incredibile rimonta vincendo al quinto set contro Mikkelsen dopo essere stato sotto di due parziali. Nel tabellone femminile Jessica Pegula supera Emma Navarro e conquista la semifinale contro Arina Sabalenka. E intanto Bolelli e Andrea Vavassori conquistano per la prima volta insieme l'accesso ai quarti di finale nel doppio maschile degli US Open. La coppia azzurra supera in rimonta per 4-6, 7-6, 7-6 il duo formato da Austin Krajicek e Nikola Mečkić dopo oltre 3 ore di partita, annullando anche un break a svantaggio nel parziale decisivo. Negli ottavi affronteranno la coppia composta da Christian Harrison e Neil Skupski. Lo Sport City Day 2026 tornerà domenica 20 settembre con la sua 7ª edizione. Promossa dalla Fondazione Sport City, la manifestazione nasce con l'obiettivo di rendere l'attività fisica accessibile e quotidiana, valorizzandone il contributo al benessere delle persone e alla qualità della vita nelle città.
1: Fare sport fa bene, rende le città migliori, rende i cittadini migliori e in questo caso anche con un occhio verso il cambiamento climatico, verso tutto quello che comporta, quindi lanciare anche dei messaggi assolutamente positivi, e questo è soltanto l'inizio sostanzialmente di quello che ci aspetta durante l'anno, a tutta una serie di iniziative e di attività che tendono a far sì che lo Sport City Day di fatto sia ogni giorno dell'anno.
0: Per l'intera giornata, dalle 10 fino al tramonto, 200 luoghi in tutta Italia si trasformeranno in grandi palestre a cielo aperto. Piazze, parchi, strade, impianti e altri spazi condivisi ospiteranno numerose attività sportive e motorie rivolte a cittadini di tutte le età, con la partecipazione di tecnici qualificati, atleti e associazioni territoriali.
2: L'obiettivo è mettere al centro l'importanza del benessere biopsicosociale delle persone che vivono le nostre città. Ovest, tutto questo che fa, si mette a disposizione con le sue 800.000 persone tesserate, con le sue realtà sui territori, con i suoi settori, per far sì che quel valore dello sport, che è un valore sociale e di promozione del benessere psicofisico riconosciuto dalla Costituzione, sia accessibile possibilmente ovunque.
0: Dai 17 comuni coinvolti nella prima edizione del 2021, lo Sport City Day è cresciuto fino a diventare uno dei principali appuntamenti nazionali dedicati allo sport diffuso. Nel 2026 sono attesi oltre 700.000 partecipanti, chiamati a dare vita a quella repubblica del movimento che mette al centro salute, inclusione, socialità, cittadinanza attiva e contrasto alla sedentarietà.
3: La giornata di oggi è importante perché tutti i passi in avanti che fa la Fondazione Sport City sono per noi amanti dello sport passaggi fondamentali, potrei dire, perché la penetrazione dello sport a tutti i livelli della società passa anche attraverso queste iniziative e la possibilità che questo modo di fare sport possa diventare patrimonio collettivo è sicuramente uno degli aspetti più importanti che porta avanti la Fondazione Sport City.
0: La manifestazione comprenderà anche Natura e Movimento, il progetto realizzato insieme al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica per promuovere la pratica sportiva nelle aree protette. Sostenuto da ANCI, CONI, Sport e Salute, CIP e da numerose istituzioni, lo Sport City Day vuole riaffermare il diritto al movimento e contribuire alla costruzione di città più sane, inclusive, sostenibili e vivibili.

0: Bentornati a questa nuova edizione del TG di 3B. Prima di vedere che tempo farà nei prossimi giorni, voglio fare una specie di riassunto molto breve su come è andata quest'estate 2026. Sono usciti i dati di Copernicus, che si occupa di clima e ambiente a livello mondiale, ma sono usciti i dati sull'Italia. Hanno preso in considerazione le estati dal 1950 a oggi. Ebbene, questo 2026 è stata la più calda di sempre. Credibilmente anche prima di quel 1950. Ci sono città in Italia tipo Torino, in cui abbiamo dati dal 1700. Ebbene, Torino mai ha vissuto un'estate bollente come quella di quest'anno. Con la temperatura media del trimestre estivo di 24,3 gradi, che rispetto ai 23,6 del 2003 è di gran lunga di più, eppure quell'estate del 2003 ci sembrava rovente. Ecco, questa lo è stata ancora di più. Agosto ha registrato una temperatura media di 25,6 gradi, un'enormità, temperatura media tiene conto di minime, massime, e i nostri ghiacciai alpini stanno soffrendo tantissimo, fusione record dei nostri ghiacciai alpini. Sono tanti gli aspetti che abbiamo in qualche modo superato in questa tremenda estate 2026. Ma vediamo cosa accadrà adesso, perché in realtà la situazione sta cambiando sull'Italia, per merito, lasciatemelo dire, di questa perturbazione che ha già raggiunto le regioni settentrionali, dove sono già in atto dei temporali. Nel corso di questo mercoledì, temporali acquazzoni insisteranno su gran parte del nord Italia per buona parte della giornata, coinvolta anche l'Alta Toscana e l'Appennino Umbro-Marchigiano. Poi giovedì i temporali si trasferiscono verso l'Italia centrale, attraversando anche in parte la Sardegna. E attenzione, rischiamo fenomeni anche di forte intensità, si rischierà grandine e raffiche di vento improvvise. Però un altro merito di questa perturbazione, oltre a riportare un po' di pioggia, è anche quello di far calare le temperature. Arriva aria più fresca che sta interessando l'Europa centro-settentrionale e piano piano si farà sentire anche sull'Italia. Già questo mercoledì temperature sotto i 30 gradi nelle regioni settentrionali, ancora caldo invece al centro-sud, ma giovedì calano le temperature anche nell'Italia centrale, il nord addirittura sotto i 25 gradi, calano le temperature anche nel centro Italia, al sud ancora caldo, lì bisognerà aspettare le giornate di venerdì e sabato. Venerdì infatti, guardate, già cominciano un pochino a calare le temperature anche al sud, sabato ancora di più. Chiudo con il vento che rinforza, attenzione, oltre alle raffiche improvvise durante i temporali, abbiamo un rinforzo dei venti su tutti i bacini di ponente e venti sostenuti anche sul medio alto Adriatico, ma di conseguenza che diventano molto mossi o localmente agitati. Per i dettagli comunque sulle vostre zone per i prossimi giorni c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
1: Buongiorno a tutti e buon mercoledì. Buona Champions, alcune riflessioni da fare prendendo spunto poco da quello che ho detto nell'ultimo video sul mio canale, quello di ieri, con tanti commenti da parte vostra. Puoi giocare bene quanto vuoi, se sbagli gli episodi perdi la partita. Vediamo come funziona stasera, adesso senza fare processi a Martinez. Io tra Martinez e Provedel preferisco Provedel, ma tutta la vita, da sempre. Tra l'altro l'arrivo di Provedel all'Inter è stato anche abbastanza, come devo dire, contestato, respinto, non acclamato. Per me Provedel è un portiere vero, è un portiere completo, è un portiere regolare, è un portiere continuo, è un portiere che ha tutti i requisiti per poter far bene. Però dopo una partita fare dei processi al portiere che ha fatto uno strafalcione di sicuro, che non avrebbe dovuto pensarci, mi sembra anche eccessivo. Eccessivo al punto che non dovrebbe essere eccessivo pensare a cosa? Al Napoli che stasera controlla

Arsenal possa giocare una partita senza pannoloni. Fuori da una metafora, che non è una metafora, forse è un'esagerazione, ma fondamentalmente è quello che io mi aspetto dal Napoli: giocare, giocare, giocare. Non interpretarla come se dovesse essere una ricerca costante degli spazi per trovare un'occasione, ma metterci quel minimo di coraggio, un coraggio necessario per poter uscire da un momento complicato. Dice, ma non è che sei in crisi. Il fatto che tu sia in crisi a settembre, possiamo parlare di crisi? No, però se chiaramente dovessi perdere la terza partita di fila, andresti dentro un Guinness dei primati al contrario, due in campionato, una in Champions, non sarebbe una cosa bella. Sulla prossima avresti delle pressioni, ma siccome per me, ripeto fino alla noia, il Napoli ha un organico da 1 a 10, 11, ci può essere qualcuno che magari cerca un po' più di qualità da altre parti, che non ti piace un centrocampista per metterne un altro, tutto quello che vuoi, ma penso che dovremmo essere d'accordo su un concetto generale, quale? Quello di un organico che potrebbe essere utilizzato bene. Mi spiego, se tu a Milano vai 2-0 e li aspetti, e due gol di vantaggio e li aspetti, piuttosto che difenderti attaccando, restando dall'altra parte del campo, prima o poi gol li prendi, perché l'Inter ha Lautaro e Thuram. Se oggi, stasera, dovessi giocarla aspettando l'Arsenal, secondo me prendi gol, quindi mi aspetto un Napoli coraggioso, diverso, e se ci fate caso, era uno pseudo appello che stavo facendo già dall'inizio della stagione commentando il mercato. Non è il problema Allegri, il problema è capire come si approccia quest'anno, evitando che le sue squadre vadano in difficoltà da marzo in poi, come succede, con un piano gara diverso rispetto alle abitudini. Si chiede troppo? Può darsi. Vi piace quel tipo di calcio? Padronissimi. Ma di sicuro stasera con quel tipo di calcio diventerebbe complicato, mi aspetto qualcosa di diverso. Poi chiuderemo domani con Roma e Como, con questa bellissima iniziativa del Como di lasciare i posti, visto che lo stadio per la Champions sarà agibile, se non sbaglio, per circa 10.000. anche la proprietà, il presidente, il numero 1 e il numero 2 hanno deciso di lasciare i loro posti a chi è nato nel 1950 o ancora prima, quindi dai 75 anni, 76 anni in su. Mi sembra un'iniziativa di grande classe e di grande stile. Curioso di vedere la Roma contro Greenwood, che non è mai stato vicino alla Roma, è stato seguito, però ne parleremo in un altro momento. È chiaro che l'argomento del giorno sia quello legato agli infortuni della Juve. Perché non uno svincolato, mi avete chiesto, ma avete, a parte che c'è un regolamento che faccio fatica adesso a spiegare in un minuto o in due, perché per mettere un over devi fare delle scelte sulla lista, diventa tutto molto complicato, però sono sincero quando vi chiedo questo: secondo voi prendere, che ne so, Bissouma, Bennacer, Brozovic, il tanto reclamizzato Brozovic, Dombele, tutta gente che ha dato al 90% dei casi, è conveniente? Sarebbe una mossa? Secondo me no, perché gli svincolati devono essere, che ne so, si fa male un portiere? Devo prendere uno svincolato per forza, perché il portiere, se il secondo portiere, a maggior ragione se dovesse essere il titolare, deve andare a prendere uno svincolato. Ma prendere tanto per prendere, per portarmi a casa qualcuno, io sinceramente non so quanto chieda Brozovic, tanto, ma cosa risolvi? Che condizione hanno? Come stanno fisicamente? Sono in grado di darti una mano da subito? Hanno bisogno di 25, 35, 45 giorni per mettere in moto e ricarburare? Ecco, il punto è questo. Allora, a quel punto io mi tengo Owusu, 2005, alla Juve dal 2008, talento di prospettiva, e vado su di lui sperando che mi possa tornare Sar, che mi possa tornare Cambiaso, che mi possa tornare soprattutto McKennie, che è multiuso. Ma se prendo uno svincolato che cerca un sacco di soldi, ti chiede un sacco di soldi ed è in una condizione sicuramente non ottimale, perché se sei svincolato ti puoi essere allenato da solo, e anche se ti fossi allenato con un club non sarebbe il massimo, io finalmente entro nel circuito
quale di pensiero, quale pensiero, che un 2000

2005, bello tosto, forte, gagliardo, motivato, con le qualità giuste, ti può permettere di sopperire all'evidenza e all'emergenza, se ci dovesse essere, ma non c'è. Lo svincolato top, farei un sacrificio, non mi sembra questo il caso. Soprattutto mi permetto di dire che la Juve ha fatto benissimo, forse, e c'è un forse che fa la differenza, a mandare a giocare Azic al Sassuolo, perché non aveva sicuramente spazio. Su Licina ho dei dubbi, perché a me piace moltissimo, è chiaro che hai caricato molto sugli esterni anche il tuo mercato, facendo degli investimenti dall'altra parte con Alai Begovic, ma per me questi sono ragazzi forti, soprattutto il 2007 che è strappato al Bayern. Vi ricordo, perché ha chiesto che il Bayern ha il 30% da eventuale futura vendita, e soprattutto può pareggiare qualsiasi tipo di offerta di altri. La Juve non ha intenzione di valutare offerte, vi avevano raccontato una cosa falsa quando parlavano addirittura di una Juve pronta a cedere il cartellino. Ecco, questo ragazzo che ha fatto già delle cose incredibili a Cremona, io lo vorrei vedere molto presto. Chiudo con una riflessione sulla Fiorentina. Non esiste al mondo il depositario della verità, però esiste al mondo, e dovrebbe esistere sempre, chi ha libertà di pensiero. Per cui quelli che dicono, ma sulla Fiorentina sei stato soft, sei stato pesante, sei stato rispetto tutti, ma non c'è il depositario dei ragionamenti sulla Fiorentina e gli altri non possono parlarne. E lo dico con tutto il rispetto per la nuova generazione, per i 45 anni, per quelli che fanno questo mestiere e si sono affacciati da poco. C'è la libertà di pensiero. La storia dei legali in azione per Grosso non è altro che la certificazione di quanto possa essere stata sbagliata la scelta di prendere un allenatore che addirittura adesso vuole andare anche alle altre carte da bollo, legali, avvocati, comportamenti, licenziamento, giusta causa. È un aggravante. Cioè, non, a parte che dal comunicato si era capito, ma il comunicato io in quel modo non l'avrei scritto, posso dirlo? Si offende qualcuno? Pazienza. Credo che questa cosa qui certifichi quanto sia stata superficiale la scelta di un allenatore. Attenzione, non è sbagliato un calciatore, ha sbagliato l'allenatore. Attenzione, ha sbagliato la scelta più importante che dovresti fare. Attenzione, adesso c'hai gli avvocati che devono farti capire se puoi andare per giusta causa. Quindi un disastro. Non si può dire? Perché? Si può dire tutto senza offendere chi che sia. Non abbiamo giacche, non abbiamo stemmi, abbiamo soltanto un modo di interpretare il nostro pensiero. Un abbraccio e buon mercoledì a tutti.

0: L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
1: Buongiorno, ben ritrovati. Dunque, l'Inter perde l'esordio all'esordio di Champions League in casa del Real Madrid. Praticamente si fa i gol da sola, perché è stata una gara piena di emozioni in cui il primo quarto d'ora di fatto l'Inter ha fatto la sua partita su un campo difficile, contro avversario difficile, piena di squalificati, quindi non era esattamente il Real Madrid dei sogni di Mourinho, ma era un Real Madrid dei sogni se consideriamo i giocatori che erano in campo: Valverde, Bellingham, Brahim Diaz, Kylian Mbappé, insomma chi più ne ha più ne metta. Però l'Inter è scesa in campo con la giusta, il giusto ghigno, la giusta cattiveria, la giusta organizzazione e

0: corsa, in un quarto d'ora ha sfiorato anche il gol con più di un'occasione, poi però si è fatta letteralmente male da sola. Prima l'errore di Bissek con Jones che ha aperto la strada al gol di Kylian Mbappé, poi il clamoroso errore di Martinez su Valverde quando ha sbagliato il controllo e il dribbling sul centrocampista De Galacticos, che ha messo abilmente in rete il gol del 2-0. Una doccia fredda difficile da assorbire, l'Inter ha provato ad assorbirla e ha provato in qualche modo a rimettere in piedi la gara al 77esimo con la rete che ha accorciato poi le distanze. Sembrava che la gara potesse in qualche modo essersi riaperta, anche perché le occasioni non sono mancate neanche nel finale, ma il Real Madrid dall'altra parte ha approfittato degli spazi ampi che riuscivano a crearsi con l'Inter proiettati in avanti dopo la rete di Carlos Augusto e ha sfiorato anche il gol del 3-1 a fine gara. Poi Mourinho dirà abbiamo alla partita poteva finire 5-5, 7-5, insomma, però alla fine siamo stati in dominio della partita. Contento e soddisfatto anche per la verità Kivu, che ha parlato di una squadra, di essere orgoglioso di come la squadra ha giocato la partita. Orgoglioso e contento anche il capitano Lautaro Martinez, che dice usciamo a testa alta, ma insomma comunque sempre una sconfitta che però andava messa in conto. Oggi tocca al Napoli contro l'Arsenal, l'altra partita che il Napoli non può sbagliare dopo due sconfitte consecutive in campionato contro il Como e contro l'Inter. Deve cercare di fare al meglio la partita più difficile dell'esordio al Champions League contro l'Arsenal. Il Napoli dovrà fare a meno anche peraltro di Anguissa, oltre che come sapete di McTominay, quindi prime grane per Massimiliano Allegri, che però ha chiesto alla squadra una prestazione da Champions. Nel frattempo però c'è il caso Malagò che incalza, perché c'è appunto ancora una battaglia in corso tra CONI e Malagò. Ci sono i prossimi, la grana relativa come sapete bene alla questione del tesseramento. Lo statuto della FIGC prevede che per essere eletti a cariche federali si debba essere in regola col tesseramento. Secondo Malagò, ma anche secondo gli uffici legali della FIGC, questo non significa che il tesseramento sia necessario, ma che ove vi sia tesserati si debba essere in regola. Quindi la palla torna a Chinè, che dovrà dare una spiegazione più chiara alla procura del CONI e spiegare appunto quali sono le motivazioni per cui Malagò poteva tranquillamente essere eletto. Battaglia però ancora aperta, c'è anche il rischio remoto per quello che insomma si riesce a capire in questo momento del commissariamento, ma insomma parleremo anche di questo, anzi parleremo inizialmente proprio di questo, perché abbiamo l'ospite giusto per farlo in questo editoriale. Intanto buongiorno da Vincenzo Marangelo, Andrea Maiocca in cabina di regia, e buongiorno appunto ad Antonello Valentini. Ciao Antonello, ben ritrovato.
1: Ciao, buongiorno, come va?
0: Va bene. Diciamo che ci siamo riposati, adesso si riparte già da un po', i temi non mancano e io partirei con te proprio da questo.
1: Io capito tema. Proprio nella giornata peggiore.
0: Provami a dare un attimo la tua spiegazione.
1: Mi sembra uno scenario veramente incredibile, al limite del paradosso. Adesso la notizia più evidente è che il procuratore generale del CONI smentisce il procuratore federale Chinè, perché la federazione, come tu ricorderai, gli uffici della federazione avevano dato il nulla osta alla candidatura di Malagò presentata ad aprile, quindi autorizzandolo e non rilevando nessuna imperfezione nella candidatura. Poi c'è stato un ricorso di un candidato escluso dalla competizione, l'avvocato Miele, e lì si è innescato tutto il meccanismo. Adesso tu dicevi prima tornerà a Chinè, sì, ma tornerà soprattutto sul tavolo della giunta. Sul tavolo della giunta Malagò è al lavoro da 2 mesi e mezzo, ha già fatto tante cose, sta continuando nel suo programma, è stato eletto con una maggioranza importante di voti, quindi da questo punto di vista credo che poi bisogna tenere ferme le norme, come fa il procuratore generale del CONI smentendo il procuratore federale Chinè, non è la prima volta che accade, però bisogna anche rendersi conto un po' con buon senso di un paradosso che la gente, io per primo, ma credo tutti, non possono capire. Per un personaggio che è stato 15 anni presidente del CONI e quindi che aveva, come dire, la sorveglianza sulla federazione, diventa veramente abbastanza paradossale e incredibile che rischi di essere dichiarato.
2: Edilfor SRL. tecnologia sempre all'avanguardia, specializzati nella produzione di manufatti prefabbricati in calcestruzzo nel settore civile, stradale e ferroviario, barriere di sicurezza stradali, muri di sostegno, predalle.

0: Gels, doppie lastre, barriere antirumore, lastre rivestite con pietra naturale, elementi a profilo redirettivo, lastre per solaio Bausta, prefabbricati speciali e soluzioni su misura. Per informazioni e contatti www.edilforsrl.it.
1: Nomentana Appalti opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 10.
2: Dal 2015 a Valmontone, Pe General Contractor è il punto di riferimento per lavori edili di costruzione e ristrutturazione. Dal progetto alla consegna, seguiamo ogni fase con meticolosità e competenza. Che sia una nuova casa, una ristrutturazione o un intervento complesso, garantiamo solidità, qualità e innovazione. La soddisfazione dei nostri clienti parla per noi. Per preventivi e sopralluoghi, scrivi a pe.generalcontractorsrl@gmail.com. Pe General Contractor. Costruiamo valore giorno dopo giorno.
3: Nexo, commercio di prodotti petroliferi ed in particolare vendita e distribuzione di carburanti e lubrificanti per industria, agricoltura, autotrazione, riscaldamento e piccola marina. Realizzazione di stazioni di servizio brandizzate. Visita il sito www.nexoitaly.it.
4: Riempi la tua vita di colore. Da Mr. Mac puoi trovare pitture, smalti e vernici delle migliori marche, decorativi di design Boero, Caparol, Benjamin Moore, Graesan, Nova Color. Vieni a scoprire il tuo colore preferito e se devi ristrutturare, ampio assortimento di materiale edile, sistemi a cappotto, isolanti, cartongesso, attrezzatura professionale. Con oltre mezzo secolo di esperienza, Mr. Mac può fornirti tutto il necessario per realizzare i tuoi progetti. Mr. Mac, coloriamo il tuo mondo. A San Cesare o Palestrina, Ladispoli e Belletri.
5: Cancellotti è leader nel settore delle barriere per la sicurezza stradale tipo New Jersey. È specializzata nella produzione di conci prefabbricati per gallerie di ogni tipo e di sistemi per il trattamento delle acque e antincendio. Cancellotti. Da oggi la sicurezza stradale ha un nome.
6: Affida la tua comunicazione a Comi. Realizza le tue insegne luminose, fisse e mobili. Rivolgiti a noi per i tuoi manifesti pubblicitari, gli striscioni, i volantini. Ci occuperemo della stampa, della affissione e della distribuzione. Forniamo, montiamo e manuteniamo impianti pubblicitari di vario genere su aree, spazi pubblici e privati. Noleggiamo automezzi pubblicitari e schermi digitali per far conoscere la tua azienda. Comi si occupa della tua immagine. Rivolgiti ai professionisti. Comi, un marchio, una garanzia. Consorzio Management Imprese. Via del Fosso dell'Osa 576, 00132, Roma. Telefono 06 22 46 02 88.
7: Sei Comment Trabcem opera nel mercato della prefabbricazione per il ferroviario e le telecomunicazioni. I due stabilimenti di Roma e quello di Firenze garantiscono capacità produttiva e tecnologia avanzata per rispondere con rapidità e affidabilità alle esigenze degli operatori del settore. Manufatti ferroviari, con particolare focus sui cunicoli portacavi per l'alta velocità e prefabbricati in calcestruzzo per telecomunicazioni, con i pozzetti per l'alloggiamento della fibra FTTH, posizionano la Seicom & Trabcem tra i protagonisti del mercato di riferimento.

veramente spezzati le gambe. L'Inter ha dato invece una dimostrazione, ha avuto una reazione incredibile, da grande squadra, ha tenuto il campo con grande orgoglio, è ripartita alla grande. Certo, poteva prendere il terzo gol su quel mancato colpo di testa dell'attaccante del Real Madrid a due passi dal portiere. Lo stesso portiere spagnolo dell'Inter si è poi riscattato

0: cioè non fai di miracoli, ma tante occasioni le ha costruite anche l'Inter. Voglio dire, l'Inter non ha, non è stata mai succube del Real Madrid, e ha ragione Mourinho, ha ragione Courtois, che hanno detto che se fosse finita 5 pari o 4 pari sarebbe stato più giusto. Cioè l'Inter non meritava francamente di perdere, soprattutto per la reazione che ha avuto dopo una batosta come quella di due gol incredibili. Questo però deve in qualche modo far riflettere anche Civu sull'assetto della difesa, sull'organizzazione difensiva. Però la squadra ha tenuto il campo con grande orgoglio, con grande determinazione, ed era giusto premiarla almeno con un pareggio, secondo me.
1: Guarda, hai detto una cosa giusta sulla questione difensiva, sono d'accordo con te, perché l'Inter veniva poi dalla gara contro il Napoli in cui aveva concesso già due gol al Napoli, adesso due gol al Real Madrid a distanza di pochi giorni, 4 gol subiti, ecco che qualcosa va sistemata dietro. Aggiungo nella lettura, Antonello, non so se sei d'accordo con me, che gli allenatori fino a un certo punto fanno la differenza, soprattutto quando non fanno danni, dopodiché in campo ci vanno i giocatori, e dopodiché se Martinez commette quell'errore clamoroso, se Pisseca e Jones commettono...
0: Si può immaginare che Martinez si metta a dribblare l'attaccante avversario a 3 passi dalla porta, cioè sono cose che a quei livelli non si possono fare, sono errori che non si possono commettere. Poi però ripeto, per dirla tutta, che Martinez si è riscattato alla grande durante la partita, ha fatto un paio di interventi miracolosi, a dimostrazione che il portiere c'è, ha sbagliato, poi in qualche modo l'ha pagata, naturalmente, l'ha pagata lui, l'ha pagata la squadra, l'Inter l'ha pagata secondo me immeritatamente a conti fatti, però voglio dire, è chiaro che bisognerà ripartire come l'Inter ha già fatto, nonostante, ripeto, il contraccolpo pesantissimo di quei due gol. Sai, ti trovi 0-2 a Madrid dopo 23 minuti, puoi anche crollare, e questo non solo non è accaduto, ma l'Inter è ripartita alla grande e avrebbe, ripeto, avrebbe meritato quantomeno di pareggiare.
1: Cosa ti aspetti questa sera dal Napoli, che affronta i mostri sacri dell'Arsenal, che è una squadra fortissima?
0: Senti, io penso che il Napoli, come il Milan, abbia fatto una campagna acquisti molto modesta, nonostante le belle parole dei suoi patron. Abbia fatto, e mi meraviglio che Allegri non abbia battuto un po' di più i pugni sul tavolo per qualche rinforzo. Poi c'è questa incredibile assenza di McTominay, che speriamo possa tornare, auguri a McTominay, che possa tornare presto per un intervento, addirittura per una aritmia cardiaca. E McTominay non era solo un giocatore significativo all'interno della squadra, ma era un trascinatore, uno che fa un tutto campista, uno che faceva tutto, attaccava, difendeva, segnava. Cioè è uno shock per Allegri e per l'organico del Napoli. E stasera, vuol dire, l'Arsenal arriva abbastanza rappezzato a Napoli, però ricordiamoci che ha punteggio pieno in Premier League, che l'anno scorso ha vinto la Premier League, che l'anno scorso è arrivato in finale in Champions e ha perso soltanto con Paris Saint-Germain. Quindi è una squadra di grandi tradizioni e di grande come dire, carattere. Ma insomma, vediamo un po'. Io ovviamente faccio il tifo per tutte le squadre italiane che giocano nelle coppe, però è una partita da tripla, diciamo così, ecco.
1: Ci sentiamo una nota audio che è arrivata, chiedo ad Andrea Maiocca, così diamo spazio anche ai nostri amici.
2: Buongiorno Vincenzo, Arturo da Ragusa. Io ieri ho visto la partita dell'Inter e poi ho sentito i commenti in televisione e anche i titoli dei giornali di stamattina, e mi pare che tutti siano abbastanza concordi nel dire che l'Inter esce a testa alta e deve essere rammaricata per il risultato. Ora dico, so io, ho visto il Real Madrid che si è messo a giocare come io giocherei contro un bambino di 5 anni, si è messo a gigioneggiare e si è mangiato 20 gol, e se fosse stato un pochettino più concentrato il Real Madrid questa partita sarebbe finita 7-2.
1: Guarda, più che altro aggiungo alla lettura del nostro amico Arturo, che saluto, che mancavano tanti giocatori per squalifica al Real Madrid, quindi era un'occasione doppiamente ghiotta, no? Antonello, questa per l'Inter.
0: Sì, certamente, certamente, però ha ragione il nostro ascoltato, il nostro amico da Ragusa, e il Real Madrid, che poi è stato anche fischiato in certi frangenti.
1: Sì, soprattutto Vinicius, giocatori.
0: Perché sai, il pubblico spagnolo poi non ti perdona tante cose, Vinicius, ma in parte anche Mbappé, perché in effetti poi davanti alla porta, sul tentativo dell'Inter di ripartire e di riprendere la gara, il Real Madrid ha trovato delle vallate,

0: presi così, insomma, quindi questa secondo me è la situazione.
1: Un'occhiata al campionato invece, Antonello, queste prime giornate che ci hanno fatto vedere Inter, Como e Roma, che sono già molto molto sul pezzo, che sembrano aver prenotato già con larghissimo anticipo i primi tre posti. Milan e Juventus bene, sì, ma fino a un certo punto bisogna capire quanto possono crescere rispetto alla passata stagione, in particolare la Juventus invece falcidiata dagli infortuni, perde anche Locatelli per 6 mesi, ha perso già Thuram per oltre 4 mesi, ha perso Yıldız per oltre 3 mesi e sono 3 titolari che rivedrà nel 2027. Anche qui il mercato è stato molto complicato, si è fatto quello che si poteva con Spalletti, che però adesso deve tirare fuori qualcosa in più. Cominciamo da chi fino adesso ha funzionato in campionato, chi ti ha impressionato di più delle tre? Roma,
0: ma certamente la Roma mi ha impressionato di più, devo dire francamente la Roma mi ha impressionato di più per la padronanza del gioco, per la rapidità del gioco, è divertente da vedere la Roma, ha giocato bene, ha fatto 9 punti in 3 partite, contro l'Atalanta in casa ha dato anche una dimostrazione di grande temperamento e di grande carattere, sospinta da un pubblico forse unico in Italia per passione e per calore. E quindi la Roma secondo me ha certamente dimostrato di essere tra le pretendenti allo scudetto. Io così inviterei i miei amici romanisti, ma questo vale per tutti, a stare un po' con i piedi per terra, perché certo la Roma ha incontrato la Fiorentina, ha incontrato il Lecce, poi ha vinto meritatamente con l'Atalanta con una grossa rimonta, però ecco, insomma, teniamo i piedi per terra, lo dico io non sono romanista, non sono di nessuna squadra, come tu sai, faccio il tifo per la nazionale, però voglio dire, ecco, credo che la Roma sia certamente la squadra più divertente in questo momento. Vorrei spendere una parola anche per l'altro fronte,
1: certo, Lazio, che ha cominciato per benissimo,
0: per il mio amico Rino Gattuso, il quale è riuscito a trasmettere alla squadra secondo me il suo carattere, il suo temperamento, la sua tigna, per la squadra corre bene, è ben organizzata anche la Lazio, nonostante tutti i problemi che ha di soldi, di calciomercato, di rapporto con i tifosi che non vanno allo stadio per protesta contro lo Tito, eccetera, la Lazio e Gattuso stanno dimostrando un grande carattere, una grande tigna, e mi pare che meriti un applauso Gattuso, perché in questi giorni si parla tanto degli ex campioni del mondo, allenatori che vanno bene, vanno male, vanno maluccio, grosso, esonerato secondo me in maniera frettolosa dalla Fiorentina, non va bene per il momento a De Rossi, però va bene a Gattuso, per esempio va bene a Inzaghi nella sua posizione attuale, cioè vuol dire anche questo è un discorso, vuol dire che per carità facciamolo, però ci sono alti e bassi, siamo all'inizio del campionato, è un po' troppo presto per giudicare. Il Como, che ti devo dire, noi l'abbiamo detto anche l'anno scorso, applausi al Como, applausi alla proprietà, è una di quelle squadre, non l'unica, che non utilizza neanche un giocatore selezionabile per la nazionale italiana. Questo lo dobbiamo sapere, lo dobbiamo dire con molta serenità, ma anche senza nasconderci dietro un dito, perché poi se si chiede a Mancini o alla federazione di fare i salti mortali, di andare a vincere su tutti i campi europei, qualificazioni, mondiali, olimpiadi, e poi bisogna tener conto dello scenario complessivo. Io ho sempre detto e lo ripeto qui, i talenti in Italia ci sono, però bisogna farli giocare, e credo che Mancini stia facendo un lavoro anche in questo senso, come aveva già fatto nel suo primo mandato, cioè di inserire e di guardare ai giovani emergenti, e ce ne sono parecchi, se vuoi poi ne parliamo.
1: Sì, sì, no, ne puoi parlare anche subito, poi dopo...
0: Sì, no, volevo dire una cosa sulla Juventus.
1: Esatto, ti voglio portare lì perché tu parlavi di Gattuso, ti volevo chiedere anche di Spalletti, visto che ti ho chiesto se adesso è lui che deve tirare fuori qualcosa.
0: Abbiamo sempre detto, ed è vero, che queste grandi società, Juventus, Inter, Milan, Napoli, Roma, hanno praticamente un organico per fare 2 squadre. Ecco, la Juventus, una delle 2 squadre ce l'ha in infermeria però in questo momento. Questo, esatto. Purtroppo per loro, purtroppo per Spalletti, forse sì, una passata da San Giovanni Rotondo, da Padre Pio, una benedizione, qualche cosa, forse non sarebbe male, perché francamente si sono accumulati un sacco di infortuni di calciatori non di secondo piano, voglio dire. No, no. Io adesso non so se recupereranno McKennie, però

0: Ildiz, Turam, Milik, Sar, Cambiaso, adesso Locatelli e Bogà che saranno fuori tanto tempo. Io francamente non so come possa fare Spalletti ad andare avanti. Certo, troverà delle soluzioni. Tieni conto che finora la Juventus è stata, come dire, sorretta da giocatori che all'inizio del calciomercato, alla fine della stagione passata, erano in lista di partenza, cioè i vari Cup Miners, i vari Douglas Lewis, i vari Gatti che ha segnato il pareggio con il Milan. La Juventus non ha più slot per giocatori stranieri over 22 sul piano, diciamo, del potenziamento eventuale della squadra. Potrebbe, ma io credo che non sarà così, pescare soltanto sui calciatori italiani a parametro zero. Io mi sono fatto un giro, ne ho trovati 4-5, Mazzitelli, Acerbi, Darmian, Castrovilli, Pavoletti. Non so se Spalletti vorrà attingere, non credo, anche per un problema di, come dire, di orgoglio, di casato, ecco. Esatto. Io credo che Spalletti lancerà i giovani che ha nel suo organico e chiamerà a raccolta le forze migliori di questa Juventus.
1: Al di là di chi chiamerà a raccolta, è lui che deve guidare la Juventus fuori da questa difficoltà, prima difficoltà stagionale? Cioè, credi che abbia le caratteristiche anche per saperlo fare, o davanti alle difficoltà può affondare?
0: No, io credo che Spalletti abbia il carattere, il temperamento, le conoscenze, la professionalità per farlo. Insomma, non è, anche questo non è un anno proprio che gli dice bene, non è un tempo favorevole per Spalletti, perché l'anno scorso è arrivato a squadra fatta, ha preso il treno in corsa, si è trovato con due punte che non erano punte, Openda e David, e quindi ha dovuto fare buon viso e cattivo gioco. Quest'anno, dove ha scelto qualche giocatore, adesso Colomani è presto per giudicarlo, onestamente, c'è questo gigante inglese che ha già dimostrato di essere abbastanza agile e svelto a dispetto della stazza. Però è chiaro che se tu poi fai il conto del bollettino medico, capisci che, insomma, il povero Spalletti si trova in una situazione molto difficile. La Juventus nessuno perdona nulla. Adesso domenica giocano a Sassuolo, una squadra giovane, agile, veloce, e vedremo che cosa riuscirà a fare. Però secondo me, ripeto, Luciano Spalletti ha le capacità tecniche, le conoscenze, la professionalità e soprattutto il carattere, il temperamento per tirare fuori la Juventus da questa situazione, che devono augurarsi sia il più breve possibile, naturalmente.
1: Antonello, invece, quali sono i giovani che tu segnaleresti, italiani, da far emergere?
0: Ma guarda, io ce ne sono parecchi e so che sono già nel mirino di Roberto Mancini, che in queste settimane ha girato giustamente come una trottola per vedere un po' i giocatori in giro. Io credo che, per esempio, questo Cissé, 19enne del Milan, sia uno da tenere presente. Liberali, alto 19enne, che dal Catanzaro è passato al Como, e c'è tre soldi, ci sono tre soldi che gioca nel Bruges, che è uno svizzero italiano che gioca a Cagliari. Tutti e due, tre soldi e Romano, hanno optato nelle loro dichiarazioni, nelle loro intenzioni per l'Italia, per la maglia azzurra. Si aspetta adesso il nulla osta della FIFA. E poi c'è un giocatore del Frosinone, Lontani, che secondo me non va sottolineato. Però ripeto, Mancini già nel suo primo mandato come CT della Nazionale ha dato dimostrazione concreta di voler innovare, di voler puntare sui giovani. Ovviamente lui stesso, anche con Ranieri e con Mancini si rende conto che sarebbe un delitto, come dire, sarebbe anche inutile saccheggiare l'Under 21, che ha le sue partite, ha la sua crescita e ha i suoi programmi. Però ecco, secondo me uscirà un mix intelligente, il più possibile intelligente, tra questi giocatori nuovi e i vari, come dire, Esposito, Ken, Vergara, Retegui, Palestra, Calafiori, Cristante, Mancini, Di Marco, se si riprende. E vorrei, e spero perché se lo merita, non perché io non ho mai avuto rapporti personali, l'ho conosciuto in occasione di altre circostanze, ma Frattesi della Lazio, non solo perché ha fatto tre gol, tre

0: partite, ma perché secondo me è uno dei migliori centrocampisti del campionato e secondo me l'Inter se n'è privata in maniera un po' troppo leggera, superficiale e spregiudicata.
1: L'ultimissima riflessione prima di salutarti, Antonello, te la faccio fare su un allenatore italiano grosso che arrivava con grandi speranze a Firenze in un mercato strepitoso fatto da Paratici, invece si ricomincia esattamente con la falsa riga della passata stagione. Che succede qui? Che ovviamente Grosso adesso non c'è più,
0: comincio poi arrivo a Grosso. Comincio da una riflessione proprio banale da uomo della strada. Vanoli l'anno scorso ha salvato la Fiorentina dal tracollo.
1: Tu a fine campionato
0: gli dici ciao, arrivederci. Questa è la prima cosa sulla quale io mi faccio qualche domanda. Poi è arrivato Paratici. La Fiorentina ha speso tanto, pare 130 milioni di campagna acquisti, ha incassato tanto, pare una novantina di milioni, ha ceduto, non so bene per quale ragione, un personaggio, un giocatore di primo piano come Ken, che forse sarà l'unico italiano del Como nelle prossime settimane. Però voglio dire, Grosso secondo me andava un attimo accompagnato meglio, ecco, andava un po' accompagnato meglio, e mi rendo conto del calore, delle esigenze di un pubblico appassionato come quello di Firenze, però ecco, io avrei aspettato un attimo, avrei fatto una riflessione un po' più tranquilla, sarei andato avanti qualche giorno, qualche settimana ancora a vedere come la situazione poteva evolversi, tenendo conto che tutta questo grosso organico come si era paventato, io francamente non l'ho visto. Quindi anche sulla campagna acquisti, voglio dire, ho qualche perplessità. Però ripeto, poi ho letto che ha litigato con Paratici, che forse ci sarà una causa, forse ci sarà questo. Mi dispiace molto per Grosso. Per me Grosso resta l'eroe di Berlino 2006. Gli sono affezionato per tante ragioni, ha dato dimostrazioni anche l'anno scorso di essere un ottimo tecnico in ascesa. Liquidarlo così in maniera abbastanza drastica e punitiva mi è sembrato frettoloso.
1: Allora, intanto nel salutarti facciamo un grosso in bocca al lupo a Felici del Cagliari, perché per lui c'è rottura del legamento del crociato, il giocatore verrà operato nelle prossime ore. Cominciano i primi infortuni pesanti. In bocca al lupo a Felici e un grande abbraccio ad Antonello Valentini. Ciao Antonello, grazie.
0: Grazie
1: per
0: a voi, buona giornata, alla prossima. Giornata. Ciao Vincenzo, buona giornata.
1: Noi ci fermiamo, finisce qui lo spazio editoriale, al rientro sarà Rotocalcio con Ivan Cardia, vi aspetto.

L'Aula della Camera esaminerà la legge elettorale in terza lettura a partire dal lunedì 28 settembre. La decisione è stata presa dalla conferenza dei capigruppo di Montecitorio dopo il vertice di maggioranza. Nel testo definitivo resta fissata al 42% la soglia minima per ottenere il premio di maggioranza, mentre tramonta l'ipotesi del ballottaggio. Si lavora ancora sui dettagli della norma anti-cespugli e sull'estensione del voto fuori sede per i caregiver, mentre è stata respinta la proposta di Fratelli d'Italia sulle dimissioni dei sindaci candidati. La Commissione europea ha presentato la proposta di regolamento per contrastare i caro affitti e l'emergenza abitativa nei Paesi membri. Le nuove norme forniranno agli enti locali strumenti normativi per introdurre limitazioni agli affitti brevi d'uso turistico nelle aree a forte pressione immobiliare. I criteri di individuazione terranno conto del rapporto tra i prezzi medi di vendita e il reddito pro capite degli ultimi 10 anni, consentendo ai comuni di tutelare il mercato della locazione residenziale. Il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, ha confermato la volontà politica di riprendere i colloqui di pace trilaterali tra Russia, Ucraina e Stati Uniti in un futuro prossimo. Sul piano militare si registrano tuttavia nuovi attacchi. Nella notte droni russi hanno colpito la capitale Kiev e la regione circostante, provocando danni a impianti industriali e veicoli. Un ulteriore raid condotto da Mosca contro un valico di frontiera al confine tra Ucraina e Moldavia ha causato la morte di 2 civili e il ferimento di altre 3 persone. Forte escalation militare nel Medio Oriente dopo la risposta delle forze armate statunitensi agli attacchi

0: con missili balistici contro una propria nave da guerra nel Golfo, il comando centrale americano ha confermato la distruzione di 5 petroliere legate ai Pasdaran nel Golfo di Oman e vicino all'isola di Karg, dopo aver fatto evacuare gli equipaggi. Immediata la replica delle autorità di Teheran, che attraverso l'agenzia di stampa ufficiale hanno dichiarato di aver colpito 2 navi militari americane e 18 imbarcazioni commerciali nella regione. Drammatico incidente a Begato, territorio metropolitano di Genova. Un bambino da appena 5 anni ha perso la vita dopo essere precipitato dalla finestra di un appartamento al terzo piano. I primi soccorsi prestati dal personale sanitario e le manovre di rianimazione tentate da un vicino di casa si sono rivelati inutili durante la corsa disperata verso l'ospedale. Gli investigatori della squadra mobile della Polizia di Stato stanno raccogliendo le testimonianze dei residenti per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto. C'è una svolta nelle indagini sull'omicidio di Fabrizio Piscitelli, noto come Diabolik, il capultrà della Lazio ucciso a Roma il 7 agosto 2019. Le forze dell'ordine hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere a carico di 7 persone ritenute coinvolte nel delitto. Secondo la ricostruzione avanzata dalla Procura Capitolina, l'assenso preventivo e decisivo per l'esecuzione sarebbe stato dato da Michele Senese, figura di vertice nell'omonimo clan camorristico operante nella capitale, indicato come mandante apicale dell'agguato. Il 24esimo rapporto dell'Osservatorio Civico sulla Sicurezza a Scuola, curato da Cittadinanza Attiva e presentato alla Camera, denuncia 68 crolli negli istituti italiani tra settembre 2025 e agosto 2026, con 12 feriti. I dati INAIL mostrano oltre 80.000 infortuni tra gli studenti nel 2025, in crescita del 3,8%. Il dossier evidenzia gravi fragilità strutturali e ambientali. Il 44% dei plessi sorge in aree elevata sismicità, il 19% in zone a rischio idraulico e solo il 7,4% delle strutture è dotato di impianto di condizionamento. Entra nel vivo il percorso di rigenerazione dell'ex polo fieristico milanese promosso da Fondazione Fiera Milano. All'interno del quartiere Portello, a pochi passi dall'Allianz Micco, sono in fase di completamento i lavori dell'hotel in Viale Scarampo, una nuova struttura ricettiva d'avanguardia pensata per rispondere alle esigenze di congressisti e di chi sceglie Milano per turismo o per affari. La torre, progettata da AMDL Circle e Michele De Lucchi per Fondazione Fiera Milano, si innalza per 90 metri e complessivi 22 piani, a pochi passi dal sistema di City Life.
1: Rappresenta un'ulteriore spinta nella verticalizzazione urbanistica di Milano e del nostro paese, ma soprattutto completa anche un'offerta di accoglienza di questo quartiere. Un quartiere che rappresenta un vero e proprio ecosistema, fatto di residenze, di alberghi, di centro commerciale, del nostro centro congressi della Fiera. Per noi è un investimento di 66 milioni di euro perché vogliamo migliorare sempre di più la ricettività degli operatori economici che vengono al nostro centro congressi. E ricordo che questo è un ulteriore tassello nello sviluppo e nella riqualificazione urbanistica del luogo dove c'era una volta la Fiera, quando si decise 25 anni fa di trasferirla a Rho e Pero e di dare luce a City Life, che è un fiore all'occhiello del nostro paese e ovviamente di Milano e della Lombardia.
0: Il nuovo hotel sarà affidato alla gestione di Una Italian Hospitality, che aprirà con il nome Una Esperienze Milano City Life. L'intervento sarà completato entro il prossimo gennaio e vedrà l'apertura al pubblico nel settembre 2027.
2: Un punto cruciale per l'orientamento, perché è proprio quell'oggetto che ti permette di capire dove sei, anche in riferimento ai grandi edifici di City Life, che sono molto più divertenti nella loro forma. Questo è più sobrio, ma è più elegante ed ha una sua personalità fatta fondamentalmente dal piano terra, da questo grande copertura, questa grande canopy dell'ingresso, dalla sua forma slanciata, snella e verticale, e dove stanno le stanze, tutte affacciate verso la città e verso City Life. E poi da questo tetto a tribuna, come in uno stadio, ci si può sedere e fare il tifo per Milano.
0: Realizzato su un'area precedentemente destinata a parcheggio, l'intervento contribuirà a ampliare l'offerta alberghiera del quartiere, rafforzandone ulteriormente l'attrattività e la competitività come polo per il settore congressuale, il business e il turismo.
1: Ben ritrovati da Nikos Chiodetto, un aggiornamento con le previsioni di Trevi Meteo per la giornata di giovedì. Sarà attiva una circolazione di bassa pressione sul Mediterraneo centrale con l'innesco di piogge temporali sull'Italia. Non notiamo difatti più l'alta pressione che verrà momentaneamente cacciata via dall'Italia dall'afflusso di aria più fresca oceanica. Quindi andiamo a vedere gli sviluppi per la giornata di giovedì, perché sarà una giornata con forte instabilità su buona parte del centro nord Italia. Anche sulla Sardegna si formeranno rovesci temporali e più riprese, non escludiamo anche locali nubifragi e grandinate. L'estremo sud invece attenderà la giornata di venerdì, quando arriverà qualche fenomeno, unito anche a venti più freschi di maestrali. Intanto però la giornata di giovedì, quindi in sintesi, con l'instabilità al centro e sulla Sardegna, possibilità di temporali anche di forte intensità. Il sud invece in attesa, qui qualche fenomeno appunto arriverà entro venerdì, unito a una rotazione di venti da scirocco verso maestrale. Guardiamo le temperature, perché saranno ancora elevate al sud, soprattutto Sardegna, Sicilia, valori anche di 35-36 gradi per venti di scirocco. Invece al centro nord calano le temperature, soprattutto al nord Italia sotto media. Sarà una giornata più da inizio autunno, qui con temperature che in molte zone potrebbero non superare i 23-24 gradi. Rimanete aggiornati sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Trevi Meteo o visitando il nostro sito web.

Bentornati a questa nuova edizione del TG di 3B. Prima di vedere che tempo farà nei prossimi giorni, volevo fare una specie di riassunto molto breve su come è andata quest'estate 2026. Sono usciti i dati di Copernicus, che si occupa di clima e ambiente a livello mondiale, ma sono usciti i dati sull'Italia. Hanno preso in considerazione le estati dal 1950 a oggi. Ebbene, questo 2026 è stata la più calda di sempre, credibilmente anche prima di quel 1950. Ci sono città in Italia tipo Torino, in cui abbiamo dati dal 1700. Ebbene, Torino mai ha vissuto un'estate bollente come quella di quest'anno. Con la temperatura media del trimestre estivo di 24,3 gradi, che rispetto ai 23,6 del 2003 è di gran lunga di più, eppure quell'estate del 2003 ci sembrava rovente. Ecco, questa lo è stata ancora di più. Agosto ha registrato una temperatura media di 25,6 gradi, un'enormità, temperatura media, tiene conto di minime, massime, e i nostri ghiacciai alpini stanno soffrendo tantissimo, fusione record dei nostri ghiacciai alpini. Sono tanti gli aspetti che abbiamo in qualche modo superato in questa tremenda estate 2026. Ma vediamo cosa accadrà adesso, perché in realtà la situazione sta cambiando sull'Italia, per merito, lasciatemelo dire, di questa perturbazione che ha già raggiunto le regioni settentrionali, dove sono già in atto dei temporali. Nel corso di questo mercoledì, temporali acquazzoni insisteranno su gran parte del nord Italia per buona parte della giornata, coinvolta anche l'Alta Toscana e l'Appennino Umbro-Marchigiano. Poi giovedì i temporali si trasferiscono verso l'Italia centrale, attraversando anche in parte la Sardegna. E attenzione, rischiamo fenomeni anche di forte intensità, si rischia grandine e raffiche di vento improvvise. Però un altro merito di questa perturbazione, oltre a riportare un po' di pioggia, è anche quello di far calare le temperature. Arriva aria più fresca che sta interessando l'Europa centro-settentrionale e piano piano si farà sentire anche sull'Italia. Già questo mercoledì temperature sotto i 30 gradi nelle regioni settentrionali, ancora caldo invece al centro-sud, ma giovedì calano le temperature anche nell'Italia centrale, il nord addirittura sotto i 25 gradi, calano le temperature anche nel centro Italia, al sud ancora caldo, lì bisognerà aspettare le giornate di venerdì e sabato. Venerdì infatti, guardate, già cominciano un pochino a calare le temperature anche al sud, sabato ancora di più. Chiudo con il vento che rinforza, attenzione, oltre alle raffiche improvvise durante i temporali, abbiamo un rinforzo dei venti su tutti i bacini di ponente e venti sostenuti anche sul medio alto adriatico, ma di conseguenza che diventano molto mossi o localmente agitati. Per i dettagli comunque sulle vostre zone per i prossimi giorni c'è l'app gratuita di 3B Meteo.

Nel salottino delle amiche, bentornali su canale 403 Nexon Channel. Mi avete scritto, abbiamo riso di questo, perché lo sapete che io non è che ho moltissimi filtri. Le cose le dico bene, le dico male, però le cose si dicono. Onestamente, devo dire sulla faccenda che abbiamo affrontato diverse volte la settimana scorsa, ma anche lunedì, di Corona e di Blaine. Basta, basta, non, davvero è qualcosa che va oltre, secondo me, anche la decenza. Ma non perché loro non mi piacciono, mi piacciono ognuno a suo modo, che facciano quello che vogliono, ma sembra tutto molto strano. C'è sempre questo. Allora, innanzitutto non capisco assolutamente il loro, si volevano bene. C'era una sorta di rispetto, non credo ci fosse amicizia, ma ci fosse una sorta di quieto vivere. E ora non capisco l'accanimento di questa persona nei confronti della sua ex, ma non lo capisco. Cioè, stiamo qui a pensare veramente a... Ci sono delle tragedie immani che succedono tutti i giorni a noi donne e siamo qui a veramente a fare in modo di dare adito a un uomo di vessarla. Perché lei, lui sta vessando una persona, la sta costringendo, la sta maltrattando, la sta bullizzando. Ora, tutto ciò, e ne abbiamo parlato anche lunedì, posso veramente concederlo se davvero dico, ok, Simo, ci credo alla mia teoria, che poi è mia, però io è per la rubrica e se fosse... Io ho buttato lì questa idea del fatto che è tutto spettacolo e perché no? E perché non può essere che loro siano tutti d'accordo? Perché ci mangiano tutti, perché ancora non molla l'osso, perché l'ultimo è Fabrizio Corona è tornato ad accusare pesantemente Belen Rodriguez nell'ultima puntata di Falsissimo, e mo lo sappiamo. L'imprenditore, dopo l'attacco della sua ex compagna della settimana precedente, ha nuovamente parlato della sua vita privata facendo pesanti allusioni, attenzione, allusioni che Belen ha già smentito, annunciando di averlo denunciato per ristabilire la verità in tribunale. Proprio sulla denuncia Corona ha rincarato la dose, sfidando la sua ex a rivolgersi alla giustizia. Scusa un attimo, a Fabri, non è che tu non hai mai mentito davanti ai giudici, non è che tu non hai mai detto cavolate davanti ai giudici, cioè voglio dire, non è che tu sia veramente l'emblema della giustizia e della verità. Infatti noi non capiamo, ma noi, cioè noi abbiamo più o meno tutti la stessa età, persone senzienti più o meno. E dico, ma che problemi hai? Cioè cos'è questo? Perché ti devi accanire in questo modo? Cioè, a mio parere, ti dovrebbero punire solo perché stai maltrattando un'altra donna. Che poi possa essere anche un uomo, ti dovrebbero punire perché stai maltrattando una persona. Allora è vero che questo discorso però non vale tanto perché quando è successo con Signorini, io ero d'accordo con te. Effettivamente non vale tanto. Però sì, non è sì, esatto, uso due pesi e due misure. Sì, e che me ne importa. È questo il discorso. Però lei è una donna. In più è stata la tua ex fidanzata, in più dite entrambi che eravate amici. E quindi non capisco questo essere mastino. Sapete che i mastini, come molossi, non mollano l'osso una volta che t'azzannano. Addio, addio gamba. Addio braccio, addio. Non capisco questa cosa, non, ti giuro, non faccio fatica a capire questo rancore, questa cosa. O veramente avevi questo rancore nei suoi confronti, che ricordiamoci che il rancore è come la brace che è ancora attiva sotto la cenere, e allora uno dice, vabbè, ok, ma diversamente non ha senso. Io ricordo che in questa settimana sono successe delle cose orribili. La settimana scorsa sono successe delle cose che hanno ma così brutte che io stessa spesso rifiuto di ascoltare determinate cose. Però sei in macchina, ascolti la radio, magari sei sì avvolta nei tuoi pensieri, però un orecchio alla radio comunque ce l'hai sempre. La ricordate della ragazza che è stata lanciata dal cavalcavia? Come dimenticarlo? Beh, io ecco, per esempio, non capisco
cosa potrebbe, cioè a noi.

cosa poteva interessare il fatto che fosse ancora viva quando lui l'ha lanciata giù dal cavalcavia. Questa cosa io, potevate fare a meno di dircela? Ma a noi, ditelo ai genitori, ma anche ai genitori, santo cielo, io che, non, che ho solo ascoltato la notizia, ho saputo la notizia, non ho voluto addentrarmi in nulla, però ho ascoltato la notizia. Io mi sono commossa, commossa, ma commossa malamente, pensando al papà di questa ragazza. Cioè, a che pro? Ditelo agli inquirenti, che poi probabilmente viene fuori perché non, ci sono dei giornalisti veramente che glielo strapperei in faccia il loro la targhettina, come diavolo si chiama. Non dovete, non, che, a che pro farcelo sapere? È struggente questa cosa, è veramente. Cioè, tu non hai parole. Cioè, tu conosci una persona, un bel ragazzo, una bella ragazza, e solo dopo. Perché ovviamente non è che vissero felici per sempre. Ti accorgi che stai nella ragnatela di un ragno. E come ne esci? Come ne esci da questo incubo? Non lo puoi solamente lasciare. Però siamo talmente brave che non riusciamo a fare in modo che questa persona la smetta di farci del male. Perché siamo brave persone. Perché qualcuno di voi ha per caso, ah sì, certo, è successo, vi ricordate il caso del gioielliere, quello che è finito in galera, quello che poi ha scritto a Mattarella? Ecco, il padre, è stato segnalato anche perché è andato a casa dell'ex fidanzato di una delle figlie e lo ha minacciato. Perché lui dava fastidio, continuava a importunare sua figlia. Ora, questo è un caso, cioè, voglio dire, le due cose, aiutatemi. Ma ci sono tanti pensieri che possono arrivare anche, il se fosse. E se fosse che ce li hanno mandati quei tre sbandati, in quella, con tutte le gioiellerie che ci sono, in quella, e se fosse. Io lo so, non voglio dire, perché ormai è una cosa che preferisco. Qui noi, se parliamo di crime, ci dedichiamo una giornata e mi vesto di nero e metto la mia felpa nera col cappuccio nero e mi faccio gli occhi di nero e mi vesto tutto perché anche l'animo è nero. Perché per raccontare cose di questo genere non puoi sicuramente avere il respiro leggero, non lo possiamo avere. Quindi io onestamente da donna, ma donna senziente, da donna ragionevole, da donna che nella vita non rompo, allora è una licenza poetica, io non rompo i coglioni. Da donna che pensa al proprio benessere e se sta bene lei, quindi se io sono felice tutto il mondo deve essere felice perché il mondo felice è felice e non rompe le balle, io auguro sempre anche a Corona di essere felice, ma non lo è, non è un è, non, tutto ciò che ha, tutto ciò che vuole, non gli basterà mai. E quindi questa infelicità la riversa sugli altri e diventa questo male oscuro che fa parte della nostra civiltà, che fa parte della nostra nazione, che fa parte delle. Ma io non vorrei mai la farmelo entrare in casa mia, mai e poi mai. E chi è con Corona? Ah, Corona fa giustizia. Ah, no, ragazzi, no. No, Corona non fa giustizia. Corona è un essere talmente spavaldo, talmente al di sopra di tutto e di tutto.

sostenendo di aver conservato nel cellulare testimonianze che potrebbero dimostrare le sue affermazioni. Nel corso della puntata di Corona ha tirato in ballo anche due persone rimaste finora estranee alle vicende raccontate. Il primo è Marco Cartasegna, che non ho idea di chi sia. Ah sì, ex tronista di Uomini e Donne, amico di Ignazio.

Moser. Secondo Corona, gli avrebbe fatto alcune confidenze sul rapporto tra Belen e il marito di Cecilia. Quindi, questo Marco Cartasegna, amico di Ignazio, avrebbe fatto a Corona delle confidenze. Ora, abbiamo già cambiato un'altra volta, perché stando a prima era Belen che ti ha fatto delle confidenze, adesso è questo qui. Ma vabbè, capite che comunque più si va avanti più la cosa diventa veramente una pagliacciata. Non lasciate che questa persona entri nella vostra casa, non lasciate che il gusto di vedere, perché deve rovinare le persone? Ma poi a voi, a Belen, che male va fatto? Perché non siete belle come lei? Nessuna è bella come Belen. Ma è come, nessuna è bella come Pamela Anderson, nessuna è bella come nessuno. Ognuna di noi è bella a suo modo. Abbiamo tutte le armi per diventare migliori e più belle, senza dover invidiare chi lo fa di lavoro, essere meravigliosa, essere una dea. Ah, raga, dai, su. Cioè, io sono alta come una gamba di Belen, ok? Che allora? Nel mio piccolo, le mie cosce sono carinissime. Sono i piedi carinissimi, va bene, sfruttiamo questa cosa, ma del resto non mi sono neanche questa, non sono neanche quella persona che si sfascia di squat, perché io presumo che al centesimo squat mi si infiammano tutti i nervi nella schiena, dai. E quindi, e poi dice che l'altro nome è quello di Antonio Spinalbese. Antonio Spinalbese sappiamo chi è, un parrucchiere che ha avuto la fortuna, one shot, one kill, di incontrare Belen, pam, in 3 mesi, è scappato, e ha fatto una figlia meravigliosa, bellissima. Ex compagno di Belen e padre di sua figlia. L'imprenditore ha dichiarato che sarebbe stato proprio lui a raccontargli i gravi motivi che avrebbero portato alla fine della relazione con Belen. A differenza dei giorni precedenti, Belen ha scelto di non commentare le nuove dichiarazioni di Corona dopo aver smentito quanto affermato la settimana prima. L'Argentina ha fatto sapere di aver dato mandato al suo avvocato di procedere ad una denuncia, lasciando che la vicenda venga affrontata nelle sedi opportune. Corona ora li lancia e si dice pronto a dimostrare. Aspettate, ho perso un filo. Pronto a dimostrare che le proprie parole, restando invece in silenzio Cecilia e Ignazio, che non hanno commentato le affermazioni dell'ex re dei paparazzi. Un eventuale rinvio a giudizio aprirebbe uno scenario processuale e spetterà poi al giudice stabilire il confine tra diffamazione e diritto di cronaca. Ma io non sapevo neanche che era giornalista Corona. Quindi tutti noi, se sappiamo una notizia, possiamo anche infangare le persone. È così, tutti noi diventiamo giornalisti. È così, perché abbiamo una bella voce, sappiamo parlare. Veramente? Vabbè. Non pensavo che ci fosse tutta una questione di etica da rispettare, tutta una questione di cose che non tutti sanno, perché non tutti sanno fare i giornalisti. E si vede, perché come all'epoca dei nostri nonni c'erano quelli che vendevano carta straccia pur di vendere, e allora si attaccavano a tutti e raccontavano le fantastorie, beh, anche adesso è così. Tutti abbiamo il diritto di sapere, per l'amor del cielo. Ma è vero, perché se si continua a parlare di politica, sai che due enormi sfere, o se si continua a parlare di crime, raga, diventa un po' pesante, e allora ci sta un po' tutto, no, nel calderone, ma sì, parliamo di uomini e donne, che io ne conoscessi uno, ma perché? Ma perché sono stata educata a apprezzare il talento, sono stata educata a guardare i film di Totò, i film di Sofia Loren, di Mastroianni, a guardare anche film meno impegnativi, e poi ti fai la tua idea. Io per esempio Fellini, ma è una mia opinione, e mi dici ma non hai mai visto? Ho visto tutti i film di Fellini, ma sono contenta che vi piaccia. Ma cioè, non è che deve piacermi per forza, cioè no, magari come determinati libri, se lo guardo un'altra volta in un'età diversa, lo apprezzo di più.

più assicuro. Sicuro, perché ciò che noi abbiamo visto a 25-30 anni, perché abbiamo tutti noi abbiamo una maturità diversa. C'è chi matura prima, chi matura dopo e chi ha una sensibilità che si sviluppa magari con quello che ti succede nella vita. Probabilmente io a livello emotivo sono una persona che è un diesel. Mi sono anche sviluppata tardi a livello emotivo e quando ho visto i film di Fellini probabilmente non avevo quella cultura, ma a parte che la cultura ti viene, cioè la cultura la coltivi, la cultura la coltivi, non è che tu guardi tutti i film di Fellini ma ti fai tu così e però adesso sono una persona colta. No, no, perché siamo tutti liberi di avere una propria opinione. Certo che è bello avere un'opinione se tu hai visto qualcosa, se tu sai di cosa stai parlando. Ma rimane un'opinione, come quelli giornalisti che dicono la propria. Ma attenzione, un conto è un diritto di cronaca, cioè di riportare i fatti come sono realmente accaduti. Un'altra cosa è, se sei una bella penna, è cercare di portare il lettore o l'ascoltatore dalla tua parte e cercare di portare le persone a dove vuoi tu, te li incanali, no? Perché un conto è raccontare, un conto è metterci del proprio, e quando si mette del proprio e si fanno delle ilazioni, si dice: ma e se fosse come lo dico io, che vi metto la pulcetta nell'orecchio? Ma io sono la Simo, cioè io non ho questo potere persuasivo, probabilmente perché non l'ho mai voluto coltivare, magari lo avrei anche. Però rimanendo su quello che è il nostro discorso di prima, ci sono persone che meritano e che non meritano. Fellini è una persona che merita una seconda possibilità. Scusatemi, è così perché non tutti riescono a guardare 2 ore di film di bianco e nero con i dialoghi lenti. Non ce la fai, non ce la fai. Al giorno d'oggi che poi gira tutto così veloce, devi avere proprio una mente, una pacatezza, una ricerca in assoluto di. E magari adesso ci riesco. Non ci riuscivo a 30 anni, a 45 ci riesco. Ci riesco perché ho una maturità diversa, so prendermi i miei tempi, ma non parlo solo di Fellini, parlo anche di tanti altri mostri del cinema. Alcuni. Non faccio nomi, sono dei grandissimi bluff, ma proprio enormi, enormi bluff. Sono quelli che chiedono una valanga di soldi per fare un film di merda, ma e che non funziona al cinema, però il regista sforna grandi attori e noi ci propinano delle cose terrificanti. E dici: ma quelli sono i soldi dello Stato che devi dare a queste persone? Perché non investiamo in qualche altro? Perché non le investiamo e basta? Fisicamente. Allora io dico: lasciate stare, non lasciatevi corrompere l'anima dalle cose brutte. Pensiamo alle cose belle, pensiamo a dire: ma sai che io questo qua non ci darei, non, veramente non gli darei 100 lire, fammi vedere un altro suo film. Investiamo così il nostro tempo invece di farci bruciare i 4 neuroni sani che ancora abbiamo dai pettegolezzi, dal fatto che c'è un uomo che a quanto pare si sveglia un giorno e vuole rovinare un'altra persona. Così. Ma perché? E rimando che si ma perché? È come se non cambia nulla degli esempi che vi ho fatto, è come se arrivasse il vostro ex o la vostra ex dal nulla e cominciasse a rovinarvi la vita, e cominciasse a parlare male di voi a Tizio e Caio, cominciasse a fare allusioni sul telefono o con i vostri amici. Dici: ma aspetta, cosa sta succedendo? Perché mi stai rendendo la vita impossibile? Perché ho questa sensazione di soffocamento? Così. È la stessa identica cosa. Voi permettereste? E poi, ovviamente, corona è corona. Un vostro ex è quello che poi vi chiude in un bagagliaio No, secondo me no. No, secondo me c'è veramente qualcosa che noi dovremmo veramente, veramente impedire a queste persone di fare e di fare del male gratuitamente a altre persone. Ma come fino a ieri mi volevi bene, mi dicevi che eravamo amici e adesso mi fai questo. Non credo sia. Io tra l'altro ho visto una cosa molto carina,
Ma non credo che...

Se la trovo ve la faccio, perché non è male, da condividere con voi. Forse è questo. Non ho una grande linea oggi. Mi dispiace perché è una cosa veramente molto carina. Non ho una grande linea, purtroppo. L'ho trovato adesso, lo leggo ai ragazzi assolutamente perché ci serve questa cosa, una sorta di vademecum, ma non riesco a trovarlo. Ma che strazio. Non sono sempre io. E non riesco a capire perché. Eccole qua, eccole qua. Allora, mi piace l'idea di poter a volte fare una sorta di vadomecum, una qualcosa che possa, che tutte sappiamo, ma più o meno. Ma però mi piace l'idea di condividerle con voi. Regole di sicurezza che ogni donna dovrebbe conoscere, sempre riportate al fatto che, secondo me, Corona sta facendo deliberatamente del male a una donna e andrebbe denunciato solo per questo motivo. Perché poi quello che lei ha fatto, non ha fatto, ma veramente a noi interessa. Ma veramente hanno interesse, è come se, che ne so, la nostra migliore amica che ne so, se va a parlare con un'altra e ci sputtana in tutto il paese, in tutta la città, che ne so io. Cioè, è la stessa identica cosa. Ma la gente vuole sapere i cavoli vostri solo perché è molto più facile poi nascondere i propri. O dici, ma sai che questa sta messa peggio di me e godete nel che un'altra persona sta male. Beh, state malissimo. Quando arrivi a casa di notte, non restare seduto nella tua auto parcheggiata a scorrere il telefono. Tieni le portiere chiuse a chiave, resta consapevole di ciò che ti circonda e entra subito in casa. Il passaggio tra la tua auto e la tua porta di casa è il momento in cui devi essere particolarmente vigile. Ricordo, ragazze, che non è per farci paura che leggo queste cose, ma purtroppo è così. Purtroppo nessuno di noi ha un angelo custode che ci accompagna a casa, perché non ci dobbiamo fidare di nessuno, ma di nessuno. Assolutamente. Neanche del vecchiarello che sembra che porti a spasso il cane e in un attimo e non è più il vecchiarello che porta a spasso il cane. Siamo capite? Se un'auto rallenta accanto a te mentre cammini e qualcuno cerca di farti una domanda, continua a muoverti nella direzione opposta. Un'auto non può seguirti in retromarcia lungo un marciapiede a senso unico. Creare una distanza è uno dei modi più semplici per proteggerti e non hai mai bisogno di chiedere il permesso per farlo. Noi stiamo camminando. Ok, arriva una macchina nello stesso nostro senso, in quel momento cambiamo senso. Va bene così, non fermatevi, perché un uomo è molto più forte di noi. Con uno strattone ci carica in macchina lui e il suo compare e addio. E io non voglio farvi paura, ma io tendenzialmente ho molta paura, perché sta succedendo veramente la follia. Sta succedendo un omicidio al giorno, un femminicidio al giorno. Se uno sconosciuto a una stazione di servizio o in un parcheggio dice che c'è qualcosa che non va nella tua auto, una gomma a terra, una perdita o scintille, non fermarti a controllarla. Mai. Ringrazialo attraverso il finestrino chiuso, guida verso un luogo pubblico affollato e controlla tu l'auto. Il finto guasto dell'auto è un modo comune per attirare persone disponibili fuori dai veicoli. Tendenzialmente è una cosa che ma mi viene naturale. Quando carico la macchina, la spesa in macchina, la prima cosa che faccio, è controllare le ruote dietro. Ma mi viene naturale guardare le ruote dietro della mia auto. Carico la macchina, a seconda anche se magari è tanta roba nel baule, poca roba magari la metto direttamente dietro. Ma faccio sempre un giro della macchina, io non lo so per quale motivo, ma lo faccio. Probabilmente perché avevo sempre avuto delle macchine talmente vecchie.
che vediamo se si è sgonfiata un'altra volta la gomma, forse anche per quello. Comunque, ecco, ci siamo. Porta con te un allarme di sicurezza personale. Alcuni allarmi possono raggiungere circa 130 decibel, rendendoli estremamente difficili da ignorare. Possono essere particolarmente utili se lavori regolarmente fino a tarda notte o trascorri tempo all'aperto. Allora, sì, ci sono questi che sono dei dispositivi che non costano neanche tanto, ragazze, quindi potete utilizzarli, potete legarli tranquillamente anche al cellulare, li potete legare al pantaloncino, perché tanti anni fa c'era anche, ed è ancora utilissimo, il fischietto. C'era anche il classico fischietto di metallo da arbitro, forse la cosa più rumorosa in assoluto. Se ci fate caso, avete mai saputo che allo stadio c'è la partita, ma io sono dall'altra parte della città più o meno, voglio dire, o comunque sono molto lontana dallo stadio, ma se stiamo attenti sentiamo il fischio dell'arbitro. Capite quanto è potente comunque un fischio di un fischietto? Quindi è qualcosa che richiama assolutamente l'attenzione, e anche questi dispositivi non sono male. Se un uovo colpisce il parabrezza mentre stai guidando di notte, non azionare il tergicristallo, non spruzzare il liquido sui vetri. Vi hanno lanciato un uovo, se voi fate l'errore di azionarlo, l'uovo è una delle proteine più nobili e appiccicose che esistano. L'uovo è ciò che è, se pensate solamente che l'uovo è un agglomerante, e ciò che tiene legate diversi tipi di ingredienti, cosa potrebbe fare al vostro finestrino? Non ci vedete più e siete costretti a fermarvi. Anche questo usano i malintenzionati. Magari non per farvi del male, ma per derubarvi, che è la stessa identica cosa. Ma quantomeno magari ho perso la mia borsa di Gucci e non m'ha menato. Ecco, diciamo così, buttiamola in questo modo. E questo piccolo vademecum è che io includerei anche questa regola meravigliosa, è che se uscite con le amiche o con gli amici, ma anche con il vostro ragazzo che ancora non vivete insieme, cioè, a parte che deve arrivare da lui, aspettare finché non entrate in casa e il cancellino sia chiuso. Lo stesso alle vostre amiche, se accompagnate a casa le vostre amiche, aspettate che siano dentro casa, aspettate che siano al sicuro. Questa sarebbe una regola buonissima per tutte noi. Prima di scendere dalla macchina, ragazze, tenete in mano le chiavi del cancello, le chiavi di casa. Adesso, al giorno d'oggi, tante persone hanno i garage sotto l'appartamento. Chi vive in una casa dove ancora può scegliere di lasciarla fuori perché vive in una città tranquilla e dice posso tranquillamente lasciare fuori la macchina, le chiavi tenetele sempre in mano, chiavi di casa a portata di mano, a parte che possono essere una buona arma, però io vi assicuro che è molto difficile offendere un malintenzionato. Offendere un malintenzionato, cioè offendere nel senso di fargli altrettanto male quando siamo spaventate, perché il bruto, il malintenzionato, gioca proprio sul fattore sorpresa, ci coglie di sorpresa, noi siamo spaventate prima di riuscire a capire come colpirlo, tendenzialmente alla gola, mi raccomando, o al naso, sotto il naso, questo ci ha già buttato a terra, perché innanzitutto è un disperato, innanzitutto comunque è un uomo e spesso abbiamo visto nelle ultime volte, sono dei pazzi, quindi è la pazzia che li guida, e altre volte sono dei drogati, e spesso e volentieri sono gli extracomunitari quelli che fanno più uso in assoluto di droga, e la droga, si sa, gli dà una forza che non avrebbero, sarebbero comunque uomini, quindi più forti, ma la droga gli dà quella sensazione proprio di potenza assurda. E alla fine la facciamo noi poi. Linee guida per gli uomini, dice una ragazza. Non fare agguati alle donne che rientrano a casa di notte, non importunare le donne che passeggiano mentre siete in auto. Allora, io le capisco queste ragazze che stanno rispondendo così. Io le capisco, però è così. Un'altra ragazza dite, vi rendete conto che vita di merda ci fate fare? Che se uno ci pensa, perché gli uomini sani
Gli uomini sani non gli verrebbe mai in mente una cosa del genere, però l'uomo sano, quello che la parola più, deve essere anche lui costretto a pensare a modi per proteggere la propria fidanzata, la propria madre, la propria sorella, le proprie amiche. Ma vi rendete conto che queste tipologie di persone sono

0: uomini meravigliosi, uomini meravigliosi, ma a noi fate fare una vita di merda, fate fare una vita di merda anche agli altri uomini, ma mai, santo cielo, mai una volta che trovate quella del formaggio. Ogni tanto si dice, quello è importunato una karateka o una che fa MMA, ma non tutte lo facciamo, cioè non tutte, cioè, c'è anche chi ha la forza di Topo Gigio, quindi... Perché dovremmo imparare? Perché non c'è concesso di difenderci con delle armi proprie? Perché no? Perché a noi non è concesso anche a noi di avere un taser, magari non potente come quello della polizia, ma perché no? Comunque, io vi lascio, oggi è stata una giornatina così, forse perché è mercoledì, ma domani si svolta, domani è giovedì, yeah, cambia niente. Vi mando un bacio grande e buonanotte.
1: Consapevole di quello che è il Real Madrid, consapevole rispettare anche quello che è il Real Madrid, però non possiamo venire a speculare perché stiamo cercando di creare qualcosa di importante per il futuro, e per quello che ho visto io stasera in campo sono fiducioso che le cose stanno andando verso nella direzione giusta, e mi prendo anche gli errori perché chiedo e pretendo determinate cose dai miei giocatori. Quello che mi interessa è come si reagisce ai errori, e direi che la squadra ha reagito bene perché è rimasta in partita, ha avuto l'atteggiamento giusto, l'atteggiamento corretto, rischiando anche qualcosina in più, consapevole del fatto che poteva concedere qualcosa. Abbiamo creato, abbiamo tenuto il possesso palla, abbiamo cercato di fare determinati accerchiamenti, siamo arrivati molte volte in area, poi potete dirmi anche che il calcio si gioca per i gol fatti e quelli subiti, però mi prendo il coraggio e la personalità e non siamo venuti a speculare, ma siamo venuti a fare la nostra partita.
2: La mano, alza la mano.
3: Prego. Buonasera mister.
1: Buonasera.
3: Come si fa di fronte a questa mole di occasioni che crea l'Inter in tante partite, sia contro rivali diciamo meno forti, penso al Cagliari, sia contro una rivale grandiosa come Real Madrid, arriva spesso alla conclusione, come si fa ad aumentare poi alla fine la produttività sotto porta, fare in modo che queste occasioni poi portino più gol, visto che ci arrivi vicino tante volte?
1: Ma siamo sempre la squadra che l'anno scorso ha fatto più di 100 gol, quindi io non sono preoccupato, sono sereno, perché è importante come arrivi e quante volte arrivi in area, e direi che ultimamente sia in campionato che stasera in questo stadio siamo arrivati, prima o poi riusciremo a fare il nostro meglio. Io mi affido a quello che è la qualità individuale dei miei giocatori, a quello che è la giusta determinazione sotto porta, a quello che serve per buttarla dentro, ma siccome l'anno scorso siamo stati quelli bravi col miglior attacco, con tanti gol fatti, non sono preoccupato affatto.
2: Prego.
4: Buonasera Cristian.
1: Buonasera.
4: È raro vedere un portiere reagire in questa maniera a un errore, ha fatto una partita poi pazzesca Martinez.
1: Giusta considerazione, mi prendo quello, mi prendo la reazione sua, quello che è la personalità, perché non è semplice fare un errore del genere, però a me quello che guardo, quello che mi ha interessato, che lui gli è scivolato addosso, ovvio che non è mai semplice, però dopo quell'incidente ha fatto una grande prestazione.
2: Prego, qui.
5: Buonasera Cristian.
1: Buonasera.
5: Qual è la lezione che apprendete stasera dal Bernabeu che vi portate a Milano?
1: Che dobbiamo continuare così, con personalità, con coraggio, senza speculare, con l'identità che vogliamo avere, con la giusta mentalità, col giusto atteggiamento, saper soffrire, saper rialzarsi, saper reagire alle difficoltà. Mi prendo quello perché è quello che sto cercando di fare.
6: Buonasera.
1: Sera.
6: Volevo chiederle, è preoccupato dal fatto che in Champions League, per esempio, le sconfitte dell'Inter spesso sono immeritate? Penso a Madrid contro l'Atletico l'anno scorso, penso alla partita contro il Liverpool, penso a quella di stasera, dove l'Inter non merita mai di perdere, ma le perde. Questo secondo lei è un elemento sul quale preoccuparsi?
1: Ma abbiamo ancora 7 partite da giocare in questo mini torneo.

volevamo fare di più a Madrid, al Bernabéu. Purtroppo torniamo a casa, come dice lei giustamente, che a volte anche immeritatamente, però ci prendiamo quello che stiamo cercando di

0: Buonasera.
1: Grazie.
2: Il nostro mister Ismail Kartal e il capitano Milan Srignar, cominciamo la conferenza stampa. Prego.
3: Buongiorno a tutti. Siamo molto contenti e soddisfatti che dopo 18 anni abbiamo riportato Champions League su questo stadio bellissimo, quindi ci abbiamo una grande responsabilità davanti ai nostri tifosi. Sappiamo che partita ci aspetta domani, che squadra ci aspetta domani, una squadra molto forte, molto ben organizzata, però secondo me siamo ben preparati e vogliamo questi primi punti in Champions League.
2: Onur Çubukçu, Bein Sports. Innanzitutto, in bocca al lupo. Domani la squadra di Roma, vediamo che ha un attacco molto forte con Dybala, con Molo. E contro queste due persone, la difesa della Fenerbahce, come sarà? Cosa ne pensa?
3: Allora, come ho detto, sappiamo che ci aspetta una squadra molto forte, che dal prima giornata in campionato sta facendo molto bene. C'hanno giocatori forti, come hai nominato tu, Dybala, Malen, quindi dobbiamo cercare tutti insieme con le nostre forze, non solo la difesa ma tutta la squadra, eliminare punti forti e cercare di fare un buon risultato, che assolutamente per Fenerbahce significa vincere.
2: Mehmet Ekrem Ceyna Milas, hai giocato molto con le squadre di Gasperini e quindi c'è qualche dettaglio che vuoi trasmettere alla tua squadra in tale senso?
3: Sì, ho affrontato tante volte mister Gasperini quando era ancora Atalanta. C'erano sempre le partite molto difficili da giocare perché gioca molto calcio molto fisico, stanno correndo moltissimo. Ovviamente con la Roma, secondo me, ha ancora alzato il livello di qualità con la squadra, quindi non ho niente da dire, tanto la squadra dal nostro mister è ben preparata, mister con suo staff hanno analizzato tutto, ci hanno fatto vedere tutti i dettagli. Oggi abbiamo l'ultimo allenamento prima di questa grande partita e io penso che siamo pronti a combattere.
2: Fatih Merv, Sande Marche. Sì, durante tutta la carriera hai sempre giocato a questo livello. Nel Fenerbahce ci sono molti buoni giocatori, nella Champions però molti giocatori giocheranno per la prima volta. Quali sarebbero i tuoi consigli?
3: Sì, ci abbiamo giocatori con più esperienza in Champions League, giocatori con meno esperienza. Penso che se la Champions League la giochi prima volta o la cinquantesima volta, è sempre l'emozione è la stessa. Quindi non c'è nessun consiglio. Secondo me siamo tutti soddisfatti e molto contenti che possiamo giocare Champions League e vogliamo dare il nostro massimo, ognuno.
2: Serdar Kalaj, sì, innanzitutto in bocca al lupo per domani. Voglio chiedere una cosa: prima della partita di Lyon, la psicologia prima della partita di Roma, che differenza c'è?
3: Personalmente non sento tantissima differenza. Noi le partite, quelli di qualificazioni, li prendevamo già come se fosse la Champions, perché come ho detto, dopo tantissimi anni siamo ritornati e

0: specialmente la partita o prima della partita contro Lione, sapevamo che ci manca questo ultimo passo per giocare la Champions League, quindi magari la tensione era più alta, però ce l'abbiamo fatta e adesso ci godiamo questa Champions League. Ovviamente non vogliamo essere solo una squadra che gioca la Champions League contenta, ma vogliamo far vedere che siamo una squadra forte e vogliamo fare punti per ovviamente andare avanti. Questo è il nostro obiettivo, perché se giochi a Fenerbahce devi guardare sempre più alto.
1: Milan, ci basca solo Varma?
2: Ci sono altre domande per il Milan? No? Grazie, adesso continuiamo con il mister.

Prego. Buongiorno a tutti. Sì, per quanto riguarda la partita di domani di Roma, abbiamo quasi completato tutto. Stasera avremo una piccola esercitazione tattica. Come anche detto Milan, abbiamo fatto tutte le analisi della squadra di Roma, abbiamo lavorato tutti insieme. Questi ultimi due giorni ci siamo allenati molto bene. Naturalmente la Roma è una squadra molto forte e adesso è ancora più forte. Avevano Gasperino con cui hanno lavorato, Gasperini, per due anni, quindi la Roma lavora, gioca veramente molto bene, prende le palle e quindi è molto forte, molto veloce, e però nel contempo ci sono anche dei rischi che si prende come squadra. Noi li abbiamo identificati e siamo pronti per la partita di domani, quindi non stiamo parlando solo della difesa ma anche dell'attacco. Abbiamo identificato le lacune di questa squadra e quindi faremo il possibile, cercheremo di fare il possibile domani. Naturalmente il supporto dei tifosi è molto importante per noi e sarà la nostra più forza, la forza più importante, e quindi noi ci fidiamo della nostra squadra. Gültekin Kafa Sports, sì, c'è una Roma che ha iniziato molto bene la stagione, quindi ha dei punteggi e delle medie molto alte, quindi cosa pensate di fare domani? Sì, noi sappiamo come avanza la Roma e giocheremo in questo senso, e quindi c'è un Fenerbahce che cerca di utilizzare le lacune della squadra avversaria. Alperaksu TV Buspor, in bocca al lupo innanzitutto. Lei ci aveva detto che siamo pronti a, per esempio, all'attacco da destra. Per il Fenerbahce è molto importante, naturalmente nel corso della partita le tattiche possono cambiare, però cosa farete domani? Sì, tutti i giocatori sono molto bravi, sanno giocare in tutti i sistemi, quindi a seconda di domani noi vedremo le tattiche da impiegare. Sì, innanzitutto in bocca al lupo. La Roma ha iniziato molto bene, ha segnato 10 gol e quindi però ci sono anche certo delle lacune. Quindi quali sono le posizioni di domani, le formazioni? Sì, adesso domani il gioco che giocheremo, come vi ho detto, la Roma è una buona squadra, però ci sono delle aree in cui rischia la Roma, quindi noi utilizzeremo quelle aree di rischio e attaccheremo cercando di raggiungere un risultato. Sait Özkürk, 343 Digital, in bocca al lupo per domani innanzitutto. Marco Assenso non giocherà, e quindi questo che tipo di ripercussione avrà? Il suo infortunio continua, quindi abbiamo molti

Sì, giocatori 24, anzi 25, sono tutti molto bravi, quindi penso che riempiranno il posto di Asensio e di quegli altri con l'infortunio, faranno il possibile. Erdem Akbash, Aspor, in bocca al lupo. Sì, Asensio non ci sarà, ci sarà però Ismail Yüksek, ci sarà Bartu che giocheranno al loro porto. Ci sono alternative in centro, non ci sono, scusate, molte alternative in centrocampo. E quindi chi potrete usare in centrocampo? Innanzitutto, sì, dopo 18 anni noi giochiamo di nuovo nella Champions, siamo molto felici e quindi questo è la prima partita nella Champions, quindi siamo tutti molto felici, siamo molto emozionati. Quindi domani chiunque giochi, secondo me tutti faranno il possibile. Questo io lo vedo nei miei giocatori. E quindi non parliamo dei nomi, non parliamo dei sistemi, però molti giocatori giocheranno proprio col cuore in mano e naturalmente anche i tifosi ci supporteranno e quindi io sono molto fiducioso di tutti. L'ultima domanda. Sì, Erhan Aloğlu, Fotospor e Shock. Sì, le squadre, i tifosi. In generale, è importante vedere come si comportano nei momenti difficili. Ecco, la partita del Fenerbahce contro il Beşiktaş è stata una partita difficile. Quindi adesso i tifosi si aspettano una bella partita. Cosa vuole dire in merito? Sì, i tifosi sono un sine qua non per noi, sono indispensabili, quindi non ci hanno lasciati mai da soli, gli siamo riconoscenti e quindi faremo il possibile per renderli felici, però questa è una partita di strategia, è una partita della Champions e quindi anche i tifosi devono supportarci. Il gol può venire al primo minuto o al 90° minuto, quindi si tratta di una partita di strategia, non bisogna pensare che bisogna fare segnare subito il gol, però dobbiamo essere uniti, dobbiamo essere un unico corpo per avere la stessa energia. Grazie.

Debutto amaro in Champions League per l'Inter, superata 2-1 da Real Madrid in Mourinho al Bernabeu. I nerazzurri pagano a caro prezzo due gravi disattenzioni difensive nel primo tempo. Prima la palla sanguinosa di Jones che spiazza Bissek e libera il contropiede di Brahim Diaz per l'1-0 di Mbappé al 14°. Poi il rischioso tentativo di dribbling di Martinez su Valverde che regala il raddoppio ai Blancos al 23°. Nella ripresa la squadra di Kivu reagisce con carattere, sostenuta dalle parate di Martinez e dalle giocate di Lautaro, ma trova soltanto la rete del definitivo 2-1 firmata da Carlos Augusto al 77°, arrendendosi ai prodigiosi interventi di Courtois. Una sconfitta che porta con sé enormi rimpianti e conferma un momento europeo complesso per i nerazzurri, al 6° capo nelle ultime 7 usciti di Champions. Se in Serie A la squadra può permettersi il lusso di rischiare, in Europa i dettagli non perdonano. Le altre italiane impegnate nella prima giornata di Champions, stasera al Napoli attende l'Arsenal a Maradona cercando riscatto dopo le due sconfitte consecutive in campionato contro Inter e Como. I partenopei affrontano però un Arsenal in forma smagliante, forte di 4 vittorie su 4 in stagione e fresco del successo per 2-1 sul Chelsea. Cresce l'attesa anche a Como per lo storico esordio casalingo di domani contro l'Ipsia, impianto riaperto e ammodernato al Sinigaglia dopo i lavori estivi. La Roma svolge intanto la rifinitura nello stadio del Fenerbahce in vista del proprio debutto europeo. Non c'è ancora Lorenzo Pellegrini nell'elenco dei convocati e questa resta l'unica assenza dopo recupero di Reims. L'AIA ha reso note le designazioni arbitrali per la 4ª giornata di Serie A. Il big match di sabato alle 18 tra Lazio e Milan è stato affidato a Matteo Marcenaro della sezione di Genova, assistito da Rossi e Di Gioia con meraviglia al VAR. L'anticipo del venerdì tra Venezia e Fiorentina sarà diretto da Forno, mentre la sfida di domenica tra Napoli e Bologna vedrà in campo Bonaccina. Il posticipo

0: Da lunedì sera tra Inter e Udinese spetta invece a Pairetto. France Football e UEFA hanno svelato la lista dei 30 candidati al Pallone d'Oro 2026, la cui cerimonia si terrà il 26 ottobre al London Palladium Theatre di Londra. L'attaccante dell'Inter Lautaro Martinez è l'unico calciatore a rappresentare la Serie A. Tra i finalisti spiccano il ritorno di Lionel Messi e un'ampia delegazione del Paris Saint-Germain guidata da Ousmane Dembélé, affiancati dai grandi protagonisti internazionali come Mbappé, Haaland, Yamal e Bellingham. Giornata di festa in casa Milan per il compleanno di Luka Modric, che compie oggi 41 anni. Alla sua seconda stagione in rossonero, il fuoriclasse croato si sta confermando un punto fermo nello scacchiere tattico del nuovo allenatore Ruben Amorim, titolare in entrambe le prime gare di campionato con 179 minuti collezionati. L'ex pallone d'oro prosegue la sua avventura a Milano puntando a conquistare un trofeo prima di chiudere la sua straordinaria carriera. Clamoroso colpo di scena nei quarti di finale degli US Open, Carlos Alcaraz cede al tie-break del quinto set contro Ben Shelton dopo 4 ore e 28 minuti di battaglia conclusa tardanotte. L'americano si impone 7-6 al quinto ed entra in semifinale dove sfiderà Francis Tiafoe. Quest'ultimo firma un'incredibile rimonta vincendo al quinto set contro Mikkelsen dopo essere stato sotto di due parziali. Nel tabellone femminile Jessica Pegula supera Emma Navarro e conquista la semifinale contro Arina Sabalenka. E intanto Bolelli e Andrea Vavassori conquistano per la prima volta insieme l'accesso ai quarti di finale nel doppio maschile degli US Open. La coppia azzurra supera in rimonta per 4-6, 7-6, 7-6 il duo formato da Austin Krajicek e Nikola Mečkić dopo oltre 3 ore di partita, annullando anche un break a svantaggio nel parziale decisivo. Negli ottavi affronteranno la coppia composta da Christian Harrison e Neil Skupski. Lo Sport City Day 2026 tornerà domenica 20 settembre con la sua 7ª edizione. Promossa dalla Fondazione Sport City, la manifestazione nasce con l'obiettivo di rendere l'attività fisica accessibile e quotidiana, valorizzandone il contributo al benessere delle persone e alla qualità della vita nelle città.
1: Fare sport fa bene, rende le città migliori, rende i cittadini migliori e in questo caso anche con un occhio verso il cambiamento climatico, verso tutto quello che comporta, quindi lanciare anche dei messaggi assolutamente positivi, e questo è soltanto l'inizio sostanzialmente di quello che ci aspetta durante l'anno. Ha tutta una serie di iniziative, di attività che tendono a far sì che lo Sport City Day di fatto sia ogni giorno dell'anno.
0: Per l'intera giornata, dalle 10 fino al tramonto, 200 luoghi in tutta Italia si trasformeranno in grandi palestre a cielo aperto. Piazze, parchi, strade, impianti e altri spazi condivisi ospiteranno numerose attività sportive motorie rivolte a cittadini di tutte le età, con la partecipazione di tecnici qualificati, atleti e associazioni territoriali.
2: L'obiettivo è mettere al centro l'importanza del benessere biopsicosociale delle persone che vivono le nostre città. Ovest, tutto questo che fa, si mette a disposizione con le sue 800.000 persone tesserate, con le sue realtà sui territori, con i suoi settori, per far sì che quel valore dello sport, che è un valore sociale e di promozione del benessere psicofisico riconosciuto dalla Costituzione, sia accessibile possibilmente ovunque.
0: Dai 17 comuni coinvolti nella prima edizione del 2021, lo Sport City Day è cresciuto fino a diventare uno dei principali appuntamenti nazionali dedicati allo sport diffuso. Nel 2026 sono attesi oltre 700.000 partecipanti, chiamati a dare vita a quella repubblica del movimento che mette al centro salute, inclusione, socialità, cittadinanza attiva e contrasto alla sedentarietà.
3: La giornata di oggi è importante perché tutti i passi in avanti che fa la Fondazione Sport City sono per noi amanti dello sport passaggi fondamentali, oserei dire, perché la penetrazione dello sport a tutti i livelli della società passa anche attraverso queste iniziative e la possibilità che questo modo di fare sport possa diventare patrimonio collettivo è sicuramente uno degli aspetti più importanti che porta avanti la Fondazione Sport City.
0: La manifestazione comprenderà anche Natura e Movimento, il progetto realizzato insieme al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica per promuovere la pratica sportiva nelle aree protette. Sostenuto da ANCI, CONI, Sport e Salute, CIP e da numerose istituzioni, lo Sport City Day vuole riaffermare il diritto al movimento e contribuire alla costruzione di città più sane, inclusive, sostenibili e vivibili.

0: Bentornati a questa nuova edizione del TG di 3B. Prima di vedere che tempo farà nei prossimi giorni, volevo fare una specie di riassunto molto breve su come è andata quest'estate 2026. Sono usciti i dati di Copernicus, che si occupa di clima e ambiente a livello mondiale, ma sono usciti i dati sull'Italia. Hanno preso in considerazione le estati dal 1950 a oggi. Ebbene, questo 2026 è stata la più calda di sempre. Credibilmente anche prima di quel 1950. Ci sono città in Italia tipo Torino, in cui abbiamo dati dal 1700. Ebbene, Torino mai ha vissuto un'estate bollente come quella di quest'anno. Con la temperatura media del trimestre estivo di 24,3 gradi, che rispetto ai 23,6 del 2003 è di gran lunga di più, eppure quell'estate del 2003 ci sembrava rovente. Ecco, questa lo è stata ancora di più. Agosto ha registrato una temperatura media di 25,6 gradi, un'enormità. Temperatura media tiene conto di minime, massime, e i nostri ghiacciai alpini stanno soffrendo tantissimo, fusione record dei nostri ghiacciai alpini. Sono tanti gli aspetti che abbiamo in qualche modo superato in questa tremenda estate 2026. Ma vediamo cosa accadrà adesso, perché in realtà la situazione sta cambiando sull'Italia, per merito, lasciatemelo dire, di questa perturbazione che ha già raggiunto le regioni settentrionali, dove sono già in atto dei temporali. Nel corso di questo mercoledì, temporali acquazzoni insisteranno su gran parte del nord Italia per buona parte della giornata, coinvolta anche l'Alta Toscana e l'Appennino Umbro-Marchigiano. Poi giovedì i temporali si trasferiscono verso l'Italia centrale, attraversando anche in parte la Sardegna. E attenzione, rischiamo fenomeni anche di forte intensità, si rischia grandine e raffiche di vento improvvise. Però un altro merito di questa perturbazione, oltre a riportare un po' di pioggia, è anche quello di far calare le temperature. Arriva aria più fresca che sta interessando l'Europa centro-settentrionale e piano piano si farà sentire anche sull'Italia. Già questo mercoledì temperature sotto i 30 gradi nelle regioni settentrionali, ancora caldo invece al centro-sud, ma giovedì calano le temperature anche nell'Italia centrale, il nord addirittura sotto i 25 gradi, calano le temperature anche nel centro Italia, al sud ancora caldo, lì bisognerà aspettare le giornate di venerdì e sabato. Venerdì infatti, guardate, già cominciano un pochino a calare le temperature anche al sud, sabato ancora di più. Chiudo con il vento che rinforza, attenzione, oltre alle raffiche improvvise durante i temporali, abbiamo un rinforzo dei venti su tutti i bacini di ponente e venti sostenuti anche sul medio alto adriatico, ma di conseguenza che diventano molto mossi o localmente agitati. Per i dettagli comunque sulle vostre zone per i prossimi giorni c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
1: Buongiorno a tutti e buon mercoledì. Buona Champions, alcune riflessioni da fare prendendo spunto poco da quello che ho detto nell'ultimo video sul mio canale, quello di ieri, con tanti commenti da parte vostra. Puoi giocare bene quanto vuoi, se sbagli gli episodi perdi la partita. Vediamo come funziona stasera, adesso senza fare processi a Martinez. Io tra Martinez e Provedel preferisco Provedel, ma tutta la vita, da sempre. Tra l'altro l'arrivo di Provedel all'Inter è stato anche abbastanza, come devo dire, contestato, respinto, non acclamato. Per me Provedel è un portiere vero, è un portiere completo, è un portiere regolare, è un portiere continuo, è un portiere che ha tutti i requisiti per poter far bene. Però dopo una partita fare dei processi al portiere che ha fatto uno strafalcione di sicuro, che non avrebbe dovuto pensarci, mi sembra anche eccessivo. Eccessivo al punto che non dovrebbe essere eccessivo pensare a cosa? Al Napoli che stasera contro l'Arsenal possa giocare una partita senza pannoloni. Fuori da una metafora, che non è una metafora, forse è un'esagerazione, ma fondamentalmente è quello che io mi aspetto dal Napoli: giocare, non interpretarla come se dovesse essere una ricerca costante degli spazi per trovare un'occasione, ma metterci quel minimo di coraggio, un coraggio necessario per poter uscire da un momento complicato. Dice, ma non è che sei in crisi. Il fatto che tu sia in crisi a settembre, possiamo parlare di crisi? No, però se chiaramente dovessi perdere la terza partita di fila andresti dentro un Guinness dei primati al contrario, due in campionato, una in Champions, non sarebbe una cosa bella. Sulla prossima avresti delle pressioni, ma siccome per me, ripeto fino alla noia, il Napoli ha un organico da 1 a 10, 11, ci può essere qualcuno che magari cerca un po' più di qualità da altre parti, che non ti piace un centrocampista per metterne un altro, tutto quello che vuoi, ma penso che dovremmo essere d'accordo su un concetto generale, quale? Quello di un organico che potrebbe essere utilizzato bene. Mi spiego, se tu a Milano vai 2-0 e li aspetti, e due gol di vantaggio e li aspetti, piuttosto che difenderti attaccando, restando dall'altra parte del campo, prima o poi gol li prendi, perché l'Inter ha Lautaro e Thuram. Se oggi, stasera, dovessi giocarla aspettando l'Arsenal, secondo me prendi gol, quindi mi aspetto un Napoli coraggioso, diverso, e se ci fate caso, era uno pseudo appello che stavo facendo già dall'inizio della stagione commentando il mercato. Non è il problema Allegri, il problema è capire come si approccia quest'anno, evitando che le sue squadre vadano in difficoltà da marzo in poi, come succede, con un piano gara diverso rispetto alle abitudini. Si chiede troppo, può darsi, vi piace quel tipo di calcio, padronissimi, ma di sicuro stasera con quel tipo di calcio diventerebbe complicato, mi aspetto qualcosa di diverso. Poi chiuderemo domani con Roma e Como, con questa bellissima iniziativa del Como di lasciare i posti, visto che lo stadio per la Champions sarà agibile, se non sbaglio, per circa 10.000, anche la proprietà, il presidente, il numero uno e il numero due hanno deciso di lasciare i loro posti a chi è nato nel 1950 o ancora prima, quindi dai 75 anni, 76 anni in su. Mi sembra un'iniziativa di grande classe e di grande stile. Curioso di vedere la Roma contro Greenwood, che non è mai stato vicino alla Roma, è stato seguito, però ne parleremo in un altro momento. È chiaro che l'argomento del giorno sia quello legato agli infortuni della Juve. Perché non uno svincolato, mi avete chiesto, ma avete, a parte che c'è un regolamento che faccio fatica adesso a spiegare in un minuto o in due, perché per mettere un over devi fare delle scelte sulla lista, diventa tutto molto complicato.

0: andare a prendere uno svincolato, ma prendere tanto per prendere, per portarmi a casa qualcuno, io sinceramente non so quanto chieda Brozovic tanto, ma cosa risolvi? Che condizione hanno? Come stanno fisicamente? Sono in grado di darti una mano da subito? Hanno bisogno di 25, 35, 45 giorni per mettere in moto e ricarburare? Ecco, il punto è questo. Allora a quel punto io mi tengo Owusu, 2005, alla Juve dal 2008, talento di prospettiva, e vado su di lui sperando che mi possa tornare Sarr, che mi possa tornare Cambiaso, che mi possa tornare soprattutto McKenny, che è multiuso. Ma se prendo uno svincolato che cerca un sacco di soldi, ti chiede un sacco di soldi ed è in una condizione sicuramente non ottimale, perché se sei svincolato ti puoi essere allenato da solo, e anche se ti fossi allenato con un club non sarebbe il massimo. Io finalmente entro nel circuito quale pensiero, che un 2005 bello tosto, forte, gagliardo, motivato, con le qualità giuste, ti può permettere di sopperire all'evidenza e all'emergenza, se ci dovesse essere, ma non c'è. Lo svincolato top, farei un sacrificio, non mi sembra questo il caso. Soprattutto mi permetto di dire che la Juve ha fatto benissimo, forse, e c'è un forse che fa la differenza, a mandare a giocare Azic al Sassuolo, perché non aveva sicuramente spazio. Su Licina ho dei dubbi, perché a me piace moltissimo. È chiaro che hai caricato molto sugli esterni anche il tuo mercato, facendo degli investimenti dall'altra parte con Alai Begovic, ma per me questi sono ragazzi forti, soprattutto il 2007 che è strappato al Bayern. Vi ricordo, per chi ha chiesto, che il Bayern ha il 30% da eventuale futura vendita e soprattutto può pareggiare qualsiasi tipo di offerta di altri. La Juve non ha intenzione di valutare offerte. Vi avevano raccontato una cosa falsa quando parlavano addirittura di una Juve pronta a cedere il cartellino. Ecco, questo ragazzo che ha fatto già delle cose incredibili a Cremona, io lo vorrei vedere molto presto. Chiudo con una riflessione sulla Fiorentina. Non esiste al mondo il depositario della verità, però esiste al mondo, e dovrebbe esistere sempre, chi ha libertà di pensiero. Per cui quelli che dicono ma sulla Fiorentina sei stato soft, sei stato pesante, sei stato rispetto tutti, ma non c'è il depositario dei ragionamenti sulla Fiorentina e gli altri non possono parlarne. E lo dico con tutto il rispetto per la nuova generazione, per i 45 anni, per quelli che fanno questo mestiere e si sono affacciati da poco. C'è la libertà di pensiero. La storia dei legali in azione per Grosso non è altro che la certificazione di quanto possa essere stata sbagliata la scelta di prendere un allenatore che addirittura adesso vuole andare anche alle altre carte da bollo, legali, avvocati, comportamenti, licenziamento giusta causa. È un aggravante. Cioè, non, a parte che dal comunicato si era capito, ma il comunicato io in quel modo non l'avrei scritto, posso dirlo? Si offende qualcuno? Pazienza. Credo che questa cosa qui certifichi quanto sia stata superficiale la scelta di un allenatore. Attenzione, non è sbagliato un calciatore, ha sbagliato l'allenatore. Attenzione, ha sbagliato la scelta più importante che dovresti fare. Attenzione, adesso c'hai gli avvocati che devono farti capire se puoi andare per giusta causa. Quindi un disastro. Non si può dire? Perché? Si può dire tutto senza offendere chi che sia. Non abbiamo giacche, non abbiamo stemmi, abbiamo soltanto un modo di interpretare il nostro pensiero. Un abbraccio e buon mercoledì a tutti.
1: Torna finalmente in Champions League e...

0: È una competizione, loro vogliono partecipare. E quello che posso chiedere è di non snaturarci, di essere noi. Siamo arrivati a giocare questa competizione con le nostre caratteristiche, con quello che abbiamo messo in campo durante l'anno, e anche se questa è sicuramente una competizione di valore molto più alto, incontriamo i migliori club di ogni campionato, però noi dovremmo essere bravi a credere nel nostro lavoro e nel nostro modo di giocare.
1: Adesso? Sì. Sì, la prima cosa, no, che il mister ha detto, no, quando è arrivato qua, è quella di avere la mentalità di essere una squadra protagonista, di essere una squadra fiduciosa, no, di credere in quello che lui ha messo in testa a tutti noi, di vincere, no? di essere forte, di arrivare a questo tipo di partita e di avere la capacità, no? di giocare faccia a faccia con questo tipo di squadra in questa competizione che per noi è un traguardo molto molto importante.
2: Buonasera mister. Mi è rimasta impressa una cosa che ha detto l'altro giorno, no? I giocatori sono fatti soprattutto di testa e cuore. Ecco, domani serviranno testa e cuore, ma servirà anche qualcos'altro per poter... Mi viene in mente anche l'esperienza, essendo un campo molto caldo, una competizione importante. Ecco, cosa serve per far bene veramente in questo esordio?
0: Ma noi dobbiamo avere grande considerazione dell'avversario, è vero? Sappiamo che ci sono giocatori molto... molto importanti nelle loro fila, però noi dobbiamo avere anche la fiducia di poter giocare con le nostre caratteristiche, con grande attenzione, ma anche con la considerazione, con la fiducia di poter anche noi mettere in difficoltà l'avversario. Questo credo che è di sviluppare quello che siamo capaci di fare.
2: A Mario invece volevo chiedere questo, in queste prime tre partite di campionato la Roma è tornata praticamente solidissima dal punto di vista difensivo, quasi una difesa di ferro, mi torna in mente la Roma dell'inizio della scorsa stagione quando era la miglior difesa d'Europa. In pre-campionato invece avevate un po' faticato da questo punto di vista, avete preso 13 gol in 5 partite, ecco, che cosa è cambiato? È solo una questione di tempi insomma o è scattato qualcos'altro?
1: Magari una questione di tempo, no? Come tu hai detto prima, all'inizio della stagione sappiamo che il lavoro che facciamo è grande, è tosto, quindi questo tipo di partite sono un po' più allenanti, no? Sono un complimento per tutto il lavoro che facciamo ogni giorno. E quando comincia la stagione è una cosa diversa, no? La squadra ha la mentalità, sa che cose deve fare, no, per essere al livello che siamo arrivati, no, l'anno scorso. Per noi questa stagione era troppo importante, pure sappiamo, no, di quella è la strada giusta, no, per arrivare a questo tipo di competizione, per noi pure per tutti i tifosi, per tutta la gente, no, che è vicina alla Roma, dell'importanza, no, di giocare queste notte di Champions, e vogliamo fare una bella competizione. È per noi importante, no, non prendere gol e mettere in condizione di fare gol a tutti i nostri attaccanti.
3: Mister, buonasera. Senta, io volevo chiederle, nella prima esperienza con l'Atalanta è stato un piccolo sogno, no? Siete arrivati quasi in semifinale, ma la partenza fu un po' difficoltosa, perdeste le prime tre partite. E volevo chiederle, questa Roma si può paragonare un po' a quell'Atalanta oppure è più avanti come nel processo di crescita, un po' più indietro? Mentre invece a Mario volevo chiedere, il mister prima, Gasperini prima ha detto che il Fenerbahce è pieno di giocatori importanti, tra questi giocatori importanti c'è anche Greenwood che poteva essere un tuo compagno di squadra, invece te lo troverai contro, che tipo di avversario ti aspetti di incontrare? Grazie.
0: No, credo che insomma qui ci sono giocatori che anche io stesso che hanno già giocato le coppe, che hanno già giocato la Champions, in quel momento per l'Atalanta era una novità assoluta. È vero che la Roma manca dalla Champions da tanti anni, però ha sempre partecipato all'Europa League. Rimane comunque che l'impatto con questa competizione, almeno la prima giornata, desta sempre un po' di curiosità, di attenzione particolare, perché non ci sono stati altri confronti e non abbiamo avuto altre occasioni di giocare con questi avversari, e quindi questo crea sicuramente magari un po' di novità, ma per noi, ma anche per l'avversario.
1: Sì, no? E sappiamo che quando giochi questo tipo di partite tutte, no? le squadre hanno dei giocatori dei valori, quindi per fare una grande partita in questo caso, no? Che cominciamo domani, dobbiamo sapere, no? Quali sono le punti più forti di questa squadra, di ogni giocatore in particolare, quindi il lavoro

0: lo abbiamo fatto, non cambia nulla di questa partita a giocare quella che abbiamo giocato 2 giorni fa. La intensità, la mentalità, la forma di arrivare a giocare come mentalità, no? Questo tipo di partita non cambia, quindi per noi è una competizione nuova, una competizione che dobbiamo alzare il livello magari un po' di più di quella competizione che giochiamo domestica e dobbiamo fare bene le cose per prendere i primi 3 punti.
1: Eccoci, mister, sono qui. E, se non ho visto male, lei ha 34 panchine in Champions, cioè in termini di esperienza, diciamo, molte più della maggior parte dei giocatori della Roma. Volevo capire in termini pratici, di esperienza, come si trasferisce questa cosa qui, cioè la differenza di giocare questa competizione. E se posso aggiungere un'altra cosa, l'anno scorso lei ci ha abituato in Europa League, per tutta la fase campionato a gestire con diverse rotazioni, ricordo 4-5 cambi anche tra la partita infrasettimanale e quella poi del weekend. Volevo capire se ci dobbiamo aspettare qualcosa del genere o no. Grazie.
2: No, ma è chiaro che anche per me è una soddisfazione ritrovare la Champions che avevo conquistato 2 anni fa con l'Atalanta, ma poi sono venuto alla Roma. E quest'anno ritornarci con la Roma è un motivo ancora maggiore, se vogliamo, di gratificazione. La Champions è, come ho detto prima, incontri squadre top nei loro campionati e sono formate da nelle loro fila ci sono grandi giocatori e quindi possono anche cambiare l'inerzia di una partita che magari può sembrare favorevole, ma con delle qualità dove trovi giocatori di grande qualità che possono anche modificare il risultato. L'aspetto più importante è come quando giochi contro le squadre più forti, è di stare sempre in partita, cercare sempre la massima fiducia nei tuoi valori. E soprattutto non dimenticare mai di provare a mettere in difficoltà gli avversari. Perché sono tutti avversari abituati ad essere leader nei loro campionati e se magari hanno qualche difficoltà in più è quando si devono difendere, più che quando attaccare, che è dove sono tutti molto bravi.
3: Fatemi un'altra domanda.
2: Ma sui cambi è normale che quando adesso è la prima settimana che abbiamo 3 partite, dopo la sosta delle nazionali mi pare avremo 9 partite in meno di un mese. Diventa fondamentale i cambi, diventa fondamentale le rotazioni sia durante le partite sia nelle partite successive e credo che quest'anno però veramente abbiamo la possibilità e un numero allargato di giocatori che possono giocare con continuità senza subire magari dei cali di prestazione.
3: Fatih Emre Arslan Demarki, Mr. Mario, İstanbul'a hoş geldiniz. Sorum Mr. Gasperini'ye. Fenerbahçe son maçını burada Beşiktaş'ta oynadı ve meslektaşınız Vincenzo Italiano buradan galibiyetle ayrıldı. Bu maçı analiz ettiğinizde Fenerbahçe'nin oyununa dair aldığınız en önemli notlar nelerdi?
4: Noi sentiamo il turco.
5: Grazie, ho capito la domanda.
6: Ripeto la domanda.
7: Soruyu tekrarlayabilir misin?
5: Şu anda her şey oluyor. Fatih Emre
6: La mia domanda è al mister, benvenuti a Istanbul. L'ultima partita del Fenerbahce è stata con il Beşiktaş e Vincenzo Italiano ha vinto. Quindi quando ha visto questa partita, quali sono gli appunti che ha preso in merito al Fenerbahce, quelli più importanti, gli aspetti più salienti?
2: Ho avuto modo di vedere non solo quella partita, anche quelle precedenti, anche quelle con Lione, con lo Sturm Graz, quindi ho cercato di vedere il più possibile questa squadra che dove ci sono tanti giocatori.

0: importanti e dove sicuramente è una squadra che crescerà nel tempo, perché quando si cambiano molti elementi magari c'è bisogno un po' più di tempo, però è una squadra di assoluto valore, questo indipendentemente dal risultato negativo dell'ultima partita.
1: Casperini, buonasera, sono qua, centrale.
2: Okay.
1: Intanto non so se si ricordava, evidentemente è un po' la Turchia nel destino, perché la primissima in Champions con l'Inter, col Trabzonspor, e quindi c'è sempre un po' una squadra turca che torna. Al netto del discorso delle rotazioni, vado sullo specifico, perché è sempre un po' il giocatore più attenzionato quando i carichi di lavoro e le partite ravvicinate aumentano. Come sta Dybala, se è lecito aspettarselo anche domani pomeriggio dal primo minuto?
0: In questo momento stiamo bene tutti. Sicuramente aver vinto in rimonta negli ultimi minuti con l'Atalanta ha dato grande energia, grande forza a tutti. Poi abbiamo giocato sabato, domani giovedì. Al di fuori di Pellegrini, che avrà ancora, mi auguro, molto poco per poter rientrare, per il resto siamo tutti presenti.
1: A Mario invece volevo domandare questo: non so quanto passi del tempo sui social, ma i tifosi della Roma in questa settimana, in questi pochi giorni, si sono molto identificati nella tua esultanza con l'Atalanta, perché invece di, tra virgolette, perdere tempo ad esultare, è corso subito verso la metà campo per dare una scossa alla squadra, per dire c'è ancora tempo per andare a vincere la partita. Ti chiedo, da questo punto di vista, quanto ti senti un esempio di mentalità all'interno del gruppo?
3: La mentalità è parte, no, di tutti noi, no? L'abbiamo fatto pure l'anno scorso, sia quando abbiamo avuto, no, no, il momento difficile, no, la stagione che succede, no, la squadra subito ha mandato un messaggio, no, di essere forte, di vincere, no, le partite che mancavano per arrivare e per fare la classifica, no, per arrivare a questa competizione. È una cosa che abbiamo tutti noi dentro, no? Il mister ha messo dentro di tutti questo messaggio, no? che è importante, no? Quello di allenarsi forte, quello di credere, no? di avere la fiducia e la volontà di giocare, come ho detto prima, faccia a faccia, no? contro ogni squadra, contro ogni giocatore. Per noi siamo in questo momento, no, di crescita, di mandare un messaggio, no, subito a tutti, tutte le altre squadre, di che siamo pronti, di che siamo con la fiducia, no, di vincere, di dare un altro step grande, e di vedere per un tempo lungo la Roma in queste notti di Champions.
4: Facciamo l'ultima.
5: Asal Pallavar, en son haber.
6: Innanzitutto benvenuti al nostro paese. Io chiederò la domanda al mister. Asensio e Guendouzi sono due nomi molto importanti per il Fenerbahce, domani non ci saranno, e quindi queste mancanze come faranno, cosa faranno del Fenerbahce, e se lei ha fatto un piano in merito? Grazie.
0: Indubbiamente sono due giocatori molto forti, ma Fenerbahce quest'anno ha una rosa molto ampia e di giocatori forti. Purtroppo succede che a volte qualche giocatore, o per squalifica o per infortunio, non debba partecipare a queste competizioni, che sono le più ambite, però questo non significa, io credo che comunque troveremo un Fenerbahce molto molto forte nonostante queste due assenze.
4: Grazie a tutti. Vai. Grazie.

0: Allora, il film era Batman Forever, la canzone Kiss from a Rose di Seal con un Val Kilmer meraviglioso, Nicole Kidman idem, uno dei film di Batman. Io amo e adoro Batman, non sono uno di quei fan sfegatati, però mi piace per esempio giudicare e guardare anche qual è il costume più bello nei vari film di questo grande eroe che è Batman, in questo caso interpretato appunto da Val Kilmer, con l'inizio, con l'arrivo anche di Robin. Quindi per gli amanti della saga di Batman questo sicuramente è uno dei film, quello c'è stato quello con Michael Keaton che ancora se l'atteggia tantissimo, Michael Keaton ancora dice I am Batman, ancora quanto gli piace fare quella battuta, però poi è arrivato appunto anche il buon Val Kilmer. Detto questo, siamo pronti ad iniziare, cari amici, una nuova puntata, come fanno i bravi presentatori. Benvenuti, per voi sigla. L'appuntamento dal lunedì al venerdì su Nexum Channel, su Teleroma 56. Salutiamo tutti gli amici che ci ascoltano e vi ringrazio tantissimo per gli ascolti di agosto, nonostante voi foste in vacanza. Sono arrivati adesso appunto gli ascolti, nonostante le vostre vacanze ci avete continuato a seguire tantissimo bene e ci avete scritto al 338 59 14 319. Yes We Are è il programma che state guardando, io sono Mauro Caputi, nelle prossime due parti poi arriverà anche la mia parte in crime Simona Monaco, ma ci sono delle sorprese che stanno per arrivare in questo momento importantissimo per la nostra televisione. Apriremo un nuovo canale che si chiama Full Gas, ve lo presento così.
1: Nexum TV presenta. Ci sono passioni che non possono restare ferme, nascono dal rumore, vivono di velocità, ingegno, sfida e libertà. Storie, tecnologia, prove, motorsport, cultura, futuro. Tutto ciò che corre, tutto ciò che emoziona, tutto ciò che ci porta oltre. Full Gas, il mondo dei motori, cambia marcia. Prossimamente su Nexum TV, canale 403.
0: Noi l'abbiamo ribattezzato in maniera goliardica e amichevole, il canale si chiamerà Full Gas, come vedete, su Nexum TV, e noi l'abbiamo rinominato Daje Gas. Per gli amici di Roma ci piace Daje Gas, ma Daje Gas perché? Perché adesso a settembre saremo presenti all'Eternal City Motor Show, dove qui

E noi saremo presenti all'Eternal City Motor Show perché è un evento giunto alla decima edizione con questo nuovo posto il 25, 26 e 27 settembre all'ex gasometro. Fino alle scorse edizioni era alla Nuvola a Roma, adesso si sposta per questa decima edizione al gasometro a Roma. Vi aspettiamo perché Nexun Channel, la TV ufficiale di questo evento importantissimo che ormai è presente su Roma da 10 anni ed è collegato al Motorbike Expo poi di Verona. Noi siamo felici di essere parte di questo grande progetto appunto di Eternal City Motor Show. Detto questo, siamo pronti ad iniziare dopo queste immagini meravigliose di moto e anche auto. Ci saranno anche delle sorprese nel mondo delle auto all'Eternal City Moto Show. Detto questo, allora oggi di cosa vi voglio andare a parlare? Perché c'è un caso che sta girando un po' ormai sui social, poi questo ne parleremo magari anche con Simona, con Simona poi dopo, per il caso di Sfera Ebbasta. Voi direte: ma chi ce frega di Sfera Ebbasta? Anche a me ne frega relativamente, però a quanto pare un po' come trovata pubblicitaria, un po' come non lo so, sicuramente è stato bravo a giocare proprio su questo con lo scandalo e di conseguenza creare hype, eccetera. Perché cosa succede? Sfera Ebbasta si presenta a San Siro con 10 ragazze. 10 ragazze per me possono bastare, quella lì, e scoppia la polemica. Cosa è successo? Sabato 5 settembre, durante Inter Napoli a San Siro, Sfera Ebbasta si è presentato allo stadio accompagnato da 10 ragazze, tutte tempestate, vestite di nero, tutte vestite di nero. Le immagini dell'ingresso e della presenza del rapper a bordo campo sono diventate rapidamente virali, trasformando la sua apparizione in un caso mediatico. Andiamo a scoprire un po' che cos'è

l'incarico di selezionare 10 ragazze da portare allo stadio, con indicazioni precise sull'abbigliamento e sulla comunicazione social. E questo poi appunto c'è l'ingresso che arriva di lui scortato. In poche ore la presenza di Sfera Ebbasta con le 10 ragazze è diventato un vero caso social. Post, reel e commenti hanno iniziato a moltiplicarsi, con molte persone che hanno interpretato quell'immagine come la riproposizione di uno stereotipo maschilista. Un uomo al centro della scena, un gruppo di ragazze vestite allo stesso modo come elemento scenografico. Questa era quello che adesso leggiamo l'articolo, poi ne commentiamo. Tra le voci più critiche è emersa anche quella dello psicoterapeuta Alberto Pellai, che ha collegato l'episodio al tema dell'educazione di genere e alla difficoltà di contrastare gli stereotipi quando, parallelamente, il mondo dell'intrattenimento continua a proporre immagini considerate da molti incoerenti con questo obiettivo. E quindi la polemica però non significa che tutti abbiano letto la scena allo stesso modo. C'è chi la interpreta semplicemente con una provocazione costruita per attirare attenzione, coerente con l'immaginario del rapper, e chi invece ritiene proprio che la forza comunicativa di un'immagine del genere renda necessario interrogarsi sul messaggio che trasmette, soprattutto ai giovani. Una cosa, giustamente dicono, intanto è difficile da contestare come un'operazione di marketing che ha funzionato. In poche ore, Sfera Ebbasta, le 10 ragazze e il loro ingresso, a poche ore, scusa, dal Sfera Ebbasta e il loro ingresso a San Siro sono diventati oggetto di discussioni, articoli, meme e migliaia di commenti. E in un'epoca in cui per conquistare l'attenzione è parte integrante della promozione, forse era proprio questo il risultato che l'operazione cercava. Questo si chiama marketing, cari amici, ed è proprio questo. Io adesso non voglio entrare, perché magari poi ne parleremo con Simona dopo, e non voglio entrare, che mi sta già facendo cenni, che dire ma che palle questa cosa qua, volevo sentire il tuo parere anche da donna, però come dire, voi immaginate che queste ragazze fanno parte di un'agenzia, quindi sono delle hostess allo stadio. Chi metti le hostess? Vai nei locali, c'è la hostess, cioè il raffigurare l'uomo con le 10 donne attorno sicuramente può essere provocatorio, sicuramente, come ho detto, ha ottenuto il risultato. Ma quello che, dall'altra parte, do ragione a chi in qualche modo la pensa diversamente, è perché mandare un messaggio ai giovani d'oggi che ascoltano quella musica e purtroppo poi entrano a far parte di un mondo chiamato quel famoso mondo dei ragazzetti col cappellino come Sfera Ebbasta, che si sentono in diritto di trattare la donna come un oggetto. È quello la differenza, perché poi se nei testi delle canzoni non ci fosse questo modo di ragionare sulla proprietà della donna del maschio, io sono maschio, la donna è la mia donna, tutte queste cose qua, magari soprattutto in determinate culture dove già la donna è messa come dicono a Venezia, in un canton, cioè dove deve indossare il burka, dove deve indossare determinate cose per le regole che loro hanno, quindi già la donna è un gradino sotto di te, capisci bene che è un problema. Ora, se Annalisa, faccio un esempio, lei ha fatto il video dove si chiama esibizionista, che adesso vi faremo ascoltare, dove in qualche modo mette alla luce quello che è l'uomo invece, dove lei se fosse uomo, quindi è un po' un richiamo da quell'altra parte. Ma se Annalisa, magari non lo fa perché appunto, ma anche Sfera Ebbasta, se non sbaglio, fidanzato e padre, se Annalisa o Elodie si presentasse allo stadio accompagnata da 10 uomini tutti vestiti di nero, quella è la sicurezza. È il messaggio che è differente, mentre Sfera Ebbasta è uno che in quel caso sembra, ma in realtà l'ha fatto perché comunque quelle ragazze sono state pagate, perché hanno fatto un lavoro come hostess, hanno fatto lavoro, però è quello dove l'uomo paga e ha la donna che vuole. Se l'uomo ha una certa economicità ne ha pure 10, credo, e da lì entra il meccanismo in cui l'acquistare una persona
permette di dire: ah, allora io ho i soldi, vado lì,

offro tot soldi a una e quella viene con me. Purtroppo è così, purtroppo succede, e l'abbiamo visto sulle barche, l'abbiamo visto nel mondo della ricchezza, quanti reel ci sono di yacht dove c'è quella super perizomata, super fighissima, e poi chi è il proprietario dello yacht, il vecchiareo, il vecchiettino, no? Che a 20 miliardi lei dice che c'è, me frega. Io vado, mi godo la vita sullo yacht, quello lì gli faccio due carezzine e sei contento. È un po', capito, un argomento estremamente vasto da trattare, ma appunto abbiamo parlato di Annalisa, adesso vi regalo Esibizionista.

0: Nexum TV presenta. Ci sono passioni che non possono restare ferme. Nascono dal rumore. Vivono di velocità, ingegno, sfida e libertà. Storie, tecnologia, prove, motorsport, cultura, futuro. Tutto ciò che corre, tutto ciò che emoziona, tutto ciò che ci porta oltre. Full Gas, il mondo dei motori, cambia marcia. Prossimamente su Nexum TV, canale 403.
1: E siamo pronti sia su Full Gas che per Eternal City Motor Show. Cari amici, sono Mauro Caputi. Yes, we are. Siamo quasi in chiusura di questa prima parte. L'abbiamo dedicata intanto alle chiacchiere, come si dice, di quello che è successo a Sfera e Basta, leggendo un po' di commenti, perché ne parlavo fuori onda con Simona. Poi magari appunto chiederemo anche a lei il suo parere. Però giustamente i commenti dicono: immagino che le ragazze abbiano avuto la possibilità di rifiutarsi, che abbiano espresso il loro consenso e che siano state adeguatamente pagate. Quindi, se una ragazza apre un OnlyFans e si fa pagare, una donna libera? Se un uomo assume delle ragazze immagine per un evento è maschilista? Giusto? Questo è il concetto. E da qui un po' si apre, no, la discussione. Ma infatti il problema, dice un altro, non è che le ragazze sono state obbligate o robe varie, perché sono ragazze immagine e in quanto tali hanno accettato un ruolo lavorativo, probabilmente anche profumatamente pagate. Quello che disturba nel 2026 è l'idea che questo teatrino lancia, giustamente, perché non so se né è un corpo di ballo né professioniste ad accompagnare vocalmente l'artista, sono semplicemente ragazze immagine a fare contorno all'ego di un uomo. Poi i commenti varie. È un teatrino che lancia l'idea di un uomo e di rapper che era già vecchia quando era iniziato negli Stati Uniti, giustamente dice. E lanciamo ancora una volta l'idea di un uomo potente accerchiato da giovani donzelle prive di ruolo. E quindi è un po' quello che vi stavo dicendo appunto io prima, nel senso è quell'idea lì dove tu puoi acquistare, giustamente l'altro diceva, se una donna apre un OnlyFans e vende le sue doti o vende quello che dai piedi ai piedi o le o qualsiasi altra parte del corpo è un acquisto, allora sì, se può fare, è una donna libera ed è libera di fare. E infatti un altro, visto che l'ho cantata prima, è solo un tributo a Battisti e Mogol, 10 ragazze per me posso bastare, anche quello, no? Se la riascoltiamo, una la voglio perché sa bene, fa l'amore, com'era, non me la ricordo, no? Anche lì, non è che sta dicendo una la voglio perché è super intelligente e allora mi può aiutare, perché dietro ogni uomo, c'è, dietro ogni grande uomo c'è una grande donna. Com'era il detto? Dietro ogni uomo c'è una donna, dietro ogni uomo adesso non c'è più un... Dietro ogni grande uomo c'è una grande donna, adesso non più, perché dietro ogni grande uomo c'è qualcuno che ti vuole. Come dire. Allora, detto questo, siamo quasi giunti al termine, perché oggi con il politically correct non puoi più dire per forza donna, uomo. Cioè, dietro a un grande uomo c'è qualcuno. È non identificato, è così. Comunque, vabbè, non vedo nulla di male, le ragazze sono state retribuite per una bambina, esatto, per una bambina di 13 anni di Torino, tutti zitti, vabbè, la buttano sull'altro caso, ovviamente, di quello che è successo deplorevole, non credo che le ragazze siano state obbligate ad andare a bordo campo a vedere una partita di calcio, e questi sono i commenti qua, non credo che appunto qualcuno abbia obbligato nessuno, ma non si tratta di obbligare o meno ma del messaggio che viene mandato. Detto questo, caspita, siamo già giunti al termine, sì, cari amici, di questa prima parte, ci vediamo tra poco anche con Simona. Da Mauro Caputi è tutto, e come fanno i bravi presentatori, signore e signori, arrivederci, per voi sigla.

0: L'Aula della Camera esaminerà la legge elettorale in terza lettura a partire dal lunedì 28 settembre. La decisione è stata presa dalla conferenza dei capigruppo di Montecitorio dopo il vertice di maggioranza. Nel testo definitivo resta fissata al 42% la soglia minima per ottenere il premio di maggioranza, mentre tramonta l'ipotesi del ballottaggio. Si lavora ancora sui dettagli della norma anticespugli e sull'estensione del voto fuori sede per i caregiver, mentre è stata respinta la proposta di Fratelli d'Italia sulle dimissioni dei sindaci candidati. La Commissione europea ha presentato la proposta di regolamento per contrastare i caro affitti e l'emergenza abitativa nei Paesi membri. Le nuove norme forniranno agli enti locali strumenti normativi per introdurre limitazioni agli affitti brevi d'uso turistico nelle aree a forte pressione immobiliare. I criteri di individuazione terranno conto del rapporto tra i prezzi medi di vendita e il reddito pro capite degli ultimi 10 anni, consentendo ai comuni di tutelare il mercato della locazione residenziale. Il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, ha confermato la volontà politica di riprendere i colloqui di pace trilaterali tra Russia, Ucraina e Stati Uniti in un futuro prossimo. Sul piano militare si registrano tuttavia nuovi attacchi. Nella notte droni russi hanno colpito la capitale Kiev e la regione circostante, provocando danni a impianti industriali e veicoli. Un ulteriore raid condotto da Mosca contro un valico di frontiera al confine tra Ucraina e Moldavia ha causato la morte di 2 civili e il ferimento di altre 3 persone. Forte escalation militare nel Medio Oriente dopo la risposta delle forze armate statunitensi agli attacchi con missili balistici contro una propria nave da guerra nel Golfo, il comando centrale americano ha confermato la distruzione di 5 petroliere legate ai Pasdaran nel Golfo di Oman e vicino all'isola di Karg, dopo aver fatto evacuare gli equipaggi. Immediata la replica delle autorità di Teheran, che attraverso l'agenzia di stampa ufficiale hanno dichiarato di aver colpito 2 navi militari americane e 18 imbarcazioni commerciali nella regione. Drammatico incidente a Begato, territorio metropolitano di Genova. Un bambino da appena 5 anni ha perso la vita dopo essere precipitato dalla finestra di un appartamento al terzo piano. I primi soccorsi prestati dal personale sanitario e le manovre di rianimazione tentate da un vicino di casa si sono rivelati inutili durante la corsa disperata verso l'ospedale. Gli investigatori della squadra mobile della Polizia di Stato stanno raccogliendo le testimonianze dei residenti per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto. C'è una svolta nelle indagini sull'omicidio di Fabrizio Piscitelli, noto come Diabolic, il capultrà della Lazio ucciso a Roma il 7 agosto 2019. Le forze dell'ordine hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere a carico di 7 persone ritenute coinvolte nel delitto. Secondo la ricostruzione avanzata dalla Procura Capitolina, l'assenso preventivo e decisivo per l'esecuzione sarebbe stato dato da Michele Senese, figura di vertice nell'omonimo clan camorristico operante nella capitale, indicato come mandante apicale dell'agguato. Il 24esimo rapporto dell'Osservatorio Civico sulla Sicurezza a Scuola, curato da Cittadinanza Attiva e presentato alla Camera, denuncia 68 crolli negli istituti italiani tra settembre 2025 e agosto 2026, con 12 feriti. I dati INAIL mostrano oltre 80.000 infortuni tra gli studenti nel 2025, in crescita del 3,8%. Il dossier evidenzia gravi fragilità strutturali e ambientali. Il 44% dei plessi sorge in aree elevata sismicità, il 19% in zone a rischio idraulico e solo il 7,4% delle strutture è dotato di impianto di condizionamento. Entra nel vivo il percorso di rigenerazione dell'ex polo fieristico milanese promosso da Fondazione Fiera Milano. All'interno del quartiere Portello, a pochi passi dall'Allianz Micco, sono in fase di completamento i lavori dell'hotel in Viale Scarampo, una nuova struttura ricettiva d'avanguardia pensata per rispondere alle esigenze di congressisti e di chi sceglie Milano per turismo o per affari. La torre, progettata da AMDL Circle e Michele De Lucchi per Fondazione Fiera Milano, si innalza per 90 metri e complessivi 22 piani, a pochi passi dal sistema di City Life.
1: Rappresenta un'ulteriore spinta nella verticalizzazione urbanistica di Milano e del nostro paese, ma soprattutto completa anche un'offerta di accoglienza di questo quartiere. Un quartiere che rappresenta un vero e proprio ecosistema fatto di residenze, di alberghi, di centro commerciale del nostro centro congressi della Fiera. Per noi è un investimento di 66 milioni di euro, perché vogliamo migliorare sempre di più la ricettività degli operatori economici che vengono al nostro centro congressi. E ricordo che questo è un ulteriore tassello nello sviluppo e nella riqualificazione urbanistica del luogo dove c'era una volta la fiera, quando si decise 25 anni fa di trasferirla a Ro e Pero e di dare luce a City Life, che è un fiore all'occhiello del nostro paese e ovviamente di Milano e della Lombardia.
0: Il nuovo hotel sarà affidato alla gestione di Una Italian Hospitality, che aprirà con il nome Una Esperienze Milano City Life. L'intervento sarà completato entro il prossimo gennaio e vedrà l'apertura al pubblico nel settembre 2027.
2: Un punto cruciale per l'orientamento, perché

0: è proprio quell'oggetto che ti permette di capire dove sei, anche in riferimento ai grandi edifici di City Life, che sono molto più divertenti nella loro forma. Questo è più sobrio, ma è più elegante ed ha una sua personalità fatta fondamentalmente dal piano terra, da questo grande copertura, questo grande canopy dell'ingresso, dalla sua forma slanciata, snella e verticale, e dove stanno le stanze, tutte affacciate verso la città e verso City Life. E poi da questo tetto a tribuna, come in uno stadio, ci si può sedere e fare il tifo per Milano.
1: Realizzato su un'area precedentemente destinata a parcheggio, l'intervento contribuirà a ampliare l'offerta alberghiera del quartiere, rafforzandone ulteriormente l'attrattività e la competitività come polo per il settore congressuale, il business e il turismo.
2: Ben ritrovati da Nikos Chiodetto, un aggiornamento con le previsioni di Trevi Meteo per la giornata di giovedì. Sarà attiva una circolazione di bassa pressione sul Mediterraneo centrale con l'innesco di piogge temporali sull'Italia. Non notiamo difatti più l'alta pressione, che verrà momentaneamente cacciata via dall'Italia dall'afflusso di aria più fresca oceanica. Quindi andiamo a vedere gli sviluppi per la giornata di giovedì, perché sarà una giornata con forte instabilità su buona parte del centro nord Italia. Anche sulla Sardegna si formeranno rovesci temporali e più riprese, non escludiamo anche locali nubifragi e grandinate. L'estremo sud invece attenderà la giornata di venerdì, quando arriverà qualche fenomeno, unito anche a venti più freschi di maestrale. Intanto però la giornata di giovedì, quindi in sintesi, con l'instabilità al centro e sulla Sardegna, possibilità di temporali anche di forte intensità. Il sud invece in attesa, qui qualche fenomeno appunto arriverà entro venerdì, unito a una rotazione di venti da scirocco verso maestrale. Guardiamo le temperature, perché saranno ancora elevate al sud, soprattutto Sardegna, Sicilia, valori anche di 35-36 gradi per venti di scirocco. Invece al centro nord calano le temperature, soprattutto al nord Italia sotto media. Sarà una giornata più da inizio autunno, qui con temperature che in molte zone potrebbero non superare i 23-24 gradi. Rimanete aggiornati sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Trevi Meteo o visitando il nostro sito web.

Bentornati a questa nuova edizione del TG di 3B. Prima di vedere che tempo farà nei prossimi giorni, volevo fare una specie di riassunto molto breve su come è andata quest'estate 2026. Sono usciti i dati di Copernicus, che si occupa di clima e ambiente a livello mondiale, ma sono usciti i dati sull'Italia. Hanno preso in considerazione le estati dal 1950 a oggi. Ebbene, questo 2026 è stata la più calda di sempre, credibilmente anche prima di quel 1950. Ci sono città in Italia tipo Torino, in cui abbiamo dati dal 1700. Ebbene, Torino mai ha vissuto un'estate bollente come quella di quest'anno. Con la temperatura media del trimestre estivo di 24,3 gradi, che rispetto ai 23,6 del 2003 è di gran lunga di più, eppure quell'estate del 2003 ci sembrava rovente. Ecco, questa lo è stata ancora di più. Agosto ha registrato una temperatura media di 25,6 gradi, un'enormità, temperatura media, tiene conto di minime, massime, e i nostri ghiacciai alpini stanno soffrendo tantissimo, fusione record dei nostri ghiacciai alpini. Sono tanti gli aspetti che abbiamo in qualche modo superato in questa tremenda estate 2026. Ma vediamo cosa accadrà adesso, perché in realtà la situazione sta cambiando sull'Italia, per merito, lasciatemelo dire, di questa perturbazione che ha già raggiunto le regioni settentrionali, dove sono già in atto dei temporali. Nel corso di questo mercoledì, temporali acquazzoni insisteranno su gran parte del nord Italia per buona parte della giornata, coinvolta anche l'Alta Toscana e l'Appennino Umbro-Marchigiano. Poi giovedì i temporali si trasferiscono verso l'Italia centrale, attraversando anche in parte la Sardegna. E attenzione, rischiamo fenomeni anche di forte intensità, si rischia grandine e raffiche di vento improvvise. Però un altro merito di questa perturbazione, oltre a riportare un po' di pioggia, è anche quello di far calare le temperature. Arriva aria più fresca che sta interessando l'Europa centro-settentrionale e piano piano si farà sentire anche sull'Italia. Già questo mercoledì temperature sotto i 30 gradi nelle regioni settentrionali, ancora caldo invece al centro-sud, ma giovedì calano le temperature anche nell'Italia centrale, il nord addirittura sotto i 25 gradi, calano le temperature anche nel centro Italia, al sud ancora caldo, lì bisognerà aspettare le giornate di venerdì e sabato. Venerdì infatti, guardate, già cominciano un pochino a calare le temperature anche al sud, sabato ancora di più. Chiudo con il vento che rinforza, attenzione, oltre alle raffiche improvvise durante i temporali, abbiamo un rinforzo dei venti su tutti i bacini di ponente e venti sostenuti anche sul medio alto adriatico, ma di conseguenza che diventano molto mossi o localmente agitati. Per i dettagli comunque sulle vostre zone per i prossimi giorni c'è l'app gratuita di 3B Meteo.

0: C'è le tre porte abbattute, tra virgolette, con una canzone, una ballad bellissima chiamata Here Without You, qui senza di te, è il titolo di questa canzone. Benvenuti, benvenuti cari amici a questa seconda parte di Yes We Are. Ecco, aspetta, vieni, sposti la cassa, no, mi stai fuori inquadratura, cioè, sei protagonista anche tu.
1: E cioè, pensa che tu non starai mai senza di me.
0: Pensa che fortuna, che bambino fortunato che sono. Aspetta che me lo segno, sono come Biancaneve, oh, sono una bambina fortunata. Oh, come una piccola fiammiferaia, una bambina fortunata, la favoletta. E detto questo, cari amici, ben ritrovati con Simona. Era scoppiettante perché prima, mentre faceva la sua puntata, ha detto: oggi è mercoledì e...
1: non cambia niente.
0: Champagne per brindare un inglese.
1: Champagne. No, c'è lo stesso. E poi finisce invece in...
0: Senti, non mi provocare, ok?
1: Non mi provocare. Non è champagne.
0: Non mi
1: è champagne. Ragazzi, ma champagne.
0: Non mi provocare.
1: Anche con tutto quel bene che voglio alla Puglia, è pugliese. Ma champagne.
0: Champagne.
1: Per brindare un incontro,
0: non mi provoca. Aspetta,
1: già tu eri di un altro.
0: No, vabbè, eccola qua. Ce l'ho.
2: Maestro, lei conosce Champagne?
3: Del maestro di Francia?
2: Esatto.
3: Ma che tonalità?
2: Beh, direi senz'altro un va maggiore.
3: Va bene,
2: Champagne. Per brindare un incontro, Champagne.
0: Adesso dice champagne, però all'inizio...
2: Lei conosce champagne?
3: Del maestro di Francia?
2: Esatto.
3: Ma che tonalità?
2: Beh, direi senz'altro un va maggiore.
3: Va bene.
2: Champagne!
1: Lui è Maurizio Micheli.
0: Maurizio Micheli, un
1: bacione, Maurizio.
0: No, che c'entra? No, perché
1: non conosco.
0: Sì, no, è perché magari sono persone che fanno ancora televisione, magari fanno teatro, ma sono meno presenti dei tempi.
1: A me è sempre piaciuto molto, l'ho sempre trovato molto bravo come attore,
0: sì,
1: garbato,
0: sì.
1: Faceva il suo, non era quello che mi è sempre piaciuto.
0: Quei caratteristiche comunque iniziavano a portare anche il dialetto, perché c'era quel periodo, sai, gli attori e poi dopo quelli lì,
1: sì,
0: quelli lì che devono recitare, essere o non essere, quelli che devono per forza fare la roba impegnata, due maroni, vai in teatro, no, perché sai, io faccio l'attore nei teatri off, no, nei teatri off Milano, off Broadway, sai, qui quegli attori, tutti quegli attori che parlano con la voce un po' così, no? Quelli, sì. No, perché io devo recitare le poesie di Sgarmello Scaramelli da Blodi. No, e devo forza dire. Ecco, recitiamo la poesia. Grazie, questa è
1: a me sai quanto piace quando fai
0: ci sono momenti nella vita di un uomo, quella no.
1: Quando fai Corrado Guzzanti.
0: Ah, vabbè, sì, sono Brunel, Robert Ed, e vi racconto un po' sì. No, lui sì. È inimitabile, è difficile, sì. Grande Brunello Robertetti è un campione. Allora, partiamo subito, cari amici, e diamo il benvenuto come darebbero il benvenuto gli attori, quelli lì con la voce impegnata. E allora?
1: Io posso fare un attore.
0: Perché devi fare il travestito?
1: Io posso fare l'attrice con una voce impegnata. Come si fa a fare l'attrice con la voce impegnata?
0: No, non è abbassare anche l'attrice con la voce impegnata, è quello che reciti, nel senso, anche l'altro giorno stavamo ascoltando la canzone di Kid Ier, esatto,
1: brava, non posso fare, è meglio che non lo faccio,
0: è tipo quella, sì, anche quella, l'attrice impegnata dagli riesci a in qualche modo esprimere,
1: a far capire un sentimento,
0: esatto, è quello, capito? Cioè,
1: beh, allora sono un'attrice impegnata
0: anch'io,
1: allora adesso me la tiro anch'io,
0: esatto, tiratela, è così. Allora, signore e signori, benvenuti, il sospiro lungo allungato
1: che esce dal naso,
0: sì, benvenuti. Grazie per essere qui con noi. E adesso?
1: Tu pensa se avessimo un microfono high performer, di alta performance.
0: Sei andato del povero.
1: Ma che trovo, l'ho comprato io.
0: Peggio,

0: Allora, facciamo così. Sistemati sto collo per piacere,
1: no,
0: perché
1: l'ho
0: così
1: fatto,
0: l'hai
1: fatto?
0: L'hai fatto?
1: Sì,
0: a posto?
1: No, ma se... adesso sì.
0: A posto,
1: scusatemi,
0: fatti.
1: Ma c'è il collo che mi dà fastidio.
0: No, c'è il collo che adesso se lo stacca, è come la pubblicità di quelle gomme. Va bene, però così è il tempo di sistemartelo. Cari amici, stiamo per partire un canale, si chiama Full Gas, e questo è come ve lo presenterebbe un attore famoso.
1: Chi?
2: Nexum TV presenta. Ci sono passioni che non possono restare ferme. Nascono dal rumore. Vivono di velocità, ingegno, sfida e libertà. Storie, tecnologia, prove, motorsport, cultura, futuro. Tutto ciò che corre, tutto ciò che emoziona, tutto ciò che ci porta oltre. Full Gas, il mondo dei motori, cambia marcia. Prossimamente su Nexum TV, canale 403.
0: Colui che abbiamo soprannominato in maniera amichevole Dai e Gas, in questo caso è Full Gas, canale 403, Nexum Channel, cari amici, e noi in tutto questo a breve, perché a fine settembre, il 25-26 settembre, saremo dove? A Roma, al gasometro per...

0: 25, 26 e 27 settembre, tre giorni quest'anno alla decima edizione dell'Eternal City Moto Show e appuntamento innanzitutto bellissimo, e invito tutti gli amanti delle two ruote, delle due ruote, two wheels, e non solo, anche delle quattro, perché ci saranno dei padiglioni dedicati anche a un particolare tipo di auto, quelle un po' più storiche, quelle chiamate stile Chicano, cioè portoricano a Roma, che è un costruttore di auto che prende tutte auto degli anni 60, devono essere rigorosamente di quegli anni, non prima, non dopo, perché hanno quelle caratteristiche magnifiche, caratteristiche e uniche proprio di quelle auto.
1: Io sono stata due volte a Eternal City,
0: sì,
1: al Nuvola. Nuvoletta.
0: Che nuvoletta?
1: Si chiama Nuvola.
0: Alla Nuvola, sì, era
1: molto bello anche lì.
0: All'Eur.
1: Però mi sembra, sì, che ora si siano.
0: Sì, al gasometro, quest'anno appunto non sarà più alla Nuvola, ma sarà il gasometro, è più grande, e saranno degli spazi diversi, perché alla Nuvola appunto erano su due livelli, c'era la parte di sotto, la parte di sopra.
1: E ho rincorso.
0: Sì, perché poi noi come televisione ufficiale di Eternal City, quindi saremo lì sia come Nexon Channel, sia che come Full Gas, e sia io che mi diverto a intervistare tutti i costruttori, magari nel mio mondo, che è quello più del custom.
1: Ed è non solo il suo mondo, ma sono i suoi due mondi che si uniscono, e tu sei molto molto ben adesso, non perché tu sei
0: l'attore
1: Mauro, è che sei molto ben voluto nel mondo.
0: Ma sì, nel mondo biker, sì, mi fa emozionare quando mi dici queste cose. Allora, adesso vediamo se ci emozioniamo ancora, perché nella prima parte, adesso andiamo a parlare un po' di cose del nostro programma, della prima parte, visto che stamattina ti ho coinvolto in lontananza, mentre eri fuori onda,
1: sì.
0: Stamattina ho parlato di come quel tizio lì, Sfera e Basta, che è andato, adesso non è che voglio dilungarmi ancora
1: ci ho pensato alla mia,
0: esatto, dimmi cosa ne è, perché ho letto i vari messaggi, sai, Sfera e Basta, per chi si fosse collegato ora,
1: allora,
0: è andato allo stadio San Siro accompagnato da 10 ragazze, 10 ragazze per me,
1: Una cosa è la canzone di Battisti, dove lui davvero poteva essere una cosa sessista, se si pensi alla canzone di Battisti, ma io non ci voglio neanche pensare. Ma Sfera e Basta ha detto: ragazzi, mi servono 10 ragazze molto belle, tutte vestite uguali, perché devo lanciare un nuovo disco, o che cavolo ne so. Quel

0: queste nella loro vita fanno le ragazze belle, perché sicuramente alcune di loro o tutte di loro studiano, chi fa la modella di professione o chi fa l'indossatrice o chi studia all'università, e questi sono tutti lavori. È come nostra nipote che a volte fa la cameriera, al ristorante, certo. Altre volte invece viene presa come hostess nel locale a Milano che con Emanuele, come si chiama?
1: Sì, hostess nei locali,
0: però se sei un brutta
1: se sei un cofa no vabbè,
0: no, certo, non ti chiamano, ma tu speri che ti chiamino, perché quei 200-300, quell'obolo che ti danno ti serve, perché sì, ti mantieni da solo, allora, non devi chiedere ai tuoi genitori. Io sono a favore, va bene, non è sfruttamento.
1: No, è ok. Allora, però,
0: allora scusami, andiamo... allora la cantante meravigliosa che a me è piaciuto, Annalisa, per dire che vuole solo ballerini maschi con la tartaruga, e se non hai la tartaruga non puoi fare il ballerino di Annalisa. Cos'è sfruttamento? È sessista sta cosa?
1: Quello che dicevano e si diceva un po', perché appunto i commenti, anch'io sono d'accordo con te da una parte, strano, quasi all'80%, no, è strano, sono sempre d'accordo con te, però è giustamente un'altra visione, non è che vedi uno, siccome lo dice, tu lo dici tu, allora devi essere tutti d'accordo con te, capito?
0: No, però,
1: prima l'ho sentito in Gosby, dicevi, no, perché io non sono una donna rompicoglioni, no! No!
0: Non mi puoi smentire, non mi puoi smentire, non puoi farlo, no. E ti posso dire che non, per me non è sessismo, cioè se veramente, cioè, prendi 10 ragazze, questa ragazza con cosa le paghi,
1: no,
0: con le uova fresche?
1: E infatti quello lì, il discorso che dicevo, no, è quello che dicevo, perché le donne devono essere pagate solo per fare quel tipo di ruolo?
0: Anche l'uomo lo fa.
1: Ma perché qui uomo?
0: Perché sono gli uomini belli e le donne belle.
1: Ma perché c'è qualche attrice, qualche donna super ricca che sul suo yacht, l'hai visto, si porta l'uomo perizomato e tangato? Non mi pare proprio. Cioè, sullo yacht che vai a Monte Carlo, in Amada, Amalfi, eccetera, hai sempre le super fighe. Sono venute sulla barca dove stavamo noi a fare il servizio fotografico, non sono venuti 10 figoni, sono arrivate 10 perizomate. Cioè, non è che tu dici, lì sono d'accordo con te. È un lavoro, fai la modella, sei bella, c'è sempre stata la mannequin, come si chiamava una volta, e va bene. Ma è... a un giovane, a un ragazzo che ascolta la musica trap e fa il maranzino in giro col cappellino appoggiato in testa e il borsello sfigato di Gucci attaccato, per lui quello è lo stereotipo, per lui la donna è io ti pago e tu donna vieni con me, ti stai anche zitta e se non ti fai quello che ti dico e ti metti dove ti devi mettere io ti picchio, cioè quello è il concetto, perché i ragazzi non parlare te da adulta, parla da ragazzino. Cioè, se un
0: ragazze,
1: ragazzino...
0: dovete imparare a menare. Okay. Dovete imparare a menare.
1: Se un maranza va da tua cugina, da tua nipote, e le dice, magari te l'hai sicuramente, però dice, ti do 1.000 euro, vieni, accompagnami da qualche parte, te dà fastidio? E per quello, dicevo, è il messaggio che viene mandato ai giovani. Non tanto il lavoro come non lavoro, perché anche allo stadio è pieno di hostess. È normale che le hostess che va anche che vanno a fare i concerti, non è che sono vestite... tutte fighe, gli mettono quel numero giallo, fate sì, riconoscere, quindi non è che, come dire, metti in mostra il corpo in generale. Però io sono d'accordo con te, stavo leggendo però il testo di 10 ragazze di Battisti, che ora se lo analizziamo, ho visto un uomo che moriva per amore, ne ho visto un altro che lacrime più non ha, cioè pensa alla distruzione, nessun coltello mai ti può ferire di più di un grande amore che ti stringe il cuore.
0: Sono stati lasciati.
1: 10 ragazze per me possono bastare, ma direi se a reggi. 10 ragazze per me voglio dimenticare, capelli biondi da carezzare, labbra rossa sulle quali morire, 10 ragazze solo per me, una la voglio perché sa bene ballare.
0: Ok, e non sono io.
1: Una... perché ti devi per forza fare battute? Una la voglio perché non sa ancora cosa vuol dire l'amore e non sei tu.
0: No, altrimenti che siamo a fare insieme?
1: Una soltanto perché ha conosciuto tutti tranne me.
0: Ok.
1: 10 ragazze così
0: che dicono solo
1: di sì. Ok, quindi

0: Interessa, una donna che è un po' mignon e un po' non mignon. Una donna che dice solo, se ti dice solo di sì, cioè se non ti dice di sì, che fai? Non la prendi? E
1: Come lo dici?
0: non lo so, è quello il testo di lui.
1: No,
0: Cioè, oggi determinati testi potrebbero essere riaccettabili.
1: no, determinati testi, ma tante canzoni al giorno d'oggi non potrebbero assolutamente più passare,
0: No,
1: verresti
0: assolutamente.
1: linciato,
0: Assolutamente, sì,
1: linciato.
0: no, certo.
1: Tu per caso hai
0: Fanno fuori.
1: trovato Gran Torino?
0: Non ho trovato Gran Torino, però visto che stiamo parlando di questa cosa, ti faccio ridere un po'. L'abbiamo già messa l'altra volta, però mi diverte molto sempre. Ai romani piace la biga.
2: Io accuratamente ho ritrovato tra
3: Ma
2: le vecchie
3: io,
2: carte
3: ma io non mi
2: ingiallite.
3: ricordo niente,
2: Guarda,
3: no,
2: caro Proietti, ho
3: io lo
2: trovato proprio il
3: so.
2: tuo repertorio perché io mi ricordo lo shock che ebbi quando ti sentii cantare una canzone che parlava dell'antica Roma.
3: Maestro Lombardi,
4: dimmi,
3: no, Gianfranco, Maestro Lombardi non la sa,
2: sì, no,
3: sicuramente
2: io
3: la
2: lo
3: sa.
2: so, la so.
1: La sa.
3: Te la ricordi?
2: Sì, e come no, quella
3: Ai tempi dei
2: del testo.
3: Colossal.
2: No, perché tu
3: Quindi
2: potevi
3: non so.
2: farmi lo scherzo il testo. Ai romani piaceva la biga, era una
3: Lo sapevo,
2: canzoncina
3: ma non si
2: innocente
3: può
2: degli anni.
3: fare,
2: Ti
3: erano i
2: ricordi?
3: doppi sensi.
2: Aspetta, che ti diamo un input
3: Cioè, ormai
2: con il.
3: sono così,
2: Sì,
3: sono
2: ma sono
3: innocui,
2: canzoncine
3: innocenti.
2: simpatiche perché
3: Non
2: in fondo
3: ricordo
2: questa è prima serata.
3: nemmeno.
2: Rai
3: Ai romani
2: 1,
3: piaceva la
2: scusa,
3: biga.
2: perché non far conoscere questo repertorio dimenticato? Giustamente. Poi il testo di questa canzone era di Testoni e Panzeri, non stiamo scherzando.
3: Pochissimi autori.
5: Poi era
2: jazzisti
5: uno dei tuoi pezzi forti, era.
2: Il
3: Beh, insomma,
2: tempo
3: non me lo
2: com'era?
3: ricordo, però vediamo un po'. Però.
2: Bayon, maestro,
3: Bayon,
2: Bayon, Bayon,
3: bello sostenuto.
2: ricordate il
3: Bello
2: Bayon, un bel
3: sostenuto.
2: Bayon sostenuto. Ti vergogniamo, tanto.
3: Non me la
2: Ma c'è
3: ricordo.
2: di peggio nella vita, tu ne hai fatte di tanti.
3: Ma non fate. Belli, eh?

0: l'epoca della lettiga, cavalli vedevi filar e la biga sentivi tirar. Non si può fare,
1: è l'epopea, però
0: non è quello.
1: Popea,
0: Popea la prima romana, Popea una donna un po' strana, ad andar con la biga scoperta, e i romani restarono all'erba. Viva la biga,
2: viva la biga,
0: c'è il coro.
2: Viva la biga,
3: viva la biga,
0: senza motor.
1: Io non la ricordo, poi che intervento vuoi fare?
0: Cleopatra regina un po' folle, cantate anche voi, inventò una biga con molle. E così su quei casi, su quei carri un po' ruzzi, non sentiva negli ultimi cozzi. Chi l'aveva ogni villa montava, questa la ricordo, chi era senza, da sol s'arrangiava, ora noi siamo motorizzati, ma la biga ci piace.
2: Viva la biga,
3: viva la biga,
2: viva la biga,
3: viva la biga,
2: senza odore.
4: Veramente un cattivo gusto. Però la cantavi tu, veramente non è contesto, mi piaceva tutto, non bisognerebbe ricordarla.
5: Renzo Arbore, ti vogliamo bene, ma non solo, anche a tutta l'orchestra. E dai ragazzi, cioè, bellissimo, bellissimo, meraviglioso questo pezzo che abbiamo voluto ricondividere con voi quasi in chiusura di programma, proprio perché stiamo parlando anche di quello, e parleremo in parte di quello della biga, parleremo anche nella terza parte. Ti va di parlare della biga nella terza parte?
6: Anche di 10 bighe.
5: Ah, di 10 bighe, va bene, delicatissima, mi piace questa cosa della biga. Ai romani piace la biga, era appunto Arbore con Gigi Proietti in un pezzo degli anni 80, credo, quindi quando si facevano gli spettacoli che facevano decisamente
6: comunque
5: molto ridere.
6: No, te lo dico dopo.
5: Sì, me lo dici dopo.
6: Te lo dico dopo.
5: Me lo dici dopo. Comunque amici, allora, l'argomento di oggi è dedicato un po' a quello che è il mondo del mondo delle donne, ma poi dopo l'affronteremo, attenzione, perché dopo ti voglio sfidare sui libri,
6: trappole.
5: Ti faccio le trappole.
6: Io non leggo libri di sesso,
5: ti faccio no, non dico di sesso, non è che ci sono libri di sesso,
6: invece
5: però
6: sì.
5: Ci sono invece sì. Però ci sono magari dei libri che in qualche modo hanno richiamato questa cosa, ma se vi interessa, e sicuramente vi interessa, cari amici, restate con noi perché ci vediamo tra poco.

0: e come facevano i grandi e bravissimi attori.
1: Oh, sembra un nitrito il mio.
0: E il tuo sembra una cavalla.
1: Signori e signori, per voi.
0: Per voi.
1: Sigla.
0: La sigla. Ma per la sigla. Viva la sigla!
1: Viva la sigla! Sapete che in coreano vuol dire ti aspetto.
0: La sigla.

0: un'altra di quelle cantanti che ha scelto l'Italia per sposarsi, in questo caso Dua Lipa, assieme featuring Manà ad un concerto di Dua Lipa, dove ha invitato ovviamente per la parte latina, visto che era probabilmente in una regione latina, e visto come molte cantanti, anche nostre italiane, guarda la Pausini, a Tiziano Ferro, cantano in spagnolo, proprio perché il mondo, anche del mondo latinoamericano, è vastissimo, e quindi è bello in questo caso.
1: E sono persone molto molto appassionate,
0: passionali. Sì, per la musica sono molto musicali, per la musica sì. Per loro è importante.
1: Sono anche persone che amano manifestare il proprio affetto nei confronti dei cantanti.
0: Ci mancherebbe quello, eh. Allora, terza parte di Yes We Are in compagnia della bellissima e meravigliosa, applausi scroscianti dal cielo per lei, per Simona Monaco. Vai con l'applauso. Grazie, perfetto, eccetera, e siamo pronti a partire. Adesso la sfiderò sui libri e su un po' di letteratura, ma prima partiamo come, signore e signori, benvenuti a questa terza parte per voi.
1: Sigla.
0: L'appuntamento dal lunedì al venerdì su Nexon Channel, su Teleroma 56, terza parte di questo primo programma diffuso in Italia nel mondo, dove ci dividiamo per tre. Cosa, ripeti quello che hai detto, ripetilo, se hai il coraggio, ripetilo.
1: Quello che hai appena detto?
0: Quello che tu hai appena detto.
1: Siamo il primo, io?
0: Sì, quello che tu mi hai detto prima di andarsi, mi hai detto.
1: Non mi far fare brutta figura.
0: Ma perché mai, secondo te, io ti dovrei mai far fare brutta figura? Spiegami, io secondo te posso far fare brutta figura a te? Ma mai, mai e poi mai. Ma aspetta, perché veniamo. Ma prima ovviamente Full Gas.
2: Nexon TV presenta. Ci sono passioni che non possono restare ferme. Nascono dal rumore. Vivono di velocità, ingegno, sfida e libertà. Storie, tecnologia, prove, motorsport, cultura, futuro. Tutto ciò che corre, tutto ciò che emoziona, tutto ciò che ci porta oltre. Full Gas, il mondo dei motori, cambia marcia. Prossimamente su Nexon TV, canale 403.
0: E manca veramente poco per l'accensione dei motori di Full Gas, e noi con Full Gas e Nexon Channel saremo qui.

0: 25, 26 e 27 settembre a Roma al Gasometro, l'Eternal City Moto Show, quindi non vediamo l'ora di essere lì e appunto a divertirci come ogni anno, anche e soprattutto con l'after party, perché l'after party è la parte più divertente in cui c'è poi
1: cose segretissime,
0: sì, perché dopo la giornata pesante, sai, stupa gente, parli, saluti, fai, e poi dopo ci rinchiudiamo là dentro e il super party per pochi, dove poi i costruttori escono.
1: Ciao Mirko
0: Marinelli, salutiamo Mirko Marinelli che organizza quest'anno il Colosseum Chopper Show. C'è all'interno di Eternal City c'è un altro contest dedicato ai costruttori di Chopper.

0: di sottofondo che poteva essere andare bene, ma non va bene anche questa. Allora, la letteratura, parliamo di letteratura erotica.
1: Questa base non ci sta
0: Lo
1: proprio
0: so, per
1: per
0: cui
1: niente.
0: non ce l'ho, non ho una base.
1: Come una canzone di George Michael, una canzone, io fino all'infondo non ci arrivo.
0: C'ho Cristiano Malgioglio, può andare bene. No, allora, aspetta un attimo, eh sì, perché ci vuole una
1: Sì.
0: canzone, non ce l'ho. Allora, aspetta, questa no, Burning Love no, Little Sister no, Suspicious Mind.
1: Burning Love non sarebbe
0: No,
1: male perché.
0: è un pochino troppo. Aspetta. La costiera
1: No,
0: amalfitana.
1: perché poi l'ascoltiamo tutti e non ti ascoltiamo.
0: Esatto, è quello. I funovi. Guarda che non è facile trovare una canzone.
1: Gianni
0: Gianni
1: Celeste.
0: Celeste, beh, anche sì, dai. Gianni Celeste, Harry Style. Qua Cadillac, Tony, questa qua.
1: Ah,
0: Parla di
1: Zumpa con
0: lettere.
1: Cadillac, è quella.
0: No, no,
1: Ah.
0: no, quella è un'altra. Quella è un video abbastanza erotico, tra l'altro, vabbè.
1: Cioè, non hai un cavolo di canzone un po' morbida, un po'.
0: No, sì, c'è da qualche parte ce l'ho, ma non so
1: Faccio io lo
0: dove.
1: sottofondo.
0: Che cos'era? Perché?
1: Paradise.
0: Allora, I saw like a prayer, Sabrina è andata a una casa. No, vabbè, dai, non importa, se no non andiamo avanti all'infinito. Non è che possiamo trovare le canzoni erotiche. Ah, sì, questa qua, vabbè.
1: Natala, mi sono fatta una domanda. No, quella non va bene.
0: Questa può andare, no?
1: Sì. Tienila bassa
0: Eh
1: bassa.
0: sì, questo però come intro.
1: Ma questi sono questo è Phil Collins.
0: Esatto, In the Air Tonight.
1: Fantastico. Tanto mi sono avvicinata molto alla telecamera.
0: La letteratura erotica.
1: Avete visto le rughe?
2: This is Miami, pal, where you can't
1: Scusa,
2: even tell the
0: avanti.
2: players
0: Sto
2: about
0: parlando di.
1: the
0: Guardi
1: road.
0: le rughe. Allora, la letteratura erotica accompagna la storia della narrativa da secoli. E quindi già questo ti
1: Sì.
0: dice, trasformando desiderio, passione e intimità in materia letteraria. Un genere che ha spesso oltrepassato i limiti imposti dalla morale del proprio tempo, provocando scandali e censure, ma riuscendo allo stesso tempo a raggiungere un pubblico enorme. Dai classici della letteratura alle saghe diventate fenomeni editoriali globali. Alcuni romanzi hanno venduto milioni di copie, contribuendo a rendere il desiderio uno dei temi più longevi e universali della narrativa. Ok? Questo è il preambolo. Okay. E questo con la musica. Andiamo adesso assieme a te a scoprire quali sono questi titoli che nella storia hanno rappresentato al meglio i romanzi erotici più venduti.
1: Dai, dai, dai.
0: Iniziamo dal 1748. Questo l'ho letto, questo per esempio mi ricordo di averlo letto, era in uno dei vari libri. Era Fanny Hill, Memorie di una donna di piacere. Un libro di John Cleland ed è appunto narra le memorie di questa donna che lei davanti al suo boudoir, davanti alla sua, quando usciva dalla camera l'uomo con cui lei era stata, raccontava la sua esperienza e narrava un po' quello che era
1: Quindi la
0: il
1: scrive
0: suo.
1: un uomo, ma chi racconta è una
0: Lui che
1: donna.
0: racconta una donna, esatto, sì, ma perché al tempo, figurati se le donne potevano
1: Scrivere,
0: scrivere,
1: c'erano magari
0: nel
1: è facile che John
0: 1748,
1: Cleland sia lo pseudonimo
0: di
1: di Fanny
0: qualche,
1: Hill.
0: esatto, probabilmente. Poi passiamo al 1954 e abbiamo Histoire di Pauline Rich. Questa non l'ho letta, ma capendo il mondo del 54 entravamo in una fase di perversione, sai, quando c'erano quei film
1: Sì, dai, poi è
0: quelli che fanno su,
1: francese.
0: sì, figurati francesi sono molto perversi, e questo è al sesto posto dei libri più venduti nella storia, quindi settimo Fanny Hill, sesto Histoire d'eau. Poi nel 1977, anno della mia nascita, uscì il libro il delta di Venere.

0: di Anais Nin, che non neanche quello, non so di che cosa si parli.
1: Beh, c'è gente che li colleziona tutti, eh?
0: Sì, beh, cioè, certo, immagino.
1: Ma io penso che siano in fila in base alle vendite, anche al successo che hanno avuto, però non saprei.
0: Sì, alle vendite, a man mano, quanti libri in quella la fascia di letteratura
1: poi
0: l'hanno letto. Quindi nel 77 il Delta di Venere. Andiamo al quarto posto, nel 1928, di D.H. Lawrence. Ne hanno fatte anche una svalangata di film, se non sbaglio.
1: No, non sbagli.
0: Esatto.
1: Mai visto neanche uno, però.
0: L'hai letto neanche?
1: No, no, no,
0: mai
1: no,
0: letto
1: no.
0: Neanche?
1: No.
0: Vabbè, ok. È L'amante di Lady Chatterley. Questo
1: certo,
0: è L'amante di Lady Chatterley. Hanno fatto tanti film ed era al quarto posto.
1: Ma l'ultimo è di un paio d'anni fa, credo.
0: E deduco di sì. Poi c'è il terzo, il secondo e il primo, ma ve lo diciamo tra poco.

0: Eternal City Motor Show, e prima il pezzo meraviglioso dei Roxette con il sottofondo colonna sonora di Pretty Woman, che abbiamo deciso di mettere proprio perché richiama un po' quell'immaginario, ovviamente non erotico, perché ci mancherebbe, non era per niente erotico, come dire, Pretty Woman, però raccontava un po' una storia di amore nato sulle strade di una Los Angeles degli anni 80.
1: Per lei era una prostituta.
0: Perché era sì, una donna, una donna di facili costumi. Allora andiamo a concludere questa carrellata dei sette libri più venduti, che hanno avuto più successo, sarebbe lì i sette libri erotici, di argomento erotico, venduti nella storia, perché ci sono sempre stati, sia libri che i libricini. Ti ricordi, c'erano gli Harmony?
1: Ah, oh, sì, sì, sì, ma all'epoca delle nostre mamme.
0: Sì, all'epoca delle nostre mamme c'erano quei libricini
1: che facevano sognare le casalinghe
0: disperate.
1: Esatto,
0: le casalinghe che stavano a casa, che avevano il marito con la panza che tornava a lavorare, felice caccamo, che avevano il mago Auronzo, girava la palla, e invece c'era quello lì, il biondo bellissimo, che le prendeva, le possedeva e le faceva sentire donne. Poi c'erano i baffi, però va bene, comunque andava così. E il libro del 2012 era A Nudo per te, bello mettersi a nudo per una persona, a nudo per te, tutto attaccato al terzo posto. È bello mettersi a nudo per una persona, cioè non solo visivamente, fisicamente, ma anche interiormente, moralmente.
1: È molto più personale, molto più difficile mettersi a nudo mentalmente con una persona.
0: Perché quasi nessuno lo fa. Cioè, oggi, forse con i social, lo sai magari meglio di me, quanti uomini ci provano a mettersi a nudo perché tanto sono nascosti dietro una chat, no? E quindi si lanciano in argomenti che dal vivo la gente non reggerebbe mai.
1: Che tra l'altro ho visto, perché mi sembra una cosa molto strana, che adesso Facebook, che ormai è per i boomer, comunque ho visto che Facebook dà la possibilità di tramutare il nostro nome in un nickname, quindi manco la nostra faccia e nome e cognome ci abbiamo, una faccia di una rana con gli occhiali da sole e un nickname, e dite le peggio cose. Grazie Facebook, avevamo proprio bisogno di questa cosa.
0: Fatto per non beccarsi le denunce. Detto questo, al secondo posto, film, libro super scandaloso, che ha fatto scandalo sia per il libro, ma perché parlava veramente di una ragazzetta di 15 anni che era nei desideri di un uomo.
1: Sì.
0: Però ora, prima stavi guardando un reel di un cartone animato giapponese con chi era, la Mu?
1: Sì.
0: Cioè, ora tu come fai a non crescere con l'idea che il fisichino minuto di la Mu, eccetera, è molto giovane? Cioè, capito che anche quello era qualcosa che spingeva l'uomo, il ragazzo medio, cioè il Torakiki, come si chiama quello lì che era innamorato di
1: là?
0: Sì, no, ho capito, quello lì che hai detto tu, come si chiama? Quello che
1: Ataru Moroboshi.
0: Che cazzo? Ataru Moroboshi, quello là. Comunque, Lolita del 1955, chissà perché Torakiki parlava tedesco.
1: Chissà perché.
0: Ah, bellissima sta roba. Comunque, al primo posto, e io questo lo so bene perché in villaggio, quando c'era una che leggeva quel libro, fatta. Cioè, nel senso, era single. Quando leggeva libera, era single o con figli, comunque divorziata, e comunque aveva un desiderio represso in corpo, quindi quella era così, purtroppo così era, 50 sfumature di grigio. E tu l'hai letto?
1: Mi hanno regalato per il mio compleanno.
0: Ed eri?
1: Tutta la trilogia.
0: Ed eri?
1: Single.
0: Vedi? Se fossi stata sposata col cacchio che te lo regalavano, o fidanzata, non te l'avrebbero mai regalato.
1: Tra l'altro, è stato regalato, mi ricordo perfetto, da un amico, ma che non aveva nessun tipo di...
0: Fammelo segnare. E su questo fammelo segnare, sul mio computer invisibile, vi saluto, ci vediamo domani, tic, e per voi... come si dice?
1: Dai, predatoria! Predatoria!

0: CyberPro è una business unit di PCS Group dedicata alla cyber security.
1: Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti www.impresitlavori.it.
2: Il consorzio Conart, società consortile a responsabilità limitata, acquisisce appalti di progettazione, costruzione, ristrutturazione e manutenzione di opere di edilizia, opere stradali, opere impiantistiche civili, industriali ed infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Conart nasce nel 2006 per unire le capacità imprenditoriali delle imprese consorziate operanti nel settore dell'edilizia classica e dell'edilizia avanzata per aggredire con maggiori possibilità nuove fasce di mercato. Per info e contatti
3: affida la tua comunicazione a Comi. Realizza le tue insegne luminose, fisse e mobili. Rivolgiti a noi per i tuoi manifesti pubblicitari, gli striscioni, i volantini. Ci occuperemo della stampa, della affissione e della distribuzione. Forniamo, montiamo e manuteniamo impianti pubblicitari di vario genere su aree, spazi pubblici e privati. Noleggiamo automezzi pubblicitari e schermi digitali per far conoscere la tua azienda. Comi si occupa della tua immagine. Rivolgiti ai professionisti. Comi, un marchio, una garanzia. Consorzio Management Imprese. Via del Fosso dell'Osa 576, 00132, Roma, telefono 06 22 46 02 88.
4: Cecchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cecchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cecchettiappalti.com.
1: Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti www.impresitlavori.it.
5: Hai bisogno di supporto per la contabilità, la partecipazione a bandi o la gestione d'impresa? Servizi integrati e gestione aziendale SRL. Affidati a chi offre consulenza, progettazioni e soluzioni innovative per aziende e professionisti. Via Torretta 23, Artena. Telefono 333 10 29 936. Competenza, innovazioni e affidabilità per far crescere davvero il tuo business.
6: Dietro ogni fusione, ogni acquisizione, ogni investimento c'è una visione, un'idea di crescita, di espansione, di futuro. Noi di Unialleanze accompagniamo le imprese in ogni fase del loro percorso, in Italia e nel mondo. Dalle operazioni di M&A alla finanza agevolata, dalla cyber security alla consulenza per l'acquisto e la vendita di crediti fiscali. Strategia, innovazione e concretezza si incontrano per costruire valore duraturo. Uni Alleanze. Costruiamo alleanze finalizzate alla crescita delle tue imprese.

0: Allora adesso è il momento del mio amico Mirko Nicolino. Ciao Mirko, ben ritrovato.
1: Ciao Enzo, un caro saluto a tutti, ben ritrovati.
0: Allora, prima ti voglio coinvolgere subito sulla prima panchina che salta, quella di Grosso, che tu conosci molto bene. Non gli è stato dato il tempo, non gli è stata costruita la squadra giusta, o è stata fatta una scelta sbagliata a monte da Paratici, che magari poteva dare ancora continuità a Vanoli, che poi non a caso è stato richiamato, perché comunque in certe piazze bisogna avere quella pelle dura, ecco, per allenare in determinate piazze. Cosa ha fallito, secondo te?
1: Sì, sono d'accordo, parto proprio da qui, sono d'accordo sul fatto che allenare a Firenze non sia semplice. E, lo abbiamo visto negli ultimi anni, allenatori che altrove avevano fatto bene sono stati letteralmente triturati da un ambiente molto esigente, da situazioni che onestamente si ripetono, ecco. Cambiano gli interpreti ma si ripetono. Grosso ha fatto bene le sue ultime esperienze, evidentemente non era l'uomo giusto per la Fiorentina e la Fiorentina non era la squadra giusta per lui. Vanoli secondo me ha avuto tanto fegato a riprendersi questa patata bollente, ha già fatto bene lì, è chiaro che non avrà vita semplice ma ne è consapevole. Di sicuro dopo il mercato fatto la Fiorentina deve fare di più, assolutamente.
0: Era tra le otto sorelle, diciamo così, in realtà è finita, è ancora a zero punti con tre sconfitte, una più pesante dell'altra, quindi sicuramente deve avere un'inversione di tendenza e di rotta clamoroso. Inter, Como, Roma, chi ti ha impressionato di più fino adesso? E perché?
1: La Roma. La Roma perché partiva già dal quarto posto, un quarto posto che gli è stato servito sul piatto d'argento dalla Juventus, che aveva in mano la qualificazione Champions e nelle ultime partite si è letteralmente suicidata sportivamente contro le ultime della classifica, e questo ha consentito alla Roma di fare uno step in avanti sia in termini di consapevolezza ma sia in termini di consolidamento della rosa. Oggi la Roma ha una squadra molto forte con diversi cambi importanti, l'abbiamo visto nell'ultima partita, e in più si ritrova un lavoro fatto bene da Gasperini, quindi credo in questo momento che la Roma sia la più accreditata antagonista dell'Inter, che rimane ovviamente una squadra superiore alle altre. Qualcuno dice non è l'Inter superiore alle altre, sono le altre che sono inferiori all'Inter, ma sempre lì andiamo a parare. È un campionato italiano il cui livello è sicuramente sceso in questi anni e quindi se si abbassa il livello di alcune e altre mantengono un livello abbastanza medio-alto, è chiaro che quelle lì emergono. In questo momento l'Inter è la squadra più collaudata, ecco, per il campionato italiano. Cambia poco ogni anno, certo. Ha un'ossatura che funziona, gli allenatori che arrivano dopo toccano pochissimo, e questo porta ad avere una continuità nel tempo.
0: Cosa non ti ha convinto invece ancora del Como, evidentemente?
1: Ma il Como ha cambiato tanto, poi voglio vedere come si consolida nel tempo, perché è facile, o meglio può capitare, non è facile, può capitare di fare un exploit in un club di provincia, poi difficile, come dice sempre Del Piero, è rimanere sempre a quegli alti livelli. Voglio ancora prendermi del tempo prima di dire che il Como è stabilmente una grande, anche se comunque in questo inizio di campionato ho fatto vedere di avere la stessa personalità e la stessa spavalderia, no, dello scorso anno. Andare a Napoli e giocare con quella personalità e con quella tranquillità anche sono segnali di grande squadra, quindi vediamo se si consolidano poi nelle prossime settimane.
0: Adesso andiamo a parlare del big match di ieri sera, lo introduciamo immagino con questa nota vocale, andiamocela a sentire.
2: Buongiorno a tutti, Marco Moretta, ciao Mirko, ciao grande Vincenzo. Ciao. Una considerazione da Mirko tecnica, che cosa ne pensa lui? Alla fine la Juve ieri ha fatto una discreta partita, potevamo concludere meglio in porta, ma alla fine l'attacco è quello che è, ormai il problema non si risolverà, a mio avviso, perché i due attaccanti sono in questo modo. Forse Ekator potrebbe essere quel centravanti che noi cerchiamo, vedremo. Ma la mia domanda è su questo: Locatelli, che gioca sempre in verticale, a questo punto è un peso, secondo me, nella Juve. Che ne pensate? Tutte e due, però, Ciao, buona giornata, Marco Moretti.
0: Mi chiami in causa e ti dico: magari si giocasse sempre in verticale, meglio che giocare in orizzontale. Quindi il punto, secondo me, torniamo sempre sul discorso dei tempi, dei passaggi, perché spesso e volentieri sono tempi sbagliati. Dopodiché, lì davanti, io più che dire si è tirato, non si è tirato bene, si è tirato poco. Vero, 5 tiri a 1 nello specchio, credo 23 complessivi. Non mi è dispiaciuta Lajbegovic, non mi è dispiaciuto come è entrato col Temade, non mi dispiace con Cesao, che piano piano aggiusta la mira, però tira meglio quando da posizione centrale aggredisce la porta piuttosto che da laterale, quando poi magari a un certo punto ha preferito tirare di esterno, collo sinistro invece che di destra incrociare, che era la cosa più semplice. Il problema però è che Colomani proprio non si accende per adesso.
1: Per rispondere a Marco, che ringrazio per la domanda, cito l'amico Stefano Salandin, a cui va
0: grande
1: il mio
0: Stefano
1: saluto, che stamattina ha scritto una cosa bellissima su X: il calcio è tempo, più ne perdi meno fai. E quindi cosa significa? Che se tu più giochi in orizzontale,
0: esatto,
1: e meno fai lì davanti. Per questo io globalmente, Enzo, prima di andare sui singoli, non sono d'accordo con quello che ha detto Spalletti ieri sera, ovvero che la squadra ha avuto un'identità per tutta la partita. Perché se per identità intendiamo il palleggio, allora sì, la Juventus ha un'identità, palleggia, e in orizzontale palleggia anche bene. E Locatelli, per esempio, nel primo tempo ha fatto molto bene, non ha sbagliato granché. Poi però, dal momento in cui viene sostituito e poi invece viene cambiata la sostituzione, fa tre passaggi filtranti, tutti e tre sbagliati, o per precisione o per forza. C'è addirittura un passaggio facile verso Conceição, che solo a destra lui tira un missile, come se avesse cacciato in porta.
0: Sì.
1: Ecco, questi sono errori tecnici e di scelte che un giocatore dell'età di Locatelli non si correggerà mai. Locatelli è questo e sempre sarà. Quindi sono d'accordo sul fatto che globalmente la Juventus ieri sera abbia fatto meglio del Milan, perché il Milan ha fatto nulla. Il Milan ieri sera ha fatto nulla. Il problema è che la Juventus, davanti a questo nulla, ha fatto poco per vincere la partita, perché i tiri pericolosi nello specchio quanti sono stati?
0: Il palo di Conceição,
1: il tiro di Conceição al
0: quello
1: volo
0: di Nico, che
1: palo,
0: però era centrale comunque.
1: Ecco, esatto. Poi per il resto il tiro di Voltemade che finisce alto.
0: Sì.
1: Però dico, alla fine, no, io tutte queste parate di Maignan non le ricordo, tutte queste occasioni da gol non le ricordo, così come non vedo per esempio il cambio di passo dopo il gol subito. E non è un caso, non è un caso che il gol arrivi su un palla nella scatola, in the box, come dicono gli inglesi, e speriamo in un colpo di testa, che non può essere un canovaccio tattico stabile. Perché io sto leggendo tantissimi, anche diversi addetti ai lavori, che dicono: ah, ma a questo punto hai ceduto Vlahovic perché va fallito, Colomani ha già fallito, che si metta stabilmente Gatti come prima punta. Ma ragazzi, ma voi pensate che la Juventus con Gatti prima punta, Gatti faccia 30 gol? Cioè,
0: è una carta della disperazione che hai messo,
1: esatto,
0: in campo. Che però, permettimi, se non so se sei d'accordo su questo, allora, secondo me, Mirko, ti insegna come devi aggredire la porta. Cioè, Spalletti l'ha detto più volte: non bisogna chiedere il permesso, ma bisogna entrare. Gatti c'ha, esatto, quella faccia lì, Nico c'ha quella faccia lì, Colomani no, per esempio.
1: È vero, esatto. No, ma infatti la domanda che noi ci facciamo è: perché se in situazioni di emergenza la faccia ce la metti e vai a fare quel cross, mentre se la squadra arriva 20 volte sul fondo spesso, oppure al limite dell'area, si torna indietro e non ci si prende la responsabilità? È questo che fa rabbia di questa squadra, perché Locatelli ieri sera in conferenza stampa ripete per l'ennesima volta abbiamo fatto meglio degli avversari, ma ci è mancata cattiveria, ci è mancata mentalità. Ma questa cosa qui la sentiamo e la risentiamo da 6 anni. E a volte si dice che la mentalità la deve dare l'allenatore, a volte si dice che la cattiveria la devono dare i giocatori nuovi. Ieri sera la Juventus ha schierato dall'inizio 7 giocatori nuovi e poi l'ottavo, Voltemade, è entrato a gara in corso. E però il canovaccio è sempre lo stesso, la mancanza di cattiveria è sempre la stessa. Qui la Juventus sembra essere in un loop dal quale non riesce ad uscire, perché secondo me ieri sera una grande occasione persa per la Juventus.
0: Sì.
1: Una partita in cui il Milan fa nulla, in cui Gonzalo Ramos non tocca un pallone, la prima punta del Milan. È un peccato essere usciti dal campo con un solo punto per la Juventus, addirittura col rischio di uscire dal campo con 0 punti. E questo cosa ti porta? Ti porta a pensare ai fantasmi che la Juventus vedeva lo scorso anno. Per questo che io dico, non vedo un'evoluzione. Sono contento da un certo punto di vista che Spalletti abbia preso male il fatto che ieri sera qualcuno gli abbia detto partite dietro Inter, Roma e Como. Lui si è arrabbiato, dice ma in base a cosa lo dite? E però, signori miei, in base a quello che abbiamo visto nelle prime 3 giornate di campionato, è indubbio che Inter, Roma e Como abbiano qualcosa in più della Juventus e qualcosa in più del Milan, mi pare fin troppo evidente. Poi, per carità, ci può essere un'evoluzione, ma ad oggi questo gap c'è e si vede, non possiamo negarlo, nessuno può negarlo.
0: Anche al netto delle assenze o quelle possono rappresentare un alibi, cioè intanto se ti torna Kenan Yildiz, intanto se hai Thuram, intanto se hai anche Sarr, intanto se hai diciamo una potenza maggiore, può cambiare qualcosa o secondo te gli assenti non restituirebbero o restituiranno alla Juventus quello che manca?
1: Allora, tu lo sai Enzo cosa penso io della rosa della Juventus, e penso che tra i giocatori di livello superiore all'interno della rosa ci siano sicuramente Yildiz e Thuram. Per me queste sono le due assenze più pesanti, anche se, devo dire la verità, tifosi e detti ai lavori negli ultimi tempi anche a Thuram e Yildiz ne hanno dette di tutti i colori, dicendo che non fanno la differenza. Alla fine la Juventus non va in Champions League con Thuram e Yildiz in campo. Attenzione, non dimentichiamolo questo. E poi non stavano bene, è un dato di fatto, però la Juventus non va in Champions League con quei giocatori lì e allunga la rosa perché vuole appunto trovare soluzioni alternative. Gli altri, onestamente, Sarr ancora la Juventus non l'ha visto, non sappiamo cos'è. Cambiaso sta facendo panchina alla Juventus ed è uno dei più bersagliati dalla critica. Cabal non ha mai giocato, Ekator sostanzialmente non ha mai giocato, cioè McKennie può essere un rimpianto, però gli altri onestamente non credo possano essere assenze su cui recriminare. Ripeto, la Juventus è arrivata comunque sesta con quei giocatori lì e li ha voluti ha voluto approfondire la rosa, allungarla e alzarne la qualità anche per salire da quel sesto posto. Quindi io non parlerei di assenti, anche perché comunque tu hai messo dentro l'Aibego, hai messo Nico Gonzalez. Io non so se ieri con Nico Gonzalez a disposizione, per esempio, un McKennie avrebbe giocato. Lo so, onestamente. Quindi non parlerei di assenti. Ieri sera, secondo me, la Juventus aveva abbastanza giocatori per battere quel Milan che non ha fatto sostanzialmente nulla.
0: Domanda su Kohn-Meiners, lo stai vedendo un po' diverso? Perché entra col Parma e trova la via del gol. È entrato ieri.

0: prima ha fatto il centrocampista, poi il difensore, poi ha messo quel cross al centro per Gatti tagliato molto bene, quindi sembra avere degli impatti diversi. Può essere il giocatore da recuperare insieme a Douglas Luiz, e ti chiedo anche un giudizio su Douglas Luiz.
1: Rimango dell'avviso, Enzo, che il test per capire se Kupfmeiners sia un altro, ossia quello che era prima di arrivare alla Juventus, ce lo dà solo una partita giocata dall'inizio. Se poi tu gli dai una chance dall'inizio, Kupfmeiners, è quello dell'anno scorso ed è quello di 2 anni fa, vuol dire semplicemente che due spezzoni,
0: Sono due
1: due rondini,
0: fiammate.
1: non fanno primavera. Douglas Luiz, o devo dire la verità, apprezzo sempre la sua pulizia
0: Nella giocata,
1: tecnica
0: sì.
1: nella giocata. Poi però si prende spesso dei rischi che non sono permessi alla Juventus, soprattutto nei pressi della propria area di rigore. Di certo, secondo me, dopo 3 partite il bilancio di Douglas Luiz lo possiamo definire positivo, secondo me.
0: L'ingresso di Walter Madi ti ha convinto e a questo punto, in attesa di aspettare Colomani, detto che Spalletti adesso c'è sul carro di Colomani e ci sarà fino alla fine, dopo avergli sparato a zero contro, è più facile provare a mettergli vicino anche Walter Mate, cambiare qualcosa dal punto di vista tattico?
1: Io credo intanto che per il lavoro che ho visto fare a Walter Madi alla Continassa, c'è bisogno di almeno un paio di settimane per avere una condizione, diciamo, tale da poter fare 90 minuti. È chiaro che questo Colomoni ti porta a pensare ad altre soluzioni, perché comunque mi sono arrivati pochi palloni, 4-5, ma li ha masticati tutti. Quindi, onestamente, fossi Spalletti, comunque un pensiero ad altre soluzioni lo farei sicuramente.
0: Invece, per quanto concerne, ti chiedono sostanzialmente quello che ha fatto vedere Spalletti, ha fatto vedere qualcosa di diverso? Provo a sintetizzare il messaggio del nostro amico rispetto all'anno scorso, anche lui deve mostrare qualcosa di diverso, qualche soluzione diversa.
1: Onestamente, la scorsa stagione, noi che osserviamo abbiamo sempre detto tante volte che avremmo voluto vedere una Juve allenata da Spalletti a partire dalla preparazione estiva. Onestamente, ad oggi, no, lunedì 7 settembre, non ho visto nulla di diverso rispetto allo scorso anno. Quindi, secondo me, qualcosa se la deve inventare anche lui.
0: Nota vocale, vai Andrea. Dovremmo.
2: Buongiorno, sono Antonio da Milano.
0: Ciao.
2: Ma a me pare del tutto evidente che anche con in campo le assenze, le attuali assenze, questa squadra ha poco della Juventus, Juventus, insomma, quella che deve andare contro le corazzate in Europa e giocarsela. È una squadra che sembra quella che veniva dai due settimi posti di Marotta con Derneri e Ferrara, che è in costruzione. Quest'anno lo Carnevali lo sa, tutta la dirigenza lo sa. Quindi quest'anno la Juventus deve avere l'ambizione di vincere il campionato perché è la Juventus, ma l'obiettivo realistico di entrare in Champions League per poi cominciare a mettere sì un po' alla volta innesti che porteranno presumibilmente, speriamo, alla Juventus che conosciamo noi.
0: Lettura lucida, giusta secondo
1: Nulla
0: me.
1: da aggiungere,
0: Nulla da aggiungere,
1: onestamente.
0: è stato perfetto. Ci si può arrivare anche
1: Perfetto.
0: vincendo l'Europa League o questa Juve non è abbastanza
1: Sì.
0: neanche per vincere l'Europa League?
1: No, Enzo, dai, allora, va bene tutto, però vedendo anche le avversarie, questa Juventus intanto deve fare, come dico da tempo, almeno 6 vittorie su 8 in questa Europa League. E poi ha tutte le carte in regola per giocarsela, per andare fino in fondo. La Juventus, secondo me, deve puntare all'Europa League, deve provare a vincerla, anche perché vincere abitua a vincere, allena a vincere e aiuta a vincere tornei e trofei più importanti.

contesto logoro ormai e che fosse difficile fare di meglio, tanto è vero che chiunque è arrivato dopo si è trovato giocatori, alcuni anziani, alcuni

logori, perché comunque il calcio di Gasperini logora e non stia riuscendo a far meglio. Invece alla Roma Gasperini ha trovato un contesto intanto normalizzato da Ranieri dopo situazioni complicate, e dalla normalità poi ha aggiunto qualcosa di suo che ha

0: non paga? E poi ti chiedo, raccontare da tifoso, da allenatore del Napoli a San Siro, ricordare quel 3-2 fatto all'Inter nella stagione che poi a Napoli ricordano molto bene, perché continuano a parlare del fallo di Pjanic eccetera, è stata uno scivolone, una comunicazione che proprio è uscita da dentro.
1: No, parto da qui. Allegri, la comunicazione gli è venuta normale, perché comunque il legame che ha con la Juventus è un legame differente da altri ambienti, c'è poco da fare. Quindi prendere o lasciare, chiunque deve rendersi conto che la situazione, l'amore, il sentimento, ecco, di Allegri per la Juventus è quello, ed è chiaro che quei momenti lì siano molto più facili da riportare alla memoria. Detto questo, non credo ci sia una marcia indietro nelle sue considerazioni post partita, credo semplicemente che siano appunto considerazioni a posteriori, però io Enzo la partita l'ho guardata tutta e ho avuto l'impressione sul 2-0 che il Napoli potesse perdere quella partita e che l'avrebbe persa comunque, perché continuava a commettere una serie di errori incredibili uno dietro l'altro, soprattutto nei pressi della propria area di rigore. Il Napoli nel giro di 6-7 minuti ha forse regalato 20 palloni all'Inter al limite dell'area, dicendo agli avversari tira in porta. E quando tu dai dei bonus, dai 20 bonus agli avversari, prima o poi li beccano. Anguissà ha regalato non so quanti palloni al limite dell'area nei minuti finali e poi ha sbagliato quel gol pazzesco. E poi capisco che Allegri si sia fidato di Badiashile, ma il giocatore ha confermato male. Sia quanto di male ha fatto in Inghilterra e sia che oggi sia un giocatore onestamente inaffidabile. Oggi poi magari si ripiglia, però ecco, sembra il Cop Miners della situazione. Male al Chelsea, male anche qui, onestamente. Calciatore tra l'altro che anche la Juventus ha seguito in passato e che aveva una valutazione stratosferica e che invece si è completamente perso, e che onestamente capisco le dichiarazioni a posteriori, però tu metti un difensore di una certa caratura, non ti aspetti mai che commetta degli errori clamorosi in quel modo, o che Meret per esempio, dopo aver fatto delle belle parate, faccia degli strafalcioni come quelli che ha fatto nel finale. Quindi onestamente possiamo dire tutto. Magari Allegri avesse messo un attaccante e non avesse messo un difensore, ne avrebbe presi 5 nei minuti finali, non lo sappiamo. Quindi
0: tirando la linea, vanno bene gli allenatori.
1: Vedo un Napoli logoro.
0: E vanno bene gli allenatori, ma facendo una linea su tutta l'analisi che abbiamo fatto, ma i giocatori poi continuano a fare la differenza, come giusto che sia, dalla qualità.
1: Sono quelli che vanno in campo. Il Napoli, secondo me, ne ha troppi a fine ciclo, onestamente.
0: Grazie Mirko Nicolino, un grande abbraccio.
1: Ciao a Mirko. Te un caro saluto a tutti, alla prossima.
0: Noi ci fermiamo, ultima pausa, rientro per Paolo Matrone e Alain Valnegri, vi aspetto.

0: torna finalmente in Champions League. E ci siamo lasciati la scorsa settimana alla vigilia dell'Atalanta, che lei chiedeva una prova di forza dai suoi giocatori per un big match, e la prova di forza è arrivata. Adesso, per questa prima partita di Champions, che prova chiede ai suoi giocatori? E a Mario chiedo, questa è una Roma che per il gioco del mister è adatta al calcio europeo, al calcio della Champions?
1: Ma è chiaro che questa è una competizione diversa, è la competizione più importante a livello di club, dove tutti quanti, giocatori, allenatori, vogliono partecipare. Quello che posso chiedere è di non snaturarci, di essere noi. Siamo arrivati a giocare questa competizione con le nostre caratteristiche, con quello che abbiamo messo in campo durante l'anno, e anche se questa è sicuramente una competizione di valore molto più alto, incontriamo i migliori club di ogni campionato, però noi dovremmo essere bravi a credere nel nostro lavoro, nel nostro modo di giocare.
2: Adesso? Sì. Sì, la prima cosa, no, che il mister ha detto, no, quando è arrivato qua, è quella di avere la mentalità di essere una squadra protagonista, di essere una squadra fiduciosa, no, di credere in quello che lui ha messo in testa a tutti noi, di vincere, no? di essere forte, di arrivare a questo tipo di partita ed avere la capacità, no? di giocare faccia a faccia con questo tipo di squadra in questa competizione, che per noi è un traguardo molto molto importante.
3: Buonasera mister. Mi è rimasta impressa una cosa che ha detto l'altro giorno, no? I giocatori sono fatti soprattutto di testa e cuore. Ecco, domani serviranno testa e cuore, ma servirà anche qualcos'altro per poter... viene in mente anche l'esperienza, essendo un campo molto caldo, una competizione importante. Ecco, cosa serve per far bene veramente in questo esordio?
1: A noi dobbiamo avere grande considerazione dell'avversario, è vero? Sappiamo che ci sono giocatori molto... molto importanti nelle loro fila, però noi dobbiamo avere anche la fiducia di poter giocare con le nostre caratteristiche, con grande attenzione, ma anche con la considerazione, con la fiducia di poter anche noi mettere in difficoltà l'avversario. Questo credo che è di sviluppare quello che siamo capaci di fare.
3: A Mario invece volevo chiedere questo: in queste prime tre partite di campionato la Roma è tornata praticamente solidissima dal punto di vista difensivo, quasi una difesa di ferro. Mi torna in mente la Roma dell'inizio della scorsa stagione, quando era la miglior difesa d'Europa. In pre-campionato invece avevate un po' faticato da questo punto di vista, avete preso 13 gol in 5 partite. Ecco, che cosa è cambiato? È solo una questione di tempi, insomma, o è scattato qualcos'altro?
2: Magari una questione di tempo, no? Come tu hai detto prima, all'inizio della stagione sappiamo che il lavoro che facciamo è grande, è tosto, quindi questo tipo di partite sono un po' più allenanti, no? Sono un complimento per tutto il lavoro che facciamo ogni giorno. E quando comincia la stagione è una cosa diversa, no? La squadra ha la mentalità, sa che cose ti deve fare, no, per essere al livello che siamo arrivati, no, l'anno scorso. E per noi questa stagione era troppo importante, pure sappiamo, no, di qual è la strada giusta, no, per arrivare a questo tipo di competizione per noi e pure per tutti i tifosi, per tutta la gente, no, che è vicina alla Roma, dell'importanza, no, di giocare queste notte di Champions. E vogliamo fare una bella competizione, e per noi è importante, no, non prendere gol e mettere in condizione di fare gol a tutti i nostri attaccanti.
4: Mister, buonasera. Senta, io volevo chiederle, nella prima esperienza con l'Atalanta è stato un piccolo sogno, no? Siete arrivati quasi in semifinale, ma la partenza fu un po' difficoltosa, perdeste le prime tre partite. E volevo chiederle, questa Roma si può paragonare un po' a quell'Atalanta, oppure è più avanti come nel processo di crescita, un po' più indietro? Mentre invece a Mario volevo chiedere, il mister prima, Gasperini prima ha detto che il Fenerbahce è pieno di giocatori importanti. Tra questi giocatori importanti c'è anche Greenwood, che poteva essere un tuo compagno di squadra, invece che lo troverai contro. Che tipo di avversario ti aspetti di incontrare? Grazie.
1: No, credo che, insomma, qui ci sono giocatori che, anche io stesso, che hanno già giocato le coppe, che hanno già giocato la Champions. In quel momento per l'Atalanta era una novità assoluta. È vero che la Roma manca dalla Champions da tanti anni, però ha sempre partecipato all'Europa League. Rimane comunque che l'impatto con questa competizione, almeno la prima giornata, desta sempre un po' di curiosità, di attenzione particolare, perché non ci sono stati altri confronti e non abbiamo avuto altre occasioni di giocare con questi avversari, e quindi questo crea sicuramente magari un po' di novità, ma per noi, ma anche per l'avversario.
2: Sì, no? E sappiamo che quando giochi questo tipo di partite, tutte, no, le squadre hanno dei giocatori dei valori, quindi per fare una grande partita, in questo caso, no, che cominciamo domani, dobbiamo sapere, no, quali sono le punti più forti di questa squadra, di ogni giocatore in particolare, quindi il lavoro lo abbiamo fatto, no? No, cambia nulla di questa partita, a giocare quella che abbiamo giocato due giorni fa. La intensità, la mentalità, la forma di arrivare a giocare come mentalità, no? Questo tipo di partita non cambia, quindi per noi è una competizione nuova, una competizione che dobbiamo alzare il livello magari un po' di più di quella competizione che giochiamo domestica, e dobbiamo fare bene le cose per prendere i primi tre punti.
5: Eccoci, mister, sono qui. Se non ho visto male, lei ha 34 panchine in Champions, cioè in termini di esperienza, diciamo, molte più della maggior parte dei giocatori della Roma. Volevo capire, in termini pratici, di esperienza, come si trasferisce questa cosa qui, cioè la differenza di giocare questa competizione. E se posso aggiungere un'altra cosa, l'anno scorso lei ci ha abituato in Europa League, per tutta la fase campionato, a gestire con diverse rotazioni, ricordo 4-5 cambi anche tra la partita infrasettimanale e quella poi del weekend. Volevo capire se ci dobbiamo aspettare qualcosa del genere o no. Grazie.
1: No, ma è chiaro che anche per me è una soddisfazione ritrovare la Champions, che avevo conquistato 2 anni fa con l'Atalanta, ma poi sono venuto alla Roma. E quest'anno ritornarci con la Roma è un motivo ancora maggiore, se vogliamo, di gratificazione. La Champions è, come ho detto prima, incontri squadre top nel loro campionati, e sono formate da nella loro fila ci sono grandi giocatori, e quindi possono anche cambiare l'inerzia di una partita che magari può sembrare favorevole, ma con delle qualità, dove trovi giocatori di grande qualità che possono anche modificare il risultato. E l'aspetto più importante è come quando giochi contro le squadre più forti e di stare sempre in partita, cercare sempre la massima fiducia nei tuoi valori e soprattutto non dimenticare mai di provare a mettere in difficoltà gli avversari, perché sono tutti avversari abituati ad essere leader nei loro campionati e se magari hanno qualche difficoltà in più è quando si devono difendere, più che quando attaccare, che è dove sono tutti molto bravi. Sui cambi è normale che quando, adesso è la prima settimana che abbiamo 3 partite, dopo le soste delle nazionali mi pare avremo 9 partite in meno di un mese. Diventa fondamentale i cambi, diventa fondamentale le rotazioni sia durante le partite sia nelle partite successive, e credo che quest'anno però veramente abbiamo la possibilità e un numero allargato di giocatori che possono giocare con continuità senza subire magari dei cali di prestazione.
6: Fatih Arslan Demarke, Mr. Mario, İstanbul'a hoş geldiniz. Sorum Mr. Gasperini'ye. Fenerbahçe son maçını burada Beşiktaş'ta oynadı ve meslektaşınız Vincenzo Italiano buradan galibiyetle ayrıldı. Bu maçı analiz ettiğinizde Fenerbahçe'nin oyununa dair aldığınız en önemli notlar nelerdi?
7: Noi sentiamo il turco.
8: Ripeto la domanda. La mia domanda è al mister, benvenuti a Istanbul. L'ultima partita del Fenerbahce è stata con il Beşiktaş e Vincenzo Italiano ha vinto. Quindi quando ha visto questa partita, quali sono gli appunti che ha preso in merito al Fenerbahce, quelli più importanti, gli aspetti più salienti?
1: Ho avuto modo di vedere non solo quella partita, anche quelle precedenti, anche quelle di con Lione, con lo Sturgraz, quindi ho cercato di vedere il più possibile questa squadra che, dove ci sono tanti giocatori importanti e dove sicuramente è una squadra che crescerà nel tempo, perché quando si cambiano molti elementi magari c'è bisogno un po' più di tempo, però è una squadra di assoluto valore, questo indipendentemente dal risultato negativo dell'ultima partita.
9: Gasperini, buonasera, sono qua, centrale.
1: Okay.
9: Intanto non so se si ricordava, evidentemente è un po' la Turchia nel destino, perché la primissima in Champions con l'Inter, col Trabzonspor, e quindi c'è sempre un po' una squadra turca che torna. Al netto del discorso delle rotazioni, vado sullo specifico perché è sempre un po' il giocatore più attenzionato quando i carichi di lavoro e le partite ravvicinate aumentano. Come sta Dybala, se è lecito aspettarselo anche domani pomeriggio dal primo minuto?
1: In questo momento stiamo bene tutti. Sicuramente aver vinto in rimonta negli ultimi minuti con l'Atalanta ha dato grande energia, grande forza a tutti. Poi abbiamo giocato sabato, domani è giovedì. Al di fuori di Pellegrini, che avrà ancora, mi auguro, molto poco per poter rientrare, per il resto siamo tutti presenti.
9: A Mario invece volevo domandare questo, non so quanto passi del tempo sui social, ma i tifosi della Roma in questa settimana, in questi pochi giorni, si sono molto identificati nella tua esultanza con l'Atalanta, perché invece di, tra virgolette, perdere tempo ad esultare, hai corso subito verso la metà campo per dare una scossa alla squadra, per dire c'è ancora tempo per andare a vincere la partita. Ti chiedo, da questo punto di vista, quanto ti senti un esempio di mentalità all'interno del gruppo?
2: La mentalità è parte, no, di tutti noi, no? L'abbiamo fatto pure l'anno scorso, sia quando abbiamo avuto, no, no, il momento difficile, no, la stagione che succede, no, la squadra subito ha mandato un messaggio, no, di essere forte, di vincere, no, le partite che mancavano per arrivare e per fare la classifica, no?

per arrivare a questa competizione è una cosa che abbiamo tutti noi dentro, no? E il mister ha messo dentro di

0: delle altre squadre di che siamo pronti, di che siamo con la fiducia, no, di vincere, di dare un altro step grande e di vedere per un tempo lungo la Roma in queste notti di Champions.
1: Facciamo l'ultima.
2: Azal Pallavar en son haber.
3: Innanzitutto benvenuti al nostro paese. Io chiederò la domanda al mister. Asensio e Gendouzi sono due nomi molto importanti per il Fenerbahce, domani non ci saranno e quindi queste mancanze come faranno, cosa faranno del Fenerbahce e se lei ha fatto un piano in merito? Grazie.
4: Indubbiamente sono due giocatori molto forti, ma il Fenerbahce quest'anno ha una rosa molto ampia e di giocatori forti. Purtroppo succede che a volte qualche giocatore o per squalifica o per infortunio non debba partecipare a queste competizioni che sono le più ambite, però questo non significa, io credo che comunque troveremo un Fenerbahce molto molto forte nonostante queste due assenze.
1: Grazie a tutti.
5: Grazie. Volevo chiederle, insomma, quanto rammarico c'è dopo una partita del genere che è stata piena di colpi di scena, vi ha visto in vantaggio di due gol, poi subire la rimonta, il gol alla fine, se anche c'è il rimpianto, no? Perché una volta che siete andati sul 2-0 forse, non so, le chiedo, si poteva fare qualcosa per cercare di resistere e mantenere quel doppio vantaggio? Grazie.
6: Bisognava non prendere gol, invece l'abbiamo preso il 2-1 in maniera un po' troppo leggera, però la squadra ha fatto una buona prestazione. È stata, credo, una bella partita, affascinante, avvincente, con dei buoni gesti tecnici, ottimi gesti tecnici. A un certo punto la partita la potevano vincere loro, si poteva vincere noi, alla fine però l'hanno vinta loro. Una cosa è su cui bisogna lavorare, bisogna rimanere sereni perché comunque in questo momento dobbiamo migliorare quella che è l'attenzione in certi momenti della partita, della fase difensiva, perché comunque abbiamo preso 5 gol in due partite e questo non deve più accadere.
7: Gazzetta dello Sport, a seguire Radio RTL.
8: Buonasera mister, le chiedo se il passaggio al 5-4-1, quindi togliendo Lobotka e Højlund, non abbia dato più coraggio all'Inter piuttosto che certezza al Napoli.
6: Non è una questione di sistema di gioco, in quel momento lì c'era Højlund che aveva lavorato tanto, era faticato e ha chiesto il cambio, è entrato Luca, comunque ha fatto bene. Poi Badiashile, la prima partita che faceva, e ho messo dentro uno che magari di testa poteva, ci poteva dare una mano, invece come dico sempre il calcio non ha una logica e quindi abbiamo preso su due colpi di testa.
7: Radio RTL, a seguire canale 21.
9: Buonasera mister, parlare dopo è facile, però le chiedo con l'onestà che penso lei abbia, se sente di aver sbagliato qualche cambio e poi un giudizio, lo stavo dicendo prima, sulla prova di Badiashile. Grazie.
6: Non era semplice, però in quel momento lì o mettevo lui o mettevo Bekuma, quindi perché comunque non riuscivamo più a ripartire e loro stavano avendo un grande forcing, perché dopo la partita 2-0 si è capovolto in un attimo, perché dopo con loro, che sono una squadra veramente forte, quando capiscono che sei un po' in difficoltà ti azzannano, e dopo il 2-1 che potevamo sicuramente evitarlo, in quel momento lì non riusciamo più a uscire. Ho deciso di mettere più centimetri dentro l'area, perché loro di testa veramente sono fisici. Poi alla fine, dopo abbiamo avuto le occasioni noi, hanno avuto loro quella di Thuram e noi abbiamo avuto due, una seguita all'altra, e dopo se te sbagli e loro fanno gol, vinca loro.
7: Canale 21.
10: Salve mister, continuo con la questione dei cambi, no? A prescindere da quelli che sono entrati, ecco, si aspettava qualcosina in più da loro e soprattutto vediamo anche gli avversari, perché anche gli avversari hanno fatto dei cambi che hanno deciso un po' il match.
6: Allora, quelli che sono entrati hanno fatto bene, Badiashile la prima partita, la prima mezz'ora che giocava, però dovevo decidere tra lui e Bokuma, che erano due che praticamente non hanno mai giocato. Quindi io ho scelto quello, era un mancino di testa, ho messo Di Lorenzo a fare il quinto ho fatto una scelta, però in quel momento lì sicuramente abbiamo perso un pochino le distanze.

0: potevamo far meglio, però poi dopo la palla di Neres, la palla di Anguissa, dopo loro alla fine fanno gol, e questo è il bello e il brutto del calcio. Purtroppo stasera siamo qui, che per noi è stato brutto perché abbiamo perso una partita che è stata bella, abbiamo giocato anche bene, e a parte i primi 20 minuti dove loro ci hanno creato difficoltà, però già alla fine del primo tempo, nell'ultimo minuto del primo tempo, abbiamo avuto le due stesse situazioni domenica col Como, uguali, identiche, dal niente hanno avuto una parata di Meretti e la punizione al limite dell'area, uguale, le due stesse situazioni. Quindi su quelle robe lì bisogna assolutamente migliorare. I ragazzi devono stare sereni, tranquilli, perché siamo all'inizio del campionato e sicuramente miglioreremo anche la condizione di alcuni, perché tanti hanno fatto poche partite e quindi bisogna essere fiduciosi.
1: Ultime due, c'è la collega lì in fondo.
2: Monica Colombo del Corriere della Sera. A Max volevo chiedere, la squadra sicuramente ha giocato molto bene nel primo tempo, ma al di là di quelli che sono stati in effetti i problemi di attenzione o gli errori tecnici individuali, si può dire che poi alla fine la differenza l'ha fatta anche l'ampiezza dell'organico? Perché comunque nel secondo tempo l'Inter ha vinto con i cambi, e forse si è visto che il mercato risicato estivo del Napoli non ha offerto una panchina lunga all'altezza come quella degli avversari.
0: Ma no, intanto parlare di mercato non ha assolutamente senso. Direi che io devo analizzare quella che è la prestazione della squadra. L'Inter sapevamo, almeno io sapevo, che l'Inter è una squadra forte e è la favorita del campionato, perché è nettamente più forte delle altre. Poi nel calcio ci sta tutto. Oggi è stata una bella partita e noi siamo stati all'altezza della squadra più forte.
1: A chiudere Tutto Sport.
3: Sì, buonasera Max. Abbiamo intervistato Pavlovic e ci ha detto che tu l'anno scorso ai ragazzi dicevi spesso che il calcio è la squadra del diavolo. Ecco, volevo chiedere se l'hai pensato dopo che Neres e Anguissa ha sbagliato quelle due occasioni proprio clamorose del 3-2 e prima proprio del gol, ecco.
0: Ma lo sai cosa mi è venuto in mente in quei momenti lì? Vado a vedere qualcuno che ci arriva. È il famoso 3-2 dello scudetto, che in quel momento lì abbiamo fatto con noi, della Juventus, che perdevamo. Il calcio purtroppo è quello lì. In quel momento lì, quando abbiamo sbagliato quello lì, ho detto ora ci puniscono, sicuro. Ho pensato.
3: Bene.
0: Sì, ecco, il calcio è bello per questo, però abbiamo fatto una bella prestazione, ragazzi, non sta sereni. Grazie. Ciao a tutti.
4: Buonasera.
5: Buonasera.
4: Volevo chiedere, intanto, qual è la cosa che la fa più contento questa sera, visto che c'è stata una vittoria in rimonta importante in una partita delicata con un segnale anche di carattere, e se è stata la più divertente?
5: No, la seconda mi hai perso, perché poi devo pensare alla prima. Mi
4: perdo. Vabbè, allora facciamo così.
5: Facciamo una alla volta, quindi.
4: Vabbè.
5: No, mi prendo la reazione per quanto riguarda quello che abbiamo fatto dopo il 2-0, mi prendo il fatto che dall'inizio partita abbiamo cercato di mantenere quello che è la nostra identità, senza snaturarci, senza nemmeno pensare a quello che potevamo subire, per il coraggio, per la determinazione, per la qualità messa in campo. Poi l'1-0 un po' ci ha messo sotto per come è avvenuto quel gol in transizione, con due rimpalli sempre favorevoli a loro. Il secondo gol era la conseguenza del primo, però la squadra non si è disunita, è rimasta in partita, ha cercato di alzare un po' i giri del motore, cercare di sfruttare un po' di più le corsie laterali. Avevamo in campo giocatori di qualità in grado di fare la differenza. Forse il 2-1 ci ha aiutato, ci ha dato qualcosina in più. Poi coi cambi ci siamo presi dei rischi che alla fine hanno pagato sul 2-2. È stata una partita come spesso in Italia non si vede mai, perché magari ci si accontenta del pareggio in entrambe le parti, ma sono state delle situazioni sia da una parte che dall'altra clamorose, e poteva finire in qualsiasi maniera. Però mi prendo il coraggio dei miei giocatori di accettare a volte anche che si può subire, è importante come reagisci, è importante cosa porti in campo, e direi che oggi siamo stati anche premiati per quello.
6: Prego.
5: No, manca una, perché
4: è finita. è stata la più divertente.

0: da allenatore dell'Inter. Anche l'anno scorso ci sono state belle partite, ma divertente così, non so, poi tu magari un po' hai sofferto in panchina, ma è stata la più divertente secondo te?
1: Divertente è stata per quelli che l'hanno guardata in TV, ecco, per quelli che sono stati allo stadio. Oggi veramente San Siro è stata una bolgia, non riuscivo nemmeno a comunicare gli ultimi minuti come dovevamo metterci in campo, perché avevamo tanti centrocampisti, tanti attaccanti e pochi difensori. E la mia corsa sotto la curva è fatta per far capire quello che era l'assetto e come volevamo che loro si mettessero in campo per avere un po' più di equilibrio rispetto a quello che erano gli ultimi 5 minuti. Però io mi diverto quando vedo una squadra, la mia squadra, che non si snatura, che continua a marciare su quello che è l'identità, che sono i nostri principi, che sa reagire nei momenti di difficoltà, e non è la prima volta, quindi sono felice per questo.
2: Grazie dello sport e poi qui davanti.
3: Buonasera mister.
1: Buonasera.
3: Ecco, le chiederei di integrare questo discorso.
1: Stavo guardando Filippo e non...
3: invece le tocca.
1: Vai.
3: Dicevo, le chiederei di integrare il discorso sulla corsa. C'era soltanto questa idea di dare indicazioni o c'era anche un momento di liberazione per dire adesso nessuno mi può più dire che non batto le grandi squadre? E poi le faccio una domanda un po' più...
1: No, ma questa delle grandi squadre, ragazzi, ieri ho fatto una domanda al giornalista che mi spiegasse quello che erano le sue idee per quanto riguarda le grandi squadre. Io non ho mai mancato il rispetto a nessuno, è venuta riportata male, soprattutto che specifico che per me tutte le partite in Serie A sono delle partite importanti, quindi non c'è bisogno di che questa cosa si va avanti da un anno a questa parte. Se magari l'anno scorso capivo quel tipo di domanda e cercavo di trasmettere qualcosa, quest'anno non la capisco più, perché comunque siamo campioni d'Italia, perché siamo riusciti a vincere il campionato senza nemmeno ci fosse bisogno di determinati risultati in determinate partite, e non ho mancato il rispetto a nessuno, però chiedo, quando si riportano le cose, di dire come stanno e di dire tutto quello che io ho detto e di dire il contesto com'è, non come è favorevole per quelli che vogliono fare un po' di polemica, un po' di clickbait, un po' di followers, un po' di negatività, che secondo me al calcio di oggi non fa mai bene, perché bisogna mantenere un po' di deontologia quando vengono riportate determinate cose. E non parlo con voi, perché questo tipo di giornalismo, purtroppo o per fortuna, non so nemmeno, credo fortuna, viene riportato diverso nel mondo social, perché nel mondo social si va a caccia di qualcosa che non ha a che fare con quello che è l'educazione dal punto di vista sportivo, dal punto di vista di quello che vogliamo trasmettere a qualcuno. E oggi seminiamo solo odio, e io non voglio questo. Io voglio un mondo che soprattutto nello sport, dove si vive in serenità, dove si fa tifo per una squadra e tutto deve finire dopo 100 minuti di partita con una vittoria, un pareggio, una sconfitta, però che si rimane sempre a quell'amore nei confronti di questo meraviglioso sport, e che si rimane anche con la consapevolezza che abbiamo bisogno di educare tutto quello che viene da sotto, soprattutto i nostri figli. Abbiamo questo, abbiamo ereditato, non abbiamo ereditato niente, ma abbiamo preso in prestito qualcosa per far crescere i nostri ragazzi nella miglior maniera possibile, perché oggi vedo ancora dei ragazzi che ti fanno il dito medio, e parlo di 7 anni, 8 anni, in braccio al papà. E non è un bel spot per il mondo, e non è un bel spot per il calcio.
4: Lei è famoso perché le sue squadre ottengono i risultati dalle prestazioni. La prestazione di stasera forse è addirittura al di sotto del risultato, non so se è d'accordo.
5: So you can look to the game, and I think we didn't do well with the ball, and when we don't have the ball a lot of time, it's harder to be after the ball many minutes. And I think of course we can do better, but if I remember in the first half we lost some possessions without pressure or with a lot of space to play, and when we do that we lose confidence. When we lose confidence we don't play so well. So I think we could have won this game but Juventus didn't deserve to lose this game, and we need to do better. But again, we have 2 months of working. We are changing a lot of things. We need to focus on the next one.
6: Alessandra Gozzini, Gazzetta. Aspettiamo il microfono.
7: È stato molto onesto in televisione nel dire che il Milan non meritava la vittoria. Le chiedo se questa strategia con cui lei si era presentato qui a Torino era quella che aveva studiato in settimana, cioè un Milan più attendista, più prudente, oppure la squadra non ha fatto quello che lei aveva intenzione di fare?
5: No, that the idea was never to change our identity and our way of playing. There are some games that when we don't have the ball and the opponent is better, they push us a little bit behind. But the idea was not to wait for the mistake to the opponent. That will not never be our idea. But we need to understand that sometimes we are not well in the game. We lost the ball and we need to defend. That's all. Our performance was not good. We won a point again, but we suffered the goal in the last minutes. And sometimes the big teams and the strong teams don't have a good day, but they managed to win. We were close, so let's move to the next game.
6: Gioia e poi Pasquino.
8: Buonasera mister, qualche domanda tecnica, precisazione tecnica, perché la scelta di Moreira, insomma Giuquese stava giocando molto bene, quindi magari una scelta in settimana da come l'ha visto, e poi come stanno Hila, che è uscito di nuovo per la terza partita nel finale, e Pulisic che non abbiamo ancora visto, grazie.
5: Pulisic came from an injury. Sometimes the game doesn't allow us to put that player. We put Alpha, he scored. You were talking about Moreira. He came off. Chukwueze assist. So sometimes it's like that. Moreira, 3 weeks without playing. Rabiot played 60 minutes today. So we are still managing the minutes of some players and trying to win the game. So sometimes it's not just the technical aspect and the tactical aspect, it's also the physical aspect.
9: Buonasera. Insomma, è naturale che la partita poteva insomma avere un risvolto diverso. La Juventus ha creato di più, quindi nel primo tempo forse si poteva fare qualcosa, però c'è stata questa grossa reazione nella ripresa dopo che è andata sotto. Questa è anche a testimonianza di una squadra che ha molto molto carattere. Questo è il mio pensiero, grazie.
10: L'intenzione è sempre la stessa: affermare chi siamo. Il campo può cambiare, l'avversario cambia, l'umore a volte può essere più di supporto, a volte meno, le situazioni personali possono o le pressioni creare dei dubbi, di riuscire a trovare quel livello che ci vuole, il livello da Juventus. Qui ci vuole il livello da Juventus, per cui non va fatto quando c'è la luce, quando c'è la ribalta, quando ci sono le urla di tutte le persone, va fatta quando sei da solo a casa nel silenzio, quando sei a fare un'analisi di chi sei, di chi vuoi essere, perché sei qui. Per cui noi abbiamo avuto delle intenzioni corrette fin dall'inizio della partita. Siamo andati ad affrontarla la gara, siamo andati a sfidarla la gara, perché siamo rimasti sempre uomo su uomo anche in spazi larghissimi dietro, come ha fatto il Milan. Il Milan ha fatto come non una partita seria, una partita dove ha provato a fare le cose come noi. Poi probabilmente nella pressione della mia squadra gli abbiamo tolto qualche intenzione, e poi però nell'aver riconquistato palla non siamo stati bravi a approfondirla quella situazione lì dove ci eravamo creati il vantaggio. Però io sono molto contento di quello che è stata la ricerca della squadra, di quello che ha fatto, e soprattutto dopo, come ha detto lei, aver subito il gol è rimasta a fare la stessa cosa per cui era entrata in campo. ha continuato a credere di potercela fare e in fondo è stata